0: che ti fa la differenza.
1: Certo, ma se avesse 20 partite nelle corde, lui le fa tutte a titolare tutte in questa Juve.
0: Certo,
1: eh?
0: Certo, è questo, è questo.
1: Vai, Fede.
2: Ciao, sono Michele da Torino.
1: Ciao, Michele.
2: Sento dire che la Juve non ha soldi, non c'ha qua, non c'ha là. Ma in questi ultimi anni quanti soldi abbiamo sperperato?
1: Troppi.
2: Comprando giocatori inutili che non servivano a niente e adesso ce li portiamo sul tappone come ce l'abbiamo portati l'anno scorso e l'anno prima.
1: Bravissimo.
2: Non è il problema i soldi, cioè, secondo me.
1: È oggi un problema di soldi relativo a quello che abbiamo sperperato negli anni precedenti. È così. È così, se avessimo sperperato meno oggi avremmo più disponibilità
0: e meno problemi da risolvere, soprattutto meno giocatori da mandare via.
1: Allora, volevo leggere un messaggio. Vabbè, Enrico dice anche per battere i calci di punizione.
0: Sì, vabbè, certo, rigore.
1: Sergio dice sul dibattito tecnicamente nessun problema, ma sui infortuni periodici mi preoccupano. Se poi ci aggiungiamo l'altro infortunato sempre, Nico Gonzalez, diventa difficile. Ragazzi, non si tratta di comprare Dybala, va via zero, Roma offre 2,5, magari con 3-5 lo prendi, almeno per un paio d'anni, quelli che devono essere di nascita ci abbiano una grossa mano. Io 3 già non glielo darei, ti dico la verità, non glielo darei. Poi io comunque credo una cosa, Vincenzo, questa è la mia idea, secondo me lui rimane a Roma. Cioè, te la dico proprio.
0: No, vabbè, noi
1: fine,
0: adesso stiamo ragionando di quelle che sono delle indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport e vediamo. Poi può essere anche che la Roma, pur di farla andare, di non farla andare via, alza il tiro, e magari molte volte nelle trattative c'è anche un modo per dire: guarda, mi inserisco io così lo devi pagare di più. Non lo so, ce ne sono tante di trattative. Secondo me, se il pensiero proibito della Juventus è vero, Dybala se deve scegliere tra Roma e Juventus. Non
1: ma
0: credo
1: in
0: che
1: questo
0: abbia...
1: momento però
0: no,
1: non lo so,
0: non lo fidati,
1: so. Fidati, questo non lo so. No, comunque dico all'amico Luca D'Ardea, guarda che la juventinità non è un mio cavallo di battaglia. Ho sempre detto che fino a ieri ho detto che a me non mi interessa che siano juventini, se lo sono è meglio, ma se non lo sono, a me di Tudor juventino che non aveva competenza, come dici te, me ne fregava niente. Se sono juventini meglio, ma per me può arrivare un giocatore o un allenatore che non è juventino, l'importante è che mi faccia vincere. Quindi non mi puoi dire a me che a noi,
0: no,
1: che
0: a
1: è un
0: noi,
1: cavolo di battaglia.
0: Anche che Luca stai parlando di Tudor, noi io penso che hai fatto una delle battaglie più aspre su Tudor e sono pronto a rifarla se serve. Quindi figure, siamo stati i primi a dire su Conte la stessa cosa. Poi ci sono delle eccezioni e a volte è nello spogliatoio inteso come calciatori che quella rappresentatività ti serve, che però c'è la rappresentatività che secondo me è malata tra virgolette di Bonucci, la rappresentatività sana di Danilo e quella che potrebbe essere eventualmente di Dybala. Questo sempre come per
1: parlare. Ecco, l'ho trovato il messaggio di un amico di Bari che peraltro ricordava appunto Igor Perotti, che a Bari insomma ha fatto qualcosa di importante, e poi dice di David. Dice che David è forte, ma il suo problema è che deve giocare a seconda punta. Io, secondo me, David lo può giocare da prima alla seconda. Io non lo vorrei più vedere nella Juventus, ma è un mio pensiero. Chiaramente, dice bene l'amico di Bari, a livello tattico lui gioca meglio da seconda punta che non da prima punta. Però io tutto quello che ho visto mi è bastato. Dopodiché, se non riusciamo a venderlo, è normale che in qualche modo ce lo teremo. Prego.
0: Poi ti faccio un'altra domanda.
1: Sì.
3: Buon pomeriggio a tutti, amici di Radio Bianconera, Mario Rocco San Felice.
1: Ciao Mario.
3: Io direi sì a un ritorno di Paolo Dybala, perché è juventino dentro, perché appunto, come dicevate poc'anzi, conosce la storia della Juve, ha vissuto quella che è la Juve vincente e quindi può trasmettere qualcosa. Ovviamente però non bisogna aspettarsi granché, nel senso che bisogna gestirlo in alcune partite, perché ovviamente fisicamente non è integro al massimo, quindi va gestito, però assolutamente sì.
0: No, diciamo che l'idea, da quello che ho letto nell'approfondimento appunto dei colleghi della Gazzetta, è che la Juventus lo voglia nei momenti fondamentali della stagione o delle partite, quindi una sorta di impiego part time. Certo, qualche partita la giocherà titolare dall'inizio, qualcuna magari giocherà 60 minuti, però avere un Paolo Dybala in momenti particolari, quella è l'idea, diciamo, della Juventus. Chiaramente attorno gli devi continuare a costruire la squadra. Leggevo anche il messaggio di un amico prima che diceva: non è che magari è perché Yıldız non sta bene. No, Yıldız recupererà.
1: No, anche perché non puoi sostituire
0: Dybala con Yıldız, sarebbe fatto tutt'altro. Ma c'è anche un'altra cosa di cui si sta cominciando un po' a parlare. Diverse fonti lo raccontano, poi magari ho mandato un messaggio, vediamo se qualcuno può intervenire tra poco a sorpresa. Nico Paz, il Como confidava nel prestito anche per quest'anno, il Real Madrid si è imposto e ha detto no. Nico Paz sta facendo il Paz, nel senso, lui ha detto no, io vorrei a questo punto, piuttosto che andare a Madrid dove è arrivato anche Bernardo Silva, dove stanno arrivando giocatori su giocatori, io non avrò spazio, giocarmi la Champions con il Como. Il Real Madrid ha in piedi una richiesta della Juventus per Brahim Diaz e vorrebbe mantenere un asse comunque con la Juventus, immaginando anche eventualmente un discorso Paz-Juventus.
1: Posso sorridere? No, io sorrido perché allora, questo...
0: parliamo di prestiti, eh?
1: Sì, ma allora, sai che non faccio mercato e ne sto lontano, così Maria Grazia, vedi, almeno lo diciamo, anzi se c'è qualche dritta magari daccela. La mia non arriva, non è Dybala e Nico Paz.
0: No, lo so, dico, mo stiamo parlando per ipotesi, cioè si parla anche di questo. Se a un certo punto la Juventus sul guado di un fiume si dovesse trovare a scegliere, allora c'ho Yıldız, c'ho Boga, sinistra già occupata, c'ho Conceição, devo fare gli attaccanti chiaramente, ma immaginiamo che prima o poi l'affondo del Colomani viene fatto, immaginiamo che magari la cessione di Nico Gonzalez ti apre Sorloth. In quel posticino lì che era per Bernardo Silva, chiaramente davanti alle opportunità che si creano, ti faccio quattro nomi, così mi rispondete anche voi. Brahim Diaz, Dybala, Zaniolo, Nico Paz. Quale sarebbe ideale in questa Juve in quel ruolo?
1: Ma è chiaro che a livello di qualità Nico Paz se li mette tutti in tasca in questo momento.
0: Anche Brahim Diaz si mette nella tasca.
1: Sì, è più forte. Nico Paz è più forte. Per me non arriva Nico Paz, non arriva Dybala. Poi chi ci ha messo? Zaniolo. Non arriva Zaniolo. L'unico sul quale posso fare un pensiero e sarei molto contento, è Brahim Diaz. Però vedi, Vincenzo, ed è giusto ed è normale che al 19 giugno si parli di questo.
0: No,
1: ma è normale. Tanto noi finché non vendiamo possiamo fare soltanto ipotesi in entrata. E dico anche a un amico, mi sembra Maurizio, dice: ma se Carnevali è tanto bravo, perché non va al mondiale e prende un campione? Ecco, vedi Maurizio, non funziona così. No. Io a volte veramente ho una sorta di sconforto, ma forse perché siamo anche, per quanto mi riguarda, a meno di un mese dalle ferie e sono contento. Perché a volte ho la sensazione che non riusciamo a fare.
0: Hai capito a due mesi.
1: A volte noi non riusciamo a far arrivare dei messaggi. Il calcio non funziona così. Il calcio è una cosa semplice, ha ragione Allegri su tante cose, ma è tanto complicato dall'altra. Ma non è che Carnevali, se è tanto bravo, va al mondiale, prende e se lo porta a casa. Non lo fa Carnevali, forse lo fa Florentino Perez, perché li mette sul piatto 220 milioni e se li prende. Per il resto non funziona così, non funziona, e non lo fa Carnevali, non lo fa Giuntoli. Poi c'è Beppino che può permettersi di mettere 50 milioni sul piatto per Palestra. Ma Beppino negli anni gli errori che abbiamo commesso noi non li ha commessi, perché l'amico di prima che ha mandato il messaggio ci ha ricordato che noi abbiamo speso, anzi sperperato, centinaia milioni di euro. E oggi, venendoti a mancare la Champions, venendoti a mancare gli introiti del 2022 che paghiamo ancora oggi, avendo una situazione debitoria da sistemare, non puoi andare al mondiale e prenderti il giocatore più forte e portarlo a casa. Non funziona così. Poi dicevamo, e lo dicevo anch'io, vabbè ragazzi, un anno senza Champions. Eccolo, l'anno senza Champions. È questo.
0: questo è l'anno che ci mette nelle condizioni di dover cedere, perciò diciamo dobbiamo cedere per comprare. Non si può dire: ah, Carnevale sei così bravo, basta che va al mondiale e compra. Tra l'altro ringrazio, adesso devo ricordarmi il nome, uno di voi che ci ascolta e che interagisce anche con noi, parlo di Andrea, si è firmato così, Andrea da Reggio Calabria, ok, che a volte ci scrive, banchiere, che mi ha detto: ragazzi, c'avete una pazienza infinita, perché adesso io da banchiere ti provo a spiegare perché avete ragione quando dite che non è che la ricapitalizzazione di John Elkann significa che quei soldi li puoi andare a investire per comprare giocatori, ma quelli servono per appianare, diciamo così, per sintetizzare un discorso molto complesso che non vi faremo, quello che sarebbe poi il saldo della società, eccetera, che non è considerato investibile sul mercato per comprare giocatori. Detto questo, il grande dirigente intanto non è così, se sei così bravo perché non vai là a prenderlo, perché il grande dirigente non è quello che va a prendere i giocatori, quello è anche relativamente facile se c'hai i soldi. Il grande dirigente è quello che recupera denaro, recupera budget per cartellini e per ingaggi dalla cessione di giocatori, soprattutto in anni, non un anno ma più anni, in cui non hanno né vinto né reso. Allora il lavoro che sta facendo che vale esattamente questo: trovare intanto dove, chi vendere, a chi vendere, quanto riuscire a tirare fuori, e poi stabilire quel budget nel frattempo per i giocatori che si vogliono andare a acquistare, in modo che foglio Excel classico, no? A destra gli acquisti, questo è quello che possiamo spendere per Dibu Martinez, questo è quello che possiamo spendere per Colomani, questo per Sorloth, questo per Brian Diaz, altro foglio Excel, questo è l'ingaggio che ho già concordato col Dibu, questo è l'ingaggio che proporrei a Brahim, questo è l'ingaggio così, altro foglio Excel, questi sono i soldi che devo reperire da Tizio, Caio, Sempronio, e quello che risparmio dagli ingaggi di Tizio, Caio, Sempronio è come andarli a elaborare in quelli che eventualmente andrò a prendere. Tra file A e file B c'è una tempistica in mezzo. Se io non riesco a cedere in tempo utile, magari i giocatori che ho nella lista degli acquisti si accasano altrove. E allora devo avere un piano B. Capite l'incrocio, quanto è complicato e difficile? Questo è il discorso.
1: Sì, sì, ma ti ripeto, secondo me poi questo sarà il mercato più complicato degli ultimi decenni della Juventus. Non, ad oggi credo poco a tutti i nomi di cui noi abbiamo parlato.
0: Tanto da fare dovrebbe andare al Parma, eh?
1: Quindi lo riscatta la Juve?
0: Lo riscatta, lo dovrebbe girare al Parma.
1: E questa è una buona notizia. Credo poco perché noi oggi appunto facciamo le ipotesi su nomi che non sono neppure nostri, quindi che fanno altri, da Dybala, che ripeto insomma, rimarrà alla Roma, a venire in giù. Ma fino a quando, e lo dimostra la vicenda Martinez, tu non sai quanto riuscirai a fare dalle cessioni, e ad oggi purtroppo la Juve non ha ancora ceduto nessuno, non puoi fare prospettive di ingressi. Perché come ha ricordato ieri l'ottimo Mirko Nicolino, gli facciamo anche in bocca al lupo per la sua nuova avventura,
0: Mirko,
1: da allenatore, la Juve oggi ha 30 calciatori in rosa, perché rientra pure Rui.
0: Sì, sì, infatti.
1: Quindi cosa fai
0: Arthur.
1: Ora? Arthur, Luiz, Nico, rientrano tutti. Quindi che fai? Devi pianificare almeno due, io dico barra tre cessioni. Da lì capisci se puoi andare a chiedere Dibu Martinez con 10 milioni. Ma è normale però che se in questo momento Dibu Martinez si riaccorda con l'Aston Villa o trova un'altra società che gli dà 15, se ne va. Cioè non viene alla Juve. Allora a quel punto scali e vai su Vicario, che rimane la seconda scelta. Cioè io credo che al contrario del poro come lì, che c'aveva i suoi file Excel, Carnevali c'ha magari il foglietto di carta, che a volte è più utile, però c'ha Dibu Martinez, via, Polo De Penna dietro, provo con carne con Vicario, via, non arriva nemmeno Vicario, e a quel punto vedo c'ho due spiccioli, provo a prendere Milinkovic, Savic. Cioè è così oggi il mercato della Juve, al momento in cui Cambiaso se ne va. E guardate, per quanto a me Nicholas Jackson non fa impazzire, ok? Ma se fanno l'operazione 30 milioni più Jackson, io gli dico: bravi, almeno un attaccante l'abbiamo preso a costo zero. È così. Poi è il mio attaccante preferito? No. Però hanno fatto un'operazione intelligente.
0: È così.
1: Ma dobbiamo necessariamente vedere quanti soldi arrivano dalle cessioni. Poi allora lì capiremo se Brahim Diaz poi chiede magari un prestito anche con, gli ci metti vicino qualche milioncino e magari lo fai, non dico con l'obbligo di riscatto perché non farei, però comunque fai un prestito oneroso, cioè qualcosa puoi fare, ma dopo, e ora non c'è mondiale che tenga, non c'è Europa che tenga, non c'è niente, bisogna vedere quanti soldi arrivano. E vi ripeto sempre, se oggi arriva l'offerta per Thuram, che io non cederei, ma se arrivano 50 per Thuram, Thuram va via. È così, questo è il mercato della Juve.
0: E anzi, quasi quasi dobbiamo sperare che si arrivi, cioè bisogna sperare che arrivi, ma non perché vogliamo che vada via Thuram, perché a questo punto chiaramente la speranza fosse che sarebbe quella di vedere Kuhn-Meiners andare via, ma...
1: ma quello se non che te lo ha chiede mostrato nessuno.
0: Non te lo chiede nessuno.
1: Non te chiede nessuno.
0: Quindi il giocatore che ha un minimo di mercato lo riesce a vendere. Quello che ha giocato male ed è stato un investimento a perdere, e non te lo viene a prendere nessuno, non te lo viene a chiedere nessuno.
1: O al massimo, come ha fatto il Beşiktaş con Di Gregorio, te lo chiede in prestito. Ma vedrai che tu, Vincenzo, già a metà luglio comincerai a accettare anche i prestiti.
0: Certo.
1: Perché te li devi dalle scatole, sono troppi,
0: certo,
1: sono troppi, e quindi li ridai e poi ti ritornano, ma almeno te li levi, però rimane sul monte ingaggi, perché magari ti diranno quanto prende lui, 6, c'è una cosa, 4 li paghi sopra. Te, è così,
0: il file di qui sopra, dai, lancia il questo.
1: Ma guarda, c'è talmente tanti messaggi
0: bene,
1: da recuperare,
0: va bene,
1: guarda, ringraziamo solo Dario da Casalnuovo che dice, ho montato la TV in terrazzo e vi sto seguendo sdraiato sull'amaca, siete una bomba,
0: grazie.
1: A Pablo, dico, con da fare al Parma non è che prendiamo, Paolo da Firenze, scusami, non è che prendiamo Suzuki, guarda, speriamo,
0: Suzuki, Paolo, anzi è l'Aston Villa che l'ha bloccato,
1: perché ora va bene che dobbiamo fare un mercato,
0: no.
1: Che mi debba prendere anche Suzuki, no.
0: Suzuki no.
1: A tra poco.
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buonasera ragazzi, ma di un Zegro a mezzo servizio non sarebbe meglio un Dybala a mezzo servizio?
1: Resta Roma, fidatevi.
0: Vabbè, vediamo.
1: Guarda, dice molto bene anche Michele Raccosenza, vendere Arthur, Gonzalez, Douglas Luiz, Kuhn-Meiners, Miretti, Openda, Cabal sarà un'impresa. Il problema è risolvere subito e raccogliere soldi che servono per sanare il deficit entro il 30. Brem e Trom, Gatti e Cambiato sono sicuramente più facili accedere sempre al giusto prezzo. Guarda, è così, cioè perché... anche lì, no, io sarei il primo a voler cedere tutti questi che hai detto te, non ne salverei uno. E a chi li vendi? Dimmi a chi dai via Arthur, che tanto non puoi nemmeno prestare perché è l'ultima. No. Gonzales,
0: meno che non gli rinnovi un'altra volta,
1: per l'amor di Dio. Gonzales, forse qualcuno un prestito te lo prende. Luiz, Kopp, Miretti, Miretti probabilmente lo vendi, 15 di, tra 10 e 15 lo vendi. Openda, secondo me serve un miracolo. Caballo, ne parliamo neppure. Quindi è difficile. E sai quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parliamo di 8 giocatori che noi non vogliamo più vedere. Ok? Che non vogliamo vedere nemmeno in panchina.
0: Ma che non hanno nemmeno mercato.
1: Ma che non hanno mercato. Che non hanno mercato. E ci siamo dimenticati di David, ci siamo dimenticati, che ne so, di chi è che altri che non vorremmo più vedere. No, Openda l'ha messo, okay. Ce ne sono almeno 13-14 che non vorremmo più vedere? Secondo me, se ne vendiamo la metà, ma è già oro che cola. Qualcuno lo presterai, qualcuno te, sì, lo terrà. Alla fine Rugani, con tutto il bene, ritorna anche Rugani.
0: Ritorna anche Rugani. Douglas Luiz ritorna. Quindi alla fine, secondo me, quello che riesci più a vendere facile, perché sta spingendo, ha trovato un accordo, e Simeone lo vuole. Ringraziamo Simeone e Nico Gonzalez. E lui è un conto. Gli altri sarà difficile vendere. Come dici tu, ci si troverà probabilmente a fine mercato a dover essere costretti a prestare,
1: ma certo,
0: al miglior offerente, compartecipando magari anche nel pagamento, chiaro, degli ingaggi, chiaro, di tanti giocatori.
1: A questi aggiungiamo i due portieri e siamo a 11.
0: Anzi, a questo punto siamo 11, perché ci ho messo anche Rugani. Perché se da fare al Parma, a quel punto penso che Perin resterà, o Di Gregorio resterà, e va via quello che c'ha più offerte.
1: Tra i due? Resta Di Gregori. Lo fa il secondo?
0: Lo deve fare. Se tu prendi Dibu Martinez, lo deve fare.
1: E se,
0: per forza. Che ti devo dire?
1: Vai, Fede.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, mentre tornavo dal lavoro, mi ho iniziato a sentire perché ho un appuntamento fisso.
1: Grazie.
5: E ho ascoltato questa questione di Dybala. Allora, io i ritorni non mi hanno mai convinto, onestamente. Poi però vado nel merito e vado a analizzare la cosa. Non farei i salti di gioia, onestamente, però se viene Dybala è un giocatore della mia Juventus e quindi per quanto mi riguarda io ci faccio il tifo e quindi insomma non lo fischierò mai.
1: Ci mancherebbe,
0: no, ci mancherebbe.
5: La tua squadra non si fischierò mai, forse quando finisce la partita, però poi si fanno le valutazioni. Però il fatto di prenderti Dybala dimostra la debolezza strutturale che in questo momento la Juventus ha dal punto di vista soprattutto economico.
1: Ma Amedeo, corretto, quello che dice è corretto. Ripeto, secondo me Dybala non torna, ma il fatto che ci sia pensato è quello che dicevi te. Una debolezza, ma che d'altra parte dovevamo aspettarci? Oppure arrivare ai quarti serviva soltanto per... Vabbè, sono arrivato... No, arrivare ai quarti serviva perché ti dava una boccata d'ossigeno. Guardate quello che sta accadendo al Marsiglia. Poi vorrei capire perché gli amici di Beppe si possano permettere di tirar fuori 50 milioni. E va bene, abbiamo detto, non, sì, hanno quelle zavorre che abbiamo, però siamo stati più bravi. Sono stati più bravi. Bene. Il Marsiglia gli è stato detto: o entro il 30 giugno sistemi, quindi vendi, o se no resti fuori dalle coppe. Quindi questi paletti noi li abbiamo. Ecco, certo, perché quel quarto posto, del quale a livello di campionato non ce ne frega niente, ma a livello economico è fondamentale.
0: Ci dava tantissimo.
1: Perché non è che potevi andare a investire 100 milioni, però magari 10 per Martinez li mettevi. Oggi già l'avevi preso.
0: Oggi intanto l'avevi preso. E invece, a proposito degli accordi con l'UEFA, ricordiamo anche che la Juventus ha trovato definitivamente un accordo con la Juventus con l'UEFA per quanto riguarda, sì, i paletti, eccetera. Pagherà quello che avevamo immaginato e che sapevamo, 10 milioni di multa.
1: Il Dibu Martinez
0: che dovevano essere però 20, ma l'UEFA l'ha ridotta a 10, con la possibilità alla Juventus di recuperare quello che deve recuperare nel corso dell'anno, altrimenti verranno scalati dai guadagni della prossima Europa League, e un sensibile ma piccolo riduzione di giocatori da poter, sì, convocare per l'Europa League da 25 a 23, quindi di fatto esci abbastanza in piedi.
1: Però vedi che ora sei nel mirino,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: È normale che sei nel mirino. E quindi, se avevi quei soldi lì, un 10% li potevi investire, mettiamola così. Oggi devi fare con quello che hai.
0: Dopodiché c'è da dire anche un'altra cosa, e torniamo anche al discorso che chiaramente la tua disponibilità viene mandata al vento dalle richieste, perché facciamo, certo, l'esempio di Lukumi. La Juventus ha proposto 15-18 milioni, Cagliari ne ha chiesti 28 di milioni, e capisci che intanto non glieli do 28 milioni, ma per Lukumi, però tu ti vai a scontrare con questa realtà. È chiaro che poi 28 non sono mai 28, però vorrebbero arrivare quantomeno a 22-23, e anche lì tu dici 10 Dibu, 23 Lukumi, e sono intanto 32 giocatori in rosa, perché se non li hai venduti, e ti aggiungi questa spesa di cartellino più gli ingaggi dei giocatori.
1: Ma non è sostenibile.
0: E non è sostenibile.
1: Ma infatti, vedi, diceva amico Freddy, mi sembra, Arthur, per andarlo in prestito bisogna rinnovarlo un altro anno. Lui dice, dico bene, sì, ma io non lo rinnovo. Cioè, me lo tengo, c'è cioè, da fare giardinaggio, c'è cioè, da portare le borracce, li faremo fare questo. Ma almeno fra un anno mi tolgo l'incubo. E che lo rinnovo un altro anno?
0: No, no,
1: per poi no, basta. Ma però ce l'hai e fa numero.
0: E fa ingaggio, sono 5 numero, milioni che prende.
1: E fa ingaggio.
0: 5 milioni.
1: E fa ingaggio. Noi sta roba qua, è lì, non c'è, non è giunto in eccomo lì, ma il dottor Paratici.
0: Già.
1: Però dovevi muoverti, Pjanic al Barcellona e noi sto fenomeno. Magari l'anno prossimo finalmente l'hai tagliato la testa, nel senso che non ce l'hai più a bilancio. Ma con gli altri che fai? Rinnovi per ridarli in prestito? Lo stesso Rugani, io credo che Rugani sia all'ultimo anno di contratto. E dice l'amico, serve per le liste UEFA. Sì, ma io posso tenermi, cioè hai ragione, ma io posso pensare di tenermi Rugani perché serve le liste UEFA? No, magari riuscissi a piazzarlo, a venderlo, altrimenti anche lui, e lo terrò un anno. Tutto sommato non lo metterei fuori rosa. Io Arthur lo metto fuori rosa, Vincenzo, te lo
0: Arthur
1: dico proprio
0: fuori rosa,
1: serenamente,
0: sì,
1: lo metto fuori rosa. Lui me lo tengo, Rugani, un pianta in sospiro, e cerco di valorizzare quello che posso valorizzare su Rugani, se posso valorizzare qualcosa. Poi più ne riusciamo a dar via, ma noi oggi abbiamo dato via sostanzialmente due giocatori, i due a scadenza di contratto, Kostic e Vlahović.
0: E Vlahović, che basta, liberano budget, che non è poco. Non so Kostic quanto prendeva, 3,5 mi pare, Vlahović prendeva 12 l'ultimo anno, quindi già hai liberato un grande budget. 12 significano 2 da 6,
1: sì.
0: Ma poi devi andare a comprare i due giocatori da 6 e c'hai ancora Jonathan David. Se Jonathan David continua a segnare,
1: cosa
0: o comunque,
1: che gli auguriamo,
0: 35-40 li prendi.
1: Te sei molto ottimista,
0: no,
1: Vincenzo.
0: 35-40 li prendi, in più ti liberi di 6 milioni di ingaggio ancora. Quindi 6 e 2 fanno 8, 18 milioni togliendoti Vlahović e
1: David. Te pensi che riesci a venderlo tra 35-40?
0: Sì, Ale, in Premier 35-40 non è niente. In Premier, guarda che per loro in Premier 35 è come se tu andassi a prendere Lukumi a 15. Dici ok, oh, e David ha fatto tripletta al mondiale
1: con l'Iraq.
0: No, col Qatar, vabbè, però insomma,
1: col Qatar, scusa.
0: Dici, però magari non ha funzionato la Juve, un anno l'hai avuto.
1: Sì, sì, ma guarda, ma
0: a me mi costa quanto un caffè Premier.
1: Io a 20 lo
0: ma loro 30-35 te li portano, fidati. Dalla Premier arrivano questi soldi. Se continua a fare bene, magari un altro paio di golletti, secondo me.
1: Beh, se facesse te ieri hai detto che avrebbe finito a zero.
0: Ha fatti 3 in una partita, hai visto? Vai.
1: Vai, Fede.
6: Ciao, sono Fabio da Milano.
1: Ciao.
6: È tutta una questione di apporto prezzo. Faccio l'esempio Vlahović. E noi ci si arrabbiava perché lui sbagliava gli stop, sbagliava i gol e prendeva 12 milioni all'anno. E il suo valore è intorno ai 6. Adesso lui ne vuole 8 o più e non so quanti alla firma. E lui quei soldi non li vale. Allora, Dybala quando andò via pretendeva uno stipendio che con tutti i suoi infortuni
1: non li valeva.
6: Ora se adesso torna e ne prende quanti? 2,5-3 e non ne chiede molti alla firma, allora lo si prende subito. Ma se incomincia a chiederne 3-3,5 e magari 7-6-10 alla firma, allora non ne vale la pena.
1: No, ma ripeto, hai ragionissima. Poi secondo me resterà lì mentre leggo, quindi da altri, da altri, non da noi, ma serve anche dare e commentarizzare gli altri, e questa cosa a me preoccupa molto.
0: Serve?
1: Che Allegri ha bocciato Milinkovic-Savic, che però piace a Spalletti, e Milinkovic-Savic risale nella lista dei possibili portieri della Juventus.
0: Ciao. Cioè, spero di no. Mentre per Meret, questo te lo do per certo, De Laurentiis non lo vuole vendere, ma anche Milinkovic-Savic, se tu devi andare a trattare con De Laurentiis, non te li regala questi giocatori.
1: Però sì, però
0: che ti credi che costa meno di 10 milioni Milinkovic-Savic?
1: No.
0: Quindi?
1: Però
0: se c'hai i soldi per prenderti Dybu, cioè c'hai l'accordo.
1: Sono d'accordo con te, ma è un discorso di non lo vuole. Cioè, Allegri dice io questo non lo voglio.
0: Ho capito.
1: È un peso. De Laurentiis, no, tanto è un portiere normale, sai che c'è.
0: Guarda,
1: do.
0: No. Guarda che anche al Napoli tornano tanti giocatori in prestito. Lucca torna addirittura all'Instrom.
1: Sì, per contano
0: una serie, torna una serie di giocatori, per cui anche loro devono far cassa da quelli che e non li svendono. Poi ti danno Milinkovic Savic a 5, io me lo vado a prendere, fa il secondo.
1: E primo chi lo fa?
0: Sempre il Dibu.
1: Ma Dibu oggi non lo prendi, Vincenzo?
0: Oggi non lo prendi, capito, sto oggi dicendo, e probabilmente poi sono anche strategie di mercato, cioè la Juventus ieri attraverso i giornalisti, qualche voce buttata là, ha fatto una risposta che avrà dato anche alla Aston Villa: guarda, sti 10 milioni non ce l'abbiamo, mettetevi l'anima in pace. La palla passa al Dibu, che magari può dire: senti, io voglio andare via, troviamo un accordo, cercate di vendermi a 6-7, andate incontro alla Juventus. Lo fanno, non lo fanno, trovano prima l'accordo con Suzuki per sostituirlo, poi alla fine cedono. Le trattative sono così.
1: Sì, sì, il mercato è questo, certo, certo, certo.
0: Ma Milinkovic-Savic non te lo danno per meno di 15. Adesso vado a vedere quanto l'ha pagato, ma meno di 15 non te lo danno. De Laurentiis poi,
1: che però sa che il suo allenatore si
0: sì,
1: ha detto,
0: ma non te lo
1: vuole. No, hai ragione, Vincenzo, non te lo regala.
0: Anzi, adesso è passato da biennale a triennale Allegri.
1: Però sai qual è il punto anche lì, no? Visto che oggi noi non possiamo anticipare le mosse, ma dobbiamo aspettare le attese, dobbiamo aspettare le cessioni. Dunque, io vedi, mi proietto oltre questi giorni qua, queste settimane, metà luglio, ti manca il portiere, non ce l'hai, cioè c'è Di Rigori e Perini,
0: 15 milioni lo pagò,
1: ecco. Un anno ammortizzato, quindi a 10 non ci fai minusvalenza. Quindi siamo su, bravissimo, bravissimo. A metà giugno, a metà luglio, il 13 luglio si raduna e con Di Gregorio e Perin, che ce l'hai tutte e due, e Spalletti dice: no, ma io un portiere buono lo voglio, uno dei due. Dice: ma ti va bene Milinkovic Savic? Nì, però se posso avere di meglio. Allora a quel punto qualcuno è venduto, e se il Napoli ti chiede 10, te li dai 10. A me questo spaventa molto, perché Milinkovic Savic mi pare un, non lo so, un portiere insomma non da Juve. Però ragazzi, toglietemi dagli occhi Di Rigori e Perin, tutte e due.
0: Ma quelli vanno. Però ti ripeto, secondo me alla fine con D'Affara al Parma uno sì, dei due resta. Uno dei due resta, che a quel punto tu sì, devo comprare il portiere necessario, due posso evitare.
1: Sì, però devono restare ben sapendo che fanno secondi,
0: ma certo,
1: e che non rompano le scatole.
0: Certo, ma no. Su questo poi
1: perché
0: penso
1: che io capisco una cosa. Questo mi metto nei panni, ritornare al tuo ragionamento, che loro si sentono forti, beati loro. Dice: sai, arriva Martinez, Perin credo che abbia l'umiltà di dire forse lui è meglio di me. Di Gregorio non lo prendo nemmeno in considerazione. Ma se ti arriva Milinkovic Savic, è chiaro che Perin ti dice: ma se ci hai preso Milinkovic Savic, io mi gioco il posto. E te sai benissimo che il portiere ha un ruolo molto particolare, dove le gerarchie devono essere chiare, perché anche lì Thiago Motta, ti ricordi il casino che
0: certo,
1: faceva?
0: Certo,
1: ecco,
0: certo,
1: appunto.
0: Certo. No, però qua non hai Thiago Motta, ma hai Spalletti. E hai Carnevali. È una società più strutturata che ti dirà quali sono i ruoli, ovviamente.
1: Ah, quello sì. Che poi devono essere giustamente
0: approvati. Ho capito. Se tu ti credi forte e non lo sei, per me sei il dodicesimo. Vuoi restare? Non vuoi restare? Importi una squadra che ti fa giocare titolare. A me, io meglio mi sento. Questo è.
1: Vai, Fede.
7: Ciao, sono Fabio da Milano.
1: Questo è appena andato. Fabio da Milano è appena andato.
8: Ciao ragazzi. Per quanto riguarda la storia, speriamo che è vera, di Dybala, io non l'avrei mai mandato via, cioè io sono proprio un nostalgico di Dybala, perché dopo che hanno mandato via Dybala si è vista una Juventus che si è sgretolata, pian piano, un po' per tutto anche, non solo
1: per la
8: Juventus.
1: Per è sghiottata per tutto.
8: Però ho visto che la Juventus da lì non ha saputo più gestire i campioni, non ha saputo più
1: o forse
8: trovare
1: non ha più
8: giocatori
1: avuti
8: adatti che non facevano rimpiangere. Se ritorna io sono contento, sono contentissimo. Perché per
1: vabbè,
8: me
1: alla fine molti di voi erano contenti, però io non voglio gettare acqua fredda, anzi l'acqua fredda va bene, acqua calda.
0: Acqua fredda magari.
1: Dybala resterà alla Roma, ma insomma
0: noi stiamo parlando, allora,
1: però ha ragione l'amico, ma noi non abbiamo più avuto i campioni, Vincenzo,
0: noi non abbiamo più campioni. Allora noi stiamo parlando, ribadisco, che se c'è qualcuno che la solita persona evidentemente può andarsi a vedere, cioè, una volta lo dice Mediaset, ah sbaglia Mediaset, lo dice la Gazzetta, ah sbaglia la Gazzetta, lo dici tu, ah sbaglia questo, dici questa. Allora, se non ritieni credibile questa redazione, ricordo che noi siamo stati i primi a dire che Vlahovic aveva dato il mandato al Real Madrid. Che ha fatto Vlahovic quando si è capito, quando è

0: Invece Sport Mediapress vale più, Sport Mediaset vale più della Gazzetta.
1: Tra l'altro, con tutto rispetto, Sport Mediaset
0: non ne ha presa una,
1: a proprio di...
0: ma proprio non ne prende una, ma neanche quando piove.
1: Io infatti ti dico per cose che ho sentito da colleghi di che seguono la Roma, ma se c'è un sito dove io non vado è proprio Sport Mediaset.
0: Ma a volte ripeto, le cose sono, vengono, strategie, di, ci sono, sono strategie, strategie di mercato, ma dire, certo, pagalo di più,
2: ma certo,
0: anzi
2: ma
0: qua
2: certo,
0: significa certo, che non ci abbiamo uno che lavora per le sue idee, va per la sua strada. Abbiamo uno, Carnevali, che magari dice anche: disturbano noi, disturbiamo anche noi gli altri. Perché la Juventus voleva Brahim Diaz. Chi è che è venuto a dire: ah, eventualmente ci siamo anche noi? La Roma, che però va in Champions a differenza della Juve. Quindi eventualmente potrebbe anche Brahim Diaz, per dire, non vuole andare più al Real Madrid, dire: tra le due vado in Champions. Ok, sto rinnovando Dybala, sai che quasi quasi chiedete: ma quanto prendi, a quanto vuoi prendere Dybala? Ma magari, oh, guarda che mi ha chiamato la Juve, ok, allora ti diamo quello che ti voglio dare. Ma certo che va così, ma solo che chi non fa
2: così
0: questo mestiere chiaramente non lo capisce.
2: Il mercato funziona
0: chi
2: così,
0: fa questo mestiere lo racconta, gli altri se vogliono capiscono, se no amen.
1: Vedi Vincenzo, ritornando anche come abbiamo cominciato la puntata, nel nostro piccolo, perché il nostro piccolo, però noi abbiamo la fortuna di parlare con chi questo mestiere, cioè direttori sportivi, calciatori, l'hanno fatto e ci racconta le dinamiche.
0: Esatto.
1: E quindi le possiamo interpretare, capire, leggere. Poi parlano due che il mercato non lo fanno, quindi figuriamoci, è la cosa più lontana da noi. Però come funzionano le cose sanno, ma semplicemente perché abbiamo avuto il culo, mettiamolo così, di parlare con persone che fanno questo mestiere, cioè il calciatore, direttore sportivo, gli allenatori, è questo. Poi quello che ha raccontato Vincenzo è la verità. Le trattative di mercato a giugno, con un mondiale in corso, funzionano così. Le famose azioni di disturbo, no?
0: Certo.
1: Poi magari Dybala rimane alla Roma e spunta, anzi, rimarrà e spunta 3 milioni, perché la Juve aveva fatto finta o si era invece inserita. Funziona così, funziona così. Poi, giustamente, ognuno può di quello che vuole, ma quello, certo, che gli pare, ci mancherebbe altro. Prego.
0: Vive nel mondo dei sogni.
3: Ragazzi, buonasera, sono Saverio da Roma.
0: Ciao Saverio.
3: Provocazione: col fatto che Consenso sta facendo un buon mondiale, pure il Diz, se li vendiamo tutti e se rifamo tutta la squadra,
0: no, allora
3: è meglio tenerli e fare pochi acquisti, oppure venderli tutti e due e rifare veramente la squadra un po' più forte?
0: Allora, che con Cesao stia facendo un buon mondiale, è subentrato neanche Ildiz, sono subentrati intanto tutti e due. Ildiz non sta ancora bene, con Cesao è subentrato e più o meno ha fatto discreti minuti, ma non è che tu dici, cioè paradossalmente, che come si chiama quello che abbiamo là davanti in attacco?
1: Noi.
0: Jonathan David. Paradossalmente David ha fatto un buon mondiale per ora, dopo aver fallito la prima fa 3 gol alla seconda. McKennie sta facendo un buon mondiale. Ildiz e Conceição, onestamente, una partita fino adesso e hanno giocato part time. Io Ildiz non lo vendo, così come la Juventus, che ha ricevuto l'ennesima offerta, adesso non ricordo da chi oggi, dall'Arsenal, e ha rispedito di nuovo al mittente dicendo non è in vendita. Quindi io non mi faccio, anche perché mi danno 100 milioni, devo ricostruire un'altra volta il numero 10, devo ritrovare un'altra volta. Poi quando tu incassi l'assegno da 100 milioni per il e devi comprare una marea di giocatori, lo sanno, vai a bussare alla porta del giocatore che in questo momento c'ha più, vai da Olise per dire, ovviamente, mi devi dare, Real Madrid me ne dà 2,20, tu me ne devi dare 4,50, che vogliamo fa? Quindi il tizio lo tengo blindato. Diverso invece, Saverio, il discorso per Conceição, che per quanto mi riguarda mi porti 40 milioni, io te lo accompagno.
1: Anche per quanto mi riguarda.
0: Micciarella anche a 35 te lo accompagno.
1: Lo dicevamo ieri, cioè Conceição per me è uno sacrificabile.
0: Sì.
1: Poi può crescere, sì, sicuramente sì. Farà ulteriori step, sì. Però in questa situazione per me Conceição è assolutamente sacrificabile. Ma semplicemente perché è un giocatore che fa tutto bene, quasi. Perché poi gli manca il gol. Se fosse un centrocampista che non deve fare gol sarebbe perfetto, perché con Cesao, secondo me, insieme a Locatelli è stato uno dei migliori della stagione della Juventus, con Cesao in particolar modo dal girone di ritorno. Poi ti fa quei gol particolari, pazzeschi, come quello che fa a Roma, ma io gli chiederei di fare gol meno spettacolari e farne anche quelli brutti. E invece lui quelli brutti o normali non li fa e fa quelli spettacolari tipo Roma. Però ragazzi,

0: ragazzi, oggi nella Juve non c'è nessuno di incedibile, forse soltanto il Diz. Poi il Diz è un giocatore sul quale costruire la Juve del futuro, deve crescere molto anche lui, però invece ha fatto un investimento anche nel rinnovo del contratto, anche nella narrazione che ha fatto del stesso rinnovo del contratto. Quindi per me il Diz è l'unico incedibile, anche perché poi, come dice Vincenzo, anche se capisco il ragionamento che faceva l'amico prima, però anche qua non guardiamo troppo al passato, perché qual è l'esempio? Vendemmo Zidane 100 miliardi e ci abbiamo rifatto la squadra, altri tempi, altri dirigenti, altro mercato, altro mondo, mi verrebbe da dire. Oggi con 100 milioni, che poi in realtà, ragazzi, voi pensate con 100 milioni di rifare tutta la squadra? Che sono tanti 100 milioni, ma tutta?
1: No,
0: non lo so.
1: No, tu i 100 milioni in questo momento, anche come logica, li devi recuperare dalle cessioni dei giocatori che non ti servono più. E lo spiego. Tu non devi soltanto recuperare soldi da un cartellino o da un ingaggio. Devi abbassare il monte ingaggi, intanto su 30 giocatori ne devi vendere 10. 7, 8, ok. Da questi 8 devono uscire 100 milioni, sommando tutto quello che guadagni, e ne escono fuori molti di più, perché risparmi ingaggio da ognuno di loro. E lì puoi far mercato. Non se vendi uno e poi ti vai a svenare un altro.
0: Intanto ci dice Fabrizio, che oggi è a Baveno, tra l'altro sta lavorando per te, Fabrizio. Poi te lo dico.
1: Ah, poi me lo dice.
0: Sì, sì. Dice: qui c'è anche Aldo Cazzullo che ha citato David dei suoi 3 gol in una giornata particolare. Sì, infatti è stata una giornata particolare quella di David, caro Fabrizio. E per quanto riguarda Salvatore, che ci pone, dice: Ale, Vincenzo, ma secondo voi se vendiamo con Cesao siamo capaci di prendere uno migliore o forte uguale? Non lo so, Salvatore, noi però dobbiamo purtroppo in questi anni, in questo in particolar modo, dare, lo so che a te questo ragionamento non piace e hai ragione perché fai il tifoso e non il commercialista, ma dare la priorità meramente all'economia, ai soldi.
1: Certo.
0: È un brutto ragionamento, ma va fatto.
1: Dopodiché ci fermiamo e sì, siccome ne lavoriamo per voi come sempre, tra poco, non lo sai neanche tu che l'ho fatto adesso,
0: sì,
1: andiamo nella redazione di Voce Giallorossa da un collega Gabriele Chiocchio che ci racconta la situazione di Bala.
0: Ah,
1: così, chiariamo. Ok, vabbè, ne parliamo
0: tra
1: poco.
0: Bravo,
1: ci fidiamo dei nostri.
0: Sei come l'altro di là.
1: Uguale.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, con Cesao la gente in realtà, diciamolo, non è che noi vogliamo cederlo.
0: Migliora? Questo Vincenzo non lo so, lui di là no, per esempio.
1: Capito, cioè devi averli anche i margini, devi averli anche.
0: Ma io penso di sì, perché mi pare che sia un ragazzo che con gli anni, per esempio il secondo anno è stato migliore del primo alla Juve.
1: Sì, ma quanto
0: ci lavorerei. Però che diventi un goleador non credo. Oddio, non è nemmeno il suo ruolo quello di essere un goleador.
1: No, però anche la scelta finale è sempre sbagliata.
0: È quello.
1: Allora, ve l'avevamo promesso. E allora andiamo a scomodare l'ottimo Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Ciao Gabri, ben ritrovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi e chi ci ascolta.
0: Ciao, ciao.
1: Ci hanno toccato le corde del cuore, Gabriele, quindi ci devi togliere. Ci devi togliere il dubbio, perché la collega Fabiana Della Valle, collega Giovanni Albanese della Gazzetta, hanno rilanciato questa indiscrezione secondo cui la Juventus si sarebbe informata con l'agente di Dybala per capire a che punto è l'eventuale rinnovo con la Roma e se ci sono dei margini. Ci racconti quello su cui avete lavorato voi e che sapete voi?
4: Sì, guarda, io non escludo affatto che l'agente di Dybala possa guardarsi intorno nell'ambito di questa trattativa, se non altro per acquisire ulteriore forza contrattuale in quella che è una trattativa che in realtà la Roma avrebbe potuto condurre in maniera molto più semplice, perché fino a maggio, facciamo inizio maggio, era molto più Dybala che voleva rimanere alla Roma quanto la Roma volesse confermare il calciatore, no? Poi c'è stato questo mese finale di campionato in cui Dybala gioca bene, fa 4 assist, per carità, contro 2 contro il Verona retrocesso, contro il Parma e contro la Lazio, e tutto si riaccende. Gasperini pretende, come dire, anche a livello pubblico la conferma del calciatore, i tifosi non ne parliamo, terrebbero Dybala anche se giocasse una partita all'anno, e di conseguenza Dybala e il suo entourage ne stanno un po' approfittando oggettivamente, perché siamo quasi alla fine di giugno, quindi quasi alla fine dell'attuale contratto di Dybala, e questo accordo ancora non c'è, perché Dybala, nonostante dall'altra parte possa mettere il peso di un'offerta del Boca Juniors di cui si parla da 500.000 a 1.000.000, continua a chiedere cifre anche piuttosto alte per quella che è la sua condizione, perché lui ha giocato 16 partite da titolare, ha segnato 3 gol e parliamo di un attaccante, non credo sia un numero da sottovalutare, per cui la sua prima richiesta, tra l'altro, da quel che mi risulta, era addirittura di 5 milioni netti. La sua primissima richiesta.
0: Accidenti.
1: Quanto è che prende adesso, cioè in questo momento?
4: Lui costa l'ordine alla Roma 15 milioni fino a giugno, cioè, parliamo di annuale ovviamente, certo. Non di mensile, ci mancherebbe, certo. Se no parleremo di chissà che cosa. Chiaramente si andava a cifre più basse, ma insomma già la partenza non dava idea di particolare pietà da parte del calciatore verso la società. Ricordiamo, io insisto su questo fatto, che durante l'anno è stato molto più il calciatore, sia direttamente che a mezzo stampa, a dare segnali di voler rimanere alla Roma, perché a Roma sta bene, perché i tifosi lo coccolano, perché comunque è centrale, e fin qui ci siamo. Dopodiché c'è una trattativa, in questo momento le parti sono più vicine ovviamente rispetto alla prima offerta, alla prima richiesta, anzi, di cui vi ho fatto cenno prima. Si parla di un'intesa che potrebbe essere trovata intorno ai 3 milioni più magari bonus, però ecco, avessimo parlato di questo ad aprile sarebbe stato molto più semplice. Adesso è una trattativa che magari si racconta in maniera tranquilla, mancano dettagli, mancano questi, mancano quelli, ma secondo me è più complicata di quanto potesse essere in altre circostanze.
1: Vi risulta comunque un interessamento o un'ipotesi quello che c'è? Nel senso, chiaramente per adesso l'unica fonte sono proprio Fabiana e Giovanni Albanese, quindi la Gazzetta dello Sport. Tu hai detto non lo escluderei.
4: Esatto, io non mi spingo più in là di questo.
1: Però la tua sensazione però è fondamentalmente quella che abbiamo avuto anche noi, cioè di una... Noi abbiamo sempre detto, sì, sono anche trattative di mercato.
0: Certo. Allora,
1: o è una manovra di disturbo, tra virgolette, che ne so, della Juventus, che magari dice, sai che c'è, mi informo, non che affondi il colpo, però mi magari informo. Almeno così metto un po' di strizza alla Roma, che deve chiudere, magari alzare, accontentare Dybala, o magari dell'entourage di Dybala che dirà, noi stiamo dialogando con la Juve, magari non è vero. Tutta una serie di cose che però anche a noi ci portano più a pensare che poi alla fine la fumata bianca sarà con la Roma che non un clamoroso colpo di scena. È quello che avete raccolto pure voi, immagino.
4: Sì, le sensazioni che abbiamo noi e che ho io in particolare, per quanto valga, sono assolutamente le stesse. Sappiamo che l'entourage di Dybala è molto bravo a negoziare, evidentemente, altrimenti saremmo già arrivati ad un accordo da parecchio tempo, perché parliamo di un calciatore che ha giocato 16 partite da titolare e ha segnato 3 gol, non parliamo poi, perché sappiamo le qualità di Dybala e quant'altro, ma sappiamo anche tutte le controindicazioni che si porta a confermare il numero 21, e la Roma si è messa un po' in mano, non dico addio, ma a Dybala, anche a causa di Gasperini, che più volte pubblicamente ha richiesto la conferma di Dybala, spendendosi in prima persona, come da lui raccontato, per mettere in contatto l'entourage del calciatore direttamente con i Friedkin, perché sappiamo che poi, chiedo scusa, poi finisco.
0: No, vai Gabriele, figurati.
4: Sappiamo che in questo ha comunque avuto un peso anche la questione riguardante il direttore sportivo.
5: Esatto.
4: Sappiamo che Toni D'Amico ha avuto oggi la deroga per operare definitivamente, e quindi anche questo può aver rallentato l'operazione, ovviamente.
0: No, dicevo, Gabriele, siccome poi noi per sbaglio facciamo questo mestiere, no? E alcune cose le conosciamo, magari è stata un'imbeccata anche dello staff di procuratori ai nostri colleghi per dirgli: guarda, fai uscire questa roba qua. Perché esiste anche questo nei rapporti tra noi e alcuni procuratori, no?
4: Assolutamente sì. Poi parliamo di due colleghi della Gazzetta dello Sport,
0: appunto,
4: quindi super rispettabili e come dire, con una certa esperienza, che quindi possono
1: incidere
4: anche questo tipo di contatto. Cioè,
1: senti, si crea l'hype.
0: Senti, no, invece, così visto, siamo in casa a Roma e parliamo di un altro ex juventino. Ma è Sule il sacrificabile per le plusvalenze della Roma?
4: Io credo che l'intenzione sia quella, cioè, per preservare Coné, per preservare Ndicka, si potrebbe procedere alla cessione di Solé, anche perché due indizi: la Roma rinnova Dybala e magari va a cercare Greenwood. Eccoci qua che la coppia è fatta. Chiaramente la coppia ideale per me sarebbe Greenwood-Solé, perché parliamo di due calciatori un po' più, come dire, futuribili, però sacrificando Solé tu poi magari ti sistemi questa cosa del 30 giugno, perché potrebbero arrivare i soldi dal famoso premio assicurativo di Bove, arriveranno di Bove, certamente soldi milioni dal discorso diritti televisivi esteri, questo contenzioso IMG Lega Serie A che si è risolto e pare che addirittura i pagamenti siano già arrivati a Via Rosellini, che a sua volta li deve ridistribuire, e quindi basterebbe di riffo di raffa anche una sola cessione. Aggiungo un elemento: Solé alla pubalgia. E sappiamo bene che la pubalgia è infame, scusate la parola un po' forte, perché è difficile da curare definitivamente, almeno per quel che è l'esperienza che vedo da utente calcio con altri calciatori. Ci puoi giocare sopra, puoi lenire il dolore, ma si rimane lì. Ci sono calciatori come Balzaretti che si sono ritirati anche abbastanza presto per la pubalgia. Non è il caso di Solé, ovviamente,
0: non esageriamo.
4: Però se vedete anche questo campionato, lui fa una prima parte molto buona a livello di numeri, la seconda parte molto meno, anche per questo problema qui.
1: L'ultimissima che ti voglio chiedere, cioè
0: sì, no, volevo chiedere velocissimo: la Roma prende Greenwood?
4: Questa è una bellissima domanda. La Roma vuole Greenwood, voi direte grazie, complimenti. Se lo prende, non lo so. Quel che vi posso dire è che per una volta la Roma può fare un po' la voce grossa col suo interlocutore, perché il Marsiglia ha problemi ancora più grossi della Roma per quanto riguarda il fair play finanziario. Facciamo una brevissima sintesi: il Marsiglia deve pagare 10 milioni di multa in questo esercizio, e entro il 30 giugno deve sistemare il triennio 24-25-26. E come lo sistemi? Cedendo. E quindi magari la Roma può dire: tu Greenwood lo devi dare prima o poi, perché non è che hai molto altro da cedere, e vediamo un po' di trovare un accordo, come è successo di contro alla Roma quando per esempio ha ceduto Salah a 42 milioni più 8 i bonus. Certo, lì è stata anche sfortunata, perché qualche settimana dopo Neymar si muove per quella cifra assurda, scombussolando tutto il mercato, ma la Roma in quel caso avrebbe potuto incassare di più da quella famosa cessione che ha dovuto fare entro il 30 giugno, sempre per lo stesso discorso. Quindi per una volta la Roma è in una piccola posizione di forza. Dopodiché la trattativa è lunga per il miglior giocatore del Marsiglia, uno dei migliori della Ligue 1, e quindi insomma non sarà una cosa semplice.
1: Intanto Santarelli vi invidia pesantemente Malen, che è veramente lì colpaccio della Roma.
0: Giocatore
1: devo dire
0: che io adoro da sempre, giocatore fortissimo, ma noi avevamo come lì che stava al computer, sai, non gliel'ha dato,
1: c'era il virus.
0: Vabbè, sei veramente una brutta persona, Maranggio, perché qui mi tocchi sul cuore, vai,
1: lo so. Senti un po', invece, detto che vedi, l'anno scorso ciò che viene tolto viene restituito, l'anno scorso la Juventus tolse la Champions alla Roma, quest'anno la Roma l'ha tolta la Champions. Ti chiedo di Pellegrini e ti saluto.
0: Giusto.
1: Perché credo che lui abbia deciso anche di ridursi l'ingaggio pur di restare alla Roma, ma resta, perché si era parlato di Juventus anche nel suo caso.
4: Anche qui Gasperini incide, perché Gasperini vuole sostanzialmente un rinnovo in blocco del gruppo Roma che ha conquistato la Champions League. Parliamo di Dybala, parliamo di Celik, parliamo anche di Pellegrini. Anche qui cifre a ribasso rispetto a quelle che percepisce attualmente, o almeno fino al 30 giugno, ma il discorso fondamentale è la garanzia di Gasperini, cioè è per l'allenatore sostanzialmente che la Roma sta procedendo alle trattative per il rinnovo di Pellegrini, sostanzialmente questo. Poi penso che con lui di problemi tempistiche non ce ne siano, cioè se anche scade il contratto, vi faccio un esempio un po' paradossale, scade il contratto e resta senza contratto 15 giorni, non cambia niente, l'importante è chiaramente che arrivi la firma prima del raduno, ma con lui non ci sono assolutamente problemi di possibili, come dire, possibili concorrenze che spingano il calciatore a prendere una decisione diversa. Lui vuole rimanere, Gasperini lo vuole trattenere, si tratta solo di arrivare a delle cifre che accontentino tutti.
5: Ciao Gabriele, grazie.
1: Grazie Gabriele, ciao, grazie.
4: Grazie a voi, a presto.
0: Ma io, è vero che lo dico tutti gli anni, però secondo me la Roma quest'anno romperà tanto le scatole, Vincenzo. Guarda che se riescono a prendere anche Greenwood, e giustamente come dice Gabriele, stavolta ce l'hanno loro il coltello alla parte di mani, perché il Marzia deve vendere.
1: Stavolta sì.
0: Malen, Greenwood, Dybala, poi un altro acquisto là davanti lo fanno.
1: Saluti il Sharawi, però per dire lo sostituisci.
0: Salutano
1: con...
0: quei due specie d'attaccanti che hanno, Dobbyk e Ferguson.
1: Però vedi che significa poi piano piano far salire il livello.
0: Vedi che significa avere da subito un... Io lo detesto sportivamente parlando Gasperini, e lo sai. Però vedi che voglio avere un allenatore?
1: Ma io ti dico, vedi che cosa vuol dire voler assecondare un allenatore?
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: A un certo punto la Roma si è trovata questa dicotomia Ranieri-Gasperini. Dove vado? Era difficile dire a Ranieri che l'anno scorso aveva fatto un miracolo dalla quasi Serie B alla quasi Champions League, dire guarda grazie ci siamo sbagliati.
0: E l'hanno fatto.
1: Preuto gli attributi.
0: Hanno sbagliato tantissimo.
1: Preuto gli attributi, a un certo punto di dire devo salutarti. Effetti, e ti devo salutare. Quindi saluta il Fettina. Salutiamo Ranieri. Salutano Ranieri. Si affidano a Gasperini. Si fanno guidare da Gasperini. Lo accontentano per quanto possibile, però lo accontentano.
0: Cosa che per esempio Vincenzo, e sembra un paradosso, ma non hanno fatto con Mourinho, perché con Mourinho loro li prendono, ci va Dybala perché c'è Mourinho, so col cavolo che ci andava, però quando lui chiedeva non lo hanno accontentato, e addirittura lo cacciano per prendere De Rossi, vedi quanti errori, per poi arrivare però a Dama.
1: Mourinho che adesso viene accontentato da un certo Florentino Perez su qualsiasi cosa al Madrid. Però vedi, deve esserci unità di intenti.
0: Tra l'altro la Roma confermerà, io per esempio Pellegrini non lo confermerei mai, fossi loro, cioè nel senso non rinnoverei mai il contratto, però cavoli loro, però hanno un nucleo, ok, che negli anni ha vinto zero, però si è consolidato, ha avuto secondo me... Poi li criticano tantissimo, però quel gruppo storico della Roma, quindi vari Cristante, Mancini, lo stesso Pellegrini, c'era El Shaarawy, alla fine c'è un filo che li ha sempre legati con tutti gli allenatori, perché a me sorprende che Gasperini li voglia, mi sorprende molto, mi sorprende evidentemente, chiaramente non si può paragonare la Roma alla Juventus, ci mancherebbe
1: ovviamente
0: altro.
1: No.
0: Però sono riusciti a trasmettere qualcosa che magari il nostro nucleo storico, pur arrivando in Champions più di loro, pur vincendo la Coppa Italia, cosa che non hanno vinto, hanno vinto una banalissima Conference, però tutti gli allenatori li hanno voluti. Io temo la Roma quest'anno.
1: Secondo me in un'annata in cui il Milan è sparito, Napoli si dovrà ristrutturare ed è comunque un punto interrogativo con Allegri il rapporto come sarà
0: Piazza, Allegri,
1: che prende anche Palestra.
0: L'Inter è avanti.
1: Secondo me in questa fuga dell'Inter Roma potrebbe scavalcare il Napoli.
0: Anche perché al momento purtroppo due grandi più o meno le escludiamo. Una siamo noi.
1: E l'altra è Milan.
0: Poi
1: che però diventano le più, cioè quelle che possono, che diventano le strafavorite dell'Europa League. Juventus più di Milan.
0: Sì.
1: Perché in quello scenario lì Juventus e Milan sono due nobili decadute.
0: È un po' come
1: che ti posso dire, il City che all'improvviso va a giocare l'Europa League.
0: È vero. Leva
1: parti avanti
0: il Marsiglia, che era una delle squadre più forti, che però in queste condizioni
1: loro si e questo potrebbe portare insieme all'Atalanta che vincerà la Conference League, perché penso che sia la più forte in assoluto, paradossalmente alle italiane che possono recuperare 5 posizioni Champions. Questo può essere fondamentale anche per la Juventus l'anno prossimo.
0: Ora,
1: a quel punto,
0: è troppo presto.
1: Sì,
0: cioè,
1: però
0: io la penso
1: me,
0: come te. Noi dobbiamo puntare tantissimo
1: all'Europa League.
0: Tantissimo.
1: Per tante cose.
0: All'Europa League. Grazie Terry, anche noi te ne vogliamo. Prego Rossi.
6: Anzi, salvo da Palermo. Io questi 100 milioni per Idris li investirei su Osimhen.
1: Allora, il discorso qual è però?
0: Io capisco che a volte voi io li capisco questi, perché no, c'è anche un motivo, Vincenzo.
1: Lì non possiamo fare niente.
0: Lo capisco sto messaggio.
1: Lì alziamo le mani, non possiamo fare niente. Però chiarezza al nostro amico, lo capiamo, sì, ti capiamo.
0: Hai ragione.
1: A quello ci devi aggiungere 18 milioni / 20 per 4 anni. Che fanno?
0: Non lo so, Vince.
1: E parliamo di lordo.
0: Però io lo capisco. D'altra parte, chi lo voleva vendere il Diz?
1: Lo sappiamo, appunto. Non facciamo il nome.
0: E hanno ragione gli amici. Quando arrivano, come il messaggio dell'amico Ora Rap, ha ragione. Vabbè, andiamo avanti. Lo farei anch'io, ma Osimhen non può arrivare alla Juventus. Vai.
5: Lorenzo da Macerata.
0: Ciao Lorenzo.
5: Secondo me c'è da fare solamente una cosa: mandar via Luciano Spalletti, perché ha
0: fallito Antonio Conte.
5: Gli obiettivi della stagione, e anche perché non possiamo cambiare tutti i giocatori.
0: Certo,
5: l'anno scorso
0: questo è verissimo.
5: Hanno fatto bene, e c'è da prendere solamente un nome: Antonio Conte. Perché quando si è in una situazione come la Juve, in cui bisogna cambiare tutti i giocatori e non lo si può fare, bisogna trovare un allenatore che li possa valorizzare.
0: E hai ragione. Sì, io però ti chiedo.
1: Esatto, quella stessa domanda che farei.
0: Virgola. Antonio Conte si tiene Di Gregorio in porta? No. Accetta Milinkovic Savic? No. Si tiene David? No. Si tiene Openda? No. Si tiene Miretti? No. Si tiene Kuhn Meiners? No. E quindi ha ragione l'amico.
1: Ha ragione, ma
0: il problema sarebbe lo stesso.
1: Ci aggiungo che il ragionamento è giusto, ma devi invertire gli allenatori. Perché se tra i due c'è un allenatore che è disposto a lavorare con la maggior parte di questi, l'ha detto l'anno scorso, ha detto guardate che l'anno prossimo li vediamo tutti questi qua.
0: Conte,
1: e lui
0: no,
1: lo sapeva.
0: E ha ragione Conte. Perché è furbo. Perché Conte, Verona-Napoli, l'anno lo scudetto, la perde appositamente. A me non me lo toglie nessuno la testa questo. Bravo, perché si è fatto comprare i giocatori. Noi compravamo Douglas Lewis, grazie al nostro amico. E loro hanno preso McTominay. Ma ha ragione. Ha ragione. Il problema è che Conte, con questi qui, non ci va nemmeno a mangiare la pizza, perché oggi lui si può permettere questo. Però capisco il ragionamento dell'amico, ma noi prendevamo da Grasso Luiz a 50 e volevamo vendere il Diz. Prego.
7: Buon pomeriggio, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
7: Un appello per Vincenzo e Alessandro.
1: Eccoci.
7: Andate a Buenos Aires a prendermi Paolino.
0: No.
7: E dategli la 21.
1: Amico mio, fosse per me
7: Paolino,
1: fosse per me,
0: abbiamo fatto chiarezza adesso,
1: sì,
0: anche sulla cosa
1: che era quello, manco ci fossimo messi d'accordo con Gabriele, no? Questo per dirlo a chi poi pensa che noi qua veniamo a fare un altro mestiere, veniamo a pulire, con tutto il rispetto per chi poi dopo verrà a pulire qua, altrimenti saremo senza igiene. Ma non veniamo a fare i giornalisti, ok, veniamo qua a metterci un altro amico a chiacchierare dei fatti nostri, non perché conosciamo il mestiere. Però abbiamo anticipato quello che probabilmente era. Gabriele, me lo racconta.
0: Vai Fede.
8: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
0: Ciao Matteo.
8: Ora, insomma, quello che dice Marangio, del fatto di Nico Paz, chiaramente sarebbe una grossa sorpresa. Chiaramente, ragionando un po' da un punto di vista prettamente logico, penso che quello più arrivabile dei quattro citati, secondo me alla fine della fiera, è Zaniolo. Potrebbe essere Zaniolo dei quattro, perché è l'unico che secondo me arrivabile. Stuzzicherebbe l'idea logicamente di non ritorno di Dybala, ma il problema di Dybala è uno, è il fisico, non è tecnico, quindi insomma diciamo che avere una tre quarti composta da Nico Paz e Ildiz sarebbe tanto
1: sarebbe pazzesco. Detto che chiaramente non è che io ho dato una notizia di mercato, vi ho raccontato quelle che sono delle costruzioni che arrivavano anche da siti spagnoli del Real Madrid. Anche lì torniamo sul discorso fatto per Dybala. Ci sono strategie di mercato in cui questa volta la Juventus è paradossalmente utilizzata perché anche in quel caso il Real Madrid non lo vuole prestare di nuovo al Como, lo vuole portare a casa. Se il Como lo vuole, il Real Madrid gli ha detto te lo compri, anche perché sanno che il Como ha una proprietà ricca, quest'anno sta in Champions, io perché te lo devo prestare, quasi quasi ci rinuncio, ma te lo compri. Poi sempre da anche lì organi informazioni, e se dietro ci fosse un accordo con la Juve che vuole Brian Diaz e potrebbe spuntarla per pazza,
9: magari.
1: Allora a quel punto il Como chiaramente ti dice: ok, Paz che chiama, oh, che sta succedendo? Va, no, non lo dice così, ovviamente. Però, però magari anche quello ti porta ad accelerare determinate chiusure di trattative. Questo è quello che vi abbiamo raccontato oggi.
9: Va bene, ragazzi, ci troviamo lunedì.
1: Lunedì.
9: Ci troviamo lunedì, lunedì. Adesso lunedì. Arriva
1: magari
9: Quintina.
1: Succede qualcosa sto weekend.
9: Sì.
1: Che pensiamo a pende qualcuno.
9: Che segnò Pendà nel no, giardino di casa sua.
1: Vendiamo Rui.
9: Ma intanto tiene le venezie alle scatole.
1: È già uno. È già
9: ciao
1: uno.
9: Ragazzi, buon
1: ciao
9: fine settimana.
1: Tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
10: Ciao ragazzi, Alessio Vecchio. Allora, sul discorso, sì, sul discorso di Dybala, inizialmente ho reagito, quando l'ho sentito, ho reagito proprio come Vincenzo. Salvo poi piano piano razionalizzare che in questa squadra abbiamo bisogno d'altro. Se poi arriviamo ad agosto e abbiamo ristrutturato la situazione e abbiamo quei 5-10, quello che servirà, allora può essere un plus. Ma è inutile mettere una ciliegia su nessun dolce, insomma. No, non ci avrebbe alcun senso, anche perché facciamo difficoltà anche arrivare a profili che costano obiettivamente poco, quei 2 milioni e mezzo, 3 milioni, non so quanto, potrebbero essere girati magari per qualcuno che ci serve fortemente.
11: Buonasera, Giuseppe da Matera. Volevo dirvi una cosa, volevo una risposta, ma con il parco giocatori che ha la Juve, cui quelli che devono anche rientrare dai vari prestiti, no? La capacità di Spalletti non è quella di allestire una squadra senza fare sempre acquisti, che con i giocatori che abbiamo una bellissima rosa, secondo me. È lì che si vede la capacità anche di un allenatore di sfruttare i propri giocatori. Siamo sempre alla ricerca di un attaccante, ma con i giocatori che abbiamo si potrebbe anche giocare con un falso 9. E poi dico io, cioè spendere sempre soldi per un campionato che faremo senza Champions League, secondo me ce la possiamo fare anche così.
12: Ciao ragazzi, Carlo da Piglio. Io vedo che c'è un gradimento verso Carnevali, secondo me è un po' esagerato da parte di tutti, perché io questi grandi progetti fatti col Sassuolo non è che ne abbia visto chissà che cosa. Una buona squadra, anzi un anno è pure retrocessa, per cui tutti questi grandi risultati non li noto. Comunque non credo che stia iniziando neanche bene con la Juventus.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Federico Rossi è rimasto impressionato perché stavo leggendo il podcast. David come Paolo Rossi, il grande compianto Paolo Rossi, no ragazzi, non è uno scherzo, è una suggestione mediatica se vogliamo, però il canadese ha realizzato questa tripletta, l'unico juventino insieme appunto al compianto Pablito ad averlo fatto in una rassegna iridata. Ora è chiaro che si sono aperte tante discussioni, no? Quindi David è questo? Ma no, perché il Qatar, ragazzi, è un avversario mediocre. Ora il test probante secondo me per capire se questo ragazzo, questo giocatore, questo attaccante possa o meno veramente diventare da Juve, finora non lo ha dimostrato nella stagione appena conclusa. Quindi contro la Svizzera mercoledì vedremo, avremo una risposta, o comunque sia se la Juventus sarà contenta se giocherà ancora bene per poi venderlo a una cifra più alta, o se magari, chissà, ci ripenserà Spalletti e diceva forse possiamo tenerlo come secondo attaccante. Tra l'altro si è visto che lui gioca bene con una prima punta, l'avevo detto già in tempi non sospetti, perché lui per esempio non si trova mai nella zolla del centravanti, almeno con la maglia della Juventus, eppure veniva da tre stagioni importanti, no, con il Lille, con tanti gol realizzati. Comunque sia, ho voluto aprire con David perché un po' ha impressionato, dai, dopo l'esordio con la Bosnia negativo, eccolo là il solito David, invece si è ripreso, chissà. Io mi auguro sempre, siccome comunque fino a prova contraria, fino a cessione è un giocatore della Juventus, spero che invece vada bene. Ora, cessione o non cessione, spero che comunque vada bene anche per il suo bene. Però chissà, magari potrebbe veramente decollare la sua carriera. Invece oggi mi scrive un amico e mi dice Quinti, scusami, ma veramente la Juventus vuole riprendere Dybala? Ragazzi, ne avete sicuramente parlato finora, io non lo so. Io comincio a non credere più nemmeno, con tutto il rispetto di qualsiasi, ovviamente di qualsiasi collega, ci mancherebbe altro, però sto notando che negli ultimi tempi anche delle testate giornalistiche storicamente autorevoli stanno scrivendo delle cose che non so sulla base di quali fonti, perché prima di scrivere alcune, io per esempio poi ho sentito un amico invece che segue la Roma, dice no, veramente sulla carta lui sta aspettando che la Roma gli dia un segnale, quindi non lo so, se non so nemmeno se sia il caso. Siamo tutti, almeno io, sono innamorato sicuramente di Dybala, però da qui a pensare che possa tornare alla Juventus, è vero che la Juventus cerca un trequartista, chiamiamolo centrale, no, tipo Brahim Diaz per esempio, e Dybala potrebbe, però Dybala, ragazzi, con tutto il bene che gli voglio, perché secondo me è veramente forte, è uno di quei calciatori ai quali per forza deve rimanere affezionato, per esempio la tenuta fisica, al di là del discorso economico finanziario, e quello poi nel caso riguarderebbe Carnevali e tutta la sua squadra dirigenziale, ma lui non dà purtroppo certezze sotto il profilo fisico, lo sa, anche nella Roma ha giocato molto meno partite, no? Staremo a vedere. Così come il discorso portiere, a me sembra, non dico che si stia complicando, però sembrava quasi fatta per quanto riguarda Martinez, invece vedo che non è così. E soprattutto si riparla di Vicario, addirittura ieri è uscito il nome di Milinkovic Savic, insomma il mercato, quando io dico che il mercato a me non piace molto, per questi motivi qui, ragazzi, perché oggi diciamo Federico Rossi alla Juventus, magari dopo tre ore o il giorno dopo viene smentito, ma Federico ha detto che confermava, cioè firma altri due anni con il Parma, con la Roma, con l'Inter, con il Milan, e ci sono tutte queste cose qui. Una cosa invece a me piacerebbe, un giocatore, vi dico la sincera verità, un giocatore a me piacerebbe per la Juventus, visto che ieri abbiamo affrontato il discorso legato a centrocampisti, e parlo di Lobotka. Perché? Perché Lobotka è stato uno degli uomini determinanti, secondo me il perno a mio avviso dello scudetto del Napoli. Tanti calciatori, Osimhen, Kim, bla bla bla, però poi il cervello, la mente, chi distribuiva il gioco era proprio Lobotka, che mi ricordo quando lo prese in Napoli, tra l'altro gli andai anche alle visite mediche qui a Villa Stuart, ma chi è questo? E infatti fu un po' accantonato all'inizio, dice beh, il Napoli ha preso un calciatore tanto per, salvo poi accorgerci con Spalletti. Vedete che alcune volte, ragazzi, sono dei calciatori che con alcuni allenatori vengono valorizzati, rendono meglio, rendono bene. Poi ha avuto qualche problema quest'anno con Conte adesso non c'è più, soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti. Ricorderete che ottobre novembre scorso il suo agente disse: se continuiamo così a fine stagione il mio assistito chiederemo al Napoli di cederci. Però insomma si sta parlando, lo scrive Leggo, quel quotidiano, insomma, dice che l'operazione diciamo così non registra passi avanti c'erano delle trattative, ci sarebbero delle trattative in fase di stallo, però c'è la possibilità, perché secondo me Spalletti, nell'ipotetico immaginario ma forse anche reale elenco di calciatori che vorrebbe, poi magari non prendi Lobotka ma prendi un simile Lobotka, credo che abbia inserito anche lo slovacco, sono quasi certo. È chiaro che come scrive tutto Juve, i rapporti tra la Juventus e Aurelio De Laurentiis, nel caso in cui i bianconeri sferrassero l'attacco, a parte bisogna vedere cosa ne pensa Allegri, che è il prossimo allenatore del... è un po' come il discorso Brahim Diaz, vediamo cosa ne pensa Mourinho. Nel caso invece di Lobotka, vediamo cosa ne pensa Allegri, che sarà il prossimo allenatore del Napoli stesso. Però se dovesse esserci questa ipotesi, attenzione, perché con De Laurentiis, anzi De Laurentiis nei confronti della Juventus è sempre stato ostile, no? Nei rapporti, anche nelle dichiarazioni, anche vi ricordate in quel raduno forse 2 anni fa, no? A Di Maro, che lui che saltava, chi non salta bianco nero è, anche delle scene. Maro, che lui che saltava, chi non salta bianco nero è, anche delle scene abbastanza, non lo so, non proprio il massimo per un presidente di un grande club come il Napoli. E quindi c'è anche ci potrebbe essere questa possibilità. Mi viene in mente, siccome si parla di gatti, perché poi bisogna capire anche questi incroci, ecco dove dovrà essere bravo Carnevali. Se il Napoli vuole gatti, la Juventus gatti fondamentalmente lo ha messo sul mercato o comunque nella lista dei cedibili. Stiamo facendo un po' di ping pong tra nomi che possono uscire, nomi che possono entrare. Uno gli dice ok, volete gatti, io lo valuto, che ne so, 25 milioni, faccio un esempio. Io Lobotka mi pare che abbia una clausola rescissoria, non so di quanto. Questo giocatore nazionale slovacco, ci si può mettere d'accordo magari senza rimetterci dal punto di vista economico della Juventus, così come la stessa Juventus è fortemente, e questo è una cosa più certa, sulle tracce di Lukumi, che è un calciatore che piacerebbe molto a Spalletti, intanto perché è un difensore fisicamente dotato, ma non gli impedisce per esempio di impostare o far ripartire il gioco, e quindi questo è un elemento importante, è un fattore importante, no, tra le caratteristiche, ma poi soprattutto, e qui torniamo al solito discorso, dal punto di vista, diciamo così, caratteriale, questo ragazzo colombiano sarebbe proprio l'optimum. Tra l'altro è di piede sinistro, insomma potrebbe essere centrale di sinistra, cosa che nella Juventus negli ultimi tempi insomma è mancato. Ora, a parte qualche elemento, però insomma servirebbe un calciatore, un difensore centrale di questo tipo, soprattutto se poi magari parte Bremer, che però Bremer è destro, è di piede, quindi ci sono tutte queste situazioni che prima o poi spero diventino concrete, se vogliamo dirla tutta, no? Qualcuno dovrà cominciare a prendere la Juventus, ma io mi concentrerei innanzitutto sul portiere. Martinez, Aston Villa, quanto vuoi? C'è la possibilità di prenderlo? Per me chiedi troppo, oppure ok, chiedi questa cifra, noi non possiamo darti oltre, però non devi proporre, fare delle offerte stile come lì, che sono troppo basse, no? Magari non dico che ti ridano in faccia, no, gli interlocutori, però dicono oh, scusate, ma questo vale almeno tot, eccetera. Quindi staremo a vedere. Portiere, centrocampista l'abbiamo detto, difensore anche, e poi c'è sempre ormai l'annoso problema degli attaccanti. Mi pare di capire, per fare tutto un riepilogo generale, che su Colomani ci voglia puntare la Juventus, anzi già è in trattativa da un po' di tempo, anche lo stesso Carnevali sembra che voglia accelerare sotto questo aspetto, e quindi c'è la possibilità che insomma Colomani torni. Però io, sapete come la penso, non è che mi faccia impazzire, fermo restando che andrebbe premiato, perché è l'unico di tutti quelli di cui si parla, è l'unico che ha detto io comunque voglio tornare alla Juventus, gioco in Champions League, gioco in Europa League, gioco in Conference, voglio tornare alla Juventus. Evidentemente si è trovato bene. Certo, è chiaro che molto conta il fatto che lui è fuori dal progetto del Paris Saint Germain, però magari credo che abbia qualche altro club, no, che voglia puntare su di lui, però bisognerà capire anche in questo caso il Paris Saint Germain quanto chiederebbe. Intanto Lewandowski, ragazzi, che era uno degli obiettivi della Juventus, andrà a giocare negli Stati Uniti, mi pare di capire nel Chicago, no? A Chicago, e soprattutto guadagnerà 10 milioni netti l'anno, che non sono nemmeno tantissimi rispetto, per esempio, sicuramente fuori dalla portata della Juventus, ma sicuramente molto inferiore questa cifra a quella che gli avrebbe offerto l'Arabia Saudita, perché sapete che su di lui c'erano diversi club arabi. Gatti, sto leggendo qui su Tutto Juve, ve l'avevo già detto, infatti anche Tutto Juve ribatte: Gatti resta nel mirino del Napoli, 20-25 milioni. Io per esempio, se fossi in Carnevali, direi ok a Spalletti, vuoi Lobotka? Vogliono Gatti? 20-25. Lobotka quant'è la clausola rescissoria? Non mi ricordo, se credo fosse 30 milioni, però vado così a memoria. E lì ci si può mettere d'accordo, cioè c'è una reciproca necessità, una reciproca volontà di poter scambiare le cose. Gatti, che peraltro, come ricorderete, già lo scorso anno Conte però lo voleva in Campania, poi non si fece più nulla. Manna addirittura gli fece un'offerta, no, al suo agente, mi ricordo 4,5 l'anno, però poi la Juventus lo confermò. Così come a gennaio, ecco perché Allegri, che lo ha allenato, a gennaio Allegri lo ha chiesto all'ex direttore sportivo Tare, non si è fatto più nulla. E ritornerebbe sicuramente alla carica Allegri su Gatti, che era uno dei suoi, non dico fedelissimi, però insomma uno titolare. Ci sono diversi club su Open Dave, l'abbiamo detto, insomma ci sono diverse cose. Qual è quella che vi stuzzica di più? Possiamo cominciare a dire qual è quella che vi stuzzica di più, non che oppure che vorreste, cioè, perché poi noi magari abbiamo una preferenza, no? Mi piacerebbe che la Juventus prendesse tal dei tali. Poi ci sono le necessità economico-finanziarie, i rapporti con l'altra società, ci sono tante cose da mettere sul piatto. Però è chiaro che la Juventus deve cedere tantissimi, non so, deve cedere quasi una squadra, non dico una squadra, però tantissimi calciatori, per poi cominciare ad acquistarne qualcuno invece. C'è poi il discorso legato, ieri mi chiedeva un amico, non mi ricordo chi, forse un amico d'Ancona, mi chiedeva: ma com'è possibile che la Roma sia stata già, abbiano già deciso la punizione per la Roma, no? Per il discorso di aver sforato i paletti del fair play finanziario, e la Juventus ancora non. Io ho detto probabilmente è un po' più complicato il discorso della Juventus, e leggevo stamattina che si sta trovando una sorta di accordo con la UEFA, e sicuramente la multa pecuniaria, diciamo così, quindi di carattere economico, sarà superiore a quella della Roma. Questo lo sappiamo. Rigioca ma il Diz, la Turchia rischia di andare già fuori, che non so se sia un bene o un male, perché stamane per esempio sentivo dei dibattiti, però se la Turchia esce subito meglio, almeno il Diz non rischia di farsi male. È pure vero però che quando tu hai, mi pare, Turcato, no? Lo diceva stamattina da Giulia, e io sono d'accordo con lui, quando un calciatore tuo, quindi della Juventus, ed è il più talentuoso, no? Senza dubbio, gioca bene, va avanti, acquisisce uno status ulteriore, no? Ma anche dal punto di vista dello stesso ragazzo, dello stesso calciatore, significherebbe consacrarsi ulteriormente a livello internazionale, seppur con la maglia della nazionale, cioè della Turchia. Staremo a vedere se la squadra di Montella riuscirà a vincere, quindi a non rischiare di essere eliminata poi Vlahovic, ragazzi, io da come, se dovessi dire oggi, per me Vlahovic va via, però avevamo detto due settimane fa, poi sembrava che si fossero riavvicinate le parti, adesso è arrivato Carnevali, però mi pare che non nessuno, la Juventus probabilmente gli farà un'offerta che non può essere sicuramente quella che, diciamo, relativa ai soldi chiesti dallo stesso entourage del giocatore. Quindi se oggi mi chiedete, secondo te Vlahovic resta, ad oggi ore 19:22 del 19 giugno, io dico no, per me Vlahovic è già fuori. Però ragazzi, il mercato ti riserva delle sorprese, no? Questo è. Infatti, per esempio, Massimo Mauro dice: alla Juve servono giocatori forti e affidabili, non le scommesse. Questo è vero, però quanti ne può prendere di forti e affidabili rispetto alla situazione economico-finanziaria che ti impedisce di avere un raggio d'azione elevato, ampio? 2, 3, 4, forse magari. Poi qualche non scommessa, però devi prendere qualche giocatore meno certezza. Questo è un po' il succo del discorso. Va bene, oggi abbiamo alle 19.35 Vittorio Reggia e poi alle 20.05/10 ovviamente Stefano Discreti. Cerchiamo di capire anche, ci proiettiamo un po' anche a lunedì, in parte perché ragazzi lo so che è extra Juve, però è importante per il calcio italiano perché lunedì è l'elezione del presidente federale dove saremo io e Claudia peraltro, e Malagò, salvo cataclismi, sorprese, sarà lui a essere eletto. Speriamo che magari abbia, anzi sicuramente una visione più moderna dello sport e quindi del calcio rispetto a Gravina, ma anche al suo avversario che è Abete, il suo competitor, il competitor che sarebbe una sorta di continuazione di Gravina, parliamoci chiaro. Andiamo con qualche amico da casa, vai Fede.
14: Gianni da Fermo.
13: Ciao.
14: Se vendiamo Ildiz a 80 milioni e andiamo a prendere Nico Paz a 60, forse non ci conviene?
13: Ma perché Nico Paz te lo danno a 60? Io non sono sicuro che te lo diano. Tra l'altro mi pare di capire che il Real ha chiesto, sta facendo un po' di problemi, lo vuole riprendere. Como è anche un po', è rimasto anche un po' sorpreso di questo. Però ti posso dire, a me Nico Paz piace molto, ma io mi tengo il Diz. Perché dobbiamo cederlo, ragazzi? A parte che non lo cederei a 80, io volete il Diz? Mi date 110, 120, così devi fare. Almeno il Diz, ragazzi, cioè il giocatore più talentuoso della Juventus. Ora, quest'anno nell'ultima parte sicuramente sono calate le sue prestazioni, però ha giocato per tanto tempo con il problema al ginocchio, perché comunque non ci voleva rinunciare Spalletti, perché comunque la panchina, cioè se toglievi il Diz, anche la prima partita che ha fatto con la Turchia che è andata male, lui era, è partito dalla panchina, no? È entrato la prima partita. Quando è entrato lui si è accesa la luce, è l'unico, è chiaro che non può giocare da solo, non è Maradona, non è Messi, e quindi non è che da solo possa trascinare, bisogna fargli comunque una squadra di un certo livello attorno, avere anche dei compagni di reparto adeguati. Ecco perché è molto importante, per esempio, visto che mi pare di capire che Spalletti virerà quasi definitivamente, se non definitivamente, col 4-2-3-1, servirà, siccome a destra hai Conceição, a sinistra lui, al centro non ci può giocare, serve un centrale della tre quarti forte, forte, magari con il quale si può anche scambiare perché lui si accentra, no? Lo sappiamo benissimo. Il Diz però parte da sinistra, quindi devi fare una squadra, cosa che gli è stata più o meno promessa anche quando ha firmato, no? Ma è chiaro, è normale, perché lui dice ok, io firmo con la Juventus, sono contento di stare alla Juventus, l'ingaggio 7 milioni per il momento è quello più elevato perché Vlahovic andrà via quasi sicuramente, o comunque il 30 giugno gli scade il contratto, e quindi lui credo che abbia detto, ma giustamente, però riavremo una Juventus competitiva, perché un ragazzo della sua età che comunque è forte può andare benissimo a giocare in qualche club estero, si aspetta che prima o poi vinca con la Juventus, quindi bisogna fare la squadra attorno. Nelle difficoltà, lo stiamo ripetendo tutti i giorni, le conosciamo, le difficoltà economiche e finanziarie, non ti può muovere più di tanto, non puoi prendere i giocatori che vorresti, ecco, perché non è che poi la Juventus sbagli. Carnevali credo che abbia in mente, intanto ho già avuto una situazione, diciamo così, del bilancio, di quello che può spendere, che non può spendere, delle plusvalenze che deve fare entro il 30 giugno, sono 13-15 milioni per esempio, di come la società voglia arrivare al pareggio di bilancio, si aveva prefissato come data il prossimo, cioè 2026-2027, quindi al 30 giugno 2027 di togliere questo segno meno, quindi zero perdite, magari il pareggio di bilancio credo che debba slittare almeno di un anno per il fatto che tu non ti sei qualificato in Champions League, quindi però bisogna fare una squadra competitiva, non so competitiva per cosa, per il massimo che possa fare, ragazzi, questo è, io spero che con un mercato intelligente tra giocatori esperti, giocatori abituati a vincere, giocatori di personalità e qualche giovane ma anche meno giovane, magari che però non sia un top ma sia funzionale, penso che la Juventus possa fare una buona squadra. Ci aspettiamo tutti il primo colpo, dai, che potrebbe essere il portiere. Ciao Quinti, riguardo a Davide, anche psicologico il problema, gioca nella sua nazionale, compagni e tifosi gli vogliono bene, ha poi fiducia, alla Juve riceve solo critiche e va giù di morale. Valerio, allora Valerio, tu hai ragione, sicuramente lui con la maglia della nazionale si sente un po' più tra virgolette protetto, no? E poi sostanzialmente è sempre titolare, uno dei, sulla carta uno dei big. Però il discorso che dici tu non è che nella Juventus è arrivato l'anno, come peraltro erano uscite alcune voci su questo, no? Non è che la Juventus dice vabbè è arrivato questo, ci sta antipatico, emarginiamolo. È che lui purtroppo ha avuto anche delle occasioni, però non ha dato proprio la sensazione di essere disconnesso. Soprattutto è stato preso come centravanti, ma lui non è un centravanti, il centravanti che intendo io, attenzione, il 9 vero, magari è stato impiegato male, non credo, perché ha commesso degli errori tecnici, probabilmente come dici tu, dovuti alla questione mentale, però se tu hai questa, non riesci a reggere questa pressione mentale, io te la dico sinceramente, mi dispiace dirlo, ma è così, non sei da Juve, ecco perché Spalletti soprattutto nell'ultima fase della stagione ha più volte ribadito guardate ragazzi che servono giocatori di personalità, servono giocatori di personalità. De Vito purtroppo sta dimostrando di non averla, ripeto, hai ragione quando dici che magari con la nazionale, però se tu non riesci a, vuol dire che non sei da Juve, perché vuol dire che quella maglia veramente ti pesa troppo, è un po' come Coppa Mers. Lo stesso discorso, c'è un amico che mi chiede, Alessandro da Taormina, ciao Quintigliano, cosa ne avrei parlato dopo, di Zaniolo trequartista alla Juve, si è riparlato anche di lui nel caso in cui saltasse, o comunque la Juventus non riuscisse a prendere Brahim Diaz, che magari resta al Real Madrid, o comunque non riuscisse a prenderlo, di Zaniolo, te la dico tutta Alessandro, se sta bene fisicamente io lo prendo, anche perché mi pare di capire che dal punto di vista, lui è, aveva anche un deficit dal punto di vista, diciamo così, dei comportamenti, non reggeva alcune volte, no? Le pressioni, invece siccome è diventato papà per la seconda volta, quest'anno mi pare più maturo, te la dico, per me è forte, se sta, lui ha avuto due interventi chirurgici, se sta bene fisicamente Zaniolo io me lo prendo, anche perché può giocare sulla tre quarti ovunque, può fare anche la mezzala, quindi è anche funzionale ed utile, è giovane, fisicamente sta, diciamo, è grosso, è muscoli, tecnica, velocità, io lo prenderei se però sta bene fisicamente, bisogna capire, poi bisognerebbe capire nel caso in cui quanto ti chiederebbe l'Udinese. Avrei più fiducia dal punto di vista proprio anche dell'uomo, adesso è diventato un uomo, prima era un ragazzino, ecco, diciamola tutta. Siamo giunti però al break 340 54 25 324, e tra poco Vittorio Oreggia.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Allora, sto vedendo che sta montando un po' qualche messaggio rispetto, insomma, adesso il Diz non vale più nulla, estremizzo il concetto. Caro zio Quinti, io il Diz lo scambierei subito con Pazzo, l'argentino è più incisivo ed è più tignoso. Saluti, zi Peppe da Avezzano. Io sai che non sono sicuro, li farei quasi giocare insieme, che è impossibile, perché lui è centrale, anche se poi devo dire svaria un po' di più, Nico Pazzo, ragazzi, è forte, oh, attenzione, io non sto dicendo. Però abbiamo il Diz, secondo me non riusciamo nemmeno a, diciamo così, essere contenti di avere un giocatore come lui. Eppure ragazzi è forte.
15: è forte, lo voleva Xabi Alonso al Real Madrid, ma secondo me se sanno che sta sul mercato te lo chiedono. Ora bisognerà capire questa vetrina mondiale, perché comunque la Turchia, non so, vediamo cosa farà questa sera, però il Dizio non è proprio l'ultimo, mettiamola così. In attesa di Vittorio Reggia mandiamo qualche amico, dai.
16: Ciao Quintiliano, Gabriele, giochiamo un po' su questo discorso di Dybala. Ma uno come lui e una squadra disastrata come la nostra, ma secondo te, ma ci starebbe veramente tanto male? 20 minuti a partita, e che siano 20 minuti a partita, mezz'ora, una partita sì e una no, ma anche semplicemente, capito, come amar corde, come amore, tanto danni non credo che ne possa fare, fenomeni non ne compreremo, magari abbiamo lui che fa il fenomeno anche, ripeto, 20 minuti a partita, ma te lo immagini che spettacolo? Tanto non dobbiamo vincere lo scudetto, no? La società è stata chiara. Ma guarda, ma magari, guarda.

0: via, però è stato un portiere forte, ha detto che meglio vicario di Dibu Martinez, una sorta di consiglio alla Juventus di fatto, eh. Questo è un po' il discorso, mentre il Chelsea continua a seguire Cambiaso, lo vuole ovviamente, e c'è sempre questa ipotesi Jackson senegalese. Io non l'ho visto, sì, qualcuno dice è forte, una bestia, è da Juventus, non lo so ragazzi, non so cosa dirvi, però avrebbe altre priorità in questa fase del mercato la Juventus. Carnevali sarebbe orientato a privilegiare un'operazione esclusivamente economica senza contropartite, quindi la sintesi sarebbe questa: chi vuole Cambiaso deve dare i soldini, e i soldini, per soldini si intende una somma intorno ai 40 milioni, altrimenti Cambiaso resta la Juventus probabilmente. Infatti vedi, leggo qui su tutto Juve, la posizione della Juve è chiara: per lasciar partire Cambiaso arriverà un'offerta vicina ai 40, insomma intorno ai 40 milioni, dai, solo a queste condizioni verrebbe ceduto. Quindi caro Chelsea, visto che i soldi tu li hai, ti serve Cambiaso? Dammi 40 milioni, a me Jackson non serve. Adesso faccio il Carnevali di turno, no? A me Jackson non serve, quindi mi devi dare i soldini. Questo sono un po' quello che io penso. La Juventus contro riscatta da fare. Ne parlavamo ieri anche con Riccardo, no? Lui insiste, ha detto io per esempio lo farei giocare titolare, forse sarebbe un po' rischioso, anche se mi parlano di un fenomeno, però insomma lo ha conto riscattato, quasi sicuramente gli farà fare un anno in un club di Serie A, quindi la crescita progressiva, no, step by step, ha giocato in Serie B con l'Avellino, hai fatto bene, ora si parla di Parma e poi magari ti riprendo. Cioè la Juventus ha conto riscattato da Fara, il giovane portiere è così tornato ufficialmente in orbita bianconera, adesso toccherà alla dirigenza guidata da Carnevali valutare quale sarà il percorso migliore. Sostanzialmente il ritorno a Torino non significa permanenza in rosa, anzi, anche se io forse come secondo, nelle prossime settimane la Juve analizzerà tutte le possibili soluzioni per valorizzare il portiere nel migliore dei modi. L'idea del club è quella di permettere al giocatore di continuare il proprio percorso di crescita in un contesto competitivo, quindi come vi dicevo Serie A, no? Salto di qualità dalla B alla A, dove possa trovare continuità e accumulare esperienza ad alto livello. Le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno convinto molti osservatori. Il profilo del giovane estremo difensore viene considerato uno dei più interessanti addirittura nel panorama italiano, quindi diciamo è forte, ma questo insomma l'abbiamo capito, eh. E il Parma potrebbe essere, chissà, magari una piazza adatta per fargli fare un altro step e quindi poi prepararsi per la Juventus da secondo, da primo, non lo so, è molto giovane, quindi dovremmo nel caso vedere un anno in Serie A, secondo me gli farebbe bene extra Juve, perché poi magari è ancora più pronto, sarebbe ancora più pronto. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, guarda Roma. Allora, ciao. Troppe notizie, eccolo, troppe voci, indiscrezioni, fantasticherie, ipotesi. Ma le notizie vere riguardo la Juve sono solo due oggi.
0: Vai.
1: Il controriscatto di Daffara,
0: che ho detto adesso,
1: dall'Avellino, molto probabilmente il prestito a Parma, e la multa della UEFA di 10 milioni alla Juventus per financial fair play. Tutto il resto sono chiacchiere da bar.
0: Tutto il resto è noia, dici tu. Quindi diciamo che abbiamo Leonardo, che è il nostro inviato da casa, che ieri era, dicevo, un po' più di ottimismo, dai, perché questi nomi bla bla bla, però non è ancora ufficiale, però bisogna capire bene questa multa, più o meno potrebbe essere quella la cifra, rischio sanzioni, speriamo che non gli, diciamo così, limitino il numero della lista UEFA, ecco, il numero di giocatori da iscrivere alla competizione. Allora ragazzi, mi pare di capire, come leggo adesso dalla, vedete che però qualche amico ha ragione, guarda, vi devo dire la sincera verità, qualcuno di voi ogni tanto scrive, ma è possibile che quando si tratta di Juventus sparano tutti alto? Lucumi si allontana, scrive tutto Juve, il Bologna spara alto. Ragazzi, però secondo me non bisogna farsi intimidire tra virgolette o disperarsi, perché

0: Chiede 28 milioni, 28 milioni in realtà non è che li chiede il Bologna, è la clausola rescissoria su Lucumi. Però la Juventus teoricamente avrebbe buoni rapporti, però qui tutto Juve dice, secondo, riprendendo alcune dichiarazioni degli inviati di Sky Sport, la Juve ritiene eccessiva la valutazione fissata dal Bologna per Lucumi. Nel corso degli ultimi contatti tra le parti, infatti, sarebbe emersa la volontà del club rossoblù di chiedere 28 milioni di euro, oltre che corrispondere al valore della clausola rescissoria, quello appunto dicevo. Lucumi è legato al Bologna fino al 2027, nonostante questo il difensore continua a essere seguito con attenzione dai bianconeri. Sembra che possa prendere quota a Muaremovic, operazione più sostenibile, anche perché vi ricordo che la Juventus ha inserito, quando lo cedette al Sassuolo, Muaremovic è nato calcisticamente nella Juventus, è stata inserita nell'operazione una clausola rispetto alla quale in una futura rivendita la Juventus incasserebbe il 50%. Quindi se tu lo vai a riprendere a questo punto, se il valore non è che possono valutartelo 60 milioni, cioè facciamo un esempio, valutato 30, la Juventus lo pagherebbe 15, comunque sia la metà. E oltre al discorso, se nel caso invece in cui venisse ceduto, oltre al discorso del 50% a livello di cifra che incasserebbe la Juventus, ci sarebbe anche la plusvalenza, non nel caso in cui la Juventus dovesse riprenderlo, capite? Quindi questo è un po' il discorso. C'erano tutti questi movimenti qui, ragazzi, ecco perché tante voci, alla fine di concreto non c'è nulla. Vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, Cristiano. Colomani, io spero che torni alla Juve, anche se non è un bomber da 20-25 gol a stagione, però può essere funzionale al progetto. Il fatto che sia Spalletti sia Carnevali lo gradiscano significa che tanto male non è, perché se l'allenatore o lo stesso Carnevali, che di calcio se ne intende, lo considerassero un giocatore non da Juve, potrebbero anche virare su altri. Quindi la conferma che lo vogliono secondo me è positiva. E poi è un giocatore abbastanza integro, che raramente è infortunato, e alla Juve servono giocatori integri, non giocatori sempre in infermeria. Ciao, buona serata.
0: Hai ragione, ecco perché vi dico, per esempio, quando si è parlato di l'amico che ci ha scritto, lo prenderesti Zaniolo, se sta bene sì, vi dico la sincera verità ragazzi, Zaniolo è forte, se sta bene fisicamente, perché ora sono passati diversi anni però, ha avuto due interventi chirurgici al ginocchio, però quest'anno ha fatto un'ottima stagione con l'Udinese, e soprattutto che era un po' questa, diciamo così, la controindicazione, o sarebbe ancora per qualcuno la controindicazione a livello caratteriale. Però mi pare, ripeto, sia cresciuto molto, intanto qualche polemica sì ce l'ha avuta, però insomma è cresciuto molto rispetto a prima. E vi aggiungo anche un altro elemento che non va dimenticato: quando Zaniolo fu preso dalla Juventus, voi vi ricordate che aveva il profilo Facebook, poi le cancellò perché gli fecero tutte critiche qui a Roma. Aveva il profilo, cioè lui è tifoso della Juventus, comunque era da piccolo, io poi ho parlato anche con il papà, è vero, aveva tutte foto con i giocatori della Juventus, poi le tolse perché comunque a Roma la Juventus, la rivale, eccetera eccetera. Sarebbe anche quello un aspetto importante dal punto di vista della Juve. E aggiungo sul discorso caratteriale comportamentale, è chiaro che se dovesse venire alla Juventus sarebbe una cosa diversa rispetto all'Udinese, cioè lui sarebbe l'occasione della sua vita, tanto per cominciare. E quindi staremo a vedere, ragazzi, se dovesse saltare Brahim Diaz, chissà, magari Carnevali un pensiero, da quello che ho letto, potrà farlo, magari ha già sondato il terreno, chissà. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Luca da Roma, è sempre un piacere.
0: Oh, sentirti. Luca, grazie.
2: Certo, il mercato è ancora molto bloccato, non si può manco comprare.
0: Nomi.
2: Vedo, c'è qualche piccolo spunto e potremmo ripartire. C'è tipo Zaniolo che è un po' di malcontento riguardo allo stipendio che perciperà Udine. Come lo vedi come giocatore? Può fare tutto, falso 9, può fare esterno d'attacco, può fare la prima punta, seconda punta, è italiano e pure juventino. Certo, la testa è un po' calda, però penso che con il nostro mister lo mette un po' in riga. Un bel giocatore se sta in forma, ti garantisce sempre quei 10 gol e tanti assist. e c'è un bel tiro. Come la vedi? A presto, Quinti. Speriamo in un buon mercato che ci faccia sognare, dai.
0: Grazie, guarda Luca, è quello che ho detto prima. Hai detto tutto tu, eh? Hai detto tutto, è italiano, è forte, può fare tanti ruoli. Ecco, ho dimenticato anche il falso 9. Nel caso in cui occorresse, ha fatto un po' di tutto. Testa calda, un po' meno calda, dai, rispetto al passato. È cresciuto molto, dai, questo ragazzo. E probabilmente la doppia paternità gli ha fatto bene, ci mancherebbe altro, però ancora molto giovane. E sono convinto che con Spalletti farebbe bene. Magari sono eccessivamente ottimista, però sì, potrebbe. Guardate, è uno che prenderei, ve lo dico, perché poi io dico sempre quello che penso. Lo prenderei Zaniolo. Certo, deve stare bene, attenzione, fisicamente, questa è la cosa primaria. Lo prenderei. Vai, Fede. Ah sì, ok, tranquillo, sì, no, vi stavo dicendo, anche perché, ve la dico tutta, secondo me sarebbe un sogno per lui. Sapete che è stato accostato alla Juventus già in passato, lui è cresciuto tra lo Spezia, l'Inter, ci sono telefonico, vai, chiamalo Fede, facciamo tutto in diretta. Allora, vi stavo dicendo, lui già in passato fu accostato alla Juventus, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, tra l'altro lo ci ha detto una cifra importante, era giovanissimissimo l'Inter e lo prese la Roma, e poi alla Roma alti e bassi per il discorso caratteriale, ha avuto anche dei problemi con i tifosi un periodo, poi è andato in Turchia, però all'Udinese invece ha trovato il suo, vogliamo chiamare, habitat naturale. Sicuramente è andato molto bene, su questo non ci sono dubbi, e quindi per me è cresciuto, io un pensiero ce lo farei, ecco, diciamo così, un pensiero ce lo farei, e come a Zaniolo, anche perché se salta Brahim Diaz e Spalletti ha chiesto un trequartista centrale, perché no? Però sono tutte, il mercato, ragazzi, purtroppo è fatto di voci, smentite, certezze, poi invece non sono certezze, eccetera eccetera eccetera. Una certezza invece è questa, che abbiamo con noi Vittorio Reggia. Ciao Vittorio.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, come stai?
3: Bene, bene.
0: Allora Vittorio, domanda numero uno, Carnevali, l'uomo giusto per la Juventus, sì, no, perché?
3: Allora, meglio di Comolli sicuramente, ma insomma, mi sembra di dire una banalità, è sicuramente un uomo di calcio, di grande esperienza, penso che in questo momento fosse la migliore delle soluzioni possibili, come dissi di Spalletti quando venne allontanato Tudor, cioè in mancanza della soluzione migliore, che per me era Conte, Spalletti andava bene. E adesso dico che in questo momento sicuramente, non avendo molte altre chance, evitando che Elkan si vada a imbattere in qualche altro Comolli in giro per il pianeta, va benissimo Carnevali, che conosco, è una brava persona. L'unica cosa, ma lo dico con grande umiltà e con grande serenità, è che un conto è gestire il Sassuolo, un conto è gestire la Juventus, questa Juventus, attenzione, la Juventus va rifondare con dei vincoli economici enormi che condizioneranno il mercato, con dei limiti di scelta, perché i giocatori che probabilmente sarebbero venuti con la Champions non vengono più con l'Europa League, quindi ha preso una bella gatta da pelare, e quindi lo aspetto con piacere, e spero che faccia vedere delle cose bellissime per la Juventus e per il calcio italiano, che valorizzi i giocatori italiani. Sicuramente però gestire, come ha gestito il Sassuolo benissimo in questi anni, è un conto, gestire la Juventus è un altro conto.
0: Questo è un po' il, chiamiamolo anche dubbio se vogliamo, e poi giustamente, come hai detto tu, in una situazione peraltro non ottimale, anche una sfida se vogliamo, no? Per lui, che comunque, anche se ha 65 anni, è un'occasione importante questa per lui. Ecco, l'hai detto tu, limiti di manovra per quanto riguarda purtroppo il discorso economico, e quindi sul mercato eccetera. Quindi la Juventus, per, diciamo così, allestire una squadra competitiva per lo scudetto, o comunque che sia certa di andare in Champions League, mettiamola così. Di cosa ha bisogno Carnevali, visto che è limitato il raggio di azione in seguito al discorso economico? Di cosa, qual è la cosa maggiormente, diciamo così, auspicabile per la Juventus per muoversi in un certo modo?
3: Tu intendi come giocatori da prendere?
0: Sì, certo, tra l'altro deve vendere tanti prima di tutto, perché una lista non indifferente.
3: Io penso che sia più difficile vendere le croste che ha trovato che comprare, perché comprare comunque sai un po' di denaro che ti ricavi dalle vendite è più semplice. Piazzare Arthur, piazzare Openda, piazzare Zegrova e diventa difficile, anche David diventa difficile, però sicuramente la Juventus in questo momento ha bisogno di due pedine chiave, uno è il portiere e l'altro il centravanti, in questo momento non ha, e quindi io penso che la ricostruzione debba partire da questi, da questi due, queste due tipologie di giocatori, perché con tutto il cuore e il rispetto Di Gregorio si è dimostrato non all'altezza della Juventus, su Vlahovic abbiamo detto tante cose in questi anni, non ci sono margini per una ricomposizione, perché non è che da Carnevali, da Comolli a Carnevali fa sconti, cioè certo. 8 milioni ha chiesto 8 milioni e 8 milioni pretende, per cui io penso che questi siano un po' i nodi da sciogliere subito, subito vuol dire dopo avere venduto, ed ecco perché torniamo al discorso della difficoltà del compito che è stato assegnato a Carnevali. Quando tutto il mondo sa che tu sei costretto a vendere per poi poter comprare,
0: ne approfitti
3: e ti prendono per la gola.
0: Esatto. Allora, hai citato, andando per ordine, hai citato giustamente, te l'avrei fatto, il discorso portiere. Sembra che si stia complicando la pista Martinez per le richieste eccessive, almeno ritenute eccessive, della Juventus, della Stonville. E sembra sempre che siano tornati in auge Vicario e Meret. Se dipendesse da te, alla fine faresti tutto per prendere l'argentino? Oppure vireresti su uno dei due italiani?
3: Guarda, ti sono sincero, a me sia Vicario sia Meret mi sembrano dei buoni portieri, ma non nel solco della tradizione dei grandissimi, a parte Di Gregorio, dei grandissimi portieri che ha avuto la Juventus. Io credo che Dibu Martinez sia un ottimo portiere, abbia dalla sua anche il carisma, non dimentichiamo che è campione del mondo, ha esperienza perché è un 34enne, ha carisma, è chiaro che ha un costo, 15-18 milioni sono tanti per un 34enne, lo so. Però il rischio è poi di andare a prendere di nuovo una mezza figura. Ho letto anche il nome di Milinkovic-Savic. Cioè, io capisco che in questo momento vada bene tutto.
0: Però tu dici per alcuni ruoli lo sforzo un po', sforzo maggiore lo faresti, perché mi pare di capire che chiedono, così scrivono, 10 più bonus la Stonville. Cioè, Vittorio dice io per Martinez lo farei uno sforzo, almeno fissiamo un paletto per il portiere che è un ruolo fondamentale, o no? Questo è un po' il senso del...
3: C'è poi anche l'ingaggio che devi dare al portiere.
0: Certo, sì, ma lì ci sarebbe d'accordo. Sì, certo.
3: Io credo che insomma, pur con tutte le ristrettezze e le difficoltà che ci sono, tu almeno due punti fermi le devi avere, no? Se vuoi ricostruire, se no diventa complicato. Portiere, tu hai visto quest'anno Di Gregorio è costato alla Juventus
0: la qualificazione, diciamola tutta.
3: Ecco, e quindi c'è, cioè, poi quando tu c'hai un portiere come Di Gregorio titolare, E poi tiri i conti, tiri la riga alla fine della stagione, guardi il numero, dici porca miseria, avessi avuto un portiere tra virgolette vero, a quest'ora stava in tempio. Quindi io credo che sia così, magari non è ancora finita definitivamente per Alisson, non lo so. Io l'unica cosa che dico in assoluto, perché adesso sai, ragionare sul mercato della Juventus a oggi
0: è difficile,
3: e fare uno sforzo di fantasia, un esercizio di di pura creatività, perché non ci sono certezze. Io dico solo che il tempo corre, tempus fugit, dicevano i latini, no? E purtroppo siamo, sì. Domani è il 20 di giugno, la Juve si raduna il 13 di luglio. Se io devo pensare a una Juve che vende e compra e consegna nelle mani di Spalletti una squadra che al 13 di luglio sia, non dico al 100%, ma almeno fatta all'80%, e bisogna correre.
0: Bisogna correre, per forza.
3: Bisogna correre.
0: Sono d'accordo, Vittorio, l'ho detto anche qualche giorno fa, perché siamo in ritardo, l'evento è in ritardo, questo è poco ma sicuro. Facendo rispetto al tuo discorso che hai fatto su Vlahovic, quindi tu credi, se provo a decifrare, a sintetizzare, che alla fine Vlahovic andrà via il 30 giugno, giusto?
3: Ma sì, Vlahovic andrà via, e io ti dico anche, tra virgolette, sono anche contento che vada via, perché Vlahovic alla Juve ha fatto il suo tempo, che non è mai stato un bel tempo, perché non ha mai fatto la differenza per quanto è stato pagato alla Fiorentina e per quanto è stato pagato lui come giocatore.
0: Come ingaggio. Purtroppo
3: è un giocatore che ha detto in fase di contrattazione: ma io valgo più di David, ho capito. Capisci che vuol dire che c'è qualcosa c'è una presunzione di fondo enorme. E io penso che se questo ragazzo si mette davanti allo specchio e riavvolge il nastro dei 4 anni e mezzo che ha passato alla Juventus, sono più i gol che ha sbagliato clamorosamente e le assenze all'interno di una partita che ha avuto, dei gol che ha segnato e della differenza che ha fatto. Ora, negli occhi del pubblico, della gente, dei tifosi, sono rimasti gli ultimi 4 gol che ha fatto in campionato, ma c'è un progresso,
0: fatto più di ombre che di luci, purtroppo. Io lo adoro, però questo che stai dicendo è una cosa oggettiva. Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo parlato di cessioni, oltre a quelle che sembrano scontate, dei flop, chiamiamoli così, ci sono 3 giocatori big, possiamo definirli in questo modo, Bremer, Cambiaso e Thuram, 1 dei 3, 2 su 3, non so quanti, potrebbero essere ceduti per fare cassa. Se dipendesse sempre da te, chi cederesti dei 3? Perché poi faresti sia l'incasso che la plusvalenza con tutti e 3.
3: Sì, io cederei quelli che vengono pagati di più. Detto proprio, certo, in maniera... Cioè, se mi danno più soldi per Bremer, vendo Bremer. Se mi danno più soldi per Thuram, vendo Thuram. Se io, a parità di offerta, io venderei sicuramente Cambiaso e Thuram. Cambiaso perché da quando ci sono state le voci del Manchester, quindi si parla più di un anno fa, non è mai tornato quello di prima, anzi ha fatto delle prestazioni imbarazzanti, cioè con degli errori di presunzione e di superficialità che sono costati carissimi. Io credo che Thuram più di questo non possa dare, cioè che sia arrivato al massimo di quello che lui può offrire a una squadra, grande dinamicità, grande forza muscolare, però onestamente il Thuram di quest'anno, di questa stagione, mi è sembrato, forse perché era una novità in meno, ma meno brillante, meno bello da vedere, meno utile rispetto al Thuram del primo anno. Cioè io penso che col Thuram che abbiamo visto quest'anno, del Thuram che abbiamo visto quest'anno, ci si possa fare a meno. Non dico a occhi chiusi, però
0: quasi, quasi.
3: Ci sono dei giocatori che più o meno valgono Thuram, no? Cioè, poi parlando sempre del centrocampo, io penso che il terzo innesto di qualità debba essere fatto proprio lì, no? Cioè, diciamo che devi ricostruire la dorsale della Juve, il portiere, il regista o il centrocampista di qualità e l'attaccante.
0: E chi sarebbe al posto di Vlahovic secondo te? Si parla del ritorno di Colomani, che però è un 9 diverso.
3: Guarda,
0: da
3: Vlahovic. Ascolta, Colomani, io non riesco a capire perché ci sia tutto questo innamoramento.
0: Almeno io.
3: Credo che quest'anno abbia segnato nel Tottenham, dove non è stato schierato da prima punta ma da attaccante esterno, 4 gol e abbia fatto 3 assist. Se io penso di consegnare il prossimo anno l'attacco della Juve a un giocatore che la scorsa stagione ha fatto 4 gol e 3 assist, qualche perplessità mi viene. Allora, siccome la Juventus dovrà cambiare più di un attaccante, perché sicuramente non Vlahovic non resta, credo che non resti Openda,
0: per carità,
3: non so se resterà David, non lo so, io spero che faccia altri gol al mondiale e quindi possa essere messo in vetrina e ci sia qualche faccio che lo compri, però cioè, Colomani è uno dei possibili giocatori che compongono l'attacco della Juve, ma non può essere il centravanti titolare della Juve.
0: Sono d'accordo.
3: Colomani,
0: sono d'accordo,
3: cioè numeri alla mano. Io poi l'ho anche scritto in un mio editoriale sul Corriere dello Sport: se fosse un fenomeno, siccome di proprietà del Paris Saint Germain, io non penso che Luis Enrique è così pazzo da prestarlo ogni anno
0: e da definirlo fuori dal suo progetto proprio, ecco, dall'inizio. Ecco,
3: io ragiono per col buon senso e senza presunzione. Siccome non mi sembra che sia uno stupido, Luis Enrique, se avesse visto in Colomani un fenomeno, probabilmente non l'avrebbe
0: tenuto.
3: Io penso che se tu vai a dire a Luis Enrique: allora diamo via Dembélé, o diamo via Due, o diamo via Barcola, ti dice: ma tu sei matto,
0: va via lui.
3: Va via Colomani, va via.
0: Allora fammi un nome, Vittorio, prima di salutarti, siamo già un po' fuori, però insomma fammi un nome che tu prenderesti per la Juventus. Per
3: ma che io prenderei un conto che la Juve può prendere un altro,
0: lo so,
3: io penso
0: lo so.
3: Che poi alla fine la Juventus, poi non so se Carnevali ha qualche freccia al suo arco nascosta, quindi non lo so, ma allo stato dell'arte credo che Sorloth, che non è proprio una punta centralissima, perché in nazionale con Haaland gioca, diciamo, da spalla di Haaland, io penso che Sorloth sia probabilmente la soluzione più accessibile, sempre con i soldi che hai a disposizione.
0: Sì, certo.
3: Sempre con i soldi che hai a disposizione, mettendoci in mezzo Nico Gonzalez, mettendoci in mezzo altre cose. Penso che il più accessibile in questo momento sia
0: lui. Grazie mille, Vittorio. Vittorio, scusami, vincerà ovviamente lunedì alla presidenza federale. Mi sembra scontata la vittoria di Malagò, giusto?
3: Io me lo auguro, perché è un uomo di sport, è un uomo di buon senso, anche se non è proprio un uomo di calcio, nel senso che è tifoso della Roma, ma non ha mai maneggiato la patata bollente del calcio, però è un uomo di sport, un uomo di grandissima esperienza, sicuramente non commetterà gli stessi errori dell'ultimo presidente Gravina, che credo sia stato forse il peggiore presidente del calcio italiano
0: per tre mandati, pensa 50 anni. Per tre mandati, pensa un po'. Grazie,
3: pure la vittima,
0: lo so, sto leggendo tutti i giorni. Grazie, lo so. Grazie mille, Vittorio, un abbraccio, grazie, buon weekend. Grazie a Vittorio Oreggia, siamo un po' fuori, però è intervenuto un po' più tardi, quindi abbiamo approfittato. Grazie Federico Rossi, grazie di questa attesa, di questa pazienza. Tra poco Stefano Discreti.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Ciao ragazzi, Michele da Toronto. Beh, Dybala, ragazzi, è quello che ci ha fatto piangere negli ultimi anni. Il cuore è rimasto ancora con Dybala, e Dybala penso che è rimasto nei cuori di tutti i juventini. Io lo prenderei a una cosa che se viene da noi per giocarsi una mezz'oretta, perché non può fare più di tanto, perché un giocatore ci manca come fantasia, e specialmente sui calci piazzati, che non abbiamo né una mezza personalità, un mezzo calciatore che calcia le punizioni, quindi sarebbe benvenuto.
7: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, omaggio al grande Igor Totti, era un mio idolo quando ero ragazzo, uno che segnava dappertutto, in tutte le posizioni, e oggi sarebbe il capitano indiscusso della nazionale di calcio italiana, perché con i giocatori che vanno girando oggi, Igor Totti oggi sarebbe top. Quando riguarda Dybala, magari perché comunque i piedi di Dybala sono i migliori della Serie A. Il problema è che al J Medical non lo so, dobbiamo riempire, cioè noi dobbiamo riempire lo spogliatoio dei giocatori, non il J Medical.
5: Buonasera, sono Marco da Terracina. Guarda, questo è proprio il mio pensiero, è stato all'ultima giornata di campionato quando c'è stata l'ufficialità dell'Europa League. Io ho detto ai miei compagni di club, ho detto ma scusa, tanto Bernardo Silva ormai è perso perché con l'Europa League sicuramente non viene. Perché non provarci con Dybala? Ha fatto questo ragazzo a Torino, ci verrebbe pure a 1500 euro al mese, cioè non è una questione di soldi. Tanto l'ambiente lo conosce, la tecnica è quella di Bernardo Silva, più o meno. Infatti io un pensiero lo farei visto che in scadenza con la Roma tutti Dybala è rotto, Dybala, vabbè, ma tanto comunque tecnicamente ci sta.
4: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Rossi, Fede Rossi, ci siamo, mi ha scritto Stefano preoccupatissimo, vi siete dimenticati di me? Non ci siamo dimenticati, siamo andati un po' oltre con Vittorio perché si è dovuto collegare per suo impegno un po' più tardi e quindi abbiamo sforato, come si dice in gergo, non lo faccio mai, non amo, però così è. Allora, c'è un amico, Davide da Terracina, ciao Quinti e Stefano, per aumentare la qualità a centrocampo proverei a prendere De Cugna, Goretzka e Brahim Diaz, tutti e tre così? Ce li danno? Boh. Guarda, Brahim Diaz sinceramente non so se Brahim Diaz, ripeto, bisogna capire cosa dirà Mourinho, però c'è anche questo pensiero che sarebbe un ritorno di fiamma appunto a Zaniolo, ma il ritorno di fiamma noi ce l'abbiamo con Stefano Discredi. Ciao Stefano.
1: Buonasera, pensavo che vi eravate dimenticati.
0: No, abbiamo fatto un po' tardi con Vittorio perché è intervenuto tardi e quindi abbiamo sforato un pochettino. E quindi stavi facendo doppiaggio, no? Ti ho disturbato?
1: No,
0: pensavo. Allora, caro Stefano, com'è la situazione qui? Aspettiamo questo primo colpo, si sta complicando anche il tuo amico Dibu Martinez. Vittorio Reggio diceva, ti dico la sincera verità, se devi fare uno sforzo per il portiere, io lo farei rispetto a Meret, rispetto a Vicario. Intanto partiamo proprio dal portiere, dai. Tu già ti sei espresso, no, sull'argentino, lo prenderesti? Perché sembra che chiedano 10 più bonus la Aston Villa, la Juventus vorrebbe dargli di meno, insomma c'è un po', sembra si stia allontanando, ecco.
1: Allora, io non sono così convinto che la Juventus abbia voglia di forzare i tempi prima del 30 giugno, quindi questa è la prima considerazione. Che chiaramente qualsiasi trattativa intavolata prima del 30 giugno poi la dovresti inserire comunque nel bilancio che andrai a chiudere, quindi da qui al 30 giugno mi aspetto qualche operazione di rimbalzo, qualche eventuale parametro zero magari tesserato poi a partire dal 1 luglio, ma soprattutto qualche cessione per fare le famigerate plusvalenze necessarie. Sì. Per quanto riguarda gli acquisti, questa Juve ha una necessità epocale di avere leader carismatici, persone importanti, persone di spessore, e il Dibu Martinez ha tutte queste caratteristiche. Io farei assolutamente uno sforzo per lui, è sostenibile da un punto di vista di ingaggio più che di cartellino, perché cartellino a 10-12 milioni di euro per me non dovrebbe esserci nemmeno a pensare. Se pensi che hai pagato Di Gregorio 18, non ci dovresti nemmeno stare a pensare per il prezzo. Il discorso è sull'ingaggio, altrimenti lo sforzo lo farei tutta la vita.
0: Ma l'ingaggio invece c'è l'accordo con lui, Stefano. Il problema invece è la richiesta della Aston Villa, che vorrebbe un po' troppo, però insomma staremo a vedere, dai. Invece poi, caro Stefano, per quanto riguarda il trequartista, andiamo un po' random per ruoli. Sai benissimo, la Juventus sta seguendo da un po' di tempo Brahim Diaz. Ora dovrà arrivare Mourinho, dovrà insediarsi Mourinho e deciderà lui. Nel caso in cui, che ne so, Mourinho dicesse no, questo ragazzo voglio tenerlo, la Juventus potrebbe virare su Zaniolo. Io mi sono già espresso, lo dico la sincera verità, Stefano, se sta bene fisicamente io lo prendo, io, poi non so tu.
1: Zaniolo?
0: Sì.
1: Guarda, io sinceramente non lo so, nel senso che i nomi che stanno accostando in questo periodo la Juventus,
0: vabbè, chiaro, sì.
1: Cioè, nel senso, Lukumi, Elmas, Zaniolo, dipende da quello che vuoi. Se vuoi lottare per la Conference League vanno bene, l'anno prossimo vuoi provare a vincere l'Europa League e poi eventualmente l'anno successivo la Conference, vanno pure bene. Io non credo che la Juve abbia bisogno di questi giocatori, la Juve ha bisogno del Dibu Martinez e di gente di questo livello. La Juve deve alzare il livello, altrimenti, cioè, per carità, poi ci stanno dei nomi, possono essere buoni e tutto il resto, ma se vuoi salire di livello, ragazzi, non bastano i giocatori. Siamo più al Sassuolo, siamo alla Juventus.
0: Vabbè, non è che la colpa è di Carnevali, se non può prendere, cioè la Juventus purtroppo ha dei limiti, Stefano, non è che può prendere Haaland come centravanti, Bernardo Silva l'avrebbe anche preso ma è andato al Real Madrid, cioè capisci, non è che Carnevali sta Sassuolo,
1: non lo prendo,
0: altrimenti
1: non lo
0: sembra prendo, che tu alla... stia bocciando già Carnevali prima ancora che inizi, secondo me non è giusto come discorso, io la vedo così,
1: facciamolo,
0: questo è appena arrivato, ancora non ha fatto nulla, già non è il Sassuolo, se la Juventus prende alcuni calciatori non dipende dal fatto che Carnevali viene dal Sassuolo, ma dipende dal fatto che la Juventus, Stefano, la prossima settimana gli dicono quanto dovrà pagare di multa, no, deve vendere dei calciatori, cioè non è semplice. Io non so se forse tu non riesci a entrare in questo discorso. La Juventus che dici tu di una volta non c'è più, Stefano, mettitelo in testa.
1: No. Questi sono discorsi che possono giustificare ma i fallimenti, secondo me. No, perché io da sempre la penserò come Fabio Capello, e quindi anche sul discorso, e quindi come la pensava Moggi, la triade, ma anche Fabio Capello, piuttosto sto fermo. Io se devo prendere Zaniolo sto fermo,
0: ma io lo prenderei
1: e dico ragazzi, quest'anno proviamo a crescere con Azic, proviamo a lanciare avanti altri giocatori da next gen, come è stato fatto negli anni passati con Bangula, Sule e tutto il resto. Tu devi prendere i giocatori che fanno la differenza, ne prendi due magari, e il resto però promuovi dei giovani, e prendi queste mezze figure, ragazzi, l'abbiamo visto in questi anni, non porta proprio niente.
0: Vabbè, quindi fai il mercato, dai, chi prenderesti, visto che Zaniolo è scarso e quindi non lo prendi, chi prenderesti come trequartista se poi alla fine Brahim Diaz, che poi non so fino a quanto sia più forte di Zaniolo, secondo me non è detto, perché Zaniolo è molto più funzionale, che è un altro aspetto che tu non consideri, però vabbè, chi prenderesti, dai, fammi un nome, perché poi siamo tutti bravi a bocciare quello no, però non ci sono le proposte alternative, fanne una.
1: Piuttosto che Zaniolo prenderebbe Berardi, allora.
0: Che non c'entra nulla, però. Che non c'entra nulla, però, con Zaniolo, perché Berardi è un esterno. Zaniolo può fare tutto. Sulla tre quarti può fare tutto. All'occorrenza, proprio necessità estrema, il falso 9. E ti dico che può fare anche la mezzala nel caso in cui giocassi a tre.
1: Ha già dimostrato di essere un attaccabriga, un rovina spogliatoio, uno che...
0: Allora non hai seguito l'Udinese, dai. Non hai seguito l'Udinese quest'anno.
1: Certo, dopo 10 anni di carriera... Uno che è stato tranquillo i 9 anni in cui ha creato sul casino, li abbiamo dimenticati. Sembra quasi Balotelli quando stava bene Nanno,
0: vabbè,
1: o Cassano.
0: Vabbè, Stefano, dai, stai delirando. Dai, secondo me no, non l'hai seguito quest'anno, dai. E sei troppo superficiale con questa risposta. Ma non è più quello di prima, Zaniolo. Per me in questa Juve, secondo me, ci può stare. Se non riesci a trovare uno molto più forte, che non credo la Juventus possa permettersi. Vabbè, ok, Carnevali non vale, abbiamo due, Zaniolo è scarso. Secondo, altro tema, Vlahovic molto probabilmente andrà via, non ti faccio nomi, dammi l'alternativa, dai, come centravanti.
1: No, in questo momento bisogna capire dove quello che vuole fare la Juventus, e tanto bisogna prima di tutto capire quali saranno le cessioni, perché al netto delle cessioni io ti dico, cioè, Spalletti potrebbe pure decidere veramente di avere solo due o tre acquisti importanti e stop, anche di una certa età, anche di quello che sarebbe potuto essere, dico, cioè, se fosse arrivato Lewandowski, Casemiro e il tipo Martinez in porta, cioè la Juve per tornare a competere basterebbero anche tre giocatori di questa portata. Non è che devi fare una rivoluzione,
0: però mi devi fare i nomi.
1: Confermando praticamente tutti, te l'ho detto, però nel senso il discorso è questo. Adesso ovviamente si parla che al Real Madrid ci sono molti esuberi. Io andrei sempre là a vedere quelli che vengono scartati. Addirittura oggi si parlava che Mourinho potrebbe voler vendere, perché per i problemi che ha creato quest'anno, Valverde, il capitano, ecco, il giocatore che nel caso andrebbe preso subito, quello sì. La Juve deve decidere quello che vuole fare. È ovvio che però, se poi alla fine, io credo che molti siano forzati i nomi, anche per infastidire con lo juventino, però quando dicono, che ne so, che la Juve sarebbe interessata a Elmas perché è un giocatore che allenato Spalletti, ma Elmas se viene alla Juve, ragazzi, cioè, l'altro anno mettiamoci, cioè, seguiamoci torneo di bocce, ragazzi, cioè,
0: vabbè, se, andiamo se al vogliamo... paese mio c'è una squadra di bocce, ha fatto la finale regionale, se vuoi,
1: ma con tutto, ah. Ma con tutto il rispetto di Elmas, no? Cioè, se noi dobbiamo tornare a vincere, a competere per i primi posti, servono dei nomi. Poi Elmas, se me lo dici, guarda, Elmas viene al posto di Miretti e Azic come rincalzo, per carità, tutta la vita, ma se me lo spacci come titolare, se rinforzo per i titolari è Elmas, chiudiamo tutto prima di iniziare la stagione. Io non è che dico le cose. Lo stesso Zaniolo, se viene perché dice, guarda, vendiamo Pendà, vendiamo Zegrova, come alternativa là davanti prendiamo Zaniolo, ok, ma se tu mi dici no, Zaniolo viene a far titolare e chiudiamo tutto, dai, questo è. Ma io dico in generale, la Juve non ha bisogno di una rivoluzione totale, la Juve ha bisogno di 2, 3, 4 innesti di portata internazionale, carismatici, leader. Goretzka a centrocampo, dico, a parametro zero, Dibu Martinez in porta e un attaccante fisico che... Se dovessi scegliere io, già te l'avevo detto martedì, è stato il miglior colpo in assoluto di Carnevali durante il periodo Sassuolo. Io prenderei proprio Scamacca. È chiaro che però l'Atalanta è una bottega carissima e quindi a quel punto se spari una cifra assurda, ripensiamoci. E a quel punto dovresti andare a cercare qualche esubero in qualche squadra. Qualche super importante da rilanciare. Se parla di Jackson, che comunque sia sicuramente il Bayern Monaco potrebbe rimandarlo indietro, il Chelsea non lo terrà. Jackson è un rischio, perché comunque sia il Jackson è pagato quasi 100 milioni dal Chelsea qualche anno fa, sembrava un attaccante a bestia, però poi alla fine negli ultimi anni è sceso tanto, quindi è un rischio. Però io aspetterei, il mercato ancora deve esplodere, ci devono stare tanti spostamenti, tanti cambi, a quel punto vediamo veramente che direzione vanno.
0: Vabbè, dai, staremo a vedere. Mandiamo qualche audio, vai Fede.
2: Eccomi, Michele da Casali. Michele, siamo sicuri che alcuni calciatori siano inseriti nella lista dei partenti perché magari, ecco, il loro valore ti permette poi di poter impiegare questi soldi sul mercato, sono quelli più vendibili? Io, per esempio, sul discorso di Thuram, di Bremer, ma anche dello stesso Cambiaso, no? Tanto sono questi i nomi che si fanno, io ci vedo anche però un allenatore che magari rimarrà sicuramente dispiaciuto, ma non credo che si metta a piangere per queste cessioni. Cioè, secondo me ci sono anche dei discorsi tecnici alla base. Cioè, io credo che Spalletti, per la sua idea di gioco, magari sta cercando qualcosa di diverso in confronto a Bremer, non di migliore, di diverso in confronto a Bremer, o di diverso in confronto a Thuram, o di diverso in confronto a Cambiaso. Cioè, quando nell'arco della stagione sono stati rinnovati alcuni contratti e abbiamo detto, ah, questo servirà a convincere Spalletti per il prolungamento, sì, ma altri calciatori non sono stati inseriti in questi rinnovi. Cioè, Bremer poi ha avuto quell'uscita in conferenza stampa. Probabilmente sono calciatori che, se rimangono, va bene, ok, impiegherò questi calciatori, sono bravi, ma preferirei qualcosa di diverso.
0: Grazie, grazie. Che ne pensi, Stefano, prima di salutarci, che siamo giunti alle 20?
1: Beh, io farei una battuta, se me la consenti. Se la conferma o meno sulla panchina della Juventus fosse dipesa dai rinnovi che sono stati fatti, quei rinnovi di Locatelli e McKennie, io mi dimettevo subito. Cioè, se sono quelli giocatori che mi devono convincere a rimanere, mi sarei dimesso subito.
0: Quindi?
1: No, ma non dipende da quello. Il mercato ancora non è entrato nel vivo, bisogna capire, perché tanto poi alla fine si dice quello che ti pare, la Juve continua a dire Cambiaso qua, Cambiaso là, però poi se non arriva l'offerta, adesso dico tanto per dire, e arriva una squadra che ti offre 40 per Kalulu, che nell'ultima stagione la Juve vende Kalulu, ragazzi, la realtà è questa. Tutti quest'anno, perché Thuram ha fatto una stagione, ovviamente non arriva un'offerta per Locatelli e per McKennie, forse per McKennie potrebbe arrivare pure qualcosa, non so a che cifra, per Locatelli non arriva, perché ma chi è che prende Locatelli a 40 milioni, ma chi è che va a fare un'offerta alla Juve 40 milioni di Locatelli? perché se arrivasse un'offerta per Locatelli a 50-60 milioni, la Juve venderebbe pure Locatelli. Non è il rinnovo del contratto che ha blindato o ha detto a Spalletti: ah no, non resto perché ha rinnovato McKennie o ha rinnovato Locatelli. La Juve sta provando a vendere quelli che hanno mercato, e questo è quello che si cerca di fare sempre a qualsiasi inizio mercato. Poi purtroppo c'è un momento in cui a un certo punto tu dici: oh, non sono riuscito a vendere nessuno. Oh, guarda, oh, io non lo volevo proprio vendere a sto mercato.
0: Va bene, va bene.
1: Siamo... Però arriva l'offerta 65 per Conceição e lo vendi. Questa è la realtà.
0: Siamo giunti al break, caro Stefano. Abbiamo capito, sintetizzando, che la Juventus ci sono buone possibilità che vada in Serie B il prossimo anno, a meno che non cambino Spalletti dopo 2-3 giornate e non prendano Conte. Ci sentiamo la prossima settimana. Ci vediamo, no, Stefano. Vabbè. Anche con
1: no,
0: il
1: no, no. Non ho detto niente.
0: Vabbè, dai, ho sintetizzato io. Dai. Se stiamo altri 5 minuti. Rischi di dirlo. No, ti stavo dicendo.
1: Io ho detto semplicemente che dei nomi che ha costato di finestra la Juve. Per me è da Juve solo il Dibu Martinez.
0: Vabbè, dai, poi magari scrivi una lista, la mandiamo a Carnevali, che ho il numero io, non so se sia quello, ma credo di sì ancora. Anzi, lunedì, siccome vado a seguire il Consiglio federale, magari passa Giorgio Chiellini e gli dico: guarda che Stefano Dischetti ha detto che se non vogliamo andare in Serie B dovete prendere questo, questo e questo, e soprattutto cacciate Spalletti, cacciate Spalletti e prendete Conte, dai, almeno.
1: Non gli conviene, perché... Se mi avessero dato retta sarebbero già tornati a vincere da tempo.
0: Vabbè, infatti gli dico questo: ha detto Dischetti che puntini puntini. Stefano, grazie mille, ci vediamo.
1: Ciao ragazzi, buon fine settimana, ci
0: vediamo con il nuovo presidente della Federcalcio, che quasi sicuramente sarà Malagò. Ciao Stefano.
1: Bye, ciao ciao
0: ciao, un abbraccio. Allora, caro Federico Rossi, siamo giunti all'ultimo, abbiamo avuto questa botta di ottimismo, diciamo così, dobbiamo riprenderci per l'ultima mezz'ora, cercando insomma di essere un po' più almeno realisti, diciamo così, dai.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e c'è Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: c'è Domenico, caro Federico Rossi, che ha detto devo inchinarmi. Sembra quasi Trump che ha detto no, per non parlare di politica. Ma che dici? Uno che ti dice che non va bene nulla, ragazzi, io collega che collega, io poi glielo dico in faccia, sai, ogni volta disfattista. Cioè qui, ragazzi, dobbiamo essere un po', non dico intelligenti, per carità, però capire i momenti. Questo è un momento delicato, bisogna nel discorso, in qualsiasi cosa, ma soprattutto adesso noi bisogna contestualizzare, lo so, ammesso che insomma qualcuno conosca il termine, è chiaro che il Sassuolo è una cosa e la Juventus è un'altra, ma detto questo, se uno è bravo è bravo. Ma aggiungo, e ho fatto apposta il coso, guardate, visto pure tanti accessi, 7.000 mi pare, l'editoriale della scorsa notte, l'avventura è in salita per Carnevali, non c'è dubbio, per tutti i discorsi che facciamo. Andate a vedere quanti calciatori dovrebbe vendere la Juventus, e poi stiamo vedendo anche le difficoltà negli acquisti. Perché qualcuno non viene, Bernardo Silva perché non fa la Champions League e preferisce sicuramente altre, cioè va al Real Madrid, vorrei vedere, poi qualcun altro, magari la società ti chiede troppo, sto parlando per esempio del Dibu Martinez che pure sembrava fatta, o meglio l'accordo col giocatore c'è e la Juventus tiene che gli chieda troppo, devi virare su un altro calciatore, ragazzi, purtroppo è così, a meno che Erkan non dica guardate ti do 200 milioni, fai il mercato. Vedete che le cose cambierebbero, ma non, purtroppo non è possibile. Vai Fede.
1: Fatto che io non sono sicuro che Nico Paz sia più forte di Ildiz, come si chiama. Ma poi perché io devo fare uno scambio simile? Io ce l'ho. Non è un campione ancora, però voglio dire, ce l'ho. So come gioca, so quello che pretende da lui, gli abbiamo fatto un contratto. Perché andare a fasciarsi la testa?
0: Bravo, bravo, per sono d'accordo.
1: Ildiz a 80-90 milioni e poi andare a comprare un altro che non sai se nella Juve farà quello che ha fatto nel Como. Non lo so. Sono Mimmo da Reggio Calabria. Comunque per me è una cosa molto strana che noi andiamo a cercare cose che non esistono, ce l'abbiamo dentro, teniamocelo, no?
0: Grazie, sono d'accordo con te, cioè ragazzi, ma non ci sta bene nulla, nemmeno il Diz, vendiamo tutti ragazzi, sono sempre migliori gli altri, anche se discutiamo anche il Diz, boh, Nico Paz sì, ha giocato nel Como, siamo sicuri che nella Juventus, nel caso in cui adesso facciamo proprio fantacalcio, fantamercato, siamo sicuri che riuscirebbe a sfondare anche nella Juventus? Io non ne sono certo. Magari ha trovato è forte, perché è forte questo ragazzo, su questo non c'è dubbio, perché altrimenti direi una bugia, però bisognerebbe vederlo sempre in un contesto diverso dalla comfort zone, vogliamo chiamarla quella del Como, non è scontato ragazzi, dai, finalmente vi vedo sulla Smart TV, grandissimi, Roberto, grazie Roberto. Allora, Zaniolo, ma anche Berardi servono tiri in porta, basta con quelle pallette degli ultimi anni, Maurizio, che però non c'entra nulla, cioè Stefano Di Schede ha detto allora prendiamo Berardi, ma Berardi non c'entra nulla con Zaniolo, ragazzi, sono due ruoli diversi, cioè Berardi può fare un ruolo tra i tanti che può fare anche Zaniolo, è proprio una concezione diversa. Io non sto dicendo voglio Zaniolo, ma se non dovesse riuscire a prendere Brahim Diaz, che poi non dovesse riuscire a prendere un altro, potrebbe essere un'opzione, cioè devi avere dei piani alternativi, perché altrimenti ragazzi non va bene nulla. E ripeto, Berardi, adesso Maurizio scrive anche Berardi servono i tiri in porta, Zaniolo riesce a sfondare, cioè ha delle caratteristiche particolari, se sta bene, se poi di schede mi dice fa sempre casino, scusate il termine, eccetera eccetera, vuol dire che non sta seguendo il campionato italiano e soprattutto non sta seguendo Zaniolo, soprattutto non sta seguendo l'Udinese, perché è cambiato. E poi se viene alla Juventus non può permettersi di fare delle cose, e lui lo sa, per lui sarebbe l'occasione della vita, però non mi voglio concentrare su Zaniolo, è una delle opzioni. E così come dicono sondaggio per Dybala, io non ripeto, non ne sono certo, però per carità, magari poi lo prendiamo. Vai Fede.
2: Buenas noches Stefano Quintiliano, Massimo da Casteldefels.
1: penso una cosa, parliamo tanto di Nico Paz, però Nico Paz è uno che alla fine Real Madrid lo teneva lì, non dico tanto per tenerlo, però che non se ne faceva niente. Io credo che Carnevali è la persona giusta per poter trovare, scovare queste cose qui. Ha fatto 20 anni, 25 anni, non so quanti, al Sassuolo cercando giovani talenti per poi rivenderli come Locatelli purtroppo. E quindi è quello che ci serve, perché noi adesso non abbiamo i soldi per andare a prendere il top player. Noi quello che possiamo fare,
0: diglielo,
1: è scovare gente funzionale e gente giusta. E questo credo che uno che è abituato a comprare a poco e a vendere tanto, soprattutto a noi, lo può fare bene. Almeno credo. Voi cosa ne pensate? Forza Juve.
0: Guarda, ti posso dire, sottoscrivo totalmente il tuo discorso. Non è difficile capirlo, questo è il discorso, ragazzi. La Juventus non può, cioè è inutile che la Juventus prende i giocatori, cioè Schedic a volte sembra che viva in un altro mondo calcistico. Ragazzi, dai, ha ragione il nostro amico, sottoscrivo, gli faccio anche un applauso, è praticamente il mio pensiero. Servono giocatori, certo, se ne prendi due, tre, non lo so quanti, anche esperti, anche abituati a vincere, con personalità, perché ecco, l'incrediente che deve esserci su tutti è la personalità. Su questo, ragazzi, speriamo di essere d'accordo, però poi non puoi allargarti più di tanto. Questo è il discorso, c'è poco... Cioè, se tiri da una parte, probabilmente devi stringere dall'altra, la classica coperta che potrebbe essere corta. Con l'arrivo di Carnevali mi aspetto la crescita del gruppo societario, a partire da Chiellini a fine dall'ultimo dei magazzinieri, perché Carnevali è uno che demanda per creare un gruppo di lavoro solido e forte. Poi, politicamente, uno che saprà farsi e farci rispettare. Sono fiducioso, Giuseppe da Bari, finalmente... Un messaggio ottimistico, ma comunque non pessimistico, comunque non disfattista, diciamo così. Terre schive, buonasera Quintiliano. Ogni volta che ci avviciniamo ad un calciatore c'è sempre qualcosa che va storto, soprattutto si alza il prezzo. Alcune notizie vengono fuori per aumentare i famosi like. Ti ringrazio e vi abbraccio, Terry. Ragazzi, sul mercato, Terry, sul mercato, ma in generale, purtroppo ora domina questa necessità di fare like, e spesso si scrivono anche delle cose non vere o non verificate. Però ripeto, io la cosa che mi sta un po' non preoccupando, però sto rilevando, è che anche delle testate storicamente, diciamo così, storicamente autorevoli, ok, scrivono delle cose che non sono vere. Io, quando ci fu quel discorso sulla UEFA che avrebbe punito le società italiane in chiave Champions League, in chiave mercato, se ci fosse stato il discorso Inter, bla, ma non era vero nulla, ragazzi, tant'è che lo smentì la stessa UEFA. Lo sapete chi lo scrisse? Me lo disse anche l'amico della Federcalcio, ma questo non c'entra nulla sulla UEFA che vuole punire diciamo così, le squadre italiane. Mi disse il mio amico della Federcalcio: ma chi l'ha scritto? Io dico: guarda, ha scritto il Corriere della Sera. Ah, pure il Corriere della Sera adesso. Quindi sicuramente i like dominano la necessità di fare like. A me non piace per nulla, però a me piacerebbe che, insomma, si facesse il lavoro giornalista come ha detto Zoff l'altro giorno, no? Ci vuole un portiere come Dio comanda la Juventus. Ecco, il lavoro come Dio comanda, con professionalità, serietà, rispettando la deontologia giornalistica, che la deontologia la devono rispettare tutti i professionisti, anche i non giornalisti, che comunque siano iscritti a un albo come siamo iscritti noi. E soprattutto, quando c'è da scrivere qualcosa, dare delle notizie eccetera, bisogna avere delle fonti autorevoli, affidabili. Sul mercato poi si può anche sbagliare, però io questo discorso di Dybala l'ho assondato la Juventus, io francamente adesso mi informerò, non ne sono mica certo, la penso così. Vai Fede.
2: Buonasera, Michele da Cosenza.
0: Michele,
2: mi sono andato a guardare il monte ingaggi della Juventus, siamo secondi dietro l'Inter,
0: sì,
2: a 129 milioni. Solo Vlahovic incide per 22 milioni, poi c'è Bremer che incide pesantemente. Io penso che
0: pesantemente prende mezzo Vlahovic, 5,
2: vendendo Bremer al prezzo pattuito, cioè quello della clausola, faremmo una plusvalenza importante, aggiungendoci Cambiaso, potremmo fare degli acquisti mirati che ci consentirebbero di rinforzarci. L'alternativa a Cambiaso ce l'abbiamo nella next gen, Puzka non è inferiore a Cambiaso, credetemi, non lo è assolutamente. Fino alla fine.
0: Grazie, un abbraccio. Il Monte Ingaggio della Juventus, sì, lo conosciamo, forse però quello che ha letto tu, ci sono comprese ancora i 12 milioni netti, che poi sono più o meno 22 lordi percepiti da lordi, e quindi il costo a bilancio, il costo per la Juventus a bilancio, e ci sono anche comprese

0: Barcellona, Bayern, non mi sembrano anche queste così vere, altrimenti già farebbero un'offerta al calciatore. Tanto in ogni caso il 30 giugno, oggi è il 19, mancano pochi giorni alla scadenza del contratto. Se c'è questa distanza con la Juventus, come giustamente diceva prima Vittorio Reggia, non è che adesso Carnevali, che ci proverà o ci sta già provando o ci ha già provato a tenere Vlahovic, anche perché magari l'allenatore gli ha detto proviamo a tenere Vlahovic, però non credo che rispetto a quella richiesta quando c'era come lì abbassi di tanto le sue pretese. Quindi io adesso lo vedo più fuori che dentro Vlahovic, ok? E questo, per questo vi dico, forse tutte queste grandi offerte di top club non le ha, probabilmente. Vai Fede.
1: Allora, ciao ragazzi, un saluto a tutti. Io parlo per assurdo, visto la situazione della Juve, ma anche se noi adesso prendessimo un Jackson o un Sorloth con Kolumani, poi a centrocampo comunque sia ci basterebbe uno Stiller. Comunque sia un giocatore molto duttile, regista, anche con una trentina di milioni lo porti via. Prenderei Muraymovic in difesa, uno Doge a sinistra e poi ovviamente tutto ciò con relative cessioni. In porta comunque rimarrei sempre su profili tipo il Dibu Martinez, perché Vicario non mi ispira. Però al momento io ripartirei da questi giocatori, cioè operazioni intelligenti a basso costo, e cercare poi ovviamente di recuperare quei 50-70 milioni tramite le cessioni di Openda, David, un Thuram, un Koopmeiners, e comunque sistemi la squadra, però i nomi devono essere questi, medio alta per la Juve, in Serie A andrebbero benissimo.
0: Grazie, un abbraccio. Volevo dire a un amico Massimiliano che no, non può mandare 30 messaggi, credo che siano 30, Fede, quanti sono? Boh, non lo so, sono tantissimi messaggi, non, possiamo leggerne uno, però ci sono anche gli altri amici, quindi sta creando anche un po' di sta bloccando un po' anche la messaggistica, così non, ragazzi, cerchiamo di rispettare un po' tutti perché ci sono tanti amici che stanno scrivendo, Se voi mandate tutti questi, ma sono tanti, Fede, cioè secondo me o si è impallata la messaggistica, non lo so. Comunque sia, leggevo prima di un amico che insiste, ha ragione il messaggio precedente, meglio Nico Pazzi che il Diz. Ma adesso ragazzi, la Juventus deve ricostruire. L'unico incedibile vero, credo, che sia proprio il Diz. E adesso stiamo dicendo prendiamo Nico Pazzi al posto del Diz. Ragazzi, ma io non lo so, alcune volte non riesco a capire. Io non ancora deve aprirsi, perché si apre ufficialmente il 1° luglio il mercato. Già sono esausto, vi dico la sincera verità, di tutte queste voci, tutte le cose che leggo. Boh, adesso anche il Diz è l'unica certezza. Ragazzi, il Diz è forte, mettetevelo in testa. È l'unico giocatore di livello della Juventus, vi dico la sincera verità, perché quest'anno anche Bremer, che abbiamo sempre ritenuto il top, e ha avuto problemi che siano poi dovuti al doppio intervento chirurgico in un anno. Sì, no, non lo so, però ha avuto dei problemi. Ha fatto tanti errori, ha giocato peggio rispetto agli altri anni, cioè, no, quasi alcune volte un paio di errori abbastanza gravi, ragazzi. Quindi attenzione, attenzione, ragazzi. Cioè, se mettiamo in discussione anche l'unico talento che abbiamo, che, non lo so. Cioè, io ripeto, almeno il Diz con la maglia numero 10 sta dimostrando di, secondo me, di meritarla in questo contesto, in questa Juventus, in questo periodo storico. E non voglio fare raffronti con gli altri numeri 10, perché tutti i calciatori della Juventus di adesso, ma di questi ultimissimi anni, non possono essere, cioè smettiamola anche di accostarla a quelli del passato, perché altrimenti si ricomincia. Però il numero 10 della Voda, Del Piero, Tevez, Platini, ma non c'entra nulla, cioè secondo me non valgono più questi discorsi. Non c'è, ecco perché vi dico, non c'è più l'aiuto di una volta. Però secondo me lui sta meritando questa maglia numero 10, questo ragazzo. Ma perché bisogna adesso metterlo in discussione? Cioè anche il Diz, boh, vabbè, Fede, vai.
2: Ciao Quinti, Bruno, dico anch'io la mia, tanto ormai ognuno dice la sua. Vabbè, Zaniolo se sta, come dici te, se sta bene, lo prenderei al volo, perché oltretutto è anche tifoso nostro, perciò

0: ma gli darebbe anche qualcosa in più, no? Visto che ho avuto anche lo stadio perché la Juve ogni tanto viene anche per quando può, perciò a me piacerebbe Zaniolo. Sui portieri io Vicario, cioè, io vorrei un portiere con una gara, uno di quelli caldi, quelli che urlano, quelli che spraitano, quelli che ci fanno sentire. Cioè, noi abbiamo bisogno di gente così, non abbiamo bisogno di mollaccioni, e tutte le zone del campo ne abbiamo bisogno, perché abbiamo tutta gente che quando l'arbitro se ne combina qualcuno, tutti i poverini si nascondono. Cioè, bisogna essere, andarci addosso, bisogna, in modo ovviamente non picchiarlo, però bisogna essere incazzuti, come si dice, e abbiamo bisogno di questa gente qua noi, secondo me. Perciò Vicario a me non piace, e altri portieri non lo so neanche io, perché qua è difficile trovarli. Boh. A me piaceva Caprile del Cagliari, solo che di credo che è un rischio anche quello. Vedremo, ciao.
1: Grazie, un abbraccio. Serve gente cazzuta, serve gente che discute anche. Certo, non devi fare polemica. Adesso sto ritornando un po' al discorso di Zaniolo, no? È uno che ci mette l'anima, il fisico. Se non riesce a prendere chi credi che sia migliore. I piani alternativi, la Juventus ultimamente, negli ultimi anni, non li ha avuti. Magari ha fallito qualche obiettivo e poi non aveva il piano B e si ha dovuto ripiegare su un calciatore magari del quale non era convinta. E sono stati fatti tanti errori già nei piani A degli ultimi anni, no? Ricordiamo Coop Menes, Lucas Luis. Secondo me Nico Gonzalez è stato quello meno grave. Guardate che vi dico, qualcosa, certo 40 milioni non sono pochi, però qualcosina l'ha fatta rispetto agli altri due che dovevano cambiarti la vita. Ma lo speravamo tutti, forse lo pensavamo anche quando sono stati acquistati, perché Douglas Luiz veniva da due campionati in cui era stato tra i migliori centrocampisti. Io non lo conoscevo bene, poi lo sono andato a vederlo, ho verificato anche le pagelle, e effettivamente in Premier League Coop Menes era uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Purtroppo hanno deluso, ragazzi, questa è la verità. Buonasera Quinti, ricordo che dopo la Juve dei settimi posti ripartimmo con giocatori forti ma non fuori classe. È vero, erano operai, buttavano sangue, l'unico fuori classe che fu preso fu Pirlo, il resto sono diventati campioni alla Juve. E anche questo, Riccardo, può essere un discorso giusto, però un mix ci vuole. Questa è una fase in cui è chiaro, non, i fuori classe, a parte la Juventus, non può prenderli. Può prendere questi campioni di una certa età, qualcuno a zero, qualcuno no. E mi riferisco al portiere, perché è ancora il contratto. Dibu Martinez, io sono d'accordo con Vittorio Reggia, fallo uno sforzo, prendilo. Perché tanto le alternative, o sei carne secchi, per come la vedo io, attenzione, che secondo me il miglior portiere italiano dopo Donnarumma, in alcuni frangenti secondo me è stato anche migliore di Donnarumma, ma non lo puoi prendere, oppure devi andare su questi. Alisson non può permettertelo più, non credo che si riapra la pista. Per alcuni calciatori la Juventus deve fare qualche sforzo, magari fa il sacrificio economico su altri elementi, però alcuni devono essere certi. Piace Lobotka, serve un regista, vogliono Gatti. Io ripeto, vai da De Laurentiis e gli dici: guardate che Manna, il tuo direttore sportivo, mi ha chiesto Gatti, siccome a me piacerebbe avere Lobotka, vogliamo fare uno scambio alla pari? E lui ti dice: ma questa è una cosa rescissoria di 30? Ok, facciamo, valutiamolo 25 e buonanotte. Oppure mi dai 30 anche per Gatti, facciamo alla pari. Cioè bisogna fare anche questo. Ma io presumo, suppongo e credo che Carnevali stia pensando a tutte queste opzioni qui. Perché è vero che nel Sassuolo è diverso, ci mancherebbe altro, ragazzi. In queste squadre medie, diciamo così, no? Per qualsiasi, anche per i giocatori è diverso. Però poi se sei bravo, riesci, parlo adesso dei calciatori, ad andare bene anche nei top club. Se tu sei un dirigente, è vero che sei stato tanti anni solo al Sassuolo, dove sostanzialmente eri una sorta di numero uno, no? Facevi tutto tu, soprattutto dopo la morte di Squinzi, che era il padrone. Poi c'è la figlia, mi pare, ai vertici dirigenziali, però la figlia non è operativa. Però è bravo lo stesso, però lui viene in una situazione di difficoltà, ragazzi. Quando parlo di salita e dico spero che lui sia un ottimo scalatore, mi riferisco a questo. Andrea da Torino dice: che pizza, usa un altro termine, non va mai bene nulla, siamo solo capaci di criticare la Juve. Bravo Andrea, ormai siamo diventati questo da quando non si vince più, e non va bene per come la vedo io. Io sono d'accordo con te, guarda. Vai Fede.
2: Aldo Quinte, sono Paolo Ferrara.
1: Paolo,
2: Io spero che sia un fake, una
1: Già
2: bufala,
1: ho capito, ho
2: quella
1: capito.
2: cosa che hanno detto i ragazzi prima,
1: Di Bala.
2: Vincenzo e Alessandro, su Dybala, perché veramente diventeremo veramente la barzelletta d'Italia, veramente. Non riusciamo a spendere 5-6 milioni per comprare un portiere per me fortissimo e soprattutto di grande cattiveria e grande personalità come Dibu Martinez. Ci dovremmo ridurre forse a prendere Milinkovic-Savic. Ma ti voglio vedere io andare a parlare con De Laurentiis, che si potrebbe sparare 20-25 milioni. Mamma mia, io spero veramente che, non lo so, io da fare me lo sarei tenuto, perché sinceramente a questo punto piuttosto che regalare soldi a destra e a sinistra mi facevo partire il ragazzo. Tanto siamo lo stesso in Serie B, la B intendo dire la Serie B come coppe. Quindi possiamo anche lanciare un ragazzo e magari abbiamo anche fortuna come potremmo aver avuto con Tacconi, con Peruzzi, eccetera, eccetera.
1: Grazie Cinzia, ci scrive, grazie Paolo. Io capisco, ora non possiamo permetterci fenomeni, Colomani almeno vuole venire e da noi ha fatto bene. Sì, no, ma a me non piace, però non è che non lo prenderei, però non deve essere lui l'uomo, diciamo, il top del centro, dell'attacco. Seconda punta, esterno, ci deve essere un centravanti top. Perché Vlahovic piaccia o non piaccia, fa degli errori tecnici, si divora dei gol, però comunque... Devi prendere uno almeno a livello di Vlahovic, però indicatemelo perché non è semplice, ragazzi. Caro Federico Rossi, credo che siamo giunti al termine. Domani ci sei? Ah no, domani è sabato, dimenticavo, scherzo. Ci rivediamo direttamente lunedì, anzi no, lunedì io vediamo come va l'assemblea elettiva perché non so ancora finisca l'elezione, la conferenza stampa, però sarò lì all'hotel Monte Mario barra Balduina per seguire l'elezione quasi sicuramente di Malagò da presidente della Federcalcio nel caso ci vediamo la sera. Comunque grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La passione per la Juventus, tala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Se fischiano questi rigori.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
6: Buongiorno, buon sabato a tutti, 20 giugno 2026. Questo simpaticissimo urlo che arriva prima ancora che entriamo in onda dovrebbe farvi capire: uno, che c'è tutta la Juve che vuoi, due, che regia c'è Yves, perché sapete che questo è il suo urlo di gioia per essere qua il sabato con noi, con me. Soprattutto per oggi c'è Alessia che ci tiene compagnia. Yves, dovresti
7: ciao, ciao
6: essere
7: a tutti.
6: contento. Buongiorno a tutti, come sempre, da Righirighelli Studio. Alessia Bertoldo, che è tornata a trovarci. Ciao Ale,
7: ciao,
6: mi
7: ciao.
6: fa un sacco piacere riaverti qua in
7: Anche a me.
6: studio. Yves, l'abbiamo già indirettamente presentato, ovviamente lo ringraziamo come sempre per essere qua con noi controvoglia, palesemente ce lo fa capire tutte le volte, però, ci siamo e ovviamente abbiamo voglia anche di fare come sempre le nostre chiacchiere e divertirci insieme. Ci sono tante notizie di cui parlare oggi, nonostante il campionato sia fermo, nonostante l'Italia non sia ai mondiali, però ai mondiali ci sono comunque tante nazionali e anche tanti giocatori bianconeri. Due sono stati coinvolti nelle partite che si sono giocate, diciamo, fra ieri sera e stanotte. Uno è di nuovo Weston McKennie, che con i suoi Stati Uniti ha già staccato il pass per i sedicesimi di finale, avendo vinto anche la partita di ieri sera. L'altro invece, situazione completamente opposta, Kenan Yildiz, che invece tornerà già a casa. Manca proprio la partita in cui si scontreranno fra Turchia e Stati Uniti, ma sappiamo già che gli Stati Uniti andranno sicuramente avanti. La Turchia invece tornerà sicuramente a casa, perché ha perso anche la partita di questa notte contro il Paraguay, e quindi con 0 punti in 2 partite sicuramente sono già fuori dal percorso mondiale. Ale, intanto ti do il bentrovato, siamo partiti un po' a bomba con i mondiali. Come stai intanto?
5: Tutto bene,
6: bene, grazie, sempre bello vederti, mi fa piacere che sei tornata con noi. Dicevi che giustamente, insomma, con questi orari non proprio comodissimi dei mondiali, stai seguendo i risultati ma non tanto le partite. Io devo dire che, approfittando un pochino, scusatemi, colpa mia, per la prima volta mi sono dimenticato di togliere il volume del cellulare e l'ho tolto adesso. No, dicevo che col fatto che sono iniziati praticamente con la fine della scuola, ho un pochino il vantaggio che poi io sono uno che mediamente prima dell'1:30 alle 2 non va mai a dormire. Quindi se le partite sono quelle fino a mezzanotte riesco ancora a vederle. Stanotte mi sono lanciato anche a vedere il primo tempo di Brasile e Haiti, che iniziava alle 2:30, quindi sono stati pieni. Lo so, sono matto, mi fa segno di vedere. Ho guardato il primo tempo, che è finito 3-0, poi la partita è finita 3-0, quindi ho fatto bene ad andare a dormire alla fine del primo tempo. Quindi le partite, in realtà quelle della Turchia purtroppo non ho vista nessuna delle due, perché erano tutte intorno alle 4-6 del mattino, quindi quelle non ce l'ho fatta vedere.
7: No, hai ragione, perché poi ieri sera, dopo quella del Marocco, ero tentato anche di vedere quella delle due.
6: Sì, perché è iniziata praticamente subito dopo, perché è finito il Marocco verso le 2, alle 2:30 iniziava il Brasile, quindi il primo tempo me lo sono ancora guardato. Brasile che ha giocato molto meglio rispetto alla prima partita, ma con Gleison Bremer in panchina e Danilone in campo invece titolare. Quella è stata una soddisfazione personale, giocato tra l'altro anche molto bene quello che è il nostro ex capitano. Tra l'altro sto vedendo un'immagine di Ronaldinho, ve la sottolineo perché ho letto stamattina un articolo che dice che Ronaldinho è stato preso dal Ravenna, se non sbaglio, e verrà comunque tesserato nonostante abbia, mi sembra, la mia età, 46-47 anni, per cui non è previsto che giochi effettivamente in campo. Però comunque viene tesserato, quindi può essere che qualche minuto,
5: no,
6: qualche comparsata.
5: Ma ho visto che forse dovrebbe fare tipo una partita benefica.
6: Sì, con qualcosa del genere. Però, poi, sì, se ho capito bene, ha comprato delle azioni della società, quindi in realtà è una cosa molto di marketing, per cui tutto il mondo sta parlando in questo momento del Ravenna Calcio, perché insomma Ronaldinho è un personaggio. Ieri era lì insieme a Ronaldo a vedere la partita insieme a Kakà, tra l'altro stiamo anche vedendo i gol in questo momento. Qualche partita l'hai vista o solo i risultati?
5: No,
6: Ale?
5: Solo i risultati.
6: Vabbè, ma ci sta.
5: Qualche highlight, ma...
6: giusto. No, perché insomma ci sono alcune cose interessanti. Io per esempio ho visto la partita dell'altra sera in cui David ha fatto quella bellissima tripletta. Tra l'altro già prima del primo gol aveva fatto 2 tiri bellissimi al volo, che insomma quest'anno tante volte gli abbiamo invece rinfacciato di ciccare i tiri, come gli era successo tra l'altro anche nella partita di esordio del Canada. Lui aveva già fatto un bellissimo tiro al volo dopo pochi minuti. Il gol dell'1-0 del Canada, che non è stato di David ma arriva da un suo tiro molto simile al primo, che il portiere respinge un po' alla belle meglio, poi arriva l'attaccante canadese che fa il gol dell'1-0, e poi arrivano anche i suoi 3 gol in una partita tra l'altro in cui insomma Kone ha avuto un infortunio bruttissimo. Non so se l'avete visto, addirittura DAZN ha deciso, non so se DAZN e basta o comunque in generale hanno deciso di non fare neanche il replay, perché l'infortunio è stato molto brutto. Poi è chiaro che essendo tutto online uno può tornare indietro e riguardarlo, però diciamo che per scelta hanno deciso di non farlo rivedere, perché la gamba di Kone si è letteralmente spezzata in due, quindi era abbastanza scioccante.
5: Ma
6: diciamo,
5: dal video mi sembra di aver proprio sentito il rumore. Non capisco.
6: Quello non ci ho fatto caso, perché siccome era di notte la stavo guardando col volume basso, quindi il rumore non l'ho sentito, però effettivamente insomma era brutto, brutto. La cosa positiva è stata che comunque quando lo hanno tirato, l'hanno portato fuori dal campo in barella, comunque era seduto, perché poi quegli infortuni lì paradossalmente non fanno malissimo, no? Cioè sono perché ci sono anche dei sistemi di difesa del nostro cervello, per cui il dolore sopra una certa soglia quasi non viene percepito per poter essere reattivi. E lui alla fine se n'è uscito seduto sulla barella, salutando anche il pubblico e con una gamba piegata in due. Era una scena abbastanza surreale, però è andata così. Sentiamo il nostro Roberto, che ci dà come sempre il benvenuto e l'inizio del nostro programma.
5: Sì, allora Roberto ci scrive: ciao Dario, nel teatro del calciomercato la vecchia signora Per sospesa in un pare sospesa in un limbo d'attesa, ove i desideri dei fedeli si scontrano con il rigore dei bilanci. A noi, popolo bianconero, non resta che sposare l'antico adagio del vivi sperando, contemplando trattative che paiono fitte nebbie all'alba. Aspettiamo dunque con stoica pazienza e immutata speranza che dal mercato giungano non
6: promesse.
5: Non già promesse, ma i campioni degni della nostra storia, fino alla fine sospesi tra il sogno e la realtà. Roberto.
6: Roby, come sempre, grazie per questo tuo messaggio molto aulico che ci fai, con cui ci fai iniziare sempre le partite. Siccome siamo a un'ora, evidentemente, ancora ad accesso anche di ragazzi e bambini, non ti dico come continua il motto vivi sperando, perché insomma lo sappiamo tutti, e speriamo di non fare tra virgolette quella fine lì. Però hai ragione, adesso poi chiaramente parleremo poi tanto anche molto del mercato della Juventus. Salutiamo intanto su Twitch Tatsuya che ci saluta, Forza Onore che ci saluta anche te, ovviamente poi dice i rumors sotto l'ombrellone estivo si sprecano in questo periodo. È vero, perché ogni volta, ma non ogni giorno, ma se tu 3 volte al giorno apri un qualsiasi sito di giornalismo sportivo, ci sono almeno 2 nomi nuovi che vengono accostati alla Juve. Allora partiamo da quale, ti chiedo, a parte ce ne sono veramente tanti nomi, quindi ti chiedo di scegliere uno tra i tanti nomi che si stanno effettivamente sentendo, oppure un tuo pallino personale che vorresti vedere nella Juventus dell'anno prossimo.
5: Beh, allora sicuramente in porta, ovviamente
6: c'è da cambiare,
5: c'è
6: qualcosa
5: da lavorare.
6: Ecco, la novità di ieri barra oggi è Milinkovic-Savic. Ti piacerebbe Milinkovic-Savic?
5: Sì, sì, sinceramente sì. Lui mi è sempre piaciuto, ma devo dire anche, allora, rispetto a Meret preferirei Milinkovic-Savic.
6: Sì, beh, anche il Napoli lo preferiva, infatti giocava,
5: esatto,
6: lui.
5: Esatto, infatti. E comunque non mi dispiacerebbe, però anche...
6: E tra lui e Martinez?
5: No, Martinez.
6: Ah, sì. Tra i due andresti,
5: sì,
6: su,
5: sì,
6: Martinez.
5: Sì, andrei su Martinez. Però devo dire che mi piacciono come nomi per la porta. E
6: tutti
5: sono
6: e
5: contenta che, diciamo, che la Juve sia partita in quarta e che Spalletti abbia richiesto appunto un portiere, perché
6: sì, purtroppo Di Gregorio
5: non ha rispettato le attese
6: assolutamente, e quindi in porta, ok. E in campo scegliene tu uno dei 10 di movimento.
5: Mi piacerebbe Frattesi.
6: Sì, davvero? Sì. Ah, ecco, vedi, per esempio Frattesi, io sentivo, insomma, anche sentendo i nostri ascoltatori, non è un nome che scalda più tanto, però a te piacerebbe.
5: Sì, mi piacerebbe. Cioè, non scalda per la squadra da cui proviene, perché ovviamente...
6: Sì, no, ma sai, poi c'è anche sempre il discorso, vai a prendere comunque un panchinaro dell'Inter alla fine, no? Per cui forse c'è anche quel discorso lì. C'è un'altra notizia che è uscita in questi giorni. Allora, a parte Zaniolo, ragazzi, basta Zaniolo, sembra di essere tornati a... C'era un giocatore portoghese di qualche anno fa che ogni anno veniva accostato alla Juve, in questo non mi ricordo neanche il nome, che ogni anno sembrava che lo dovessimo comprare, poi non lo compravamo mai. Zaniolo, secondo me, quando avrà 35 anni a fine carriera, ancora diremo che sarà accostato alla Juve. Io Zaniolo non... Cioè, veramente... E non riesco neanche a capire perché oggettivamente, secondo me, la sua dimensione è quella di Udine, no? Cioè, tutto dove andava, ha fatto molto bene alla Roma quando era giovane, e poi però non ha mai fatto sto salto di qualità, quindi non lo so.
5: Secondo me non ha mai avuto la testa per farlo il salto.
6: Brava, esatto, infatti probabilmente uno dei problemi grossi è quello. Però ieri o l'altro ieri è uscito Dybala.
5: Sì.
6: Infatti ti ho visto, ti stavi già illuminando e l'ho visto. Ecco, ti piacerebbe un ritorno di Dybala? Allora, separiamo i due lati.
5: Esatto.
6: Affettivo e di campo.
5: Guarda, dal lato affettivo lui è ancora il mio sfondo sul telefono, la foto con lui come sfondo, quindi dal lato affettivo penso che, come tutti i bianconeri, gli vogliamo tantissimo bene, però secondo me non ha
6: più
5: senso.
6: Cosa, anche secondo me, anche perché tra l'altro l'avevamo lasciato andare tra virgolette per motivi fisici, e alla Roma ha continuato, diciamo, a giustificare questa scelta da parte della Juve. Prendiamo da Bianconera News, ce lo sta facendo vedere Ivi in questo momento, qualche notizia dell'ultima ora di calciomercato. Ufficiale il controriscatto di Daffara. Questa è già una notizia di ieri, tra l'altro, se non sbaglio gli è stato anche prolungato il contratto, verosimilmente verrà dato in prestito, e anche lì non sono così convinto che possa essere la soluzione migliore. O meglio, se si dovesse decidere di far fuori, ovviamente calcisticamente parlando, sia Di Gregorio che Perin, credo che Daffara come secondo portiere ci potrebbe stare, anche perché altrimenti non lo tieni mai, continui a mandarlo in giro. Lione su Openda, speriamo, mi viene da dire, anche se ci dovrebbero essere anche alcune squadre, leggevo, sia di Premier che di Bundesliga, che sono interessate al belga. Nessuna trattativa per Dybala, vedi, ci scrive invece, ci scrive, ci fa leggere invece il nostro Eve. Due club su Jonathan David, Vlahovic, la Juve tenta il rinnovo, spunta Marmoush, il Dybu si allontana, sale Vicario. Quindi così, cioè, più o meno tutti i temi che stavamo affrontando sono riassunti in questo titolo. Ecco, Vlahovic, altro grande tema dell'estate. Tu saresti per l'ennesimo tentativo, perché sembrava che la porta fosse definitivamente chiusa. E io, sinceramente, come fa anche segno Yves dall'altra parte, ero abbastanza d'accordo con l'idea della società. Adesso vi racconto quelle che sono le ultime indiscrezioni. Si parla di un ultimo tentativo della Juve di ripartire dai famosi 6 milioni all'anno che sono in questo momento il tetto, con un ipotetico raggiungimento degli 8 con i bonus, quindi decisamente più giù rispetto agli 8 più 2 fissi che praticamente che chiedeva Vlahovic, nell'ottica eventualmente di andarlo a vendere effettivamente l'anno prossimo e non di perderlo a zero, con però tutto il contorno di ambiente di spogliatoio che si è creato nel frattempo. Da che parte stai?
5: No, io no. lo lascerei basta, partire, sì, basta, sinceramente, cioè, è vero che comunque quest'anno il suo, quando è stato chiamato in causa, alla fine l'ha fatto, perché voglio dire, anche al rientro dall'infortunio c'è stato comunque di grande aiuto, però secondo me basta,
6: no,
5: cioè, ci abbiamo provato, lui ha tenuto duro, nonostante comunque i rendimenti non siano stati quelli da calciatore che vuole tutti quei soldi.
6: Anche perché oggettivamente quest'anno ha preso quei fantomatici 12 milioni giocando 3 mesi, 4 mesi, perché poi è sempre stato infortunato. Giancri ti dice che gli manchi il martedì sera, quindi sappi che ti aspetta. Forza Onore ci dice Barba Milinkovic, no dai, in realtà guarda che è un signor portiere, sì, è un signor portiere.
5: Un pararigori.
6: E poi comunque allora, al Toro ha sempre fatto benissimo, credo che sia titolare anche della sua nazionale, se l'ha preso il Napoli evidentemente perché ci aveva visto qualcosa di buono, tant'è che ha portato via il posto proprio allo stesso Meret di cui parlavamo prima. È un portiere che conosce il campionato italiano, che conosce la città, essendo già stato sul lato granata del Po. Però insomma, sono d'accordo che non è il migliore sulla piazza. È anche vero che per spendere i 15 milioni che vuole la Aston Villa per Martinez, che ha 34 anni, anche lì probabilmente la Juve sta facendo quel tipo di ragionamenti. Veniamo un po' ai vostri messaggi, ce ne sono tanti. Allora, Stefano, per esempio, da Firenze.
5: Allora, Stefano ci dice: Ildiz non batte le punizioni, nemmeno i rigori. Forse l'abbiamo fatto troppo presto, fenomeno.
6: Ma allora, in realtà i rigori alla Juve qualcuno l'ha tirato, non so perché. In realtà il rigorista ufficiale della Juventus è Locatelli, e lì però sono indicazioni di spogliatoio, no? Cioè non è lui che non tira i rigori. Però io qualche rigore tirato da Ildiz effettivamente lo ricordo. Con l'Udinese lo aveva tirato e segnato, se non ricordo male, forse gli aveva parato e poi l'aveva ribattuto, sì, qualcosa del genere. Sì, certo che gli ultimi che ci ricordiamo purtroppo sono quelli di Davide e Locatelli, che li hanno sbagliati tutti e due, ci sono costati 4 punti che a oggi ci avrebbero fatto andare in Champions. Noi l'abbiamo detto tante volte, al netto di tutte le partite brutte, di tutti gli errori arbitrali eccetera eccetera, se tu fai quei 2 rigori che ti hanno dato, tu hai 4 punti in più e sei in Champions tranquilla. E le punizioni in realtà, sai, non le batte perché... Almeno alla Juve quest'anno ne abbiamo prese proprio poche punizioni da quella zona lì, cioè avendo un gioco che è molto più sull'esterno che non sulla tre quarti, il fallo dal limite capita veramente molto molto poco, e in realtà soprattutto dal lato di Ildiz effettivamente capita poco, perché quelle poche che abbiamo battuto le abbiamo battute di là, infatti le ha tirate un paio con Seisao che comunque ha più o meno il tiro giro. Però non lo so, sicuramente è un fondamentale su cui deve lavorare e crescere. Questo lo leggo io perché è un tuo è un complimento per te. Mimmo che ci dice: nella prossima vita voglio essere un insegnante che lavora a RBN e ha sempre belle donne vicino, invidia. Quindi un complimento per la nostra Alessia.
5: Grazie.
6: Luigi da Filadelfia. Ciao Luigi, sentiamo cosa ci racconta da uno degli stati in cui si stanno giocando i mondiali, tra l'altro.
5: Luigi ci dice: speriamo che questo sia finalmente l'anno zero e non già il -2, come sembra essere da un po' di tempo. Complimenti per la trasmissione, è stata davvero bellissima.
6: Grazie Luigi, in realtà abbiamo appena iniziato, c'è uno stato di troppo, siamo ancora al presente, dai, comunque ci siamo ancora fino alle 15, abbiamo iniziato in realtà da meno di mezz'ora, quindi grazie per i complimenti. No, hai ragione, questa cosa dell'anno zero ha stufato, no? Basta. E anche perché davvero, come dice Luigi, non è mai stato davvero un anno zero, perché l'anno zero prevede che l'anno dopo poi si faccia qualcosa e in realtà se quello dell'anno scorso è stato l'anno zero, vuol dire che quelli precedenti erano meno 5, meno 4, meno 3, eccetera, eccetera.
5: Diciamo che speriamo che l'arrivo di carnevali sia la svolta.
6: Ecco, brava. Allora, vuoi sapere anche quello? Ti piace l'arrivo dei carnevali? Sì. Sei convinta?
5: Sì, sì, sì. Secondo me potrà fare bene. Ha comunque una storia al passato in cui ha fatto veramente bene. E quindi secondo me era quello che ci mancava, diciamo.
6: Sì, sì, anche perché ecco, poi in tanti stanno anche dicendo che potrebbe essere uno che riporta un po' di stile Juve che negli ultimi tempi si è un po' perso. Ci sta, ci può stare. Alex Bianconero ci dice: buongiorno, per i nomi dei centravanti che possiamo prendere mi terrei Vlahovic tutta la vita. Ma non lo so Alex, ti dico la verità, a me Sorloth per esempio piace tanto, è un profilo che a me piace, è un giocatore che con tanta esperienza anche internazionale, che arriva dalla Liga, che comunque è un campionato importante, sicuramente allenante, che è titolare della sua nazionale, a me è un profilo che sinceramente non dispiacerebbe. Poi ce ne sono altri effettivamente che stanno iniziando a uscire, oltre a Colomouani che continua a essere lì, che ronza ormai da un anno e mezzo, perché... E da quando è tornato a casa, ti dico la verità che anche il nome di Marmouche che sta uscendo in queste ore, ecco, non è che proprio mi farebbe schifo, eh. Comunque è titolare del Marocco, gioca molto bene, è al City, per cui insomma è vero che cioè, non è titolare, ma davanti c'è un certo signor Haaland, no? Per cui non è proprio semplicissimo essere titolare al City in attacco, secondo me è uno che per esempio potrebbe fare bene. Massimiliano da Roma.
5: Allora, Massimiliano si dice: ciao ragazzi, forse sarò io che non capisco il rinnovo sulla telenovela Vlahovic. Si parla di un rinnovo di un anno, che senso ha? O ci credi e quindi gli offri almeno un triennale, oppure basta e lo lasci andare via. Poi volevo sapere anche un tuo parere su Balogun.
6: Sì, non ho mai capito male. Se è Balogun o Balogun, perché Balogun. Dipende se lo pronunci all'inglese o alla francese. Allora Massimiliano, intanto il rinnovo di Vlahovic si parla fino al 2028, anche perché se lo fai di un anno rischi di trovarti l'anno prossimo, cioè se l'idea è rinnovarlo nell'ottica di non perderlo a zero, quindi eventualmente di avere il tempo di venderlo, se lo fai sì. Di un anno solo è assurdo, perché
5: ti ritrovi nella stessa condizione
6: a marzo, sei di nuovo che sì. Lui può firmare con chiunque e non cambia niente, quindi io ho letto fino comunque al 2000, l'idea sarebbe 2028 ed eventualmente venderlo nel corso di quest'ulteriore stagione. E Balogun o Balogan che sia, ne abbiamo parlato già altre volte perché non è la prima volta che esce il nome, e in realtà il problema è che questo ragazzo che potenzialmente è molto forte, anche ieri con gli Stati Uniti ha fatto una grandissima partita, ha provocato diciamo così l'autogol dell'1-0, in Francia sta facendo molto bene. Due problemi: uno, arriva sempre dal campionato francese, da cui abbiamo preso anche Jonathan David, che lì sembrava fosse un'ira di Dio, è arrivato qui e abbiamo visto le difficoltà che fa, perché con tutto il rispetto per la Ligue 1, non è la Liga, non è la Premier, non è la Bundesliga, sicuramente è un campionato differente, dove tolto il Paris Saint-Germain e qualche altra squadra tipo il Marsiglia o lo stesso Monaco, c'è tanto dislivello, no? Tra il Paris e tutto il resto. E poi è un giocatore del Monaco, che è una squadra che solitamente i giocatori non è che proprio te li regali, no? Cioè rischi di dover andare a spendere tanti tanti tanti soldi, con in più una vetrina mondiale in cui sta facendo molto bene, mi sembra che abbia fatto non so se uno o due gol nella partita inaugurale, ieri ha di nuovo giocato bene anche se si è mangiato un gol nel secondo tempo, però comunque le qualità sono importanti, mi piace, ma sinceramente lo vedo difficilmente raggiungibile. Doni, vai.
5: Allora, ci scrive: ciao Dario, finiti gli esami?
6: No, Doni, non ancora, anzi li abbiamo appena iniziati, ieri c'è stata la seconda prova, abbiamo fatto italiano, l'altro ieri matematica, io insegno lo scientifico, quindi c'è stata matematica, oggi tra l'altro è vero, sai perché me lo chiede? Perché io l'altra settimana avevo detto che oggi non ci sarei stato per colpa degli esami, in realtà oggi stanno correggendo la prova dell'altra classe, io sono commissario solo su una delle due sezioni e quindi in realtà pensavo di dover essere occupato anche oggi, invece sarò poi impegnato lunedì, allora ecco perché sono qui in onda con voi anche oggi, però no, gli esami io li finisco il 7 luglio, per cui ce n'è ancora per un po'. Sentiamo cosa ci dice.
5: Ci dice: abbiamo sentito la tua mancanza.
6: Troppo buona, grazie.
5: Quali squadre vedi favorite per i mondiali? Triste non vedere l'Italia. Grazie per la splendida compagnia, che spero ci terrai anche in estate, a parte naturalmente un meritatissimo riposo ora che la scuola è finita.
6: Sì, guarda, Doni, in linea di massima, intanto grazie anche per queste belle cose che mi hai scritto. Sì, sì, io tendenzialmente ci sarò tutta l'estate, tranne poi le ultime due settimane d'agosto, in cui andrò io a farmi le mie vacanze. Salterò, questo ve lo posso già dire, e lì non c'è scampo, sabato 4 luglio, perché avrò gli orali dei miei, della mia classe, della maturità, quindi ci sono sabato prossimo, per la gioia di Yves, che sa che quel sabato io ci sarò, però poi a parte quel sabato lì tendenzialmente ci sono poi abbastanza sempre. Sui favoriti del mondiale, guarda, io ne ho tre, due sono scontate, che sono la Francia da una parte, parlo da una parte perché parlo di Europa e Sud America, no? Che sono più o meno quelle che mi piacciono, cioè, insomma, tendenzialmente quelle più candidate, Francia di qui e Argentina di là, se vogliamo metterla così tra Europa e Sud America, perché sono secondo me le due corazzate più l'Argentina arriva da campione in carica, la Francia da post campione in carica, insomma sono due nazionali veramente molto molto forti. E io ci metto come terza, incomoda se vogliamo dirla così, l'Inghilterra, che secondo me quest'anno è veramente veramente una squadra solida, ben strutturata, che gioca bene a calcio, con un bel gruppo anche che ha portato il CT al mondiale. Penso che l'Inghilterra possa forse davvero, come dicono loro, portarla a casa, no? Riportarla a casa, visto che sono, credo, 40-50 anni forse che non vincono la Coppa del Mondo. Le tue favorite, Ale?
5: No, sono quelle.
6: Cioè, quelle anche tu?
5: Sì,
6: no,
5: sì.
6: Ma la terza sì. Sempre in Inghilterra anche tu?
5: Sì, secondo me sono... Cioè, poi in realtà... Mi piacerebbe comunque vedere gli Stati Uniti andare un po' avanti. Perché
6: perché sono la squadra forse anche... No, però è vero, è una squadra che...
5: Sì, c'è anche UEA.
6: Che diverte, c'è UEA, c'è sì. Comunque McKennie. Pochettino sta facendo un lavoro eccellente. Ieri sera scherzavo con qualche amico mentre guardavo la partita. Pochettino è diventato il clone di Russell Crowe. Cioè, sembra Russell...
7: Bravissimo.
6: È vero, l'hai vista, l'hai notato anche tu. Infatti, sembra Russell Crowe di 20 anni fa, praticamente. Adesso, non quello di adesso, che ovviamente è un po' imbalsito, un po' invecchiato, ma sembra il Russell Crowe di 20 anni fa, una cosa impressionante. Non so come mai, cioè come mai ci sono ogni tanto queste somiglianze.
7: Effetto americano, dai.
6: Esatto. No, infatti poi ieri sentivo anche il commento alla partita che questi Stati Uniti in realtà sono una potenziale sorpresa, se vogliamo così, perché molti dei giocatori ormai giocano in Europa, sì. E quindi si sono fatti le ossa su un calcio che sicuramente è più avanti rispetto a quello degli USA, e hanno un allenatore sudamericano che comunque col calcio ci ha vissuto e campato alla grande, nel senso che insomma è un signor allenatore, quindi hanno, non dico per vincere, ma per andare un po' avanti.
5: E poi anche il Brasile comunque.
6: Ma posso dirti che il Brasile a me non fa impazzire quest'anno?
5: Io ho sempre simpatizzato per Ancelotti.
6: Ah no, vabbè, questo è un altro discorso. Quello... No, io ti parlo proprio a livello di squadra, non la vedo il Brasile di altre annate, cioè non mi sembra da mettere lassù, no? Poi certo ha giocatori comunque fortissimi, però non è quel Brasile che fa sognare, che lo vedi in campo e dici: ah sì, queste le vincono tutte. Infatti già la prima non l'avevano vinta, ieri hanno vinto 3-0 contro Haiti, va anche detto chiaramente che insomma Haiti non è esattamente una potenza del calcio mondiale, però i tre punti valgono sempre uguali, e noi contro il Verona già retrocesso ne sappiamo qualcosa. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi.
3: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutta la Juve che vuoi.
6: 13:35 minuti, torniamo in studio con Tutta la Juve che vuoi, insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ci state scrivendo in tantissimi, tra l'altro bene così, avevo un ospite, per chi ha visto la locandina che ho pubblicato ieri sera, doveva esserci Alessia Mingione, che però mi ha scritto poco fa che non si sente bene, quindi non avremo il collegamento con Alessia in questo blocco e continueremo quindi a chiacchierare con voi, ma va bene così perché davvero siete in tanti. Rispondo un attimo a chi sta scrivendo su Twitch, quello che riesco a vedere, perché poi voi lì vi siete iniziati a scrivere fra di voi quando partite su Twitch, ragazzi, bellissimo, perché fate dei discorsi perfetti. Pesco però gli ultimi che van benissimo. No, lascia pure lì che van bene, perché c'è Alex Bianconero che dice: ah, Dario, perdonami, ma Sorlot spendi 30 milioni e non lo rivendi più. Non lo so se davvero vogliono 30 milioni dall'Atletico. Poi lì c'è sempre il discorso dell'ottica del capire con Nico Gonzalez che cosa si vuol fare. È vero che poi dicono sempre che sono operazioni disgiunte perché economicamente conviene così, però poi tanto alla fine di fatto cambia poco, nel senso che uno entra, uno esce, quindi potrebbe esserci di fatto un vantaggio economico nell'andare a prendere Sorloth, che se davvero l'Atletico dovesse darci quei 20-25 milioni per Nico Gonzalez, alla fine Sorloth lo pagheresti fondamentalmente 30 per un giocatore che però ti serve rispetto a Nico Gonzalez, che in questo momento non servirebbe, anche se, lo sapete, Spalletti ha dato buone indicazioni su Nico Gonzalez, cioè diciamo che sa che deve essere venduto, ma se non dovesse essere venduto, lui proprio non si strapperebbe i capelli che non ha, si rimetterebbe i capelli in testa, e insomma vediamo che cosa succederà con Sorloth. Sempre da Bianconera News, Di Marzio svela Open da Lione, tutto vero alla richiesta della Juve, poi cercheremo di capire anche quanto sarà. È chiaro che anche qua, no, nel caso di Openda, se dovesse scatenarsi, diciamo, una famosa, quelle che si chiamano le aste, no, tra Lione e eventualmente le squadre di Premier o tedesche, la Juve potrebbe solo guadagnarne. Forza Onore ci dice: sono curioso di vedere come si muoverà Carnevali sul mercato, anch'io, anche perché adesso di fatto l'unica operazione portata a casa è il riscatto di Bogà, che però era già scritto, sì, no, l'aveva già detto Chiellini, sì, diversi mesi fa. E poi ancora fino alla fine 69, sempre su Sorloth, dice: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorloth a 30 milioni per non trovare un accordo con Vlahovic di 26, che lo abbiamo in casa, conosce l'ambiente, per pochi milioni di ingaggio, cosa ne pensate? Io ti ho già risposto, nel senso che per quanto mi riguarda io Vlahovic non ne voglio più sapere, ma anche soprattutto per le frasi che sono uscite a seguito del rinnovo. E a proposito, prendo Albino, che invece ci scrive su Twitch, Albino D'Amano, scusatemi, sulla messaggistica, proprio risposta un po' a questo messaggio, che ci dice: pensa se ora David dicesse che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato ai mondiali quanto il canadese. Infatti no, ma guardate ragazzi, io adesso, al di là del valore tecnico, io fino a febbraio marzo ero dell'idea che, trovando l'accordo economico giusto, l'idea di rinnovare Vlahovic, per quanto secondo me non abbia dato, come diceva Alessia prima, quello che ci si aspettava, aveva assolutamente un senso. Cioè dal punto di vista prettamente economico sono d'accordo che avrebbe senso trovare un accordo con Vlahovic. Poi però ti accorgi che lui vuole 8 milioni all'anno più 8 alla firma, che vuol dire che per 4 anni diventano 10 all'anno, perché sono 2 milioni all'anno in più, quindi diventano 10, che si avvicinano molto più ai 12 che già prendeva rispetto che ai 6 che gli voleva dare la Juve. Che lo spogliatoio è spaccato e che non digerirebbe bene una situazione di questo genere. Poi se ne esce con queste frasi su David, sinceramente io, al di là del lato prettamente economico, anche per avere uno spogliatoio sano, ci penserei non 10 ma 20 volte prima di ritornare su Vlahovic. Detto che sicuramente David da noi non ha fatto quello che ci si aspettava nemmeno lui, però io continuo a essere dell'idea che se c'è la possibilità di venderne uno dei due, vendo Open Day immediatamente, a David una mezza possibilità in più ancora gliela darei, perché anche ai mondiali, comunque una tripletta ai mondiali non è una roba che fanno in tanti, tra l'altro appunto in una partita in cui ha giocato veramente molto bene. Voglio sapere cosa ne pensi tu, Alessia.
5: No, io invece penso che se proprio dovesse fare bene ai mondiali sarebbe il suo trampolino di lancio per venderlo.
6: Ah, tu dici
5: bene,
6: per approfittare,
5: sì, esatto,
6: lo
5: per
6: so,
5: approfittare,
6: lo so, diciamo
5: di
6: che
5: questa
6: chi,
5: cosa.
6: Chi non vuole David sta facendo il tuo ragionamento, quindi anche tu lo... Però ecco, allora la domanda è: David via, Openda via, Vlahovic via, e mo?
5: Effettivamente a me Sorloth piace, sicuramente, okay. Sì, io mi butterei su di lui, però
6: sì, diciamo che per rispondere anche a chi contesta, vi ripeto, sotto un punto di vista, giustamente i 30 milioni per Sorloth, se pensate che ne abbiamo spesi 40 per Openda, e cioè oggettivamente se tu riesci a rivendere Openda e ti prendi Sorloth con i soldi di Openda, che è un giocatore che non ti serve assolutamente a niente, è vero che ha 30 anni, però tutto sommato secondo me ci guadagni comunque, no, nel senso che sarebbe davvero una punta, e non come Openda che è stato preso non per fare il 9, lui arriva, si presenta e dice: io sono un 9, quindi già aveva creato già qualche scompiglio, più o meno in questo periodo. No, in questo periodo no, perché lui era arrivato l'ultimo giorno
5: assieme a Zegrova,
6: brava, altro grande dubbio di questa Juve, no? Che non si è mai espresso come poteva. E il problema è che è un altro giocatore che come lo fai a vendere? Che perché non ha mai giocato. Quel poco che ha giocato oggettivamente male, se non la partita col Borussia Dortmund a inizio stagione e a Roma quando abbiamo fatto il 3-3, perché comunque aveva giocato molto bene, se non ricordo male la palla anche per il colpo di testa del pari di Gatti sulla punizione la batte lui. Però voglio dire, sono due partite in un anno, tanti problemi fisici,
5: poi
6: pochi minuti.
5: Ce lo ricordiamo nella partita col Galatasaray.
6: Eravamo tutti già, io sono ancora in piedi, non sono ancora lì che sto esultando per quel tiro che poi in realtà è uscito e non si capisce perché. A proposito, apriamo, chiudiamo una parentesi. Dovrebbero finalmente uscire gli abbonamenti. Se avete visto sul sito della Juve c'è un abbozzo di campagna, nel senso che c'è la sezione abbonamenti 26-27 e si può fare avvisami, quindi si può cliccare sul bottoncino avvisami. Dovrebbero uscire insomma tra domani e dopodomani, siamo tutti un po' in attesa di capire quali saranno anche i prezzi, però insomma siamo vicini. Sono andato a vedere l'anno scorso, a quest'epoca i rinnovi erano già chiusi. L'anno scorso i rinnovi erano stati dal 29-30 giugno fino al 29-30 maggio fino al 16 di giugno. Siamo al 20 e quest'anno non è ancora neanche iniziata la campagna abbonamenti, quindi siamo decisamente in ritardo rispetto all'anno scorso. Vediamo cosa succederà. Sentiamo Angelo.
5: Angelo ci dice: Meret ha pagato anche i costanti problemi fisici. Mm-hmm. Punterei su Martinez a 34 anni, un portiere ancora molto da dare. Intanto cresce da fara.
6: Sì, no, certo. È vero. Diciamo che la finestra temporale di utilizzo dei portieri, se vogliamo dire così, è un po' più lunga rispetto che i giocatori di movimento. Quindi i 34 anni di un portiere non sono i 34 anni di un giocatore di movimento. Io su Martinez sinceramente ho qualche dubbio anche proprio dal punto di vista comportamentale, no? Diciamo che non è... prima dicevamo Carnevali potrebbe riportare lo stile Juve, Martinez non è proprio uno da stile Juve, mettiamola così, che poi un certo tipo di giocatori, un certo tipo di esuberanza, poi magari quando ce li hai in squadra ti possono anche far piacere, però insomma a me non è proprio un profilo di quelli che proprio mi scalda. Sentiamo Terry, buongiorno a te intanto.
5: Buongiorno Dario, settimana impegnativa per prof studenti.
6: Sì.
5: Complimenti, sempre un'ottima compagnia.
6: Questo
5: ciao
6: per
5: Alex.
6: Te.
5: Ciao. Anche la Turchia torna a casa.
6: Sì.
5: Valzer di nome in casa Juventus, speriamo che qualcuno di buono arrivi. Un abbraccio, grazie Terry.
6: Ciao Terry, sì, allora intanto qualcuno sottolineava come in realtà per la Juve in sé il fatto che la Turchia torni a casa non è così male, no? Proprio perché Yıldız comunque l'abbiamo già visto nel finale di stagione, era in difficoltà, ha giocato con un mezzo infortunio addosso. La prima partita del Mondiale mi sembra che anche lì appunto dicevamo hanno giocato proprio nella notte fonda, se non mattina molto presto non l'ho vista, ma mi sembra che la prima partita si è entrato soltanto gli ultimi 25-30 minuti. Non è sicuramente l'Yıldız diciamo che abbiamo visto fino a febbraio-marzo, no? Quindi l'idea che possa rientrare a casa magari un po' in anticipo, facendosi un po' di vacanze come si deve per presentarsi al raduno che sarà l'11-12 luglio, adesso andiamo a vederlo, comunque più o meno le date sono quelle, anche perché è stata aggiunta, non so se l'avete visto, un'amichevole con il Basilea il 18 di giugno, quindi ci deve essere almeno una settimana di allenamenti nelle gambe, altrimenti non ha senso farla, anzi è pure pericoloso perché si rischia anche di farsi male. Il 18 giugno dicevamo a Basilea, un'amichevole quindi in Svizzera, mi sembra sarà intorno alle 15 del 14:30, 15 del pomeriggio, e quindi insomma non credo che Yıldız comunque per quanto presto possa rientrare deve comunque ancora fare la partita con gli Stati Uniti e quindi rientrerà diciamo verosimilmente per fine giugno, non ci sarà sicuramente per l'inizio del ritiro e quindi neanche per quella amichevole, ma a questo punto mi immagino che sarà pronto invece per diciamo il tour asiatico che farà la Juventus. A questo punto più i giocatori vanno avanti più difficilmente li vedremo, no? Perché poi quest'anno col fatto che il mondiale è a 32 squadre e quindi c'è anche il turno dei sedicesimi, è la prima volta che la durata della manifestazione dura più di un mese, perché hanno iniziato l'11 di giugno, solitamente la finale era 30-31 giorni intorno, sarebbe stato intorno al 10-11 di luglio, quest'anno invece è il 17 di luglio, quindi ci vuole una settimana in più perché c'è un turno in più da giocare che è quello dei sedicesimi, quindi chi arriva fino a ridosso della finale evidentemente poi inizierà la sua stagione verosimilmente a inizio agosto, se non ad agosto inoltrato, quindi cerchiamo di vedere il lato positivo. Martin 305 su Twitch, sentiamo cosa dice. Ah, Martina da Torino, ecco, cioè, brava che ce l'hai scritto.
5: Allora, ci scrive: buongiorno Dario, la tua ospite Martina da Torino. Io Sorloth non lo conosco, quindi non posso esprimermi. Mm-hmm. Vlahovic, anche solo per il fatto che pretende di essere trattato come il leader della Juve, può andarsi a cercare in altra squadra. Mm. Sì. Nella vita le cose bisogna guadagnarle. Openda, temo che più che venderlo sarà già un miracolo se riescono a prestarlo a qualcuno. Grazie per la compagnia.
6: Hai ragione, Martina. Sì, allora, quello che dicevamo prima, no? Il problema è che noi vorremmo vendere i giocatori che non hanno mai messo piede in campo, che è quello che è nella logica delle cose, perché se non li fai giocare evidentemente perché non li ritieni utili, ma chiaramente dal punto di vista del mercato non puoi chiedere delle cifre enormi per un giocatore che non solo non hai mai fatto giocare, ma quando l'hai fatto giocare ha pure fatto male, perché Openda oggettivamente credo che abbia fatto non so se uno o due gol in stagione. Io l'ultima prestazione di Openda che ho in testa è quella contro il Monaco in Champions League, fuori casa, dove si mangia due o tre gol in maniera clamorosa e non aiuta neanche più di tanto la squadra, perché il David ha il vantaggio che se non altro non segna, però un gioco con la squadra lo fa. Openda è proprio un oggetto un po' misterioso che vaga. Il discorso Vlahovic, io so che ci sono tanti che lo rivogliono, Forza e Onore è uno di questi e lo so, me lo scrive sempre, l'altro giorno mi ha detto: ah vedi, adesso è arrivato Carnevali, hai il rischio di ritrovarti nella squadra. Non lo so, a me non convince e sono d'accordo soprattutto sul discorso ambientale. Leggiamo ancora, allora, Junkery che ci dice: Dusan pretende anche la fascia da capitano, esatto, quello che diceva un pochino anche Martina, no? Quindi, Openda aveva segnato al Bodo, hai ragione. Sentiamo Vito invece.
5: Vito ci dice: ciao Dario, bentornata Alessia, ho una domanda per voi. Siete Carnevali ed avete due fish da giocare, su quali ruoli le investireste ed i vostri nomi preferiti? Un abbraccio ad entrambi e grazie.
6: Ciao Vito, buongiorno a te. Guarda, più o meno è la domanda che ho fatto prima ad Alessia e lei ha già risposto, che erano, mi dicevi, Milinkovic-Savic per la porta, no, però più Martinez, sì. Forse, più Martinez.
5: Comunque,
6: per la porta.
5: Portiere.
6: E l'altro forse non me l'hai detto.
5: Ho detto Frattesi.
6: Ah, Frattesi, hai ragione, Frattesi. Che adesso sono curioso, adesso che c'è anche un po' più di vita su Twitch, cosa ti rispondono su Frattesi. Qualcuno maligna sulla sorella di Frattesi, McKennie, che insomma ci sono stati dei precedenti, quindi lasciamo perdere l'extracampo. Guarda, io ti dico, Vito, sicuramente in questo momento c'è davvero bisogno di un portiere, perché io Di Gregorio, finché l'ho potuto difendere, l'ho difeso, perché mi dava l'idea che potesse essere un buon portiere e c'è stato un periodo dell'anno in cui alternava quantomeno alcune sciocchezze, diciamo così, ad altre parate anche molto importanti. Però l'ultimo periodo è stato veramente troppo negativo e probabilmente un giocatore che non regge la pressione della porta della Juventus, quindi un portiere ci vuole di sicuro, anche se io in questo momento non saprei dirti chi, perché tutti i nomi che stanno girando non è che mi facciano letteralmente impazzire, cioè paradossalmente so che la Juventus non può fare questo tipo di discorso, ma io un'occasione da fare la darei davvero, nel senso che ne parlano veramente tutti talmente tanto bene che intanto nel frattempo c'ha 23 anni, mi sembra, non è più proprio un ragazzino, e ancora dovergli far fare, dopo che ha fatto un anno in B pazzesco, dovergli ancora far fare la prova in Serie A al Cagliari piuttosto che a qualche altra squadra che lo sta cercando, non lo so, poi arriva a 24 e poi nel frattempo non è abbastanza pronto per la porta della Juve, ce lo ritroviamo a 28 anni che farà sempre la riserva, non lo so, per andare a prendere tanto per prendere ti dirò che tutto sommato un'occasione gliela darei.
5: Io lascerei andare Perin, perché comunque si merita, sì, di sì, finire la carriera, sì, comunque come primo portiere in qualche squadra, quindi... E prenderei da Fara come secondo.
6: Esatto, bravissima. Infatti io farei quella scelta lì, cioè si prende un portiere di un certo livello e fai fare il secondo da Fara, liberando, diciamo così, sia Di Gregorio che Perin, e sono assolutamente d'accordo. Sul resto ti dico, a me solo piace. Cioè in questo momento ragiono sui nomi che sono usciti, perché poi se dobbiamo andare ai pensieri, alle fantasie, per esempio ti dico Zaniolo, mai nella vita, Berardi, io ancora sentiamo parlare di Berardi, ragazzi, cioè tra Zaniolo e Berardi veramente sarà 10 anni, io se prendi un giornale di 10 anni fa c'era Zaniolo, no, perché forse era ancora troppo piccolo, ma Berardi, cioè,
7: no, cioè... Non ti dico, non so se era martedì o mercoledì, sì, era uscito la prima pagina di Tutto Sport, Zoff ha parlato di Berardi, sì. Non ti dico la mattina cosa si è scatenato.
6: Ma no, ma lo capisco, non l'ho sentito, ma ci sarei stato anch'io a scatenarmi, perché oggettivamente non l'abbiamo preso quando aveva 25 anni, lo prendi adesso che ne ha 32-33, si è spaccato tutto quello che si poteva spaccare.
7: Infatti Claudio ha detto, aspettavo questa notizia.
6: Ma con sì, ma per forza, perché poi un po' come gli allenatori si portano dietro i pupilli, anche i direttori sportivi, no? se li portano dietro. Adesso per esempio sappiamo che se Allegri andrà davvero al Napoli probabilmente proverà a portarsi Rabiot, no? Perché ci sono quelli che allenatori e direttori provano a trascinarsi, però oggettivamente ragazzi anche Berardi basta. Ti dico, dei nomi che stanno girando, a me, nell'ottica anche del fatto che ci servirà una prima punta vera, perché Colomouani, per quanto mi piaccia, non è una prima punta, quindi ci vorrebbe comunque un altro oltre a Colomouani. Sorloth non mi dispiace, con tutti i limiti, sei, ma che abbiamo anche tirato fuori con anche i nostri amici da casa. Tiziana da Milano, sentiamo.
5: Tiziana ci dice, molti sostengono che Yildiz è un giocatore sopravvalutato, non ha carattere e non si assume la propria responsabilità. Anche la Turchia ha miseramente fallito. Tiziano da Milano.
6: Ma sai Tiziano, lui con la Turchia ha giocato poco, lo diceva. Adesso non so stanotte, però anche la partita d'esordio ha giocato soltanto una mezz'ora. Che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, perché anzi lui ha giocato nell'ultimo periodo con la Juve anche con un mezzo infortunio, e se non avesse voluto prendersi le responsabilità avrebbe chiesto di non giocare, anche visto che c'era un mondiale alle porte in cui lui avrebbe dovuto in teoria essere protagonista e poi purtroppo non lo è stato. Quando ha giocato che era in forma, in realtà per avere 20 anni gli è stata data anche la fascia da capitano, è uno che si è caricato quando ha potuto la squadra sulle spalle. È chiaro però che Yildiz, avendo 20 anni e non essendo probabilmente forte, ma non dei livelli diciamo dei Messi e dei Ronaldo, se vogliamo dirla così, non può fare tutto da solo, quindi è un ragazzo che ha bisogno di una squadra che comunque lo supporti e giochi un pochino con lui. C'è stata un po' questa anomalia che in tanti hanno sottolineato, ma secondo me era fisiologico, un suo calo anche vista, chiamiamola, l'usura, che rinnovato il contratto ha calato le prestazioni, no? Allora in tanti hanno malignato, dice vabbè, ha firmato, adesso è a posto e può, e può sedersi. Però oggettivamente il rinnovo del contratto è arrivato in primavera, quando lui aveva già veramente fatto tante tante partite, quindi non lo so, che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, che poi forse ci aspettiamo anche troppo forse da questo ragazzo, sì, poi tante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, altre volte non ce l'ha fatta, va da sé però che non possiamo pensare che Yildiz possa risolvere tutte le partite e tutti i problemi della Juventus. Maurizio, sentiamo.
5: Ciao, personalmente più che anno zero mi sembra un anno sotto ghiaccio.
6: Addirittura.
5: Nel senso che stiamo congelando tutto perché prima bisogna vendere. Mm-hmm. Ma chi, visto che i nostri non li vuole nessuno? Sono scoraggiato, ma bianconero oltre la fine.
6: Oltre la fine, bravo Maurizio, mi piace questo messaggio. Guarda, quello che stavamo dicendo adesso, il problema è che tu vuoi vendere gli invendibili, tra virgolette, no? Anche Cobb Mainers si dice che si vorrebbe vendere, ma come fai a vendere un giocatore che hai pagato 59 milioni dopo 2 anni imbarazzanti alla Juventus? Ha fatto, credo, una partita buona in questi 2 anni, che è quella col Galatasaray in Turchia, che ha fatto anche doppietta. I 2 gol del 5-2 finale li aveva fatti tutti e due lui a cavallo tra il primo e il secondo tempo, però non è minimamente paragonabile al giocatore che la Juve pensava di comprare, no? E questo purtroppo è una cosa che negli ultimi tempi è successa tanto, perché con Nico Gonzalez è successo quello, con Cobb Mainers è successo quello, con Jonathan David, se vogliamo, è successo quello, e sono troppi giocatori. Douglas Lewis, ragazzi, noi arriviamo da 2 estati di calciomercato dove 2 anni fa si diceva che Douglas Lewis era il colpo di mercato più importante messo a segno in Europa, adesso quasi non sa neanche più sua mamma sa chi è, non è andato ai mondiali, non lo vuole più nessuno. L'anno scorso finiamo il calciomercato che arriva Openda all'ultimo giorno, la Juve con Vlahovic, David Openda all'attacco più forte della Serie A, e ci siamo ritrovati con 3 giocatori che uno non si capisce se va o sta, gli altri 2 non si capisce cosa succederà. È veramente complicato, no? Anche andare a dire, sì, prendiamo quello lì che sicuramente ci fa alzare il livello. Purtroppo negli ultimi anni non è stato così.
5: Ecco, se c'è una persona che venderei io, personalmente è cambiato.
6: Beh, ecco, ecco, brava, questo è un altro,
5: magari...
6: questo è un altro tema di quelli che sono titolari, ma che ai tifosi proprio da deck che facciano impazzire, che probabilmente ha un mercato di livello proprio perché è titolare, perché in alcuni campionati sono sicuro che Cambiaso, per esempio in Spagna e in Inghilterra, per il tipo di gioco che hanno lì, farebbe sicuramente molto meglio che da noi, dove la fase difensiva è ancora comunque importante, e Cambiaso la fase difensiva è quella che fa meno bene in assoluto. Quindi fra Cambiaso e Bremer tu sacrificheresti Cambiaso?
5: Sì, decisamente.
7: Per non far litigare Spalletti ogni volta con un tifoso.
6: Esatto. Esatto. Ma sì, devo dire la verità, sono d'accordo. Sono d'accordo nel senso che, a parte che io continuo a avere sto pallino, è almeno un mese che lo dico, che c'è Puška della Next Gen che è fortissimo, gioca nello stesso ruolo, e se ti arrivano 35-40 milioni per Cambiaso, io qualche fish su Puška la giocherei. Detto che è abbastanza scontato che andrà in ritiro con la prima squadra, perché Spalletti lo vuole valutare, perché va provato anche in match non di Serie C, ma evidentemente di Serie A, e diciamo che in un certo senso il ricambio di Cambiaso ce l'avremmo
5: però
6: anche in casa.
5: Prevedo la stessa fine di Savona, che era sull'altra fascia, anche lui dalla Next Gen è salito, fa un anno.
6: Ah, tu per Puška tu dici?
5: Sì.
6: Ma non lo
5: e
6: so.
5: Alla fine ce li coltiviamo, li alleviamo da giovani, li portiamo in prima squadra per poi venderli,
6: sì,
5: al primo offerente, fare cassa.
6: Però sai, Savona avevi comunque Kalulu davanti, no? Perché comunque Kalulu sta giocando molto bene, era stato costretto a fare il centrale perché Bremer si era spaccato tutto, però Kalulu quest'anno di nuovo, sì, è stato sempre uno dei migliori in campo ed è uno di quelli su cui giustamente la Juve vuole puntare. In questo momento se vendi Cambiaso e metti Puška lì, devi poi andare a comprarne un altro per vendere lui, no? Quindi sì, può essere che effettivamente ultimamente la Next Gen è più portafoglio,
5: sì, esatto,
6: è più portafoglio che giocatori, però serve anche quello. Fabrizio dalla Spezia, non ho capito il tuo messaggio, domanda, risposta, domanda, non lo so, se ce lo spieghi Fabrizio mi fai un favore. Giacomo da Susa, poi andiamo, siamo già quasi

0: spesi per Di Gregorio, che doveva essere il futuro della Juve per i prossimi 10 anni, e ci ritroviamo con un portiere che ha fatto più buchi che salvataggi. E allora, non lo so, diventa complicato. Hai ragione, meno di 15 milioni se vuoi un portiere di un certo tipo, a meno che... Ive mi ha fatto vedere Di Gregorio, diciamo che mi ha fatto vedere Di Gregorio con alcuni dei meme che giravano su internet, sui social negli ultimi mesi. È vero, nel senso che i portieri, cioè tutti i giocatori forti costano, no? E se vuoi un portiere di livello, infatti la cosa che mi incuriosisce è che il Napoli voglia liberarsi di Milinkovic-Savic, no? Visto che stamattina si parla anche di quello, e sicuramente De Laurentiis poi alla Juve Milinkovic-Savic non lo regala di sicuro. Per cui hai ragione, Giacomo, è una domanda interessante la tua, a cui però non ti so rispondere, anche perché degli altri portieri le cifre effettivamente non sono circolate, no? Si sa che l'Aston Villa vuole quei soldi lì, che non sono neanche tantissimi, e che la Juve non vuole dare perché vuole stare sugli 8-10 milioni, però sicuramente con quei soldi lì non è che puoi andare a comprare il Buffon di turno, no? A meno che il Buffon di turno non te lo trovi in casa, come era successo al Parma, e la Juve poi l'aveva pagato 100 milioni, forse Buffon, era stata una cifra esorbitante per quell'epoca, 100 milioni di lire però, no, cos'era? Non mi ricordo, quanto l'avevano pagato? 100 milioni di lire non è possibile, non mi ricordo, perché nel frattempo sono passati veramente... 30 anni forse ormai. Giuseppe Musolino, ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Allora Giuseppe ci dice: ciao Dario, un saluto alla tua bellissima ospite, ciao. Io sono contento di giocare all'Europa League piuttosto che giocare alla Champions League e andarci solo per i soldi, perché la società vuole andare in Champions solo per quello. Almeno l'Europa League sono sicura che la vinceremo perché non ci stanno squadroni come in Champions. Un saluto alla bellissima Chiara.
0: Chiara, che poi arriverà dopo, perché Giuseppe chiude sempre i suoi messaggi salutando Chiara, che poi c'è dopo, dalle 3 alle 5 ci sarà Sabato Sport. Sono d'accordo, Giuseppe, abbiamo cambiato un attimo completamente il discorso, però direi che a questo punto ce lo tengo, siccome sono le due, c'è il notiziario che incombe, sicuramente anche la questione Europa League è un tema che vogliamo affrontare. Sono d'accordo con te sul fatto che per giocare la Champions, è una cosa che ho detto anch'io nelle settimane scorse, quando poi la Juve non si era qualificata, no? Cioè, per andare in Champions, per prendere i soldi e poi fermarti agli ottavi, a sto punto meglio l'Europa League, poi che vinceremo di sicuro, ecco, io le mani sul fuoco non ce le metto.
1: Sarebbe bellissima una finale Juve-Milan.
0: Esatto, forse no, che l'ultima che abbiamo fatto Juve-Milan non è andata benissimo, però ci potrebbe essere la rivincita, diciamo così. No, diciamo che l'idea è che di sicuro puoi puntare a qualcosa di più dei playoff, no? Anzi, io mi auguro che, viste anche alcune squadre dell'Europa League, la Juve riesca a arrivare nelle famose prime 8 e scavallare direttamente i playoff per trovarsi agli ottavi di finale e magari arrivare davvero in fondo. Poi che in fondo voglia dire vincerla, non lo so. Sicuramente abbiamo più possibilità di andare avanti lì che non in Champions. Andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14:06 minuti, iniziamo la seconda ora insieme di questo Tutta la Juve che vuoi di sabato 20 giugno 2026. Sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ripartiamo sempre dai vostri messaggi. Abbiamo ancora questa parte con voi, poi il prossimo blocco avremo invece un ospite. Parto da Twitch, che è un po' che abbiamo abbandonato. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati. Allora, Giancri ci dice: Douglas Lewis ti stupirà questa stagione con Spalletti. Io lo spero, Giancri, nel senso che peggio di quello che abbiamo visto diventa difficile.

0: Tetsuya ci dice: le due volte che Coppa ha segnato ne abbiamo sempre presi 5, match City e Galatasaray, quindi tu dici meglio, meglio se non segna. No, quest'anno aveva fatto un gol, tra l'altro buono, che ci hanno annullato contro la Lazio per quel fuorigioco, non fuorigioco, mi sembra di Thuram, o forse di Jonathan David, che in realtà poi, visti altri 10.000 casi, sarebbe stato da convalidare, però non l'hanno dato buono, quindi forse meglio se non ne prendevamo 5 anche quella partita. Sempre Giancri ci dice: Cambiaso anche con 25 milioni lo porto in spalle io in Liga o in Premier. Sì, diciamo che 25-30, insomma, poi per i difensori comunque i valori sono quelli, a parte quell'anno che sembrava che il City volesse darcene 60, qualcosa del genere, ma poi lui si è fatto male, quindi era finita lì. E fino alla fine,
1: quando poi lui ha smesso di essere il cambiato,
0: sì praticamente sì,
1: dopo
0: esatto, offerta 60 milioni probabilmente si è montato un po', insomma ha iniziato a pensare un po' troppo alto. E poi fino alla fine ci dice: facciamo un pacchetto regalo, David Openda, Miretti e Di Gregorio alla Longobarda, addirittura citando l'allenatore del pallone, e dice: di sicuro c'è che con questa squadra abbiamo pareggiato con il Verona già retrocessa. Questo è vero. Guarda, io sono d'accordo su tutto il pacchetto, continuo ad avere, e lo so che mi prendono in giro gli ascoltatori da sempre, perché io c'ho il pallino di Miretti, continuo a sostenere che Miretti invece secondo me qualche minuto in più avrebbe potuto e dovuto farlo. Lo ha detto anche Spalletti, a un certo punto, che era colpa sua che giocava poco, però non è che poi da lì in avanti l'ha iniziato a far giocare, non ha continuato a giocare mai. È chiaro che per vederlo invecchiare in panchina giustamente tanto vale venderlo, però mi dispiace perché secondo me Miretti delle qualità da poter mettere in campo in tutti i sensi ce le avrebbe. Ci sono anche dei vocali, sentiamo qualche vocale dei nostri amici.
2: Che Real Javi Copax lo mette in vendita,
0: sì,
2: io andrei su di lui, magari con un prestito e poi con 3-4 rate. Grazie Claudio.
0: Ciao Claudio, buongiorno a te. Ma sì, allora diciamo che è un po' un controsenso, no? Quello che dicevi, lo metti in vendita e tu vuoi un prestito, quindi la cosa non funziona tanto. Non credo che il Real, se vende Nico Paz, accetti il prestito, visto che sono già 2 anni che è in prestito al Como. Evidentemente hanno valutato che non è un giocatore da Real Madrid, perché altrimenti se lo sarebbero tenuti in casa. Non credo che accetterebbero un ulteriore prestito, a meno che non sia un prestito con obbligo di riscatto, che di fatto è una vendita mascherata, perché il prestito con obbligo ti sposta solo in avanti l'acquisto. Non lo so, Nico Paz a me, cioè, è un giocatore che mi piace, ma siamo di nuovo lì, vai a prendere di nuovo un ragazzo di 21-22 anni che sicuramente il Real Madrid non ti regala, perché se il Real Madrid lo vende almeno penso che meno di 40-45 milioni non li vorrà. Però a noi in questo momento serve secondo me un altro tipo di giocatore, cioè quello che ti porta l'esperienza, che ti porta anche la qualità sicuramente che Nico Paz ha. Però rischieresti di avere un attacco, un centrocampo attacco con 2 ragazzi di 20 e 22 anni che sono Nico Paz e Ildiz dall'altra parte, e non so se farei follie per andare a prendere Nico Paz, detto che non so quanti soldi vuole il Real Madrid, l'ho letto anch'io che lo vuole vendere, ma non credo
1: pochi.
0: Che sarebbero noccioline. Esatto. Massimiliano da Roma, sentiamo.
1: Allora Massimiliano ci dice: a David darei un'altra opportunità, comunque su Dybu a me basta che pari, poi se una testa calda non mi interessa. Non si può andare avanti con Di Gregorio, ci sono costati non so quanti punti per colpa sua.
0: Certo, no, hai ragione Massimiliano, nel senso che poi io faccio sempre il discorso che poi a me a volte i giocatori non fanno impazzire, però quando poi sono alla Juve divento il primo tifoso, no? L'ho fatto spesso anche con gli allenatori questo ragionamento. Quando arrivò Sarri alla Juve io tutto avrei voluto tranne che Sarri, però finché è stato l'allenatore della Juve ho sperato che lui vincesse tutto quello che si poteva vincere. Poi abbiamo vinto solo lo scudetto, tra l'altro con tutte le polemiche del caso, era l'anno del Covid, un disastro che non finiva più, con quell'immagine malinconica, no, della Juve che festeggia lo scudetto e lui che se ne va nello spogliatoio. Insomma, diciamo che non era stata probabilmente la scelta giusta in quel momento. Sì, è vero, se para va bene, però insomma non sarebbe, cioè ne conosciamo di giocatori che sono stati venduti non per il campo ma per l'extracampo, no? L'ultimo che mi viene in mente è Vidal, che comunque sappiamo che era ancora un signor giocatore, tant'è che poi è andato all'Inter, ha vinto non so se uno o due scudetti con il tatuaggio della Juve sul braccio, tra l'altro, ovviamente. Però insomma sappiamo che la Juve guarda anche quell'aspetto lì, e devo dire, per fortuna, perché sono un'idea del del che comunque ci sia anche un discorso caratteriale da tenere in conto. Hai detto due volte 18 giugno, sì. Ah, 18 luglio. Scusami, hai ragione. No, anche perché 18 giugno è già passato. Oggi è il 20, non sarebbe possibile. No, avete ragione, scusatemi, 18 luglio ci mancherebbe assolutamente. Mirko da Sabaudia.
1: Ciao ragazzi, sto tagliando il prato di casa mia.
0: Che bella immagine.
1: e pensavo che uno come Openda in prestito con diritto di riscatto mi farebbe anche comodo. Se mi date il recapito di carnevale gli mando una PEC.
0: Tu dici per farti tagliare il prato, questo è Mirko da Sabaudia. Ci sono arrivato dopo un po', però mi piace che mentre tagli il prato pensi a Openda. Guarda, questo fa un po' il paio con una battuta che ho fatto io un mesetto fa. Che dicevo che Openda ormai è la riserva del magazziniere, no? Quindi qua diciamo che diventa un giardiniere, più o meno siamo lì. Ci sono degli altri vocali, sentiamoli.
3: Ciao Dario, io penso che ci sia un po' da fare, certo, non possiamo volere la luna, però non possiamo neanche, secondo me non dobbiamo neanche precluderci le strade. Già vedo una certa ritrosia verso Spalletti, l'allenatore che veramente ci voleva, ma molto prima, alla Juve, perché tu lo sai, no? È arrivata la sesta giornata, non ha avuto per tanto tempo Vlahovic, Bremer, Cambiaso e altri. È arrivato all'ultimo, la Juve proprio si è stancata, la Roma ha avuto tanti rigori e ce l'hanno fatto, però insomma non possiamo adesso, no? Avercela con lui. Se sbagliano tutti, si arriva di nuovo, però dai, non possiamo ogni volta dare la croce a chi non la merita. Ciao.
0: No Carmelo, capisco il tuo discorso, io sono uno di quelli che, ti dico la verità, ho qualche faro su Spalletti sul finale di stagione l'ho messo, perché hai detto tu, è arrivato alla sesta giornata, cioè il tempo per lavorare l'ha avuto e ne ha avuto tanto. A me quello che lascia perplesso è il fatto che a 3-4 giornate dalla fine avevamo 5 punti in più della Roma e del Como e siamo riusciti a farci superare sia dalla Roma che dal Como che dal Milan nel frattempo, no? Forse il Milan era già davanti, perché sì, siamo arrivati terzi a un certo punto eravamo terzi, avevamo superato anche il Milan, cioè da terzi a sesti in due giornate. Insomma, qualcosa che non ha funzionato c'era. Detto questo, secondo me l'abbinata Carnevali-Spalletti è un'abbinata che può essere vincente, quindi per me diciamo che da oggi si inizia a valutare davvero il lavoro di Spalletti in combinazione con Carnevali. Sono curioso di vedere cosa succederà. Per rispondere al messaggio di prima di Claudio, leggevo adesso, abbiamo le immagini che scorrono anche del calciomercato, il Real Madrid chiede 60 milioni per Nico Paz. Io mi ero azzardato a dire 40-45, penso che 60 milioni per Nico Paz anche no, detto che, come diceva anche Giancri, nella finale di campionato comunque era sparito, no? Cioè forse per il mondiale, non lo so, non so neanche se c'è il mondiale Nico Paz in realtà.
1: Non so.
0: Detto questo, 60 milioni no, cioè 60 milioni per un ragazzo di 20 anni non è la Juve, cioè fossimo un'altra Juve allora forse ti direi di sì, perché un talento su cui vale la pena puntare per farlo crescere, diciamo, insieme alla squadra. In questo momento la Juve non ha bisogno di un ragazzo di 22 anni pagato 60 milioni, e no, ci sono altre necessità, sì, in questo
1: d'accordo.
0: Momento. C'era ancora un messaggio che volevo... Ah, ecco, qualcuno che scrive: Varda Guler e Camavinga forse saranno in vendita, farci un pensierino. Pensierino bisogna vedere, sono sempre del Real Madrid, quindi anche lì anche i soldi non saranno chiesti, non saranno pochi. Di Camavinga si parlava addirittura di un'ipotesi di prestito. Ecco, allora Camavinga in prestito me lo prendo tutta la vita. Anche nell'ottica di fargli fare solo un anno, tra virgolette, per poi rimandarlo al Real. Sicuramente un giocatore che ci farebbe tanto tanto comodo. Juventus svolta per la difesa, Carnevali di fronte a un bivio, ci mostra Yves sempre da Bianconera News. Non sappiamo però qual è il bivio, immagino che sia la vendita di Bremer, che sappiamo dal primo luglio mi sembra scatti la clausola rescissoria di... Qualcuno dice 56, qualcuno dice 58 milioni, sono comunque tanti, tanti soldi. Leggo questo Michele da Genova, lo leggo io al volo perché in realtà abbiamo già risposto prima. Michele, sì, dice: stiamo andando lunghi con l'inizio della campagna abbonamenti, o ricordo male? Ricordi benissimo, tant'è che citavamo prima il fatto che lo scorso anno, sono andato a vederlo per curiosità in questi giorni, perché in tanti stiamo aspettando, no, la campagna abbonamenti, i rinnovi l'anno scorso si erano fatti dal 30 maggio al 16 di giugno, quindi oggi siamo al 20 di giugno, siamo molto lunghi, nel senso che addirittura siamo dopo la fine della campagna dell'anno scorso, rinnovi, e non è ancora iniziata quella di quest'anno, però... Come dicevo prima, se andate sul sito, qualcosa bolle in pentola, come si suol dire, perché c'è la possibilità di cliccare sulla alla sezione avvisami sugli abbonamenti, per cui immagino oggi è sabato, magari non domani, probabilmente lunedì dovrebbe cominciare a uscire qualcosa. Sempre Michele da Genova.
1: Allora, Michele ci dice, personalmente terrei solo Yıldız, quindi non darei differenza tra Cambiaso e Bremer. Non ho ancora dimenticato le partite con il Verona e con la Fiorentina.
0: Sì, hai ragione, no? Nel senso che mi penso che si riferisca soprattutto a Bremer. Il gol del Verona nasce da un assist praticamente di Bremer nei confronti di, mi sembra fosse, Bowie, no? Aveva segnato. Sì, era Bowie, perché mi ricordo che c'era la sfida fra David e Bowie. Quindi che va segnato tra virgolette quello sbagliato, sì, insomma un erroraccio pazzesco. Ah, guarda, approfitto, cambio un attimo discorso, perché era una delle cose che mi ero segnato prima mentre parlavamo dei mondiali, ma poi abbiamo cambiato discorso. La partita di questa notte, quella che ha visto la Turchia uscire dai mondiali, è comunque in qualche modo una partita storica, perché è stata applicata per la prima volta una nuova norma regolamentare che prevede l'espulsione quando un giocatore si mette la mano davanti per non far vedere cosa dice. Questo serve, sappiamo che i giocatori lo fanno, diciamo, per non farsi vedere dalle telecamere, spesso lo fanno anche gli allenatori, a volte lo facevano anche gli arbitri. È fatto per evitare frasi razziali, discriminatorie, in modo che non si possa poi andare a ricostruire, perché sennò poi uno dice, ah, mi ha detto quello, però nessuno lo sa, ok? Quindi questa notte la Turchia, tra l'altro, altra nota negativa, si diceva che ha perso giocando tutto il secondo tempo con un uomo in più, perché sul finale del primo tempo Almiron del Paraguay appunto ha fatto questa cosa di avvicinarsi a un giocatore della Turchia, mettere la mano davanti, e gli è stato estratto il cartellino rosso diretto. Quindi una delle nuove regole applicate col VAR, così come, e anche qui l'abbiamo già visto qualche partita fa, l'inversione di cartellino, cioè il VAR adesso può anche intervenire se c'è un errore clamoroso sui cartellini gialli, e noi quest'anno a San Siro con Bastoni ne sappiamo qualcosa. C'è stato un intervento di un difensore, non ricordo la partita, che è stato ammonito per un intervento che sembrava scomposto, in realtà rivedendolo al VAR si è visto che il difensore non tocca l'attaccante, è l'attaccante che proprio salta e rotola via, e quindi c'è stata non solo il non giallo al difensore, ma addirittura l'inversione, perché è stato ammonito l'attaccante per simulazione, che è quello che sarebbe dovuto succedere a Kalulu e Bastoni in quella fantomatica sfida di San Siro. Vediamo un po', sentiamo Pietro dalla Puglia.
1: Voglio aiutare la mia amata Juventus, vi chiedo se Openda è libero. Ho bisogno di un aiuto cuoco.
0: Ragazzi, siete stupendi. Openda gli stiamo facendo fare tutto tranne che il calciatore. C'era, chi era prima? Un ascoltatore da Sabaudia, Mirko, che gli voleva far tagliare il prato. Qui abbiamo Pietro della Puglia che ha bisogno di un aiuto cuoco. Insomma, tutto tranne che vederlo in campo, e questo, insomma, mi sembra molto molto divertente. Ci sono diversi vocali, adesso li andiamo anche a sentire qualcuno. Sentiamo ancora Renato da Messina.
1: Allora Renato ci dice, vendiamo Yıldız a 60 milioni e prendiamo un ottimo regista. Yıldız non è né regista né attaccante, non ci serve.
0: Renato, qua secondo me ti scateni tutta la nostra chat contro, perché allora, che tutti non siano pazzi di Yıldız è vero ed è un dato di fatto, però è forse l'unico un po' più futuribile dei giocatori che abbiamo, no? Cioè credo che sia uno dei pochissimi che la Juve non ha nessuna intenzione di cedere, anzi gli ha appena rinnovato il contratto. Credo che fra questi ci sia anche McKenny, che per la prima volta dopo 6 anni, gli anni arriva a luglio con l'armadietto chiuso, è già pronto per partire. Quest'anno invece finalmente gli hanno rinnovato il contratto, e insomma sta facendo anche un signor mondiale, ed è uno di quelli su cui io sono contento che la Juve voglia puntare. Credo che ci siano Yıldız, McKennie, Kalulu e forse pochi altri, perché anche Thuram, che una volta sembrava dovesse essere uno degli intoccabili, pare che insomma se dovesse arrivare un'offerta congrua partirebbe. Bremer, che doveva essere uno dei tre, dovevano essere Bremer, Thuram e Yıldız, no? L'ossatura da cui ripartire. Anche Bremer sappiamo che non è più considerato incedibile, insomma. Considerare anche Yıldız incedibile vuol dire che sono praticamente tutti in vendita, e rischi di ritrovarti a settembre con una squadra con 11 titolari nuovi, e oggettivamente non è pensabile. Sentiamo ancora un vocale.
4: Buongiorno da Bianconera, Lorenzo Albano Lazio.
0: Ciao Lorenzo.
4: Ciao Dario.
0: Ciao.
4: Sì, io sono d'accordo con te che ci ho avuto tempo per lavorare, Ma a scuola è rimasta scarsa comunque, a prescindere, voglio sì. dire. Non è che si poteva fare i miracoli. Poi per di più, io, questa cosa non è da poco, perché ha fatto la differenza proprio con la Roma stessa. Cioè Spalletti, l'attaccante, l'aveva chiesta alla società. La società non gliel'ha dato, non ha voluto sentire. L'attaccante non è arrivato alla Juve, è arrivato alla Roma. Questo ha determinato, insieme al portiere da Juventus, ha determinato la qualificazione in Champions. È stata palese sta cosa, eh. Quindi, boh, vabbè, volevamo dare colpe a Spalletti, volevamo andare via, mandiamo via, chiamiamo Pizzichettone. Intanto se la società non mette giocatori forti, stiamo sempre là, stiamo sempre là. Vabbè, boh, dammi la colpa a Spalletti. Ok, ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, no, il discorso è chiarissimo, è assolutamente anche comprensibile, probabilmente anche condivisibile. Io non è che voglio dare le colpe a Spalletti, dico che mi aspettavo sicuramente di più dal contributo di Spalletti, perché l'ho già fatto tante volte e lo rifaccio ancora una volta, il confronto con il Tudor dell'anno scorso. Tudor l'anno scorso arriva a 9 giornate dalla fine, gli viene chiesto di arrivare in Champions per avere il rinnovo di contratto. Lui arriva in Champions con la Juve che era in fondo a un, era sotto un treno, perché arrivava dallo 0-4 in casa con l'Atalanta, dall'uscita in Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, dalla sconfitta con la Fiorentina, era una Juve veramente a pezzi. E lui riesce a portarli in Champions e quasi non gli rinnovano il contratto. Spalletti arriva a ottobre, novembre, avendo tutto il tempo di plasmare la Juve, e tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, Tudor chiede un giocatore dal mercato che era Colomboani e non gli viene dato, ok? Quindi lui inizia la stagione senza avere l'unica richiesta del mercato che aveva. Per cui il discorso che mi fai su Spalletti lo capisco, però lo dobbiamo fare anche su Tudor, perché tra l'altro anche Tudor, quante volte ci siamo trovati a dire, quando è stato esonerato, che senza tanti errori arbitrali forse non sarebbe stato mandato via, no? Perché Tudor comunque si è beccato i rigori che non ci è andato col Borussia Dortmund, la non espulsione di Ibrahim Diaz a Madrid, la situazione di Verona con un rigore dato contro inesistente e Orban che non viene espulso per la gomitata a Gatti, il rigore con la Lazio che non gli viene dato per il famoso step on foot di Ghila con Seisao, e perdiamo una partita che forse potevamo almeno pareggiare. Cioè, sono tutte attenuanti che mi sta bene dare a Spalletti, ma in teoria avremmo dovuto dare anche a Tudor, che invece è stato cacciato perché con Tudor non avremmo più vinto niente. È vero che non gli è stato comprato l'attaccante, però qualcosa di più secondo me poteva fare. Oltretutto, sempre facendo il confronto con Tudor arriva in Champions e quasi non gli vogliono rinnovare il contratto. A Spalletti glielo rinnovano a febbraio, tanto sì, figurati, in Champions ci arriviamo, e non ci arriviamo, e arriviamo addirittura a sesti perché non arriviamo neanche quinti. Quindi dare la colpa a Spalletti no, però dire che non ha fatto quello che ci si aspettava credo che sia una cosa assolutamente, assolutamente lecita. Juventus Vlahovic, clamorosa riapertura. Moretto non esclude il rinnovo nel calcio, mai dire mai. Sì, certo, sicuramente, finché non c'è la certezza. L'abbiamo visto tante volte al contrario, no? Che finché non c'è la firma poi non puoi dire di aver effettivamente comprato un giocatore. Iva, abbiamo ancora dei vocali, sentiamone. No, non ce li abbiamo, allora leggiamo da Twitch, che ci dice, ma Bastoni è stato, Giancri ci dice, Bastoni è stato toccato è stato toccato a detta di chi, vabbè, lasciamo stare, l'ha ridetto anche la fine del campionato, faceva abbastanza ridere. Forza Onore ci dice pure, Mago Spalletti è intoccabile per la maggior parte dei media, potenza del saper vendersi bene davanti alla stampa. Vedi, così rispondiamo anche a Lorenzo, no, dal Albano Laziale. Vedi Lorenzo che sono, cioè, è una fazione che esiste, quella del, non dico del contro Spalletti, però almeno del mettere in dubbio l'operato di Spalletti, che sembrava dovesse portarci in pompa magna a quella qualificazione in Champions e non è arrivato. Ora ti ripeto, tu hai detto un'altra cosa importante, e mi riferisco a Lorenzo, che mandi via Spalletti e c'è sempre il chi prendi al suo posto, perché oggettivamente c'è poi anche quel problema lì, e ribadisco che probabilmente adesso, facendo lavorare Spalletti e Carnevali insieme, c'è la speranza che ci si possa togliere un po' di soddisfazioni, anche in ottica di un dialogo migliore rispetto a quello che c'era sicuramente con Comolli, che sappiamo non essere proprio stato amato da tanta parte dell'ambiente juventino. Però proprio dire che lui ha fatto tutto benissimo, non, sinceramente non me la sento.
1: Ieri ho letto tra l'altro di nuovo di un possibile Del Piero.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: è una cosa che si
0: ma
1: legge.
0: Perché l'ha detto Montero. L'ha detto Montero in un'intervista che addirittura ha detto ci stanno lavorando, no? Forse sempre nell'ottica di buttare benzina sul fuoco nel cuore dei tifosi che sappiamo pensare quello. Andrea Presidente ci dice: amico mio, occhio, ricordati che sei a Radio Spalletti. Non è vero, Andrea, guarda, noi qui abbiamo una grossa fortuna a Radio Bianconera e lo sottolineo con forza. Noi esprimiamo tutti le nostre opinioni, poi può essere che su alcuni argomenti ci siano più di noi che la pensano in un certo modo. Io per esempio, sapete, e lo vedete, no, anche dai messaggi che leggiamo, io do voce a tutti voi, poi vi dico qual è il mio di pensiero, però non è detto che sia corrispondente col vostro, ma non è detto che il vostro sia sbagliato, assolutamente, ci mancherebbe. A me piace, anzi per fortuna, che la pensiamo diversamente, perché se no se dicessimo sempre tutti le stesse cose, oh, che noia. Almeno ogni tanto facciamo anche un po' di dibattito. Un vocale mi fa segno io.
5: Ciao amici bianconeri, Silvio D'Avezzano.
0: Ciao Silvio.
5: È la prima volta che vi vedo questa coppia, perché vedo qualche orario di solito.
0: È sabato ci
5: non
0: trovi.
5: Non do i vostri nomi e non fa niente.
0: Dario e Alessia.
5: Li scoprirò. E parlando di Juve, no, io colpe a Spalletti ne do pochissime, mm-hmm. anche se è vero che a un certo punto eravamo terzi, però non do colpe a Spalletti, che ho visto quantomeno un po' di gioco, ecco, quindi questo bisogna riconoscerlo. In precedenza con gli altri due gioco zero, proprio zero. Comunque, non ci facciamo ingannare dai tre gol di David, perché David non è colpa sua, non si è ambientato nella nostra squadra. Quindi un abbraccio, ci sentiremo prossimamente, vi seguirò sicuramente.
0: Ciao Silvio, mi fa molto piacere questo messaggio, siamo contenti che ci hai scoperti. Il sabato dall'1 alle 3 c'è tutta la Juve che vuoi, così un programma nuovo che hai conosciuto. Oggi c'è Alessia Bertoldo con noi, settimanalmente la mia compagna di viaggio cambia, ma io ci sono, il mio faccione è sempre quello, però Alessia ogni tanto viene a trovarci, oggi è la terza volta che torna, quindi rivedremo sicuramente anche in futuro. C'è un complimento per te, Macico93, Alessia che fa bellissima di cognome, quindi un altro complimento per la mia compagna di viaggio di oggi. Allora, tornando al messaggio invece di Silvio, dal punto di vista diciamo calcistico, tra l'altro anche Lorenzo ci scrive sulla nostra messaggistica, che è d'accordo, no? Su quello che dicevo poco fa, che è un po' anche la risposta che ridò anche a Silvio. Colpe a Spalletti forse no, aspettarsi di più sì, ecco, questo secondo me è un po' il riassunto di quello che stavamo dicendo, no? Perché tu ti aspetti con Spalletti, che ha portato il gioco, e sono d'accordo con Silvio, che ha portato un filotto di risultati utili. Da febbraio a febbraio è stato il mese nero, no? Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, perdi con l'Inter, perdi con la Lazio, perdi con tutti, con l'Atalanta, sei in Coppa Italia, quello che vuoi. Usciamo da lì, facciamo questo filotto di partite, fai la bocca a una Champions praticamente sicura, finalmente un bel gioco, e poi ti arriva la mazzata sulla noce del capocollo, come diceva Nino Banfi nei suoi film. E non lo so, io la speranza ce l'ho che si possa riprendere. E fino alla fine ci dice David: segna quando gli altri sono in 10. Non sono d'accordo neanche su questo, sai, nel senso che non lo so, io David sono dell'idea che non sia una prima punta, ok? E che quindi con Vlahovic, come io quest'anno tante volte ho detto su questi microfoni, che avrei voluto vedere David e Vlahovic insieme, perché secondo me David e Vlahovic sono una coppia che potrebbe funzionare bene, con Yıldız a imbeccarli. È chiaro che lì devi farne saltare uno, che a quel punto sarebbe forse con Seisau, perché è quello più offensivo degli altri, no? Però Yıldız con David e Vlahovic, o Yıldız con David e Sorlot, o Yıldız con Kolomouani e Sorlot, che potrebbe essere la nuova coppia d'attacco, secondo me potrebbero avere un perché. Non so se è facilmente può sentirli adesso. Io, sentiamone ancora uno, abbiamo un vocale, poi andiamo con il notiziario sportivo.
6: Ciao, buongiorno a tutti, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao Ale.
6: Allora, concordo con te su tutta la linea, anche se ci sarebbe da fare un appunto su Tudor, che Tudor sono stati più, diciamo, i limiti caratteriali suoi,
0: certo,
6: che la squadra,
0: certo. No, questo d'accordo,
6: che hanno influito sul suo esonero. E anche un po' di inesperienza, probabilmente.
0: Chiaro.
6: Concordo con te che abbiamo perdonato a Spalletti, cose che a Tudor no. a volte Spalletti, e non sono contro Spalletti, è sembrato in qualche parte del campionato non tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, quasi per dimostrare i limiti della rosa e degli errori fatti da Como lì, e questa cosa secondo me è inaccettabile, perché ci sono state partite che si potevano vincere andando contro certi dogmi che si è autoimposto. Detto ciò, la cosa che mi sta facendo paura è il discorso di ritornare su Vlahovic e di provare a rivalorizzare David. Signori, con i soldi non si scherza. Se riesce a fare un mondiale discreto, anche 25 milioni si incarta e si porta via, perché 7 milioni di ingaggio ci prendo Colomboigny, e con gli 8 milioni di Vlahovic, che non rinnoverei nemmeno se si è pagato solo lo stipendio, con la metà mi ci pago Sesco. C'è una cosa carina che aveva fatto con Mollin, bassiste due trattative che secondo me portavano due diverse qualità negli attaccanti, non può essere buttata giù così dal giorno alla notte.
0: Guarda Ale, ti rispondo al volo perché poi abbiamo il notiziario. La questione è anche proprio il fatto che chiaramente col cambio del direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato, chiamatelo come volete, quello che si occupa del mercato, molte trattative saltano e cambiano, no? Perché qualcosa si può avanti se l'allenatore è d'accordo, altre invece che sono le idee della persona vengono spostate. Quello che è successo fra Como lì e Spalletti io l'ho paragonato a quello che è successo qualche anno fa fra Giuntoli e Allegri, con la differenza che all'epoca si decise di mantenere il dirigente, questa volta si è deciso invece di tenere l'allenatore, perché lo scontro è molto simile, no? Giuntoli, Allegri, Spalletti, Como lì. All'epoca fu mandato via Allegri, questa volta viene stato mandato via Como lì. Speriamo che, lo ripeto ancora una volta, che l'accoppiata Carnevali Spalletti possa darci soddisfazioni. Notiziario sportivo.
7: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
8: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, siamo nell'ultima mezz'ora insieme di Tutta la Juve che vuoi, poi arriverà Chiara Leati col suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves in regia, c'è un Pietro che ci dice: Alessia, non ci abbandonare, già è stato un anno difficile calcisticamente parlando, almeno tu non deluderci. Ma Alessia non vi abbandona, tornerà ragazzi, tornerà, sì. Magari non nell'immediato. Cioè, avevamo ancora un vocale da sentire prima della pausa, poi andiamo dal nostro ospite.
9: Professorissimo, ciao.
0: Addirittura.
9: Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
9: Io dico che se la nostra parte scouting, ricerca di giocatori validi per la nostra squadra,
0: sì,
9: fosse un decimo della qualità di tutte le ali destre che tu ci proponi, noi avremmo una squadra da Champions League.
0: Grazie Marco, troppo buono.
9: E bisogna che inizi a fare lo scouting per
0: la Juve, va bene.
9: No, una battuta veramente, complimenti alla tua co-conduttrice. Un'altra cosa,
0: vai.
9: Del Piero non potrà mai venire alla Juve, perché al contrario tuo, che invece ti nobiliti della presenza di belle juventine, rimanendo ogni tanto un po' in ombra, la proprietà, questa cosa di rimanere un po' in ombra per dare il primo piano a un altro soggetto, non vedo che ne abbia molta voglia. Comunque fa un caldo, ragazzi miei, più che caldo è umido. Forza Juve.
0: Hai ragione Marco, fa caldissimo. Infatti io i ragazzi che stanno facendo l'esame, poverini che stanno patendo le pene dell'inferno, però purtroppo ormai le estati sono così, fa molto caldo e molto presto rispetto a quello che succedeva fino a qualche anno fa. E guarda, Del Piero presidente è un sogno di tanti tifosi. Guarda, io ho iniziato a crederci davvero avendo sentito questa intervista di Montero di queste ore, no, in cui proprio parla parlava di una società che si sta preparando a un Del Piero presidente. Non lo so, è chiaro che lui di sicuro non viene a fare la figurina come era successo a Totti con la Roma, tant'è che è durato molto poco, perché evidentemente non gli hanno dato il ruolo che lui si aspettava. Guarda, sul discorso dell'essere in ombra con la società, paradossalmente una figura come Del Piero potrebbe essere utile proprio perché ti fa da paracadute a tante cose, no? Cioè lui sicuramente uno che se ci deve mettere la faccia ce la mette, ha sempre manifestato evidentemente per fortuna la sua juventinità, al punto che nell'intervista che gli hanno fatto alla festa della Serie A a Parma un paio di settimane fa mi sembra che abbia addirittura detto che è più legato alla Champions con la Juve che non al Mondiale con l'Italia, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le parole, ma o comunque che li mette sullo stesso livello, quindi insomma sicuramente juventino fino alla punta delle unghie del mignolino del piede. E detto questo, non lo so, però nel non saperlo coinvolgiamo nelle nostre chiacchiere il nostro ospite di oggi, l'avvocato Simone Troiano. Ciao Simone, ben ritrovato, è sempre un gran piacere far due chiacchiere con te.
10: Ciao Dario, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Senti, ne approfitto, parto da questo tema, no, che ci ha lanciato l'ascoltatore, che è sempre caldo, cioè da 10 anni almeno che è caldo il tema di Del Piero presidente della Juventus, no? Perché è chiaro che i tifosi lo sognano per quello che è Del Piero, per quello che ha rappresentato Del Piero, però sappiamo che se non è mai successo, evidentemente perché sicuramente ci vanno degli accordi anche societari, e poi io immagino che Del Piero comunque voglia avere un ruolo definito, no? Cioè solo il nome di presidente non credo che gli interessi.
10: Esatto, come dicevi tu, secondo me poco fa, Del Piero ama la Juventus, questo è chiaro, ma la ama talmente tanto che non accetterebbe mai un ruolo marginale, quindi secondo me questo è il vero motivo per il quale Del Piero non è ancora dentro la Juventus, e quindi secondo me questo momento arriverà e ce lo auguriamo tutti, però sappiamo benissimo che la Juventus a livello dirigenziale, societario, attraversa un periodo particolare e stiamo rimettendo a posto un pochino di cose, soprattutto con l'arrivo di Carnevali, ce lo auguriamo tutti, e quindi secondo me non è ancora il momento, però piano piano arriverà, io sono convinto di questo.
0: Che potrebbe arrivare, sì, insomma diciamo che più il tempo passa più la cosa diventa forse fattibile. Guarda, non l'ho ancora fatto, ne approfitto Simone che ci sei tu per insomma mandare un abbraccio alla famiglia di Igor Protti, no? Che insomma è mancato nella notte, è stato un colpo duro, fino a un certo punto, nel senso che purtroppo la malattia che aveva la conosciamo ed è una malattia che porta via tante persone, e quindi insomma un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia e a tutti quelli che gli erano vicini, insomma, e per me che sono un po' vecchietto, io me lo ricordo in campo Protti era una bestiaccia nera, no? Nel senso che quando ci giocavi contro era uno di quelli che poteva farti gol da un momento all'altro, e alla Juve ne ha segnati anche di importanza tanti contro la Juve, perché non ha mai giocato con noi, ha sempre giocato contro, insomma era veramente anche un bel personaggio, se vogliamo così lo ricordiamo. Invece ti chiedo,
10: assolutamente sì,
0: ti chiedo Simone, un altro dei temi, no, che sta venendo fuori nelle ultime ore guardando anche questo mondiale, Jonathan David, un oggetto misterioso alla Juventus, un ciclone, un uragano viene da dire con la nazionale, male la prima partita in cui sembrava il David juventino, nella seconda sembrava il David del Lille, no? Quindi un giocatore completamente trasformato, tu da che parte stai? Cioè sei di quelli che approfitterebbe di questa vetrina per venderlo, visto che sta giocando bene, quindi riesci a prendere qualche soldo in più, come Alessia che ci diceva prima, o saresti di quelli che vorrebbe dargli un'ulteriore annata di possibilità?
10: Allora, io sono d'accordo nel venderlo, più che altro perché secondo me David non rispecchia il centravanti che vuole Spalletti e che sta cercando la Juventus. Per intenderci, sappiamo tutti che Spalletti è innamorato di Vlahovic e vuole che Dusan rimanga, e quindi secondo me David non è proprio quel prototipo di attaccante per Spalletti, perché lui è abituato a giocare con le due ali, quindi con Seisao, il Diz, e c'è bisogno di questa vera prima punta che diciamo alla Juventus manca da un po' di tempo. Quindi io sono contento che David sta facendo un mondiale fino adesso buono, diciamo che l'avversario che ha incontrato è un avversario abbastanza scarso, passatemi il termine, però la cosa che mi ha impressionato sulla scorta di quello che ci ha fatto vedere durante l'anno è che comunque ha fatto delle giocate anche a livello
0: Eh
10: tecnico
0: sì, eh
10: molto molto molto di
0: sì.
10: altissimo livello. E quindi quando sono andato a rivedere le lights, perché ho visto poi il risultato il giorno dopo e non ci credevo, e quindi automaticamente ha fatto delle belle giocate proprio a livello tecnico, dei bei gol, e ha vinto mi pare pure il giocatore della partita,
0: Sì,
10: mentre in
0: l'MVP,
10: campo.
0: sì, anche perché insomma, una tripletta al mondiale è solo il secondo juventino che ci riesce nella
10: Sì.
0: storia dopo Paolo Rossi, mi sembra. E insomma, non sono in tanti ad aver fatto triplette in una gara mondiale, a prescindere comunque dall'avversario, che come dici tu, sicuramente non era la Spagna o l'Argentina, però è
10: Certo.
0: comunque una partita di un mondiale.
10: Sì, anche perché con noi non segnava nemmeno con le squadre
0: Esatto,
10: di più
0: bravissimo,
10: bassa classifica.
0: bravissimo.
10: Quindi per questo, però dall'altro lato lo venderei, speriamo che si riesca a vendere ad un prezzo buono. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di quella prima punta che ci assicura almeno 15 gol in Serie A, non altalenante, ci vuole una punta di peso, io sono sempre di questa opinione.
0: Allora, senti, ti leggo un messaggio di Nazareno da Ischitella che mi ha fatto molto ridere perché abbiamo già avuto un'offerta per OpenDA per fare il giardiniere da Mirko da Sabaudia. Pietro dalla Puglia aveva bisogno di uno chef. Nazareno ci dice che gli servono operai per la raccolta delle olive. Quindi stanno provando a fargli fare qualsiasi cosa tranne che giocare. In realtà, nel gruppone degli operai che gli servono per le olive, Nazareno ci mette OpenDA, ci mette Gonzales, David, Cop Maynes e Douglas Lewis, sperando che facciano che sappiano fare il mestiere. Poi mi fa un complimento. Grazie Nazareno, mi fa piacere che ci segui sempre. Ecco, la domanda però è, ne approfitto di questo messaggio perché ne parlavamo anche prima con Alessia. Fai fuori Openda, fai fuori David, fai fuori tra virgolette Vlahovic, ti ritrovi con zero attaccanti in rosa. È fattibile un repulisti di questo tipo? Cioè la Juve se lo può permettere di resettare completamente l'attacco in un anno in cui hai anche pochi soldi per andare a comprare e dove da questi qui non è che io mi... Da Vlahovic non ti arriva niente perché è a parametro zero e dagli altri due se riesci a mettere insieme forse 40 milioni da entrambi è un mezzo miracolo, forse 50 se proprio ti va grassa.
10: Assolutamente sì, ma la Juventus secondo me ha bisogno di prendere almeno fare due nomi che sono quelli più gettonati, Sorloth e Colomani, entrambi, se non dovesse riaprirsi la partita Vlahovic, secondo me. E poi io mi aspetto purtroppo una cessione importante per fare cassa,
0: Certo.
10: perché se no non abbiamo proprio possibilità, ma non ci arriviamo proprio a livello numerico e non ci dimentichiamo che giochiamo il giovedì sera e quindi abbiamo bisogno di una rosa molto molto molto ampia e soprattutto il nostro reparto più scarno attualmente è l'attacco, perché abbiamo Milik che non sappiamo se è ancora un giocatore di calcio oppure no, che se dovesse tornare io me lo auguro sempre, ci credo sempre ogni anno, però poi vengo sempre smentito, è un
0: Sì,
10: grande
0: anche perché
10: attaccante proprio.
0: in quei pochi minuti che l'abbiamo visto, il tocco di palla gli è rimasto, eh? Cioè
10: Sì,
0: Milik tecnicamente è sempre
10: ma io
0: stato
10: quando mi
0: molto.
10: riferisco a un attaccante di peso, proprio un vero numero 9, una vera prima punta, io mi riferisco ad un attaccante con le caratteristiche di Milik, che purtroppo
0: Certo.
10: noi abbiamo, ma non è in condizione. Quindi io mi auguro che almeno arrivino Sorloth e Colomani, poi se dovessimo sacrificare un Thuram e un Gatti, a me dispiace da morire, però dobbiamo comunque ricostruire una rosa competitiva. Perché quello che dico sempre, cioè alla fine in Serie A secondo me basta pochissimo per arrivare quantomeno tra le prime quattro, e poi abbiamo visto quest'anno l'Inter fece un girone di andata bruttissimo. Poi, se riesci ad ottenere 9-10 risultati utili consecutivi, ti metti lì sopra e diciamo che le altre non le vedo tanto, tanto, tanto più forti di noi.
0: Sì, c'è sempre poi anche il discorso un po', Simone, che allora, difesa diciamo da rifondare, soprattutto se parte Bremer o Cambiaso o poi addirittura potenzialmente tutti e due, detto che Kelly ha fatto benino, però sicuramente non è il giocatore che uno si aspetta al centro della difesa della Juve. A centrocampo, tolti Thuram e Locatelli, che comunque non è un fenomeno, non c'è nessuno.
10: Non ha nessuno.
0: E in attacco in questo momento, se vendi anche Openda e David, non hai nessuno pure in attacco. Devi rifare anche il portiere. Cioè per Carnevali si è preso
10: Diventa
0: una patata non bollente, ustionante.
10: massa. Un'impresa, un'impresa. Anche Anche perché speriamo che Carnevali riesca a vendere diciamo, qualche esubero nostro ad un buon prezzo, dato che in passato mi pare abbia venduto Scamacca a 40 milioni, Locatelli a noi quasi 40
0: Sì.
10: milioni, Raspadori a 28, Frattesi a 35. Quindi, insomma, io mi auguro che almeno, esempio, un Cambiaso che io purtroppo non sopporto più da tanto
0: Sei in
10: tempo.
0: buona compagnia.
10: Magari fare cassa con Cambiaso e farci uscire Colomani, Sorloth, iniziamo a mettere qualcosina di buono in rosa. Però, come hai detto tu, sì, si è preso una bella patata bollente e ci auguriamo tutti che possa ricostruire una rosa quantomeno dignitosa da Juventus, più che altro.
0: Senti, invece, altra cosa, notizia diciamo fresca della notte, la Turchia a casa, no? Due partite, due sconfitte, forse un po' inattese. Vedendo la partita poi dell'Australia, forse più quella dell'Australia che quella col Paraguay, no? Anche se poi col Paraguay c'è l'aggravante del fatto di aver giocato tutto il secondo tempo anche con un uomo in più. E tra l'altro, due partite, zero gol fatti dalla Turchia, perché ha perso 2-0 con l'Australia, 1-0 stanotte col Paraguay. È una grossa delusione per il nostro Yildiz, ma in realtà forse per tutta una nazionale che in tanti davano come potenziale outsider, no? Perché i giocatori forti sono tanti, c'è Arda Güler, c'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, insomma, ce ne sono potenzialmente molti che avrebbero potuto fare bene. Delusione Montella viene da dire a questo punto?
10: Allora, secondo me un po' sì, però dall'altro lato io questa mattina la prima cosa che ho fatto sono andato a rivedere la formazione della Turchia e
0: Sì.
10: come dici tu ci sono dei nomi, ho detto ammazza, veramente al di sotto delle aspettative, però vedendo poi un pochino anche come gioca li ho visti tutti fuori forma, in primis Yildiz l'ho
0: Certo.
10: visto molto molto sottotono, stesso Çalhanoğlu che alla fine se andiamo a vedere non ha avuto una stagione entusiasmante, sempre tanti problemi fisici, però pure Yildiz l'abbiamo visto come è arrivato a fine campionato, molto scarico. Adesso vabbè, lo stanno criticando tutti, solito discorso, però non ci possiamo aspettare che un giocatore di questo livello, di 21 anni, possa fare 60-70 partite l'anno, sempre allo stesso livello, sempre a 200 all'ora. Quindi, secondo me, è un problema anche di condizione quello della Turchia, e poi inevitabilmente Montella ha le sue responsabilità perché la rosa è una rosa buona. Diciamo che fino adesso queste due partite hanno dimostrato assolutamente questo.
0: Senti, ti chiedo un'altra cosa, è una notizia che abbiamo commentato anche prima con Alessia, è uscita la voce su Dybala, no? Ogni tanto ci sono questi ritorni di fiamma di Dybala, poi ci sono i soliti noti tipo Berardi, tipo Zaniolo,
10: Sempre.
0: che ormai
10: Sì.
0: ogni anno sono costati alla Juve. Ecco, lavoreresti su questo tipo di nomi e eventualmente, a parte Dybala, che evidentemente non è italiano, però Zaniolo e Frattesi anche sì, Berardi sì, su un'eventuale riitalianizzazione della Juve? Come si dice, perché io sono dell'idea che è bello avere la Juve italiana, però i giocatori italiani devono essere da Juve, no? In questo momento io non
10: Certo.
0: ne vedo tantissimi giocatori anche della nazionale che vorrei nella Juventus.
10: Allora, io diciamo che tra questi nomi che tu hai appena fatto, l'unico che vorrei alla Juventus è Frattesi
0: Ah, vedi, anche te, allora sei d'accordo con Alessia, anche Alessia prima lo diceva.
10: perché a me piace come giocatore, per le caratteristiche che ha e soprattutto in quel reparto noi siamo scarni, siamo scadenti. E invece, per quanto riguarda un Berardi oppure uno Zaniolo, secondo me alla fine non hanno nulla di più di Boga che abbiamo appena acquisito a titolo definitivo. Se dovesse rimanere anche con Seisao, quindi secondo me anche il Diz c'è lì, quindi secondo me non servono. Però l'unico che a centrocampo potrebbe dare una grossa mano, secondo me, è Frattesi, perché non ci dimentichiamo, tutti adesso lo vedono ai margini dell'Inter. Però io ho sempre detto: quando l'Inter arrivò in finale di Champions, quella che poi ci ha dato tante soddisfazioni contro il Paris Saint-Germain, cioè, Frattesi fece dagli ottavi di finale alla semifinale delle partite impressionanti.
0: Sì, è un tipo di giocatore che non c'è più tanto, no? Quell'incursore che parte da centrocampo,
10: Esatto.
0: che fa gol. Infatti, ti dico la verità che io anche mi stupisco di come, è vero, per carità, l'Inter ha vinto il campionato, è una squadra sicuramente forte, però che proprio non trovi così spazio spazio mai nell'Inter, o c'è qualcosa con Kivu che potrebbe anche esserci, sì, no? Perché a volte ci sono quelle dinamiche con gli allenatori che non funzionano, però poi è uno di quei giocatori che forse non sono il nome di grido, che però poi inseriti in un certo contesto, tanto si sa che le formazioni non possono essere fatte da 11 campioni, servono anche i cosiddetti gregari importanti, e forse effettivamente Frattesi lo potrebbe essere, e magari con Spalletti potrebbe anche rendere di più. E,
1: certo, sai qual è un italiano che mi piacerebbe, anche se non è stato convocato? Vai. Ruggeri.
0: Ah, Ruggeri è un altro tratto di cui si parla. Siamo con l'asse con l'Atletico Madrid è caldo, no? Perché c'è la questione Nico Gonzalez, c'è la questione Sorloth, e effettivamente si è parlato.
1: Non è stato convocato in nazionale.
0: No, hai ragione.
1: A mio avviso, inaspettatamente.
0: Sì, perché mi sembra che sia titolare nell'Atletico di Madrid, ha fatto un'ottima stagione. E ecco, a proposito di nomi, no? Per la difesa, si parla anche di Lukumi, perché poi c'è l'idea di rivoluzionare tutto. Qua andiamo di nuovo però sullo straniero. Ti piace eventualmente Lukumi ed eventualmente Ruggeri, come diceva Alessia, Simone?
10: Allora, magari quello che dicevo prima di Cambiaso, sostituire Cambiaso con Ruggeri sarebbe un sogno. Quindi partiamo da questo.
0: Così tu dici italiano con italiano, almeno da lì siamo a posto.
10: Esatto, e ricolleghiamoci alla nazionale con esatto. Cambiaso e non Ruggeri. Sì. Io non, cioè, alla fine andiamo sempre di nomi in Italia, però secondo me non guardiamo mai le prestazioni, i campionati che fanno i nostri italiani negli altri campionati, perché poi giocano sempre, e invece noi ci focalizziamo sempre sulla Serie A. Cambiaso con noi quest'anno ha fatto una stagione pessima, però è stato convocato in nazionale, se non erro. Comunque, al di là di questo, sì, Cambiaso Ruggeri la prima cosa che farei. Su Nico Gonzalez invece a me è un giocatore che piace, mi è sempre piaciuto, e secondo me con Tudor giocò anche un po' fuori ruolo, fece quasi il terzino, sì. Non lo so, un po' Spalletti secondo me potrebbe essere un giocatore rivitalizzato, però è normale che poi, come ho detto prima, in quel ruolo ne abbiamo tanti, e se dovesse essere la pedina di scambio per arrivare a Sorloth oppure a Ruggeri o a qualsiasi altro giocatore, ben venga.
0: Sì, in realtà invece poi lì c'è Conceição e dietro c'è Zegrova, lo dicevamo anche prima con Alessia, che però è un altro che ha reso molto molto meno rispetto a quello che ci si aspettava, no? Quindi se ci fosse un cambio, diciamo, Zegrova-Nico Gonzalez, avere a quel punto Nico Gonzalez e Conceição da alternare su quella fascia sarebbe tanta roba.
10: Certo, anche che sta giocando pre-titolare, mi pare, Nico Gonzalez,
0: sì.
10: Comunque subentra, cioè è un titolare dell'Argentina, quindi secondo me è un buon giocatore, ma la Juventus non si è ambientato, però poi abbiamo visto che con Tudor, poi noi da noi, e David non si ambienta, va al Mondiale e fa tripletta, diciamo che il nostro ambiente non è che aiuta tanto
0: in questo momento hai ragione.
10: Poi per la difesa, sì, per la difesa Lukumi è un profilo ottimo, soprattutto per come gioca Spalletti dietro, e anche Muaremovic, si chiama così, quello del Sassuolo, che già comunque tornerebbe a casa da noi, un altro che mi piace tantissimo. Io poi sono, come dico sempre, un estimatore di Federico Gatti, se dovessi partire Gatti mi dispiace, però con Spalletti insomma non si prendono.
0: Non è scattato il feeling, anche perché quei pochi minuti che ha giocato ha fatto la punta praticamente, no? Per cui diciamo, non lo vede proprio come difensore.
10: Però solo a vederlo in Champions League con il Galatasaray, tutta la cattiveria, si vede proprio juventino, lì mi fanno proprio...
0: Ma come poi il gol del pareggio a Roma, quel 3-3, no? E poi invece per i difensori che citavi, sia Muaremovic che Lukumi avrebbero il grosso vantaggio a proposito di ambientamento, che se non altro giocano già in Italia, no? Non alla Juve evidentemente, sì, anche se Muaremovic c'è già passato, però il fatto di conoscere il campionato è sicuramente importante. Chiudiamo, Simo, con una questione invece. Tu so che fai parte di un Juventus Club anche importante, se vuoi anche ricordarci il nome, così gli sentiamo.
10: Allora, si chiama Juventus Club Lupi Bianconeri.
0: Lupi Bianconeri, vedi, ricordavo bene. Immagino che sarete anche voi in attesa di questa campagna abbonamenti che dicevamo prima, è un po' in ritardo quest'anno, no? Ancora non
10: sì,
0: so...
10: a noi è arrivata una comunicazione ieri che riapriranno, almeno per gli abbonati dei club, il 25 di giugno.
0: Ah, 25, quindi neanche lunedì, e quindi ancora più avanti, perfetto, quindi è per i club.
10: Stessa formula degli scorsi anni, quindi sempre tre tipologie, mi pare, star, quella basic,
0: e basic, sì.
10: Sì, quella star comprende le quattro partite di Europa League in casa.
0: Certo, tra l'altro io mi ero invece illuso del fatto che siccome da ieri sera sul sito c'era la possibilità di cliccare su tienimi aggiornato, pensavo fosse un pochino più veloce la partenza, perché il 25 giugno vuol dire che andiamo di nuovo a fine settimana praticamente, perché il 22 giovedì, 24 giovedì, sì, giovedì 25. E vabbè, siamo tutti pronti ovviamente per andare a vedere, anche perché c'è un po' di curiosità anche sui prezzi, no, evidentemente, perché con l'Europa League invece che la Champions, da quello che ho capito dovrebbe rimanere uguale il basic, base, sì, perché tanto il campionato è sempre quello. Dovrebbe esserci una differenza finalmente in positivo per i tifosi, nel senso che dovrebbe costare un po' meno quello, lo star, quello che comprende appunto, come dicevi tu, anche le partite dell'Europa, perché chiaramente gli avversari non sono gli stessi della Champions. Simo, grazie mille, come sempre è stata una bellissima chiacchierata, ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
10: Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio grande.
0: E un saluto ai lupi bianconeri del tuo club, l'avvocato Simone Troiano. Io saluto e ringrazio Alessia Bertoldo per essere stata qui con noi. Grazie a te. Mi fa saluto anche Cinzia che ci dice: sono contenta che ci siete anche di sabato, mi fate tanta compagnia. Ci siamo sempre, Cinzia, sabato con un orario un po' ridotto, solo fino alle 5, ma adesso diamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. E noi ci vediamo venerdì pomeriggio a Colpo Gobbo. Saluto anche Ivrosci in regia. Ciao a tutti, forza Juve.
7: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
15: Sabato Sport.
13: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

0: Buongiorno, buongiorno. Posso dire buongiorno un... buongiorno un ciao, come
1: arrivederci,
0: dice, come dice Dario. No, buongiorno un ci e non è ciao la parola dopo, perché io, come dicevo loro, sono già piena, cioè ne ho proprio fino a qua del caldo, ma veramente fino a qua, E l'estate non è ancora iniziata, perché inizia ufficialmente domani, e io sono già piena fino a qua. Sono salita in macchina per venire qua e c'erano 43 gradi. Tutto a posto? Tutto a posto? No, per chiedere, perché domani è il mio... ma io perché non sono nata in inverno? Cioè, pensa che siamo stasera... chiaramente faccio la cena di compleanno, no? Ok. E non la posso fare a casa mia, perché dalla parte della cucina non ho le ante. E quindi non posso tenere la finestra aperta, il balcone, la finestra aperta, perché se accendo la luce con la finestra aperta, casa mia diventa un ricettacolo di moscerini e esseri strani. E quindi chiaramente non la posso fare a casa mia, perché sennò si sfiata di caldo. Vado di fianco da mia madre, che ha i condizionatori. Però ditemi voi se è normale questa roba, e siamo a giugno. Io non so, dicevo a Yves prima e a Dario, che non so se odio di più l'estate o chi ama l'estate. Cioè, questo è il mio dubbio, perché io non capisco le robe positive che ci sono in estate. Questo è il mio grosso dubbio. Cioè, ho bisogno proprio di capire quali siano le cose positive dell'estate, a parte che quando lavi la roba in 3 secondi è asciutta. Cioè, basta, non è che ci... sudi, fa caldo, i moscerini, i calabroni, le api, le vespe, non si respira, non dormi. Cioè, non c'è una roba, non c'è veramente... Ti metti, accendi il forno, cioè, sembra, non lo posso
1: comprati
0: dire.
1: Una friggitrice, no?
0: Ce l'ho la friggitrice ad aria, ce l'ho, quella ce l'ho. Vabbè, comunque, detto questo, scusate la digressione, ma io veramente non ne posso più, ma va bene, quelle sono affari miei, giustamente, voi direte, a noi che cacchio ce ne frega se a te tu sei piena del caldo, e ci avete anche ragione voi. State guardando i mondiali? State guardando i mondiali? No, io li sto guardando perché non riesco a dormire, ovviamente, fanno 50 gradi all'ombra e quindi sto guardando i mondiali e posso dire che sono contenta, ma non per cattiveria, e sono contenta che la Turchia sia uscita, perché così Yıldız va a curarsi, perché è evidente che abbia delle problematiche a quel ginocchio non indifferenti, ed è stato evidenziato, secondo me, anche con la maglia della nazionale, quindi... Da un lato non sono molto dispiaciuta del fatto che la Turchia sia uscita, chiaramente, e questo io lo dico, faccio outing, ma credo di averlo già fatto più volte, io tifo Argentina, e questo mi sembra abbastanza evidente. Se non ho fatto un video, se volete andarlo a vedere, è uscito 2 giorni fa forse. Su Messi l'ho fatto, cioè sul mio profilo Instagram, quindi se volete andarlo a vedere andatelo a guardare, so che magari non mi frega niente perché non si parla di Juve, però io l'ho fatto, e quindi se volete andatelo a vedere, e quindi tifo Argentina. Detto questo, aprirei il grande, grandissimo capitolo dedicato a Johnny, il mio amico Johnny.

equivoco tattico non indifferente. L'equivoco tattico è chiaramente quello legato al fatto della posizione, perché se voi lo guardate giocare in nazionale non gioca come gioca con la Juventus, che deve occupare da solo tutta l'area di rigore. Questo lavoro qua non lo fa, ma perché David non può fare quel tipo di lavoro lì, non è quel tipo di attaccante lì, tanto che Spalletti giustamente vuole un 9 che occupi l'area di rigore. Ma detto questo, io credo che una seconda occasione a Jonathan David si possa dare. Questo è il mio pensiero, chiaramente. E sarò molto rapida e voglio sapere la vostra, chiaramente, su Johnny, su JT. Perché bisogna, secondo me, pensare alle priorità di casa Juventus. Pensare alle priorità di casa Juventus vuol dire che Vlahovic, a meno che Carnevali non trovi un accordo, sembra che sia stata fatta una nuova offerta per Vlahovic, però contando e sfruttando anche il fatto che Vlahovic ad oggi ha richieste e offerte solo dalla Turchia, e quindi probabilmente forse è il caso che anche per lui è meglio restare alla Juventus, anche per lui, e che magari si accontenti. Detto questo, al momento Vlahovic è fuori. E di conseguenza Openda direi che la seconda opportunità non se la merita, Milik possiamo non contarlo, il che vuol dire che alla Juventus davanti c'è solo JD. Il fatto che davanti ci sia solo JD e il fatto che molti, la stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus, e da un lato lo capisco, dicano dobbiamo mandarlo via il prima possibile, a me invece preoccupa. Perché come dicevo e quando dicevo che parlavo di priorità, la Juventus secondo me ha delle grosse priorità. Una è inevitabilmente il centrocampo, perché non si può pensare di giocare con questo centrocampo qua. Serve un centrocampista di livello, serve, a mio modo di vedere, un trequartista di un certo tipo. Spalletti non vuole il trequartista classico, quello che potrebbe fare Yıldız. No, gli serve un trequartista che fa un po' il lavoro che fa McKennie, e quel lavoro lì lo potrebbe fare, ad esempio, Douglas Luiz. Ma sicuramente serve un centrocampista, sicuramente serve un trequartista, sicuramente serve almeno un difensore centrale, serve un esterno a sinistra, perché Cambiaso non si sa, ma anche se Cambiaso dovesse restare, l'alternativa a Cambiaso non ce l'hai. E c'è il punto interrogativo legato ai portieri. Di conseguenza, secondo me, il discorso Jonathan David viene dopo le priorità di casa Juventus, che secondo me sono quelle che vi ho detto. Ok? Quindi andare a perdere anche l'unico, tra virgolette, attaccante che in questo momento tu hai, perché è oggettivamente ad oggi l'unico attaccante, a me preoccupa. Ma ribadisco, per me David non deve fare il 9, per me David dovrebbe giocare seconda punta, e questo mi porta a fare un altro ragionamento. Ragazzi, voi ditemi la vostra, chiaramente, scrivetemi, ditemi cosa ne pensate, che è questo: perché Spalletti si è incaponito con sto 4-2-3-1 che ci ha portato al sesto posto in campionato e non si può pensare di cambiare modulo? Domanda. Perché secondo me quello è un discorso che la Juventus, che Spalletti potrebbe fare. O sbaglio? Cambi modulo. Quindi cambiare modulo vuol dire proviamo a fare ipoteticamente un 4-3-1-2, chiaramente con un centrocampo di qualità, con un trequartista che può essere il Douglas Luiz, il McKennie, o un trequartista che può arrivare ma con quelle caratteristiche, o, ribadisco, Yıldız, che potrebbe giocarci davanti ipoteticamente il 9, che se non è Vlahovic potrebbe essere qualcun altro, e o Jonathan David o Yıldız. Ma tu hai alternative, perché è vero che tu l'anno prossimo la Champions non la fai, ma comunque l'anno prossimo hai lo stesso tre competizioni, giochi il giovedì, che è ancora più faticoso perché arrivi proprio a ridosso del weekend, e quindi tu hai bisogno di più interpreti. È fondamentale quel discorso lì. Quindi io onestamente, prima di perdere Jonathan David, ci farei un pensiero. E poi ribadisco, ragionamento modulo, ragionamento di questo tipo, io personalmente questo 4-2-3-1 non lo amo particolarmente, non mi fa impazzire, e quindi io penserei a un ipotetico 4-3-1-2. Ditemi cosa ne pensate, e poi vi apro e chiudo un'altra piccola parentesi.

0: E chi è che è caduto? Oh, che spavento, pensavo fosse Marquez. Vi apro un'altra piccola parentesi che riguarda invece sempre il mondiale. Alla fine i giocatori della Juventus hanno confermato quello che hanno fatto con la Juventus nella prima giornata. Perché? Perché David nella prima giornata l'abbiamo visto tutto, Ildiz tutti, Ildiz chiaramente fatica eccetera eccetera, McKennie ha fatto bene e ha fatto bene anche ieri. Con Seisau mi ha irritato esattamente come mi irrita la Juventus, quindi più o meno hanno abbastanza mantenuto il livello che avevano alla Juventus. Poi David col Qatar ha fatto tripletta. E tra l'altro vorrei evidenziare una roba, perché poi questa ci tengo a dirla, vorrei prevenire i messaggi: ma i tre gol li ha fatti col Qatar, non col Brasile. Ho capito, intanto ne ha fatti tre, e non ne ha fatti tre a tapin, ne ha fatti tre da attaccante, cioè due sono proprio da attaccante. Quindi non lo so, io questa roba con David ribadisco più di un pensierino, anzi lo terrei. Luca Bonora 77, ciao chiaro, ho visto un video di 4.000 tifosi giordani che alle 6 del mattino riempivano un antico teatro romano per vedere la loro prima partita ai mondiali. Queste sono belle storie, non le polemiche sul metodo di qualifica o su quei salami che abbiamo in campo. Sì, no, io guarda, su questo sono d'accordo, nel senso che io la penso abbastanza come una parte, no, di tifoseria, ma non solo della Juventus in generale. Cioè dire, ma c'è il Curaçao, al posto del Curaçao potevamo esserci noi. Questa roba qua a me non piace, perché se c'è il Curaçao, quello è il metodo di qualificazione al mondiale, e Curaçao si merita di essere lì. Cambiamo continente, spostiamoci da un'altra parte e forse andremo al mondiale. E ma guarda, ma non so neanche, cioè noi abbiamo perso con squadre... Vogliamo ricordarcelo con chi abbiamo perso? Non siamo andati... Ok, perfetto. Quindi, forse continuare a dire ma c'è Curaçao, ma c'è Haiti, ma c'è Panama, che cavolo ne so. Detto proprio onestamente, ve lo dico con tutto... Hai caduto Bezzecchio. Ve lo dico con tutto proprio il coso del mondo, sinceramente non la comprendo e sono assolutamente d'accordo con te. Forse magari farsi furbi prima e non dire non pensare a quelli che sono i metodi di qualificazione, perché siamo noi che abbiamo fatto una figuraccia, ok. Cici Fifi Miao, ciao Chiara, auguri per domani, grazie, speriamo che non porti sfortuna. Gianni Depp, ciao Chiara, ciao. Cici Fifi Miao, con il 4-3-1-2 con Seisau sparisce, ma non è il discorso che con Seisau sparisca. Allora, per giocare con il 4-2-3-1 e per giocare con i due esterni, i due esterni devono garantire un certo tipo di incisività sotto porta, cioè tu mi devi garantire almeno 20 tra assist e gol se fai l'esterno, ma a testa, ok? 10 assist, 10 gol o quello che è, ok? Non mi sembra che con Seisau soprattutto garantisca questi numeri, non mi sembra che li garantisca. E quindi, essendo che con Seisau non mi garantisce questi numeri, con Seisau non è indispensabile. Quindi si può pensare di cambiare modulo, ma ribadisco, con tutte le partite che ci sono, ma anche all'interno della stessa partita, il modulo lo si può cambiare. Ma se voi guardate anche all'estero, cioè, servono quei giocatori che ti consentono di variare anche il modulo a partita in corso. Perché questa roba qua è fondamentale, se no continui a cambiare giocatore su giocatore e ruolo su ruolo. Quindi... il discorso del con Seisau sparisce, che leggo spesso, ma me lo aspettavo... il discorso con Seisau sparisce regge se con Seisau è un esterno che mi garantisce 20 tra gol e assist in tutta la stagione. Con Seisau questa roba qua non lo garantisce, ma non ci arriva neanche, non arriva neanche alla doppia cifra sommando gol e assist, e quindi non è giustificato il fatto che con Seisau sia intoccabile. Quindi con Seisau non è che sparisce, con Seisau non è un intoccabile, il che vuol dire che se dovesse esserci la necessità di giocare con due punte e il trequartista, io ho David che mi consente di fare questo tipo di gioco. Questo è, spero di essermi spiegata. Johnny Depp, su David ero del parere di cederlo, ma sto cambiando idea. Primo, perché non abbiamo la possibilità di cambiare ogni singolo giocatore, anche se lo meritano. E poi sta dimostrando almeno impegno. Concentrare gli sforzi per vendere Kopp piuttosto, questo senza dubbio. E Openda ovviamente era sottointeso. Cici Fifi Miao, sì sì. Non lo so, io credo che sia un po' questa la situazione. Allora, inizio a leggere anche i vostri messaggi, perché lo sai che c'è l'ultimo giro e sono molto triste, perché, cioè, da un lato no, perché Bezzecchi non arriva al traguardo, però ha vinto Bagnaia. Ha vinto Bagnaia, secondo Gura, terzo Mark. Vabbè, era la sprint, pochi punti, vediamo domani. Allora, ciao Chiara, estate, per favore, voglio un igloo. Complimenti per la tua acconciatura fresca e appunto estiva. No, ma che poi io odio legarmi i capelli. Cioè, io se c'è una roba che odio è legarmi i capelli. Perché non mi. Ma no, ma è una cosa mia estetica, non mi piace la mia faccia con i capelli legati. E quindi, cioè, pure questo. No, vabbè. Comunque sì, anche io vorrei un igloo. Infatti, spero di potermi trasferire in Norvegia al più presto. A Bodo. Al più presto. A Bodo Glimt. Mamma mia. Vabbè. Aspettate che mi sono... Ok. Ciao Chiara, ma che bella che sei oggi. Grazie mille. Oggi sono polemico. Se arriva una buona offerta per Ildiz, anche 60 milioni lo darei via. Non possiamo fissarci su un giocatore che oggi non ha dimostrato di essere il 10 della Juventus. Valerio da Pisa. Ma su questo non... Valerio, non sono particolarmente d'accordo. Nel senso che da qualche parte bisogna ripartire, e Ildiz è chiaramente un giocatore da cui bisogna ripartire. Questo almeno io la penso così. E ad oggi il giocatore su cui si basa la Juventus e il giocatore su cui la Juventus vuole improntare il suo futuro è sicuramente in un momento di difficoltà, ma è evidente che sia in un momento di difficoltà. Detto questo, non penserei, ma poi figuriamoci 60 milioni, neanche lontanamente, per me, sempre pensiero mio, è ovviamente Valerio, però 60 milioni neanche lontanamente, ma in generale per me Ildiz non deve proprio essere compreso nel discorso cessioni o robe di questo genere, secondo me. Ciao, ti posso assicurare che pure al mare si muore di caldo, sempre forza Juve, Francesco da Pesaro. No, ma cioè, ragazzi, aiutatemi. Comunque sì, ci credo che anche al mare si muoia di caldo, perché se fanno 40 gradi qua, al mare ne faranno 40 con un filo d'aria, ma anche 40 con un filo d'aria sono comunque 40 gradi, cioè, nel senso. Quindi ci credo, caro Francesco, anche perché poi Pesaro rispetto qua è ancora più giù, secondo me giù farà ancora più caldo. Il problema è che qua è più umido, qua è umido, qua tu esci, cioè io ieri sera sono uscita, sono uscita alle 2 perché dovevo portare il cane, e quindi ero lì alle 2 che portavo il cane sotto casa. C'era un filo d'aria, c'era l'aria, non è che dici non ci fosse l'aria, c'era, ma era un'aria di quelle che proprio ti fanno mancare il respiro, e come esci sei totalmente appiccicato. Invece da altre parti, sicuramente sono 40 gradi, ma magari percepiti di meno. Qua sono percepiti 85 milioni in pianura padana. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore.
1: Ciao, Piero da Roma.
0: Ciao.
1: Guarda, il problema non è Jonathan David sì o Jonathan David no. Il problema è l'atteggiamento. Perché Jonathan David può anche non segnare, ma l'atteggiamento che metti in campo è tutto. Perché Jonathan David entra in campo, è un depresso, neanche quando ha fatto qualche gol ha fatto un sorriso, entra in campo è una mummia, non mette nulla. Abbiamo bisogno di giocatori come Mandzukic, abbiamo bisogno di giocatori che danno il sangue, giocatori che corrono, anche se non sei forte, ma se corri e ci metti tutto quello che hai, qualcosa ottieni. Non abbiamo bisogno di giocatori così molli. Jonathan David è un giocatore molle, non è per noi, non è possibile. Anche Vlahovic sbaglia, tutto quello che vogliamo, ne ha sbagliati tanti, però ci prova, però corre. Ci prova, recupera. David no. Dorme.
0: Allora, capisco assolutamente quello che dici, però io ad esempio non gli ho mai invece imputato l'atteggiamento a David, però comprendo il tuo discorso assolutamente, non ti sto dicendo che hai torto, però io credo che, ma questo parlo anche da sportiva io, no? Da sportiva agonistica, quindi che ha vissuto determinate situazioni e più situazioni nell'arco della mia carriera. Quando c'era quella stagione in cui non mi andava niente, in cui vedevo che, cioè, magari mi allenavo e facevo bene e poi facevo la gara ed era un disastro e tutte le volte puntualmente era così, si entra in un loop che purtroppo è un loop brutto, mentale proprio, esatto, e mi fa segno così, esatto, mentale. Quel loop mentale ti porta poi ad essere sempre più moscio. È chiaro che uno vede per un anno David, che sicuramente non è Mandzukic, ma io sfido a trovare qualcuno come Mandzukic in Italia, secondo me molto pochi, ma in generale, proprio in generale, uno come Mandzukic, perché stiamo parlando veramente di livelli, a livello di agonismo, di cattiveria altissimi. Ma vabbè, a parte questo, quindi non scomodiamo Mandzukic, ma diciamo un minimo di cattiveria. È vero, ma io credo che il problema, perché Jonathan David alla fine della stagione, se non sbaglio, ha fatto 8 gol e 4, 5, 6, adesso non mi ricordo, assist. Quindi comunque qualche gol lo ha fatto alla prima stagione in Italia, che non è mai semplice se arrivi da fuori. Cop Mainers arrivava dall'Italia, sono 2 anni che la Juventus è un disastro, almeno David qualcosina ha fatto. Sul discorso dell'atteggiamento è una questione molto mentale. Perché quando tu inizi a vedere che non te ne gira una, e a David diverse non gliene sono girate anche per sfortuna, molte le ha sbagliate lui, assolutamente non voglio dare, non voglio togliere responsabilità e responsabilizzare David, ma alcune anche per sfortuna, quando vedi che non ti gira quella stagione, è chiaro che poi moralmente vai giù. Perché soprattutto se poi vedi nelle partite in cui c'era ad esempio Vlahovic, che Vlahovic magari entra e segna. Cioè, quando Vlahovic rientra, dopo 4 secondi praticamente segna con Lecce, David, cioè, quelle robe lì ti massacrano. Poi sono d'accordo se tu mi dici, sì, ma bisogna essere forti mentalmente. Sono d'accordo, ma io qua ti parlo per esperienza personale, non perché voglio difendere Jonathan David, perché non ha bisogno di me per essere difeso, anzi. Parlo solo per esperienza personale, poi ognuno è a sé e ognuno reagisce a suo modo. Io quando c'erano quelle stagioni in cui, magari, ribadisco, mi allenavo bene, poi facevo le gare ed era tutto un disastro e non capivo che cavolo stesse succedendo, quella stagione era finita. Perché poi mentalmente ti butti giù e non c'è più niente da fare. Devi resettare, ripartire e la stagione nuova si ripartiva. Questo non vuol dire che se David resta alla Juventus, la prossima stagione David farà benissimo. Vuol dire però, secondo me, che una seconda opportunità, contando, perché se potessimo spendere milioni di miliardi, uno dice ciao, è stato bello, ma contando il mercato che la Juventus dovrà fare e che deve fare, ecco, secondo me Jonathan David in questo momento è uno di quei giocatori su cui si potrebbe fare un certo tipo di lavoro. Questo è semplicemente il mio pensiero. Non voglio difendere David, voglio dire che secondo me comunque anche la parte mentale, quando non ti gira nulla, e diventa problematica. O hai veramente un carattere di un certo tipo, che magari David non ha, io questo non lo posso sapere. Eppure ci sono quelli che in realtà sono molto Iceman, come lo chiamano, perché alla fine lui lo chiamano così, e quindi non trasmettono, magari loro non sono mosci, ma non trasmettono le emozioni. Io credo che, oltre a tutte le problematiche eccetera eccetera, credo che un grosso problema di Jonathan David sia stato anche questo. Poi, ribadisco, magari mi sbaglio, prendo una cantonata e non è vero, ma questo lo dico per quello che ho vissuto io nella mia carriera agonistica. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo a tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: Non è normale.
1: Continua a ripetere. Cicifimiamo, probabilmente la cessione di JD la Juve la valuterà per una questione di opportunità per levarsi un ingaggio pesante. Certo, questo è chiaramente un altro tipo di ragionamento. Buongiorno, sono Massi da Imola. Ti scrivo soltanto nel mentre saluto Yves per dirti che io detesto l'estate come nulla, confronto, non esiste nulla che io odi di più. Massi da Imola, però io sono nato a gennaio. No, io penso che sono nato proprio il giorno in cui inizia l'estate, perché l'estate inizia domani, domani è il mio compleanno. E nonostante ciò, odio. Anche io comunque, credo di non odiare niente più dei tre mesi, quattro mesi, quelli che sono estivi. Soprattutto se anziché iniziare a giugno, inizia ai primi di maggio. Contando che ieri io per la disperazione, calcolate che in estate poi ripartiamo. In estate faccio una roba, tutte le sere prima di andare a dormire guardo il meteo. Per vedere se all'orizzonte c'è almeno una giornata, una, di un po' più di pace. Quindi io tutte le sere prima di andare a dormire guardo il meteo.
2: Se vuoi domani ti posso invitare a pranzo in montagna.
0: Ma domani è il mio compleanno.
2: Vabbè, finisci di mangiare e ti aspetto su.
0: No, però giuro, io guardo il meteo tutte le sere alle 2, alle 3, quando vado nel letto prendo l'applicazione del meteo e guardo il meteo. Ieri per la disperazione, perché continuavo a scorrere i giorni e vedevo 25, 26, 27 di minima e 37 di massima, fino al 2, 3 luglio, 4 luglio, scrivo su internet e scrivo: ma quando finirà, cioè quando ci sarà un minimo di tregua da questo caldo? E la risposta che mi ha dato internet mi ha fatto praticamente dire: basta, cioè mi faccio qualcosa. La risposta è stata:
3: dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' da, non lo so. Però effettivamente Luciano non dici sbagliato, perché ha ragione. La risposta di internet, dell'intelligenza artificiale, è stata: guarda, in teoria non sono previsti cali di temperatura fino a fine luglio, se non addirittura fino alla seconda metà di agosto. Cioè vuol dire un mese e mezzo ancora senza un calo di un giorno neanche.
3: Che vuoi?
0: Matti! Vabbè, Ivo, mi mandi un vocale per favore. Che vuoi? Che vuoi?
4: Buon pomeriggio, Chiara, Luca da Terni.
0: Ciao Luca.
4: Finalmente è arrivato sabato, è arrivata Chiara Leati, con cui ho tante cose in comune, e poi mi parla del 4-3-1-2. No, scherzo. David non può fare la seconda punta in Italia perché non ha, secondo me, non è un giocatore da pochi da spazi chiusi, da difese bloccate. È un giocatore che ha fatto bene contro un Qatar, prima in 10, poi in 9, e soprattutto la grossa, il motivo per cui non ha potuto farlo è perché di fianco serve una prima punta non alla Vlahovic, serve una prima punta alla Mandzukic, potrebbe esserlo Sorloth. Sono quei giocatori che si sacrificano per far rendere o i sottopunta o le seconde punte, per far realizzare i gol a loro. E Vlahovic non è certo quel tipo di attaccante. Vlahovic è un attaccante accentratore, a parte il fatto che hanno giocato poche volte assieme male, ma è proprio la questione che servirebbe quel tipo di attaccante per far rendere bene Jonathan David. Io sono convinto che 4-3-3, 4-2-3-1 saranno i moduli dell'anno prossimo, e cercherei altri profili davanti, Colomoni e Sorloth i migliori.
0: No. Allora, io già su Sorloth avevo dei grossi dubbi, ma grossi, perché per carità ha segnato, non aveva tra l'altro i numeri che aveva Jonathan David prima di arrivare alla Juventus, però comunque non so se ne ha segnati 20, 22, 23, quanti ne ha fatti quest'anno. Tralasciando il fatto che è un tipo di attaccante che a me non piace, quindi premesso questo, perché è un tipo di attaccante alla Haaland che a me non fa impazzire. Poi Haaland, parlo di caratteristiche chiaramente, non di forza, perché siamo su due pianeti diversi. Però come caratteristiche sono tipologie di attaccanti che a me non fanno impazzire. Cioè il 9 tra virgolette puro a me non fa impazzire. A me piace il... come si dice, mi piace Mbappé, mi piace mi piacciono quelli che fanno divertire, cioè non mi fanno tanto impazzire i grossi là davanti. Ma vabbè, a parte questo, però quando mi è stato chiesto: ma secondo te Sorloth può essere l'uomo giusto? Io ho detto: non lo so, non voglio esprimermi, sicuramente ha delle caratteristiche che piacciono a Spalletti, stop. Dopo averlo visto al mondiale, io sono ancora più convinta che Sorloth non lo voglio in Italia. E non lo voglio alla Juventus. Cioè, no, non mi piace. Non mi piace. Cioè, l'ho visto al mondiale e ho detto no. Ancora di più. Cioè, uno che è alto 2 metri e peserà 90 kg perché è enorme. No, non perché è grosso, è perché è enorme a livello muscolare, a livello di altezza, eccetera. Che non tocca un pallone. Cioè, io non lo voglio un giocatore del... Non, per cari- ecco, io Sorloth... Per me Sorloth è no assoluto. Poi magari viene... Però... no. Per me no. Se quello è il meglio che c'è in giro, mi tengo Vlahovic. Ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Kolomoani, io ribadisco questo fetish per Kolomoani, continuo a non comprenderlo, contando che poi quest'anno ha fatto tipo 4 gol e 4 assist, ci ha fatto i numeri di Conceição da attaccante in Premier League. Quindi io ribadisco, poi comunque no, cioè, costicchia anche abbastanza, idem Sorloth. Quindi non lo so, io non... Questa accoppiata, a me questa accoppiata non fa impazzire. Ecco, bravo, esatto. Steps 7, l'americano Balogun, molto interessante. Ecco, Balogun invece è un giocatore che a me è piaciuto tantissimo. Io non lo conoscevo, cioè sapevo chi era chiaramente, ma non lo conoscevo calcisticamente parlando, perché non l'ho visto giocare tantissimo. Ragazzi, devo dire che, ecco, quella tipologia di giocatore a me piace molto. Quindi sono d'accordo con te. Sorloth a me non piace, ribadisco. E il mondiale mi ha confermato che non mi piace. Poi magari è stata una partita, per carità. Dalle prossime diventa capocannoniere del mondiale e alzo le mani. Però la partita che ho visto, che gli ho visto giocare, a me ha confermato che non piace. E quindi piuttosto mi tengo Vlahovic, se quella è l'alternativa. Detto questo, su Jonathan David invece, secondo me no, secondo me la seconda punta con un trequartista di un certo tipo che pulisce anche i palloni, lui la può fare molto bene. Perché non sto parlando di un trequartista alla Yıldız, sto parlando di un trequartista alla Bernardo Silva, che chiaramente non verrà, però per farvi capire, il Douglas Luiz che fa il trequartista, il McKennie che fa il trequartista, cioè quella tipologia di trequartista. Secondo me invece può fare molto bene. Comunque sono d'accordo, cioè Balogun mi è piaciuto molto, ecco. Concordo su JD, altro anno con noi sarebbe scelta oculata, non vorrei che ce ne pentissimo. Ma ci rendiamo conto che, parlando di Vlahovic, diciamo che visto che non ha richieste da squadre big, si potrebbe accettare la Juventus? Ma in realtà io continuo a sottolineare, lo dico da sempre, che secondo me è un vinci e vinci. È un win-win, come direbbero gli inglesi e gli americani. È un win per la Juventus perché ha il suo numero 9, non lo deve andare a comprare, ed è un win per Vlahovic perché comunque resta in un contesto che conosce, fa l'Europa League e resta in Italia. Quindi per me non è un discorso del non ha altre offerte, quindi gli conviene accettare la Juventus. Secondo me conviene anche alla Juventus tenersi Vlahovic, perché ribadisco, a maggior ragione dopo aver visto Sorloth, ecco, tra l'altro Yves ci sta facendo vedere su Bianconera News come si dice, l'evoluzione e gli sviluppi di quello che è stato l'addio di Common Lee e l'arrivo conseguente di Carnevali nel discorso Vlahovic, anche perché Spalletti lo vuole. Cioè Spalletti nel suo rinnovo, tra le clausole non scritte chiaramente, ma nell'accordo c'era rinnovo Yıldız, rinnovo McKennie e rinnovo Vlahovic, quindi Spalletti vuole Vlahovic. Ed è uno dei motivi dell'ultima... poi la rottura definitiva. Uno è Alisson e l'altro è Vlahovic che non rinnova. Quindi, detto questo, se l'alternativa è Sorloth, io mi tengo Vlahovic. Quindi non è un discorso legato al vabbè, facciamolo firmare perché non ha altre offerte. Facciamolo firmare perché alla Juventus conviene, perché si deve concentrare su altri reparti. E tu comunque hai un attaccante che ha 26 anni, l'anno prossimo 27, che sono anni che è con te, che conosce la Serie A, che sai che comunque, per carità, fa i suoi errori. Non stiamo parlando né di Haaland né di Mbappé, siamo d'accordo. Ma comunque è un attaccante che in questa stagione ha come media realizzativa un gol ogni 116-114 minuti in tutte le competizioni, ed è il migliore della Serie A. Poi che sbagli siamo tutti d'accordo, ma allora per me è una roba molto positiva. Ma a chi non fa impazzire Vlahovic, comunque secondo me dovrebbe pensarlo come il male minore, perché prendere un attaccante su cui non hai certezze, perché ormai non hai certezze soprattutto se arrivano dall'estero, prendere un attaccante, farlo arrivare alla Juventus
1: e dargli la titolarità. E poi questo attaccante fa male, perché magari la prima stagione in Italia è complicata, soprattutto per gli attaccanti. Cioè, ragazzi, è un rischio. Ma guardate il Milan. Basti pensare al Milan. Il Milan è, sono anni da quando è andato via Giroud. 2 anni, 3 anni, adesso sono 2 anni forse, non mi ricordo, che cerca l'attaccante. Oh, ne hanno provati 85 di attaccanti. Non uno, e anche quest'estate stanno cercando il numero 9. Perché arrivano con numeri di un certo tipo, vedi Santi Giménez, vedi Fulkrug, che direi che non è proprio l'ultimo degli arrivati, eppure arrivano, ragazzi, e non ce la fanno. E quindi poi tu sei... quindi Vlahovic, per quanto mi riguarda, ad oggi è il male minore. Poi se avessimo, ribadisco, sempre il solito concetto, i milioni, ma veramente i milioni da spendere sull'attaccante, e andiamo a prenderci Haaland, e allora lì grazie, andiamo a prenderci più che Haaland, andiamo a prenderci Osimhen, e va bene, allora prendiamo Osimhen, ma non li puoi spendere quei soldi. Se l'alternativa è un giocatore che è più o meno dello stesso livello, ma che arriva da fuori e non dà garanzie, io mi tengo Vlahovic. Se l'alternativa è Victor Osimhen e spendi 70, 80, 90 milioni, allora io vi dico, va bene, prendiamo Osimhen, ma se li posso spendere quei soldi, in più devo spendere sull'ingaggio, che più o meno, anzi, ad oggi Osimhen, Yves, me lo guardi un attimo, prende, mi sembra, 16, 15, 16 al Galatasaray. Dovrebbe prendere una roba del genere, più o meno. Quindi prende addirittura più di Vlahovic. Si può ridurre l'ingaggio? Sì, magari se lo riduce, ma se lo riduce sicuramente non a 6, 7, 8. È quello un po', ragazzi. E quindi ci sono squadre che stanno cercando l'attaccante, ma ribadisco, ce l'abbiamo rispetto a Torino, ce l'abbiamo a 120 km, è una squadra che sta cercando l'attaccante da anni. Eppure sto attaccante non arriva. E ne hanno presi, anche di esperienza internazionale. Però poi arrivano in Italia, ragazzi, e non fanno bene. E secondo me è un po'... cioè, è questo il discorso. E Carnevali lo sa, tanto che sta cercando, in un modo o nell'altro, di provare, e lo sa anche Spalletti, di provare ad arrivare a un accordo con Vlahovic. Questo è... cioè, poi questa è l'oggettività delle cose. Tanto che gli è stata fatta un'altra offerta. Quanto prende Osimhen, Yves?
2: No, sto leggendo soltanto l'ingaggio, partito da Napoli, 75 milioni.
1: Che l'han pagato.
2: Che l'han pagato.
1: Ma adesso costa, se non sbaglio, dovrebbe avere una clausola per l'Italia, una roba, non so, se lo vendono in Italia il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni, una roba del genere. Quindi lo vendono sicuramente per più di 70 milioni, ma l'ingaggio di Osimhen dovrebbe essere 15, 16, 17, no, tra i 12 e i 16, secondo me, più o meno. Al Galatasaray lo stipendio indicativamente, e quindi se
2: sì, sto vedendo, però non c'è,
1: aspetta,
2: 15
1: ok, perfetto, 15 milioni, 15, questo quello è,
2: prova a darglieli,
1: ti può dire me lo riduco, ma di quanto se lo riduce? A 10 forse, ma 10 non glielo dai, non glieli dai, perché non arriva a zero, gliene dati 6 a David che è arrivato a zero. Quindi se l'alternativa, ragazzi miei, è Osimhen, vi dico, vabbè, subito lo faccio. Ma se l'alternativa sono giocatori che ti lasciano un punto interrogativo perché non sai se rendono meno, cioè, guardate che David e Openda sono arrivati in Italia essendo tutti e due nella classifica. Se non sbaglio, Openda era secondo e David era quarto, qui comunque, come numero di gol fatti nella classifica dietro a Haaland erano, come numero di gol fatti dai giocatori nati dal 2000 in avanti, erano uno secondo e l'altro quarto o quinto. Cioè, non è che sono arrivati due scappati di casa, sono arrivati due giocatori che hanno sempre segnato e nella classifica erano alti, ma veramente alti. Quindi non è che dici vado a prendere delle scommesse, vado a prendere dei giocatori che per anni hanno dato garanzie di segnare, e non poco. Poi però arrivano in Italia e ciao. E per quello che dico, prima di mandare via Vlahovic, che è nel campionato italiano da anni e comunque i suoi gol nel bene o nel male li ha sempre fatti, pensiamoci, perché capisco che vi stia sulle scatole, capisco che molto, ma sta sulle scatole anche a me, e a me piace come giocatore, ma ci sono delle volte che proprio gliene dico di tutti i colori, vorrei farvelo dire da chi guarda le partite con me. Però razionalmente ad oggi è il male minore. Diga.
2: Riguarda Osimhen, a parte il suo guadagno di 15 milioni, ci sono i premi che lo portano ad arrivare a 25 milioni
0: perfetto,
2: all'anno.
0: Perfetto, ok, grazie. Grazie, molto gentile per questa comunicazione. Capiamo? Quindi direi che l'alternativa Osimhen ce la possiamo sognare, ma quindi vabbè. Ho parlato per 20 minuti su un messaggio. Vabbè, vedi Stefano, hai dato hai toccato una bella tematica. Mino da Gallipoli, Spalletti non è un grande allenatore, ha sempre usato il 4-2-3-1 e a parte Napoli ha fallito ovunque, fallirà di nuovo con noi. No, allora io non credo. A me Spalletti piace molto come allenatore, secondo me non vedere la differenza tra la Juventus di Thiago Motta, la Juventus di Tudor e quella di Spalletti è poco oggettivo. Cioè, se non la si vede c'è un po' di malizia nel non vederla, o forse un po' di pregiudizio, perché è evidente come la Juventus sia cambiata, come i giocatori siano cambiati, come i giocatori siano abbiano anche avuto un altro tipo di atteggiamento, quindi, ma a livello mentale. Quindi secondo me non è un secondo me Spalletti è tra i grandi allenatori. Bisogna poi capire però, per essere veramente, ma veramente grandi, se c'è la volontà di innovarsi, e lui comunque si è innovato rispetto ad Allegri. Spalletti è molto più innovatore, è inutile dire il contrario, e se c'è però la volontà di innovarsi ulteriormente e di capire che nel calcio di oggi i moduli variano molto. Questo è un po' il discorso. Per fare un 4-3-1-2 bisognerebbe trovare il trequartista, e per quello a quanto pare non ci stanno i soldi. Poi tre chi dovrebbero essere, tanti problemi. A proposito, Meret anche no, grazie, sarebbe un Di Gregorio 2.0. Allora, io cambierei Di Gregorio solo se veramente dovesse arrivare Dibu Martinez, perché se le alternative sono quelle che si leggono oggi, mi tengo Di Gregorio, con tutto il bene, perché sono d'accordo con quello che dici tu, Maurizio, nel senso che sono d'accordo che con Meret non è che fai chissà che salto di qualità. Sul 4-3-1-2, il trequartista che vuole Spalletti, che ha sempre, allora, il trequartista che ha sempre avuto Spalletti. Scusate, a Roma non c'era Perrotta che faceva il trequartista. Ok, Perrotta non mi sembra il trequartista classico alla Brahim Diaz, per intenderci. Cioè, non mi sembra quel trequartista lì. O alla Nico Paz. Cioè, Perrotta è un trequartista fisico, di peso, che fa anche da filtro. Quindi ce l'abbiamo. E Douglas Luiz. Ce l'abbiamo 2.0 e Weston McKennie. Non devi andare a trovare un altro trequartista. Metti McKennie a fare il Perrotta della Roma. O il Douglas Luiz a fare il Perrotta della Roma. Li hai già, quindi non li devi andare a cercare.
2: Infatti Spalletti ci spera che Douglas rimanga.
0: Sì, assolutamente. Ma infatti anche io ci spero insieme a Luciano. E se fa restare Douglas Luiz, vedrete. Vedrete voi che l'avete criticato costantemente. Bastava farlo giocare, sto povero ragazzo. Detto questo, sperando che non si faccia male ogni due secondi. Detto questo, chi sono i tre a centrocampo? L'ho detto prima, un centrocampista va preso per forza. Thuram per me nel centrocampo va assolutamente bene. E se il trequartista lo fa Douglas Luiz, va McKennie a fare il centrale. Va a fare il centrocampista. Se il trequartista lo fa McKennie, va Douglas Luiz a fare il centrocampista. Ma tanto un centrocampista lo devi prendere per forza, cioè centrocampo un acquisto lo devi fare per forza, e mi auguro di livello, e contando che, per carità, a me non fa impazzire, ve l'ho sempre detto, per carità, però quest'anno comunque ci ha salvati in più occasioni. Locatelli c'è, non è che Locatelli va via. Poi resta per me un centrocampista da quinto sesto posto, ma nelle rotazioni Locatelli c'è. Quindi non è che la Juve debba andare a prendere un trequartista, perché la Juve ce li ha già in casa la tipologia di trequartista che vuole Spalletti. Ce l'ha in casa. Ma anche col Napoli, chi giocava? Lobotka, chi giocava a tre quarti? Anghissà, non mi ricordo chi giocava a tre quarti col Napoli. Sai che non mi ricordo?
2: No, Lobotka mi sembra.
0: Forse Lobotka faceva il trequartista e Anghissà giocava in mezzo al campo. Ma Lobotka non mi sembra. Lobotka mi sembra Perrotta. Cioè, sono centrocampisti adattati a fare i trequartisti. E noi li abbiamo, quelli con quelle caratteristiche lì. Ne abbiamo due. Ed è il motivo per cui, come diceva prima Yves, Spalletti sta cioè, spera che Douglas Luiz resti alla Juventus. È un po' questo, Yves, mi mandi un altro vocale, per favore.
5: Ciao Michele.
0: Ciao.
5: Intanto, secondo me, è posta male la domanda, ma noi non dovremmo neanche parlare di giocatori di livello di David. Cioè, non dovrebbe neanche essere preso in considerazione per la Juventus. Cioè, stiamo parlando di mezze calzette. Cioè, la Juve deve comprare giocatori forti e deve spendere. Vendere, spendere. Chi è titolato a farlo ed è pagato per farlo, deve fare un mercato fatto bene. Ma è a perdere tempo se uno deve star lì a pensare se rinnovare o no una pippa come Davis. Ma sono cose che, boh, non mi sento neanche juventino a parlare di quelle cose. Ciao, buona giornata.
0: Mi dispiace, però la situazione è questa. Non li abbiamo i soldi da spendere. Cioè, la situazione è questa. Contando, ribadisco, che David fino all'anno scorso lo voleva mezza Europa e la Juventus ha anticipato tutti, quindi non è che stiamo parlando di una pippa, stiamo parlando di un giocatore che ha fallito questa stagione. È diverso il discorso. Detto questo, io capisco il tuo pensiero, ma dobbiamo discostarci dalla Juventus di X anni fa. Ah, perché i campioni ce ne sono e sono pochi. Ma molto pochi, e li hanno le big europee o li hanno le big europee o vanno in Arabia a prendersi giustamente fior fior di milioni. In Italia i fenomeni e i campioni non ci sono più. Ma voi se noi dobbiamo stare qua a dire è sbagliato parlare di questi giocatori che non dovrebbero vestire la maglia della Juventus. Ma ragazzi, ma fino a 20 anni fa, 15 anni fa, c'era un campione ma anche di più, 2-3 campioni, 4-5 per ogni top club a livello italiano. Ad oggi non ci sono. Perché? Perché Lautaro Martinez, per me, tra i migliori attaccanti a livello europeo, ma Lautaro Martinez nell'Inter di X anni fa faceva la panchina, portava le borracce. Perché Pulisic, migliore centrocampista, scusate le parole, eccetera, eccetera, del Milan, portava le borracce a chi giocava al Milan anni fa. I nostri, idem con patate. A Roma, idem. Cioè, questo è il discorso. Non i campioni, quelli che ci sono, e ce ne sono molti meno di 15, 20, 30, 40 anni fa, molti meno. Se ci sono, non vengono in Italia. Perché in Italia non siamo minimamente competitivi con l'Europa. Siamo la periferia d'Europa ad oggi. Ma non la Juventus, l'Italia. Non possiamo competere. Non possiamo competere con l'Europa. Gli italiani forti, i nostri, vanno a giocare all'estero. Figuriamoci se quelli dell'estero forti vengono a giocare in Italia, ma non ha senso. Quindi, che piaccia o no, questa è la situazione. Per cui il tuo discorso regge se la Juventus fosse competitiva economicamente con le altre e dici io posso dare 20 milioni di ingaggio. Cioè, in Turchia Osimhen prende 15 milioni. Ma in Italia chi può dare 15 milioni a un giocatore? Ma chi? Ma nessuno. 15 milioni di base. Ok, quindi allora uno dice, il tuo discorso regge se noi in Italia potessimo dare 15-20 milioni di ingaggio a X giocatori e questi decidessero di andare a giocare all'estero. Allora dici, vabbè, preferiscono giocare all'estero, bla bla bla, non sei bravo a livello di trattativa, loro sono più bravi a livello di trattativa e ti incavoli. E su quello avresti ragione. Ma ad oggi tu non sei competitivo. Non sei competitivo economicamente con l'estero, non sei competitivo con la Turchia. Come puoi essere competitivo con la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna e poi i paesi arabi e i paesi americani? Perché adesso anche comunque l'MLS sta crescendo e vanno in tanti in MLS. Ragazzi, mi dispiace, io capisco il tuo pensiero, però bisogna essere razionali e oggettivi e bisogna vedere la realtà dei fatti. E questo è. Purtroppo è così. Va bene, ci fermiamo, piccolo break. A tra poco.
6: Sabato Sport. Sabato Sport. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, siamo tornati, terza parte di Sabato Sport. Nunzio, ciao, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi, Chiara, come state?
0: Vuoi veramente una risposta o passiamo ad altro?
8: Passiamo ad altro. No. Già fa caldo.
0: È quello, infatti. Io credo di non lo so. Vabbè, l'ho già detto prima. Che ho cercato conforto dall'intelligenza artificiale, dall'internet, chiedendo quando ci sarà almeno un minimo di respiro. E mi ha detto che in teoria gli esperti dicono che le temperature non si abbasseranno fino a fine luglio, se non addirittura fino alla seconda metà di agosto. E io in quel momento ho trovato tutt'altro che sollievo. Ma vabbè.
8: Ho letto la tua storia, quindi aspetto anche l'inverno.
0: 43 gradi, siamo alla follia più totale. Vabbè,
8: passerà.
0: Detto questo, c'è chi sta peggio, tipo i giocatori al mondiale che giocano con 50 gradi all'ombra, ma vabbè, dettagli.
8: Porca miseria. Sono atleti, è vero, però.
0: Ho capito, ma nonostante tu sia atleta, cioè, ragazzi, è veramente... Io credo che questo mondiale sia veramente faticoso, sia molto, molto faticoso. Allora, io non so se hai sentito quello che dicevo, perché prima ho sentito un vocale in cui veniva detto... parlavo di David, no? Perché io resto della mia idea.
8: Sì. Stavo ascoltando.
0: Ah, ok, perfetto, quindi fantastico. Nonostante questo, come dicevo prima, per chi magari non si è collegato adesso, è vero che può essere sbagliato il discorso di parlare di un giocatore come David, che comunque prima di arrivare alla Juventus era secondo barra quarto nella classifica dei marcatori dei giocatori nati dal 2000 in avanti, legato alla Juventus. Ma non possiamo parlare d'altro in Italia, ma non solo la Juventus. In Italia non si può parlare d'altro, perché i campioni sono pochi e quei pochi non li puoi pagare. Cioè non sei competitivo a livello europeo neanche con la Turchia. Figuriamoci con gli altri.
8: Assolutamente, hai fatto pure un ottimo paragone con Osimhen, nel senso, cioè, tu vai a prendere un giocatore che all'estero prende 15 milioni di euro. In Italia giocatori così non possono e non potranno arrivare non so per quanti anni ancora, quindi bisogna accontentarsi tra virgolette, ragazzi, perché come dicevi e ascoltavo con molta attenzione, tu parlavi sia di David che di Openda.
0: Sì.
8: Openda, nessuno si aspettava che addirittura fosse un desaparecido. David, lo sapevamo già, avevamo intuito che il campionato italiano fosse completamente diverso rispetto a quello francese, però arrivava sotto comunque un campionato e anni dove ha fatto più di 100 gol. Cioè, poi purtroppo l'impatto è stato quello che è stato, però io ricordo che quando è arrivato David tutti erano felici. L'equilibrio regna mai sovrano, cioè non regna mai sovrano tra di noi, lo so che... Se è cotta la vogliamo cruda, se è cruda la vogliamo cotta, però ragazzi la verità dei fatti è che nessuno si aspettava un flop del genere, anche perché sentivo l'ascoltatore che diceva alla Juve non abbiamo bisogno di queste mezze calzette, sono calzette che quando sono arrivati,
0: cioè
8: queste calzette quando sono arrivati con uno status,
0: sì.
8: Se poi hanno reso male, ragazzi, pure Cop Menes quando è arrivato, ricordi, Caroselli fuori dal J Medical. Cioè, ragazzi, ma è la verità dei fatti. Poi ti scontri contro la realtà e il blasone della, della Juventus, ti scotti perché fa paura, la maglia della Juve fa paura a tanti, e questo è il risultato. Però mezze calzette.
0: Ma io sono convinta, e questo poi non avremo mai la controprova, ma l'abbiamo avuto col Canada, perché poi è vero che ha segnato al Qatar, ma non ha fatto 3 gol del cavolo, 2 li ha fatti molto belli e veramente da attaccante.
8: Anche qui. Anche qui, no? È facile dire tutti quanti il giorno dopo, ma li ha fatti col Qatar. Ma sai perché? Se lo faceva in campionato contro, tutto il rispetto per il Lecce, per il Sassuolo,
0: esatto,
8: non erano gol quelli?
0: Esatto.
8: Ragazzi, i gol sono gol, si vive per quello, punto, basta. Che li faccia contro la Pro Patria, ripeto, grande rispetto per la Pro Patria, cioè, comunque sono gol, punto. E li ha fatto, il suo ruolo è quello e li ha fatto.
0: Esatto, e quindi il discorso secondo me è... il campionato italiano comunque è complicato, quindi io ribadisco un concetto: andare a prendere Sorloth, che non so se sentivi prima, ma a me già non mi convinceva prima, dopo averlo visto in nazionale mi ha convinto ancora meno, tanto per andare a prendere Sorloth e spendere i soldi per lui mi tengo Vlahovic, che secondo me è, tra virgolette, chiaramente, perché a me piace, quindi per chi non piace è chiaramente il male minore, tanto che Carnevali, che non è un cretino tutt'altro, sta provando a riaprire i discorsi. A Vlahovic è stata fatta una seconda offerta nelle scorse ore. Perché? Perché il male minore, punto.
8: Lo apprendo adesso se è arrivata una seconda offerta a Vlahovic.
0: Sembrerebbe che sia arrivata una seconda offerta da circa 8 milioni. Sembrerebbe, poi.
8: A circa 8 milioni? 8 milioni, okay.
0: Sembrerebbe. Allora,
8: torno un attimo indietro e parlo di Sorloth. Troppo facile giudicarlo dopo la prima del mondiale, perché, ripeto, non vado contro tendenza o contro il tuo pensiero, ma semplicemente perché per analizzare Sorloth, che è uno stile di giocatore che può essere simile a Vlahovic, ha lo stesso difetto, ragazzi, il primo controllo, perché ce l'ha, però è un giocatore che io ricordo che tutti quanti cominciano a dire, no, che fa la riserva all'Atletico Madrid. Ragazzi, l'Atletico Madrid c'ha Julian Alvarez, che per 150 milioni di euro non si è mosso. Giusto per far capire in che squadra gioca, tra i top club europei. E quindi Sorloth, secondo me, da verificare, perché secondo me ci manca proprio quella fisicità, ma convinta in aria, perché Vlahovic c'è la fisicità, ma sembra non convinto a volte stenta. Io non rinnoverei, te lo dico, lo sai, abbiamo messo il carro, ci siamo stati dentro, però no, Vlahovic...
0: Sì. Io sì, per i gol che ha fatto, dici, anche Chiara, quest'anno, assolutamente
8: Chiara,
0: sì.
8: Chiara, però, se tu mi vieni a raccontare, quindi la narrazione magari è sbagliata, ma se tu mi vieni a narrare che lui chiede 20 milioni alla firma, ok, perché c'è Como lì? Ma perché Como lì chi rappresentava?
0: Però possiamo dire, e io quello l'ho detto anche con i miei colleghi, tra l'altro scusami, adesso poi lo riaffrontiamo, perché ti confermo che anche Gazzetta, oggi a me era stato detto, però sono andata a cercare, visto che tu mi hai detto lo apprendo adesso, sono andata a cercare per vedere se anche altre persone l'hanno riportato. Gazzetta ha detto che l'ultima carta in mano alla Juventus è stata calata in queste ore, contratto di una sola stagione con l'ipotesi anche di 2 anni, fino a 8 milioni di euro compresi bonus. Questa è l'offerta che la Juventus ha messo sul piatto per Vlahovic. Questa è, sfruttando probabilmente il fatto che le uniche offerte concrete, quindi concrete, non sondaggi, perché sondaggi sono arrivati anche da altre parti d'Europa, Spagna e Inghilterra. Ma le uniche offerte, quelle concrete, sono arrivate dalla Turchia, che per carità sicuramente saranno più importanti, ma chiaramente fai un passo indietro, questo è inevitabile. Quindi la Juve, da quello che mi è stato detto, ribadisco, mi è stato detto, sta cercando di sfruttare il fatto che le offerte concrete, non sondaggi ma concrete, quindi con richieste effettive, sono arrivate solo dalla Turchia, con ingaggi più alti.
8: Da un campionato non allettante.
0: Esatto, con un ingaggio decisamente più alto rispetto a questi 8 milioni compresi bonus a stagione, ma chiaramente faresti un passo indietro, questo è ovvio.
8: No, è quello, è giusto, però ripeto, io 8 milioni con tutti i bonus, poi possiamo parlare di Vlahovic, per carità, gli ultimi gol che ha fatto.
0: Prende come Yıldız, va a prendere come Yıldız, più o meno.
8: E cosa ha fatto più di Yıldız?
0: Secondo me come Yıldız, perché Yıldız ha fatto molto bene all'inizio, però poi nella seconda parte di stagione è calato.
8: L'abbiamo visto però che si è fatto male, poi anche lì.
0: Però Vlahovic ha segnato, ragazzi. Cioè, io con tutto il bene, Vlahovic in Italia In Serie A parlo. Poi ribadisco, io non sono l'avvocato di Vlahovic. A me basta che chi gioca la Juventus segni. Può arrivare pure l'ultimo dei giocatori, ma basta che segni. Non mi interessa che si chiami Vlahovic o che si chiami in un altro modo. Però Vlahovic, numeri alla mano, parlo solo di numeri. Quindi questo per non dire piace a me e quindi dobbiamo tenerlo. Numeri, quelli sono oggettivi. Tra gli attaccanti della Serie A è il primo per media gol per minuti giocati. Nessuno ha fatto meglio di lui. Lautaro Martinez, Thuram, Dubikas, Højlund. Nessuno ha fatto un gol ogni 116 o 114 cos'è minuti. Nessuno. Neanche Malen. Quindi...
8: Io infatti non discuto il fatto dei nuovi numeri, sono dalla parte di Vlahovic. Però quando io leggo poi un post, ti ricordi a fine campionato scendo con te all'inferno?
0: Sì,
8: però
0: vabbè,
8: poi
0: mi
8: viene
0: certo
8: a chiedere 20 milioni in più perché parli con Comolli. Comolli rappresenta la Juventus. Tu non stai andando incontro a Comolli, tu vai incontro alla Juventus, al tifo che ti ha sempre sostenuto, nonostante sono stati anni in cui per quello che sei stato pagato, e ricordiamo 190 milioni di euro in 5 anni... Sì. Dovevi fare la differenza.
0: Però possiamo, allora, Vlahovic sia presuntuoso, ragazzi, ma questo credo che sia abbastanza palese a tutti. Che Comolli sia più presuntuoso di Vlahovic mi sembra che sia palese a tutti. Posso dire che Vlahovic che dice: perché devo prendere quanto David alla proposta? Ci può stare, perché lo capisco. Oltretutto ha 26 anni, è presuntuoso, è un calciatore e lo capisco, ma che l'amministratore delegato della Juventus si abbassi al livello di un giocatore e gli risponda: e perché devi prendere quanto Yıldız? Cioè, onestamente, ragazzi, ma davvero?
8: Ma questa è la narrazione che ci hanno dato.
0: Ma io ci credo, conoscendo i personaggi, posso credere che questa conversazione sia avvenuta.
8: Se fosse davvero avvenuta, è davvero imbarazzante. Cioè, è imbarazzante per tutti e due. Cioè, lo dico. È imbarazzante.
0: Tra l'altro, Nunzio, perché sempre per il discorso che facevamo prima degli ingaggi, del fatto che in Italia, eccetera, eccetera, sono andata a vedere per conferma, perché lo sapevo, ma volevo avere la conferma per non dire cagate. Certo. Lautaro Martinez, quindi, che gioca nell'Inter, che ha vinto due campionati negli ultimi anni, che è oggettivamente tra i top attaccanti, ma a livello europeo, poi, che piaccia o no, però lo è a livello di numeri, ok?
8: È la verità.
0: Prende 9 milioni... Cioè, Lautaro Martinez giocasse al Barcellona prenderebbe il doppio, giocasse al Manchester City prenderebbe il doppio. Prende 9 milioni, Lautaro.
8: Cioè, giochi in Italia, non è che fai la fame, però effettivamente sono 9 milioni di euro, è l'unico magari in Italia a percepire uno stipendio tale.
0: Ma questo è per dire, questo è per dire che noi non siamo la provinciale, cioè noi non siamo competitivi, non possiamo pensare che arrivino i campioni se non a svernare qua dentro, punto.
8: Ma la verità è che quando parliamo tutte le volte, sai, noi siamo tutti nostalgici, tutti parliamo di Juventus, quello che è in grado di fare la Juve, quello che deve fare la Juve, quello che le impone la storia. La verità, ragazzi, è che la storia è storia, è stata scritta e si legge e la leggeranno. Il problema è riscriverla.
0: Sì.
8: E al momento per riscriverla, ragazzi, non ci sono le condizioni. In Italia purtroppo si stenta. L'unica squadra, ahimè, e detesto, lo sai quando detesto dirlo, è l'Inter.
0: È vero, però è così.
8: Che comunque è purtroppo è così. E mi girano, ti giuro, mi girano più del sole che va a 40 gradi. Cioè, ti giuro, è una cosa incredibile. Stento ancora a crederci, però devo scontrarmi con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che questa Juventus al momento è in ricostruzione e non è più quella di un tempo. Quindi le mezze calzette ad oggi ce le avevamo anche in società. Quello che se n'è andato adesso, che ci aveva illuso con le parole da Steve Jobs del calcio, e fortunatamente è arrivato Carnevali, che, come hai detto tu, non è uno stupido. Ricordiamo quando prese il Sassuolo 12 anni fa con Squinzi, presidente di Confindustria, che di calcio non sapeva nulla, ha creato un patrimonio.
0: Noi abbiamo di nuovo un uomo di calcio, ma soprattutto un uomo politico. Cioè, la Juve da quest'anno rinizia a prendere potere politico, perché politico. Ricordiamoci che piaccia o no, ma questa è la realtà. Carnevali è stato il testimone di nozze, nonché migliore amico di Beppe Marotta, e quindi per forza acquisisci potere politico. Questa è la realtà, e Dio grazie.
8: ma meno male, ma lo, cioè, è quello che ci è sempre mancato, cioè, negli ultimi anni, una persona che tutti quanti hanno detto ma adesso fa il mercato, ragazzi, lui fa l'amministratore delegato, direttore generale, ha poteri politici, perché il calcio, vogliamo o non vogliamo, è anche politica. Lo so che smorzo il sogno del calcio più bello del mondo, cioè, la verità dei fatti è questo, che la politica c'entra, c'entra nelle decisioni, sì, c'entra nei calendari, c'entra negli scontri, c'entra sì, sempre. Quindi finalmente abbiamo un uomo di sostanza, poi che sia il testimone di nozze di Marotta, basta che non ci porta Frattesi.
1: Ma io non lo schiferei Frattesi, però vabbè, quelli sono...
8: Beh, questo momento...
1: Secondo me è più forte di centrocampo, no, forse non di Turam, ma degli altri centrocampisti. No,

0: mia madre che ha i condizionatori. In realtà mio fratello più piccolo, che vive a Roma, è venuto su con i gatti e noi abbiamo i cani. Noi abbiamo i cani e quindi non possiamo stare da, da mia madre. Ma vabbè, però stasera è il mio compleanno, domani in realtà, però stasera facciamo la cena. Ho detto a mia madre: veniamo da te.
1: Non ti do gli auguri.
0: No,
1: ti do gli auguri perché da buon terrone ti dico porta male. Quindi
0: no,
1: te li farò domani.
0: Vabbè, abbiamo toccato David, abbiamo toccato il discorso Vlahovic. Ma dimmi secondo te, perché io all'inizio della puntata ho detto: David, secondo me, dovrebbe restare, ma perché la Juve deve agire per priorità. E secondo me ci sono delle priorità di un certo livello. Quali sono per te, che può anche essere per te l'attacco, cioè un pensiero diverso dal mio, però dico per te, il tuo pensiero, no, quali sono le priorità della Juventus?
1: Il deficit principale è la punta, perché è chiaro che ci sono mancati i gol nelle partite decisive, perché alcune partite le abbiamo dominate, ma poi non le abbiamo chiuse, mai chiuse. E poi, come diceva il buon Luciano Moggi, che sì, io amo alla follia, il motore di una squadra è il centrocampo, perché il filtro tra la difesa e l'attacco è quello che ti permette di attaccare con più scioltezza e quello di difendere con maggiore solidità. Quindi, con tutto rispetto, come diciamo sempre, perché il rispetto ci vuole sempre, per Locatelli, però Locatelli deve fare la panchina, fratelli e sorelle bianconeri, deve fare la panchina, vi prego, perché se vuoi fare uno step ulteriore, Locatelli deve fare la panchina. Turam va tenuto, va fatto crescere, sì, perché è chiaro che ha delle lacune pure lui, però va preso un altro di sostanza, se vuoi giocare tre competizioni, e poi devi fare gli esterni, perché Cambiaso è chiaro che è in uscita, e ne devi fare due, perché non ce l'hai, perché Cabal è stato bocciato dai tempi di Galatasaray. A destra c'è solo Calulu, ma è chiaro che anche Calulu fa il suo, il massimo. Pierino, però, serve sempre un altro che magari dia quella verve tecnica in più sulla fascia, o un ricambio, perché ci sono troppe partite, hanno fatte parecchie cose. Io sentivo parlare di un circo di nomi, sì, un circo di nomi in questi giorni, te lo giuro, sì, anche quando chiamo gli amici giornalisti non sanno più che nome darmi. e quindi nulla, io dico solo un attaccante va preso in questo momento, poi se David va ceduto, insomma, si fa cassa e magari se ne prende un altro, ma bisogna concentrarsi su altro, però sempre prima, però dopo le uscite.
0: Sì, sono d'accordo. Io credo che, a parte che io cambierei modulo, come dicevo prima, o meglio, proverei a fare moduli differenti anche all'interno della stessa partita, perché il calcio va in questa direzione, e quindi io personalmente credo che il trequartista, come dicevo, ce l'hai già, perché il trequartista che vuole Spalletti è stile Perrotta, stile Lobotka, e tu hai McKennie e Douglas Luiz. Perché hai anche Douglas Luiz che Spalletti
1: io,
0: vuole, e io
1: che
0: anche.
1: Io terrei. Tutta la vita. È strano che sto ragazzo incredibile, cioè, va a fare mezza stagione alla Aston Villa, la porta pure in finale insieme agli, sì, altri, perché non è che la porta solo lui, la va a vincere anche, rende alla grande, poi per 25 milioni però non lo riscattano. Però mi sorge un dubbio. Siamo noi che stiamo vedendo i mostri, secondo me questo è forte, questo, sì, è forte, tecnicamente è fortissimo.
0: No, io credo che il discorso sia sempre lo stesso, purtroppo, per Douglas Luiz. Non è una questione di forte o meno, perché io credo che sia oggettivo il fatto che questo giocatore sia forte, è un discorso fisico, perché comunque anche all'Aston Villa ha saltato diverse partite, e quindi credo che per il costo del riscatto ci si facciano dei ragionamenti. Alla Juventus invece la Juve non deve pagare niente, ce l'ha già in casa, c'è McKennie che può fare lo stesso ruolo, Douglas Luiz io me lo tengo ma tutta la vita, ma veramente, certo, tutta la vita. E quindi ok, perché il mio modulo ideale sarebbe un 4-3-1-2, e qua arrivo al secondo ragionamento. Sì, però chiaramente serve un centrocampista, ma un centrocampista coi contro così, secondo me, ma di quelli proprio di esperienza, cioè grossi.
1: Di quelli che paghi in botto, però, che da noi non verranno.
0: Lo so, però perché... Rabiot al Milan glielo ruberei.
1: Basta Rabiot, lei è la mamma, lui è la mamma. Basta,
0: lo so, ma io l'avrei già preso quest'anno Rabiot. No, al posto del Milan, detto questo,
1: anche qui tanto rispetto.
0: sicuramente un centrocampista. Ma il discorso del 4-3-1-2, che poi tutti mi rispondono: ma così sparisce con Conceição. Ho capito, ma la giustificazione del Conceição è intoccabile se gli esterni mi fanno 20 tra gol e assist all'interno di una stagione. Se non mi garantiscono 20 a testa tra gol e assist, non è

0: giustificabile il fatto che questi giocatori siano intoccabili, con Seisao per primo. Io metto il trequartista, metto David seconda punta e l'ipotetica prima punta, e poi con Seisao c'è, nel senso che all'interno della stessa partita passi anche a giocare a un 4-3-3, 4-2-3-1 come piace a Spalletti, però non possono essere intoccabili dal punto di vista del modulo questi giocatori, soprattutto con Seisao, secondo me.
1: Allora, io partirei subito col fatto che secondo me il modulo di partenza attualmente è questo, e questo deve rimanere, per un semplice fatto, perché se dovessi cambiare strutturalmente il modo di giocare della squadra, dovresti andare a fare più operazioni in uscita, più operazioni in entrata, perché qualcuno ce l'hai ma si è bruciato e mentalmente non è più da Juventus. Quindi, perché io vedrei pure Kop Meniers da mezzala, ma l'ho sempre detto che mezzala non da centrocampo a due, però purtroppo non si è fatto. È chiaro che, come hai detto tu all'inizio, non solo in questo discorso ma anche prima, che la Juve debba essere camaleontica, che si debba adattare a quello che è lo stile di gioco dell'avversario, ma non adattare che si deve difendere, ma che in base allo stile di gioco dell'avversario possa cambiare per poter inserirsi e fargli ancora più male. Chiaro che un centrocampo a tre, ripeto, in questo momento non lo puoi fare, però io Cicco non lo darei mai, perché sì, è vero che non ha fatto una caterva di gol, così come...
0: Non lo dai via, ma neanche io, però Cicco no. Alternativa
1: però non
0: per
1: lo
0: me.
1: Tengo in però non lo tengo in panchina se so che oggi, in un momento in cui i soldi mi servono, c'è una squadra che può darmi 40-45 milioni e lo tengo là. No. Ecco perché bisogna vedere, perché con Seisao è stato già ricercato.
0: Ma magari...
1: Che non è uno. No.
0: A me è uno... Allora, Cambiaso mi irrita, ma proprio mi irrita, che proprio mi fa venire l'orticaria, e spero che vada sul primo volo lontano da Torino. Con Seisao però...
1: Secondo me è forte.
0: Con Seisao però mi irrita quasi quanto Cambiaso. E ho visto la partita col Portogallo e mi è sembrato il copia e incolla del cavolo di con Seisao la Juventus. Tutto fumo e arrosto ben poco. Mamma mia, irrita.
1: Ma lui è stato messo in quella partita, bisogna vedere anche cosa gli si chiede.
0: Ma è la stessa roba della Juve stato... però, Cioè, uguale, stessa partita della Juve.
1: Alla Juve gli chiediamo di segnare in più, però è pure sfigato, perché una volta ha preso il palo, una volta è stato annullato in fuorigioco. Contro la Roma ci salva pure lui. Ok, non è la Roma l'esempio che dice salva con Seisao dal banco degli imputati, però secondo me a 23 anni ha un margine ancora enorme per crescere, e ci proverei ancora. Magari sacrificherei forse Zegrova, ecco,
0: io no,
1: tra gli esterni. Lo sai, vedi, è lì però Zegrova viene da una stagione dove oggettivamente
0: ha avuto un sacco di problematiche.
1: Non ha reso per problemi fisici. Però è anche vero che sempre le solite cose. Non so se tu l'hai visto allo stadio. Prende palla, aspetta il solito giochetto, torna indietro. Ci aspettiamo di più. Magari, ok, cominciamo l'anno prossimo con lui e ci fa vedere un'altra roba.
0: No, io al ti dico, la mia fascia destra e qua, mi prenderò la shitstorm totale, sono abituata, non è un problema, nel senso, non mi stupisco. La mia fascia destra ideale, se dobbiamo tenere con Seisao perché fa i numeri e ci fa esaltare perché dribbla e va veloce, va bene, teniamolo, ma io ci metto Nico Gonzalez tutta la vita.
1: Nico è molto più pratico, conosce il calcio italiano, non deve ambientarsi, ed è uno che anche con la gestione Tudor non mi è dispiaciuto. Io sono rimasto un po' quando è andato via in giro, perché se volevi fare i due esterni ancora Gonzalez poteva ancora servirti. Perché
0: no, ma non solo,
1: Zegrova?
0: Se tu li tieni tutti e tre, vedendo sono già tuoi, quindi li tieni tutti e tre, forse in tre riusciamo a fare una stagione intera.
1: Forse, è anche vero questo. Però può giocare pure prima punta, per assurdo. Gonzalez, secondo me, è una risorsa importante che Spalletti, secondo me, sta valutando.
0: No, allora, il discorso di Nico, sempre da quelle che sono le notizie, Spalletti lo vuole, l'ha detto più volte che lui vorrebbe Nico Gonzalez perché è molto più funzionale.
1: Infatti, sapevo questo.
0: Ed è molto più decisivo sotto porta, che piaccia o no, rispetto a con Seisao. Il problema di Nico è che Nico sarebbe disposto a ridursi del 20% l'ingaggio per restare a Madrid. È quello il discorso. Cioè,
1: e la priorità la dà il ragazzo,
0: certo,
1: in questo caso. Infatti sapevo che Spalletti... che gli sarebbe piaciuto mantenere in rosa Gonzalez, perché lo vede uno più pratico,
0: sì.
1: Uno da meno giochetti, meno spettacolare ma efficace. Il problema è che il ragazzo si è fatto ammagliare da Simeone, Simeone però lo vuole, e questo te lo posso dare per certo, che lui spingerebbe. Il problema viene dalla società. La società madrilena non crede che a quel prezzo, e quel prezzo che farò io sono 25-28 milioni di euro, sia un giocatore da blindare per il futuro. Anche perché Gonzalez non è proprio giovincello per poter investire quella cifra.
0: Sono d'accordo, anzi, ti faccio l'ultima che poi ci salutiamo. Non abbiamo toccato un reparto, che è quello il più arretrato ancora. Ok. Allora, io, se fosse arrivato Divo Martinez, cosa che sembra in questo momento un po' più distante per le remore della Aston Villa, non per il giocatore che invece aveva accettato con gran piacere la Juventus, Dibu io l'avrei preso ieri, nel senso sarei stata felice ieri, ma già solo per la cazzimma e tutte le scene, le cose che fa, perché a noi quei giocatori lì mancano, chiamateli pagliacci ma ne abbiamo bisogno.
1: Chiamateli anche figli di, però ci servono proprio quelli.
0: Esatto, ma visto che adesso si parla di Meret... Ma secondo Gregorio con Meret ha senso?
1: No. Datemi una martellata, sapete dove? No, non ce la farei mai.
0: Sì, ma no, ti chiedo, ha senso cambiare secondo te? Io ho una risposta netta a questa roba qua. Cambiare Di Gregorio per Meret?
1: Non ha senso proprio niente. Cioè, proprio il nome di Meret è uscito perché a me mi è stato fatto come incastro di mercato, cioè un'opportunità. Ma che opportunità è? Cioè, Di Gregorio, a sto punto, tra sedia e sedia mi tengo un'altra sedia.
0: Sì, che
1: cioè,
0: non lo devo pagare.
1: Non è che cambio il mobilio e non lo devo nemmeno pagare. Mi tengo il mobilio che già ho. Cioè, non è che, ragazzi, non è normale. Dai, no,
0: tra
1: l'altro, non ha senso.
0: Ieri Tacconi ha detto, ha detto che secondo lui è stato massacrato troppo, quindi mentalmente questo ragazzo non ha retto, ma per lui e per quello che vede, ci vede in questo ragazzo dai tempi delle giovanili, eccetera, la Juventus dovrebbe dargli un'altra stagione per provare a fare quello che ha sempre dimostrato di saper fare, a parte l'anno alla Juventus. Questo è quello che ha detto lui. Io penso che se dovesse arrivare Dibu Martinez lo cambio ieri, ma se dovesse arrivare uno che più o meno è del suo livello, onestamente mi tengo Di Gregorio, sono proprio sincera.
1: Io sono sincero, ma è così, cioè io mi terrei Di Gregorio. Poi quello che dice Tacconi, che è una leggenda della Juventus, condivido anche, perché se parliamo di stagioni, e non tutte le stagioni sono uguali.
0: Bravo.
1: Io ricordo quando la Juve prese, dopo Peruzzi, prese Van der Sar, chi se lo ricorda? Van der Sar fece una stagione disastrosa, ma proprio disastrosa. Perdemmo lo scudetto, tra l'altro, contro la Roma, per un gol di Nakata, dove fu assurdo. L'abbiamo dato al Manchester United, è diventato la leggenda del Manchester United. Quindi c'è ogni stagione poi a sé. Sì. Chiaro che quest'anno ci siamo fissati sul fatto che Di Gregorio non abbia lo status e la cazzemma per guidare una difesa, perché non lo vediamo parlare.
0: È vero.
1: Anche quando va a parlare non lo vedi uno provocatorio come era Szczęsny, tutto gli potevi dire che con i piedi magari stava... ce l'aveva montato al contrario, però Szczęsny ti salvava le partite e quando andava in conferenza non aveva un pelo sulla lingua. Lui lo vedo un po' timido, troppo timido per stare alla Juve, quello gli imputo io, quindi preferivo un Dibu proprio apposta per questo.
0: Sì, sono d'accordo. Nunzio, come sempre, grazie mille, è stato un piacere.
1: Grazie a voi. Grazie a voi, buon weekend e speriamo torni il freddo, ma non tornerà mai.
0: Ciao
1: ragazzi, fino alla fine.
0: Sempre, ciao. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo per l'ultima parte di Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: ultima parte di Sabato Sport. Volevo dire a Cici Fifi Miau che no, non era riferito a te, era riferito in generale il discorso che tutti dicono quando io dico questa roba, dicono ma sparisce con sei Sao. Non è riferito a te. Vabbè, leggo gli ultimi messaggi. In giro non vedo grandi bomber, ma soprattutto adatti al nostro campionato. Openda è un esempio lampante. 40 milioni buttati letteralmente. Sono d'accordo con te, il problema è che non ci sono. Poi prima mi diceva, sempre lui, ma paragonare Cambiaso a con Seisao, ma tipo stai bene, una roba del genere. Non è che io paragono la stagione di con Seisao a quella di Cambiaso, lungi da me. Però sono due giocatori che mi irritano. In modo diverso, ma mi irritano. È un po' quello il senso. Mi vai su che era arrivato un messaggio di Sleepwalker Finn che a cui volevo rispondere. Aspetta, su. Ok, no, è questo? No, ancora su forse. Sì, ancora su. È questo forse. Ah, ok. Dibu portiere sopravvalutato per una parata iconica su errore di Colomoni e altro sopravvalutato. Colomoni se sopravvalutato, io appoggio totalmente il tuo pensiero. Il fatto che la Juve cerchi due così la dice tutta sul nostro livello, scusate la franchezza. Su Colomoni sono d'accordo, su Dibu Martinez no, perché non è solo quella parata. Non è solo quella parata. È esploso tardi, ma quando è esploso Dibu Martinez. E poi noi servono quelle faccette da... Ciao. Allora, ciao Chiara, Alex da Dublino, non so se ne hai già parlato, ma che ne pensi della news di Fabiana Della Valle su un interessamento della Juve su Dybala? Auguri per domani, grazie. E penso che il mio cuore vorrebbe che Dybala chiudesse la carriera alla Juventus, assolutamente sì. Il mio cuore dice di sì, la razionalità con cui devo pensarla dice di no. Ma non per altro, ma perché andiamo a prendere un altro giocatore, spendiamo dei soldi per un giocatore che... Poi se va bene ti fa metà campionato, se va bene. Quindi onestamente con tutto il bene. Poi sarei felicissima di rivedere. Cioè, ieri stavo montando una roba di lavoro su Dybala e vederlo con le con la maglia delle foto, con la maglia della Juve mi fanno un effetto di un certo tipo ovviamente. Dopo che Russell Crowe allena gli USA può succedere di tutto, ma non credo che la Juve costruisca col 4-3-1-2 a meno di una cessione di Conceição. Su David ho mandato un vocale, Luca da Terni, sì, l'abbiamo sentito. Michele da Genova, personalmente non guardo il mondiale, sono felice che Ildiz se ne vada in vacanza, forza Carnevali, fai il miracolo, compraci dei fenomeni sconosciuti. Cisco, a me piace molto la tua faccia con i capelli legati, ciao Chiara, ciao Cisco, grazie. Anche il mio fidanzato dice questo, dice che gli piace con i capelli legati. Io non mi piaccio per niente con i capelli legati, però vabbè. Ciao Chiara, sono d'accordo con te, con Seisao mi ha fatto arrabbiare esattamente come nella Juve, non ha azzeccato una scelta che una, lo venderei subito perché è un mezzo giocatore, Giacomo da Susa. Sì, il problema è quello, cioè con Seisao quando deve tirare la passa e quando deve passarla tira, cioè non azzecca mai la scelta giusta. Poi capisco che col Portogallo è complicato perché in due occasioni l'ha passata Ronaldo, perché se non la passi a Ronaldo è un problema, però ragazzi non è quello, perché la Juve fa la stessa roba e non c'è Ronaldo. Ciao e auguroni per domani, grazie Diego, come te detesto il caldo, tanto che vorrei addormentarmi ora fino a metà settembre, mamma mia. Magari detto questo, con il 4-3-1-2 dovresti rinforzare il centrocampo avendo solo due giocatori affidabili, Locatelli e McKennie, e forse Douglas. E Spalletti vuole provare a rilanciarlo. No, io vedo Thuram più affidabile di Locatelli, ad esempio. E McKennie lo vedrei come trequartista. Idem Douglas Luiz, per come intende il trequartista Spalletti. Onestamente su Ildiz nutro dei dubbi, ma aspetterò la prossima stagione per vedere se può essere il nostro futuro. Venderlo adesso no, ma deve dimostrare che la 10 sia meritata. Io credo che l'abbia già dimostrato, sono proprio sincera. Mi spiace carissima, ma io sto bene con l'estate e col caldo, però ti capisco perché soffro come te durante l'inverno. Forza Juve, Cinzia. Lo so, vabbè. Io giuro che non riesco a comprendere. Cioè, ci sta, assolutamente, non è che dico. Però io personalmente non riesco a capire come possa piacere, cioè quali cose positive ci siano dell'estate. Io ne vedo due, che quando lavi si asciuga in due secondi e che c'è luce fino a tardi. Giuro, per il resto io non trovo robe solo negative. Quindi vorrei essere come voi, ma non ce la posso fare. Cioè in inverno fa freddo, ti copri, ti metti sotto le coperte, ti abbracci. guardi un film sul divano e non ti incolli al divano, e ti bevi una cioccolata calda, un tè, quello che è una camomilla davanti alla TV, eccetera, il piumone. In estate non è che ti puoi strappare la pelle. Cioè, se vivi col tuo fidanzato e stai a distanza di sicurezza pure quando dormi. Perché, cioè, è impensabile stare attaccato a qualcuno. Non lo so. Abbiamo un vocale?
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, io David Luiz lo terrei. Io vedo la Premier League. Non mi è stupito quest'anno, ti dico la verità. Però io dico che nella Juve ci vuole un centrocampista, un esterno, visto che Costi ci è andato via, un attaccante, e ti dirò di più. Io Nico, visto che ha giocato e si è trovato bene con l'Atletico, che è arrivato in semifinale di Champions, e in considerazione entra e fa l'assist a lui a Messi nel campionato del mondo, io prenderei anche Nico. Se non mi danno quello che voglio, io terrei anche Nico. E poi andrò a prendere un attaccante. Ma un centrocampista, e a parte che non so, un centrocampista, io lo voglio uno che fa legna, uno che vada ad arare e a proteggere proprio David Luiz, o lo stesso Locatelli, che darà una mano sia nel fare impostazioni sia nell'andare a prendere i palloni. Poi non sono d'accordo con chi dicono che David è una pippa. Ecco perché quel gioco è semplice, ma bisogna capirlo, perché anche con i tifosi ci sono le categorie. Se Davide era una pippa, in 8 stagioni non ti faceva 125 gol, sì. Capisci? Quindi negli ultimi anni la Juve è anche un po' un buco nero, che viene risucchiato. No, perché noi diamo anche della pippa Open Dama negli ultimi 6 mesi ha giocato 6-7 minuti e non è da Juve, ok. Io pensavo come te dare un altro anno, anche perché andare a comprare due punte, chi te le ha tutti questi soldi? Il fratello bianco lei dice: ah, chi è preposto a farlo? Ma ci sono dei paletti,
0: esatto.
1: Altrimenti il cane si compra tutta la Serie A, secondo il mio punto di vista.
0: Ma anche perché, e sono d'accordo col tuo messaggio. Anche perché Elkan, di cui si parla tanto e viene tanto bistrattato, ha fatto ricapitalizzazione su ricapitalizzazione negli ultimi anni. Poi sono stati spesi in un determinato modo quei soldi, ma ha tirato fuori quasi un miliardo, cioè, per la Juventus. Cioè, non è che non li abbia tirati fuori i soldi. Dimenticavo nel vocale di citare David contro la Bosnia, che è l'esempio più esplicito di come si difende in Serie A e di fatto non tocca palla. Serve uno che fa lavoro sporco per lui, a quel punto lo faccio fare per le qualità di Yıldız e non per lui. Mirko ha mandato un sacco di foto bellissime, tra l'altro anche dei suoi cagnolini, che sono cagnoloni in realtà. Ecco, un altro motivo per cui a me l'estate mette ansia è la mia povera cagnolina, che è un bulldog francese, e io vivo con l'ansia che lei possa stare male o possa prenderle un colpo di calore, chiaramente, perché essendo un bulldog francese, avendo il musetto schiacciato e tutto, chiaramente loro patiscono di più e quindi non la si può portare in giro, deve scendere proprio per fare i bisogni e ritornare su, in casa è sempre col fiatone, quindi quello è un altro motivo per cui ho l'ansia costante durante l'estate che lei possa stare male. Bellissimi comunque, Mirko, i tuoi cagnoloni. Mirko da Sabaudia, per Pietro dalla Puglia, ti lascio volentieri Open Dai, ho finito di tagliare il prato, ciao ragazzi e forza Juve. Bellissimo tra l'altro il prato e bellissimi i cagnoloni. Tantissimi auguri per domani, cara Giulio, grazie mille. Haaland lo vedo simile a Vlahovic, Zorlot al mondiale gioca fuori ruolo perché c'è Haaland, però sicuramente, però non è proprio un giocatore che a me fa impazzire, ma non mi fa impazzire in generale. Ciao, vi lancio una provocazione e riflessione, ma non è che Carnevali e Spalletti, la società dimostra una chiara intenzione a ridimensionarci? Sì, parliamoci chiaro, Vlahovic è stato lasciato andare a zero e chi pensa che con loro due si può puntare a vincere un trofeo? Ciao Dario da Bergamo, secondo me sì, Carnevali, uomo calcio, 360 gradi, uomo politico, Spalletti a me piace come allenatore, e su Vlahovic l'abbiamo detto, è stata fatta un'altra offerta, bisognerà vedere. Purtroppo bisogna fare le nozze con i fichi secchi, soldi pochi dovrebbero essere compensati da tanti idee, speriamo che Carnevali possa averne di buone, ma un biennale a Salah intanto porterebbe entusiasmo tra noi, e poi che calciatore, sì, ma anche Salah devi pagarlo fior fior di soldi, tanto che probabilmente se ne andrà in Arabia. Ciao Chiara, complimenti, sono molto sorpreso da come la nostra stampa italiana stia esaltando questi 3 gol di David al Qatar, un'autorete e 2 rimpalli, forse non è vero, dai, non è vero, Antonio, non è vero. Forse la capisco, vogliono una loro conferma per non farci rinforzare. Poi Chiara, non pensi che con l'ingaggio dei Carnevali si possa avere effetti contrari, dove i dirigenti di squadre con cui sta trattando un loro giocatore per dimostrare che non sia cambiato nulla nella Juve fanno costruzioni sulle trattative, alzano i prezzi per impedirgli gli acquisti da noi tanto attesi? Un abbraccio e tanti auguri per domani, e che la vita ti possa esaudire e regalare tutti i tuoi sogni e desideri prefissati. Grazie mille. No, io penso solo robe positive su Carnevali e su David. Dai, non è vero, sei veramente esagerato. Dai, no, non è vero, ha fatto due bei gol proprio. Chiara, se la Juve non si riesce a convincere, non riesce a convincere Vlahovic, io punterei Castro. Che ne dici? E poi andare a trovare un giocatore tipo Lukic, il bosniaco che gioca al Cluj, magari lo paghi 7-8 milioni e ti fa il gioco aereo negli ultimi 15-20 minuti, quando le squadre sono chiuse. Certo, Milik Sano sarebbe una manna dal cielo. Ciao Ettore, beh, magari Milik Sano, altro che manna dal cielo. Sono assolutamente d'accordo con te. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Tenere Vlahovic sarebbe un win-win solo se il serbo accettasse le nostre condizioni. Ovviamente, quella è la base. Altrimenti mi piacerebbe molto Pellegrino del Parma, pensando alle caratteristiche richieste da Spalletti al suo numero 9. Oltretutto già abituato a giocare in Italia in una squadra che non ha fatto certo del gioco offensivo il suo marchio di fabbrica. Preciso che era anch'io terrei Vlahovic piuttosto che Sorloth, ma ragione di più che in coppia con Vlahovic non andrebbe bene, e se metti un trequartista non è Yıldız, rinunceresti sia a Yıldız che a Conceição per far provare a far rendere David. Io farei una bella plusvalenza con il canadese Luca da Terni, poi Maurizio ha mandato l'ingaggio di Osimhen. Chiara, di Frattesi invece cosa ne pensi? Onestamente a buon prezzo lo prenderei. Sì, l'ho detto anche io, a buon prezzo lo prenderei anche io Frattesi. Secondo me più forte quasi di tutti i centrocampisti che abbiamo. Iva, abbiamo un altro vocale?
2: Ciao Chiara, Michele Ciao. Da Genova. Prima di tutto buon compleanno. Un caloroso Grazie. Buon compleanno.
0: Grazie.
2: Perché fa molto caldo. Per quanto riguarda la tua domanda, personalmente salverei solo Yıldız. Conseguenza non potendo cambiarli tutti. Davide non è il primo ad andare a cambiare, ecco. Però ci accontentiamo, ecco. Del resto non ricordo in questo momento un anno in cui dovessimo cambiare così tanti calciatori. Non è, secondo me, almeno io non lo ricordo. Ciao, auguri.
0: Ciao, grazie mille.
3: Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private.
5: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata alla adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
6: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
5: La cronaca: le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
6: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
5: Siamo al calcio, Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei giri mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 22 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, una nuova settimana ovviamente sempre legata al calciomercato, che in queste settimane, nei prossimi 2-3 mesi, sarà centrale attorno alla Juventus, soprattutto finché non ricomincerà la stagione e il campionato. Noi partiamo come al solito dal nostro recap mondiale, visto che in questi giorni, in questo mese, fino alla data della finale del 19 di luglio, c'è la Coppa del Mondo. E allora andiamo a vedere un po' i risultati della giornata di ieri, con la Spagna che ha stravinto contro l'Arabia Saudita per 4-0. Ha firmato il suo primo gol ai mondiali Lamine Yamal, poi la doppietta di Oyarzabal e un autogol di Tambakti a certificare il poker spagnolo. Poi nel recupero finale è stato anche annullato un gol per fuorigioco a Ferran Torres. Poi nella serata italiana il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran, giocando anche l'ultima mezz'ora in 10 per l'espulsione di Ngoi. Nella notte la super sorpresa Capoverde, che è riuscito a pareggiare contro l'Uruguay, portando a casa 2 punti in 2 partite in questo mondiale, contro Spagna e Uruguay, non di certo le prime nazionali che passano. Andato tra l'altro anche in vantaggio con un grandissimo gol di Kevin Lenini su calcio di punizione. Poi Araujo e Canobbio hanno ribaltato il risultato, regalando poi la difesa dell'Uruguay ha poi regalato di fatto il vantaggio a Elio Varela, che ha riportato il risultato in pareggio. E poi alle 3 italiane si è giocata Nuova Zelanda-Egitto, Nuova Zelanda che era passata inizialmente in vantaggio, poi 3 reti nel secondo tempo per l'Egitto hanno ribaltato la partita. Zico, Mohamed Salah e Trezeguet a fare appunto 3-1, mentre oggi giocherà l'Argentina contro l'Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23, passando poi alle partite della notte con la partita tra Norvegia e Senegal alle 2 e Giordania-Algeria alle 5. Questo è il quadro delle partite di domani, cioè tra stasera e stanotte. Ma torniamo sulla Juventus, perché si parla di mercato, si continua a parlare di Colomouani, ne parla tutto Juve, un articolo della nottata. Il Paris Saint-Germain ha deciso, il Paris Saint-Germain valuta le cessioni di Lee Kang-in e Colomouani. L'Atletico segue il coreano, mentre la Juventus resta interessata al francese. Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, il Paris Saint-Germain si prepara a vivere un'estate intensa sul fronte del mercato. La dirigenza parigina è al lavoro sia per rinforzare la rosa sia per alleggerire un organico che potrebbe registrare alcune partenze importanti. Tra i giocatori destinati a lasciare la capitale francese figurano Lee Kang-in e Randal Colomouani, due profili che potrebbero garantire al club un incasso complessivo vicino ai 75 milioni di euro. Lee Kang-in che va verso l'Atletico Madrid, il futuro del fantasista sudcoreano sembra sempre più lontano da Parigi. Dopo una stagione caratterizzata da un utilizzo discontinuo, il giocatore sarebbe orientato a una destinazione che potrebbe offrirgli maggiore continuità, e l'Atletico lo segue con attenzione, soprattutto dopo la partenza di Antoine Griezmann. E poi c'è Colomouani, che resta nel mirino della Juventus, situazione diversa ma altrettanto delicata appunto per Colomouani. Con l'attaccante francese che è rientrato a Parigi dopo l'ultima esperienza in prestito al Tottenham, ma il suo futuro sembra comunque destinato a svilupparsi lontano dal Parco dei Principi. La Juventus continua a monitorare il dossier. Il nome di Colomouani resta tra quelli seguiti con maggiore interesse dalla Juventus. In bianconero il francese aveva lasciato un buon ricordo durante la precedente esperienza italiana, e Luciano Spalletti continua a considerarlo un profilo molto interessante per rinforzare l'attacco. Il Paris Saint-Germain, che nel 2023 investì addirittura 95 milioni di euro per strapparlo all'Eintracht di Francoforte, valuta oggi il cartellino dell'attaccante intorno ai 40 milioni. La Juventus offre meno 10 e riscatto obbligatorio a 25, quindi la Juventus che diciamo lo valuta 30, e quindi c'è questa distanza comunque direi colmabile. E quindi Lee Kang-in e Colomouani in uscita dal Paris Saint-Germain con Colomani verso la Juventus. Ancora distanza tra domanda e offerta, ma insomma distanza comunque di 10 milioni, quindi non particolarmente eccessiva. Il primo piano di Massimo Pavan parla di questa notte su tutto Juve, parla di Frank Kessié. Arriva il presidente, questa è la domanda, il punto di domanda che scrive Pavan per titolarlo. Frank Kessié convince la Juventus, rendimento positivo in Arabia, gol alla Germania e disponibilità a ridursi l'ingaggio per tornare in Europa. La Juventus continua a valutare i rinforzi per il centrocampo, e tra i profili che riscuotono maggiore interesse c'è quello di Frank Kessié, ivoriano dell'Al-Ahly, che abbina forza fisica, esperienza internazionale e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. La ricerca della Juventus è orientata appunto verso questo tipo di giocatore, identikit in cui Kessié rientra perfettamente, lui che conosce già la Serie A e ha dimostrato negli anni di poter ricoprire diversi ruoli in mediana. Il classe 96 può agire da mezzala, da mediano in un centrocampo a due oppure in una linea a tre, assicurando corsa, recuperi e presenza offensiva, una versatilità che rappresenta uno dei motivi principali dell'interesse bianconero. La prestazione offerta contro la Germania ha confermato tutto il valore del centrocampista della Costa d'Avorio, che si è guidato il reparto con personalità, imponendosi nei duelli e dando equilibrio alla squadra. A impreziosire la sua prova è arrivato anche il gol che ha indirizzato la partita, frutto di un perfetto inserimento e di una di grande freddezza sotto porta. Una gara completa da leader tecnico ed emotivo. L'esperienza con l'Al-Ahly ha rilanciato Kessié dopo la parentesi al Barcellona. In Arabia Saudita è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, distinguendosi per continuità di rendimento, leadership e contributo anche in fase realizzativa. La Juventus dunque lo segue, prenderlo a zero sarebbe un gran colpo, magari liberandosi di un centrocampista come Coop Miners o eventualmente facendo una grande plusvalenza con Thuram. Strade diverse anche per rientrare nei paletti del fair play finanziario. E poi dall'altra parte c'è il desiderio da parte di Kessié di tornare in Europa, perché secondo le indiscrezioni provenienti dall'estero avrebbe appunto manifestato la volontà di lasciare l'Arabia Saudita, e appunto questa disponibilità a tornare in Europa favorirebbe eventuali trattative con la Juventus, che da tempo è alla ricerca di un centrocampista di esperienza e affidabilità. Questo per quanto riguarda Kessié, ma abbiamo citato Coop Miners e tutto Juve parla anche di lui. Notizie positive per Coop Miners e compratori in arrivo. Coop Miners brilla con l'Olanda, Roma e Galatasaray seguono il centrocampista mentre la Juventus valuta il suo futuro. Tun Coop Miners continua a raccogliere risultati positivi con la maglia dell'Olanda e le sue prestazioni stanno contribuendo al buon momento della nazionale guidata da Koeman. Il centrocampista della Juventus è stato protagonista anche nella sfida contro la Svezia, sfida che l'Olanda ha giocato benissimo, vincendo 5-1, e doppietta di Robbey, doppietta di Gakpo e gol di Summerville nel finale. Coop Miners che ha giocato nell'ultima mezz'ora sostanzialmente, è entrato appunto al 59esimo, quindi mezz'ora più recupero al posto di Frankie de Jong, e appunto non ha giocato male, discreta gestione del pallone, poi non ha brillato né in fase offensiva né in fase difensiva, però insomma una prestazione che gli è valsa diversi buoni voti da parte dei principali quotidiani dei Paesi Bassi, che hanno promosso la prova del centrocampista. Ad esempio uno dei più famosi è il The Telegraph, che gli ha dato 7, prestazione ordinata e preziosa negli equilibri della squadra, 7 anche da parte di altri due quotidiani, un 7,5 addirittura, determinante nella gestione dei ritmi e delle transizioni. Quindi una prestazione che conferma come Coop Miners resti un punto fermo per la nazionale nonostante le voci di mercato e anche senza un ruolo da titolare. Il centrocampista resta comunque uno dei temi più discussi in casa bianconera. La Juventus continua a considerarlo un elemento importante della rosa, ma insomma le sue valutazioni per il mercato in uscita restano vive. In prima fila c'è il Galatasaray, che è tra i club maggiormente interessati. La formazione turca è alla ricerca di un centrocampista di livello internazionale e considera Coop Miners uno dei profili ideali per alzare ulteriormente il livello della squadra. Sul giocatore si registra anche l'interesse della Roma. Il club giallorosso segue con attenzione l'evoluzione del mercato e potrebbe valutare un affondo nel caso in cui Manu Koné dovesse lasciare la capitale. In quel caso Coop Miners diventerebbe uno dei principali candidati per raccoglierne l'eredità tecnica a centrocampo. E quindi la Juve valuta, l'Olanda se lo gode, Roma e Galatasaray osservano la situazione legata a Coop Miners. Passiamo ai principali quotidiani sportivi, alle prime pagine dei quotidiani, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla costruzione del nuovo Napoli, riportando l'intervista fatta al patron del Napoli, ovvero Aurelio De Laurentiis. Sarà un grande Napoli, questo è quello che viene riportato, appunto riportando le parole dirette di De Laurentiis, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Forti, competitivi e attraenti, sono certo che resteremo in alto, alla squadra non manca niente. Queste le parole di De Laurentiis, che si prepara appunto a rivoluzionare il Napoli, mentre oggi sarà un giorno decisivo, perché oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Il calcio al voto, Malagò è favorito su Abete, in ogni caso chi vince deve svoltare, e fa bene forse anche la Gazzetta dello Sport a sottolineare l'età dei due candidati. Malagò 67 anni e Abete 75, comunque non appartenenti alle nuove generazioni, diciamo così. In taglio alto il Milan, ecco gli uomini di Cardinale. Il Milan cambia, anzi no, scelte all'interno del club. Halmstad farà il mercato, Calvelli e il nuovo amministratore delegato. Queste le scelte dirigenziali in casa Milan. In taglio basso invece il mondiale, si sbloccano la Spagna e il suo fuori classe. Yamal supera Messi in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo nella classifica guidata da Pelé, e ottavo nella classifica dei giocatori all time più giovani di sempre, appunto, a segnare in un mondiale. Pelé, che è l'unico ad aver segnato nella storia di un mondiale, nella storia dei mondiali, prima di aver compiuto 18 anni, e appunto Yamal è soltanto l'ottavo, soltanto tra virgolette, ovviamente. La Tunisia è fuori dalla Coppa del Mondo dopo due partite, un vero peccato perché non potrà nominare un terzo allenatore. Questo è quello, diciamo, la descrizione, la frase un po' provocatoria della Gazzetta dello Sport per la Tunisia, che aveva cambiato l'allenatore dopo aver perso 5-1 contro la Svezia alla prima giornata, alla seconda ha perso 4-0 con il Giappone. E poi riecco Argentina e Francia, Lautaro e Dembélé, dura vita accanto ai re, con Lautaro e Dembélé a fianco a Messi e Mbappé, e appunto Argentina e Francia che torneranno in campo. Argentina, lo ricordiamo, oggi alle 19 contro l'Austria, mentre la Francia giocherà alle 23 contro l'Iraq. Poi nella notte Norvegia che affronterà il Senegal, una Norvegia in cui vedremo se riuscirà a brillare uno dei grandi obiettivi di questa Juventus, ovvero Alexander Sorloth. E poi l'altra partita della notte è una partita un po' meno di cartello, come Giordania-Algeria. Questa era la Gazzetta dello Sport. Passiamo anche al Corriere dello Sport, che si concentra sul mercato dell'Inter e sul lavoro per Nico Pass. Assalto a Nico Pass, Cesc vuole cercare di convincere il Real Madrid, mossa anti-Inter, regia di Fabregas, il Como vola da Florentino Perez. Ludi chiederà al direttore generale José Angel di non esercitare la ricompra entro il 30 giugno e di lasciare Nico Pass un altro anno al club di Miruan Suarso. Florentino detta le condizioni, pretende 60 milioni, Marotta ci prova e prepara le firme per Palestra. Quindi questo è il quadro del mercato tra Como e Inter, con il Como che cerca di tenere almeno un altro anno Nico Pass, l'Inter vuole provare a scipparlo. Nel frattempo c'è chiaramente il Real Madrid che ha il coltello dalla parte del manico. In taglio alto il mondiale, Spagna 4-0 all'Arabia Saudita, Belgio, il Belgio sbaglia ancora 0-0 con l'Iran, meraviglia Yamal, godiamoci Messi, il talento del Barça e Oyarzabal che segna 2 gol e regalano spettacolo. Alle 19 l'Argentina sfida l'Austria e alle 23 la Francia di Mbappé e Olise affronta l'Iraq. E poi di spalla sinistra le elezioni della FIGC, oggi l'elezione del numero 1 della federazione. L'Italcalcio riparte da Malagò. Abete, l'avversario, punta a ottenere una percentuale alta per contare ancora. E poi di spalla destra la Juventus, Carnevali tratta con il Paris Saint-Germain, Juve la chiave per Colo, prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2027. Il direttore sportivo Campos riflette. E poi il Milan, la sorpresa di Cardinale, il Milan rinuncia al direttore tecnico e direttore sportivo, un gruppo di scout individuerà i profili chiesti da Amorim, l'alleanza poi con Jorge Mendes. E poi il Napoli si libera dal Milan, Napoli Allegri in 48 ore, Manna lavora per regalargli i primi 2 colpi, ovvero Chila e Kalaili. E poi la Roma, la strategia, Friedkin chiama l'UEFA, ha un'idea, a rinviare al 2027 il termine del settlement agreement con la Roma, che appunto lavora per insomma avere un po' questo sconto dal punto di vista giudiziario ed economico con l'UEFA, con la UEFA. Tutto Sport, prima pagina di Tutto Sport, che parla di Vlahovic. Vlahovic, ma dove vai? Questo è il titolo utilizzato da Tutto Sport. Dusan senza offerte da top club comincia a pensare che gli convenga restare. Si tornerà a trattare. La Turchia, in particolare il Beşiktaş, che gli ha fatto un'offerta molto importante e più tardi l'andremo anche a vedere, non attrae il serbo. Ricucire con la società e con Spalletti, che vorrebbe tenerlo, sembra la soluzione migliore per tutti. Centrocampo sempre caldo Zaniolo, il mondiale rilancia l'idea che sì. E poi orgoglio con Seisao, non sono un cambio spaccapartite, valgo i titolari. Queste le parole di Chico Conceição. In taglio alto il Torino, il direttore sportivo del Toro quantifica i rinforzi con il tecnico e blocca Vlasic e Simeone. Petrachi, 7 nuovi per Abate, un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 esterni. Ecco cosa si aspetta il nuovo allenatore Granata. I limiti nel gioco con i piedi frenano Falcone, fra i pali si rafforza la candidatura Ravaglia e Israel diventa un caso perché si deve operare alla spalla. E poi il mondiale, 4-0 all'Arabia Saudita con Yamal e un'altra faccenda, Spagna olé, la star del Barça segna e apre lo show, poi doppio Oyarzabal e un autogol, mentre punto storico da parte di Curaçao. Il caso del cooling break, le partite con 4 tempi snaturano il calcio. Queste le parole del commissario tecnico dell'Uruguay, il Loco Bielsa, che attacca le pause mondiali, pause principalmente pubblicitarie, una novità che fa disamorare i tifosi. E poi in taglio basso la FIGC, oggi il nuovo presidente, Abete è in svantaggio, Malagò freme con Mancini, il calcio sogna le riforme, l'ex leader del CONI verso l'elezione, l'ex CT pronto a tornare e in azzurro può rientrare Buffon per un progetto giovani. Questo è quello che scrive Tutto Sport per quanto riguarda la situazione legata alla FIGC. Ci spostiamo anche al volo sul quotidiano sportivo, il QS, che parla in prima pagina di MotoGP. Marc vince anche a Brno e rientra in corsa per il titolo, il ritorno di Re Marquez. In taglio alto i mondiali, ecco Yamal e vera Spagna, un poker che stende l'Arabia Saudita, presidenza FIGC, Malagò Abete, duello al voto, poi la nomina del nuovo commissario tecnico, la Juve da Lucumi a Colomuani, Carnevali cerca i colpi. Si parla poi anche del tennis, a Wimbledon Tiafoe e Cerundolo sfidano Sinner, Serena anche nel singolare. Le trattative in Serie A, il Como pensa al 2010, Beldenti, Monza, Juric, sarà biennale, idea Zaccagni invece per l'Atalanta, Cardinale promuove Amorim, svolta Milan, più poteri per il tecnico, Inter incontro decisivo per chiudere palestra, stretta su Soleno del Liverpool per Curtis Jones. Questo era quello che scrive e quello che scrive il quotidiano sportivo in prima pagina, e questo era il nostro quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, che parlano di Juve, soprattutto citando la situazione legata a Colomani. E proprio di questa situazione ne ha parlato Romeo Agresti ieri sul suo canale YouTube, dando aggiornamenti su quella aggiornamenti e dettagli su quella che è la situazione tra la Juventus e Colomani, con questa trattativa che sembra avviata sia con il giocatore che con il Paris Saint-Germain, con Colomani che insomma lo abbiamo ampiamente detto e ridetto nel corso delle settimane, gradirebbe un ritorno in bianconero, dove ha fatto molto bene in quei sei mesi in cui ha giocato anche il Mondiale per club. Andiamo a sentire le parole di Romeo Agresti.
1: Perché Colomani piace a tutta la Juve? Perché innanzitutto è un giocatore prendibile alle giuste cifre, un giocatore che nella testa di Spalletti viene visto come l'attaccante ideale, soprattutto un potenziale su cui ancora lavorare, e non dobbiamo nemmeno dimenticarci che un altro aspetto fondamentale può avere sempre il gradimento del giocatore, e qui la Juve, sia in termini di cifre sia in termini di prospettive, con l'entourage di Colomani ha un patto, non so se definirlo di ferro perché questo lo decreterà il tempo, ma sicuramente ha un accordo verbale. Cosa succederà adesso? Che si intensificherà l'asse Torino-Parigi, si intensificherà il pressing da parte della Juve, ma con un obiettivo molto chiaro, cioè far abbassare i costi complessivi di questa eventuale operazione. Vi devo dire che la primissima idea della Juve è quella di provare a imbastire un prestito oneroso con obbligo di riscatto, e la Juve valuta Colomani attorno più o meno ai 30 milioni. Il Paris Saint-Germain ovviamente dal canto suo vorrebbe venderlo a titolo definitivo e valuta di più il giocatore rispetto alla Juve. Quindi bisogna trattare. So già che qua direte: ah mamma mia, allora sarà durissima, sarà complicata, ci attendono due mesi, no, di solite notizie. Avete totalmente ragione, fermo restando che io auspico che in questo caso magari ci possa essere un po' più di decisionismo da parte del nuovo corso juventino, perché onestamente ritrovarci di nuovo a parlare del tormentone Colomani sarebbe stucchevole. Ma d'altra parte non è colpa di Carnevali se questo è diventato un tormentone nel tempo, perché lui è arrivato adesso e sta anche cercando, no, di allinearsi a Luciano Spalletti, a capire che tipologia di attaccante prenderli per fare in modo che il mister sia felice. E il mister, se dovesse arrivare Colomani, non sarebbe felice di più, ma ce l'aveva anche ben spiegato, ben fatto capire in quelle ultime ore del mercato invernale, quando a una certa, da quello che mi risulta, avevo già condiviso con voi ampiamente, ha detto: riusciamo a prendere Colomani? Sì, no, se sì, bene, se no rimaniamo fermi. Tutti gli altri nomi, Cardi, quelli che erano usciti, erano stati diciamo, non è arrivato il semaforo verde da parte dell'allenatore. Quindi occhio adesso al fatto che dopo questo nuovo confronto a Forte dei Marmi tra Spalletti e Carnevali, insomma, sì, dobbiamo portare a casa entro la fine di questo mese quei famosi 12-13 milioni di plusvalenza, ma dobbiamo iniziare a fare anche sul serio per quanto concerne il mercato in entrata. E Colomani, vi posso dire che da quello che ho intercettato, dal lavoro giornalistico che abbiamo effettuato, quindi con la redazione e tutto, è un nome che davvero mette d'accordo tutti, e per tutti si intende il mister e il direttore generale / CEO.
0: Questa è la situazione di Colomani descritta da Romeo Agresti. Mercato fermo, Spalletti attende rinforzi, la Juve, la nuova Juve è ancora un cantiere, si legge su Tutto Juve. A 21 giorni dal raduno la Juventus attende il mercato, Spalletti ha ancora molte incognite tra cessioni e acquisti. Da Bremer a Colomani mancano 3 settimane al raduno estivo, ma la Juventus è ancora lontana dall'avere una rosa definita. Luciano Spalletti è al lavoro da tempo per plasmare la squadra della prossima stagione, ma le operazioni di mercato procedono con cautela e il tecnico può contare solo su una parte dell'11 titolare che ha in mente. tante caselle ancora da riempire. Il progetto tecnico, secondo la Gazzetta, ruota attorno al 4-2-3-1, ma diverse caselle restano ancora da riempire prima di affondare sui nuovi acquisti. Infatti il club dovrà completare alcune cessioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico. La Juventus dunque attende che il mercato entri finalmente nel vivo. Il conto alla rovescia verso il raduno è iniziato, ma molte delle certezze richieste da Spalletti dipenderanno dalle prossime settimane. Questo si legge su tutto Juve. E poi si parla anche di Vlahovic, pericolo italiano. Il Beşiktaş offre a Vlahovic 10 milioni l'anno più bonus alla firma. La Juventus resta ferma sulla proposta di rinnovo, mentre il serbo riflette sul futuro di Dusan Vlahovic, che resta uno dei principali temi di questo mercato. Mentre la Juventus continua a valutare il da farsi, e il Beşiktaş ad aver mosso i passi più concreti per convincere l'attaccante serbo a trasferirsi in Turchia. Il club di Istanbul, deciso a colmare il divario con Galatasaray e Fenerbahce attraverso una campagna acquisti di alto profilo, ha individuato nell'ex fiorentina il centravanti ideale per guidare il nuovo progetto tecnico. Negli ultimi giorni ci sono stati anche contatti diretti tra Vlahovic e l'allenatore Vincenzo Italiano, che ha illustrato al giocatore il ruolo centrale che avrebbe nella nuova squadra. L'offerta è ricchissima, quella presentata dalle Beşiktaş, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è una di quelle offerte difficili da ignorare. Sul tavolo ci sarebbe un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione, accompagnato da un importante bonus alla firma che potrebbe superare i 5 milioni, non dovendo insomma il Beşiktaş pagare il cartellino. Numeri decisamente superiori rispetto alla proposta avanzata dalla Juventus, che continua a mantenere una linea rigorosa sul monte ingaggi. Il club bianconero infatti non intende spingersi oltre i 6 milioni di euro fissi più eventuali bonus. La decisione finale dipenderà da diversi fattori. L'aspetto economico resta importante, ma Vlahovic dovrà valutare anche il progetto tecnico, il livello del campionato e le prospettive sportive offerte dalle società interessate. La Juventus continua a sperare in un riavvicinamento, ma la concorrenza è aumentata. La partita è ancora aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà il centravanti serbo nella prossima stagione. E quindi questa è la situazione legata a Vlahovic, che appunto ha su di lui il forte interesse del Beşiktaş, che sembra aver presentato questa offerta molto molto molto importante. E insomma, difficile comunque rifiutare un'offerta del genere.

mercato, in particolare appunto dei portieri, effetto domino tra i portieri che potrebbe liberare il Dibu Martinez per la Juventus che cambierà sicuramente portiere nella prossima stagione, con Emiliano Martinez che è diventato l'obiettivo numero uno dei bianconeri dopo lo stop alla trattativa con il Liverpool per Alisson. L'argentino accetterebbe volentieri il trasferimento a Torino, ma la Juve non è disposta a spendere i 15 milioni di euro richiesti dai Villens. In questo senso potrebbe far comodo a Carnevali il forte interessamento dell'Aston Villa per Zion Suzuki, portiere della nazionale giapponese, e del Parma, che potrebbe finire in Premier l'anno prossimo. Il piano della Juventus, che ha riscattato Giovanni D'Affara dall'Avellino, è di girare proprio il portiere ai Ducali dopo la loro cessione di Suzuki, per poi tornare da un Aston Villa a quel punto, che a quel punto si ritroverebbe con due titolari tra i pali e potrebbe dimostrarsi più morbido nel trattare la gestione del Dibu. E la Juventus che nel frattempo coccola Yıldız, si legge anche questo sempre su Bianconera News. Non solo la chiamata di Spalletti dopo l'eliminazione dai mondiali della Turchia, John Elkann non venderà il numero 10 per nessuna cifra. Non solo la chiamata di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione della Turchia del mondiale, dopo appena due gare, tutta la Juventus si stringe attorno a Kenan Yıldız, numero 10 bianconero, che viene da mesi abbastanza complicati, soprattutto per via di un fastidio a un ginocchio che ne ha condizionato le prestazioni. I risultati della Juve e della Turchia sicuramente non hanno aiutato il ragazzo, che ora riposerà e cercherà di riprendersi al meglio in vista del raduno estivo alla Continassa. John Elkann in persona stravede per lui, ragion per cui, nonostante alcune voci provenienti dall'estero, Yıldız rimarrà alla Juventus per adesso, poi in futuro si vedrà. La proprietà della vecchia signora lo ritiene incedibile a qualunque cifra. La Juventus proverà a costruire la squadra attorno a lui e non teme che possa essere il ragazzo a chiedere garanzie di una squadra, di squadra forte. Resterà a prescindere, poiché si sente perfettamente calato nella mentalità Juve e vuole riportare questo club alla vittoria a tutti i costi. Questo è quello che si legge su Bianconera News, che sottolinea anche a proposito di mondiale l'importanza e l'incisività che McKenny sta avendo con gli Stati Uniti. McKenny decisivo anche in nazionale, i numeri lo certificano. Fresco di rinnovo con la Juventus, nonostante un finale di stagione in calando, Weston McKennie si è dimostrato fondamentale per Luciano Spalletti, con cui ha stretto un legame molto solido, come confermato dallo stesso giocatore in più di un'intervista. Il McKennie di oggi è ovviamente molto più maturo rispetto a quello che aveva raggiunto Torino dallo Schalke 04, e anche in nazionale è ormai una colonna per Pochettino, come dimostrano i suoi numeri. Il centrocampista della Juventus è stato il giocatore che nella sfida tra Stati Uniti e Australia ha creato più occasioni, 3, scrive il portale di statistiche Opta, e ha effettuato più passaggi all'interno dell'ultimo terzo di campo, 18. Non più un giocatore che si sacrifica a priori correndo da un lato all'altro del campo senza metodo, ma un vero e proprio metronomo capace di essere pericoloso in fase offensiva e arcigno in quella difensiva. Ecco, forse la fase offensiva è quella in cui McKennie è migliorato di più negli ultimi tempi, e i gol che ha segnato con la maglia della Juventus nell'ultima stagione lo hanno ampiamente dimostrato. Insomma, la speranza per la Juventus è quello di tenerlo, anche se in ogni caso non sembra un giocatore tra quelli in uscita, sperando che, appunto, la Juventus spera che McKennie possa riconfermarsi sulla lunghezza d'onda che lo ha fatto, con cui ha vissuto l'ultima stagione. Tornando su tutto Juve, si parla anche di uno dei principali fallimenti della stagione della Juventus a livello di giocatori, ovvero Openda. Si legge: Openda, il problema è lo stipendio. Loïs Openda è destinato a lasciare la Juventus dopo una stagione deludente. Lione, Monaco e club esteri seguono l'attaccante belga, mentre il Belgio è impegnato sulla scena internazionale. Il futuro di Loïs Openda sembra ormai destinato a svilupparsi
lontano da Torino. L'attaccante belga, acquistato definitivamente dalla Juventus per circa 42,5 milioni di euro dopo il periodo in

0: in prestito, non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima stagione in bianconero. I numeri raccontano una stagione molto complicata, appena 2 reti in 34 presenze complessive tra campionato e coppe, con un solo gol realizzato in Serie A e uno in Champions League. Nelle ultime 11 partite di campionato, Openda ha praticamente visto il campo solo per pochi minuti, raccogliendo una presenza simbolica contro il Bologna, una situazione che ha inevitabilmente inciso anche sulle sue prospettive in nazionale fino all'esclusione dalla lista del Belgio per la competizione mondiale. Nonostante Jonathan David non abbia vissuto una stagione particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo, la situazione di Openda è peggiorata progressivamente. L'arrivo di Jeremy Boga nel mercato invernale e il rientro di Arkadiusz Milik dopo i problemi fisici hanno ulteriormente ridotto le opportunità a disposizione del centravanti belga, scivolato sempre più indietro nelle gerarchie tecniche. Monaco, Francoforte e Nottingham Forest interessate. Le richieste per il giocatore non mancano. Francoforte, Nottingham Forest e Monaco avrebbero già manifestato l'interesse per l'attaccante, valutando operazioni basate su prestiti con diritto o opzione di riscatto. Anche l'Olympique Lione segue con attenzione la situazione e avrebbe raccolto informazioni sul possibile affare. Ma come dicevo prima, il vero problema è lo stipendio. Se dal punto di vista tecnico il profilo continua ad essere apprezzato, l'aspetto economico rappresenta il principale ostacolo. L'attuale stipendio di Openda supera i 600.000 euro lordi al mese e cifre particolarmente elevate per molte delle società interessate. Per questo motivo qualsiasi operazione potrebbe richiedere la partecipazione della Juventus o una revisione delle condizioni economiche da parte del giocatore. La sensazione è che la dirigenza bianconera sia disponibile a valutare soluzioni per una cessione già durante quest'estate. L'obiettivo sarebbe alleggerire il monte ingaggi e recuperare parte dell'investimento effettuato soltanto un anno fa. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative per Openda e Juventus, sembra arrivato il momento di voltare pagina. Questo è quello che scrive Massimo Pavan su tutto Juve, con Openda che è un giocatore ampiamente fallito durante il corso di questa stagione. Ci spostiamo anche su tutto il mercato web, perché innanzitutto si parla di Vlahovic. Per quanto riguarda Vlahovic, nessuna news, permanenza difficile. La Juventus cerca di capire la situazione di Dusan Vlahovic, mentre il serbo valuta il proprio futuro. La situazione di Dusan Vlahovic continua a rappresentare uno dei temi più delicati del mercato bianconero. L'attaccante serbo, reduce da una stagione non particolarmente brillante sia a livello personale sia collettivo, resta al centro delle riflessioni della Juventus. I numeri dell'ultima annata raccontano di 10 reti realizzate in 23 presenze, un rendimento inferiore alle aspettative per un giocatore chiamato a essere il riferimento offensivo della squadra. Nonostante le voci di mercato che continuano a circolare attorno al suo nome, la società non ha ancora abbandonato l'idea di trovare un'intesa, ma le parti non si sono risentite. Negli ultimi mesi il nome di Vlahovic è stato accostato a diversi club europei. Abbiamo citato prima il Beşiktaş, ma tra questi sembrerebbe esserci anche il Barcellona. Le elevate richieste economiche del centravanti hanno però rallentato diversi scenari. Ad oggi nessuna società ha compiuto il passo decisivo per assicurarsi il giocatore, lasciando il suo futuro ancora in sospeso. Forse appunto il Beşiktaş è una delle squadre che si è avvicinata di più. Questa situazione ha spinto la Juventus a cercare di capire la situazione ancora prima di prendere decisioni definitive. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, tutte le parti coinvolte hanno la necessità di chiarire rapidamente la situazione. La Juventus deve programmare il proprio attacco, mentre Vlahovic è chiamato a scegliere quale direzione dare alla propria carriera. Il centravanti serbo si trova probabilmente nel momento più importante del suo percorso professionale. Questo è quello che si legge su tutto mercato web e su tutto Juve. Tutto mercato web e tutto Juve che parlano anche di mercato in uscita, e in particolare di Miretti e di João Mario, che sembrano diretti verso Bologna. Fabio Miretti è sempre più lontano dalla Juventus, il Bologna valuta il prestito, mentre i bianconeri preferiscono una cessione. João Mario verso la conferma. Il futuro di Fabio Miretti sembra sempre più distante da Torino. Nelle gerarchie di Luciano Spalletti, il centrocampista non avrebbe un ruolo centrale, di conseguenza il suo entourage sta valutando le migliori opportunità per garantirgli maggiore continuità. Nella prossima stagione il Bologna ci prova, ma la Juve punta alla cessione. Tra i club maggiormente interessati c'è il Bologna, che ha manifestato la volontà di portare il classe 2003 in Emilia con la formula del prestito. La Juventus però avrebbe un orientamento differente. La priorità, come riporta la Gazzetta, resta infatti una cessione a titolo definitivo o comunque un'operazione che consenta di monetizzare il cartellino del prodotto del vivaio. E poi c'è João Mario, che va verso la permanenza. Sul fronte rossoblù resta invece aperto il discorso relativo a João Mario. Il laterale portoghese, reduce dall'ultima esperienza con il Bologna, potrebbe proseguire anche nella prossima stagione la sua avventura agli ordini del club emiliano. Insomma, vedremo se effettivamente sarà così o se invece João Mario tornerà alla Juventus, che potrebbe poi eventualmente valutare il da farsi. Andiamo a sentire invece le parole di Alfredo Pedullà, di giornalista di Sport Italia, che ieri ha parlato sul suo canale YouTube di come vedrebbe alla Juventus un nome importante che probabilmente la Juventus non andrà mai a prendere per quelle che sono tutte le dinamiche che ruotano attorno al suo nome e soprattutto eventualmente le cifre che la Juventus dovrebbe andare a sborsare per accaparrarsi un giocatore di questo tipo, che è già conteso, diciamo, da tre squadre, di cui una è la squadra di proprietà e l'altra è la squadra in cui sta giocando attualmente. È appunto Alfredo Pedullà che ha tirato fuori questo nome, associandolo alla Juventus, non come rumor di mercato, ma diciamo come proposta eventualmente per una Juventus che sta giocando, sta cercando diciamo un'entrata in quel ruolo, ovvero il ruolo di trequartista, e sto parlando di Nico Pass. Andiamo a sentire.
1: Non è una provocazione il titolo che ho fatto, non è assolutamente una provocazione, perché ci sono anche dei titoli che possono provocare, ma è una certezza. Dal mio punto di vista, se la Juventus potesse, se avesse la disponibilità, Nico Paz sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto perché, visto che cercavi calciatori di personalità, e io, con tutta l'ammirazione per Bernardo Silva, li vorrei giovani piuttosto che sulla strada degli ultra trentenni, sarebbe l'operazione perfetta, che ti cambia un po' la squadra, che ti consente di avere fantasia, di avere un nuovo riferimento, di sgravare un po' Ildiz, di poter puntare magari sul 4-2-3-1 o di utilizzare un altro ruolo a centrocampo. Io questo sinceramente non lo saprei, ma sarebbe l'operazione perfetta. E qualcuno l'ha anche soffiata questa cosa, ma non c'è una percezione di possibilità di fare un'offerta, perché la Juventus, anche se vi distribuiscono 4-5 nomi al giorno, fidatevi se vi dico che le cessioni sono importanti, e tutti quei nomi che servono per riempire non sono dei nomi tutti compatibili con Umani, sì. Il portiere che stanno cercando, sì, ma le altre cose no, un po' meno. Nico Paz sarà al centro di una tra virgolette guerra tra diversi club. Giustamente lo accostano all'Inter, ma dico giustamente perché Nico Paz, Zanetti, la famiglia sono andati a cena, ma io penso che per parlare di Nico Paz all'Inter dovremmo poi entrare, e se volessimo parlarne dovremmo entrare dentro una trattativa che è partita.
0: Ecco, queste erano le parole di Alfredo Pedullà, che chiaramente non accosta dal punto di vista del mercato Nico Paz alla Juventus, ma insomma ha descritto come sarebbe una soluzione ideale per i bianconeri. Ma insomma, un giocatore della qualità di Nico Paz sarebbe ideale in tantissime squadre, non solo in Serie A ma in Europa. Su tutto Juve si parla del Beşiktaş, che guarda ancora in casa Juventus, perché oltre a Vlahovic, di cui abbiamo già parlato, piacciono anche Arthur e Di Gregorio. Il brasiliano convince. Più complicata invece la pista portiere. Non c'è soltanto Dusan Vlahovic tra gli obiettivi del Beşiktaş, il club turco continua a monitorare il mercato bianconero e ha aperto diversi dossier con la Juventus, valutando altri profili che potrebbero rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano. Tra i nomi che raccolgono maggiore interesse, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è Arthur, il centrocampista brasiliano è rientrato alla Juventus dopo l'esperienza in prestito al Gremio, ma resta fuori dai piani tecnici del club bianconero. Il suo profilo piace particolarmente a Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato durante l'esperienza alla Fiorentina nella stagione 2023-2024 e lo riabbraccerebbe volentieri in Turchia. Per la Juventus una cessione rappresenterebbe anche l'occasione per chiudere definitivamente una delle operazioni più onerose degli ultimi anni, senza escludere una soluzione economicamente favorevole pur di alleggerire il monte ingaggi. Diversa invece la situazione di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano è stato preso in considerazione ma il suo profilo non ha suscitato particolare interesse. E poi c'è anche Di Gregorio, che figura nella lista dei possibili rinforzi delle Beşiktaş per la porta. Tuttavia la valutazione fissata dalla Juventus rappresenta un ostacolo importante. Il club turco non intende spingersi fino ai 15 milioni di euro richiesti dai bianconeri e proprio per questo motivo il portiere italiano è attualmente alle spalle di Alexander Nübel, estremo difensore del Bayern Monaco, che rappresenta la prima scelta del Beşiktaş per quel ruolo. Mentre citando anche una notizia di Sport Mediaset che parla di Kessié, Juventus Kessié tirato a lucido, occasione a zero per Carnevali, l'ivoriano grande protagonista ai mondiali vuole tornare in Europa e i bianconeri ci stanno pensando. Non sarà né Messi né Yamal, ma di sicuro questi mondiali stanno mettendo in mostra un Frank Kessié davvero in grande forma, la conferma che la Juventus sta lavorando nella giusta direzione per riportare il centrocampista ivoriano in Italia a 30 anni. L'ex Milan ha l'esperienza e la leadership adatta al nuovo progetto bianconero di Spalletti. Contro la Germania ha messo in mostra tutte le sue qualità, pure da realizzatore, ma anche in Arabia con la maglia della Lali non ha fatto di certo la comparsa milionaria. A Torino gli hanno messo gli occhi addosso da tempo e la possibilità di prenderlo a zero, il suo contratto scadrà tra pochi giorni, è un'occasione troppo ghiotta per farsela scappare. Il suo arrivo potrebbe aprire a una cessione pesante dal punto di vista economico, con Koopmeiners e Thuram candidati a fargli spazio. Oltretutto che si vorrebbe tornare in Europa a giocare, tanto che sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio e riportarlo a un livello abbordabile anche per la Juve di oggi. Carnevali è pronto a sfruttare l'occasione, questo è quello che scrive Sport Mediaset, con la situazione appunto che lega, che sembrerebbe legare la Juventus a Kessié. Ci spostiamo anche su Diretta Calciomercato, direttacalciomercato.com, che parla di Sorloth, nome che non abbiamo ancora citato questa mattina. Sorloth che potrebbe essere un obiettivo del Napoli. Napoli che appunto vuole fare una possibile beffa alla Juventus, perché Manna pensa a Sorloth. Il Napoli potrebbe seriamente fare uno sgambetto alla Juventus, i partenopei starebbero osservando Alexander Sorloth, obiettivo dei bianconeri. A dell'assurdo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che avrebbe lanciato un'indiscrezione riguardante il futuro di uno dei nomi più discussi del mercato finora. Difatti la Juventus, orfana di Dusan Vlahovic, starebbe cercando un attaccante con caratteristiche simili al serbo e avrebbe individuato in Alexander Sorloth il profilo ideale. Tuttavia, nonostante ci sia l'accordo con il norvegese, non è stata ancora trovata un'intesa con l'Atletico Madrid, motivo per cui un club rivale dei bianconeri starebbe fiutando l'affare. Questo sarebbe il Napoli, che aspetta il 1° luglio per iniziare a fare mercato a causa delle limitazioni imposte dalla Lega Serie A. Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore, anche se non è ancora stato annunciato, e chissà che Sorloth non possa essere il primo colpo da regalare al Livornese. Rimane però una grande incognita, ossia il ruolo che si ritaglierebbe l'ex Real Sociedad a Napoli. Infatti nel suo ruolo gli azzurri hanno già Lukaku e Højlund in attesa di capire cosa si farà con Luca e Ambrosino. Un arrivo del classe 95 dunque potrebbe anche dipendere dalle uscite e dalle decisioni che prenderà Allegri insieme alla società. Insomma, la scelta finale del calciatore in ogni caso arriverà dopo il mondiale, in cui è pienamente impegnato con la Norvegia, che stanotte giocherà contro il Senegal. Tutto comunque passa anche dall'accordo con l'Atletico Madrid, che per il momento la Juventus non ha trovato e il Napoli probabilmente non ha neanche avviato le discussioni. Per chiudere, rimaniamo ancora su Diretta Calciomercato, che parla di David, rebus Jonathan David tra l'exploit mondiale e il mercato, quanto vale. Il bilancio in questa stagione di Jonathan David è abbastanza opaco, è stato abbastanza opaco nell'ultimo campionato, chiuso con un magro bottino di soli 6 gol e 4 assist. Juventus che segue l'evoluzione della situazione di David con estrema attenzione al mondiale. Calciatore nordamericano che viene valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Si tratterebbe di un'operazione finanziariamente straordinaria per le casse juventine, considerando che il giocatore era stato tesserato a parametro zero soltanto l'anno scorso, ed eventualmente venderlo rappresenterebbe la realizzazione di una simile plusvalenza che permetterebbe di alleggerire il bilancio da un ingaggio pesante da 6 milioni di euro a stagione, e garantirebbe subito la liquidità necessaria per sferrare l'assalto decisivo a Kolo Muani. Questo è quello che scrive direttacalciomercato.com ed era l'ultima notizia di oggi, perché siamo in chiusura, siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende Claudio Zuliani con la sua solita rassegna stramba. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo, ci sentiamo domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: In primo piano la cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila.
5: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
4: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
5: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i media di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
4: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
5: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. L'ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno! Inizia la nuova settimana dopo la settimana di conoscenza del mondo juventino da parte del buon Carnevali. Adesso comincia la settimana del mercato. Comincia con la Fondazione Vialli Mauro, il Golf Club di Torino. C'è il nostro inviato Camillo De Michelis che tra poco andiamo subito a sfrucugliare. Comincia dopo un weekend in cui a Forte De Mar mi sono saltati tutti appuntamento. Questa foto, Spalletti, Allegri, Carnevali, Rossi, Tagliani, tutti a cena appassionatamente. Comincia tra le decisioni, comincia tra le fake news che sono passate nel weekend. Una è quella di Dybala, l'altra è quella di Vlahovic, che abbiamo già spiegato e già smontato perché sono tutte suggestioni della Gazzetta dello Sport. E comincia con nuovi dubbi e pochissime certezze, ma soprattutto col mondiale in corso e con oggi 20 anni fa, perché oggi 20 anni fa, grazie all'archivio sterminato di Marco da Crema, ci viene in mente che l'Italia giocava con la Repubblica Ceca per andare avanti nel mondiale, ma poi alle 17:30, eccolo, Moggiopoli, aspettiamo tutti l'illecito strutturato, questa figura inventata dal procuratore Palazzi che non poteva colpire la Juventus Emoji perché non c'erano partite truccate, taroccate, il campionato è stato dimostrato e sentenziato regolare, e allora si inventò l'illecito strutturato, cioè una quanta rete di rapporti che ce li può avere oggi, una fitta rete di rapporti che non vanno bene, non vanno bene, non vanno, solo tu c'hai tutti questi rapporti qua, e allora illecito strutturato, ma anche il Milan rischiava la Serie B, allora Berlusconi, la stangata si infuria, noi defraudati, continuava a dire Berlusconi, perché lui lottava per il Milan, infatti poi in B non gliel'hanno mandato, gli hanno fatto il conto del farmacista, giusto punti di penalità per fargli fare la Champions League e poi ha vinto. Questa è la storia di 20 anni fa, e invece noi avevamo chi diceva no, vabbè però. No, beh, se mandate anche il Milan in B va bene anche a noi, ci mancherebbe. No. 20 anni fa non c'era Radio Bianconera, non c'era Yves da Roche in cabina di regia e non c'era Claudio Zuliani in conduzione, se no battagliavamo un po' meglio. Ciao Yves, come la va a Torino? Fa caldo?
7: Fa molto caldo, 29 gradi.
6: Come 29 gradi?
7: Umidità 90%, anche qualcosa,
6: cioè, a parte che 29... A parte che 29 erano gli scudetti della Juve, oggi sono 38 però gli scudetti della Juve, infatti ci sono 38 gradi qua, come 29 a Torino, qui ci sono 38.
7: Avrò il telefono farlocco, che posso fare?
6: Non lo so, siamo distanti, cos'è? 130 km, 140 km, quanto siamo distanti? Non ci può essere un'escursione termica di 10 gradi, è possibile. Dopo vai a controllare. Allora, i veli per i vostri vocali, mi raccomando ragazzi, io sono qua per le consonanti, abbiamo l'inviato, abbiamo una lunga mattina di discussione, quindi partecipate, opinate, arrabbiate, sfogate il caldo che c'è dentro di voi. Oggi è la giornata della... l'elezione del presidente federale, attenzione, vabbè, ma non anticipiamo tutti i temi, abbiamo qua pronta Fratelli Bianconeri e Sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 22 giugno 2026, eccoci qua. Sulla Gazzetta dello Sport, a prima pagina, in tutta pagina, c'è Aurelio De Laurentiis. Un'intervista lunghissima, sarà un grande Napoli, dice lui dall'America, dice ma vedere i mondiali senza l'Italia, che tristezza, ma ve lo dico io di chi sono le colpe, perché lui le sa da quando è entrato nel mondo del calcio, poi dopo non è riuscito a metterlo a posto, chissà come mai, vabbè, però dai, insomma, gli è piaciuto sto mondo del calcio, un'accusa di falso in bilancio, la plusvalenza più farlocca del mondo, quella della Farosimè, ci ha vinto anche un campionato, dai, forti. Competitivi, attraenti, sono certo che resteremo in alto, dice De Laurentiis, alla squadra non manca niente, senza infortuni avremmo vinto lo scudetto, sì, e io Yves senza il caldo andremo in giro con la pelliccia. Allora il calcio al voto, eccolo qua, Malagò favorito su Abete, chi vince deve svoltare, imperativo categorico, perché se no cosa li abbiamo letti a fare, cosa abbiamo cambiato a fare se non deve svoltare, Dopo magari andiamo a leggerlo un po', il programma dei due, ci facciamo due risate, dai, in allegria. Oggi l'elezione del presidente federale, nel pomeriggio dovremo sapere, pare. Mondiali, Yamal supera Messi, in gol a 18 anni e 343 giorni, si sblocca lui e quindi si sblocca la Spagna, un bel 4-0 all'Arabia Saudita. Belgio, che delusione, perché chi è che ti fa Belgio, scusa, non ho capito. 0-0 con l'Iran, non sei più vincente, non sai più vincere, caro Belgio. Tra l'altro l'Iran resiste e sfiora l'impiresa alla fine, a un momento stava per vincere l'Iran, attenzione. Mercato, Frattesi sblocca Jones, oltre il muro dei Reds, l'Inter deve vendere per avere l'inglese. Vi siete accorti finalmente che l'Inter deve vendere? Ma mica solo per avere l'inglese, per avere anche gli altri, perché insomma, gli avete fatto un mercato da 200 milioni, però se non vende, già c'ha un debito ancora non estinto da 300 e passa. Il nuovo Milan è qua, cioè, perché lo sa, voi lo sapete, se l'anno scorso ci siamo tirati sul morale col Paris Saint-Germain, quest'anno ce lo teniamo su col Milan, perché dai, è un'estate divertente. Il nuovo Milan, attenzione, Cardinale decide, basta, dice, non si è riuscito a arrivare a nessuno, decido io, che dicevo anche prima, ma c'è un team sul mercato, dirige Anstad, un tedesco, Calvelli amministratore delegato, Gardinet e Lomont riferimenti sportivi. Diavolo, quanti no? Irola ha preferito il Liverpool. Ragnick voleva più chiarezza. Cercati senza successo pure i dirigenti tedeschi, Kroos e Agrak. Quindi cosa fa? Praticamente si è fatto un team interno, che poi non si è fatto, già ce l'aveva, e che è un team che lavora con gli algoritmi, i numeri, lo scouting ad un'agenzia esterna. È la roba che ha fatto con Molli e che l'hanno disintegrato per un anno. Però qua non vedo dell'ironia sul Milastrano. Dybala, veniamo a una bella fake news del weekend. Dopo che la Gazzetta ha lanciato Dybala alla Juve, oggi è Dybala, il Boca lo chiama e lui aspetta la Roma. Quindi dopo avervi tirato sull'hype, che noi abbiamo cercato di convincervi del contrario, perché abbiamo fonti dirette che negano assolutamente un approccio della Juve con Dybala, adesso sono tornati al Boca Juniors oppure alla Roma. Creato live, lo disintegriamo poi per dire la roba giusta il lunedì. Molto bene. Besiktas su Dujan, e qui c'è l'altra che prosegue un po'. Besiktas su Dujan, 10 milioni all'anno più 10 milioni alla firma. Sarebbe già lì, no? Oh, poi magari gli danno veramente. Per battere la Juve, ma non deve battere la Juve. La Juve ha fatto la sua proposta da 6 milioni, quella è fine, è finita la proposta di Juve. Finita! I turchi vogliono Arthur e Di Gregorio. Oh, la miseria, Di Gregorio. Valutato 15 milioni. Beh, Di Gregorio è arrivato secondo, l'avete votato voi, secondo nel pallone di tuttoyou.com, quindi, quindi vale qualcosa. Raduno tra 21 giorni, Spalletti per ora a mezza squadra. Vabbè, come gli altri però, dai. Mercato ancora fermo, Bremer e Cambiaso sono in bilico, ma sono ancora lì. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sport. Vlahovic, ma dove vai? Ma dove vai? Prende in giro tutto sport. Ma dove vai? Se la squadra non ce l'hai. La Turchia, Beşiktaş, non attrae il serbo. Ah, qua non lo trae neanche i soldi. Neanche se non lo attrae qua. Ricucire con la società e Spalletti, che vorrebbe tenerlo, Spalletti. Sembra la soluzione migliore per tutti. Sembra, secondo voi. Dujan, senza offerte da top club, comincia a pensare che gli convenga restare. Si tornerà a trattare 6 milioni, ma non c'è niente da trattare, 6 milioni sono quelli di prima, ragazzi, 6 milioni sono quelli di prima, e Carnevale non ha fatto nessuna chiamata all'entourage di Vlahovic per dirgli no, rifacciamo, no, è 6 milioni, è quella di prima, punto. E non è detto che se lui torni sui suoi passi poi alla fine gli dica, prima no, adesso sì, quindi c'è Vlahovic e Dybala, sono suggestioni dell'estate mercatara di questo ultimo weekend, ma non sono realtà. Oggi non sono in realtà, per niente. Il caso Hydration Break. Le partite con quattro tempi snaturano il calcio, dice Bielsa al CT dell'Uruguay, che non ha mica tutti i torti. Cioè, cosa sta succedendo a sti mondiali? Oltre al povero Cristo espulso perché ha messo una mano davanti alla bocca mentre parlava, che è una roba che meno male non ha inficiato su quella partita, perché voglio vedere se nella finale di questo mondiale uno va vicino all'avversario con la mano e lo buttano fuori. Ma non oso neanche immaginare cosa succede, una mega rissa generale. Però c'è anche questa cosa dell'hydration break, che non sta sconvolgendo l'opinione pubblica, ma in realtà, se voi ci pensate bene, cioè nel basket c'è il time out, no? Nella pallavolo. Beh, però time out è un minutino. Già interrompe magari un tre, però un minutino. Cioè qui sono tre minuti, che poi diventa tre e mezzo. Perché è ora che vanno, ora che rientra. Cioè, vedi cosa succede? Tu sei il 22esimo, in mano la partita, ti fermi per tre minuti. È evidente che il trend può cambiare alla ripresa. Quindi stai sconvolgendo la partita, e così nel secondo tempo. E poi quando farà freddo cosa fai? Il caldation break, cosa fai? FIFA, che errore perdersi Platini, sono le parole di Mauro, che ha già anticipato la giornata di oggi al Vialli Mauro, alla fondazione, e poi aggiunge, sarebbe bello vedere Platini dirigente alla Juve. Ma non ve la faccio neanche la domanda, tra l'altro ieri era il suo compleanno, quindi auguri Platini, non ve la faccio la domanda, domanda retorica, no? Cioè io, se io domando alla chat, vorreste dirigente Platini della Juve, cosa vuoi che rispondano?
8: Sì,
6: e quindi non gliela faccio. Ah, un po' di Toro, sempre Toro sul Tutto Sport in prima pagina. Il DS del Toro quantifica i rinforzi e blocca Vlasic e Simeone. Non avevano già venduto Simeone. Petrachi dice 7 nuovi acquisti per Abate: un portiere, due difensori, due centrocampisti, due esterni. C'è del lavoro anche per Abate, con questo Toro. Ma torniamo a noi, va. Centrocampo Juve, sempre caldo Zaniolo, una pista calda, così metti, fa freddo? No, fa caldo, e allora, pista calda. Il Mondiale rilancia l'idea che sì. Oh, avete visto la partita di che sì? Avete visto il gol di che sì? Avete visto quanto è bravo ancora che sì? La Juve dice, vabbè, se prendi 5 milioni di ingaggio va bene. Lui dice, no, 10, poi adesso ha segnato, figurati. No, 10 mi spiace, caro Frank, che sì, ma sei oltre il tetto. Il tetto è Ildiz, 6 più 1 di bonus. Tetto è quello, non si può sforare. Né per te, né per Vlahovic, né per nessun altro. Orgoglio con Sisao. Oh, con Sisao che è arrivato terzo nel premio del pallone tutto Juve.com. Bravo, bravo Cicco, l'avete votato voi. Con Sisao dice: non sono un cambio spaccapartite, io valgo i titolari, io gioco nella Juve, sono titolare fisso della mia squadra. E inizia a essere infastidito perché dice: ah, oh, sei uno spaccapartite, entri negli ultimi 15 minuti. Oe, in questo Portogallo qua fate tutti bravi. Che tra Leao e Ronaldo qua l'unico che determina sono io, potrebbe dire il Cicco. Attenzione. Ancora mercato. Lukumi sì, ma senza troppa fretta. Prima le cessioni. Io i discorsi col Bologna per Miretti, Miretti oramai in tutte le squadre, e al Chelsea con Cambiaso, che anche qua rimane una proposta estiva che però non mi sembra sia decollata. Il Mondiale del Brasile non aiuta Bremer, per forza, non gioca mai Bremer. È come se non ci fosse, non so cosa era convocato a fare. Ancelotti, che era convocato a fare Bremer? Non gioca neanche un minuto. Club di Ligue 1 su Open Da, così, sparpagliati, generici, plurale. Club di Ligue 1 su Open Da, prima o poi magari. Casco Miners con la Tunisia va in vetrina. Attenzione, dopo il miracolo David, vediamo se riusciamo nel miracolo con Miners. L'Olanda praticamente già qualificata, Tunisia eliminata, c'è Olanda-Tunisia, dal primo minuto gioca con Miners. Cop. Una punizia, le sai fare, dai. La punizioncina al 7... gol pazzesco che fa giro tutto il mondo, ti ecco Miners 40, 50, 60, chi offre di più? 70! Vabbè, se è estate, si sogna un po', fa caldo. Con la Tunisia in vetrina. No, anche tutto sport, no, sono i 40 anni del furto di Maradona col gol della mano. No, trasparenza e bellezza, trasgressione e bellezza, Maradona 40 anni dopo. No, ma no, anche tutto sport, ci casca questa cosa qua, no. Ragazzi, ma è il gol dell'1-0, non è che viene sanato dal 2-0 dopo, è il gol dell'1-0 fatto con la mano, con esultanza clamorosa, peggio ancora di Bastoni, perché vale un mondiale. La drata furbata antisportivo se l'avesse fatto Platini. Se Platini avesse fatto in un mondiale un gol con la mano esultando come un pazzo e vantandosene per anni, sarebbe stata la drata, furto con scasso, rapina, gesto antisportivo, o no, per il mondo del calcio. E invece loro, i tifosi del Napoli, che come idolo hanno un signore che ha segnato con la mano in un mondiale, se ne è vantato, ci danno dei ladri a noi. Vedi tu. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stati. Mossa anti-Inter. Che succede? Salto a pazza. Cesc vuole cercare di convincere il Real Madrid. Regia di Fabregas. Il Como vola da Peris. Ludi chiederà al DG José Angel di non esercitare la recompra entro il 30 giugno. Ma Florentino vuole 60 milioni, ma Rotta ci prova e prepara le firme per Palestra. Palestra 50, 60 pass fa 110, ma Rotta devi vendere però. Per comprare per 110 devi vendere, sei appena uscito dal settlement agreement. Cioè non è che vale per alcuni, per altri no. Oppure succede. Roma, a proposito, la Roma che è stata multata ha una strategia. Attenzione. Friedkin chiamano l'UEFA perché hanno un'idea. Rinviare al 2027 il termine del settlement agreement. Che bella idea. Faccio anch'io. Però la Roma sarebbe ancora sotto un falso in bilancio, accusa della Procura della Repubblica di Roma, per le plusvalenze di Pallotta, però sempre Roma, Cioè c'è lì quel processo fermo, in attesa, accusa di frode sportiva, falso in bilancio. Napoli, Allegri in 48 ore, si libera dal Milan, Manna lavora per regalargli i primi due colpi, Ghila e Calami. Tanto non sono ancora liberato dal Milan, perché non capisco chi è che gli dovrebbe firmare l'uscita in questo momento. Però sono passati giorni, ancora Allegri non è allenatore del Napoli. La sorpresa di Cardinale. Il Milan rinuncia al direttore tecnico e al direttore sportivo. Un gruppo di scout individuerà i profili chiesti da Mourinho. E allora alleanza con Mendes, col super procuratore. Cioè non sa che pesci prendere, chiamano Mendes. Dico, senti, faccelo tu il mercato, che qua. Dai, scusa. Però io dico, lì veramente l'hanno massacrata per un anno per queste robe qua, Scout esterni, agenzia esterna, mi affido al super procuratore, niente direttore tecnico o direttore sportivo, vi ricordate o no? E lì invece tutto in allegria. Vita il calcio riparte da Malagò, quindi è dato per certo, ovviamente. Avete punto ad ottenere una percentuale alta per contare ancora. Ah, cioè Abete lo sa che non le vince le elezioni, ma perché si candida? Perché dice, datemi un po' di percentuale anche a me, che ne so, 35%. Fate vincere lui con 65, 35 me lo date a me, io, ragazzi, io ho 35%, devo contare ancora, mica mollo, fino ai 90 anni sono ancora qua, come Carraro. La Juve è la chiave per Colomouani, che è il vero obiettivo di questi giorni. Comolli tratta col Paris Saint-Germain. Prestito oneroso con obbligo di riscatto 2027. Il DS Campos riflette, ma vuole sempre 40 milioni per venderlo subito. Però Carnevali dice, ho detto Comolli, lapsus, Carnevali. Carnevali dice, senti un po', io te lo compro, te li do sti soldi, però bel prestito oneroso. Io poi lo metto con l'obbligo di riscatto a bilancio nel 27, fammi raggiungere sto pareggio di bilancio, se ne parli più. Dai, su. Gatti in bilico, Spalletti vuole un mancino, non gli piace Gatti destro, vuole un mancino in difesa. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio dal titolo Non invidiamo Carnevali. Beh, ma neanche giunto di Comolli prima, perché c'è una Juve sempre da rifare qua. 10 giorni sono passati con il solo Bogari scattato. Iniziano le prime criticucce a Carnevali, che non ha ancora iniziato il mercato, attenzione. Meraviglia Yamal al Mondiale, godiamoci Messi, contro l'Austria questa sera, vediamo. Non avrebbe dovuto giocare con l'Austria stasera perché doveva essere espulso e squalificato, però non l'hanno fatto, l'hanno graziato. Saranno i numeri 10 dell'Argentina, Messi graziato, Maradona glorificato per il gol di mano. Il Belgio sbaglia ancora, alle 23 la Francia di Mbappé contro l'Iraq, c'è anche la Francia. Su Repubblica 40 anni fa, peccato e redenzione in 3:48, cioè il fatto che Maradona abbia fatto un gol meraviglioso va a sanare il gol di mano in precedenza. Io veramente, a seconda, ma Yves, veramente, ma se Platini avesse fatto un gol di mano ai mondiali poi vinti dalla Francia, stracciamo e buttiamo via. Secondo te sarebbe passato alla storia per un eroe, per un gran gol fatto dopo?
7: Prima di tutto,
6: o per un furfante?
7: Prima di tutto passerebbe per il solito juventino ladro.
6: Bravo, un furfante.
7: Eccetera, eccetera. E mi zittisco qua.
6: Mi zittisci lì?
7: Sì, perché poi si va troppo sulla monotonia.
6: Bravo, ti autocensuri, bravissimo. Ottima idea in questi casi. Attenzione, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, apriamo la grande famiglia, tuttojuve.com. In primo piano in questo momento c'è Solé o Lukumi? Chi fa l'affare? Bella domanda si pone Pavard. Perché nessuno contrasta l'Inter? Bella domanda si pone Pavard. Inter e Juve, Lukumi e Solé. Il confronto tra i due obiettivi per la difesa. Lukumi è esperienza e affidabilità. Solé è il profilo che guarda al futuro. C'è un confronto diretto tra le due squadre. Quale sarebbe l'acquisto migliore? Uno o l'altro? E perché nessuno si mette a contrastarla con Tintelli? Come mai? 20 anni fa l'illecito strutturato, oggi le grandi conoscenze. Oggi è un pregio. Avere grandi conoscenze è un pregio. 20 anni fa erano l'illecito strutturato. Il box nero su bianco, se muai il punto Juventus, premio dei tifosi di tuttojuve.com, 25-26, Ildiz concede il bis di Gregorio secondo con Seisao terzo, sono voti vostri ragazzi, con Seisao completa il podio, con Seisao ha 4 partite come migliore in campo, di Gregorio 5, Ildiz 9, Ildiz strameritato, bissa, lo andremo a premiare appena naturalmente il mondiale ce lo consentirà, al buon Ildiz dopo le vacanze che deve farsi prima dell'inizio della stagione. Ma voi avete votato, voi tifosi di tuttojuve.com, per 5 partite di Gregorio, ve le siete dimenticate, ma la partita col Genoa, quella con l'Atalanta, quella col Bologna, quella con Real Madrid, quella col... cioè ci sono partite dove di Gregorio è stato determinante e quindi si è guadagnato dei punti ed è arrivato secondo in classifica. Poi dopo, vabbè, ma il finale di stagione ha travolto tutti. La domanda che dobbiamo porci oggi secondo me è questa qua, perché poi vedi le tappe non mentono. È vero che Di Gregorio è sul mercato, è vero che Di Gregorio è deluso, è vero che Di Gregorio ha paperato alcune volte, però è altrettanto vero che in altre partite è stato determinante. Allora per lo stesso motivo dovremmo dire Ildiz, per 9 partite è stato fondamentale e nell'ultimo mese è scomparso, allora cosa facciamo, non è più Ildiz? Io questa domanda me la sono posta dopo che ho visto l'esito delle vostre votazioni che sono durate un anno. Quindi se la Juve non avesse finito così, ma fosse arrivata a seconda, come poteva essere tranquillamente, e dentro la Champions League, avremmo criticato aspramente certi giocatori o sarebbero passati oltre e saremmo andati avanti? Secondo me non li avremmo massacrati così, perché poi alla fine il risultato è l'unica cosa che conta. Il virgolettato del giorno riassume la partenza di questa settimana così. Comincia la prima vera settimana di Carnevale sul mercato. Obiettivo vendere, perché noi continuiamo a dirvelo, belli nomi in entrata, ma la prima cosa che deve fare questa settimana deve vendere qualcuno. Oh, ragazzi, lo deve fare, deve vendere qualcuno può Carnevale. Chiudiamo tuttoyou.com. Apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano è l'effetto domino tra i portieri che potrebbe liberare Martinez per la Juve. Attenzione, dopo glielo chiediamo al Vocamillo De Michelis. Sicuramente la Juve cambierà portiere. Martinez è diventato l'obiettivo numero uno. E dopo lo stop alla trattativa con Liverpool per Alisson, con Alisson. L'argentino accetterebbe volentieri il trasferimento a Torino, ma la Juve non è disposta a spendere 15 milioni di euro richiesto dai Villas, ma è la stessa cosa a cui non era disposto come lì. Quindi cosa deve cambiare in questa trattativa il buon Carnevali? Boh, iniziare forse a offrire di più di qualcosa, di 5 milioni? Perché sennò non si sblocca mica. L'editoriale del giorno è blocco giallo su nero, è Le Directoire, Antonio Paolino, Carnevali alla ricerca di giocatori di sostanza per accontentare Spalletti. I mondiali fanno discutere più per la formula che per la qualità, ma è anche un po' quello a cui ci dovevamo e ci dovremmo abituare in casa Juve. Cerchiamo di essere realisti. Un lungo excursus del direttore che passa dalla Juve, entra dentro i mondiali e chiude con una curiosità sulla fondazione Vialli e Mauro. E allora andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo e vi leggete l'editoriale di Antonio Paolino. Sì, ci dobbiamo andare, però facciamo così, sono le 9.30 spaccate, dai, quando ci capita di essere puntuali, Iva. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
2: Rassegna stampa.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner, numero uno al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel Moto Mondiale. Secondo gradino nel podio per Ayo Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stampa.
6: Attenzione Massimo, attenzione, non abbiamo compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab si sarà svegliata, dorme ancora, c'è un po' di promo pubblicitari, ma riferiti ancora a ieri. Ci sono le migliori 10 parate della stagione 25-26 della Juventus Women, attenzione, a disposizione per chi volesse. Su calcio e finanza in Qatar, sostenibilità e talento, Mancini fantastico, ma il problema dell'Italia non è il CT. Intervista ad Ahmed Abbasi, direttore delle competizioni per la QSL. Va bene tutto, ma in Qatar va bene anche IV, dai. I mondiali, i miliardi e il mercato che non premia, i casi di Adidas e Nike, ma non è tutto oro quel che luccica. Sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, come funziona l'elezione? Vabbè, ma l'abbiamo già spiegata miliardi di volte come funziona l'elezione. Ci sono le componenti, chi vale di più, chi vale di meno, se volete la rifacciamo, però che noia. Lazio, cos'è sta roba? Lettera aperta del direttore della comunicazione Floridi a Il Tempo. La Lazio, capito, fa il botta e risposta con i media. Dopo se abbiamo tempo questa la leggiamo però. Gli americani scoprono cielo manca, febbre e figurine al mondiale. Nel 2026 ci sono arrivati. Aspetta che la recupero su le figurine. Che tempi. Got need, ovvero cielo manca. Vabbè, dai, adesso traduzione un po' a spanne però. La cantilena che da generazione accompagna la caccia alle figurine quest'estate risuona anche negli Stati Uniti, dove la passione per l'album dei mondiali della Panini sta raggiungendo livelli record. Ma dai, dove se lo scambiano? Nei licei? Dov'è che se le scambiano? Hai capito? Vendite negli Stati Uniti da 3 a 5 volte superiore a quelle del 2022. Importanti catene commerciali hanno superato i risultati del 22 quando mancava ancora una settimana all'inizio del torneo. Però guardate che questo interesse per gli USA nel calcio sta salendo sempre di più, Le figurine sono un po' un termine di paragone su quello che è lo stato della passione per gli americani per il calcio. Guarda che piano piano iniziano a appassionarsi. E infatti con la crescita dell'interesse per il soccer è cresciuto anche Panini. Dicono sul New York Times, intervistando l'esperto marketing della Panini. Oggi la caccia alle figurine si è estesa anche a città come Phoenix e agli stati del nord-ovest. Ricompensa di $150,000 per una figurina di Messi. Le figurine standard hanno il bordo bianco, ma esistono anche versioni blu, rosse, viola e verdi. Quelle con il bordo nero sono il sacro graal di ogni collezionista. Ne esiste una sola al mondo per ciascun giocatore. Il grande rivenditore Dave and Adams Card World ha offerto una ricompensa di $150,000 per la figurina nera di Messi e $100,000 per quella di Cristiano Ronaldo e Yamal. Yves, Non ce l'hai tu la card
7: magari
6: nera da 105?
7: Magari.
6: Scusa, e troviamola, ci sarà da qualche parte. Dove la possiamo trovare? La card nera da 150.000 dollari. E ci svolta definitivamente l'estate.
7: Facciamo fatica a trovarla perché la vendono negli Stati Uniti, quindi in Europa non so se si trova o in Italia.
6: Mettiamo un appello sui social, cosa scriviamo? Cercasi. Ma se uno ce l'ha mica te la dà a te, scusa.
7: Sì, magari diamo 100 euro. Magari gli diamo 100 euro e poi noi andiamo in casa del dopo.
6: Ma se uno ce l'ha mica della a te, prende lui 150.000 dollari, è ovvio, no? Era una battuta, scusa, dai, forza! Che caldo che fa, mamma mia. Attenzione, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luigi scrive: Dybala la Juve mi farebbe digerire anche la permanenza di Mago Spalletti. Luigi, la Juve.

0: e lealtà del grande Maradona. Ragazzi, questo veramente, cioè, una volta di più vi deve far aprire gli occhi. Cioè, noi per un Giuliano Ronaldo, no? Cioè, un episodio discusso e discutibile, che però nei 10 episodi successivi la Gazzetta dello Sport ha sempre scritto che non è mai rigore, tranne quella volta lì, ovviamente. Cioè, noi per quell'episodio lì siamo passati per l'altri. Giusto? Per il gol di Muntari, in una partita dove, tra l'altro, ci sono 7 cose contro la Juve, noi siamo passati per l'altri. Ma non ieri, ancora oggi. Maradona, che segna un gol con la mano ed esulta come un pazzo e se ne vanta per anni, è un eroe. È leale sportivo, è il grande Maradona. È la mano di Dio addirittura. È giusto, è giustizia. Cioè, quella roba scorretta è giustizia. Mentre le tue robe, discusse e discutibili, con però altri episodi che vanno contro di te, sono ladrate. Ecco perché 20 anni fa c'era l'illecito striturato di Moggi e non c'era niente per gli altri. Perché gli altri non sono noi, noi siamo ladri, altri no. E fatevene una ragione, siamo ladri. Quanti che siete? Ce l'abbiamo l'inviato? Attenzione.
1: Mi ha detto 5 minuti.
0: Perché ti ha detto 5 minuti fa? Decide lui.
1: Non lo so, non so che accordi avete.
0: No, qua decidiamo noi, questa storia qua. Vabbè, ci sono problemi? No, non ci sono problemi. Marco scrive, domani vado a godermi la prima udienza per il caso San Siro Stadio. Ma i giornali lo sanno che domani c'è l'udienza, visto che non c'è notizia sui giornali? Strano. No! Marco, se te la vai a guardare, facci la relazione, perché noi siamo bloccati qua, non ci possiamo andare. Domani c'è l'udienza per il caso San Siro Stadio, ma no, i giornali o non lo sanno, o non gli importa. Tu che dici? Sentiamo un vocale da casa.
2: Carissimo Giuliani, era la mano di Dio, non era Maradona, era la mano di Dio. Porca miseria, come fai a non capire ste cose? Loro poi possono sempre fare tutto. Vabbè, dai, pensiamo alla Juve, vediamo un attimino di comprare qualcuno, perché qui non arrivano giocatori e speriamo di vendere, dai. Ciao caro Giuliani, Emilio da Padova.
0: Ciao, ma ciao caro Emilio anche a te, Nicola da Badia Calavena nel Veronese. Ha una domanda, la domanda è posta. Vorremmo Platini presente a Juventus, ebbene sì. Questo signore, ma l'ho detto che non ve la facevo. Questo signore è l'unico che avrebbe lo spessore e la caratura internazionale contrapporsi frontalmente a Infantino, Ceferin e Marotta. Sono certo che in uno scontro diretto con lui queste tre figure ne uscirebbero con le ossa rotte, dice Nicola da Badia Calavena Verona. Mentre Fabrizio da Bonato Stadium sottoscrive in pieno il parere sul gol di mano di Dios del Mondiale 86. E mi permetto di ricordare la ricevibilità del Piube d'Oro. In un Udinese-Napoli del campionato 84-85, Maradona fece lo stesso giochetto, senza che nessuno si scandalizzasse, tranne l'Udinese, a cominciare da Zico, che all'epoca giocava con i friulani. Bravo! Bravo! Mamma Fabrizio, che memoria! Bravo! È vero anche questo! Lo fece anche con l'Udinese! E niente, non se lo ricorda nessuno! Vocale da casa.
3: Ciao Claudio, Bruno, alcune, buona giornata. Ma la cosa della mano sulla bocca, espulsione, e veramente abbiamo proprio raggiunto il sottoterra del calcio, ma sottoterra di parecchi metri, cioè, ma si può, tutte regole farlocche senza senso, Colin Blake apposta per fare la pubblicità, ormai è diventato tutto un carrozzolio il calcio, e purtroppo lo stanno veramente rovinando di brutto, è veramente un peccato. Il VAR con tutti 2 o 3 minuti prima di capire se hai fatto gol, se è buono, se non è buono. Cioè, ma perché non si può tornare un po' al calcio vero? Il calcio di quello che si giocava la domenica, o il calcio di quello che si poteva andare tranquillo allo stadio e esultare dopo un gol senza aspettare 5 ore. Pazzesco. Detto ciò, aspettiamo, vediamo in settimana se qui c'è qualche giocatore che se ne va. Io a Miretti sono sempre stato un birattiano, però devo dire che quest'anno mi è deluso tantissimo, purtroppo. Ciao.
0: Caro mio fratello, il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. La ricordavi questa di Renato Zero, Ivo?
1: No,

0: Come no? Il carrozzone di Renato Zero, non la conosci? Dai. Il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. No, tristezza, delusione. Pensavo te la ricordassi questa. Erano i tempi di Renato Zero, fine anni 70, primi anni 80,
1: Non ero
0: 79,
1: ancora, ero
0: 80,
1: quasi
0: 81.
1: nato.
0: Vabbè, ma che c'entra? E allora non conosci le canzoni dei Beatles perché non eri nato? Cosa vuol dire, scusa? Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca, in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, il cielo, la tua ricca povertà. Il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Piace? Bella la vita, dicevi tu, è un po' mignotta e va con tutti, sì, però, proprio sul meglio ti ha detto no. E il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia. Tempo per piangere, no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età. I nostri soldi, i nostri sogni, la fantasia, ricevi forte la paura e rallegria. Bella la vita, dicevi tu, e l'hai imbrogliato e l'hai fottuto proprio tu, con le regine e con i suoi re, il carrozzone. Va avanti da sé, il carrozzone del calcio va avanti da sé, oggi va avanti con il buon Malagò. Ce l'abbiamo l'inviato?
1: Non mi risponde ancora.
0: Vabbè, ma che tristezza, mamma mia, ma che caldo. Luca da Genova ha una domanda. Come mai se la giustizia sportiva è così perfetta, come mai spesso le sue sentenze vengono ribaltate dalla giustizia ordinaria? Come mai? Però avvolto nell'assoluto silenzio di alcuni media complici di un complotto. Oltre alla Roma, anche l'Everton di Friedkin sarebbe, non è stato condannato a pagare 50 milioni per multa? Sì, alla Premier. Anche in questo caso silenzio assoluto. Qui qualcosa non torna. Cioè, sta Roma deve pagare un sacco di soldi e poi scrivono che ha le idee meravigliose. E la Juve, però la Juve. Simone da Cesena scrive: oggi è il grande giorno del cambiamento per il calcio italiano. Mi concedi il termine ridicoli. Per quanto riguarda la nostra Juve, rimango sempre con un piccolo grande neo di negativismo verso la nuova stagione, ovvero Carnevali che non sceglie l'allenatore, anche se dicono che i colloqui tra lui e la proprietà sarebbero iniziati già a Pasqua, quindi che ne pensi? Eh beh, l'allenatore c'è già, non è che mi sembra che si siano trovati già due volte a Magna, Forte dei Marmi, quindi spiaggia, al Fortino. Insomma. Poi mi sembra che sono persone che si conoscono da una vita, no? Carnevali e Spalletti. Cioè, Carnevali anche lui ha, cosa c'ha, 65 anni. Spalletti, siamo lì, per cui si conoscono già da prima, dai. Il nostro inviato va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. I re che sono Michel Leroy, Platini alla Fondazione Vialli e Mauro, Camillo De Michelis, ciao, ben trovato.
2: Ciao, ciao Claudio, buongiorno.
0: Fa caldo lì alla Vialli e Mauro, fa caldo?
2: Ah, sì, come tutta Italia, diciamo, ho cercato l'ombra per fare questo collegamento, poi dopo so che sarà la zona per l'intervista al sole, ma fa parte del nostro lavoro, quindi insomma è normale, ecco.
0: E se va a Bodo si lamenta del freddo, e se va alla Vialli Mauro si lamenta del caldo. Ecco.
2: Il caldo, stavolta no, anzi, io del caldo raramente mi lamento.
0: Vabbè. Senti, hai in caldo già le tue domandine per Platini, Mauro? Cosa ti sei preparato?
2: L'attualità, poi ci sono tanti giornalisti che te ne devi preparare più di una, però diciamo che con Platini l'ho imparato lo scorso anno e non puoi chiedere tanto di
0: Non va. Sarà anche una zona d'ombra, ma proprio una zona d'ombra, perché non si sente niente. Bisogna riprovare, Iva, assolutamente. Bisogna farlo spostare da lì. Massimiliano da Roma. Al di là della notizia vera o no, ma sarebbe anche ora che non ci facciamo infinocchiare dagli inglesi che hanno soldi a palate. 40 milioni sono il minimo per un discreto giocatore di Serie A come Cambiaso. Speriamo in Carnevali, che si faccia rispettare. Sia con gli inglesi che con qualsiasi altra squadra venga a bussare da noi, scrive Massimiliano. Mentre Terry, che ama la Juve grazie a Platini, senza dubbio risponde alla domanda sì. Ma non capisco, dice Terry. Ma Bremer vuole andare via? Oppure la Juve che lo sta scaricando come fece in passato con altri giocatori? Chi è al suo posto? Ennesimo errore, buona settimana. No, Terry non è la Juve scarica o Bremer. Vuole andare via. Bremer ha una clausola di 58 milioni. Quindi se una società entro la scadenza della clausola viene la paga, lo prende. Molto semplice, cioè se c'è una clausola, se una società paga la clausola, lo prende il giocatore, perché quella clausola è messa nel contratto di comune accordo col calciatore. Quindi non è che se arriva una società e paga la clausola, Bremer può dire ah no. Quindi se qualcuno paga la clausola, Bremer è venduto, è molto semplice. Camillo, è vero o no che Bremer, se qualcuno paga la clausola, è venduto?
1: No, è caduto di nuovo.
0: È caduto di nuovo. Vabbè. I media, scrive Luca, come al solito, dimostrano poca serenità, poca professionalità, sparando nomi a casaccio, non accettando la strategia di Carnevali, che non dà particolari indizi ed indicazioni sul mercato. Secondo me nessun nome è buttato a caso, è vero, invece credo che ci saranno delle sorprese, scrive Luke. Mentre Angelo si è soffermato sull'intervistona di Materazzi, che dice Zidane si sentiva superiore. È superiore, ha solo sbagliato la mira il buon Zidane, dice Angelo. Piero da Palermo urla, ma mi dite dov'è Rocchi, è sparito? Boh, caro il mio Pietro, boh. Camillo De Michelis c'è, vedi se è sparito anche De Michelis. De Michelis
1: è caduto di nuovo.
0: È sparito di nuovo. Senti, facciamo così, facciamo a meno dell'intervento di De Michelis, perché se non è in una zona dove prende il telefono, chiudiamola qua. Confermo, Torino 27 gradi, dice il buon Rocco. Mentre Oscar da Belluno giù, Torino 27 gradi, ma si è a salire. Siamo ancora prima delle 10, guarda che a mezzogiorno, poi all'una, alle 2, alle 3 ti saliranno anche a te. Oscar da Belluno, lì fa un po' più fresco secondo me. Vista l'esaltazione, il ricordo del gol di Maradona con la mano, aspettiamo l'esaltazione e l'anniversario del gol di Henry contro l'Irlanda. Bravo, è vero Oscar, hai ragione. Perché non hanno glorificato il gol di Henry contro l'Irlanda? Bonny dice, se fosse vero che l'Arsenal ha offerto 100 milioni per Idiz, via subito, si prende Nico Pazza 60 e 40 in saccoccia. Allora Bonny, intanto l'Arsenal non ha offerto 100 milioni per Idiz. In seconda istanza Ildiz vale più di 100 milioni, in ultima istanza Ildiz è incedibile, Ildiz non si vende. Mi spiace per te Bonny, ma Ildiz non si vende. È il vincitore del premio pallone tuttoio.com per il secondo anno consecutivo, l'avete votato voi. Roberto dice siamo sempre comunque in depressione. Sentire l'Inter che tratta palestra, Nico Pazza e noi sbavare ancora dietro a Colomboigny fa veramente male, non cambia mai nulla, dice Roberto, che è depresso. Mentre Jerry augura buon lavoro a tutti, quindi anche a Juve. Al di là dei nomi che circolano, vengono costati alla Juve. Vorrei una Juve competitiva, ma non senza più soffrire più. Jerry vuole, al di là di tutto, non soffrire più. E allora, Carnevali, non mi fare soffrire, Jerry. Se no passiamo un'annata a vedere i messaggi di Jerry sofferente. Quindi interrompiamola lì. Sentiamo un vocale da casa, dai.
3: Buongiorno Giuliani, Stefano da Bergamo. Allora, un resoconto dopo le prime settimane di calciomercato, anche se ufficialmente comincerà a fine mese, però diciamo di trattative. Acquisti zero, cessioni zero. Il verbo più usato è accelera, se ci fate caso. In qualsiasi trasmissione o si legge sui social che si occupano di mercato della Juve, accelera è il verbo più usato. La Juve accelera per il portiere, la Juve accelera per l'attaccante, la Juve accelera per il centrocampista. Segue poi il commento finale: cosa manca per chiudere la trattativa? Cosa mancano? I soldi, come al solito. Ciao.
0: Ciao anche a te, facciamo rispondere all'inviato. Camillo De Michelis, qua si accelera ma non si chiosa.
2: Vabbè, non vedono però tante chiusure di altre trattative. Lui parla della Juve, no? Parla del sistema giornalistico intorno alla Juve, però non vedo che tante altre squadre hanno fatto i botti di Capodanno. Quindi è un momento dove comunque, Claudio, le squadre hanno delle difficoltà oggettive da un punto di vista proprio del chiudere le trattative, dove hanno delle difficoltà a livello di conti. Questa sarà una settimana dove la Juventus comunque dovrà fare 13 milioni di euro di plusvalenza, quindi si farà qualcosa, strategie. Cioè, il nostro ascoltatore comunque ha perso anche di vista un po' quello che è successo al mondo Juve, perché non è che è stato un mese di giugno semplice, hai cambiato il capo dell'azienda, perciò direi che Carnevali in questi 7 giorni ha visto tutto, ha trattato tutto, è andato a Forte dei Marmi a parlare con Spalletti, cioè di cose ne ha fatte, quindi direi che
0: No, ma No, a parte che sono 10 giorni, no, qua il popolo insorge e dice di cosa ne ha fatte, si è andato a mangiare, è andato in spiaggia, sono andati al Fortino,
2: Beh, no, puoi parlare anche in spiaggia che viene al mare, solo farlo chiuso in un bunker.
0: Ha giocato a pallone con voi, ha giocato a pallone con voi prescelti.
2: Guarda, il discorso è che comunque anche in quello è diverso rispetto a Comolli non ha mai... non si è mai avvicinato, no, a giornalisti a parlare durante gli eventi, invece venerdì perché era la prima volta e tutto, come due carnevali, è venuto, si è presentato, ha fatto due battute, due chiacchiere e poi è andato via. Quindi insomma anche in questo caso qua sembra un pochettino diverso nelle pubbliche relazioni, che nel nostro lavoro sono molto importanti.
0: Cosa vi ha detto Carnevali?
2: No, niente, Claudio ha detto sostanzialmente, ha fatto qualche battuta legata alle partite che ha intravisto e poi ha augurato a tutti buon lavoro ed è andato, ma sono state tutte battute, non si è parlato di risvolti.
0: Ma con tutti i gol che hai fatto non ti ha proposto un contratto, scusa?
2: No, anche perché io non passo le visite mediche, Claudio, quindi da questo punto di vista è più difficile per me, però insomma no, è stato colloquiale ed è importante, ed è molto importante soprattutto con chi poi comanda la narrazione, però insomma è stata una cosa che Comolli non ha mai fatto, perché tante volte ci sono stati eventi diversi però alla sede, alla Continassa, e lui è sempre stato in disparte, e questo poi quando ci sono i momenti di difficoltà non hai tra virgolette aiuti esterni e poi vengono fuori dei problemi, viene fuori anche un po' un alimentare magari il nervosismo dei tifosi. Quindi questo è già un cambio. Io credo che la Juventus in questo momento qua abbia delineato le strategie, o quantomeno ci sono state dette ben chiare, con Colomoni che è stato scelto come prescelto del mercato della Juventus, invece Sorloth che si raffredda parecchio la pista. Invece vi posso dire che non abbandonate, per chi invece sta sognando il Dibu Martinez, la pista Dibu Martinez, perché comunque la Juventus non è convintissima dalle cifre, però non ha ancora perso le speranze di chiuderla.
0: E io ti aggiungo invece che la tripletta del buon Jonathan David non cambia quello che è il mood della Juve, cioè la Juve se riesce a venderlo lo vende, insomma non è, può farne anche 200 di gol al mondiale che non cambia la visione su quel tipo di attaccanti.
2: Sì, io so anche a me risulta tutto questo, però so anche che la Juventus non farà due punte tipo Sorloth Colomoni. Cioè, la Juventus è ancora in attesa di segnali da Vlahovic, si capirà eventualmente la situazione di Jonathan David, ovviamente se arriverà un'offerta importante lo darà via, ma se dovesse magari accettare il compromesso di tenere una punta e investire dei soldi in un altro reparto potrebbe anche pensarci. Però sai Claudio, adesso veramente io lo dico sempre, il tempo vola e quindi dobbiamo muoverci in tutte le cose, però è talmente presto che poi possono aprirsi degli scenari, delle opportunità, delle situazioni che potrebbero cambiare, no, anche il volto del mercato della Juventus.
0: Potremmo, Camillo, secondo te, allora prima fase conoscere tutto il mondo Juve, vabbè, l'abbiamo passata. Parte la seconda settimana, possiamo definirla questa settimana più, i rumors sugli acquisti continueranno ovviamente, ma più la settimana della cessione? Cioè io mi aspetto che questa settimana un giocatore lo venda, Carnevali.
2: Devi, Claudio, devi. Perché
0: lo vendi questa settimana?
2: Almeno uno, due, entro il 30 giugno devi fare, anzi anche tre se sono piccoli, e devi fare 13 milioni di euro di plusvalenza. Quindi sai, se ne fai una maxi, allora a quel punto la risolvi, se ne devi fare qualcosina. Però potrebbero anche essere giocatori della next gen, io lo dico da mesi, Puchka potrebbe essere una plusvalenza, Gil potrebbe essere una plusvalenza, sono dei giocatori che potrebbero portare poi a delle cifre anche interessanti per la Juventus, e non solo, no, i grandi nomi, o Bremer, Cambiaso, ecco, questi sono più difficili in questa settimana, anzi Bremer è difficile, Cambiaso un po' meno, però ecco, il disco potrebbe essere Miretti, con cui ci sono stati i colloqui nella scorsa settimana col Bologna, di operazioni ce ne sono tante, anche perché io credo che Carnevali tornerà a lavorare con le italiane, so che qualcuno darà fastidio, però ecco, puoi aprire degli scenari di mercato, non devi fare tante operazioni, la Juventus ne deve fare tantissime, non puoi precluderti le trattative con le italiane.
0: Per avere poi anche delle collaborazioni fattive. Senti, ha rivinto Yıldız il pallone tuo.com, ma non avevo dei grandi dubbi. Secondo posto sei piazzato Di Gregorio, Camillo.
2: Infatti quando l'ho visto ho pensato, io non leggo i commenti. Non leggo i commenti perché ho avuto paura.
0: Però, perché lo dicevo prima, noi abbiamo in mente l'ultimo mese di campionato e quindi massacriamo tutti, no? Per il risultato e tutto, per le prestazioni, quindi mi ricordo la papera di Di Gregorio, però con il Genoa, rigore parato, la doppia parata, con Real Madrid migliore in campo, con l'Atalanta e col Bologna ci ha fatto vincere 1-0, cioè la gente se le dimentica quelle partite lì.
2: Vero Claudio, però se noi non siamo in Champions League parte della colpa è anche, scusate, qua è partita la prova musica qua, ovviamente.
0: Vai.
2: E se non siamo in Champions League parte della colpa è sua e dell'attacco. Perciò mi ha stupito molto, Claudio, però il pubblico è sovrano, chi siamo noi sovrano per contraddirlo?
0: Esatto, ma mi veniva un coro da stadio, ma è meglio che evito. Camillo, ti lascio perché c'è una giornata di lavoro incredibile con Platini e compagnia, e poi naturalmente relazionerai più tardi sulla di Bianconera. Grazie Cami.
2: Grazie a te Claudio.
0: Grazie a Camillo De Michelis, stay tuned come si dice in questi casi, perché avremo le interviste che arriveranno appena verranno realizzate. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna Stramba.
5: Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
7: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
8: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
7: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
8: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia, il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
7: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
9: Attenzione, super attenzione, caro il mio Eve, cara mia chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mi si sveglia 7 minuti fa la Juventus Creator Lab e mi posta una foto di Kalulu con la sua ombra dietro e la titola Pier 15. Cosa vorrà dire? Non è il suo compleanno. Stanno prolungando il contratto?
1: C'è un work in progress.
9: C'è un work in progress, dici? Strana così l'improvviso. Secondo me. Attenzione. Eccola lì, bravissimo Ito. Vedi che c'è anche l'ombra dietro. Strana sta cosa. Bisogna che indaghiamo. Ci sarà un prolungo di contratto. Mentre escludo l'altra, perché non è che siamo in vendita. Cioè. Per cui se fanno questa foto probabilmente è un prolungo di contratto. Mentre sono incuriosito da questa faccenda di Zaniolo, che mi dicono si stia scaldando, mentre Vlahovic e Dybala ve li ho disintegrati e raffreddati nel weekend, vi dico all'inizio di questa che fonti importanti mi aggiornano questa mattina, dico guarda che Nicolò Zaniolo ha avuto un sacco di problemi nella sua vita calcistica, però diciamoci la verità, a Udine si è rimesso un po' in carreggiata. Adesso umanamente fuori dal campo non mi interessa, non sono affari miei, però in campo si è rimesso un po' in carreggiata, no? Perché ha avuto anche degli infortuni, voglio dire. Però sai, Udine come Bergamo, piazza a misura d'uomo, non c'è pressione, se non vince non succede niente. Però l'Udinese quest'anno ha fatto un bel campionato, ha dato dimostrazione anche di buone e belle partite, ha fatto 5 gol e 5 assist, e di professione non fa il centravanti Zaniolo, fa il centrocampista offensivo. E spesso e volentieri ha vinto la famosa statuetta del migliore in campo. In alcune partite, anche a Torino contro la Juve, se vi ricordate bene, ha dimostrato di essere tornato a livelli importanti. Tant'è che quando Gattuso poi ha rinunciato a lui per la nazionale, c'è stata una bella polemica, soprattutto dopo che abbiamo perso, ovviamente. Dopo che abbiamo perso il mondiale, che siamo usciti con la Bosnia, è venuto fuori un polemicone e il primo nome è Zaniolo, doveva portare Zaniolo. Come succede in questi casi. Ha 26 anni perché è un classe 99. Guadagna in questo momento 1,2 milioni a stagione, che è ovviamente molto diversa rispetto alla cifra che prendeva in Turchia, però in Italia si è dovuto accontentare di quello. Ha una distanza con l'Udinese in questo momento, perché l'Udinese l'ha riscattato per 5 milioni, però hanno una distanza di vedute contrattuali di circa più o meno 5, 6, massimo 7, diciamo 700 mila euro, dai, così le facciamo un po' più importanti. Quindi insomma lui vorrebbe la soglia dei 2 milioni e oltre. L'Udinese vorrebbe stare sotto. Quindi l'accordo che scade nel giugno 2029 in questo momento è fermo a quella cosa lì. La Juventus si è interessata, anche perché potrebbe, mi hanno detto anche il prezzo, potrebbe, volendo, acquistare dall'Udinese Zaniolo per 15 milioni. E cosa fareste? E naturalmente dal punto di vista dell'ingaggio, prendendo adesso 1-2, starebbe molto largamente dentro i parametri imposti dalla Juventus per gli ingaggi. Cosa fareste se foste Carnevali? Affondereste per Zaniolo, approfittando che costa poco, che è un giocatore comunque di qualità e che si è rimesso a posto? O mi rispondereste, no vabbè, ma lì abbiamo già... Però Zaniolo può fare quello che adesso fa McKennie, che voleva Spalletti facesse Bernardo Silva, cioè il 10 classico dietro la punta. O qualcuno, come spesso era successo anche in passato, lo vede più alla Dybala, quindi non si sa né carne né pesce, quindi ne abbiamo già una valanga di questi problemi, perché dobbiamo portarcene a casa un altro? Non ci sarebbe solo la Juve su Zaniolo, ma anche il Como di Fabregas, anche perché se perde Paz, qualcuno deve prendere. No, stavo guardando, 26 anni, per... no, a luglio ne fa 27, va bene, non è che cambia molto, 27 comunque, dai, a luglio ci siamo, quindi 27 anni, 15 milioni di cartellino, 2 milioni più bonus di ingaggio. Tu Zaniolo lo prenderesti, Yves?
10: Certo.
9: Così, senza pensarci neanche?
10: No, ci penso prima... Ci si parla bene per il carattere che lui ha, perché è un carattere forte anche.
9: Si
10: cerca di farlo rigare un po' dritto, però lo prendo volentieri.
9: Lo prendi. Magari gli dai dentro Azic, dai. Gli diamo dentro Azic all'Udinese, così Azic, secondo me Azic a Udine può fiorire. Glielo diamo dentro. Magari con recompra.
10: Infatti, quello volevo dire, perché sarebbe brutto perderlo definitivamente tutto.
9: No, definitivamente no. Azic, la Juventus cerca di metterlo in prestito, oppure cerca di metterlo con la classica clausola della recompra, in modo che la Juve alla fine, se proprio vuole, se lo può riportare a casa. No, Azic non lo perdiamo, credo che il piano su Azic sia quello lì. No, ma mi sta arrivando... Ma c'è la gente che sta discutendo le parole di Conceição. Ma perché? No, scusa, mi stanno arrivando messaggi da più parti. Io guardo la mia timeline ovviamente per aggiornarvi sulle cose. Ah, ma no, ma più che altro perché... Ma non ha mica attaccato Ronaldo Conceição. Ha detto non sentiamo l'obbligo di passargli il pallone, poi ha aggiunto un esempio per la carriera che ha avuto, per la fame che dimostra, se lui c'ha la fame a 41 anni che ha vinto tutto, figurati cosa dobbiamo... Ci ha detto semplicemente che siccome c'è un casino intorno a Ronaldo sul Portogallo, siccome tutti dicono perché dovete dare la palla a lui, Conceição ha detto nessuno ci ha ordinato che alzo la testa, devo dare la palla a lui, do la palla a chi è più libero. Ma non ha mica attaccato Ronaldo. Ma c'è un casino intorno al Portogallo che metà ne basta. Ma roba la mano. Portogallo domani gioca con l'Uzbekistan di Cannavaro, attenzione. Partitone. È partita per rimettersi in piedi, perché Portogallo ha messo malissimo. Così come la Turchia, che è praticamente uscita. Ci sono comunque delle squadre che già hanno iniziato a deludere alla grande. Sei rimasto... C'è una squadra che ti ha fatto rimanere male a te in questa prima parte di mondiale, Yves?
10: Così.
9: No. Cosa vuol dire così così? Così così cosa vuol dire?
10: Perché seguo solo la mia squadra io.
9: Vabbè, allora, vabbè, ciao. Ah, ragazzi, appuntamento imperdibile questa sera alle ore 20, eh? C'è la finale scudetto Under 16 Juventus contro Inter. Dobbiamo bissare, abbiamo vinto il titolo l'anno scorso, dobbiamo vincerlo anche quest'anno, c'è Davide Marchisio, tra l'altro, che è passato dentro l'Under 16 bianconera. Quindi, tra l'altro, ho fatto una stagione clamorosa l'Under 16 della Juve con tutti i record disponibili, una macchina da gol incredibile. Stagione perfetta, manca solo l'ultimo tassello, cioè vincere la finale questa sera contro l'Inter, mentre l'Under 17 sempre contro l'Inter si è qualificata per le semifinali. Mentre la gente, più che Zaniolo, mi sembra impazzire perché sì. La gente ha voglia di che sì. Sai che io invece sarei più... Pensa come sono messo io. Io sarei come il più certo su Zaniolo, sarei molto più preoccupato perché sì. Perché non mi convince mica. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Saluti ad Alfredo, saluti ad Acqua in Bocca, saluti a Luigi, saluti a Enzo da Milano che dice il risultato di Di Gregorio è il fatto che ha alternato alti e molti bassi, molto semplice. Ah, ma cioè, ma io infatti non mica lo metto in discussione, eh. È evidente che anche Camillo è rimasto sorpreso, si è rimasti tutti sorpresi perché Ildiz Di Gregorio con 6 sao, però Di Gregorio ha beccato 5 partite nell'arco della stagione, dove ha beccato dei 7 o degli 8 in pagella ed è stato il migliore in campo e quindi ha preso il voto. Semplice. Con 6 sao ha fatto delle partite da migliore in campo da 7 in pagella, ma molte altre le ha fatte da 6 e mezzo e non da 7 e mezzo, non so come dire. Per cui non, è stato bravo, ma non il migliore in campo. E quando fai i premi sull'annata devi basarti sui migliori in campo di ogni giornata, non è che puoi fare il discorso delle medie dei voti. Semplice. Luigi da Manchester dice: se fossi andato anch'io alla villa di Spalletti gli avrei chiesto di farmi vedere le galline del Cioni. Dai, adesso le galline del Cioni. Vlahovic che lo voleva al Real, Vlahovic che lo voleva al Barcellona, Vlahovic che lo voleva al Chelsea, alla fine lo vuole solo una squadra turca. Spero solo che la Juve non apra di nuovo la porta a questo mercenario che pensa solo ai soldi, scrive Paolo. Alessio da Bollate, buongiorno, si accelera in folle, eh? Siamo capaci tutti di accelerare in folle, non ci si muove. Mentre Luis dice, quando consegnerà il pallone a Kenan, tiracelo un po' su che ne ha bisogno. Oh, guarda, non ha bisogno, secondo me, di essere tirato su. Mentre Fabio D'Apriglia, che si firma fino alla fine, dice, non vorrei sognare troppo. Ma 15 milioni di prestito secco con obbligo di riscatto a 40-45 per Nico Paz, troppa fantasia? Ma la Juve non è su Nico Paz, però. Cioè, lo dico a te, Fabio, e anche agli altri. La Juve non è su Nico Paz. Non ha mostrato interessamento per Nico Paz. Stefano da Roma dice, oggi a Roma ci sono 36 gradi. Ah, vedi che vieni dalla mia, che io qua ce n'ho 38. Guarda la foto del murales di Maradona con vicini bronzi di Riace, addirittura. Luigi dice, la clausola di rescissione vale anche se il giocatore è d'accordo, altrimenti ciccia. È vero, dai. La clausola di rescissione è la clausola di rescissione, se non la paga lo prende, dai. Il carrozzone è stupendo e purtroppo molto attuale, dice Luigi da Manchester. Lo so. Ci sono, intanto sono in riunione, sono in riunione a Milano per eleggere il nuovo presidente federale, mattina calda. Di questo mondiale salvo solo la regola della perdita di tempo, mi sembra l'unica novità di rilievo, dice Roberto. Sì, in effetti, anche perché le altre non le hanno mai usate. Hai visto mai il cambio di rimessa, il corner dato? Mai visto. Cesare da Milano dice, salvate il sudato Ryan. Anche Cesare soffre il caldo. Francesco da Ischia, mi sorge un dubbio sui cartonati, ma come fanno a fare mercato pieno di debiti? La prescrittese non sta sotto osservazione dell'UEFA, è appena uscita la settlement agreement, ci vuole tornare subito. Ho incontrato Platini al Club Day di Giardini Naxos, gli ho detto, manchi al calcio, torni? La sua risposta è stata, non è più il mio calcio, peccato, back da Rimini. Lo so, l'avevamo già detto anche noi sta cosa qua. Enrico Bianconerissimo dice, la mano sulla bocca è espulsione, la mano di Dio sul pallone è gloria. Notare le differenze. E in effetti, sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno, sono mia ragazza da Genova. Caro Claudio, io su Dybala l'ho sempre pensata come te, però venerdì mi sono permessa di dire che la Gazzetta aveva scritto una marea di stupidaggini, perché la Gazzetta si diverte a scrivere cavolate, ok? Per poi dire Juve beffata, Juve fregata, stata rifiutata perché il loro scopo è questo. Quindi screditare continuamente, mentre far vedere che tutti gli altri c'è la coda, c'è la fila per andare. Però qualcuno di voi mi ha detto che basta, siamo stufi di sentire gente che non crede a quello che viene detto. Io l'ho detto, ma anche Claudio aveva smentito questa cosa qua di Dybala. Però sono stata un po' maltrattata, si può dire?
0: E che te devo dire? Tanto... Maria Grazia, cioè siamo adesso, che te devo dire? Io rispondo per me, ragazzi. Io non voglio rispondere per gli altri. Allora, oggi sono molto più chiaro, sarà il caldo, oggi sono chiaro. Allora, ragazzi, io rispondo per me e non me ne frega niente degli altri, perché oggi sono anche un po' stufo. Abbiate pazienza. Posso dirlo che sono stufo? Posso?
10: Puoi, puoi. Beh, sempre.
0: Idolo delle folle, io ho bisogno del tuo permesso, posso dire che sono stufo?
10: Puoi, puoi, puoi, consentito, al okay. 101%.
0: Perfetto. Allora, ragazzi, non siamo tutti uguali, per fortuna. Non abbiamo tutti gli stessi contatti, per fortuna. Non abbiamo tutti gli stessi pensieri, per fortuna. Allora, io ho una mia storia. Io, tra l'altro, con il mercato non ho mai avuto a che fare assiduamente, perché non è una roba che mi appassiona. Quindi non sto tutti i giorni a chiamare i procuratori o dirigenti o allenatori presidenti. Non è una roba che mi interessa, non mi dà gioia. Quindi, cosa succede? Io ho dei contatti importanti. Quando mi vedo scritto la Juventus ha chiamato Dybala, chiamo il mio contatto importante e gli dico: scusa, ma non mi stare a smentire, cioè dimmi, non mi dire niente piuttosto, però se è una vaccata, scrivimi che è una vaccata, ok? Se uno mi scrive fake news, per me è una vaccata, punto. Vuol dire che non l'ha mai contattato, poi magari fra 5 giorni lo contattano, io non lo so, però quando la Gazzetta ha fatto uscire questa cosa, io ho chiesto e mi è stato risposto che non è vero. E quindi vi ho detto: ragazzi, non è vero, punto. Sono io, sono i contatti miei, sono le fonti mie, è la mia storia, sono io. Basta. Poi ognuno può credere a me, può credere a un altro, non c'è nessun problema. Però non sto qua a dover rispondere per altri. Sono stanco. Perdonatemi, ragazzi. Io rispondo per me. Ok? Vi do delle notizie, vi spiego cosa succede per quello che so io e per come ho i rapporti io con il mondo della Juve. Punto. Sono stanco di dover ogni volta, ma quello ha detto, non mi interessa. Non mi interessa più. Io rispondo per la mia trasmissione e per quello che dico io. Quello che fa gli altri sono affari loro. Ed è giusto che sia così. Ognuno deve avere opinioni diverse, fonti diverse, notizie diverse. È meraviglioso. Io ho le mie e rispondo delle mie. Allora, tra l'altro Luca dice una roba ancora, no, il Maradona sta prendendo molto. Dice, oltre ad essere una cosa altamente antisportiva, è anche blasfema. È l'apoteosi di una cosa sbagliata praticamente. Cioè, questa è la mano di Dios. Cioè, ti sei permesso di dire che Dio ti ha fatto rubare una partita. Cioè, guardate che, ragazzi, è una roba incredibile. E passa come gloria. Oh. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Beh, questa storia della mano davanti alla bocca dei giocatori, mi è parso di capire che nasce da una discussione da un giocatore del Valencia che ha detto qualcosetta contro un giocatore del Real Madrid e hanno fatto una legge apposta. A noi in Italia, neanche se non mettono la mano davanti alla bocca, neanche se leggono il giornale, neanche si spergiurano sui loro figli, io sto parlando per esempio, certamente non ci sono casi del genere, neanche si spergiurano sui loro figli, ci danno qualcosetta, nessun tipo di soddisfazione. Quindi questo è quanto noi valiamo, purtroppo. Vabbè, fino alla fine d'oltre, speriamo che le cose cambino, ma ho qualche dubbietto.
0: C'ho qualche dubbietto anch'io, fino alla fine anche a te. Michele da Verona dice: ricorda che il gol di Muntari andava annullato. Certo che andava annullato, il corner da cui è battuto è stato battuto in maniera irregolare. Leggo anche oggi che sì, Zaniolo c'è la Juve, ma anche se non lo conoscete, leggete i disastri che ha combinato in tutte le squadre dove ha giocato. Maurizio non lo vuole assolutamente Zaniolo, per esempio. Luis, chi è?
10: Nulla
0: Luis
10: porto.
0: Dice: ah, mi sono spaventato. Luis dice: facciano come vogliono, io giocatori come Dybala, Morata e Pogba ce li ho sempre nel cuore. Ma sì, ma non è questione di... No, allora, Luis, ma non è questione di averli... A me Dybala rimane simpatico, conservo le foto che ho fatto con lui negli anni di Juventus, ho un rapporto meraviglioso, cioè non c'è problema, ma non è quello il problema. Non è quello il problema.
9: Il problema è che la Juventus non sta pensando a un ritorno di Dybala come rinforzo oggi. Luigi, vergognati, gliela stampiamo noi la figurina al collezionista, vergognati, guarda subito l'italiano medio che è fuori, attenzione. Mariella dice, io per il cambio del portiere proporrei un bel video citofono con telecamera in 5K e Full HD, sarebbe una novità. Enrico dice anche la situazione Vlahovic l'abbiamo già vista con Dybala, bravi giocatori che per rinnovare chiedono per assurde. La società non può accontentarli, allora rimangono in quel limbo aspettando offerte stratosferiche estere che alla fine non arrivano e così fanno anche una brutta figura. Sì, Dujanone, io l'avevo detto in tempi non sospetti, avevo detto Dujan, non fare la fine di Dybala, accetta sti 6 milioni a crescere più bonus, è una piccola cifra a tuo papà. Poi il contratto lo fai corto, se dimostri di essere un gran giocatore l'anno prossimo vedrai che te lo allungano, te lo accrescono. Lui ha voluto farlo esagerato. Sentiamo un vocale da casa.
13: Scusate, ma sono Alfredo da Genova. Buongiorno. Prego. Giuliani, sempre un piacere. Ciao. Ascoltarti. Senti, parli di Gregorio, che la gente dimentica. La gente non dimentica, il problema di Gregorio è proprio questo. Ha record,
9: ho detto un'altra cosa.
13: Di gol subiti al primo tiro. È un giocatore che ha creato l'insicurezza generale alla difesa, sì. E comunque ha fatto un'infinità di papere, se poi ha parato in qualche partita, ma è il suo ruolo. Il problema è
9: e quindi lo premiamolo.
13: Decine e decine di papere che ha fatto,
9: c'entra.
13: E me ne vengono in mente tante, anche il terzo gol contro l'Inter, ma in Champions, ma ne ha fatte tantissime.
9: Ma infatti è in vendita. Amico mio, ma infatti è in vendita. No, io ho detto, la gente si dimentica che se ha preso 5 voti è perché in quelle 5 partite è stato il migliore in campo. Glieli vogliamo togliere? Cioè, Real Madrid e Juve becca 7 in pagella, perdiamo 1-0, ci tiene in partita lui, gliela vogliamo togliere perché nelle altre partite ha fatto le papere. Io ho solo spiegato come mai ha preso 5 votazioni quest'anno di Gregorio e che la gente se lo dimentica perché, come dici tu, ha in mente solo le papere. Ho dato una spiegazione del perché De Gregorio ha 5 voti durante l'anno, il 19 con 64. Ho dato una spiegazione. Oh, avete votato voi, mica io, eh. Io ho un voto. Io, essendo direttore di tutto Juve, mi estraneo, faccio votare voi, quindi non è che... Roberto da Brescia, sono stufo di sentire certe trasmissioni che criticano Yildiz per la sconfitta della Turchia. Sembra che in campo vada solo lui, invece Çalhanoğlu e i compagni sono immuni da critiche, come mai? Vabbè, ma le trasmissioni fuori da qua, intendi, no? Credo. E qua noi non abbiamo mai criticato il disperso che è uscito dalla Turchia. Anzi. Bruno da Cuneo dice, per me Zaniolo se sta bene è un sì. Davide da Pieve Ligure, che ringrazia comunque sempre, educato, dice, alziamo l'asticella con Zaniolo e Berardi, eh? Essere ottimista è un'illusione. Sei ironico, eh? Sei molto ironico. Paolo da Sasso Corvaro dice, il problema che potrebbe sorgere con l'acquisto di Zaniolo, e non solo per lui, è la disgregazione che c'è all'interno dello spogliatoio, in quanto non ci sono figure autorevoli come Buffon, Del Piero, eccetera, mentre è ad oggi un pollaio con troppi galli. Cioè Paolo dice, arriva questo qua, mentre Alessandro da Taormina dice, io non perderei tempo, Zaniolo trequartista nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto, l'avrei già preso anni fa. Sai che divide molto questo Zaniolo, eh? Giuseppe da Sassuolo dice, ma Zaniolo non è quello che ha avuto vari infortuni non banali? Non è quello che non accetta le regole dello spogliatoio? Io dico no! Antonio da Napoli scrive, avendo perso Bernardo Silva, sicuramente Brahim Diaz resterà un sogno. Per me Zaniolo è la giusta alternativa in abbraccio. Cioè, divide di brutto. Daniele da Brunico, piuttosto che tanti rischi esotici a prezzi assurdi, faccio un investimento su Zaniolo. Gildo dalla spiaggia di Porto Recanati, beato lui, Zaniolo nell'età giusta per venire alla Juve, lo vedo ripreso sotto l'aspetto fisico dopo gli infortuni, io non ci penserei molto, lo prenderei senza pensarci due volte fino alla fine. Federico, più passa il tempo e più si regredisce nelle scelte, dalla prima Bernardo Silva, alla seconda Brahim Diaz, alla terza Dybala, alla quarta Dybala no, alla quarta Zaniolo, alla quinta chissà chi sarà. Siamo diventati ciò che sempre abbiamo evitato di essere, ovvero una squadra di secondo piano. Ininfluenti, poveri noi, piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
14: Rassegna Stramba.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel Moto Mondiale. Secondo gradino nel podio per Ayo Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
14: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
17: Rassegna Stramba.
9: Allora ci siamo, stanno arrivando, ho visto arrivare anche l'ex presidente Carraro, quello del piaccia o non piaccia. Carraro era, che per carità di Dio, che non favorisca la Juve. Oggi il nuovo presidente FGC Malagò, super favorito su Abete. Senza dimenticare quanto si è letto, imparato prima, leggo, salvando il buono, evitando di ripetere certi errori, ma dando comunque il via a un nuovo capitolo del calcio italiano. Questa mattina il Cavalieri Wolfsdorf alla storia, sulla collina di Monte Mario a Roma, arriveranno i 273 delegati delle sei componenti federali, pronte a definire il futuro di un settore che forse mai come adesso ha bisogno di una svolta. Si decide il nuovo presidente della Federcalcio, l'uomo che dopo i quasi 8 anni di gestione Gravina, caratterizzati da una ricerca necessaria e costante della sostenibilità di sistema e da troppe delusioni sotto il profilo sportivo, è chiamato a riportare in alto l'immagine parecchio compromessa dell'Italia del pallone nel mondo. Per molti serviva qualcuno che unisse in sé esperienza e novità. Due elementi non facili da sintetizzare, ma che la Serie A prima e poi calciatori, allenatori e Serie B hanno ritrovato in Giovanni Malagò, molto più che nel suo rivale Giancarlo Abete. Lo storico presidente del CONI si presenta oggi con in tasca già una comoda maggioranza, frutto delle dichiarazioni di voto degli ultimi 2 mesi e mezzo, oltre il 56%, a cui, complici alcuni fatti della scorsa settimana, dalla conferma della sua eleggibilità da parte dell'anticorruzione, al provvedimento del governo sulla mutualità, che colpisce soprattutto i giovani del calcio di base, quindi Lega Pro in particolare e LND, oggi potrebbe aggiungersi almeno un altro 10% di preferenze tra Serie C, l'unica componente che formalmente non ha espresso il proprio appoggio, e dilettanti, a dispetto del loro presidente Abete. Vabbè, se prende i voti anche i dilettanti di Abete, cioè, di che stiamo parlando? Questa mattina si vota un po' per la persona, un po' per il programma. No, come un po' per... bisognerebbe votare per il programma più che per la persona, no? E allora diamo un'occhiata ai punti chiave dei documenti che il 13 maggio, termine ultimo per presentare le formali candidature, Malagò e Abete hanno depositato in FGC. Inevitabile, ci sono dei temi comuni, a partire dalla valorizzazione dei vivai, problema centrale del calcio che ha avuto effetti devastanti sul percorso delle nazionali. Entrambi vogliono dare alle società che puntano sui giovani degli incentivi, anche in forma di tax credit, riformando il lavoro sportivo con una revisione dell'abolizione del vincolo. Malagò vuole anche intervenire sulle operazioni tra club italiani per fare in modo che non costino più, considerando l'IVA, di quelle con società straniere. Altro tema comune, le infrastrutture. Le condizioni dei nostri impianti sono notoriamente drammatiche, e anche qui si cercherà di ottenere agevolazioni per chi investe in costruzione o rifacimento degli stadi, con buona pace di quelli che se li sono fatti senza agevolazioni. Sul fronte sostenibilità i due candidati sono d'accordo sul fatto che 100 club professionisti ci siano troppi, ma mentre Abete spinge per una riforma numerica dei campionati, Malagò vuol far sì che ogni squadra concluda la stagione senza intoppi attraverso criteri più stringenti per le licenze nazionali, idea portata avanti con convinzione anche dall'AIC. Ma lo sa l'Inter? In generale, per l'ex presidente del CONI, la locomotiva del calcio tornerebbe ad essere la Serie A, mentre per il numero uno dei dilettanti resterebbe il calcio di base. C'è poi un capitolo rapporti con il governo. Per entrambi è fondamentale averne. Ma se per Malagò è bene andare d'accordo, ma non ad ogni costo, per Abete ritrovare un'intesa con i vari ministri, a partire da quello dello sport a body, è una necessità di cui il calcio non può in alcun modo fare a meno. Adesso palla quasi al centro, si vota aspettando un vero cambiamento. Quali saranno le decisioni? Subito il direttore tecnico e poi la nomina del TC e anche del CT. Chi sarà il CT? Mancini! Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta e che mi tiene un po' in allegria. E allora sentiamo, vocale da casa.
18: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate.
9: Ciao.
18: Allora, io sono sempre più convinto che cercano di installarci dentro la testa il germe della mediocrità. E purtroppo, cioè? Mi sto rendendo conto che ci stanno anche riuscendo. a giudicare da commenti che sento anche da, è quello che fa più male, da commenti da tifosi juventini, che sentito qualcuno dire vendiamo Ildiz a 60, compriamo due giocatori.

0: veniamo qua tutti ragionieri, cioè noi siamo abituati a essere dei re. I re muoiono in battaglia, non si trasformano per sopravvivenza in giullari di corte. Siamo re e dobbiamo combattere, la società deve difendersi, deve reagire, non si può andare avanti così, signore. La mediocrità, lasciamola ai cartonati.
1: Basta mediocrità, l'urlo di dolore, attenzione. Stamattina c'è grande depressione, ragazzi. Luigi da Zurigo dice: anche se è stato ieri, auguri di buon onomastico a tutti i Luigi della chat. Vabbè, allora, adesso facciamo gli auguri di sabato e di domenica. Cos'è sta storia? Poi c'è Davide da Bologna che vuole delle info sugli slot extracomunitari in caso di Dibu Martinez. Abbiamo ancora spazio. Davide, magari lo affrontiamo domani che c'è Torchia a questo argomento, perché sai che con lui andiamo più sul tecnico. Luca da Scandicci: sento spesso parlare di Thuram in vendita, non vorrei cederlo, ma siamo costretti ad andare a prendere Mitra del Dortmund, gran giocatore, titolare nella Germania. Io andrei a prendere il trottolino amoroso tutto da centravanti della Germania. E noi vogliamo sempre i Panzer, invece sto centravanti della Germania, ragazzi. Questo Undav non è malvagio. Giuseppe da Mantova: sono rimasto indietro. Notizie sulla sentenza europea? Ancora niente, Giuseppe da Mantova, perché ce ne saranno il 16 di luglio. Siamo al 22 di giugno, quindi devi pazientare ancora un mesetto. Allora, Luigi dice: secondo voi, arbitri dintorni fanno vincere i nostri 16 contro i mini cartonati all'Under 16? No, abbiamo vinto l'anno scorso, scusate, l'Under 16, possiamo vincerlo anche quest'anno, stai se... abbi fiducia. Mentre Daniel da Tenerife dice: Zaniolo più liberali sulla tre quarti sarebbe una bella coppia per la nostra situazione attuale, un bel upgrade rispetto a ciò che abbiamo adesso. Vedi, per esempio, Daniel sui due italiani sarebbe contento. Vabbè, poi c'è un altro argomento che lascia un po' il tempo che trova. Sentiamo un vocale da casa.
0: Buongiorno, Alessio da Bollate.
2: Ciao Claudio Mariano,
1: Ciao
2: ma
1: anche a te.
2: guarda, in passato probabilmente non avrei mai pensato di prendere Zaniolo alla Juve,
1: Però
2: però oggi dico che secondo me è quel tipo di giocatore che potrebbe servirci, non solo dal punto di vista tecnico o tattico, è uno di quei giocatori fastidiosi per gli avversari. È uno di quelli che prende le punizioni, è uno di quelli che ti punta se sei stato già ammonito per cercare di farti buttare fuori. È uno di quei calciatori che ha quella cazzimma e quella faccia da C che
1: Cattiveria, si chiama
2: cerca di
1: cattiveria.
2: infastidire l'avversario. Uno, diciamo, un pochino, come dire, con le giuste proporzioni, alla
1: Cattiveria, cattiveria.
2: Barella, come tipo, nel senso che, è uno che cerca
1: Un
2: di
1: caro
2: romperti le
1: niente.
2: scatole. Poi
1: Sì.
2: Barella è un truffatore nel senso che simula, eccetera, eccetera. Zaniolo non mi sembra questo tipo di ragazzo, anche se sono convinto che se lo prendiamo, il primo ad essere buttato fuori sarà lui.
1: Regolare, regolare. Quindi cattiveria, cattiveria. Siamo della Juve, non siamo di un'altra squadra. Cattiveria, si chiama cattiveria in italiano. Cattiveria. Abbiamo bisogno di cattiveria, cattiveria. Eccolo qua, Michel Platini, abbracciato da Massimo Mauro, che arriva al Golf Club di Torino, la Fondazione Vialli e Mauro. Grazie a Camillo De Michelis per queste immagini in esclusiva che ci manda di questo grande arrivo. Ogni volta che vedo Platini mi si gonfia il petto, mi si riempie il cuore. Caro il mio Yves, più forte di me. Io sono andato con Platini, c'entra da fare. Che bella roba. Che giocatore. Palloni d'oro, scudetti, coppe. Mamma mia. Grandi giocate, gol, assist, lanci di 50 metri per mettere in porta il compagno. Mamma mia. Mamma mia. Andrea pone un giusto quesito, che siamo arrivati al 22 giugno. Dice: Antonio Conte, quindi anno sabbatico. Beh, se non si liberano panchine che lo cercano, sì. Eh sì. Ogni tanto un anno sabbatico fa bene. Marco, sai, si schiariscono le idee. Marco da Crema, che ringraziamo sempre per il suo naturalmente archivio, dice: mentre 20 anni fa hanno scaricato le colpe sugli altri, oggi le colpe del disfacelo del calcio italiano è tutta nei 273 delegati che sorridenti sfideranno oggi davanti alle telecamere. Il carrozzone va avanti da sé, Marco, con le regie.

0: i suoi fanti e i suoi re. Mentre Stefano dice, ma non voglio passare per vittima, cosa è successo Stefano? Ma il caso Pogba con la squalifica di 4 anni mi sembra mai successo. E il gol del 3-0 o 3-1, non ricordo, Juve-Roma, Juve, il gol di Mail, viene propiziato? Ma chi è il gol di Mail? È una deviazione evidentissima dell'arbitro su questi due casi o mi è sfuggita a me? Ma veramente ne ho sentito parlare pochissimo, fino alla fine. Stefano, però metti a posto il messaggio, perché se me lo scrivi così non si capisce. Simo dice, non vuole essere un messaggio prodigre, per l'amor di Dio, se no ti saltano addosso tutti. Tant'è che spero che in qualche modo arrivi Alisson. Ma se non ricordo male, l'anno prima abbiamo raggiunto la Champions anche grazie a lui. Tipo la paratina a Venezia l'ultima giornata, mentre Magnan sembrava finito. Quest'anno invece le cose si sono ribaltate. Dov'è la differenza? Che Filippi è passato dalla Juve al Milan, quindi sarebbe il caso di portarlo a casa subito, indipendentemente da quale fosse il trio dei portieri fino alla fine. Però arriviamo tardi, Massimo, perché è andato alla Fiorentina. Filippi si è liberato dal Milan e è andato alla Fiorentina. Anch'io l'avrei portato a casa subito, Filippi. E invece se l'è preso Paratici, che lo conosce bene, alla Fiorentina. Sentiamo vocale da casa.
1: Riguardo a Zaniolo...
0: Stai calmo, eh?
2: No, Claudio, scusami, stanno mandando gli stessi messaggi alcuni, quindi c'è un po' di confusione.
0: È non ti arrabbiare. Rocco scrive, l'ho già detto la scorsa volta, Zaniolo sì, se Spalletti vuole uno con la faccia tosta, l'identikit esatto è la soluzione economica a Diaz e compagnia. Anche perché devi vedere oltre i soldi che accetta l'Europa League, dai, cose che molti dimenticano. L'ego di pazzi, lo immagino, che rifiuta di giocare la Champions nel suo momento migliore. Dai, questo è fantacalcio, basta, quindi sia Zaniolo, forza. Claudio da Silverio capisce e condivide la risposta che ho dato a Maria Grazia, però ha detto il vero, anche a me pareva, per Maradona. Ragazzi, ho capito che ragazzi, ho capito. Devo ancora andare avanti. Io rispondo per me e gli altri rispondono per loro. Che ognuno risponda per sé, è su. Di Gregorio è un portiere a giornata, come può essere top o essere flop. Non ne vogliamo uno così, dice Piero da Palermo. Riccardo da Riccione, volevo solo ricordare che anche Alisson, Martinez, fanno le loro belle cappelle. Ma certo, tutti le fanno le cappelle, ci mancherebbe altro. Di Gregorio quest'anno ha fatto un po' più di una, però, bisogna essere sinceri. Stupendi! Quei tifosi che per anni massacrano Cambiaso e poi vogliono venderlo a 40 milioni. Furbini, mi tirano le orecchie qua in chat, attenzione, non si dimentica niente qui, Cosimo, l'amico Gobbo di prima ha ragione da vendere, prima con gli arbitri, poi col bel gioco, poi con la cosiddetta sostenibilità, ci hanno fregato riuscendoci, il senso di colpa per le nostre vittorie, post scriptum, il si svegli, Laudrup, non Del Piero, alla sua età era uno dei migliori a Messico 86. Marco da Genova scrive, i giornali inglesi quando parlano di Yildiz gli danno un valore di 135 milioni di euro. Poi ci sono i nostri pseudotifosi che dicono che a 60-80 milioni lo cederebbero. Geni, saluti! Ma comunque è un argomento che non è in discussione, ragazzi, perché Yildiz non si vende. È il cocco di Oceano Elka, quindi Yildiz non si vende. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, Alessio da Bollate.
0: Ciao.
1: Riguardo a Zaniolo, io settimana l'altra avevo mandato dei messaggi,
0: sì,
1: nella quale dicevo che avevo l'impressione, anche se non se ne parlava ancora, avevo come la sensazione che sarebbe saltato fuori il nome di Zaniolo. Perché? Perché semplicemente quindi... Zaniolo è un bel giocatore, vero? Che fino ad ora non ha dimostrato il vero valore, non è riuscito a mettere magari sul campo tutte le sue potenzialità. Però c'è da dire una cosa, che è un ragazzo di 26 anni, italiano, juventino, tecnicamente e fisicamente un giocatore moderno e forte, e secondo me potrebbe essere un bel affare.
0: Beh, Juventino Zaniolo? Sei sicuro?
2: Sì, l'ha dichiarato, mi sembra. Se non
0: l'aveva dichiarato?
2: L'ha dichiarato molto tempo fa.
0: Ah, e allora che stiamo aspettando a prenderlo? Scusa. Vabbè, non vuol dire niente, anche Locatelli Juventino. Ah sì, è vero. Scusa, sono andato a recuperare un po' le notizie passate. È vero, me l'ho dimenticato, è vero. Però, oh, qualità-prezzo. Zaniolo nella cameretta, il tifo per la Juve. A me queste cose dei piccolini mi fanno sempre... Vabbè, non dico cosa mi fanno, però. Avevo il poster in camera da piccolino. Sentiamo un vocale da casa, dai.
3: Ciao Claudio, Andrea da Cagliari. Zaniolo è forte, ha le qualità che piacciono a Spalletti, ha grinta, arrabbiare gli avversari, ma ha un problema grandissimo. La Juve non si può permettere di acquistare un giocatore che si infortuna spesso. Ciao.
0: Ciao anche te. Però quest'anno non si è infortunato spesso. Senti, mi fai leggere? Io il mio nuovo idolo, posso ogni tanto? Io non lo dico mai, però c'ho anch'io il mio idolo del momento, che è Undav, l'operaio del gol che ha rialzato la Germania, lavorava in fabbrica, giocato in terza serie fino a 20 anni, poi la Bibelga, poi il Brighton. Oh, questo qui c'ha 29 anni, ha fatto 3 gol in 2 partite da subentrante, 9 su 11 con la Germania, 0,81 di media, strepitoso, no? L'hanno soprannominato il VAR di tedesco in Germania. Fino al 20 giocava in Regionalliga, la terza serie del Meppen. Poi in seconda divisione belga. È arrivato in Bundesliga a 27 anni, come Toni. Toni ha iniziato a brillare nella Serie A italiana a 27. In precedenza una breve ma formativa esperienza al Brighton. In nazionale ha debuttato 2 anni fa. La prima volta che il CT Nengelsmann lo convocò si presentò nel ritiro di Herzogenaurach, tenendo a tracolla le scarpe da calcio e da jogging dentro un sacco di plastica blu della spazzatura. Accessorio al solito, se si considera che i suoi colleghi sfoggiano borsoni e valigie da migliaia di euro firmati. Indosso ancora gli stessi vestiti che ho usato per anni, non mi interessa il lusso, dice lui, i pantaloni sono pantaloni, non importa la marca, grande. Fino a 19 anni lavorava duro a Veie, vicino a Brema, presso la sede logistica della Edeka. Turni che a volte sfioravano le 14 ore al giorno. Nei pochi ritagli di tempo si dedicava al football, la sua grande passione. Sognava di svoltare, ma appena faceva qualche provino serio lo bocciavano, perché non lo ritenevano all'altezza, povero Undav, in tutti i sensi. Una volta lo scartarono a Brema, motivando la decisione con il fatto che fosse troppo basso. Questa è una roba che ho già visto con Giovinco ai tempi. Nato nel 96 a Varel, vicino allo sbocco del fiume Jad, nel Mare del Nord, il suo nome tradisce le origini turche dei familiari. Dennis significa amante. Per la precisione, curdo Yazidi, ha il doppio passaporto, ma ha solo sempre sognato di giocare nella Mannschaft. Prima volta all'estero 6 anni fa con i belgi dell'Union Saint-Gilloise, periferia di Bruxelles. Subito promozione dalla B alla Pro League, poi il titolo di capocannoniere a quota 26. Dopo un anno a Brighton, estate 23, il salto a Stoccarda. Il club svevolo pagò 26,7 milioni. Nell'ultima Bundesliga ha segnato 19 gol, secondo dietro a Kane. Assistito dagli agenti Ilmaz Sanli e David Webb della Tenet Football, ha rinnovato fino al 2029. Guadagna 4,5 milioni fissi all'anno che possono superare i 5-6 grazie ai bonus. Con lo stipendio ci staremmo, dipende dal cartellino. E la facciamo un'offertina allo Stoccarda per Deniz Undav di 29 anni? Me la bocciate sul nascere? Tu me la bocci subito o ci pensi?
2: No, non la boccio, anche se la mi bocci? Ha fatto gol.
0: Vabbè, adesso non è che le questioni personali possono inficiare su quello che è il mercato della Juventus, che vuol dire, scusa. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un bel vocale da casa, dai.
4: La mano del Drogatos, antisportivo per eccellenza, Gianni da Canigattì.
0: Non ho capito l'inizio, ma fa niente. Zaniolo si divide da Bologna, ma anche Ruggeri e Vicario, scrive Davide da Bologna. Ho capito, no? Sì, sono di La Spezia. Zaniolo non è juventino, è Gobbo Marcio, scrive Simo, che conferma. Allora, se Gobbo Marcio, prendiamo. Zaniolo affermò di essere tifoso juventino prima di andare alla Roma e che avrebbe fatto caso falso per trovare di giocare. Allora, prendiamolo. Zaniolo assolutamente sì, Colo sì, ma soprattutto Cambiaso e Digre via. Saluti da Francesco. Giovanni Pedicone da Palermo. Si svolgerà a Roma un evento di grande rilevanza. Che evento? Ah, il nuovo presidente, madonna. Evento di grande... l'ho visto? Lo state vivendo come evento di grande rilevanza, il presidente federale che viene aiutato? Lo sappiamo già che Malagò, c'è neanche il pathos. Sappiamo già cosa propone, stesse cose trite di trite. Non c'è neanche news dal punto di vista del sogno. O no? Attenzione a Sara Gama che potrebbe essere proposta come vicepresidente. Allora, dico subito una cosa su questa roba qua. Posso permettermi di farlo perché Sara la conosco molto bene, lei sarebbe onorata, ci mancherebbe. Però, cioè, se dobbiamo mettere vicepresidente Sara Gama perché è una donna, facciamo una roba fuori luogo nel 2026. Se la dobbiamo mettere perché è brava, un'altra cosa. Ok? Perché se dobbiamo fare il gioco delle figurine per piacere ai politically correct... Se invece te la porti dietro perché Sara Gama avrà dei compiti importanti da svolgere e la ritieni all'altezza, è un altro discorso. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao, sono Alfredo da Genova.
0: Ciao Alfredo.
5: Zaniolo è un giocatore valido ma con dei limiti caratteriali importanti, e neanche Gasperini nell'Atalanta è riuscito ad ottenere quello che di solito Gasperini riesce ad ottenere da qualunque giocatore, e di conseguenza va.
0: Ah, scusa, c'è una specifica. Ah, adesso ho capito finalmente. Stefano scrive, rimettendo a posto un po' il messaggio che è venuto male: il gol del 3-1 contro Di Malen è propiziato dal tocco dell'arbitro che devia il pallone, quindi era da annullare, cioè sei rimasto alla a Roma-Juve. Ok, adesso è chiaro, adesso è preciso. Se dovessimo prendere Undav, scrive Gianluca, sarà la prima maglia che compro. Gran bel giocatore, già quando ci aveva segnato. Undav piace. Vedi che piace Undav, attenzione. Sentiamo un altro vocale.
6: Ciao Claudio, Daniel Bianconero da Bucarest. Ma dico
0: ciao,
6: io...
0: Ciao Bucarest.
6: Perché non dici? Provarci su Diomandé? Livoriano che gioca nel Lipsia, ho visto la sua partita contro la Germania sulla fascia destra, mamma mia ragazzi, mamma mia, poveri tedeschi, finché non è uscito Diomandé non sono riusciti a fare nulla, le ha messi a ferro e fuoco tutta la fascia destra.
0: A ferro e fuoco le ha messi, ciao, siamo ai barbari, a ferro e fuoco le ha messi addirittura. Vabbè, ognuno ha il suo preferito, io stamattina c'ho Undav e tu c'hai Diomandé. Dai, sentiamo l'ultimissimo vocale, dai.
2: Non si carica.
0: Se non si carica, si ricarierà. Si ricarierà. Si vede che devo andare dal dentista. C'ho la carie dentro il pensiero. Va bene. Allora, caro Ivan, facciamo così. No, sono le 11. Scusa, non avevo dato l'occhio al clock. Si chiude la rassegna stampa. Io vado avanti ancora mezz'ora con il direttore Paolino. Quindi, piccolo stop per noi. Tra poco siamo da voi.

0: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, la presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto, finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno. Però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Bentrovati, eccoci. Cose di calcio inizia un po' prima. Prendiamo il testimone da Claudio Zuliani, ma glielo restituiamo praticamente subito, tra pochissimo. E poi vedete già pronto il secondo microfono, perché dalle 12 ci sarà con me Paolo Rossi, che si sta preparando, sta aspettando l'elezione del nuovo presidente. E quindi parleremo anche di quello, presidente della FIGC. Ma sono tanti i temi, volevo essere ospite, io mi ero messo con i miei giornali sullo sdraio ad aspettare Claudio Zuliani, che tra poco dovremo avere in collegamento. Ma ce l'abbiamo? Benissimo, allora diamo la linea anche a Claudio Zuliani, entro a gamba tesa nel suo programma, visto che sostituiamo in questi tre giorni a rotazione anche la Giulia Borletto, che salutiamo per il meritato riposo che si sta godendo in qualche spiaggia tropicale. Abbiamo Claudio Zuliani, e allora facciamolo vedere. Claudio Zuliani, abbiate il coraggio voi di Radio Bianconera di mostrare le facce di chi cerca di convincervi al mattino, al pomeriggio, alla sera, sulle verità nascoste di questo mondo del calcio occulto. Claudio, secondo me ti stanno boicottando praticamente. No, datemi segnali, altrimenti mille. Prego. Allora, ci siamo. Com'è andato il weekend? Avete visto un po' le notizie di mercato? Io qui mi sono preparato la probabile formazione, volevo confrontarmi anche con Claudio, anzi volevo che lui mi interrogasse per una volta, mezz'oretta insieme, mezz'oretta senza. Era questo un po' l'intento, ma stiamo naturalmente aspettando l'hydration break, visto che funziona bene al mondiale, probabilmente siamo ancora fermi anche noi, bloccati su questa iniziativa. Allora, guardate, io mi permetto, poi mi darete notizia, di aprire i siti di riferimento. Fatelo, mettete un click di apprezzamento, di credibilità quantomeno. Comincio da tutto Mercato Web, faccio sempre così al mattino. Inter De Vrij ai saluti, quindi so tante cose di Juve. Non voglio vivere solo di bianconero, ma voglio capire come si stanno attrezzando anche le altre. Inter De Vrij ai saluti, l'olandese atteso oggi ad Atene per visite e firme col Panathinaikos. Poi Milan, Ragnik, non solo, i no che hanno fatto scegliere al Milan la via della riorganizzazione. È cominciato il casting anche lì, magari Comolli trova anche come accasarsi, visto che adesso è negli Stati Uniti, aveva già programmato non tanto le vacanze, ma il suo arrivo, il suo approdo negli Stati Uniti per seguire magari qualche trattativa. Da dirigente della Juventus sappiamo come è andata. Napoli, c'è anche negli Stati Uniti De Laurentiis, ecco cosa voglio dal nuovo tecnico. Ai tifosi prometto che saremo forti. Ci sono arrivate, tra poco poi ne parleremo, dalla prossima ora in poi, però ci sono anche le immagini del nostro Camillo De Michelis impegnato alla Mandria per la Golf Club, che vede protagonista la fondazione Vialli e Mauro, naturalmente, e per questo torneo di golf che si ripete oramai da 21 anni, mi sembra che questa sia la 21esima edizione. Presente Platini, testimonial. Io ho scritto ieri sera nel mio editoriale, ho chiuso con Platini perché prima di andare a dormire mi faccio sempre il segno della Coppa. Francia, la mia favorita per il Mondiale, se sono tutti al 100%, ai giocatori più forti in attacco, ha parlato di Nazionale. Futuro nel calcio, più come consigliere, non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Juventus è l'Italia che deve ripartire da zero. Yıldız ha qualità enormi, è un classico 10 che gioca da punta. Sono al 100% dalla parte della famiglia Agnelli, nessuno tocchi la Juventus, la famiglia Agnelli è il simbolo. E poi non parlo della denuncia, lasciamo faccia la giustizia. Questi sono i temi un po' trattati nella conferenza stampa di oggi, prima di iniziare la sua gara, la sua competizione al Golf Club Roveri della Mandria, di proprietà, sapete, della famiglia Agnelli. Ma guardate che cosa ha aggiunto Mauro della Fondazione Viale Mauro. Naturalmente la voglia è la stessa, col dolore nel cuore per la scomparsa del suo compagno di viaggio in questa avventura, ma in tante altre avventure per tutti noi. Parliamo naturalmente di Gianluca Vialli, che ha lasciato in eredità all'amico e alla Fondazione Vialli e Mauro un impegno importante che Mauro sta portando avanti con i suoi collaboratori egregiamente. Perdoniamo a Mancini la fuga in Arabia Saudita? Mauro, è ozioso fare i moralizzatori nel calcio. Vero, però non verissimo, nel senso che un conto se professionalmente ti sposti ai... però porti a termine anche il tuo progetto e non lo fai solo per questioni di soldi. Diciamo che nessuno vuole fare il moralizzatore, però che il calcio adesso non passi proprio dove puoi fare tutto il contrario di tutto. Mi permetto di aggiungere una cosa con la massima schiettezza, in attesa magari di riavere al più presto anche Claudio Zuliani. Cercheremo di capire e di superare soprattutto i problemi per connetterci con la sede operativa di Claudio, ovvero dal suo ufficio di casa. Detto questo, mi permetto di dire, analizzate, e non voglio difendere uno piuttosto che un altro. Ragioniamo su Mancini. Il periodo storico, il momento storico, l'entusiasmo, il non entusiasmo, le difficoltà, i problemi del calcio in generale, la rottura con la nazionale, i motivi, non vi voglio condizionare. Ricordiamoci quelli che sono stati, è il momento storico, il periodo temporale di Antonio Conte alla Juventus. Non ditemi che sono paragonabili, che sono identici, no? Possono essere al massimo simili, ma le similitudini vuol dire anche che due rette molto distanti prima o poi si incontreranno eventualmente, ma fondamentalmente sono due cose diverse tra di loro ci sono molte, molte altre cose. Non difendo più Conte di Mancini o viceversa, rifletto sul fatto che i ritorni sono possibili tra Pattoni, Lippi, tutto quello che è ritorni magari di Conte, non lo so se saranno ancora possibili, ma non li metterei sullo stesso piano se un giorno capitassero Mancini o Conte da qualsiasi parte in nazionale o anche nei club. Perché alcune sono fughe, alcune sono miraggi che puntano a prendere i soldi e tanti, e l'abbandonare è un altro discorso. La nazionale in quel periodo ne risentì parecchio, non che la Juventus ne risentì di meno dell'addio, della porta sbattuta all'inizio del ritiro fondamentalmente per andare in nazionale. Poi l'intreccio è sempre la nazionale, quindi io mi terrei distante dai ritorni normalmente. Se proprio devono esserci, onestamente, quello di Mancini lo metto per ultimo, tanto per rispondere anche a voi. Mi fermo un istante, l'hydration break. Volevo farlo con Claudio Zuliani, ma visto che non me lo passano, sarà andato al bar cappuccino e brioche e poi ritornerà. E quindi rimaniamo qui collegati, rimanete qui collegati. Facciamo insieme, mi fate ascoltare qualche vocale nel frattempo, perché onestamente è stata completamente stravolta la scaletta di questa ora di collegamento. Come? Ok, riusciamo a sentire qualche vocale nel frattempo? Ok, va bene. E allora, diamo un'occhiata agli altri siti. Apriamo Bianconera News, la Juve ha fretta di cedere, Carnevali studia un paio di affari. Quali secondo voi Con Sessão intanto io decisivo solo dalla panchina? Non proprio, e spiega come ha giocato quest'anno nella Juventus. Azic pronto a ripartire da un prestito, le pretendenti non mancano. Queste le notizie principali. L'effetto domino tra i portieri potrebbe liberare Martinez per la Juve, il portiere argentino. E poi a questo punto la prendo con calma e naturalmente parlo dell'editoriale che ho sottoposto alla vostra attenzione su Bianconera News. Carnevali alla ricerca di giocatori di sostanza per accontentare Spalletti. Allora, ho sottolineato, per chi mi conosce, determinati aspetti, perché non è che mi rimangio sempre le parole, perché attorno a questa affermazione, Carnevale alla ricerca di giocatori, volevo anche ritornare sul concetto, ma ormai l'abbiamo capito, non devono essere strapagati, non devono costare troppo, devono rientrare in un discorso di sostenibilità del club, come abbiamo sempre ripetuto, ma poi sono cascati prima di tutto gli interlocutori, grazie Giorgio, e dicevo, si dovrà pensare alla sostanza per accontentare Spalletti, per tentare di accontentare Spalletti, perché ci saranno delle richieste specifiche, ce ne saranno di alcune simili, e poi bisognerà trovare la quadra. Quella quadra che adesso troviamo, potendo fare per qualche minuto assieme una piccola riflessione sulla Juventus, che in questo momento Spalletti allenerebbe. Ciao Claudio, buongiorno.
1: Ciao Antonio.
0: Ci sei? Ah, buongiorno. Io avevo preparato lo spot, il mio hydration break, e tu sei andato al bar, mi hanno detto, è sceso un attimo, cappuccino e sì, brioche. Certo. Mi torni. Aspetta, come no. Fermati un attimo, ce l'hai un bicchiere d'acqua? Ce l'abbiamo lo sponsor? No. Vai con lo sponsor, offre Giuliano.
2: Non ho più acqua, fa troppo caldo, finita tutta l'acqua, tu hai tutta, infatti tu sei fresco, io sto, guarda, sono rosso dal caldo,
0: ce la faccio più. Ma se tu là dietro, io l'ho visto, una volta è caduto quel tabellone della tua rassegna, c'è una piscina, le palme.
2: Sì, certo.
0: Là dietro.
2: Ci sono le palme, però ci sono due consonanti un po' diverse nella parola.
0: Esatto. Caro Claudio Zuliani, io volevo fare il intanto buona giornata, buona mattina, tu sei piazzi presto.
2: Ascolta Antonio, io voglio il tuo, perché tu sei anche, a differenza mia, un grande calciatore proprio sul campo. Io mi sto innamorando di Undav, il piccoletto trottolino amoroso della Germania.
0: Vuoi attaccarmi in diretta subito Domenico Marocchino? Che mi prende sempre in giro, voi col baricentro basso, voi di qua, noi alti. Intanto la sparano dentro, quelli come Undav.
2: E perché Undav non lo considera nessuno? Non vedo mai il nome di Undav nelle trattative di mercato su nessuna squadra. Mi ha mandato in tilt Undav, a fuori di segnale.
0: Mi ha mandato in tilt.
2: Prende due e mezzo quel che lei di stipendio. Costa poco di cartellino, forse, non lo so. Ma se nessuno si approccia, però adesso ha segnato, non so di più.
0: Niente. Adesso ha segnato, capito? Adesso ti puoi permettere un Cristiano Ronaldo, non segna, polemiche, quindi si abbassa il prezzo. Ma Malen sta facendo molto Malen, e quindi l'allenatore gli ha anche detto, perché io, hai visto? E quindi sta dicendo no, per queste competizioni gente più forte. Questo chi
2: è? Gli ha detto, questo è calcio d'alto livello, gli ha detto come.
0: Calcio d'alto livello, hai capito? Ragazzi, e noi qui a pettinare le bambole, io e te. Pettinare le bambole.
2: Quindi devo rivalutare. Aspetta.
0: Bravo. Attenzione. Ma
2: se Coman, tecnico della nazionale olandese, gli dice a Malen, oh, è giovane, qui calcio di alto livello, mica come la Roma, ma poi mi fa giocare tutti i secondi tempi a Coman-Miners, vuol dire che Coman reputa Coman-Miners di alto livello.
0: L'hai detto tu. No. Attenzione, perché in Italia vediamo il calcio sempre in un modo diverso? Perché questi ci spiegano il calcio e poi abbocchiamo tutti? Ci hanno detto anche che con Sensao ci hanno tentato i giornalisti a chiedere a Consensao se è uno spacca partite. Io gli ho visto che avrebbe risposto in un altro modo, però spacca partite, qual è il concetto che hai di spacca partite?
2: Tu che spacca volevi tu?
0: solo che è piccolino anche lui, sai,
2: No, ma,
0: quando
2: no, ma
0: hai...
2: poi non è uno spacca, ma dai, non è uno spacca lui, no, non è uno
0: No.
2: spacca, anzi, dai, può sta nel suo, sta sempre nel suo, no? Beh, ha fatto, però sto mondiale sta tirando fuori il caldo, ha fatto ha precisato, ha detto, no, scusate, io nella Juve sarei titolare fisso comunque, Cioè, no, adesso se, non è che mi dovete trattare come uno da 10 minuti, nella Juve sono titolare fisso, dice lui.
0: Però hai capito come sono i giudizi sui giocatori, sulle situazioni nazionali, alto livello, basso livello, spacca partite, non nei confronti della Juve, in generale. Perché hai visto che ci sono anche dei bei marpioni, omoni, cattivi, quelli che corrono, picchiano. Il calcio è questo. E la Serie A invece? La Serie A? Ti vedo
2: La Serie
0: perplesso, ma volevo
2: A, la Serie A.
0: portarti
2: No, sì, perché stamattina sono sceso un po' perché, sai, la chat mi si è imbruttita. Cos'è la
0: l'hai
2: Serie A?
0: detto.
2: È la Juve su Zaniolo, la Serie A è questa roba qua. Cioè, c'è
0: Certo.
2: idea Zaniolo, capito? Però,
0: Tu
2: se
0: ti
2: quello là
0: sei
2: costa tot e se
0: eccitato? Ti sei
2: quell'altro costa di più
0: eccitato?
2: non lo puoi prendere,
0: Sì, sai cosa
2: siamo messi
0: c'è,
2: bene.
0: Claudio? Io ti seguo al mattino, tac, c'è Zuliani, è partita la trasmissione e mi rimetto,
2: Stai
0: biscottino,
2: tranquillo.
0: finisco la... e sto tranquillo, è partito tutto. Sai cos'è? È che abbocchiamo troppo a dei titoloni, no? Perché vorremmo riempirci di sogni, speranze, nomi, che poi
2: Però più
0: spariscono
2: che.
0: nel nulla. Che poi
2: Ma
0: spariscono
2: perché
0: nel nulla.
2: spariscono? Perché noi magari ci proviamo. Cioè, Bernardo Silva, è vero che la Juve, non che ci credeva, l'ha sempre reputato difficile, però è vero che la Juve ha provato ad andarci sopra. Però poi ti svegli un giorno e dici: io ci posso provare finché voglio, ma. Cioè, l'altra settimana, tra l'altro, lo dico perché ieri ho visto la partita di Salah e il gran gol che ha fatto, che è una partita bellissima. Però l'altra settimana era partita l'idea Salah. Ho capito, ma è bella. L'idea Salah che parte è bella, poi però si può realizzare.
0: Secondo te di più di meno di Bernardo Silva? Non a questo punto, di quando ne abbiamo parlato.
2: Ad oggi uguale. Perché questa è gente che comunque si mette al tavolo, ti dice 12 milioni, 10 milioni, io valgo quei soldi lì. Tu hai fissato il tetto degli ingaggi, dove vai? Cioè, noi questa cosa qua dobbiamo mettercela un po' in testa, non so se siete d'accordo, perché sennò corriamo il rischio di
0: Assolutamente.
2: farci del male. Cioè, c'è un tetto ingaggi, è il motivo per cui Vlahovic sta di là. Perché il tetto
0: Certo.
2: ingaggi è 6 più 1 bonus di David, sì, di David, vedi? Di Yildiz. Quindi come facciamo a prendere gente che guadagna un sacco di soldi?
0: Guarda, il mio editoriale, Claudietto
2: L'ho
0: Zulianowski,
2: letto, l'ho letto, l'ho
0: inviato.
2: letto.
0: Cerchiamo di essere realisti. Lo siamo poco, il giusto, tanto, troppo. A volte quando parliamo, non tra di noi, lo so che noi ci
2: No,
0: stuzzichiamo a volte, non io e
2: ma
0: te,
2: no,
0: noi tifosi juventini.
2: è come hai detto tu prima, la chat mi si illude, poi si sveglia sudata fredda e ci rimane
0: E di chi è la
2: male.
0: colpa questa? Perché Comolli non c'è più. Di chi è la colpa quindi?
2: È la colpa del carrozzone del mercato, che quando parte non si
0: Cazzo.
2: ferma più, e quindi è evidente che ogni 5 minuti, come direbbe chi non posso nominare, capisco che voi dovete riempire ogni 10 minuti, però anche no, però anche sì, perché sennò cosa scriviamo tutti i giorni? Di che parliamo tutti i giorni? È normale che sia così. Basta uno spiffero, no? Basta che Paolino scende al bar a fare colazione e incontra, che ne so, il cugino di Matri di seconda generazione che mentre bevono il cappuccio, Paolino che ascolta, sente che dice: Ma sai che Alessandro mi ha detto che torna? Alessandro torna! Tac, titolone, torna! E poi magari era un'idea del cugino di Matri che gli ha detto una sera a cena. È così.
0: Avevo iniziato a chiacchierare un po' sulle elezioni perché sono le 11 e non mi stai ancora dicendo
2: Allora,
0: se il nuovo avanza.
2: vabbè, ma
0: 11:24, Malagò, Malagò,
2: Malagò,
0: Abete,
2: vabbè,
0: Carraro,
2: ma
0: no?
2: che senso hanno queste elezioni? Si sa già chi vince, Malagò, scusa.
0: Ah, vedi, che bar sei andato che te l'hanno detto già? Cioè, hai fatto mercato? Come fai a saperlo?
2: Ma c'è il consenso della stragrande parte delle componenti, dai, su,
0: Quindi è già fatta, mi stai dicendo,
2: già fatta,
0: certifichiamo.
2: Malagò,
0: Già detto. Mancini,
2: Mancini allenatore, via. Saragama
0: Buffon, devono
2: vicepresidente.
0: iniziare tutte per M, mi
2: Saragama
0: hanno detto.
2: vicepresidente, via, Saragama vicepresidente, così facciamo contenti tutti, e via.
0: Ho capito. Senti, Abete vuole però tanti voti in modo tale da contare poi. Cioè, perché? Poi deve averne pochi e poi contribuire al miglioramento del sistema. Qual è il primo cambiamento che ti aspetti? Appena ci comunicheranno, cambierà il mondo del calcio, della Serie A.
2: che bella domanda. Qual è il primo cambiamento che ti aspetti da uno che non è nuovo, ma sono 50 anni che bazzica?
0: Esatto, nei primi 10 anni di lavoro, non te lo chiedo.
2: Guarda, il primo cambiamento che mi aspetto è tutto quello fatto. Allora, no, prima la frase di circostanza. Gravina, operato per il bene, ringraziamo dell'appoggio, comunque del lavoro svolto. Grande professionista, ha dimostrato in tutta la sua carriera. La situazione del calcio italiano è debole per una serie di circostanze, di particolari vicissitudini che abbiamo attraversato nel nostro
0: Mi permetta,
2: paese.
0: Giuliani, però mi faccia sottolineare le competenze del mio predecessore, un grande professionista che ha contribuito. Cioè, facciamo un po' di parliamo un po' il politichese, io e te, che invece è sempre lì a pizzicare. Questo bravissimo Gravina.
2: Il governo non lo ha aiutato. Speriamo che noi verremmo aiutati dal governo. La prima novità, che non è novità, sarà l'appello al governo. Ecco, la prima novità è l'appello al governo.
0: Quindi oggi, in diretta unificata sulle tre reti Rai, Salvini o qualsiasi ministro parlerà.
2: Fermi.
0: Che è successo?
2: Fermi tu, ma è il tuo compleanno.
0: No.
2: Auguri a Paolino.
0: No. Mi sono preoccupato, ho detto che giorno è. Ah, no. Sono andato a vedere il calendario. No.
2: Infatti non mi sembrava. Ho visto un augurio a Paolino, ci sei solo tu di Paolino, non è che.
0: Vabbè, auguri anche a te. Fra un po' avrai da fare, no? Ti libererò e avrai da fare. No, non è il mio compleanno, giuro.
2: Ah,
0: Però mi è
2: no,
0: arrivato.
2: San Pa... No, no, no, San Paolino, San Paolino, San Paolino Vescovo.
0: Paolino Vescovo, santo. Il mio onomastico, no? Antonio.
2: No, ma
0: dai.
2: Antonio, suo Paolino è il cognome, che c'è?
0: Il cognome che c'è?
2: Un po' l'onomastico è il nome.
0: Mi volete far fuori il mercato dei direttori? C'è tempo, dai. Quando cadrà Malagò, cadrò anch'io. Vabbè, a parte questo, senti un po' che cosa ho detto. Oggi intanto salutiamo anche Camillo De Michelis, che sta seguendo l'evento dal circolo... Sì. Del Golfo della Mandria, Fondazione Viale Mauro. Ci sarà anche Platini, che per il Cannes fa questo e altro, cioè lui fa tutto quello che gli chiede la famiglia Agnelli. Io nota, l'ho scritto ieri sera,
2: tranne
0: il presidente. Hai capito?
2: È l'unica cosa che vorrebbero i tifosi.
0: Non volevo dare quella brutta notizia, però l'ha fatto capire. Cioè, c'ha 70 anni Platini. È come chiedere di scendere in campo e di farmi ancora la foglia morta. No, lui ringrazia la famiglia Agnelli. L'ha fatto. Io ho anticipato solo i tempi con questa chiacchierata, ma vorrei chiarirli con te questi aspetti, perché vogliamo uscire, essere un po' credibili, no? Poi tu sostieni delle cause, noi ne sosteniamo altre, spesso sono identiche. Facciamo delle riflessioni.
2: No, ma Platini, ma c'è poco da interpretare, l'ha detto lui.
0: Ah, bravo, dimmelo.
2: Cioè,
0: dimmelo,
2: ha detto lui, cosa c'è da interpretare, ragazzi? L'ha detto Platini, che c'ha 70 anni, basta, fine, grazie.
0: Basta. Faccio il consigliere, voi chiamatemi, dite a Giuliani di chiamarmi, lo prendo.
2: Secondo me, visto che lui non ha finito la sua battaglia,
0: ecco.
2: Secondo me, se domani cadesse il trono di Infantino, Ali sì che allora gli piacerebbe prendersi una bella rivincita, secondo me.
0: Eh sì, anche perché ho intuito che dice: io il mondiale non l'ho guardato, lo guarderò, cioè quando finisce sta fase dei poveracci,
2: sta farsa,
0: farsa, tutte bottiglie d'acqua, siamo. Tutti che entrano, cioè le regole drammaticate.
2: Dai, il rosso per la mano davanti alla bocca, dai.
0: Ma dai, neanche su un caso emblematico, cioè non è che si picchiassero, uno è bianco, uno è giallo.
2: Ma non abbiamo dato il rosso per i labiali evidenti, noi questi mi danno il rosso, esatto. Se mi mette le mani davanti. Ma dai.
0: Primo, e poi non lo fanno con tutti, non so se hai notato.
2: No, io voglio vedere la finale del mondiale se uno si mette la mano davanti alla bocca, voglio vedere.
0: Voglio vedere, ma è già capitato, Messi.
2: Bravo, Messi. In Italia, bravo. In Italia qualcuno direbbe, no, stavo starnutendo.
0: cretino. Farebbero così. Quante ne pensate voi di Radio Bianconera? Pensa che siamo riusciti a tenere, e sono le 11:30, quindi io devo salutarti. Saluto te, saluto anche Yves. È rimasto perché sta ridendo come un bambino, cioè come se gli avessimo dato delle caramelle. Due sconosciuti che gli regalano caramelle e lui le prende. Lui le prende.
2: Ma tu lo sai che tu lo sai, vero, che è stato eletto idolo della chat recentemente, Yves?
0: Chi? Perché, Yves. Perché l'hanno visto? È l'hanno visto?
2: No, no, è l'idolo della voce, come è l'idolo della chat. Ma cioè noi non contiamo più niente, lui è l'idolo della chat.
0: Non contiamo più niente. No, no, no, infatti ha detto "Adesso lascio a voi i vecchi della radio", io ho detto "Anche quelli che ti pagano lo stipendio, giusto? Io e te siamo quelli che gli paghiamo lo stipendio a, sì, come a quest'uomo, no, certo. Assolutamente.
2: Tutti,
0: senti,
2: tutti giorni,
0: un'ultimissima, tutti volevo lasciarti però con la buona notizia. Qual è? No, lasciami tu con una buona notizia e io con una buona notizia. No, dammene una tu. Io se vuoi te la do. Inizio io. Nelle stesse ore in cui Platini gioca a golf, scrivevo stanotte a mezzanotte un minuto, nelle stesse ore a Roma si darà seguito al passaggio da Gravina a Malagò. Ringraziamo il presidente Gravina, ringraziamo Malagò.
2: Questa è una bella notizia.
0: No, no, esatto. Detta così sembrava una bella notizia. E non aspettiamoci però dei miracoli. No, questa è ancora una brutta notizia. Se non almeno un più adeguato sistema di giustizia sportiva. Io dalle mie indiscrezioni so che vorrebbero mettere un po' mano, quindi chi ne è adesso è un po' preoccupato, cosa farò poi? Come potrò dare fastidio? Chi sarà il nuovo? Non lo so, però pensi che sia quello il punto di partenza?
2: Quale squadra ti ferà il nuovo procuratore sportivo? Quale squadra ti ferà?
0: Ma guarda, io sarei preoccupato anche se ti fasse Juve. Perché
2: no, molto
0: sarebbe
2: di più. No, in quel caso molto di più. In quel caso. Molto di più.
0: Hai capito?
2: Perché ci disintegrano in 3 secondi, molto di più.
0: Esatto, qualsiasi cosa facesse.
2: Un'idea ce l'ho. No, però, sai quale potrebbe essere? La buona notizia vera potrebbe essere una, però a patto che sia veramente una notizia, cioè vera e sentita. E cioè, no, perché sto cosa un po' qua.
0: Preparatevi.
2: Allora, se loro mettono Saragama vicepresidente federale, e lo fanno perché gli danno delle deleghe importanti e reputano che Sara, che è una persona molto intelligente, sia in grado di farle molto meglio di qualcun altro, è una bella notizia. Se lo fanno per dire al mondo abbiamo messo una donna, mi girano un po'.
0: Io temo la seconda, perché vado indietro a Malagò Alconi. Sai chi era la sua vice? Il suo vice? L'attuale sindaco di Roma, di Genova. Capito? Penso che Saragama non voglia fare la sindaca. Come?
2: Ma perché facevano i rave party al CONI?
0: facevano qualcosa. Senti, è giunto il momento. È giunto il nostro momento. Vai con la sigla.
2: No. Bevi acqua, Paolino. Non andrai lontano, ma starai più vicino.
0: Starai più benino. Claudio Zuliani, è sempre un piacere, con te il tempo vola.
2: Anche per me.
0: E tra tante sciocchezze, chissà quante verità abbiamo detto. E quanti avranno il naso che prude.
2: All'insù.
0: Grazie Claudio. La francese. Viva Platini. Viva la gendarmerie. Ciao. Viva Zuliani. Ciao, viva Yves, Roche. Ciao Claudio. Noi ci fermiamo qualche secondo, avrete capito che per far passare il tempo quando non c'è calcio, le notizie le si dà anche così, en passant. Uno ne lancia una la raccoglie, pensiamo di aver detto meno sciocchezze di tante che abbiamo letto in questo periodo, magari scritte anche da noi stessi. A tra pochissimo, ripartiamo da qui, dalle 12 arriverà Paolo Rossi per l'interrogatorio, il pentito 2024-25, il pentito numero uno, ma il volto lo conoscete. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Gerry Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo gradino nel podio per Ayo Gura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Cose di calcio.

Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, eccoci ben ritrovati, abbiamo ripristinato perfettamente il collegamento, la tecnologia in questo periodo di blackout generale ci fa un po' inquietare, per non dire altro. Allora, mi dicono, il tema è ancora libero, abbiamo anticipato di un'ora l'inizio di Cose di Calcio XL, la versione originale a partire dalle 12. Avremo un collegamento, poi lo riepilogo anche per i nostri tecnici, che saluto e ringrazio perché sono già sull'antennone del cupolone, probabilmente, dove hanno piazzato l'antenna parabolica. Ebbene, ci collegheremo sempre con Roma, con Quintiliano e con la nostra Claudia Santarelli, che stanno seguendo l'elezione il giorno abemus presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non ci saranno sorprese. Stavo proprio dialogando e chattando con Quintiliano, che ci farà un po' la panoramica su quella che è la giornata romana del nuovo presidente, le indicazioni e tutto quello che avrà scoperto. Sono ancora all'esterno del centro federale all'Eur, ma tra poco il bravo Quintiliano, Claudia Santarelli, a dire il vero, ammiccando, cercheranno di entrare, magari di sentire le prime voci, tutto dopo pranzo. A me colpisce perché la risposta ufficiale è: l'elezione avverrà dopo pranzo, come per dire, la stiamo decidendo adesso, è abbastanza semplice, poi andiamo a pranzo all'interno e poi magari verranno lanciate le dichiarazioni del caso. Vedo arrivare altri video, possiamo anche, vediamo se è il caso, se riusciamo già a farli vedere, ma potremo anche saltare poi all'altro argomento, perché ci collegheremo, eccolo qui, da Roma, fondamentalmente all'arrivo di Michel Platini, invece alla Mandria, accolto da Massimo Mauro, alcuni tifosi. Platini non proprio la perfetta forma che ricordiamo mai da tempo, ma gli anni passano per tutti, anche per noi. L'arrivo questa mattina, poi alle 10.30 all'incirca, ha parlato il nostro storico numero 10, eccolo qui, all'accoglienza, sullo sfondo Gianluca Vialli. E poi i soliti no, la foto, no, le interviste, no, dopo, facciamole dopo, i sorrisi dei fotografi. Un attimo, eccolo qui, una foto, è scomparsa quella di

0: Massimo Mauro. Normalmente c'erano loro due che si rappresentavano, molto bella e iconica questa immagine. Invece, grazie per questi primi contributi che conserveremo, che faremo vedere, che mostreremo quando servirà, lo dico anche per la regia, in maniera da colorare anche con gli interventi dei nostri ospiti. È sempre un gran piacere, ve lo dice per uno che era già juventino, ma da ragazzino, vedere Platini era un modo per tentare in tutti i modi di cercare un biglietto, un piccolo tagliandino tipo quelli dei film, non c'erano gli abbonamenti digitali, il QR code, queste robe qui, altri tempi, troppo lontani anche. Ma c'era proprio, smazzavano i vari bigliettini come sul tram piuttosto che al cinema. Spesso si riusciva ad entrare anche in maniera abbastanza anomala, lo devo ammettere, almeno quando si era ragazzini, under 14. Va bene, Platini ha fatto diventare tanti bianconeri. Un Platini che resta lontano dai piani di comando, ma che vuol riprendersi la scena per rimandare al mittente tutte le accuse ingiuste che ha subito. Mi sembra un po' di intravedere quello che potrebbe capitare dopo che verranno sentenziate le motivazioni e che usciranno pubblicamente le motivazioni della Corte di Giustizia europea su quello che riguarda il grande caso delle plusvalenze, l'avvicendamento a cui è stato costretto sia Agnelli, arriva bene, e tutto quel capitolo tristemente noto che abbiamo dovuto subire l'ennesimo, che potrebbe rivedere e correggere molte delle regole del calcio in generale. Dicevamo, quindi oggi viaggiamo su più fronti, il fronte quello romano, elezione di Malagò, pronta poi la nomina, non dico immediata, del tecnico della nazionale, la prima scelta, degli uomini di fiducia a partire da Saragama come vice. Ricordo però che c'era anche come vice Alconi, l'attuale sindaca di Genova, che ha svolto molto bene il suo lavoro, ma senza troppe deleghe, troppi poteri. Io penso che sia ancora complesso, non verso una donna, in generale verso un vice, no? Riversare deleghe e poteri, ma eventualmente prevedere invece sì una persona di alta fiducia, di alta rappresentanza, che non è poco, ma resta ancora pochino per quelli che sono i cambiamenti necessari da fare nel minor tempo possibile. Dicevamo, quindi, da Roma alla Mandria, ma tra poco, nel prossimo blocco, avremo collegamenti quindi con Camillo De Michelis dalla Mandria e con Quintiliano dall'Euro, scusate, dalla sede del CONI in centro. Adesso magari confondo le sedi. Comunque, da Roma sentiremo dove si trova anche Quintiliano assieme a Claudia Santarelli, tanto per ridisegnare quello che è l'organigramma della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo ad ascoltare, io ricordo il numero di telefono 340-5425-324, il nostro numero per mandarci i vostri vocali, che preferisco perché così mi semplificate il controllo, l'apertura, eccetera, e la lettura. Ascoltiamo anche le vostre voci, mi sembra che comincino ad arrivare. Il tema è ancora libero, una giornata, la prima della settimana, in piena estate, fa caldo, si comincia però a riprogrammare il futuro del calcio, e per noi juventini, poi entreremo nel merito con Paolo Rossi a partire dalle 12, quale Juve avrebbe ad oggi Spalletti a disposizione? E tra 15 giorni, quando riprenderà la stagione bianconera, non ancora al gran completo, perché ci saranno giocatori magari impegnati ancora nelle vacanze post-mondiali o addirittura ancora impegnati ai mondiali. Intanto ascoltiamo i primi vocali.
1: Ciao direttore, buongiorno. Ma
0: Buona settimana.
1: per quanto riguarda l'elezione, Malagoli, ma chi è Malagoli? Quello là che diceva grazie al processo della Juventus abbiamo capito che la giustizia sportiva funziona? E poi ci sono 8 infrazioni della Roma che è quotata in borsa, che tutti fanno finta di niente. Poi un'altra cosa le chiedo, ma alla fine cambierà qualcosa solo è cambiato Malagoli, cioè decide di non decidere e tutto il resto stanno lì? Perché poi non è cambiato niente,
0: Beh, non è stato ancora eletto, non è che può cambiare prima, ma sarà complicato cambiare troppo. Ci vuole sempre del tempo, ci vuole la diplomazia, ci vuole la volontà, ci vogliono le forze politiche, no? E probabilmente ci vorrebbe, prima di tutto, il cambio drastico dello statuto che regola e che ha regolato male fino a questo momento, ma forse andava bene fino a qualche decennio fa, no? Il sostegno e la federazione, quindi uno statuto che in questo momento non regge più. Tra l'altro Malagò, sempre che sia lui, ma mi dicono che non ci saranno sorprese, me lo dice Quintiliano da Roma in un messaggio, 34esimo presidente della federazione. Siamo arrivati a 34 presidenti, speriamo che non serva il 35esimo per cambiare le regole. Se ci fossero altri audio, mi dicono di sì, andiamo ad ascoltare, intanto poi avremo anche Camillo con altre immagini che a volte preoccupano, anche perché vedo intanto un'ambulanza arrivata al golf club della Mandria. Andiamo con l'altro vocale.
2: Siamo anche Camillo. Buongiorno Rocco della Germania, fino alla fine e anche oltre. Ma una domanda, sto leggendo voci che sì. Conte vuole la Juve ed è disposto ad aspettare ed entrare anche in stagione in corso. C'è qualcosa di vero? Ciao fino alla fine, buona giornata, sempre forza Juve.
0: Ciao, allora su questa domanda vorrei omettere risposta perché so già che verrei equivocato. Conte, non nego che una delle sue volontà, anche quando ha lasciato la Juventus, male, con le critiche, con un eccessivo odio anche da parte dei tifosi, a dire il vero, eccessivo secondo me, e, a volte ha sbagliato, però io nei miei occhi ho la scena di Conte, ho la scena di Agnelli, ho Juve-Inter, no? Con Conte allenatore dell'Inter, e capisco tante cose di quelle che sono capitate poi alla Juventus, di cose non tollerabili dall'una e dall'altra parte. Io il calcio lo guardo così, casa mia lavo i panni sporchi, non li butto dal balcone per liberarmene e basta. Detto questo, io penso che la storia di Conte alla Juventus non sia affatto terminata. Non so se si concretizzerà, perché dipenderà molto dalla volontà e dal credo, dalla volontà fondamentalmente della proprietà. Se la proprietà pensa di essere stata usata, sfruttata, beccata, criticata troppo da Antonio Conte, Conte non farà mai più ritorno alla Juventus. Io penso che questo la proprietà, neanche Andrea Agnelli, neanche Antonio Conte di Agnelli e viceversa, che in questo momento sono entità diverse, anche Andrea Agnelli per la Juventus, non pensino questo, e quindi che la storia si possa anche ad un certo punto intrecciare con un ritorno. In questo momento sarebbe un disturbo in più, un problema in più, in questo momento particolare storico della Juventus, però so anche che, e vado a leggervi e ci arrivo un po' prendendo da lontano il tema, vado a leggervi un editoriale molto bello di Vittorio Reggia, che a me come giornalista, come collega, come anche amico mi ha sempre colpito ai tempi del Tutto Sport, il suo modo, lo apprezzavo di più rispetto ad altri, non dico a tutti, no, come qualcuno può apprezzare il mio o qualcun altro, cioè ha un no? Delle nuove generazioni, che ormai anche loro, anche la sua, anche la mia, ormai è anche un po' datata rispetto ai grandi maestri. Ho viaggiato per anni tantissimo a seguito, ho imparato molte lezioni da Bruno Bernardi. Bene, il commento più che editoriale, ma sostanzialmente un editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport di oggi: non invidiamo Carnevali, scrive Vittorio Reggia, che magari riascolteremo nei prossimi giorni. Sono trascorsi 10 giorni da quando Damien Comollia ha passato forzatamente, non l'avrebbe fatto volutamente, la mano a Giovanni Carnevali. 10 giorni durante i quali il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve ha cercato di familiarizzare il più in fretta possibile con un ambiente che negli ultimi anni ha divorato dirigenti e triturato allenatori, dando la sensazione di essere poco unito e poco coeso, non proprio un covo di vipere, ma quasi. E prosegue. Salto da questo non invidiamo Carnevali al mio di editoriale. Il giornale andava in stampa, il mio editoriale andava online già nei primi minuti di questa mattina, e vi invito a leggerlo, e ve lo sottopongo ancora una volta, sempre che non l'abbia chiuso, eccolo qui, ma lo ritrovo velocemente. Ragionando un po' su quello che è il da farsi in questi giorni, la prevalenza, e preparo il terreno per il secondo ospite, collega con cui conduco, Paolo Rossi, e condurrò anche oggi dalle 12 alle 14 la trasmissione Cose di Calcio, che cosa dovrà fare in queste ore, in questi giorni, fino a fine giugno, almeno scatta l'operazione Carnevali, scatta l'operazione plusvalenze. Allora, le definisco sane, così chi ne è sta tranquillo in spiaggia. Però la plusvalenza logica è quella che hai un giocatore, Miretti, l'operazione più semplice, sotto ogni profilo, visto che la Juve non ci crede in Miretti. Commette un altro errore? Siamo ancora a dire che è un errore alla pari di, secondo me no, di tutti i giovani che nascono, crescono e passano alla Juventus. Penso che alcuni avrebbero potuto rimanere, altri no, alcuni altri arrivano in momenti sbagliati, no? Quando ci sono troppi difensori e quindi sei costretto a dar via un difensore, Savona, piuttosto che Rui, piuttosto che qualcun altro, sbagliando meno incassi. Vendi, l'hai comprato a zero, l'hai prodotto nel tuo vivaio, fai una plusvalenza sanissima, anche se ci proverebbero, perché la Juve, facciamo un po' i vittimisti, però gli schiaffi ce li siamo presi anche quando non li meritavamo, questo è verissimo e avete ragione. Altra cosa è fare un'operazione, perché il dubbio un po' viene, fallo in un altro modo, perché non ne stiamo facendo più di quelle operazioni lì. Artur Pjanic, le devi fare strutturate in un modo diverso, ma anche quella lecita, nessuno dice il contrario, ma trovano i cavilli per incastrarti come un qualsiasi delinquente. La Juve poi, non dico accetti passivamente quelle accuse, paga le multe, accetta, allontana i presidenti, ditemi voi che cosa manca per il delitto perfetto o per una scelta condivisa dalla stessa società. Cioè il modo per mi libero di quell'appartamento, tanto per essere chiari. Un'altra cosa è Miretti, cresciuto, bla bla bla bla, arrivato ad un certo punto, non considerato da Juve prima squadra per essere titolare, ci provo, prestito, torna, eccetera. Il ragazzo, il giocatore, l'uomo oramai si sente pronto per una dignitosa carriera. Per andare dove? Al Bologna, sembrerebbe. Alla Fiorentina, in seconda ipotesi. Il Genoa, già meno, visto che c'è già passato e non c'è interesse a ritornare al Genoa da parte dello stesso giocatore, da quanto mi dicono. Quindi, a bilancio ha un peso uguale a zero, se non per l'ingaggio, non ha un ingaggio da big, quindi non frena le ipotesi cessioni e sostanzialmente può dare un grosso vantaggio dal punto di vista del bilancio. Operazione tra le più semplici, poi posso sbagliarmi, però si parte dalla plusvalenza, da un incasso e dalla cessione di un giovane che esce dalla lista magari dei giocatori cresciuti nel vivaio. Ben venga che la federazione pensi non solo per gente come Miretti, juventina come Miretti, di poter dare un tax credit. Io ho sempre detto e ho saputo che mantenere un giocatore cresciuto nel vivaio Juve, magari che vive anche già solo in Piemonte, aiutato dalle famiglie, costa 50.000 euro l'anno. Il mantenimento in un convitto, il pranzo, la cena, se si deve allontanare dalla famiglia. Capite che quella società lì, se lo fa come business, spende, gli regali tutto indietro, gli restituisci tutto e poi se lo vende o se lo svende. Un'altra cosa è un giocatore come Miretti e tanti altri, la Juve investe, non tutti possono diventare juventini da prima squadra, aiuta a scrivere i giocatori nella lista B UEFA, contribuisce, lì gli devi dare un vantaggio a quelle società lì, che crescono, che fanno esordire, ma non un minuto, non una stagione, non una partita. Mettere dei paletti che sapranno decidere coloro i quali fanno questo di mestiere. Detto questo, la Juve che struttureremo da oggi, in questi ultimi giorni, che parte dalle plusvalenze, dove potrà arrivare? Che tipo di Juve avrà a disposizione Spalletti in questo momento, tra una settimana che finisce giugno e fino alla fine del mercato? Studieremo queste tappe, ma metteremo proprio nero su bianco i vari nomi. Tra le curiosità, allora, vado a chiudere con, e da qui parto perché vedo già apparire dietro il vetro la figura e il compagno di viaggio di questa puntata e non solo, Paolo Rossi. Intanto godiamoci, perché volevo arrivare qui e sono le 12 e quindi è giunto il momento di chiudere il cerchio su questa fotografia. Intanto in casa Juve stanno eleggendo Malagò, si sta pensando a riformare la giustizia sportiva, stanno giocando a golf, Platini ha detto non mi interessano ruoli istituzionali, ho 70 anni, come consigliere sì, e lo ascolteremo anche noi perché arriverà il contributo di Camillo De Michelis. Ebbene, intanto l'immagine con cui ci lasciamo e ripartiremo da qui è la seguente. Intanto in casa Juve abbiamo visto tutti, abbiamo goduto di questa immagine, di questa fotografia, ci si gode il primo sorriso con abbraccio tra Spalletti e Carnevali, immortalati in Toscana con altri quattro amici, li ho definiti al bar, ma erano in un ristorante che magari io e Paolo Rossi non ci possiamo permettere. Bene, sapete come ho chiuso il mio editoriale? Buona la prima. Finalmente un abbraccio tra Spalletti, allenatore della Juventus, non Conte, Spalletti, visto che qualcuno ha fatto riferimento a Conte, e Carnevali. I due si stimano, c'è sorriso, c'è intesa, siamo solo però all'inizio. Ma intanto godiamoci questo fotogramma per un anno, non c'è stato per otto mesi, non c'è stato tra Spalletti, allenatore della Juventus, che doveva centrare la Champions League, non ce l'ha fatta, anche per sue responsabilità, anche per negligenze di un mercato sicuramente non all'altezza, con Carnevali. È cambiata l'aria? È cambiata la situazione? Sembrerebbe di sì. Da qui ripartiamo, a tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
5: Il caso delle due sorelle ritrovate Firenze sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
6: Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi, tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
5: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
6: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
5: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
7: Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, l'originale, inizia alle 12 e alle 12 compare anche Paolo Rossi. Ciao,
8: ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, hai visto? Hai visto i dépliant, tutta la città tappezzata, Spalletti che sorride, abbraccia. Che... abbraccia, stavo dicendo come lì, mi stavo sbagliando, Carnevali, quattro amici al bar, perché c'erano lui e altri amici e
8: c'era Allegri, c'era Gagliani,
0: non c'era Rossi. L'Inter, non c'era l'Inter,
8: non c'era l'Inter,
0: c'era nessuna presentata lì, il ristoratore era dell'Inter,
8: nel calcio di solito ci sono amicizie, ci sono amici, e Gagliani tra l'altro è noto per essere molto amico delle persone con cui ha lavorato, quindi ne parlano sempre tutti molto bene dal punto di vista umano.
0: Dove la mettiamo? Male. Dove la posizioniamo sta foto? La prima del viaggio di nozze?
8: Guarda, guarda, a me più che il viaggio di nozze mi interessa che figli fanno, poi capisci? Cioè, poi la
0: con
8: squadra,
0: e con chi?
8: Per carità, va tutto bene, sono molto felice. No,
0: mi hai già rovinato.
8: E ci vuole naturalmente. Se arriva ad entusiasmarmi per una foto al ristorante, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sono molto contento se chiaramente Spalletti e Carnevali vanno d'accordo, che mi verrebbe da dire è anche una condizione minima per riuscire a fare qualcosa a livello societario. E la notizia è quando non si va d'accordo, però sai, magari i francesi e gli italiani non hanno neanche gli stessi gusti culinari, quindi, può essere anche quello.
0: Sarebbe importante sapere il menù. Ma noi per il menù ci spostiamo a Roma, perché c'è Quintiliano Giampietro, il nostro inviato oggi. Roma è sua, insieme a Claudio Santarelli, perché è un momento storico anche questo, giusto? No, si torna al passato, non lo so. Quintiliano, ciao! Dovremmo averlo tra poco, o se no riprendiamo, vedo che mi stanno scrivendo. E allora possiamo farlo anche al telefono, valutate voi, non c'è nessun tipo di problema. Quando c'è, in qualche modo, buttatelo in onda, anche perché poi deve seguire l'elezione, mi ha già detto non dovrebbero esserci, gli hanno comunicato.
8: No.
0: Perché gli hanno già comunicato gli usceri lì
8: della perché c'è il gioco delle percentuali, dai, a seconda delle...
0: Quindi si sa già, lì non ci sono i traditori? Come
8: ma ci può essere qualche franco romano. Tiratore, però io credo che Malagò passerà con il 65%, presumo.
0: Ma tu mi dai anche...
8: Ma cioè, sì, perché più o meno sono...
0: Sei un exit pollista.
8: Sono i pesi delle componenti, ma anche... ma mi vuoi far parlare di tutte cose che, che mi deprimono oggi? Cioè, che non mi entusiasmino? No. Per carità.
0: No, non voglio.
8: Vedremo. Cioè, io credo che poi un presidente della federazione vada valutato soprattutto a gioco lungo. Sicuramente Giovanni Malagò è uno che ha raccolto il consenso delle società di Serie A, quindi con la Serie A avrà un rapporto molto forte e vedremo che avrà per riuscire a risollevare una situazione la cui punta dell'iceberg è la nazionale, perché possiamo avere anche il miglior campionato del mondo strutturato bene e concordia tra le società eccetera, e poi se non escono fuori dei talenti non la risolviamo comunque la situazione, però stiamo a vedere, perché ci deve essere un progetto di medio termine almeno per riuscire a, da un lato, risollevare la nazionale, perché credo che in questi giorni tutti stiamo assistendo a un mondiale in cui sicuramente manchiamo, e non è la prima volta purtroppo, e dall'altra vedere un calcio italiano che produce gioventù, che si riesce a svecchiare, che riesce a togliersi da certe distorsioni eccetera eccetera che abbiamo vissuto in questi anni.
0: Assolutamente. Paolo, tra l'altro poi studieremo anche un po' la Juventus, che in questo momento, quella che avrebbe oggi, se allenassero oggi, Spalletti. Onestamente l'ho tirata giù sempre con molta attenzione. Sì. Ci sono molti nuovi nomi nuovi e volti nuovi. Quindi probabilmente...
8: Fammene un po'.
0: Tu quali mi faresti, così risolvo anche...
8: Cioè, ma che arriveranno di sicuro o sono già arrivati?
0: No, di quelli che potrebbero arrivare, certo.
8: Vabbè, ma io sarà per, come dire, deformazione professionale, visto che quando lavoravamo in Juve dovevamo aspettare l'annuncio ufficiale, assolutamente ufficiale, anche per ragioni di borsa... Sento tanti nomi, come normale che sia a giugno, perché a giugno è sempre così, anzi di solito a giugno ci sono i papi che non si fanno, cioè quelli di cui si parla di più e che poi magari non arriveranno. Quest'anno con il mondiale c'è anche un mercato chiaramente distorto e condizionato da questo aspetto, e staremo a vedere. In questo momento mi sembra che il focus di questa settimana, ne parlavi tu in precedenza prima che io entrassi in onda, sarà l'uscita di qualche giocatore per fare queste benedette plusvalenze. Da lì possiamo anche iniziare a capire che cosa emergerà poi di nuovo. Tu hai dei sogni di mercato?
0: Ma onestamente, no. Senza Champions ho capito che i miei sogni si sarebbero abbassati, ecco, livellati
8: verso questo... il basso. La dice lunga. Ho notato la scorsa settimana, sul finire della settimana, molta accensione del popolo bianconero, almeno quello che si può monitorare attraverso il web e anche attraverso la radio, per l'ipotesi di Bala, no? Che ancora
0: sai deve... che io non ho citato e continuo a non citare questo nome, però non perché non mi sia simpatico.
8: Del fatto che in qualche maniera abbiamo due esigenze sentimentali, quantomeno, se non tecniche. Una è quella di vedere dei giocatori di spessore, cioè dei nomi e non delle scommesse o degli sconosciuti, e dall'altra, diciamocelo pure, un po' quello di emozionarci un po', perché il mercato ha anche a volte quella funzione, e quindi Dybala, che è un giocatore che certamente ha dato il meglio nel passato e oggi forse non ha neanche questo grandissimo futuro, però è chiaro che solletica l'idea perché gli abbiamo voluto molto bene, e quindi in questo momento c'è anche un po' bisogno di questo, perché se la Juve rimanesse così c'è bisogno di darci degli stimoli. Ne parlavamo fuori onda la scorsa settimana, non abbiamo tanti giocatori ai quali tra virgolette volere davvero bene, no? Cioè io non sto provando dei sentimenti per Vlahovic, lo dico sinceramente. Cioè, se rimane per ragioni tecniche, mi può andare bene. Ma non è che Vlahovic sia un mio idolo, un giocatore, e io di idoli ne ho avuti tanti. Ma non solo perché non ha reso quello che avrebbe dovuto o via discorrendo, ma perché per l'atteggiamento che ha avuto in generale nei confronti della Juve. Quindi in questo momento l'idea magari di avere o il parametro zero di lusso, ipotesi un po' calata bruscamente.
0: Allora, sai Paolo cosa facciamo? Ti lascio ancora qualche minuto, cambiando radicalmente discorso, perché ce l'abbiamo in collegamento, Abemus Quintiliano, diamo importanza a questo collegamento. Grazie Quinti, a 504 giorni dal plebiscito per Gravina, che cosa ci aspetta a minuti, a ore? Intanto ciao.
9: Buongiorno,
0: e grazie per i contributi che arrivano da Roma.
9: In realtà vi vedevo e vi ascoltavo, poi non so cosa sia accaduto, però è lo stesso. Allora, Abemus Quintiliano, tra poco Abemus Malagò, perché qui al Hotel Rome Cavalieri si sta votando, assemblea elettiva. Tanto ti dico subito che sono 460 votanti su 516 previsti, ma non cambierà nulla. Vi ho detto Abemus Malagò perché sappiamo benissimo che è ancora più di una partita con il risultato scontato, accertato direi. Malagò parte sostanzialmente con il 54% dei voti rispetto ad Abete. In sostanza possiamo connotare così Malagò una sorta di... qualcuno dice di no, però io dico di sì per il calcio, almeno l'uovo che avanza, almeno per come ha la visione dello sport, e Abete sarebbe una sostanziale continuazione di Gravina. Verso l'una e mezza, forse le 14, hanno detto che ci saranno i risultati, però insomma è scontato, Antonio, e vi dico subito perché. La Lega di Serie A ovviamente ha candidato e voterà per Malagò, tranne lo Tito, unico dissidente. La Lega di Serie B si è espressa a favore di Malagò, così come l'asso calciatori, l'asso allenatori. È rimasta incerta la Lega Pro, però una parte andrà a Malagò, e ovviamente la Lega Nazionale di Nistanti, attualmente presidua da Abete, voterà Abete, ma c'è una costola, quella lombarda, che voterà Malagò. Quindi immaginate quale possa essere il risultato finale. I temi sono sempre gli stessi, il primo pensiero è della sulla nazionale, no? Che per tre volte consecutive non si è qualificata, lo ha detto anche ai nostri microfoni, l'ho intercettato proprio io poco fa, Carraro ha detto che la cosa più importante, chiunque vinca, è che riporti la nazionale mondiale. Però questo è una sorta di ciliegina su una torta che dovrebbe essere farcita con le riforme, le famose riforme che erano state annunciate da Gravina dal 2018, io c'ero anche in quel caso, e poi non sono state fatte. Questo è un po' il discorso. Ora, se vogliamo andare nel merito delle varie riforme possibili da fare, ditemi voi.
0: No, ti chiedo e così magari arriviamo anche concretamente a svelare se abbiamo intercettato qualche novità, tipo anche il nome del vicepresidente. Potrebbe davvero ricadere la scelta su Saragama? c'è questa volontà secondo te?
9: Inizialmente devo dirti, Antonio, sì, secondo me forse anche con una cosa di consensi, però
0: si è raffreddata, detto, secondo te?
9: Non è certa, ma se non dovesse essere la vice di Malagò, sicuramente avrà un ruolo molto importante. Attenzione, perché a proposito di ruoli importanti, potrebbe rientrare in gioco anche Buffon, per il quale si profila, sempre nel caso in cui, che io dico scontato, dovesse essere eletto Malagò, sul discorso dei giovani, che è uno dei temi principali, ovviamente giovani italiani in questo caso. E certo, se dovesse essere eletto sempre Malagò, si presume che come direttore tecnico ci sia un ex calciatore, il nome di identikit è quello di Paolo Maldini.
0: Ecco, era proprio per arrivare un po' a quelli che sono i nomi che circolano ancora come indiscrezioni. Intanto ti ringrazio per i contributi che sono arrivati e che mostreremo nel corso della giornata, con tutti gli approfondimenti poi nel corso del pomeriggio di Radio Bianconera. Ti chiedo però quale secondo te è il punto da cui partire, o quale potrebbe essere il cavallo di battaglia di Malagò? Cioè pensare, io ho sentito parlare di tax credit, che mi vede molto, molto, molto attento come tema, perché andrebbe a restituire ai serbatoi, ai vivai, almeno una parte, gran parte degli investimenti fatti realmente sui giovani, che poi non vanno a fare i pizzaioli in Francia di qua e di là, esatto. No? Non è la tassa di sostegno, ma è qualcosa che va a restituire per quanto investito sui giovani, o chissà quale altra manovra. Nel mio editoriale di oggi ti dico, io mi aspetto, ho sottolineato questo aspetto, non aspettiamoci miracoli, no? Già da Gravina a Malagò lo vedo come l'acqua che diventa vino, fondamentalmente, ma vino un po' acquoso, perché la storia ci spiega che cosa ha fatto Gravina e che cosa ha fatto in precedenza anche Malagò, non in negativo, ma come figura. E non aspettiamoci altri miracoli, appunto, se non almeno un più adeguato sistema di giustizia sportiva. Mi sbilancio troppo sulla riforma? Allora, potrebbe essere quello il cavallo, Antonio, di battaglia.
9: Hai fatto benissimo a toccare questo tasto, perché mi dai un assist. Leggendo i vari quotidiani, se vedete i punti, i primi 5 punti di entrambi i candidati, non risulta, non c'è la giustizia sportiva. Che invece è un
0: infatti
9: tema,
0: devi leggere il mio editoriale per scoprirlo. Se capiterà. A meno che non sia un miracolo anche questo, quindi... Mi sono sbagliato anch'io.
9: È clamorosamente importante, però ti dico la mia, anche perché mi sono informato. Il discorso relativo alla giustizia sportiva, che ovviamente non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport, quindi le federazioni, è un po' più politico, Antonio, capisci? Perché c'è anche una parte del governo e dell'opposizione che stanno cercando di fare una legge affinché la giustizia sportiva sia più autonoma rispetto ai presidenti delle varie federazioni. E aggiungo, molto importante, attenzione al ricorso di Andrea Agnelli, perché se dovesse vincere il ricorso alla Corte di Giustizia Sportiva, proprio stravolgerebbe tutto il discorso della stessa giustizia, perché attualmente basterebbe pensare che un tesserato, in quel caso Agnelli, la controparte della Federcalcio, i giudici che lo hanno giudicato sono nominati dalla Federcalcio, che è anti proprio giustizia. Invece i giudici, come sappiamo, devono essere terzi, quindi è un discorso molto più ampio che riguarda anche, se non soprattutto, aggiungo io, la politica, ma è uno dei punti di cui, diciamo così, si faceva un po' forte Gravina. Io me lo ricordo, i primi 3 punti gli dissero quali sono: giovani, riforma dei campionati e giustizia sportiva. Non è stato fatto nessun punto. Aggiungo che la giustizia sportiva, noi lo sappiamo benissimo, è stata devastante, soprattutto per la Juventus.
0: Sì. Non so se c'è qualche curiosità di Paolo. Io ti dico che non ho visto neanche il punto sulla riforma dei calendari scritto sui giornali al momento, oltre a quella della giustizia sportiva.
9: C'è Antonio, perché era un altro punto. Hanno un po' puntato, scusate il gioco di parole, soprattutto sul discorso relativo a sostenibilità, come dicevi tu, i giovani, la facilità di, diciamo così, delle società di far crescere questi giovani, però come hai giustamente sottolineato, non vorrei che poi facessero dei pizzettari, anche perché, con tutto rispetto ovviamente, perché l'Italia Under 17 ha vinto gli europei, quindi magari su tutti quei qualche 3-4 di un certo livello ci saranno, è nei vari programmi, però non li hanno messi, stranamente i media non li hanno messi come punti principali, però c'è anche quello, riforma dei campionati.
0: Vado un po' a riassumere, dimmi se c'è ancora qualcosa da aggiungere. Focus simili tra i due candidati che però si dividono sull'autonomia, il potere, dove concentrarlo. Il consiglio FIGC resterà identico a quello di Gravina, questa è la notizia. E poi resta il caos legato agli arbitri, all'Associazione Italiana Arbitrali. Serve un commissario.
9: Si sarà arrivato, Antonio. Infatti, confermato lo stesso Consiglio federale, si sapeva, tanto per intenderci, la Lega di Serie A sarà rappresentata da Chiellini e da Marotta e, visto che riguarda insomma anche in parte la Juventus, Saragama resterà come rappresenta una delle rappresentanti dell'asso calciatori. Resta il nodo clamoroso relativo all'AIA, che doveva essere commissariata ma aspettavano queste elezioni. Ci saranno nuove elezioni, ma anche lì, Antonio, e qui fammi dire, forse voleva iniziarlo anche Gravina questo discorso, si punta all'autonomia dell'AIA rispetto alla Federcalcio, come avviene del resto negli altri quattro top campionati europei. C'è autonomia, cioè gli arbitri non dipendono dal presidente federale e soprattutto ci dovrebbe essere meritocrazia e professionalità, in modo tale anche il fatto di non essere dipendenti dalla Federcalcio ovviamente li dovrebbe rendere meno, non voglio usare un termine brutto, meno condizionabili, diciamo così.
0: Chiarissimo, Quintiliano, io ti ringrazio, ringrazio anche per il lavoro svolto questa mattina, tanto materiale che andremo naturalmente, che abbiamo già...
9: Grazie, aspettiamo che escano, Antonio, perché mi dicono che verso le 14.30 potrebbero fare la conferenza, forse lì ci faranno entrare.
0: Perfetto, perfetto, dopo il pranzo però, dopo il pranzo, esatto. Quintiliano. Ringraziamo anche Claudio Santarelli presente.
9: Grazie
0: lì
9: voi,
0: con te,
9: buon lavoro,
0: grazie ai collegamenti, grazie. Che proseguiranno nel corso del pomeriggio, assolutamente. Paolo, abbiamo sintetizzato un po' la mattinata, che cambierà, non cambierà?
8: Beh, vediamo anche cosa dirà Malagò, quali sono... Io penso che lui abbia bisogno di fare, ma lui è capace, insomma, è uno che ha governato lo sport italiano, ha fatto tanto, tante esperienze anche diverse. Penso che abbia bisogno di comunicare due o tre cose e di farsi misurare immediatamente su quelle. Tra l'altro c'è anche il nodo del commissario tecnico della nazionale da affrontare.
0: Anche lì quasi scontato Mancini, tranne che per un quotidiano. A me dicono Mancini.
8: Si sta dicendo molto Mancini, staremo a vedere. È una
0: stesso
8: scelta,
0: staff, tra l'altro qualcuno
8: scelta,
0: lo conosciamo anche.
8: È una scelta anche questa non propriamente scontata, nel senso che Mancini ha fatto molto bene in nazionale, perché oltre alla vittoria europeo c'è ancora quel record di vittorie, di partite senza sconfitte, però è anche vero che Roberto Mancini si è andato via brutalmente e non ci ha portato al mondiale. Però evidentemente in Italia se cambia il dirigente ti dimentichi anche la storia precedente.
0: Massimo Mauro, intanto stiamo aspettando notizie sul prossimo collegamento, perché si sono incastrati come orario naturalmente, e vediamo, aspettiamo indicazioni dalla nostra regia. Grazie Giorgio, ho letto, appena siamo connessi anche con la Mandria andrei subito a fare il punto con Camillo De Michelis sulla mattinata, diciamo, di golf, di calcio, di Platini, con tutto quello che ha detto. Mi ha colpito quello che ha detto Massimo Mauro, proprio inaugurando la mattinata della Fondazione Viale Mauro, che ci riporta a un'iniziativa lodevole, diciamocelo chiaramente, che resiste al tempo, ma secondo me, bravissimo.
8: Sempre più forte.
0: Sempre più forte, non è solo la partita di golf, non è solo la presenza di Platini a renderla gloriosa. Ti chiedo, lui ha parlato... Fare i moralisti però nel mondo del calcio non ne vale la pena, che mi ha trovato non d'accordissimo a dire il vero, poi sintetizzandola e prosciugandola magari dai tanti concetti che non ho ancora sentito integralmente, ma questo aggiungerei anche, intravedo la risposta che hai provato a dare su Mancini, no? Di perché è andato via, come è andato via, eccetera. Qualcuno mi ha già chiesto nell'ora precedente se ci sono parallelismi con l'addio anche di Conte. Tu li metti dalla Juve, che poi è andato in nazionale, giusto?
8: Sì,
0: in quella stagione.
8: Esatto.
0: Sono simili, sono uguali, sono completamente diversi, convergono, divergono. Mi aiuti a capire? Per me sono sostanzialmente diversi. Cioè, uno lascia la nazionale, uno lascia... non per trovare quello bravo e quello cattivo.
8: Sono ruoli diversi anche in nazionale. Mancini...
0: Il modo, i tempi.
8: Il modo se ne va, c'è una frattura con lo stesso dirigente che l'aveva portato. La nazionale è la nazionale di tutti. Poi in Italia è vero che non è stato il primo. Arrigo Sacchi se ne andò nella stessa maniera, tornò al Milan. Quindi Mancini ha scelto la strada dell'Oriente e del Medio Oriente. Però il concetto è un altro. Cioè, ma davvero siamo sempre qui a parlare dei soliti nomi? Cioè, non c'è altro? Non c'è una possibilità di fare altro? Di trovare commissari tecnici che non abbiano un progresso, ripeto, nel bene e nel male, perché ovviamente se Mancini torna vuol dire che si porta dietro rapporti forti con qualcuno, ma magari anche dei rancori. Cioè, in Italia mi sembra abbastanza incredibile che non si riesca davvero a uscire da questa specie di cono d'ombra di nomi che già ci sono. E il
0: messaggio, questo colpisce, anche
8: e questo il messaggio colpisce. È sostanzialmente: Mancini, ti abbiamo, ma non ne faccia una questione morale, ne faccia una questione di continuità del progetto. Cioè, ti abbiamo perdonato, tu hai potuto fare, perché tanto poi, in un momento in cui nessuno ti sta chiamando, perché se Mancini fosse in un club
0: si è proposto a pochissimo, mi ha
8: detto,
0: eh.
8: Certo, perché ha la sensazione, evidentemente sulla base di un rapporto molto forte che ha con Malagò, che quel posto sia il suo. Quindi, però veramente non c'è, cioè, mi verrebbe da chiedere oggi a Malagò: perché Mancini sì e altri no? Cioè, cosa ci può dare? Allora lui ci potrà rispondere: sicuramente Mancini è stato uno bravo con i giovani, ha costruito un grande Europa, eccetera. Però andiamo
0: gli
8: a capire,
0: gli verrà anche chiesto però come ha lasciato la nazionale.
8: Esatto, perché ha lasciato la nazionale, che cosa è successo. Poi certo. Non ne faccio una questione di moralità, ne faccio una questione di novità, che,
0: anche di
8: che
0: logica, di credibilità del sistema, perché, se vuoi cambiare qualcosa.
8: Esatto, esatto. Io
0: Paolo,
8: penso
0: ti fermo perché abbiamo Camillo, si incassano davvero tanti collegamenti al telefono. Camillo De Michelis dal Royal Park della Mandria, ciao Camillo. Che non sento, purtroppo. Chiedo alla regia. Allora, prova a richiamarlo. Allora, intanto torniamo. Paolo, noi siamo qui anche per sistemare tutte le cose. Praticamente questi sono i temi che poi porteremo anche avanti. Avremo anche un collegamento con la redazione della Gazzetta dello Sport nel prossimo blocco. Analizziamo un po' la Juventus, perché siamo... Facciamo parte del sistema, non possiamo cambiare campionati, giustizie, eccetera, eccetera. I giorni passano, e sai, se vuoi fare il pignolo, dici Cannavale è arrivato da una settimana, non è che potesse fare chissà
8: quale
0: cosa.
8: Credo che abbia studiato le carte, credo che abbia cercato di capire qual è il budget.
0: Esattamente.
8: Tutti si stanno muovendo, nessuno sta concludendo. Anche perché appunto formalmente il mercato non è ancora aperto,
0: e poi quando c'è, ripeto, quando c'è il mondiale,
8: meglio studiare bene, perché io in questo momento penso che l'abbiamo detto la scorsa settimana e varrà sempre di più giorni ci saranno, penso che la Juve sia veramente una delle squadre più problematiche sulle quali intervenire, a meno che decidi che riaccendi la macchina e poco altro.
0: E quindi, sali in macquina con quella benzina,
8: cambi due cose,
0: la pressione delle gomme,
8: dici, vabbè, però qui il concetto, ripeto, è sempre quello del definizione dell'obiettivo.
0: Ti fermo subito, mi aggancio al commento di Vittorio Reggia del Corriere dello Sport: non invidiamo Cannavale.
8: Esatto, guarda, lo penso uguale.
0: E poi saltiamo sul mio editoriale, che la dice con parole diverse, ma la sostanza è questa. Ma dobbiamo andare, perché lui c'è, Camillo De Michelis.
10: Ciao Antonio, dovrebbe, ciao Paolo.
0: Ciao Camillo, ciao. Perdona il ritardo, ma sulla corsia di sorpasso è arrivato col braccio fuori, da vecchio romano, qual è il nostro Quintiliano Giampietro. Camillo, che cosa sta succedendo? Ci fai il sunto un po' della mattinata, che stai seguendo ottimamente, con anche dei contributi video che tra poco mostreremo anche noi?
10: Sì, io sono al Golf Club di Roveri, dove come ogni anno c'è la Golf Cup Fondazione Vialli e Mauro, e quindi insomma è una giornata di ricordo per Gianluca Vialli, la 21esima edizione. Ha tenuto una conferenza stampa Michel Platini, che potete trovare su tutto il mercato web, tutto Juve, Bianconero News, e insomma ha toccato tutti i temi, dalla Juventus, la sua Juventus, giochisti, risultatisti, trapattoni, insomma ha detto un sacco di cose, pur non si è specificando più volte che lui non segue tanto il calcio moderno. Ha anche un po' spezzato i cuori di tanti tifosi, perché ha detto che non ha intenzione di tornare nei club, magari il consulente, ma non vuole avere un ruolo nei club. Adesso poi è partita la gara, ha parlato anche Massimo Mauro, ha parlato anche Paolo Montero, ha parlato Antonioni, Zola, tutti, no, che sono qui per ricordare Gianluca Vialli e per fare una giornata di festa che coincide anche con la beneficenza, che è sempre una cosa speciale.
0: Ecco, i punti salienti delle risposte, delle dichiarazioni di Platini, magari partendo dalla situazione Juve, dalla famiglia Agnelli. Ho letto qualcosa, ho incominciato a intravedere i tuoi contributi che ci hai appena girato.
10: Lui ha detto che per lui la Juve è la famiglia Agnelli, e che finché vivrà lui nessuno dovrà toccare la Juve, a proposito dell'offerta Tether. E poi è stato abbastanza duro col calcio italiano, ha detto: prima di dire che devi rifondare la Juve, devi rifondare il calcio italiano. Questa è una cosa giusta, perché poi ha specificato con orgoglio anche che quando l'Italia ha fatto bene perché c'era un blocco Juve, e ha fatto dei paragoni con gli anni 50, dove la Francia ha poi preso delle decisioni politiche non calcistiche per cercare di ricreare talento. È un uomo che quando parla, è la seconda volta, no, che partecipa a una sua conferenza stampa, per quanto non abbia tanto voglia, no, di entrare nel dettaglio.
0: L'ho conosciuto così e lo rivedo così anche dalle immagini. I suoi no lo contraddistinguono anche solo per fare la foto davanti all'immagine di Vialli.
10: E quindi lui non ha tanta voglia di entrare nel dettaglio, però ti dice due o tre cose che fanno capire che ha una visione a 360 gradi, ma una visione molto moderna, per quanto lui non voglia più avere un ruolo, una visione importante, moderna, di un uomo che sa come gestire il mondo del calcio, non solo una rifondazione della Juventus. E che questo sia, insomma, gente così fa bene al mondo del pallone. È ovvio che per chiedere determinate cose a Michel Platini di avere una credibilità importante.
0: Senti, il domandone è questo, poi ce n'è uno di Paolo probabilmente e poi ti salutiamo. Intanto sta parlando Gravina, ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, senso di responsabilità, le mie dimissioni, la scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Torneremo poi e si tornerà nel corso della giornata in collegamento con Quintiliano Giampietro da Roma. A te chiedo, i tifosi della Juventus vorrebbero vedere presidente o comunque occupare una casella importante in casa Juve. Fattibile? Percezioni, sensazioni, risposte ne date a riguardo?
10: Ma no, perché l'hanno chiesto di Del Piero, lui ha detto che non conosce tanto Del Piero, quindi non sa cosa abbia in mente per il suo futuro. Quello che voglio dirti io, Antonio, è che tante volte si dà la colpa a Ferrero, no, di questa cosa, ma Ferrero non c'entra nulla, perché Ferrero è da un anno che vorrebbe rimettere il suo mandato, ma Gionelkan ha chiesto di portare a termine, lui a breve finirà, e quindi poi prenderanno delle decisioni in merito, vedremo se cambierà. È un uomo di Conti, un uomo che non c'entra niente con i momenti di difficoltà attuale della Juventus, non ha scelto dirigenti, non ha scelto allenatori, non ha scelto giocatori, ha un potere di firma sopra una determinata cifra rispetto al CEO, però non è un uomo di Conti e di altro, non di calcio, perciò credo che la Juventus cambierà il presidente, ma non è in difficoltà negli ultimi anni per il presidente, è in difficoltà negli ultimi anni per la proprietà, per dirigenti che hanno sbagliato, perché come lì in un anno non ha saputo creare un rapporto con un giornalista o un dipendente di Juve se non con quelli scelti da lui, perché Giuntoli ha fatto entrare
0: più grave questo secondo punto che hai appena citato.
10: Giuntoli ha fatto entrare in Juventus come se fosse casa loro agenti sia nelle giovanili che alla Continassa, e questo ha portato delle problematiche su delle operazioni con dei giocatori, che ha portato anche poi alla decisione di interrompere il rapporto. Vedremo cosa farà adesso Carnevali, però Ecco, una cosa che ti posso raccontare di questi ultimi giorni è che Carnevali si è già approcciato al mondo dei giornalisti in maniera diversa, perché si è presentato, ha scambiato quattro chiacchiere informali e tu lo sai bene, anche Paolo, quando ci sono stati degli eventi con Comolli, non è mai venuto fuori dai microfoni a parlare con i giornalisti. E questo, per chi comanda la narrazione, comunque è un rischio, perché poi se le cose vanno bene non hai amici. E comunque Comolli paga anche il fatto di non aver avuto nessuno intorno a lui in un momento di difficoltà.
0: Chiaro? Paolo, se non
8: Molto velocemente, Camillo,
0: poi ti salutiamo,
8: tu
0: Camillo.
8: Hai la sensazione che io avevo sempre

0: spettacolo, battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin ormai ha solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wildcard disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
6: Cose di calcio! XL, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, però doveva essere l'ora un po' più tranquilla, poi invece tutte le cose capitano allora.

0: Di pranzo
1: Dal
0: è
1: lunedì vivace.
0: un lunedì vivace. Tra poco ci collegheremo anche con la redazione della Gazzetta dello Sport. Mi dicono che già c'è, non poteva che essere altrimenti. E allora, Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, Guglielmo.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno Antonio e buongiorno a tutti voi.
0: C'è anche Paolo in studio con me
1: Ciao
0: perché ha
1: Guglielmo,
0: detto
1: buongiorno.
0: se c'è
2: Ciao, ciao
0: Guglielmo
2: Paolo,
0: io
2: buongiorno.
0: devo per forza intervenire. Senti, facciamo gli auguri a Carnevali? Tu glieli hai già fatti? L'hai incontrato? Hai scritto qualcosa? Come vedi la sua nomina? Perché non abbiamo avuto modo con te di parlare, ma non per tornare a quello che è successo, a quello che può fare nel breve e nel medio periodo, ma fino ad agosto, quando poi inizia il campionato.
2: Ma sicuramente la nomina non può che essere vista in un'ottica positiva. È chiaro che magari è facile dirlo quando i giochi sono fermi o meglio appena cominciati, però secondo me è giusto anche definirla così perché stiamo parlando di un dirigente che secondo me sarebbe rimasto dove ha creato, diciamo, una grande, tra virgolette, ma anche senza virgolette, impresa, mi riferisco a Sassuolo, è venuto via dalla Via Emilia proprio per la Juventus. Quindi io credo che, come si diceva una volta, non si poteva dire di no e non si può dire di no alla Juventus, ma questo comunque dà ancora, diciamo, peso a quella che è stata la sua scelta di un paio di settimane fa. Positiva anche perché comunque è chiaro, no? Anche qui è facile guardare al recentissimo passato, no? È come quando arrivi a prendere una squadra alla guida tecnica che ha terminato un campionato anonimo. La Juventus ha fatto di fatto, scusate il gioco di parola, dei mesi anonimi sul mercato soprattutto, e quindi la speranza, l'augurio, ma quasi la certezza che si possa fare meglio esiste realmente. Quindi Carnevali, io credo che in questo momento, è un po' come quando abbiamo detto spesso, no, di Spalletti, quando si doveva, la Juventus doveva cambiare appunto la guida tecnica passando, liberandosi di Tudor, e Spalletti era ed è onestamente la scelta più appropriata, e Carnevali in questo momento non può che essere vista e letta in questa ottica. Tra l'altro, poi per chiudere, e la foto, perché a volte, no, contano molto più le immagini di quello che, diciamo, scriviamo, la foto dell'altra sera al mitico ristorante Fortino di Forte dei Marmi è emblematica, no? Perché io credo di non aver mai visto il tecnico toscano Spalletti abbracciare un suo dirigente, nemmeno nei momenti migliori nelle varie realtà dove ha lavorato. E la foto di lui Spalletti abbracciato a Carnevali, secondo me, è sicuramente un buon presagio, perché alla fine, se non vai d'accordo con Spalletti, e mi riferisco anche qui naturalmente a un'eccezione positiva, le cose si complicano, no? E siccome il mercato sarà molto complicato, avere come punto di partenza l'empatia tra allenatore e quello che è l'amministratore delegato e direttore generale del club è sicuramente un punto di forza.
0: Al nuovo direttore i nostri migliori auguri, sinceri e senza trappole. Ce ne sono di trappole per quello che può essere quest'annata? Avevo cominciato così il mio editoriale notturno, Guglielmo
2: Ma
0: Buccheri.
2: le trappole secondo me le ha già trovate da lunedì scorso quando ha aperto il suo ufficio alla Continassi. Dico trappole perché secondo me Carnevali si sarebbe aspettato, diciamo, come li chiamano quelli bravi, no? I dossier sui singoli casi, e mi riferisco in particolare in questo momento storico della stagione alla ricerca di un portiere, di un attaccante. Secondo me in cuor suo, ma non credo di tenere smentite, si aspettava magari che ci fosse qualcosa dentro questi dossier. In realtà credo che lui non abbia trovato proprio niente, quindi da quel punto di vista è una trappola, perché è una trappola nel senso che comunque devi partire veramente da zero, e lo stiamo vedendo. Ma io, ora è chiaro che non accende l'entusiasmo, però insomma, anche guardando un po' in giro, no, quello che accade oramai da un po' di tempo, non è il mercato della Juventus fermo, è un mercato un po' in generale, e comunque la variabile mondiale è determinante. Ma lo dico con un esempio concreto, no? Ismaël Koné, scusatemi la pronuncia, no? Il giocatore del Sassuolo che voleva mezza Europa, purtroppo per lui e per chi ama il calcio si fermerà per una stagione. E quindi andare a schiacciare sull'acceleratore per cercare di concludere degli affari adesso, con il mondiale in corso, dopo un anno così faticoso per tutti i giocatori impegnati al mondiale, quindi a rischio, perché uno può dire ti puoi infortunare anche durante la preparazione, ovvio, però è chiaro che le probabilità sono molto, molto ridotte rispetto a andare a giocarsi un mondiale per la propria nazionale dopo 11 mesi di lavoro sulle spalle. Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare, mi riferivo naturalmente alla fretta o alla conclusione di eventuali affari. E dall'altro io credo che la Juventus, e qui torna a centrare la figura di Carnevale, che anche di Spalletti e naturalmente di Chiellini, dovranno avere delle idee, insomma dovranno appellarsi molto alla creatività in senso buono per arrivare a chiudere il cerchio, perché come sappiamo non è che possa la Juventus fare dei voli pindarici. Ad esempio, da quello che so per certezza, se investi un pochino di più sul portiere non puoi permetterti sia Colomani che Sorloth, ma te ne puoi permettere uno solo al momento, poi è chiaro che le variabili sono infinite, quindi basta che dalla Premier arriva un'offerta per X, perché ad esempio io, come non io, insomma tutti sappiamo che Bremer ha manifestato anche lui in maniera diciamo anche molto netta, no? L'idea che a 30 anni abbia la voglia, la necessità, il desiderio di andare in un'altra piazza per vincere subito, però Bremer deve portare un'offerta che al momento sicuramente il mondiale non aiuta, visto che ha giocato 0 minuti, non ha giocato 21 minuti con il Brasile. Quindi diciamo Carnevali ha un ruolo delicato proprio in questa chiave, perché in un mercato così, e quindi lì, per chiudere di nuovo il cerchio, conteranno molto i rapporti, molto l'empatia con gli addetti ai lavori e non, e quindi io credo che anche sotto questo punto di vista sia una figura molto molto appropriata.
0: Quello che state sentendo è Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport, ha parlato di creatività, ti metto nelle mani del nostro creative journalist Paolo Rossi.
1: Guglielmo, io ti chiedo questo, secondo te in quella foto, ma più in generale nel rapporto che c'è tra Carnevale e Spalletti, il punto in comune, cioè il punto di maggior accordo, può essere, faccio tre esempi, portami due grandi giocatori, poi la definizione di grande la deve dare Spalletti in qualche maniera, però due giocatori importanti, definiamoli così, rifacciamo una rosa di valore, perché poi la Juve ha davvero un po' questa esigenza, a maggior ragione dovendo giocare una competizione onerosa come l'Europa League, o usciamo dal presente e disegniamo un progetto un po' più a lungo termine, visto che comunque, come hai detto, eredita una situazione Carnevali non semplice. Quindi su cosa secondo te ci si orienterà affinché Spalletti alla prima conferenza stampa dell'anno dirà sono soddisfatto, e non farà più scene come quelle dell'anno scorso in cui dirà il bravo allenatore, quello che si fa comprare i giocatori giusti, ecco. Cosa lo potrà rendere soddisfatto di questi tre scenari?
2: Ma guarda, il punto di partenza secondo me è che Spalletti è molto carico e non potrebbe essere altrimenti, perché comunque Comolli, con cui è inutile, ripeto, lo uso un eufemismo, i rapporti erano a zero, non c'è più, è uscito dalla scena. Dall'altro lato è molto carico perché comunque, come dicevo prima, si fida di Carnevali. È chiaro che poi il tempo dovrà consolidare questa fiducia o meno, però partire con diciamo un credito molto alto di fiducia, si conoscevano già da tempo naturalmente, e fiducia comunque, come dire, anche se nel una parentesi breve, mi riferisco banalmente ai due fine settimana che hanno passato insieme, no? Questo è quello passato a Forte dei Marmi. Comunque questa fiducia al momento è indirizzata verso una sorta, chiamiamolo così, di consolidamento. E dico questo perché lo conosciamo, no? Ora un po', insomma, lo conoscono anche un po' tutti, come almeno quanto come percezione, no? Spalletti è un tecnico che deve sentire la fiducia, non tanto nei suoi confronti, è lui che deve fidarsi delle persone con cui lavora. Ora fa tutto questo discorso che sembra abbastanza filosofico per venire alla tua domanda, e secondo me è chiaro che loro punteranno, e Spalletti ha chiesto, ma è inevitabile, no? Nei colloqui appunto già avvenuti esaffortamente, quindi quando dicevo prima un portiere di esperienza, perché Spalletti vuole Martinez, non è un segreto, Martinez al momento non è raggiungibile perché l'Aston Villa chiede troppo, e da lì diciamo il quasi sorpasso di Vicario, però Martinez lo terrei ancora in pole position, quantomeno nei desideri della continenza. Dall'altro un attaccante, porta Vlahovic, palla in mano al papà Milos, perché qualora dovesse bussare un secondo dopo gli avrebbe aperta la porta sempre della continenza per capire se si sono ricreate o se sarebbero ricreate le condizioni per un rinnovo anche breve. Però ecco, questi due devono essere due pedine importanti e colmate con giocatori forti, forti anche a livello caratteriali. Poi il resto, anche qui sarò banale, lo determinerà le variabili, le varie variabili di mercato, però se tu parti con questo rapporto di fiducia, anche qualsiasi, diciamo, un eventuale no su un giocatore non lo vivi come, tra virgolette, l'incapacità del tuo dirigente di averlo raggiunto o di averti, diciamo, tradito in quelle che erano le sue promesse. Lo recuperesti come una difficoltà oggettiva in quel dato momento sul mercato. Quindi io credo che questo sia un punto di partenza importante. L'obiettivo è rinforzare la Juventus, però onestamente al 22 giugno i nomi li sappiamo, e se fai una plusvalenza da un lato ti puoi permettere di fare uno o due colpi in entrata. Bremer secondo me è una chiave non indifferente, non banale, e non mi riferisco ai 54, non mi ricordo, 58 della clausola, perché mi sembra una cifra onestamente fuori mercato anche per altri mercati, ma Bremer venduto bene, contento il giocatore, contenta la Juventus e ti apre delle prospettive. Stesso discorso per Cambiaso, stesso discorso per Thuram. Io credo che verrà potenziata appunto la linea italiana, italiani bravi ce ne sono tanti, quindi insomma alla fine in questo momento credo che non si possa che essere ottimisti, però il mondiale da un lato, il cambio di uomini non in posizioni marginali all'interno del club, la combinazione di questi due fattori non può che onestamente tornare a quello che dicevo prima, cioè aprire il dossier e non trovarci naturalmente situazioni che si stanno per concludere a ore, ma che sono in via di definizione.
0: Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport. Due buste, perché sarebbero tanti gli argomenti e tu li raccogli tutti e ci porti anche a ragionamenti sensati. Ne vuoi una di mercato? Ti faccio un nome di mercato, o vuoi quella che faremo insieme seduti in quell'inizio di stagione tra poche settimane a mister Spalletti, tipo qual è l'obiettivo quest'anno, mister? Senza fare riferimenti al mercato che c'è stato o che sarebbe ancora aperto all'inizio della stagione, a metà luglio.
2: Ma io punterei sulla seconda busta.
0: Ok, poi... allora vado subito sul nome. Pellegrino del Parma, è credibile o meno? Se fosse difficile lo scambio con Sorloth, fosse improponibile quello che chiede Carnevali al Paris Saint-Germain, ovvero di un prestito con obbligo di riscatto, ma fra un anno di pagamento di Colomouani?
2: Ma però scusa, la seconda busta non era quella sull'obiettivo di...
0: No, era la prima. Ho invertito le buste per farti rispondere.
1: Tu hai uguale, ragione, diciamo... Guglielmo, hai ragione.
0: Hai ragione.
2: 100 lire, tre canzoni, non ci sono problemi. La prima, Pellegrino, può essere sicuramente un obiettivo.
0: Lo invertite, c'è stato un problema nella commissione esami.
2: Ho fatto un po' la parte del secchione, ma era giusto rimarcarlo, ecco, perché mi stavo preparando la seconda.
0: Verrà bocciato all'esame.
2: No, dai, su Pellegrino può essere sicuramente inevitabilmente un nome di quelli, insomma, quantomeno un'idea, però appunto io credo che prima bisognerà, beh, Colomouani è chiaro che diciamo, è anche quello più vicino onestamente come numero, come attaccante. Io appunto penso che David potrà anche fare altre due triplette al mondiale, cioè la vedo dura che possa rimanere. Allo stesso tempo mi terrei una piccola porta, uno spiraglio per Vlahovic, perché non so quanta voglia di Turchia possa avere lui e il papà, e anche perché onestamente se cioè un anno, un rinnovo breve, credo così da profano che potrebbe mettere d'accordo tutti, no? La Juventus l'anno prossimo è chiaro che pensa già da ora avere soldi della Champions, è un'altra situazione anche legata nei rapporti con l'UEFA. Dall'altro lato il ragazzo, che viene da una stagione molto molto tribolata per l'infortunio, avrebbe l'opportunità di rilanciarsi nella sua comfort zone. A Torino gli vogliono bene, i giocatori, i compagni, al di là di quello che si sente ogni tanto, ha un ottimo rapporto, e poi puoi inserire anche paradossalmente, dico, anzi senza paradossalmente, magari una clausola decisoria bassa, in modo tale che gli si possa garantire di andare via l'anno prossimo. Quindi diciamo questo quadro io lo terrei ancora aperto, e Sorloth, il Napoli lo vuole, è un giocatore che, però io onestamente per le cifre che chiede, tornando al discorso prima, l'Atletico Madrid oggi, io non farei un investimento comunque su un discreto giocatore, un buon giocatore, ma non diciamo per una cifra intorno ai 35-40 milioni, questo sicuramente no. Poi la seconda busta, ti anticipo io, era quali sono gli obiettivi della prossima stagione da chiedere a Spalletti.
0: Come risponderebbe, non come risponderebbe Buccheri, Come risponderebbe?
2: Ma lui risponderebbe, secondo me, come ha risposto, non sbaglio, era il 30 o il primo, il 2 novembre, no, il primo novembre c'era Cremonese-Juve, insomma, forse in quelle ore lì, quando disse che si poteva pensare a Spalletti. Ricordiamoci che tra l'altro perché ora comunque tutto va bene, però Spalletti è arrivato a meno 6 dalla coppia Roma-Napoli, se non sbaglio, e lui, come tu ricorderai benissimo, e non solo tu, disse che la Juve doveva pensare anche a vincere, che poi ci fu quell'equivoco, no? Titoli giornalistici, penso, lui giustamente dal suo punto di vista precisò che era che la Juve non può non pensare, non che non disse vinceremo, lotteremo per lo scudetto. Ecco, io stavolta aggiungerei lotteremo per lo scudetto, non toglierei quelle, qualora fosse, cioè, appunto mi dici tu, nelle parole di Spalletti, noi non dobbiamo vincere, ma dobbiamo lottare per lo scudetto, che è sostanzialmente diverso che dire penso di vincere lo scudetto, anche perché poi, chiaro, siamo all'alba, però l'Inter, è chiaro, ripetersi è difficile, il Milan, guardate in che situazione è, il Napoli deve ricominciare, io così, ma adesso nessuno me l'ha chiesto, sì. Ma lo dico io, ad esempio l'anno prossimo vedo molto bene la Roma, ti ripeto, all'alba del mercato, perché comunque il secondo anno di Gasperini, l'anno del centenario, a Roma si sa cosa significa vivere certe anche...
0: Lei conosce bene quella piazza, ci ha vissuto per tanti anni.
2: Quella piazza, esatto.
0: Motivo per cui lei si è portato la terza busta per farsi la domanda e dare anche la risposta. Ho capito, non aggiunga nient'altro, perché potrebbe peggiorare la situazione e l'umore dei nostri tifosi all'ascolto. Però da riflettere, vero Paolo? Perché tu ti ricordi Giubilei a Roma, quegli anni lì sono particolari.
1: Sì, ma più che altro la Roma è forte, secondo me. Cioè, è cresciuta molto, è la squadra che più è cresciuta insieme al Como nell'ultimo periodo, quindi io non credo per lo scudetto, però non sarei
0: però
1: stupito
0: per
1: che lo stasse.
2: No, ma infatti io mi scuso perché è un po' una follia lucida, vi ho buttato dentro un discorso scudetto che fa ridere al 22 giugno, però ecco, ci chiedessero ora uno per la strada, che io direi... Cioè direi occhio alla Roma anche per questi, perché come ricordava Antonio, cioè Roma, avendola vissuta fino a 8 anni fa tutti i santi giorni, Roma queste cose contano tanto, no?
0: Perché al di là non c'è così. Scaramanzia nelle sue parole? Non ci sono parole?
2: No, sono disinteressato, però
0: disinteressato,
2: ecco, okay. Mi stavo tradendo col purtroppo, però ecco, la Roma può essere una candidata sicuramente, quello sì.
0: Te lo devo perché sei un grande professionista che accetti anche di scherzare con una radio come la nostra. Ti chiedo, stiamo vedendo le immagini, tu per tanti anni hai seguito la politica sportiva, quella che conta. Cambierà qualcosa da oggi? Non nel nome, da oggi in poi si penserà a un vero problema e a risolverlo in un giorno, un mese, un anno o quello che è?
2: Ma guarda, ora vengo esco fresco dalla conferenza di Platini, e come sapete Platini non è mai banale, e lui proprio su un tema del genere faceva un paragone con la sua Francia, gli anni bui della Francia, e lui ha detto in maniera molto diretta, servirebbero all'Italia quello che è accaduto da noi, quello che abbiamo fatto noi per uscire, gli stati generali, e lui mette al centro la politica. Io sono d'accordo, cioè secondo me per cambiare qualcosa, da un lato deve essere proprio un discorso di sistema, ma non solo di sistema calcio, e dall'altro io credo nello specifico, ne parlavo anche poco fa con Zola, che secondo me sarebbe una figura perfetta, io credo che serva un direttore tecnico alla federazione, perché il presidente deve fare il politico, l'amministratore deve fare l'amministratore e il direttore tecnico deve scegliere il CT. E però anche qui mi sento dire che molte volte parliamo, no, delle bandiere, Maldini, eccetera, però mi domando, ma queste, chiamiamole bandiere, ex grandi giocatori, riconosciuti da tutti, ma hanno realmente la voglia di passare 12 ore al giorno a Coverciano, l'accademia del nostro calcio, dove i ragazzi fino all'Under 19 dominano in Europa e poi si perdono? Io non lo so, perché poi chi c'ha il festival di lì, chi c'ha i suoi impegni, chi c'ha... Qui si tratta di individuare veramente una figura, io ad esempio una figura, mi verrebbe da dire, anche se non è nuovissima, Demetrio Albertini, perché conosce già quel tipo di ragionamento, cioè lo devi mettere al punto apicale di una direzione tecnica. Noi abbiamo Maurizio Viscili, che è bravissimo come coordinatore delle nazionali giovanili, vinciamo tutti i premi europei come la miglior federazione per i risultati a livello delle nostre rappresentative nazionali giovanili, però ecco, un ex giocatore potrebbe veramente dare quel contributo tecnico che finora non abbiamo mai avuto. Dicevo prima di Zola, perché Zola è uno che ad esempio in Lega Pro, con gli incentivi, con quella che è il nome, insomma, la riforma Zola per far giocare i giovani, sta già facendo qualcosa di concreto. Però anche lì Zola, viva Londra, cioè non lo so, io credo che bisognerebbe creare una nuova classe dirigente, ma per creare una nuova classe dirigente.
0: Dicendo.
2: No, ma dico, per creare una nuova classe dirigente deve essere la classe dirigente nuova a volerlo, quella che può essere la potenziale, e quindi non sono nessuno per farlo, però lancerei un appello a questi grandissimi storici, leggende del calcio italiano, dicendo: volete scendere in campo, alzate voi la mano, cioè devo rovesciare un po' la prospettiva, non deve essere sempre o i giornali o gli opinionisti o la gente a dire perché non mettiamo XY, potrebbe anche partire da loro, dire io ci sono, però ci sono, cioè detto in maniera proprio sintetica per chiudere, le 700 pagine di Roberto Baggio, basta, io ero a Roma all'epoca, cioè, ma è un gesto nobile, stiamo parlando di una bellissima cosa, però...
0: Leggiamolo, teniamone conto, ma andiamo oltre, stai dicendo.
2: Se portiamo 700 pagine in federazione, non basta metterle sul tavolo, bisogna dare poi renderle vive, questo volevo dire.
0: Guglielmo Buccheri, grazie per questa bella chiacchierata, servirebbe un approfondimento anche già solo questo ultimo tuo richiamo come tematica. Grazie mille,
2: grazie,
0: buona giornata.
2: Ragazzi,
0: adesso
2: un abbraccione.
0: Buon pomeriggio, buon lavoro.
1: Ciao, ciao.
0: Paolo, noi ci fermiamo qui e poi mi dici tu tutto quello che è capitato, da dove ripartire, anche perché dobbiamo fare la formazione.
1: Faccio bene,
0: tra
1: ottimo,
0: poco. Facciamo, okay? Facciamo una formazione, non dei sogni. Aiutateci anche voi, 340-54-25-324. Adesso gli ospiti privilegiati siete voi. Scrivete, mandate vocali e parleremo di Spalletti. Ad oggi chi allenerebbe, tra una settimana... Chi allenerebbe all'inizio del ritiro? Chi avrà a disposizione, senza andare molto oltre? Ma forse anche sì, dipende da voi. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Ancora ben trovati dalla redazione.
6: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo. Il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
5: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso due colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
6: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
5: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
6: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di sette artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli otto condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
5: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale finale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, stupirò anche Paolo Rossi con il momento nuovo di questa puntata, che è l'Hydration Break.
1: Ah, anche cioè, tu, bravo, sì, bravo. Sì, sì. E dopo cioè, l'Hydration Break sai che si cambia, quindi ci sono
0: no, molti senso, più gol. Quindi, non per quello. È il momento in cui io dovrei fare un nome per non dirlo.
1: Bevi? Ok. Chi è il
0: nome? E lo faccio dire a te.
1: Chi è il nome? Che
0: me lo devi dire tu.
1: Il nome da che dobbiamo
0: del mercato. Del mercato. Facciamo la formazione, Paolo. Basta con
1: ma
0: con le chiacchiere.
1: O 20, o i 25? Perché vedi, il problema della Juve è...
0: I pilastri dei ragionamenti di Carnevali, dai. Al di là che deve spendere prima, cioè deve vendere, poi spendere. Ma il guarda, giocatore che vorrebbe, quello che si è fatto male. I pilastri dei suoi ragionamenti. Cosa dovrà andare a dire comunque a Spalletti? Diciamocelo chiaramente, perché tu dici, io li chiamo pilastri, tu hai detto gli 11 e 25, mi hai dato modo di riflettere su un dato. Qui gli deve dire 4 della Next Gen sono nella lista,
1: va bene,
0: 5, okay. 6, 8, okay. 10 okay. Dobbiamo bene. Stabilirli tra tutti e sono già 14, cioè però, i pilastri delle sue riflessioni. Li facciamo
1: pilastri,
0: insieme a voi.
1: I pilastri che... Allora, io spero che il dialogo tra Spalletti e Carnevali si sia orientato su queste voci qui. La prima. Vai. Luciano, qual è il modulo su quale vuoi fare la Juve del prossimo anno? E Spalletti avrà detto la sua.
0: 4-2-3-1?
1: 4-2-3-1. Benissimo.
0: È giusto, Paolo? Chiedo intanto a te, lo chiedo anche a casa, perché adesso tocca a voi. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
1: È giusto nella misura in cui... parti, riparti da alcuni di questi giocatori, no? Poi gli avrei chiesto, allora, io sono Carnevali, io sono Carnevali, tu sei Spalletti.
0: Sì.
1: Ti spiace perché tu hai i capelli, io no, questa volta mi fai fare Carnevali, c'ho una bella chioma e okay. Tu invece sei un po' più
0: elegante,
1: toscano, sei sì. Toscano, sei sì, toscano. Sì, sì. Okay. Rispondimi però bene, non fare quei giri parole, che hai capito, no? Ecco. No,
0: tu fermami rispondi, tu, sei tu
1: rispondi
0: direttore.
1: Rispondi da Antonio Paolino, ma sei Spalletti, io sono Carnevali. Allora, la prima domanda che ti faccio è, Luciano, giochiamo col 4-2-3-1 il prossimo anno?
0: Assolutamente sì, perché le certezze passano da lì.
1: Ok, quali sono le certezze?
0: Locatelli, McKennie e chi aveva detto?
1: Ildiz,
0: scusa.
1: Ildiz, ok. Quindi questi tre...
0: Non sto ripetendo a memoria la poesia, questi ci credo
1: tre,
0: anch'io.
1: Questi tre sono tre titolarissimi, sono intoccabili. Ti faccio un esempio, scusa Giovanni, però McKennie al mondiale sta facendo benissimo.
0: Giovanni.
1: Scusa Giovanni, scusami Luciano.
0: Vedi, vedi che
1: ma perché ti fai le se hai la cute libera, sei Spalletti, c'è niente da fare. Devo rimettermi in testa che ho i capelli. Devo tornare indietro di decenni. Allora, scusami Luciano, se McKennie continua a fare questo mondiale e metti che gli USA arrivano in semifinale, magari ci arrivano 60 milioni per McKennie. Io non li devo neanche stare ad ascoltare?
0: Assolutamente no.
1: No, perfetto, perché McKennie è un big. Ok.
0: Quest'anno no, okay. Ti aggiungerei. Okay. Quest'anno no.
1: Ok, perfetto.
0: No, perché se allora, no, povero Carnevali.
1: Okay. Scusami Luciano, ma altro noi che dobbiamo lavorare su un solo modulo? Cioè, per te costruiamo una rosa che può giocare solo... Giovanni, ti fermo.
0: Cioè, guardami in faccia. Certo che mi adatterei. Ma cominciamo con le premesse giuste.
1: Va bene,
0: cominciamo
1: va bene.
0: Da lì. Poi ci penso io. Vieni qua, facciamo un'altra foto.
1: Ottima risposta. Sì, ma qua ce ne pago sempre io. Qua non va bene, Luciano. Ti diamo un sacco di soldi, paga ogni tanto anche tu. Questa l'avrà pagata Allegri o Gagliani. Chissà.
0: Sicuro, no? Si sono alzati un po' tutti in fretta.
1: Qual era la foto di quelli che si alzavano? L'unico seduto, se notato, era Gagliani. Gagliani, secondo me, pagava. Allora,
0: tutti pronti a scappare.
1: Hai stabilito tre priorità. Allora, adesso andiamo a capire.
0: Tanto siamo seri.
1: Andiamo a capire. Sì, Luciano, ma il portiere... Perché io vorrei fare questo ragionamento. Proviamo adesso a entrare dentro quelli che abbiamo. Il portiere lo dobbiamo cambiare. È una priorità assoluta. Cioè, io devo stabilire un budget preciso per il portiere. O ritieni che con quelli che abbiamo in casa ce la possiamo cavare?
0: Giovanni, guarda, questo punto l'ho già ne ho già parlato l'anno scorso con chi, ti ti ha preceduto.
1: Non riesce neanche a dirlo come lì.
0: No. Fammi fare a me, non fare, o fai Giovanni o fai Paolo. Okay. Fai Giovanni e io faccio Lucio. Sai come la penso su questo punto qui? Ci siamo, acceleriamo i tempi, quindi direi che è anche una priorità. Tanto mi hai fatto capire che Vlahovic non riesci a convincermelo.
1: Ok, quindi è il portiere.
0: Andiamo a sistemare. Dimmi tu quale potrebbe essere il compromesso. Perfetto.
1: Difesa, Kalulu ha fatto molto bene, lo teniamo. È una pedina fondamentale.
0: E lo segno, siamo già a 4.
1: Kelly è una pedina che va bene. A centro-sinistra siamo legati. Abbiamo due nomi mica da ridere, perché Bremer tutti mi dicono, io seguivo Sassuolo, non lo so, però Bremer mi dicono, incredibile, se dobbiamo giocare a 3, un po' meno a 4.
0: E infatti non lo voglio, Giovanni, è inutile che ci gira attorno.
1: Lo vendiamo.
0: Lui ha fatto capire che vorrebbe andar via, che qui galleggiamo.
1: E quindi
0: ci
1: andiamo a prendere
0: ci andiamo 45, dai, 45, ti faccio incassare 45.
1: Ne do qualcuno a Muharemovic? Cioè, porta a casa Muharemovic? Ti va bene?
0: A te interessa proprio Mu?
1: No, anche a chi devo telefonare?
0: A Sassuolo.
1: Sì, ma a me stesso, perché per Muharemovic devo chiamare me stesso. Devo dire, Giovanni, dimmi se... O hai altri profili? Hai altri profili?
0: Beh, col Bologna stiamo intavolando un po' di trattative.
1: Preferisci Lucumì?
0: Io li vorrei tutte e due. Io li vorrei tutte e due. Tu riesci a portarmeli?
1: Ok, tutte e due. A quel punto siamo a posto. Abbiamo tre centrali.
0: Sì, anche perché
1: quarto,
0: gatti
1: via.
0: Anche perché gatti.
1: Via. Dai, non è quarto neanche che teniamo Rogani come centrale, quarto centrale.
0: Va bene. Poi sei riserva. Tu, Giovanni. Fai tu il tuo lavoro. Io non posso fare tutto.
1: Cambiaso. Che ne facciamo di Cambiaso?
0: Via?
1: O te, perché tu hai detto delle robe su Cambiaso, che ragazzi.
0: Io
1: Lucio. Tu Luciano, giocatore 3D, l'hai convocato in nazionale, hai sempre messo titolare.
0: Se possiamo tenerlo, teniamolo. Perché
1: se possiamo tenerlo, lo teniamo. Titolare? Quindi Cambiaso per te un titolare. Perché sai, a me quando vado al ristorante mi dicono, senta, deporto una bella, un bel fritto misto piemontese, ma Cambiaso non lo voglio più vedere, mi ha detto il ristoratore.
0: Okay.
1: Invece no? È un titolare Cambiaso?
0: No, dipende se lo dobbiamo tenere o se riusciamo a trovare anche un'alternativa. Io ti dico, quelli che hanno già giocato con me, quelli che conoscono un po' il campionato italiano, sarebbero delle alternative. Cioè vorrei, caro Giovanni, che si aggiungesse esperienza, perché serve chi martella un po' qua, un po' là.
1: Sai a me chi piace?
0: Sì.
1: Max Araújo dell'Uruguay, dello Sporting Lisbona. Però temo che mi costi un po' troppo. Però... Guardalo, Ti ho preparato
0: un nome?
1: Guarda qualche video.
0: Senti,
1: sta facendo un grande mondiale, credo che sia imprendibile, però vediamo. Senti, ma entriamo nel anni.
0: Qui mancano gli attaccanti.
1: No.
0: Giovanni.
1: No. Io, Lucio, io ho un problema a centrocampo.
0: Sì.
1: Cioè io ero lontano dalla Juve, continuavo a sentire la Juve un problema a centrocampo, la Juve un problema a centrocampo, e da dopo Pjanic che sento che la Juve un problema a centrocampo. Io Locatelli lo conosco bene, ve l'ho venduto io. Quindi Locatelli lo conosco bene. Thuram potrebbe avere richieste, ma abbia di quelli c'è.
0: Io ti dico che alla fine Thuram
1: via
0: potrebbe farmi ancora comodo.
1: Ah, ti puoi fare ancora comodo.
0: Perché tanto ho capito che il trequartista, il centrocampista offensivo potrebbe essere, tra virgolette, un ripiego. Un ripiego. Mi è arrivato voce, ho visto un dossier sul tuo tavolo che riguardava Zaniolo.
1: Però Zaniolo davanti alla difesa nel 4 non ci sta. Zaniolo.
0: No, lasci le cose come prima. Tanto con questa squadra siamo da quarto posto.
1: Quindi, scusami, davanti ai Conceição, McKennie, immagino, Yıldız e la punta.
0: McKennie che si sgancia.
1: E McKennie, sì. Allora, poi tu me lo vuoi mettere come mezzo davanti alla difesa? Ma anche neanche negli Stati Uniti gioca così. Luciano, ma a me sembri un po' confuso, ma sai chi c'è? Chiamo Elkan.
0: Fermatelo. Quindi non facciamo non più la siamo. Foto già.
1: Non
0: cosa
1: siamo.
0: Ne pensate? Perché adesso stiamo un po' sceneggiando.
1: Chi andiamo a prendere a centrocampo?
0: Chi andiamo a prendere?
1: Cioè, anzi, la dico così. Io valuterò questo mercato da due aspetti. Tre. Uno è la rosa nel complesso, ma questa è una banalità.
0: Ma perché vuoi? Mi hai fatto riflettere, perché tu non sei Luciano, sei Giovanni.
1: Sono Giovanni.
0: Vai dalla proprietà a chiedere cosa? Un aumento di capitale?
1: No, quello magari...
0: Mi ha detto già di no.
1: Ma già detto
0: ti hanno detto di no anche a te.
1: Quindi... Okay.
0: Quindi
1: io sono convinto dobbiamo andare che d'accordo. Se noi arriviamo sesti, Locatelli e Thuram non ci facciano fare insieme, in questo 4-2-3-1, non ci facciano fare quel salto per poter lottare per lo scudetto. Ci vuole un nome grosso.
0: Come la risolviamo?
1: Ci vuole un nome grosso. In attacco ce ne vuole uno, perché non ce l'abbiamo, quindi questo dobbiamo trovare. Ma io non andrei tanto a cercarmi i trequartisti. C'è. A me sta roba Brian Diaz.
0: Zaniolo
1: mi può andare bene perché Zaniolo...
0: Tiro dalla distanza.
1: Tira a distanza, forte fisicamente, italiano.
0: Tu ragioni, Giovanni, per tenermi Locatelli...
1: Locatelli Thuram, le alternative a Locatelli Thuram. Quando giochiamo in Europa League, chi c'è al posto di Locatelli Thuram? Con Miners? Miretti? No, Miretti lo stiamo andando via. Chi c'è? Azic? No, lo stiamo dando via. Chi c'è?
0: Quindi Paolo, tu dici...
1: McKennie lo vado a spostare
0: Il problema è chi lo deve risolvere? Spalletti o Giovanni?
1: Spalletti deve dire chi vuole. Ma soprattutto mi verrebbe a dire... Deve che dire sì. Che quella è una priorità. Perché noi abbiamo due titolari...
0: Qual è la priorità della Juve?
1: Che di cui sì. Uno. Che sì. Mi hai fatto nome che sì, andiamo a prendere che sì.
0: Che perfetto. Sì. Zaniolo o l'attaccante? Mi dite la vostra.
1: Andiamo a prendere che sì è già un nome.
0: Passiamoci un altro selfie.
1: E a quel punto forse non gioco più col 4-2-3-1, ma gioco 4-3-3. Anche con 4-3-3. Con che sì. Ho una mera mezz'ala.
0: Ma perché non me l'hai detto subito, Giovanni? Perché non ce lo dite
1: subito?
0: C'è
1: un problema, che sì in Arabia guadagna come... Tu quando è che hai guadagnato veramente tanto? Te lo ricordi? Quei 10 milioni di euro? Quant'è?
0: Sì, non posso dichiarare il furto dichiarare che ho effettuato.
1: Che si guadagna quella roba lì. Quindi magari, però che si vuole tornare in Europa, sta facendo un grande mondiale, secondo me, attenzione. Dopo,
0: cioè, anche Mancini in Arabia guadagna tantissimo, accetta la nazionale per due spiccioli. Che sì, se vuoi venire, però, Giovanni ti chiama, rispondi.
1: Ecco.
0: Mi dite la vostra 3-4-0. Abbiamo un po' giocato.
1: Abbiamo giocato per far capire la difficoltà.
0: Per far capire la difficoltà
1: enorme. Che
0: perché ha messo in difficoltà anche
1: a fare
0: Lucio,
1: a fare i buffoni.
0: Figuratevi a fare i seri. 3-4-0, 5-4-2-5, 3-2-4. Ci dite la vostra? Giorgio, se ci sono vocali, sono tutti nostri.
8: Direttore, ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Solito è sfumato perché sicuramente andrà a Napoli. Ci accontenteremo di Pellegrino, che è un buonissimo giocatore, e di Colomoni. Io penso che il prossimo anno, oltre il sesto posto, settimo, non si possa andare. Per quanto riguarda la formazione, serve un grande portiere. Io spero ancora in Martinez, ma non lo so. se va via Bremer, che ha chiesto lui la cessione, se vi risulta che abbia chiesto proprio personalmente lui la cessione, andrà via Cambiaso, forse a Turam, e verranno tutti rimpiazzati, anche se non hanno fatto dei grandi campionati. Non lo so, la vedo molto molto grigia, molto problematica, non vorrei essere nei panni di Carnevali, gli auguro tanta fortuna da Juventino e spero bene, ma ho dubbi che i giocatori che noi stiamo cercando non ne arriverà neanche uno. Quindi dovremmo adattarci a giocatori di serie B, nel senso B come coppa, come, e vedremo un po'. Ciao ciao.
0: Al nuovo direttore i nostri migliori auguri, l'ho già letto, però sono tornato non tanto sulle trappole, le merita, perché è riuscito a fare in 12 anni al Sassuolo, ma soprattutto per come, per quanto è riuscito a fare in 12 anni, ma anche e soprattutto per come e con quali mezzi è riuscito a barcamenarsi in una società brillante e capace e con una piazza comunque più comprensiva che esigente, l'esatto opposto di quanto si sarà accorto di aver trovato sposando la causa bianconera. Può essere questa la trappola?
1: Beh, la trappola, ma
0: che adesso siamo arrivati al matrimonio.
1: Direi quasi tutti i grandi dirigenti poi arrivano dalla provincia e ad un certo punto sono chiamati a fare il salto.
0: E allora ti faccio la domanda, perché sei la persona giusta.
1: Lui conosce perfettamente il calcio italiano, credo che, ma proprio in tutte le sue
0: e come uscire da queste situazioni.
1: E quindi immagino che abbia idee forti rispetto a una situazione totalmente nuova, perché quando io mi sento dire, nel calcio sai benissimo che si ragiona un po' per luoghi comuni, ma Carnevali è uno che sa vendere, ma vendere a Sassuolo è un conto, c'è giocatori che sono valutati bene,
0: perché
1: che
0: te li vengono quasi a chiedere,
1: e te li vengono a chiedere per forza, li valorizzi, un conto è andare a vendere. Io voglio vedere se Miretti con Miners, faccio l'esempio, David, Openda, Azic, Cabal, cioè quelli che non hanno reso, come riuscire a vendere, perché è un po' più difficile, perché tra l'altro alla Juve, quando sei alla Juve, non vai a fare dei favori. Perché? Perché a Sassuolo, se io ti strapago un giocatore, tu sei Sassuolo, in questo momento sei tu l'ex Carnevale.
0: Trovi una gemellata,
1: cioè tu mi dai Fratesi, io Fratesi ti do quei 10 milioni in più. Perché poi quando ti uscirà fuori con E...
0: Mi chiami prima.
1: E questo
0: oppure non glielo dai
1: alla Juve,
0: a
1: alla Juve, tendenzialmente, il mercato è una guerra. O se non è una guerra, hai delle alleanze con squadre, con società con le quali comunque tu di fatto gli finanzi un po' il mercato. Come lì, questa cosa qui l'ha tolta.
0: Cannata.
1: Completamente, l'ha tolta. Ne eravamo anche contenti. Basta dare soldi agli italiani. Abbiamo visto che è andata male. Adesso abbiamo un dirigente
0: anche per i modi, la situazione.
1: Adesso abbiamo tutta un'altra serie di... E qui staremo a vedere se il mercato... perché vedete il rischio vero, il vero termine di paragone è che in qualche maniera Carnevali con altri modi faccia un po' l'operazione che Marotta e Paratici hanno fatto al primo anno.
0: Come è stato Marotta e Paratici il primo anno?
1: Male, perché non avevano soldi e hanno di fatto proposto alla Juve un mercato stile Sampdoria. Attenzione che la Sampdoria quando in Italia andava in Champions, cioè con dei nomi buoni ma non buonissimi.
0: Me li ricordi?
1: Krasic, Aquilani, i due pezzi migliori. Per il resto, Traoré, c'è gente di livello minimo, no? Quindi, Malaka Martinez. Però, qui si tratta di trovare l'Aquilani, che non era un brutto giocatore, o il Krasic, che non era un brutto giocatore, e che hanno reso decentemente, non in maniera, non da Juve dei primi posti, ma da Juve, che almeno per una parte di stagione aveva fatto bene, fino all'infortunio di Quagliarella. Qua si tratta di trovare gente, l'abbiamo sempre detto, che costi meno di quello che abbiamo, perché noi siamo in un guaio serio, continuiamo a spendere troppi soldi per gli ingaggi, cioè abbiamo la casa dei nobili con dentro dei mobili un po' antiquati, questo è il concetto. Quindi qua bisogna che la casa continui a essere bella, ma che dentro quel mobile che abbiamo pagato troppo lo si tolga e se ne vada.
0: E allora l'appello è d'obbligo, se ci fossero degli antiquari all'ascolto, mettetevi in contatto, diamo il numero di Paolo Rossi.
1: Te la dico diversamente, dai. Antonio, ma tu quest'anno, serenamente, ma noi possiamo veramente fare le pulce a quello che farà Carnevali? Io dico sì in una cosa, nella definizione del progetto, cioè io vorrei che alla fine di questa stagione ci dicessimo io e te, vedremo se funzioneranno i giocatori, vedremo, perché il calcio è questo, non è che puoi avere certezze, no? Però quel che è certo è che abbiamo capito che abbiamo scelto una strada, la valorizzazione dei giovani, sì, la strada italiana, sì, i giovani stranieri, sì, Il calcio africano, sì, qualcosa. Però abbiamo capito che c'è una strada. Non abbiamo fatto un mercato di tacconamenti. C'è un buco, vado a metterlo. C'è un altro buco, vado a metterlo. C'è un altro buco, vado a metterlo. Aggiusto
0: quindi
1: la strada.
0: Quindi mi stai dicendo che l'anno migliore rimarrà quello che è passato perché abbiamo centrato gli obiettivi?
1: No, no, no, io ti sto dicendo che...
0: Cioè, non tu, in generale.
1: Ti sto dicendo cosa dovrà che capire in questo momento Carnevali si trova alle prese con una Juve da sesto posto. Ah. Non con una Juve che ha fallito perché nelle ultime due giornate ha perso. Questo è ciò che è successo. Ma l'eredità di questa roba sul mercato...
0: Ho capito.
1: È che tu non hai giocato... Cioè, i pochi che puoi vendere sono quelli veramente buoni di cui non ti puoi privare. Questo è il concetto. E quindi, ragazzi, ripeto, quando io e te ci stiamo mettendo a provare a fare il centrocampo, ci diciamo Locatelli Turan, punto, stop. Locatelli Turan ci ha fatto arrivare sesti.
0: Quindi?
1: E quindi, cavolo, se c'è da lavorare. E quindi come faccio io a dare troppa responsabilità a Carnevali? Devo capire che Carnevali mi è andato a scegliere una strada che potrà avere dei risultati, chissà, immediati o no. Ma ripeto, come Marotta e Paratici, che il primo anno prendono Aquilani.
0: Quindi è questo il primo anno?
1: Giocatore di belle prospettive.
0: Quindi questo sarà
1: il secondo anno. Dicono, sai che c'è? Ci andiamo a prendere Pirlo, perché Pirlo, che è in disgrazia al Milan, in realtà è un campione.
0: Questa chi potrebbe essere il disgraziato da andare a prendere quest'anno? Ti fermo, lo diciamo tra pochissimo con i vostri vocali, eventualmente al 340-54-25-324. Oggi abbiamo, può sembrare simulato, ma realisticamente abbiamo dibattuto con tutta la serietà del caso per capire esattamente come e quelli che sono i problemi per reimpostare la prossima stagione. A tra pochissimo.
7: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
9: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio. Quindi questo è il senso della mia candidatura.
5: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol. Poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze da Roma. romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022 quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Cose di calcio.
0: Adesso vediamo se lo ammette. Yamal è uno che crossa, li butta là in mezzo. Cioè, vorresti uno alla Yamal, non Yamal. Uno con delle caratteristiche precise, non ce l'abbiamo?
1: Io credo che la Juve in questi due anni abbia trovato la qualità in Yıldız e con Seysal. Si sia strutturata per loro due, generando anche qualche equivoco.
0: Sovra, sotto, strutturata?
1: Strutturata appunto con i 4-2-3-1, con che però Yıldız e con Seysal fanno molto bene da soli, ma molto poco per la squadra, o non troppo per la squadra. Cioè, ieri guardavo Yamal, partita tra virgolette facile, però che cosa fa Yamal con la Spagna e anche col Barcellona? Yamal prova la giocata, esattamente come fa Yıldız, come fa con Seysal. Quando si rende conto che la giocata non c'è, perché è raddoppiato, perché è triplicato, perché lui non è in condizione, perché non c'è il compagno vicino a cui scaricare, eccetera, lui fa una cosa molto semplice. Si può mette in condizione per uscire a crossare dalla tre quarti. Chiaramente devi avere una punta di peso, però in qualche maniera noi dobbiamo metterci in testa che sono le connessioni quelle che funzionano. Alla Juve abbiamo un centravanti come David che non è un centravanti, abbiamo uno come Vlahovic che certo occupa di più l'area di rigore, ma non spacca la porta con i colpi di testa, ecco perché forse pensano Sorloth. E abbiamo due ali, perché di fatto sono così, che sono in realtà due trequartisti, che è la tendenza del calcio contemporaneo. però con una eccezione, cioè che quando sei veramente forte, Olise l'ha dimostrato con la Francia, lo spostano al centro e sa giocare. Ecco, Yıldız con Seysal sono in grado di fare questo? Yıldız forse, con Seysal no, ma su questo noi dobbiamo risolvere qualcosa, e in più dobbiamo avere un centrocampo che diregga questi due giocatori, perché se tu chiedi a Conceição e Yıldız di tornare troppo indietro, la mano non torna indietro, se no quando due volte, che infatti fa notizia, perché ha dei centrocampisti, sì, che dominano. Noi dobbiamo avere quello, un centrocampo dominante dal punto di vista fisico. La Juve deve prendere due giocatori dinamici, due giocatori che ti... Thuram non è un giocatore dominante, è un giocatore che ha un suo peso, ma un dinamismo troppo poco continuo. E quando lo esercita, diventa poco...

0: ruoli. Io fossi Carnevali, i due ruoli sui quali lavorerei sono esattamente quelli di Locatelli e Turam.
1: È chiarissimo,
0: Esattamente.
1: Paolo, tu sei chiarissimo. Da casa, perché finora vi abbiamo
0: Sì.
1: trascurati, poi passiamo ai vocali, anche perché abbiamo meno di 20 minuti. De Bruyne che si salà, una bella punta e un portiere, alzi così di parecchio
0: Vabbè, ma...
1: livello. Claudio da
0: Sì,
1: Bergamo.
0: però era già, cioè De Bruyne che si salà, stiamo parlando di figurine, se ne prende uno.
1: Direi solo due grandissimi investimenti, Baudì o Manzambì, poi un portiere e vedere di convincere Vlahovic e scouting su un grande potenziale attaccante, come quando fu preso quasi sconosciuto Trezeguet, strategia economicamente sostenibile. Luca da Genova.
0: Allora, Boadì, perfetto, l'abbiamo detto tutti. Manzambì, benissimo. Luca, Trezeguet era sconosciuto a noi. Trezeguet l'abbiamo pagato in quel momento. Era il giocatore straniero che la Juve aveva pagato di più. Trezeguet, tanto sconosciuto non lo era, visto che ci fa perdere al Golden Goal l'europeo. Segnava molto in Francia.
1: Senti,
0: E oggi
1: senti.
0: si dice: ah, se prendi un attaccante francese in Francia segni, ma un campionato di poco livello. Abbiamo preso Trezeguet. Guarda che vita
1: Senti,
0: abbiamo
1: Andrea da
0: fatto, eh.
1: Verona. Ciao direttore, ciao Paolo Rossi. Io venderei il Diz. Sentite cosa vi dico. E andrei a comprare Nico Paz a 60 e con i restanti 40-60 andrei a puntellare la rosa. Cosa ne pensi? Cosa ne pensate?
0: Che Nico Paz è un grande giocatore e che Nico Paz è del livello di Yıldız, sicuramente, ma che secondo me la Juve su Nico Paz non ci andrà mai perché la Juve fa l'Europa League e quindi Nico Paz troverà il modo, perché questo è il calcio oggi, di giocare la Champions League col Como o col Real Madrid. Secondo me non sarà la Juve a poterne la prendere. Capisco però il senso. Vendere Yıldız non è proprio banale, perché stai andando a vendere anche un patrimonio
1: Non
0: affettivo e
1: quest'anno, torno a fare
0: simbolico.
1: Luciano, torno a fare
0: Esatto,
1: Luciano.
0: esatto.
1: Paolo Bianco, il nuovo allenatore del Pisa, retrocesso in Serie B. Paolo Bianco che abbiamo conosciuto. Che
0: Che ha
1: giudizio
0: portato?
1: hai su
0: Beh, ha fatto
1: Paolo?
0: bene a Monza, aveva una buonissima squadra,
1: Sembrava rimanesse anche, potesse
0: però
1: rimanere.
0: poi c'è stata qualche incomprensione, perché noto che comunque ormai in quasi tutti i club è difficilissimo rimanere. C'è evidentemente una frizione tra allenatori e dirigenti che riguarda probabilmente proprio i poteri
1: I
0: adesso di un
1: poteri.
0: allenatore. Sì.
1: Allora, Giuseppe Da Bari conferma che Paolino nel ruolo di Luciano Spalletti l'ha visto un po' confuso, ma sono stato confuso veramente,
0: Ma
1: messo in
0: anch'io nel ruolo di
1: difficoltà. No,
0: Carnevali.
1: non per me, oppure è proprio quello che è una
0: È una
1: situazione
0: situazione confusa.
1: confusa.
0: Io mi sono messo, come hai fatto tu, come penso che facciano molti tifosi,
1: No, provate a farlo voi.
0: a provare a immaginare una Juve diversa, non sapendo i conti, non sapendo tutti gli ingaggi, eccetera, eccetera. Io trovo che la Juve oggi abbia da lavorare tanto sul mercato, ma proprio tanto. Ecco perché
1: L'amico
0: dico che.
1: Giuseppe Da Bari fa però Carnevali, quindi ti vuole rubare il
0: Sì.
1: posto e dice: lasciamo fare a Carnevali, secondo me ci porterà qualche italiano, vedi Zaniolo, o in mezzo al campo opportunità come Kessié, e se riuscisse a scambiare Gatti con Lobotka sarebbe tanta roba. Effettivamente c'è questo nome di Lobotka, no? Metronomo, io l'ho visto un po', cioè l'ho visto un po', lo conosco, a questi tempi micidiali, eh.
0: La Botka è un vero regista, poi può essere un po' in declino perché l'anno scorso non ha avuto una stagione dei livello precedenti, però ragazzi, la Botka la palla la sa trattare, sicuramente.
1: Vedi che hanno capito il gioco? Scusi, Luciano, si rivolgono al giocatore. Ma Goretzka e Perrone del Como ci fanno proprio schifo?
0: No, non ci fanno schifo, ma non vengono. Goretzka non
1: Vedi,
0: viene.
1: vedi che non
0: Ma
1: è colpa di
0: Goretzka
1: Luciano,
0: esce dal Bayern per venire a
1: è
0: fare
1: colpa di
0: l'Europa
1: Giovanni,
0: League.
1: è colpa
0: Non
1: tua,
0: credo, non
1: Giovanni.
0: credo. Perrone è un ottimo giocatore. Guardate che secondo me, a pensare che il Como sia una riserva di caccia, come succede spesso alle grandi squadre che fanno un exploit, perché succede, no? L'Atalanta va in Champions, ma i giocatori lasciano l'Atalanta perché comunque sono attratti dal grande club. Si fa un errore perché secondo me a Como, e lo vedrete, rimarranno tutti i big che l'anno scorso hanno fatto la differenza. Perché lì c'è un progetto vero che per molti di loro e ne sono consapevoli, è l'occasione per crescere definitivamente. Perrone ha fatto una stagione pazzesca, Da Cugna ha fatto una stagione pazzesca, però
1: quando gira bene, gira bene.
0: Credo che rimarranno, io credo che rimarranno lì, vedremo.
1: Niente, Antonio è in difficoltà con tanti sorrisini.

0: Quindi quando Spalletti sarà in difficoltà, che cosa vorrà dire? Se sarà in difficoltà, eventualmente. Dovremmo girare il dito e puntarlo contro Giovanni o girarlo contro Spalletti o accettarlo in
1: Ragazzi,
0: rigoroso silenzio?
1: diciamola lì, insomma,
0: L'annata,
1: con tutta la serenità del
0: diciamolo,
1: caso,
0: diciamolo.
1: Spalletti non si potrà più lamentare. Ha vinto co come Gasperini, non si potrà più lamentare. Ha vinto una battaglia non indifferente. Cioè, la Juve
0: Adesso accetta
1: non
0: quello
1: è
0: che hai.
1: uscito il direttore sportivo, non c'è stato un compromesso, è uscito l'amministratore
0: Non vanno avanti
1: delegato.
0: insieme.
1: Quindi
0: Esatto.
1: credo che Spalletti adesso abbia tutte le possibilità di andare d'accordo con Carnevali e scoprire una cosa che gli allenatori fingono di non sapere, che il mercato fa, i soldi fanno il mercato, oltre alle idee. E quindi si vedrà che la Juve avrà delle difficoltà sul mercato, come è successo sempre, peraltro. Poi ci sono dei punti sui quali evidentemente devi riuscire comunque ad agire con tempestività, con bravura, con idee nuove, e vedremo se ne saremo capaci.
0: Senti, è doveroso rispondere a Roberto, si rivolge al direttore, però mi faccio aiutare da te perché sennò sarei scortese, Roberto da Chiavari, che vede sudditanza da parte di Radio Bianconera nel contattare colleghi della Gazzetta dello Sport. Non li
1: Perché?
0: chiamavo da un mese, perché abbiamo chiamato un collega della Gazzetta dello
1: E quale sarebbe la
0: Sport.
1: sudditanza? Cioè il
0: No,
1: fatto
0: non so
1: che...
0: dirti.
1: Ma
0: Non so
1: io,
0: dirti.
1: allora,
0: Spiegamela
1: ma
0: tu.
1: io no, te la dico semplicemente
0: Cioè, un collega, anche
1: che ci sono tifosi
0: competente,
1: juventini che
0: che ha
1: pensano
0: lavorato alla
1: che
0: stampa,
1: non
0: che ha
1: si debba
0: lavorato.
1: parlare con i giornalisti di testate che non ci sono simpatici. E io lo dico, sono brutale su questo, non mi fa parlare. C'è questo tipo di logica, è una logica talebana. Io parlo anche con il peggiore avversario.
0: Esatto, per capire con chi ho a che
1: Ma io parlo
0: fare.
1: anche con
0: Con uno del
1: la testata
0: Toro,
1: dell'Inter,
0: Inter.
1: se voglio approfondire qualcosa dal punto di vista giornalistico,
0: E se sono capace a
1: se sono capace
0: dialogare.
1: di dialogare. Quindi non, perché
0: Scusate, abbastanza.
1: questo è il giornalismo. Se no vado sempre a parlare con quelli che mi sono più simpatici. A parte che
0: Esatto.
1: Guglielmo è simpaticissimo e
0: Ma a
1: competente,
0: parte
1: e quindi,
0: Guglielmo,
1: ma dico, ma
0: fosse anche antipatico
1: sì, ma
0: Guglielmo, ma mi faccio dire che taglio
1: Ma
0: c'è.
1: poi la Gazzetta Sport è il primo giornale in Italia, ragazzi.
0: Cioè,
1: Cioè,
0: che leggete
1: noi
0: anche
1: dobbiamo.
0: voi.
1: Ma sì, perché poi esatto. Bravo, bravo. Perché io non dico, ma tutti poi al bar se la leggono la Gazzetta, altrimenti non la saprebbero certe cose.
0: Esatto,
1: Quindi
0: ti
1: basta,
0: fermo.
1: basta con
0: Ci
1: questa roba.
0: vogliono giocatori che credono nella maglia e nel... pensavo nella magia, ho detto nella maglia o nella magia? E nel progetto non hai soldi, Valerio Da Lucca, però ci sono molti vocali, andiamo ad ascoltarne almeno qualcuno.
2: Buongiorno Luca da Terni, ma io mi immedesimo come se fossi il Carnevale della situazione e secondo me gli obiettivi dovrebbero essere Dibu Martinez in porta perché serve un portiere non che faccia miracoli e poi cavolate, ma uno affidabile che magari non senti per tutta la partita, ma che gli fanno un tiro in 90 minuti e non prende gol e non che viva dei riflessi come Di Gregorio. Poi Ruggeri nell'affare per Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, vendendo Cambiasso, rinuncerei a Thuram, metterei dentro che sia a zero e Oulahi, il suo compagno di nazionale Costa Avorio, 20 anni, una personalità da vendere, una classe da vendere, è un gran centrocampista, quello ne sentiremo parlare. E poi davanti un trequartista, lì alzo le mani perché secondo me è l'ultimo acquisto da fare e servono una prima punta come vuole. Io rinnoverei Vlahovic e prenderei Colomoni e proverei a rivitalizzare anche Openda non David perché serve a fare plusvalenza.
0: E tante idee, intanto caro direttore, buon cognomastico. Oggi è San Paolino, non lo festeggio, ma grazie lo stesso. L'Inter.
1: Luca di solito fa Spalletti perché lui è uno Spallettiano, però ha
0: Si è
1: fatto.
0: tenuto lontano dal problema.
1: Allora, io trovo le idee quasi tutte condivisibili. Io ho una differenza di vedute su David. Io penso che David possa avere un secondo anno perché David credo che possa anche garantirci dei cambi di modulo, a differenza di Openda, che mi sembra un giocatore totalmente inadatto al calcio italiano e perduto. Mentre David in alcune circostanze, in alcuni periodi con Spalletti, ha fatto vedere che invece con lui la Juve giocava anche meglio. C'ho un'idea su Vlahovic, nel senso che ok,
0: Io non andrei oltre, e però prima basta, l'ho, cioè, anche sponsorizzato.
1: A questo giocatore abbiamo fatto dei ponti d'oro, adesso oppure ciao, perché la Juve è un po' più grande del bisogno che noi abbiamo di Vlahovic. Per il resto totalmente d'accordo, nel senso che Luca si pone il problema del centrocampo, e il centrocampo mi piace molto questo mix, che sia zero e un giocatore giovane su quale puntare, di grande personalità già vista, ma magari, ecco, in questo caso poi uno può sbagliare anche tutte le mosse, perché poi magari non rendono, però ci vedrei un progetto, ci vedrei una linea, ci vedrei un'idea, un disegno, e quindi da questo punto di vista sarebbe una ottima campagna acquisti a priori. Poi ripeto, la campagna acquisti a volte può essere ottima perché spendi poco per i giocatori promettenti, e poi questi qua non valgono, e quindi non è che poi si può dare la colpa al direttore sportivo, eccetera. In questo caso, a settembre, però settembre io direi abbiamo fatto un grande lavoro.
0: Allora, attenzione, avverto anche la regia, il nostro Giorgio da Roma, che sto facendo sgobbare tantissimo, di prendere nota del numero di telefono del messaggio ricevuto alle 13:17:18 da parte di Loris. Non è una minaccia, anzi tutti sempre molto cortesi, devo dire, ma perché io vorrei sentirlo, se è disponibile lo farei intervenire in chiusura di puntata, perché ci dà una notizia. Ho visto Di Livio ieri, Loris ha visto, sì. Di Livio mi ha detto che Vlahovic rimane. Di Livio che dice a Loris Vlahovic rimane. Ci facciamo raccontare l'indiscrezione, a volte si inizia così, a cercare, ci facciamo raccontare, ragazzi, dove l'ha incontrato, come,
1: se,
0: perché
1: se rimane a condizioni normali,
0: probabilmente lui dice,
1: se rimane a condizioni normali bene, abbiamo una
0: su quale base
1: meno.
0: Ti ha detto quello, quindi proviamo a sentirlo, però intanto sentiamo altri vocali, però intanto volevo dirvelo. Io direi, se deve rimanere, se accetta perché non trova altro, eccetera, il discorso di un anno, perché poi me lo vado con più tempo, le condizioni carnevali, a
1: però
0: vendere.
1: Sì, un anno.
0: Però
1: sto sempre lì,
0: siamo sempre lì, cadiamo anno, poi nella retorica.
1: Un anno arriviamo a gennaio, poi che si mette.
0: Devi sapere già di venderlo e ti fai dare 10 milioni e recuperi.
1: Ma
0: i
1: la
0: soldi.
1: Trovo un'operazione francamente
0: fantasiosa,
1: un po'. Sì.
0: Creativa.
1: Veramente che segnala la nostra incapacità di andare a trovare altro, perché rinnovare
0: Vlahovic, di voler recuperare dei soldi, io la vedevo prima anche con Comolli, poi se fai il duro,
1: ma però se fai un anno vuol dire che poi sei di nuovo a zero.
0: Tu dici no. Due
1: o no, o fai a due, cioè, o ci credi, cioè Spalletti dice ragazzi questo è veramente un giocatore che con me finalmente farà 25 gol, oppure
0: queste potrebbero essere le condizioni. Facciamo, vediamo se recuperando il messaggio di Loris veramente delle 13 e qualche minuto che vi ho detto prima, in cui parla del contatto, e se ci riusciamo. Intanto ascoltiamo altri vocali, perché tanto siamo quasi in chiusura.
3: Ciao direttore, ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io sono completamente d'accordo con quest'ultima cosa che ha detto Paolo Rossi, ossia l'importante è che ci sia un'idea, un pensiero, una visione. Poi si può anche non vincere un altro anno, speriamo di no, ma l'importante è che per noi tifosi, che spendiamo anche soldi, tempo e energie per fare avanti e indietro a vedere la nostra Juve, si abbia ben chiaro quale sia il piano. Perché se no, altrimenti, è come sta dicendo Paolo, un tappare buchi continuamente, un adeguarsi, è come quelle aziende che non hanno una strategia di medio e lungo termine, ma solamente una tattica. Ogni giorno cambio a seconda di quello che mi succede intorno, e quelle sono le aziende destinate a chiudere.
0: Magari non a chiudere, però che si allungano semplicemente la vita, ma l'abbiamo capito, sì, che esatto, la situazione è questa, esatto, onestamente, dopo aver commesso diversi errori, a dire il vero. Allora, l'ascoltatore probabilmente sta lavorando, ci abbiamo provato ma non risponde, però intanto abbiamo ci ha dato una soffiata.
1: Vediamo se Di Livio è affidabile.
0: Vediamo, vediamo se Di Livio sa crostare bene.
1: Sa dire... Intanto sono... si capirà in tempi molto rapidi.
0: Sì,
1: pare che l'offerta alla Turchia sia reale.
0: Paolo, chiaramente adesso la situazione è già complessa. Intanto vedo comparire il nostro Manuel, che saluto, Luigi Schiffo, che proseguirà dopo di noi in questo primo giorno della settimana. Tanto di cose, cioè, c'è tanto di quel materiale, Platini, mercato, doping, Malagò, doping. Che riguarda. Come? Che abbiamo? C'è l'ascoltatore, Loris. Loris, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, Loris.
4: Sì. Ciao, buongiorno, ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Spero che ti faccia piacere questo intervento. Hai accettato la nostro, sì, il nostro invito, perché io sono rimasto colpito dal tuo messaggio. Raccontaci del tuo incontro con Di Livio, cosa ti ha detto e cosa ti ha portato a credere a quanto ti ha cosa... detto.
4: No, no, è che ci siamo incontrati, come ripeto, a Roma, all'aeroporto. Eravamo a mangiare allo stesso tavolo, praticamente. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e ci ha detto che, parlando un po' così, che probabilmente c'era questa possibilità che Vlahovic rimanesse alla Juventus.
0: Cioè, diciamo che tu non l'hai lasciato in pace neanche a pranzo, autografo, no, maglietta e notizia di mercato. Loris, sei un grande,
4: sì, ci assumiamo anche noi. Ho fatto foto ricordo e così... Andava tra l'altro andava a Sharm, mi ha detto, a fare il torneo di Beach Soccer, perché lui è il capitano del Beach Soccer Italy.
0: Vedi che inviato per un giorno.
1: Scusa Loris, ma ti ha detto anche qualche cos'altro sul mercato a parte Vlahovic?
4: No, poi ho dovuto andare via.
0: Fermiamoci qua per il rispetto della privacy di Di Livio. Okay. Senti Loris, intanto coincide con il tuo pensiero su Vlahovic? Quello che ti ha detto, cioè ti piacerebbe che rimanesse?
4: No, io sono più dell'idea che ha finito il suo tempo, però se è un discorso finanziario, che per andare a comprare un altro centravanti ci vogliono 40-50 milioni e non ci sono, questo diventa un fatto finanziario, non più tecnico, ecco.
0: Senti, un'altra cosa, e poi ti saluto perché sei stato già molto bravo a rispondere senza ipotizzare un call center qualsiasi. Radio Bianconera, intanto parte anche dalle vostre informazioni, dalle vostre notizie, un po' indiscrezioni soprattutto, il nostro palinsesto. Come sta il tifoso Loris?
4: Come? Non ho capito un cosa.
0: Come sta il tifoso Loris? Cioè, che saresti tu?
4: In che senso?
0: Come stai dal punto di vista sportivo? Come la vedi la situazione?
4: Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, le difficoltà ci sono, però prima o poi bisognerà rinascere e tornare su, speriamo sia l'anno giusto.
0: L'anno prossimo l'accoppiata Spalletti, Carnevali, tutto quello che stiamo dicendo, l'azzeramento di Comolli, accetti... Accetti tutto quello che verrà? Dovrai accettarlo come tutti noi?
4: Si accetta come tutti noi, e voglio dire, allo stadio si va e il tifo si fa sempre. Poi vediamo un po' che cosa nasce da cose più italiane, più persone competenti, mi sembra già un passo in avanti.
0: Quindi questo è l'aspetto positivo, come nella vita.
4: Sì, esatto.
0: Grazie della tua testimonianza, Loris. Grazie. Speriamo di non averti disturbato. Piacere. Radio Bianconera sempre accesa?
4: Era la televisione a guardare voi, quindi nessun problema.
0: Ci guardi anche in televisione, ho capito. Allora
4: buona continuazione. Nell'ora di pausa del lavoro.
0: Passaparola, le buone abitudini si vedono e si sentono. Grazie per la fiducia.
4: Grazie, vi saluto, saluti, ciao.
0: Quindi non possiamo chiamare Di Livio perché è fuori dall'Italia.
1: Ci ha detto qualcosa, vediamo questi giorni.
0: 14.01 è il tempo di passare la mano, caro Giovanni. Salutate Giovanni Carnevali.
1: Buon pranzo, Lucio.
0: Buon saluto anche da Lucio Spalletti, che
1: Lucio
0: sarei
1: io. Paolino.
0: E le difficoltà, Lucio Paolino.
1: E Giovanni sembra... Rossi, che però era già...
0: Sembra il programma lì, cartonito lì, cos'era?
1: Sì. Esatto.
0: Gong, è arrivato Manuel. Via, scappiamo.
1: Via.
0: A domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano, 3 persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
4: 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion e 2 automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
5: E ora gli esteri. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
4: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
5: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 km dal confine.
4: Il calcio oggi si elegge il presidente della FGC che sostituirà Gravina. 2 candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. 2 in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao ragazzi, Alberto da Napoli. Ho sentito parlare di Nico Paz. Antonio, hai detto che con i 60 milioni andresti a comprare Nico Paz. con il resto puntelleresti la squadra. Paolo ha detto di no, ha detto non andrà mai qua e non andrà mai o Real Madrid o come. Invece penso che una società che ci vede lontano dovrebbe fare di tutto, anzi di più, per portare Nico Paz a Torino, far crescere l'entusiasmo. Poi se ci fa un bel progetto a Nico Paz, centrale nel progetto, dice sì, è vero che siamo Europa League, però noi stiamo creando la Juventus come una volta e l'anno prossimo sicuramente lotteremo per traguardi sempre più ambiti e tu sarai la prima pietra insieme a Ildiz. Insomma, se la società ci sa fare come ci ha saputo fare all'epoca il Napoli con Maradona, noi ci siamo fatti scappare anche quello.
8: Buongiorno, Luca da Terni, lo accorcio. Innanzitutto nevicherà perché l'ultimo minuto e mezzo di Paolo è da applausi, per quanto mi riguarda concordo su tutto. Detto ciò, Martinez importa per il semplice fatto che è un portiere straaffidabile, non che vive di giocate, di riflessi e di parate miracolose alternate a cavolate. Serve uno affidabile 90 minuti quando prende anche solo un tiro in porta. Ruggeri nell'affare Nico Gonzalez, Muremovic al 50%, che sia zero come cavolo si chiama quello del suo compagno di squadra, è veramente un campione quel ragazzo lì, 20 anni, ne sentiremo parlare secondo me tanto. E davanti Colomoni, e io rispero ancora sempre nel ritorno di Vlahovic. Zaniolo non è necessario perché che si può fare anche il trequartista oltre che al mediano, rinunciare a Bremer, Thuram e Cambiasso e Di Gregorio.
9: Ciao direttore, ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in sud. Io sono completamente d'accordo con quest'ultima cosa che ha detto Paolo Rossi, ossia l'importante è che ci sia un'idea, un pensiero, una visione. Poi si può anche non vincere un altro anno, speriamo di no, ma l'importante è che per noi tifosi, che spendiamo anche soldi, tempo e energie per fare avanti e indietro a vedere la nostra Juve, si abbia ben chiaro quale sia il piano. Perché se no, altrimenti è come sta dicendo Paolo, un tappare i buchi continuamente, un adeguarsi, è come quelle aziende che non hanno una strategia di medio e lungo termine, ma solamente una tattica. Ogni giorno cambio a seconda di quello che mi succede intorno e quelle sono le aziende destinate a chiudere.
10: Direttore, ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Beh, Soloto è sfumato perché sicuramente andrà a Napoli, ci accontenteremo di Pellegrino che è un buonissimo giocatore e di Colomoni. Io penso che il prossimo anno oltre il sesto posto, settimo, non si possa andare. Per quanto riguarda la formazione, serve un grande portiere, io spero ancora in Martinez, ma non lo so. Se va via Bremer, che ha chiesto lui la cessione, se vi risulta che abbia chiesto proprio personalmente lui la cessione, andrà via Cambiaso, forse Thuram, e verranno tutti rimpiazzati, anche se non hanno fatto dei grandi campionati. Non lo so, la vedo molto molto grigia, molto problematica, non vorrei essere nei panni di Cannavale, gli auguro tanta fortuna da juventino. E spero bene, ma ho dubbi che i giocatori che noi stiamo cercando non ne arriverà neanche uno. Quindi dovremo adattarci a giocatori di serie B, nel senso B come coppa, e vedremo un po'. Ciao ciao.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
11: Eccoci qua, lunedì 22 giugno, ovviamente partita della Juventus al weekend, come dice la sigla, per un po' non ne avremo, da 13 luglio ci sarà il ritiro, 21 giorni all'inizio della stagione della Juventus, è ancora tutto per aria, a parte Boga, che è stata l'unica operazione messa a segno fino adesso tra Comolì e Carnevali, vediamo se entro il 13 luglio si sarà definita perlomeno l'ossatura della squadra. Oggi è anche il giorno in cui ha parlato Michel Platini, e quando parla Michel Platini, ragazzi, io mi fermo, ascolto, sorrido e mi vengono in mente tante bellissime cose quando vedo Michel Platini. Non ultima la denuncia che ha fatto a Infantino, che la trovo una cosa molto molto interessante anche dal punto di vista di ricostruire un po' la storia della FIFA, della UEFA, di tutto quello che c'è sotto, negli ultimi, diciamo nell'ultimo decennio perlomeno, se non ancora più indietro. E anche il giorno, tra l'altro Platini ieri ha compiuto gli anni, nel giorno del mio onomastico, quindi figurati che onore che ho io festeggiare l'onomastico nel giorno del compleanno di Leroy. Ha parlato anche Sergio Brio, tutti e due sono intervenuti alla fondazione qua vicino al Parco della Mandria di Vialli e Mauro, ovviamente in memoria di Gianluca Vialli c'era anche Massimo Mauro, sono intervenuti per questa giornata dedicata appunto a Gianluca Vialli. A Roma invece ci sono le elezioni della FIGC, due nomi nuovi per i vertici della FIGC, Giancarlo Abete che l'ha già governata per 7 anni dopo Farsopoli, e Giovanni Malagò che è, diciamo, ha già fatto 3 mandati al CONI più altre esperienze varie da commissario della Lega di Serie A. Vedo che Malagò già parla come presidente della FIGC, anche se le elezioni ancora non sono formalmente forse neanche iniziate, o comunque non hanno ancora dato nessun verdetto ufficiale. Vediamo, insomma, tutto lascia pensare che sarà Giovanni Malagò a guidare il calcio, e quindi, diciamo, dal punto di vista della provenienza degli uomini che guidano il calcio, poche novità rispetto al passato. Vediamo se si circonderà di persone di un certo tipo. Si parla addirittura di una vicepresidenza di Saragama nel caso di elezione di Malagò. Intanto è stato confermato Giorgio Chiellini come consigliere federale, e ovviamente anche Beppe Marotta, ma questo penso che sa va sans dire, visto che lui stesso, che è un po' manovrato prima di queste elezioni, incontri con il ministro Giorgetti, la cui figlia lavora all'Inter, peraltro, insomma, c'è stato tutto un sottobosco prima di queste elezioni che hanno portato questi due candidati, che sicuramente non sono due novità. Potrebbe esserci novità nei programmi, chi lo sa. A me sembra molto quella cosa del Gattopardo, no? Ve la ricordate? Bisogna che tutto cambi perché tutti resti come prima, e quindi più o meno siamo su quella lunghezza d'onda, felici di essere smentiti, naturalmente, da... Sentivo Platini che oggi, per esempio, interpellato sul tema cosa fare per il... Ah, ce l'hai Platini? Ringraziamo Sky sicuramente per Platini e Platini per essere lui stesso.
12: Vai. Che il calcio, diciamo, ho lavorato molto alla FIFA per 20 anni, il calcio si sviluppa dappertutto e arrivano delle buone squadre, dei buoni giocatori dappertutto. Il problema è che i grandi giocatori li vediamo tutto l'anno alla Champions, perché i grandi calciatori giocano tutto l'anno in Europa. Dunque non è che scopri i nuovi giocatori alla Coppa del Mondo. Dunque ho visto pochissimo. La cosa che mi è piaciuto, non dobbiamo sempre criticare tutto, la cosa che mi è piaciuta è la presentazione dei giocatori. Dopo le partite, siamo all'inizio, ci sono ancora 7 partite, dunque non dobbiamo dire quello che succede alla prima partita, perché l'importante è di vincere l'ultima partita. Ma la Francia sulla carta per me è favorita, sulla carta, si mette tutti i squadri al 100%.
11: Questo per quanto riguarda i mondiali. Poi dicevo invece, a proposito del calcio italiano, la cosa che ha detto Platini di interessante è che secondo lui il calcio italiano deve ripartire da zero, come ha fatto in altri momenti storici la Francia, che l'ha fatto, ha detto lui, non per autoriforma del sistema calcistico, ma perché la politica a un certo punto si è imposta e ha detto ok, adesso facciamo gli stati generali del calcio francese e vediamo un po' cosa bisogna fare per rilanciare il movimento. E lui si augura, insomma, per il calcio italiano e di conseguenza anche per la Juventus, anzi prima per la Juventus e poi per il calcio italiano, che anche questo possa avvenire. Invece poi ha detto chiaramente, ha ribadito ancora una volta, che nel suo futuro non c'è un ruolo dirigenziale nella Juventus, perché ormai l'età per fare quelle cose è passata. Sono passati tanti anni da quando ha lasciato Torino senza più tornarci, con compiti di vario genere anche nella Juventus, e quindi è distaccato da questo mondo e adesso vedrà che cosa succederà soprattutto nei tribunali, e seguendo col cuore sicuramente quello che succede in casa Juventus. E a proposito del futuro della Juve, invece lui si è detto di finché vivrò non voglio che la Juve vada a qualcun altro che non sia della famiglia Agnelli. Questo è stato diciamo il pensiero di Michel Platini, che d'altra parte a Torino è arrivato grazie all'avvocato Agnelli. Tra l'altro sentivo in un messaggio precedente che c'era chi diceva che la Juve si era fatta sfuggire Maradona. No, la Juve non si è fatta sfuggire Maradona, la Juve aveva preso Maradona, come ha detto lo stesso Maradona in un'intervista televisiva ai tempi quando ancora giocava in Italia, e disse appunto che la Juve lo aveva preso, poi però per motivi politici, siccome in quel momento c'era movimento, c'era disoccupazione, c'era crisi del settore auto, allora la Fiat ha preferito non fare questa operazione, e la Juve comunque ha avuto Platini, che voglio dire, avercene oggi di Michel Platini. Caro Roberto Grossi, ciao Roby.
13: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Sì, fin troppo oggi, no? Platini sarebbe...
11: Basterebbe un pirlo, guarda, un pirlo, esatto, sì. E siamo tutti contenti.
13: Sì, esatto.
11: Perché poi io quando cerco di descrivere Platini ai ragazzini che non l'hanno visto giocare, ai giovani, eccetera, dico sempre, dovete immaginare uno che sia Pirlo più Zidane, più o meno così, uno che ha quelle caratteristiche, meno dribbling di Zidane, il lancio di Pirlo, la punizione di Pirlo, l'invenzione di Zidane, sia nella propria metà campo.
13: E poi io aggiungo uno stile unico.
11: Eh beh, certo.
13: Anche nelle sue movenze, con tutto rispetto, Pirlo e Zidane non avevano lo stile di Michel.
11: No, però dicevo, come ruolo era due in uno in realtà. Faceva sia il regista che il rifinitore finale e anche il capocannoniere.
13: E
11: era
13: anche
11: tutto.
13: L'attaccante, appunto, tant'è che è stato capocannoniere per 3 campionati, no? Se
11: ha vinto anche
13: di seguito.
11: Un pallone ragazzi. D'oro, en passant, come direbbero
13: no,
11: i francesi.
13: Ma chi non l'ha visto giocare è anche difficile... Cioè descrivere appunto le sue movenze, la sua classe.
11: Sì, là, anche perché insomma. Quello che noto è che in generale, anche nei ragazzini così che seguono i social, eccetera, passano tantissime cose di Maradona e pochissime di Platini sui social. Mm. Forse perché Platini era meno personaggio, era meno, diciamo, giocoliere rispetto a Maradona, era più visto nel contesto della partita Platini, mentre Maradona faceva delle cose che obiettivamente, ma che cavolo ha fatto quello, cioè faceva delle robe che rimanevi veramente con gli occhi sgranati, più
13: Maradona,
11: da solo, da TikTok, ecco.
13: Sì, anche perché Maradona c'è nato così, ha avuto questa fortuna, Platini ha avuto una buona base e poi ci ha lavorato anche su, cioè secondo me Platini ha il doppio dei meriti rispetto a Maradona.
11: Perché poi Maradona ha messo in funzione anche quello che c'è dentro il cranio, diciamo. Che...
13: Ma certo, Maradona poteva anche non allenarsi, non far nulla.
11: Che è quello che ha fatto, infatti,
13: cosa.
11: Diciamo.
13: Sì, infatti. Mentre Platini, sotto questo aspetto, ha il triplo dei meriti, non il doppio di Maradona.
11: Sì, più che poi si è impegnato nel calcio a certi livelli, l'ha anche pagata e adesso si prende forse le sue rivincite. Vediamo un pochino. E tra le cose che ha detto Platini appunto è che la Juve disse non è che può vincere sempre, ogni tanto bisogna lasciare vincere gli altri, ma non troppo ha detto.
13: Sì, ha fatto una delle sue battute.
11: Esatto. E un'altra carina su Maradona che ha detto, che mi è piaciuta, ha detto è certo che tutti parlano più di Maradona che di me, lui giocava sia a calcio che a basket, visto che ieri c'è stato il 40° anniversario del gol di mano di Maradona, insomma.
13: Vero.
11: Lui di gol di mano non ne ha fatti, anzi gli è stato annullato un gol validissimo, straordinario, il più bello che ha fatto da un arbitro che andrebbe ancora oggi preso a calci nel sedere, credo.
13: Tu pensa avesse fatto Platini quel gol di mano,
11: oh, per carità, magari contro Napoli
13: sarebbe successo il finimondo. E invece Maradona un santo, un dio, e le solite minchiate all'italiana, dai, così.
11: Cosa vuoi fare, siamo messi così. Il giornalismo nostro ha preso una piega un po' particolare negli ultimi decenni, diciamo così.
13: Ma io ho visto, guarda, ti interrompo solo
11: vai.
13: Non per far polemica, ma anche.
11: Ma solo.
13: Oggi ho letto l'intervista della Gazzetta dello Sport, facciamo i nomi.
11: Va? Sì, va bene.
13: Non per criticare alcuno, io sono l'ultimo che... Però c'era tutta una pappardella su De Laurentiis, quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello. Tra l'altro cose che un signore che si chiama Andrea Agnelli ha già detto qualche anno fa, no?
11: De Laurentiis, ma lui fa, ripete, sai che mi viene sempre, no, mi viene in mente il film di Fracchi e la Velva Umana, quando sai che fanno il lascia passare, no? Che c'è De Simone che è il consigliere di Fracchi, no? Il braccio destro di Fracchi, di cosa, il commissario di Lino Banfi, sì. Che dice ci vorrebbe un lascia passare per catturare Fracchi, l'ha detto la cavoletta quotidiana, poi dopo 2 minuti dice oh, un'idea meravigliosa, bravo. Bisogna fare un lascia passare, bravo commissario, esatto più o meno siamo così, esatto.
13: Assolutamente così, ma lasciamo perdere, questo l'avevamo già capito, De Laurentiis si ripete dopo anni quello che ha detto molto meglio, molto più dettagliatamente Andrea Agnelli,
11: pigliandosi pomodori, le squalifiche,
13: sì,
11: eccetera.
13: Ma la cosa che mi ha stupito di più per un giornale come la Gazzetta, non c'è stata una domanda sul fatto che il signor De Laurentiis è sotto processo a Roma per farsi un bilancio.
11: E poi quella vicenda di Osimhen, allora, comunque poco chiara, qualcuno prima o poi sta
13: Io capisco che lui può non rispondere, non c'è, però almeno tu giornalista fagli la domanda e poi nella risposta scrivi non ha voluto rispondere, almeno fai capire.
11: Oppure
13: che
11: scrivi no comment, se non commenta, e tanti saluti.
13: Sì.
11: Non è che...
13: Invece proprio niente.
11: Niente, non esiste.
13: C'è
11: quello.
13: Un pippotto infinito sulle qualità di De Laurentiis, mentre lui dice che il Napoli è fortissimo, che ci sono 30.000
11: che senza infortuni avrebbe visto,
13: sì, che lui ha capito il calcio, gli stessi, tutte queste minchiate qua che ha già detto, ripeto, Agnelli 5, 6, 7 anni fa, e non una domanda sul fatto che lui sotto processo, una cosa seria, non giustizia sportiva, a Roma.
11: Sì, poi c'è anche un abuso edilizio lì dentro San Paolo che ho visto, che è venuto fuori anche in questo periodo, però quelle sono cose minori, diciamo così. Quindi sì. Cose secondarie.
13: Farsi in bilancio.
11: Farsi in bilancio, poi la vicenda Osimhen, c'era anche Manolas con la Roma, che anche la Roma diciamo è stata anche lei col falso in bilancio, sì, di cui nessuno parla peraltro, ma certo, questi sono capitoli che sicuramente il nuovo presidente Malagò affronterà. Prima però vorrei tornare sui messaggi che arrivano su Platini, perché appena dici Platini tu sai che si accendono tutti quelli della nostra generazione, più o meno
13: minimo.
11: E Sasha dice: Platini era 3-1, anche gol di Baggio e gol di testa di Trezeguet, e io gliel'ho fatti vedere i gol ai miei figli, e me ne ricordo uno molto bello del derby, di gol di testa.
13: Sì.
11: Che venne a esultare proprio ai parterre nel settore in cui io ho ancora la foto di quell'esultanza lì, che lui viene proprio sotto di me e si vede bellissima, però bellissima quella foto per tanti motivi. Uno, perché ci sono io che esulto davanti, questo è il principale motivo. Ma vedi tutti intorno chi era della Juve e chi era del Toro. Cioè lì vedi quelli della Juve che esultano e quelli del Toro con una faccia disperata, ma che sapeva, cioè come una sentenza che viene eseguita, perché loro lo sapevano tanto che nel derby avrebbe segnato Platini o in un modo o nell'altro.
13: Le punizioni, ricordi, sopra la testa di Galbiati, sempre quella storia.
11: Forse è sempre quel derby lì o uno simile, nella stessa porta.
13: Ma comunque gliene ha fatto più di una, Galbiati, di punizione.
11: Io ricordo che quando c'era la punizione in zona Platini, diciamo dalla lunetta spostata sulla sinistra, diciamo così...
13: Sì.
11: La maratona aspettava la sentenza, c'era un silenzio proprio che dicevano adesso arriva. Lo sapevano anche loro che sarebbe arrivato il gol di Platini, ed era poi non sempre questo voleva dire che la Juve vinceva il derby, perché ai tempi di Platini la Juve ha perso anche tanti derby. Ne ha
13: ai tempi
11: tanti.
13: Il derby era una cosa seria, era una cosa seria, non come oggi.
11: Esatto, sì. E anche diciamo la gestione fuori dallo stadio era un po' più tranquillizzante, diciamo, da certi punti di vista.
13: Invece, sicuramente più organizzata.
11: Ecco, diciamo, cercavano di non farli arrivare uno di fronte all'altro.
13: Sì.
11: Anche perché all'epoca erano tanti e parecchio arrabbiati. Danilo dalla Svezia addirittura: difficile da descrivere una leggenda come Platini, mi emoziona ancora il ricordo delle sue giocate, aspettavo intrepido 90esimo minuto per vedere le sue meraviglie, e complimenti per la trasmissione. Grazie Danilo. No, poi averle viste dal vivo veramente mi sono sentito un privilegiato, perché poi tu i gol sì glieli puoi far vedere, ma quello che non puoi far vedere normalmente è il lancio, la giocata che poi fa segnare gli altri, no? Di solito era lì che svoltava.
13: Abbiamo avuto
11: la partita,
13: questa grande fortuna di vedere, almeno in casa io l'ho viste tutte di Platini. È un conto appunto vederle allo stadio, un conto in TV, perché appunto ti rendevi quasi partecipe, no? Di una giocata, di un lancio, una punizione, un qualcosa che ti lasciava sempre, no? Meravigliato. E proprio per l'intelligenza calcistica, più che delle doti naturali che aveva, perché ripeto, quelle ce l'aveva più Maradona sicuramente, ma l'intelligenza di Platini nel vederlo giocare allo stadio ti rendevi ancora più conto di quanto fosse di una classe superiore, immensa, ma non per le sue doti naturali, ma per il suo cervello soprattutto.
11: Assolutamente, perché faceva le cose un attimo prima, poi diceva l'importante, perché quando gli hanno detto, ma lei fuma, sì, ma l'importante è che non fumi Bonini, perché certo, deve correre anche per me, insomma le sue battute erano un altro aspetto sicuramente interessante, che non ha perso, nonostante tutto quello che gli hanno fatto in questi anni, non ha perso il gusto della
13: l'unica
11: battuta.
13: L'unica cosa che è un pochettino ingrassottato.
11: Vabbè, ma quello... Però voglio dire, rispetto a Ronaldo il fenomeno, in confronto è un fuscello, voglio dire, ed è anche più vecchio,
13: Ronaldo il fenomeno veramente l'ho rivisto in TV, no? In questi mondiali, è una cosa imbarazzante, spero per lui che la salute tenga, perché quelli veramente...
11: Sì, assolutamente.
13: Vabbè.
11: Ancora Sasha si ricorda la tripletta in Francia e Jugoslavia di Euro 84, e qui andiamo poi se la Francia ha vinto quel periodo lì è perché c'era Platini, perché non era ancora la Francia, certo. Perché lui giustamente dice, vabbè, in Francia abbiamo fatto gli stati generali del calcio per rilanciare, vedere cosa fare per rilanciare, cosa che dubito succederà in Italia onestamente, visti i candidati che ci sono oggi, gli stati generali della poltrona ci sono oggi, e quindi mettiamolo subito in chiaro. Però è anche vero che diciamo che la Francia ha avuto una politica coloniale calcisticamente fortunata, mettiamolo così, mentre l'Italia un po' meno, perché l'Italia cioè la Francia finché giocava solo con i francesi, mi ricordo il centrante più forte che hanno avuto era Rochetot, che era uno che che Paolo Rossi se lo mangiava in insalata, quello lì.
13: Sì, Rochetot, me lo ricordo.
11: Te lo ricordi? Poi c'erano alcuni giocatori.
13: Un buon attaccante, ma nulla di che.
11: Poi dopo sono arrivati un po' gli argentini come Trezeguet, un po' tutti quelli di origine
13: ma certo.
11: varia africana, certo. O caraibica,
13: hanno avuto
11: come Turan,
13: lì che sicuramente, certo, l'Italia calcistica non ha avuto, ma è ovvio, cioè, è un'altra storia proprio,
11: Come tutta nazionale, sì, come movimento invece magari se c'è qualcosa da imparare anche dalla Francia, io credo che ci sia di più da altri, tipo la Spagna, che sono più simili a noi come caratteristiche, da lì, ma questi qua che abbiamo...
13: O la Germania, che comunque sono più squadrati e sanno organizzare le cose.
11: Per
13: no?
11: esempio, ma, o in Croazia, proprio, che è 4 milioni di abitanti alle nazionali che vanno sempre tutte, in tutte le discipline, fino in fondo, quindi...
13: Sì, lì è proprio una cosa più unica che rara, è la Croazia, è pazzesco.
11: Perché è come fosse il Piemonte che vince in pratiche mondiali, o che va al finale degli europei, insomma, una cosa...
13: Ma però, in diversi sport, poi è una cosa veramente incredibile la Croazia, comunque.
11: Assolutamente, no, veramente, perché poi in tutti gli sport, compreso il tennis, anche quelli individuali, insomma, ne hanno veramente pallanuoto, eccetera. E pensa che lì si sono divisi, fossero rimasti uniti, ti saluto, anche lì sarebbe... Ma adesso, chiusa parentesi, però dico, difficile che leggendo le dichiarazioni di Abete e di Malagò, dovrebbe essere detto Malagò, non mi parlano due lì per ascoltare, molto. Cioè, sono due che già parlano del loro curriculum, della loro grande vita, di qua, di là, di su, di giù, mi pare di capire che ascoltare altri poco, ecco.
13: Sì, ma ne avevamo parlato in una delle precedenti trasmissioni, no, che abbiamo fatto, Gigi. Cioè, a parte che c'è rinnovamento zero in Italia, no? Stiamo parlando di due signori molto attempati, che hanno ricoperto tanti ruoli nella loro vita, addirittura Malagò per 12 anni, se non sbaglio,
11: Presidente, Coni, sì, certo.
13: Una cosa da Unione Sovietica, cioè, e questa è l'Italia purtroppo, ma in più per fare che cosa? Cosa farà adesso Malagò? Mica c'è la bacchetta magica, cioè tutte le i piccoli orticelli, no, del calcio italiano, continuano a essere i piccoli ufficiali
11: del calcio italiano, il meccanismo di elezione è sempre lo stesso.
13: In cui ognuno vuole rimanere col proprio orticello, fregandosi altamente di tutto il resto. Ma
11: esatto.
13: Questo vale per la Serie A, la Serie B, la Lega Pro, i dilettanti, tutto. Quindi auguri a Malagò, in bocca al lupo. Ma ecco, credo che non cambierà, ma te l'avevo già detto, assolutamente nulla.
11: Assolutamente, quello che potrebbe cambiare, se per fortuna viene fuori una generazione di ragazzi, che da questo Under 21 che ha fatto vedere Baldini, insomma, con qualche... che possa venire fuori qualcosa di buono da lì, magari riesce a qualificarti ai prossimi mondiali, ma magari anche solo perché capiti in un girone che riesce a vincere invece di arrivare secondo.
13: Anche qua, Gigi, tu parli giustamente dei nazionali, ma i grandi club italiani, so, che gliene frega delle nazionali?
11: Assolutamente.
13: Ma solo per dirne una, ma ne possiamo dire 100, al contrario. Cioè, tutta così l'Italia.
11: Sì, e poi quelli della Serie C e i dilettanti che hanno un sacco di diritti di voto in questa elezione, si tirano l'acqua al loro mulino. Oh, intanto...
13: De Laurentiis, in quella famosa intervista che ti parlavo prima, dice un campionato di Serie A 16. Certo.
11: Certo.
13: Vai tu a proporlo.
11: Però devi decidere tu chi sta fuori. Che io sono d'accordissimo, perché non ci sono i soldi per fare una grande Serie.
13: Almeno 18. Almeno
11: 18. Inizia a scendere a 18. Anche perché io ricordo sempre che avevi l'Italia non c'è arrivata non per una riforma ponderata o per diritti televisivi in più da prendere, ma perché a un certo punto c'era il caso Catania, non sapevano come risolvere, tre, bene, mettiamo due in Serie A, così non bloccate la Serie B. Questa è stata...
13: E adesso tornare indietro è impossibile, perché nessuno rinuncia ai propri orticelli e privilegi.
11: Perché lì ci sono i diritti.
13: E comunque bisognerebbe anche lì, tu giornalista che fa l'intervista De Laurentiis, se per miracolo, ma non accadranno i miracoli, si potesse portare il campionato italiano a 16, ma questo vuol dire che le TV ti pagano anche molto meno.
11: Certo, hai 30 partite invece che 38.
13: Che 100 milioni magari ne pigli 70-60.
11: Sì, che poi anche quella dei diritti TV, un giorno o l'altro, adesso non abbiamo tanto tempo per farlo, ma dobbiamo approfondirla, perché la Juve, che ha più spettatori di tutti, mi sembra che sia quinta come diritti TV in Italia, preceduta da altri che hanno meno spettatori, ma perché prendono i parametri per dare i diritti TV, riguardano anche le presenze allo stadio, ma se uno c'è lo stadio più grosso, ma poi cosa vuol dire? Anzi, tu dovresti essere contento che uno ha meno gente allo stadio, perché ce n'è di più davanti alla televisione.
13: Sì, adesso anche qui, quella è ovviamente una scelta politica, la percentuale, no, da prendere, delle presenze allo stadio, dell'ascolto in TV, della storia, di chi ha vinto gli ultimi 10, 5, 8 anni, capito? Sono tutte scelte politiche da fare, tutto lì. Ma comunque, ripeto, se diminuiscono le partite, le TV ti diminuiscono i soldi, punto. Per me va benissimo, per noi credo andrebbe benissimo.
11: Assolutamente.
13: I calciatori guadagnano meno, gli allenatori guadagnano un po' meno.
11: Sì, si vede uno spettacolo un po' migliore, più equilibrato, ma nessuno lo farà mai, questo è il concetto.
13: Ma secondo te C'è un allenatore, un calciatore, un dirigente che vuole guadagnare anche solo un euro di meno?
11: Qua figurati, no. Piuttosto...
13: No, la risposta è questa, perché sono tutti bravi nelle interviste a farsi,
11: sono
13: no?
11: tutti bravi col portafoglio degli altri, come diceva...
13: E poi gli tocchi un euro, questi qua ti accoltellano, sì, quindi tutto è balla.
11: Oh, intanto il nostro quintiliano Gian Pietro, che è lì davanti ad aspettare che finiscano le elezioni della FIGC, ci dice che ha incontrato Carnevali poco fa, gli ha chiesto Colomuani in pole per l'attacco e Carnevali ha risposto ci stiamo lavorando, che è una risposta così diplomatica, anche perché io è 2 anni che ci sta lavorando, si spera che prima o poi possa arrivare a buon fine almeno per Colomuani.
13: È un lavoro lungo e duro.
11: Lungo e duro. Poi il nostro amico Rob Bank su Twitch ti dice ma chi era il commissario Logatto? No, era Bella Chioma il commissario in quell'occasione. Bella lì. Chioma. Bella Chioma, sì. Perché l'ha pelato come sì. me, e quindi Bella Chioma naturalmente. Beppo 72, Zidane più forte di Platini? No, te la boccio, mi spiace. No. Zidane grandissimo, straordinario, c'è delle sì. cose meravigliose, mi ha fatto innamorare anche lui, ma sì. io sopra Platini non ci metto nessuno.
13: Ma infatti anche l'avvocato Agnelli la pensava come noi, se non sbaglio, no? Che non era proprio l'ultimo stupido passato.
11: Non mi
13: caso,
11: pare.
13: No?
11: E poi l'ha pagato il famoso tozzo di pane venne sì. pagato. Platini, vabbè, oggi siamo andati un po' sul passato, ma per non pensare troppo al presente, che è dolorosa questa giornata. Certo. Ogni 5 minuti mi giro verso il televisore qua e vedo o Abete o Malagoe, onestamente, ho un attimo di... Reflusso.
13: Che belle visioni.
11: No, Carraro no, per carità.
13: Carraro no, almeno quello.
14: Se volete abbiamo l'intervista di Carraro.
11: L'intervista di Carraro, gli avranno fatto sicuramente tantissime domande su Calciopoli, immagino.
14: Quanta freschezza.
13: Comode, soprattutto.
11: Soprattutto un altro giovane, tra l'altro dei più, cioè 67 anni, ha Malagò, il più giovane di tutta la combricola, sì. che è l'età sì. pensionabile, volevo dire sì, questo. Sì, sì. Affinché non lo spostano.
13: Gigi, che l'abbiamo sempre detto, questa è l'Italia, non c'è nessuno che, ma come era Alconi, no?
11: Sì, sì.
13: Come era Alconi che c'è stato per 12 anni più, cioè, ma possibile che una nazione che si dice evoluta abbia sempre le solite persone, sempre nei
11: degli stessi
13: ruoli,
11: circoli, danno... poi lì cos'è Aniene, sì. mi sembra che sia lì quello dei canottieri,
13: sì, tra l'altro tutti e due nati a Roma, tutti e due,
11: tra l'altro Malagò figlio sì. di un vicepresidente della Roma, tifoso della Roma, che diventa presidente della FIGC nell'anno del centenario della Roma, quindi occhio alla Roma il prossimo anno, ragazzi, perché potrebbe essere uno di quei campionati che quando ci sono i centenari delle squadre di capitale bisogna fare attenzione, ricordatevi Perugia.
13: E guarda, in quel caso lì sarei d'accordo, sarei contento solo per una persona, che è
11: Gian Piero Gasperini. Stop, siamo arrivati ben oltre le 14:30. Manuel tra un po' mi taglia, quindi va bene così. Grazie Roberto, alla prossima.
13: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
11: Ciao, ciao, ciao.
0: La Juve del lunedì.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
16: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
15: Ai mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ha visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wildcard disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
11: Eccoci qua, riprendiamo con la Juve del lunedì del 22 di giugno. Ieri era stato il compleanno di Platini, che oggi è stato qua a Torino per una giornata dedicata a Gianluca Vialli, la Fondazione Vialli Mauro, e quindi parleremo ancora di Platini perché ho risvegliato i ricordi di tanti, naturalmente. Chissà se ha qualche ricordo, poi ti porto all'attualità, caro Quintiliano. Quintiliano Giampietro da Roma, qual è la tua immagine di Platini? Ciao Quintiliano.
19: Ciao, intanto buon pomeriggio a tutti. Dico solo questo, l'esame da giornalista l'ho fatto su Platini, quindi...
11: Quindi sfondo un portone spalancato, neanche una porta aperta.
19: Lo sognavo anche la notte, figurati.
11: Figurati, guarda, quei tempi lì, veramente idolo assoluto Michel Platini, anche per il modo di interpretare il calcio.
19: Per me numero uno, caro, assoluto. Caro Luigi.
11: Una cosa
19: per
11: voglio me. Dire, non so se c'è qualche anti-juventino, perché so che si infilano, ascoltano, eccetera. Quando tirano in mezzo la questione dell'Eisele, dicono Platini è macchiata della sua carriera, non dite cavolate, guardatevi le esultanze gioiose di Platini che io ho visto dal vivo per tanti anni, e poi guardate quell'esultanza lì e capite tutta la differenza di che cosa ha significato per Platini, che poi ha smesso per quello, l'ha detto in pratica, che ha smesso di giocare anticipatamente per quello. Quindi.
19: Esatto, soprattutto Luigi, ricordiamoci sempre, me l'ha detto più di qualche giocatore ultimamente, è intervenuto da me, costretti a giocare, non lo ripetiamo, dai, su.
11: No, però siccome la tirano fuori sta cosa ogni tanto, allora, visto che oggi era la giornata del Platini, mi sembrava di coronare questo discorso. Eccolo qua Michel Platini che arriva, lo vediamo nelle immagini abbracciate da Massimo Mauro, che ha giocato con lui, sì, Mauro Platini, sì, sì, mi sa che hanno giocato un pochino assieme. Dunque, no, invece venendo all'attualità, non so quanto allegra, quanto triste, elezione di FIGC. Vedo che Malagò parla già da presidente, in pratica penso che non ci siano dubbi, però...
19: Anche se, caro Luigi, tanto hanno parlato tutte le componenti e poi i due sfidanti, diciamo così. Ma la cosa, ho detto, in realtà ha fatto un po' una finta melina, perché gli hanno chiesto dei mondiali. Se parliamo di prossimo mondiale, prima uno deve essere eletto. Certo, ha detto, ho visto delle grida di dolore, problemi strutturali, e poi alla fine, dice lui, secondo me è falsa modestia, diciamo, sono qui perché Gravina si è dimesso. Vabbè, comunque, dopodiché ha parlato a Pepe, che è il suo sfidante, oppure l'altro, insomma, sono i due sfidanti, ha detto, dobbiamo capire come valorizzare il talento, la TGC è in crisi per i risultati della nazionale. Lui ha ribattuto molto, Luigi, sul fatto che non doveva dimettersi Gravina, lui l'ha invitato a restare, Gravina ha detto, ormai ho deciso, perché dovevamo chiederci come mai con il 98,7% preso da Gravina nell'ultima elezione, ricordiamo Bulgara, Luigi, che non c'era nessun competitor, non si è riusciti a fare nulla. Io gli avrei voluto dire, caro Giancarlo, che lo conosco anche, ma erano tre mandati di Gravina e non si è mai fatto nulla. Però fatto sta, Luigi, che insomma Malagò, salvo cataclismi che sono improbabili, imprevisti, impossibili direi, sarà il nuovo presidente, credo anche a breve peraltro, perché lui si presenta con il 54%, perché ha fatto una sorta di consultazioni, no? Prima di candidarsi.

0: per l'altra parato Maran, di Sfacello, non si è espressa, ma buona parte voterà per Malagò, e quindi aumenterà già il 54%. Io credo che ci sia un divario molto molto più ampio rispetto al 54% sicuro con il quale si presentava Malagò. I temi sono sempre gli stessi. Ora tutti quanti dicono il commissario tecnico chi sarà, mi dicono, mi confermano che Mancini che ha favorito su Conte. Io so che un mese e mezzo fa Conte ha parlò con Malagò dandogli la sua sostanziale disponibilità, però pare che adesso sia stato superato dallo stesso Mancini. Ma il CT, che giustamente dal punto di vista mediatico, Luigi, fa effetto, no?
1: Se non c'è il movimento
0: ci
1: sotto,
0: vogliono le riforme, certo. Bravo, ci vogliono le riforme, e speriamo che insomma Malagò, perché io lo do per vincente al 100%, 99,9% le faccia. Ora più o meno i temi sono sempre gli stessi: valorizzazione dei giovani.
1: Scusami se ti interrompo, ma proprio ai tempi di Abete, presidente della FIGC 2007-2014, sì, se non ricordo male, c'era stato il famoso dossier di Roberto Baggio, una cosa che gliel'ha commissionato e poi l'ha cestinato, diciamo così, perché poi c'è le varie componenti.
0: Era 90 circa 100 pagine.
1: Adesso non so quante.
0: Era una sorta di, non una copia, però insomma assomigliava molto alla rivoluzione che fece la Germania, no? Quando era in crisi, cioè sinergia tra i club, che sono cose semplici, anzi scontate direi.
1: Basta
0: sinergia
1: farle,
0: tra i club della Federcalcio.
1: Centri federali organizzati in un certo modo, favorire l'inserimento dei
0: giovani.
1: Certo,
0: sì, sì. Poi Malagò aggiunge molto, ribatte molto sulla necessità di dialogare con la politica, che è fondamentale, fini anche finanziari. Come sapete la FIGC è finanziata dal governo, e è un ente privato ma è finanziato dal governo, e anche agevolare la costruzione degli impianti, gli stadi, sai benissimo Luigi che sono una cosa fondamentale, per questo una delle cose per le quali
1: in Germania sono partiti da lì,
0: esatto,
1: addirittura
0: in Germania, il Premier League, esattamente. Quindi più o meno sono questi, diciamo così, i temi. Se dovesse essere eletto, come io credo, Malagò, quasi sicuramente lui nominerebbe un direttore tecnico, un ex calciatore. Già l'ho detto prima collegandomi con il direttore, l'identikit è quello di Paolo Maldini come direttore tecnico, e non escludiamo che si possa attorniare gli altri ex calciatori.
1: Beh,
0: si
1: è parlato anche di Saragama, come
0: ti stavo dicendo, all'inizio si parlava, forse lui anche per una questione un po', all'inizio era stato detto, no, Saragama possibile vicepresidente, non è detto, non è scontato, ma attenzione, perché potrebbe invece comunque ricoprire un ruolo importante. Ricordiamolo che è stato confermato anche il Consiglio federale che già esisteva, quindi Lega Serie A rappresentata da Marotta e dal nostro Giorgione Chiellini, Saragama stessa invece una delle rappresentanti dell'asso calciatori. Dopodiché, CT ve l'ho detto, bisogna capire la priorità rispetto alle riforme. Ecco, non viene nominata mai, almeno dai giornali, la giustizia sportiva.
1: Ecco, bravo, perché adesso c'è un messaggio di Giovanni d'Agrigento che ci scrive: spero che Malagò abbia altri obiettivi e non quelli di affossare la Juve. Questo ovviamente è in chiave bianconera, però al di là di tutto credo che giustizia sportiva comunque sarà un tema, perché poi al 16 luglio succederà qualcosa, quindi
0: esattamente, bravo, lo dicevo prima con Antonio, la giustizia sportiva c'è già, la politica, governo e parte dell'opposizione che stanno lavorando. Il succo è questo, Luigi: la giustizia sportiva, e non riguarda ovviamente solo la Federcalcio ma tutte le federazioni, deve essere autonoma rispetto ai vertici federali, perché Agnelli nel suo ricorso, che riferisce a quello ovviamente al 16 luglio, se dovesse vincere veramente rivoluzionerebbe tutto. Cioè Agnelli dice: ma io che sono tesserato FIGC, la mia controparte nella causa della FIGC non posso essere giudicato da giudici nominati dal presidente.
1: È quello che
0: federale.
1: Ha detto anche l'onorevole Berruto in Parlamento, diciamo.
0: Esattamente, che lui è un tifoso del Toro.
1: Sì, quindi è fuori
0: è responsabile dello sport del PD. Esattamente, ha detto: la giustizia sportiva è una giustizia sommaria, l'ha detto anche lui, quindi non è che noi siamo di parte. E sappiamo benissimo, Luigi, che rispetto alla giustizia sportiva chi ci ha rimesso di più è proprio la Juventus.
1: Sì, poi funziona.
0: Con la nota a margine, Luigi, qualcosina di Juve c'è. Ho fermato Carnevali.
1: Eh sì, ho letto il tuo messaggio in diretta prima.
0: Ma per cercare di chiedergli cosa, senta, mi può far fare una foto? Quindi ho detto: guardi, sono tirato bianconera. Colomani stava al telefono, pensa.
1: Era con lui, no?
0: Non lo so, pure comunque con l'Ecalaifi del Paris Saint Germain. Ha detto: un attimo, devo fare una foto. Faccio una foto, senta direttore, intanto riportiamo questa Juventus in alto, ma con lo mani in polo per l'attacco ci stiamo lavorando.
1: Ci stiamo lavorando.
0: Doveva andare via, non potevo, volevo chiedergli altro, ma lo sai, perché qui sono super impegnati,
1: poi, gente. Però, insomma, poi già di mercato, ha detto qualcosa, ci

0: stiamo lavorando da 2 anni, potevo aggiungere, perché anche il predecesso, no, però quella è cattiveria. No, invece, altri nomi, te ne faccio due da quelli che arrivano ai nostri messaggi, Zaniolo e Vlahovic, che ci dici?
1: Vlahovic, ti posso dire la mia, io Vlahovic lo vedo più fuori che dentro, a meno che alla fine non lo voglia nessuno. Ora sto leggendo di un'apertura anche al campionato turco, che lui aveva rifiutato
0: Beşiktaş,
1: in passato, Beşiktaş, e mi ricordo che lo chiese anche Mourinho ai tempi del Fenerbahce, perché voleva un campionato più competitivo, e pare stia aprendo, perché se apre al campionato turco significa una questione di soldi,
0: certo.
1: Ma forse l'avevamo
0: quasi intuito, diciamo.
1: esatto, perché non vorrei, Luigi, questo, io Vlahovic per esempio lo componerei, mi piace, però non vorrei che restasse solo perché non, cioè, capito, che non troverà una società migliore, magari si aspettava qualche grande club,
0: Bayern,
1: però
0: Monaco, questi qua, no,
1: io lo vedo più fuori e più dentro. L'unica cosa che auguro, che auspico, è che Carnevale dica: caro Dusan, questa è l'offerta, prendere o lasciare, punto.
0: Se vuoi stare alla Juve, queste sono le condizioni, se no vai in Turchia, vai dove vuoi tu, che va, e sii felice, come si dice.
1: E Zaniolo, caro Luigi, io l'altro giorno ne ho parlato fuori di Juve, qualcuno era contrario. Ragazzi, intanto è cresciuto, è diventato due volte papà dal punto di vista caratteriale, perché prima aveva qualche deficit dal punto di vista comportamentale / caratteriale. Ha fatto un ottimo campionato, ti posso dire la mia, la preeminenza sarebbe Brahim Diaz, ma se non si riesce a prendere Brahim Diaz, potrebbe essere un'opzione anche Zaniolo, anche perché Luigi, lui è molto duttile dal punto di vista del fronte offensivo, nella tre quarti può giocare destra, sinistra, al centro, addirittura in estrema proprio razio come falso 9, ma anche mezzala. Potrebbe essere giovane, lo ricordiamo, anche tifoso della Juventus, anche se qui a Roma fu costretto a togliere le foto quando venne alla Roma, no? Le tu lo ricorderai, no?
0: Mi ricordo il bagno in Arnold di Maresca quando l'hanno preso.
1: Esattamente.
0: Sono quelle cose un po' coreografiche.
1: Dicono, ma noi ci dobbiamo attaccare a Zaniolo. Io dico sempre ai radioascoltatori, Luigi, e credo forse anche tu, dobbiamo contestualizzare.
0: Assolutamente.
1: La Juventus non può prendere Haaland, non può prendere Bernardo Silva, era
0: certo, però se ti chiama Real Madrid, vai a Real Madrid, non è che
1: esatto.
0: Bisogna essere realisti e comunque considerare che il campionato italiano comunque in generale è ridimensionato, quindi se fai una squadra funzionale lo puoi vincere stesso, basta.
1: Cosa ti risulta
0: invece di questa cosa? Poi ti saluto, che vediamo ripresa da Gianluca Di Marzio, messa anche a video adesso dal nostro Manuel. Bremer vuole restare alla Juventus, perché c'erano state alcune dichiarazioni dell'anno scorso che avevano fatto pensare a una possibile partenza, invece forse alla fine vuol rimanere lui, oppure dipende solo se arriva uno con 58 milioni, arrivederci e grazie.
1: Se arriva una con 58, ricordiamolo che la clausola rescissoria parte dal 1 luglio e finisce, scade il 10 d'agosto. Come tu sai, se arrivano con 48 milioni, io non può fare nulla,
0: certo.
1: Nel senso che secondo me anche volentieri lo darebbe via, perché sono, con tutto rispetto, perché è un big, un top in difesa, però 29 anni, 2 interventi chirurgici allo stesso ginocchio, ci pensa. Se vuole rimanere, per me sarebbe una notizia, perché lui non l'anno scorso, ma qualche settimana fa, come ricorderai, Luigi disse: ma nella Juventus non si può galleggiare,
0: sono
1: anni che galleggiamo, dobbiamo vincere. Sembrava un doppio messaggio, uno alla società rimportati, però ancora non si sapeva se la Juventus si qualificasse o meno per la
0: Champions League,
1: certo. Capito, esatto. E l'altro un messaggio per dire: forse a me, se mi cerca qualcuno, me ne vado, chissà, boh.
0: E questa è la doppia lettura che abbiamo dato sempre tutti. Vedremo,
1: esatto.
0: Il tempo è galantuomo,
1: esatto.
0: Come si dice, ma anche le offerte che fanno la differenza, come vediamo anche.
1: Soprattutto quello, lui.
0: Ma diciamo sempre, a parte Yıldız, qualunque offerta verrà presa in considerazione se ritenuta significativa dalla Juventus, che deve vendere per poter comprare, esattamente come le altre. Perché io dico ai nostri amici: non credete che l'Inter possa tirare fuori 110 milioni
1: ma
0: e
1: no.
0: comprarsi Palestra e Nico Pass, come fanno credere i giornali.
1: Vende
0: prima,
1: Dumfries, per esempio.
0: E poi ne vende anche altri, perché se no non riesce a comprare neanche uno di questi, e quindi funziona così per tutte, e quindi alla fine sei inserito in questo contesto, e se fai le cose giuste che ti chiede il tuo allenatore, può darsi che invece che lottare per il quarto posto lotti per lo scudetto l'anno dopo.
1: Esattamente.
0: Credo che sia quella la linea da tenere per stare tutti un po' tranquilli, perché vedo un po' troppo pessimismo, sarà anche il caldo che ci ammazza.
1: Io un po', Luigi, li capisco.
0: Sì, no, certo.
1: Però adesso abbiamo cambiato radicalmente pagina dal punto di vista manageriale, perché Carnevali è proprio l'anticomolì, infatti un po' tutti forse sono l'anticomolì, però insomma è proprio una persona diversa. Qualcuno dice: ma Sassuolo ha fatto bene, se è bravo, punto.
0: Ma poi nei, che... i rapporti mi sembra uno bravo, bravo nei rapporti.
1: Esatto. Infatti, è qui, infatti è qui, non a caso.
0: Esatto, mentre con Mollì non si sapeva mai dove fosse, ma di sicuro era con la moglie, ma non si sa dove. Caro esatto. Quintiliano, chiudiamola qui, grazie davvero, ti lascio
1: grazie,
0: seguire
1: Luigi,
0: ancora le lezioni.
1: Forse ci siamo quasi, perché può darsi che ci facciano entrare alla conferenza.
0: Quindi ci siamo, Luigi. Siamo alle lezioni. Ti ciao Quintiliano, buon ciao, tutto. Ciao. Oh, ancora i vostri messaggi, tornando al discorso di Platini, e non solo però, perché comunque per esempio c'è il nostro Roberto che ci scrive: siamo sempre comunque in depressione, sentire l'Inter che tratta Palestra e Nico Pazzi e noi sbavare ancora dietro Colomuani fa veramente male, non cambia mai nulla. Roberto, ti ho già detto prima, non crediamo a tutto quello che dicono i giornali, perché i giornali magari sono più schierati da una parte piuttosto che da un'altra, e non pensiamo che l'Inter possa spendere 110 milioni senza vendere per altrettanti, e quindi se vendi per altrettanti devi vendere quelli forti, e allora poi la squadra si sarà rinforzata o non si sarà rinforzata alla fine del mercato, questo lo vedremo alla fine, ma ognuno deve pensare a casa sua. La Juve secondo me deve rifarsi un po' l'ossatura centrale con giocatori esperti e affidabili e puntare ad alzare sta benedetta asticella dalla lotta per il quarto posto alla lotta per lo scudetto, cosa, ripeto, che visti i risultati con quelle che sono arrivate davanti in classifica, Como escluso, non è così lontana la Juve da quelle che le stanno davanti, Inter compresa. Nel confronto diretto, l'Inter per vincere una partita ha dovuto fare di tutto e di più anche dal punto di vista arbitrale. Dunque, Terry, ci scrive la nostra Terry: anch'io sopra Platini non metto nessuno, il numero uno di tutti i tempi. Oggi qualcosa cambierà, non credo, che tristezza, sempre la solita minestra. Cara Terry, diciamo che i nomi non sono proprio quelli che fanno pensare a un grande cambiamento nel calcio italiano. Poi Andrea da Conegliano: verissima questa cosa del vedere certi giocatori allo stadio. Noi parlavamo di Platini, lui lo attualizza un po'. Io sono rimasto sconvolto di come sono caduto da seduto in curva con una finta banalissima con stop orientato di Pirlo. Ah, sei caduto tu in curva, diciamo, dalla finta di Pirlo. Sì, Pirlo è un altro che ne faceva, insomma, dal vivo certe cose le apprezzi di più che non dal video, sicuramente, anche perché le vedi tante volte, alcune cose sfuggono nella ripresa televisiva, per quanto ormai ci siano 100.000 telecamere, però viste nel momento giusto dal campo sono tutta un'altra cosa. Poi ancora Ale di Allentate: Platini è stato l'idolo delle mie prime partite dal vivo, anche quelle del mitico Mundialito a Milano, giocatore irripetibile, regista la Pirlo che serviva assist come Baggio e segnava come Higuain. E hai fatto bene a dire questi tre nomi. Ad ogni modo, se analizzo la bellezza del movimento, classe sommata, fisico e difesa, palla da vedere, ho preferito Zidane, che comunque resta un gradino sotto Michel complessivamente. Sì, sfida tra francesi, però ripeto, secondo me con Platini non c'è nessuno. Zidane è quello che viene subito dopo, ma anche Baggio, non scherzo, insomma, dei numeri 10. Poi chi è il nostro amico Andrea da Conegliano, chi è che viene da Conegliano, voglio dire, un altro numero 10 abbastanza importante della storia della Juve, quindi siamo abituati bene, perciò è ovvio che poi Yıldız abbia tutte le pressioni del mondo. Dobbiamo essere bravi a fare in modo che queste pressioni non schiaccino il giocatore turco, che tra l'altro è stato consolato, ho letto, da Spalletti dopo la sua eliminazione dal mondiale con la Turchia. Credo che abbiamo dei vocali.
2: Allora,
0: che
2: il menù offre. Vai. Allora, ho il dottor Brio.
0: Sì.
2: Ho dei vocali o abbiamo un lascia passare.
0: Ah, ecco, no, perché dobbiamo chiarire questo paragone che abbiamo fatto prima tra De Laurentiis e Agnelli e questa scena di Fracchi e la Belvumana che andiamo a sentire con...
3: Che c'è?
4: Si potrebbe rilasciare un lascia passare.
3: Ecco, il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo!
0: È così. Così fa De Laurentiis con Andrea Agnelli. Quando dice Andrea Agnelli è una stronzetta, quando la dice lui bravo, bravo, bravo, un genio. È veramente così. Le 16 squadre in Serie A, calcio italiano da riformare, è una cosa più simile alla Superlega che non alla Champions League e bla bla bla.
2: C'è una piccola differenza, che qualcuno ci aveva visto lungo tanti anni fa.
0: E ci ha visto lungo tanti anni fa ed ha pagato per le sue visioni, anche perché politicamente è stato un po' sprovveduto, diciamo così, Andrea Agnelli, mentre De Laurentiis da quel punto di vista lì è molto riparato, diciamo, nelle zone calde della giustizia sportiva. E tra l'altro, a proposito di giustizia sportiva, Piero da Palermo ci dice: una cosa spero che cambia, giustizia sportiva. Sì, caro Piero, se cambierà, non cambierà certo perché viene dall'interno, perché mi immagino che i personaggi rimangano più o meno lo stesso, i vari Biglione, Chinè e compagnia viaggiante, o qualcun altro di pari valore, di pari diciamo, colore politico, ma perché qualcuno glielo impone, e in questo caso potrebbe essere la Corte di Giustizia Europea con quello che verrà pronunciato il 16 di luglio. Poi ancora, adesso è uscita la notizia che stiamo trattando anche carne secchi, cosa impossibile visto che l'Atalanta lo valuta 50 milioni, non vorrei che stiamo diventando la barzelletta d'Italia, ci scrive Walter, non credete a tutto quello che scrivono i giornali, perché a volte sono i procuratori che vogliono far uscire certe notizie, tipo quella di Dybala l'altro giorno, per spuntare magari un contratto migliore, un rinnovo migliore nella società di appartenenza. È chiaro che nel momento in cui vedete un prezzo di 50 milioni per un giocatore, già dovete pensare nella vostra testolina, no, la Juve no, punto, fine, perché non è una cifra che la Juve può spendere, a meno che non si metta a vendere Yıldız, cosa che in questo momento non consiglierei e non è prevista, diciamo, per almeno per il momento. Poi Materazzi dice che Zidane si è sentito superiore, ovvio che era superiore, Zidane ha sbagliato solo la mira, doveva colpire più in alto, dice Angelo. Zidane lo ringraziamo sempre, se no non saremmo mai diventati campioni del mondo del 2006 insieme al rigore di Trezeguet, quindi voglio dire, una cosa ancora più juventina quella Coppa del Mondo lì, se ne faccia una buona ragione tutti gli altri. Ma soprattutto Zidane, cioè Materazzi ha detto che si rivede in bastoni, punto, cosa dobbiamo aggiungere? Basta, uno che si rivede in bastoni, si rivede in bastoni.
5: Sono bastonate,
0: eh? Sono bastonate, eh? Bravo, proprio vorrei. Poi ancora, chi è che ci dice qualche cosa di buono? Il nostro amico, dov'è che l'avevo visto? Vabbè, Quintiliano, no, l'avevamo già chiesto a Quintiliano del mercato, quindi siamo a posto così degli ultimi messaggi. Io direi che anticipiamo il notiziario, che dice, sentiamo ancora un vocale. Dai, sentiamo.
5: Grazie, sono a posto così.
0: Sì, a posto così, allora il notiziario e poi torniamo, vai.
6: La Juve del lunedì.
7: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
7: Sono le 15.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
9: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
10: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
9: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
10: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
9: La cronaca sportiva, nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. per questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare a Schwarzer. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, iniziamo la seconda ora della Juve del lunedì di oggi, 22 giugno. Abbiamo iniziato la prima ora con Michel Platini, che è qua a Torino appunto per la Fondazione Mauro Vialli, in occasione naturalmente di una giornata dedicata al ricordo di Gianluca Vialli. Ma a questa giornata c'è un compagno di squadra di Michel Platini, cioè Sergio Brio, che ha rilasciato della dichiarazione al microfono del nostro Camillo De Michelis, che è andato lì a seguire la giornata. Sentiamo cosa ha detto, perché ha detto anche delle cose interessanti come ricetta per migliorare la qualità dei difensori del campionato italiano e italiani in particolare. Ascoltiamo Sergione Brio.
12: E tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
13: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
12: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
14: Per quanto riguarda
15: la italiana, viene un po' a mancare la crisi del calcio italiano, si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
12: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano sempre i giocatori giusti.
14: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
12: No, non consiglio niente, deve, è grande, vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
13: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
12: Chi?
13: O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
12: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
13: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo. Oggi
12: noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
13: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
12: Vabbè.
13: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
12: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti e anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
0: Oh, sposo in pieno questa idea di Sergione Brio di mettere gli ex giocatori come lui, come Cannavaro, vabbè, hanno un'altra carriera davanti, quelli che magari non si sono sistemati diversamente, a insegnare ai ragazzini, ovviamente di un certo livello, di certe o delle nazionali giovanili o delle giovanili delle grandi squadre, come si marca? Perché questa cosa si è persa di vista completamente e io ogni volta che vedo un gol per un cross che arriva dalla tre quarti rabbrividisco, cioè una cosa che nel calcio in cui sono cresciuto io, anche come giocatore dilettante, ma soprattutto nella Juve che andavo a vedere io, questa di Sergio Brio, era inconcepibile che su un cross della tre quarti, anche da punizione, non importa, arrivasse un gol degli avversari. Era una cosa assolutamente inconcepibile, perché il difensore arrivava sempre prima o non faceva prendere la palla all'attaccante. Chissà se Vincenzo Greco si ricorda del gol di Sergione Brio all'Olimpico di Roma, colpo di testa, e poi segna Platini e la Juve vince in rimonta, se non mi ricordo male.
16: Mi ricordo, sì, sì. Ricordi indimenticabili, come fare a non... Già il gol di Brio era una...
0: Sì, rarità, eccezione. Anche se era molto alto andava spesso sui corner, ma non ne ha fatti sì, tanti sì. Di gol.
16: No, ma insomma... sempre più dei difensori attuali
0: sì, diciamo che
16: di quest'anno
0: per diciamo che Gatti e Bremer un pochino qualche gol ogni tanto di testa lo garantiscono, altri decisamente di meno, Kalulu glieli annullano e quindi siamo messi così. Oh, ti faccio partire dalla politica sportiva perché so che è il tuo tema preferito. Oggi il calcio italiano svolta, lo sai, no? Con Malagò sicuramente cambierà tutto, no Vincenzo?
16: Contentissimi tutti con Malagò praticamente per acclamazione direi,
0: sì.
16: Del resto se l'alternativa era Abete diciamo che siamo nei dintorni di età da pensionamento se non peggio, ma evidentemente il calcio italiano non si sa, non vuole rinnovarsi e quindi dà le redini sempre più o meno agli stessi. Malagò, Colconi abbiamo visto, sì, ha fatto anche bene alcune cose con l'Olimpiade di Milano Cortina, però è quell'uomo di potere che in questo momento non ci vorrebbe per far risorgere il calcio italiano, perché in questo momento ci vorrebbe, secondo me, un manager totalmente esterno al mondo del calcio e della politica, che si prenda responsabilità, che sia fuori dai giochi che hanno rovinato, giochi politici e clientelari, affaristici, che hanno rovinato il calcio italiano. E io credo che invece Malagò sia completamente dentro questi giochi, anche diciamo, e quindi non, benché ci possa essere da parte sua una buona volontà, è troppo dentro alcune cose.
0: Sì, alcuni circoli, alcuni sistemi che ci sono lì nei palazzi sportivi della capitale, che sono tutti lì nella una zona che tutti confinanti tra loro e tutti più o meno con lo stesso funzionamento, diciamo così. Quindi lui viene dal CONI, che sarebbe sopra la FIGC, quindi per esempio in tema di giustizia sportiva l'ultimo tribunale è sempre quello del CONI che interviene, ma in questi anni non è che sia brillato neanche quello per particolare, diciamo, giustizia, ecco, mettiamola così, equità perlomeno. Oh, Michel Platini oggi intervenuto qui a Torino al circolo del golf di Fiano, insomma, dove c'è la fondazione Vialli e Mauro, diceva che in Francia, quando hanno avuto una situazione del genere, che non riuscivano mai a qualificarsi ai mondiali o che hanno avuto dei problemi a qualificarsi o hanno avuto le squadre meno forti del solito, hanno convocato per volontà politica, sottolineava lui, e non interna al movimento del calcio, degli specie di stati generali in cui si sono messi giù poi i punti fondamentali da seguire e tutti d'accordo si è andati poi in quella direzione lì. Poi, come sempre, anche lì adesso col Paris Saint-Germain, il calcio francese vive in un momento un po' particolare, però sicuramente quella potrebbe essere, cioè il messaggio che dà Platini: è inutile pensare che il calcio si riformi da solo, se qualcuno non lo obbliga, non lo fa.
16: Mi sembra giusto quello che dice Platini, però ci vuole la volontà e no, ci sono troppi orticelli nel mondo del calcio, piccoli orticelli, e ognuno tiene al suo orticello e non tiene all'orto grande, per cui una cosa del genere in Italia non avverrà mai. E poi, quando anche avvenisse, chi decide chi entra in questi stati generali? I soliti politici? La Francia ha vissuto un momento difficile da un punto di vista calcistico, come lo ha vissuto la Spagna tempo fa. Pensate
0: la Germania,
16: quanto siamo
0: la Germania.
16: Pensate ora quanto siamo distanti da queste nazionali. Io ieri vedevo Belgio-Iran e mi chiedevo se l'Iran, se ci fosse stata l'Italia al posto del Belgio, secondo me perdevamo. Come quasi ha rischiato di perdere il Belgio, ma noi perdevamo di brutto. 3-0 forse.
0: Diciamo che l'Italia ha fatto delle imprese, insomma, con la Bosnia, con la Macedonia del Nord, quindi poteva anche starci che non battesse l'Iran. D'altra parte, nei gironi l'Italia non è mai stata particolarmente però intanto bisogna arrivarci a questi benedetti gironi, invece.
16: Ma tanto, intanto, non ci siamo arrivati.
0: Abbiamo risolto il problema, allora lasciamo il dubbio ai posteri. No, invece l'altra cosa che voglio dirti è questa: l'unica, secondo me, mezza speranziella, come disse a un certo punto Allegri, quando poi gliela tolsero, sradicarono con l'espulsione di Milik quella speranziella, che le cose possano cambiare. Se Malagò fa una mossa politicamente astuta, cioè delega, leggevo di Paolo Maldini come possibile direttore tecnico della FIGC, e assegna a lui il compito di riorganizzare, magari andando a ripescare quello che Abete ha buttato nel cestino, cioè le 900 pagine di Roberto Baggio. Magari le cambiamo un po', le attualizziamo, eccetera, però credo che lì sia stato fatto un lavoro studiando i posti come la Spagna, la Germania, la Francia, dove le cose sono migliorate negli anni. Quindi quella è l'unica speranziella che mi tengo lì, però consapevole che proprio solo perché uno è ottimista, ecco, perché se no, se uno deve essere realista, dice: vabbè, senti, ma la Goda dove viene? Gravina dove viene? Abeta dove viene? Tutti da lì vengono, e quindi alla fine, più o meno, se la provenienza è la stessa, è difficile pensare a cose troppo diverse. Ecco.
16: Tu hai ragione a coltivare questa speranza, ma Maldini da solo cosa può fare? È sempre un problema di ambito, di ambiente, e quindi sì, certo, c'è il piano Baggio che andrebbe recuperato. Maldini è sicuramente persona seria e potrebbe fare bene, ma neppure Mandrake da solo in questo momento riuscirebbe a risolvere i problemi del calcio italiano se non c'è una volontà generale. Spero che non venga chiamato Francesco Totti, perché leggevo oggi che la Totti Soccer School si è fatta trovare senza soldi davanti alle pretese giuste della sua segretaria, che aveva vinto una causa per essere stata, mi sembra, ingiustamente licenziata, quindi 120.000 euro, non è riuscito a recuperarle perché, insomma, tutto il mondo è paese, e quindi, visto la grande amicizia con Totti, spero che almeno non punti su di lui, perché Totti ne ha dette di stupidaggini a proposito della Juve. Vi ricordate i campionati a parte? Maldini è tutt'altra cosa, ma da solo non fa. Io vedo che non c'è una
0: volontà. No, poi scusami, di romanista c'è già Malagò, perché diamo la notizia ufficiale: presidente con il 68,58% dei voti, quindi ufficialmente inizia l'era Malagò, cambierà tutto, come dicevamo adesso. Diciamo che, dicevo, il romanista c'è già lui, dichiarato, suo padre è stato anche vicepresidente della Roma, sì, se non sbaglio, quindi sicuramente romanista nell'anno del centenario della Roma, quindi occhio che quando c'è stato il centenario della Lazio, Pallanuoto, Perugia, eccetera, quindi occhio a quello che può succedere. Quindi Malagò, nuovo presidente, abbiamo detto 68,58% delle preferenze, è la notizia proprio dell'ultimissima ora, quindi la diamo in diretta assieme a Vincenzo Greco. E torniamo però anche al discorso politico della Juve, perché tra chi sosteneva Malagò c'erano 19 società su 20, a parte la Lazio, a parte Lotito, tra cui ovviamente la Juventus, che ha ottenuto Giorgio Chiellini come consigliere. Potrebbe, si vociferava, ottenere Saragama come vicepresidente. Questa potrebbe essere anche un'idea. Conoscendo Malagò, è una, tra virgolette, paraculata che mi aspetto anche di mettere, sì, la prima donna, no? Che mette un volto sicuramente molto presentabile. Dopodiché, secondo te la Juve ha fatto bene? Non c'erano alternative, quindi meglio a questo punto cercare di monetizzare qualcosa da chi sicuramente vince, visto che ha appoggiato la più forte, cioè da Marotta, perché poi alla fine bisogna fare anche i ragionamenti così, da mercato delle vacche, come si fanno nella politica sportiva italiana. Dice: vabbè, tanto vince quello, cerco di mettermi d'accordo e portare a casa qualcosa. Oppure è stato un errore, secondo te, della Juve?
16: Allora, le cose bisogna saperle gestire, qualsiasi sia la scelta. Non è tanto la scelta che si fa, ma come la si gestisce. Io credo che la Juventus debba opporsi allo strapotere di Marotta, ma evidentemente non aveva nomi, o meglio, ne avrebbe come, ma per dire da Del Piero, ma evidentemente non ci ha saputo puntare, anche perché non ci punta manco su se stessa, e quindi facciamo la scelta di seguire la maggioranza. Però pure questo, devi saper trarre qualcosa, qualche vantaggio. Con Gravina non si è tratto nulla, perché la Juventus aveva votato anche Gravina.
0: Sì, e che cosa si è tratto? Meno 10, Meno 10,
16: meno 10, poi e le stagioni successive sempre errori arbitrali sempre a sfavore.
0: In quest'ultima quindi, poi veramente una sequela imbarazzante di errori arbitrali, chiamiamoli sì, così, più il calendario che è un altro tema, anche quello interessante.
16: Sì, che nessuna statistica, neanche più improbabile, può giustificare. Quindi non l'ha saputa gestire. Io credo che anche questa non sappia gestire, cioè si è accodata per quieto vivere. Questa è la Juve del quieto vivere e non mi piace, non mi piace affatto.
0: Ecco, Carnevali da questo punto di vista è una figura che si inquadra un po', non dico nel quieto vivere, ma è uno che da sempre, insomma, sa barcamenarsi nel sistema con efficacia, diciamo così, e quindi potrebbe da questo punto di vista rientrare in quest'ottica, come dire, che boh, il sistema è questo, non possiamo cambiarlo, cerchiamo di, con l'uomo che dentro, dopo Marotta c'è Carnevali, più o meno è così, insomma, nel calcio italiano, cerchiamo di ottimizzare l'ottimizzabile. Questa potrebbe essere la politica dei minimi, ma che in questo momento mi pare di leggere, poi bisogna saperla fare, come dice giustamente Vincenzo Greco, perché poi se anche facendo i minimi ottieni solo schiaffi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, come disse Oronzo Canà, no? 7-0, 7-0, no? Quindi quello è.
16: Sì, no. Guarda, con Carnevali non credo che cambierà chissà che. È sempre uno che sta sotto la gestione, il grande tendone di Marotta. Sì, magari arriveremo quarti, però a me sinceramente di stare sotto scacco di uno che è stato da noi e che è stato allontanato per via di certi rapporti non tanto chiari, che infatti si è portato dietro anche a Milano, a me non sta bene. La Juventus, però, ci vogliono le persone adatte, dovrebbe fare tutt'altra politica, opporsi, avere tutt'altri nomi, e quindi non certo uno così amico di Marotta, perché poi queste cose le paghi in sede di mercato, in sede di politica calcistica, e la Juventus non è nata per stare sotto queste persone qui. Però certo, con Elkan che vuoi fare? Non è proprio il tipo, ci vuole tutt'altro, altra società.
0: Ci vorrebbe un altro, almeno un altro presidente di calcio, diciamo così, che provenga, un Del Piero, una figura comunque forte di calcio, perché Ferrero non lo è. Tra l'altro ho letto qualche giorno fa che potrebbe essere che questi siano gli ultimi mesi di Ferrero presidente della Juventus. Vediamo se da lì arriverà un segnale. Se invece rimane in famiglia Elkan, abbiamo capito, il segnale è lo stesso, voglio dire, non è che è un segnale anche quello di dire continuiamo su questa linea che evidentemente è quella che vuole la proprietà in questo momento. Oh, a proposito di mercato, io invitavo prima i nostri amici a non prendere per oro colato tutti i nomi che leggono, tutte le cifre che leggono, perché poi si innervosiscono, viene mal di pancia, siamo solo al 22 di giugno, bisogna arrivare al 31 d'agosto, anzi al 1 settembre, e quindi poi uno si fa del male. Ma al di là della parte sanitaria del discorso, è chiaro come il sole che se la Gazzetta dello Sport dice che l'Inter può comprare Palestra e Nico Paz, tutte e due, che fanno 110 milioni senza vendere nessuno, è chiaro che lo sta dicendo per interessi suoi, perché vende i giornali tifosi dell'Inter. Mi sembra abbastanza chiaro il discorso, perché non è concepibile. Sì. Allo stesso tempo, abituiamoci al discorso Juve beffata, perché sarà beffata tante volte, perché se tu dici 100.000 nomi che la Juve compra, poi li compra qualcun altro e la Juve è stata beffata. Questo fa parte della logica dell'informazione sportiva italiana. Ecco, io inviterei i nostri amici a valutare le cose poi alla fine del mercato, almeno all'inizio. Diamoci un primo appuntamento al 13 luglio, prima di dire è tutto un disastro, non va bene niente, non arriveremo neanche sesti, eccetera eccetera.
16: Sì, allora in questo momento Carnevali sta pensando soprattutto a come vendere. Qualche acquisto sta pensando, ma sono acquisti più di contorno. L'unico nome che pare vero trattato è quello di Zaniolo, che devo dire la verità mi incuriosisce la Juve, quindi spero che venga veramente acquistato. Per il resto ora è solo come vendere. Del resto è un metodo giusto, perché la Juve ha venduto male e a volte malissimo, e proprio è acquistato male,
0: è acquistato,
16: ma
0: peggio
16: poi
0: anche,
16: è entrato sotto il cono del fair play finanziario soprattutto per aver venduto male. Quindi è giusto ora pensare a questo, e quindi tutti i nomi che si fanno sono le solite sarabande di giornali, siti internet, youtuber, eccetera, che in questo momento non sanno di cosa parlare, E se si deve parlare ogni giorno di queste cose, è chiaro che tiri fuori i nomi, ma
0: anche perché
16: sono giochi.
0: Non so se sei d'accordo con me, Carnevale mi sembra uno della vecchia scuola, cioè che ti fa parlare tanto di una cosa e poi ne fa un'altra. Mi sembra di quella scuola lì, e quindi a lui magari sta anche bene questo gran polverone che sta venendo fuori, e poi verranno fuori dei nomi che ancora non ci sono, come perché è l'unico sistema per pagare un po' meno i giocatori, diciamo, in linea di massima.
16: Sì.
0: Quello è, ecco, credo che...
16: Quindi... Io penso che farà bene, cioè che secondo me predisporrà una rosa adeguata, e quindi diciamo che il mio pessimismo... di prima, che pensavo una Juve adatta a un ottavo nono posto, lo cancello un po', e forse per il quinto quarto posto se la può giocare. Ecco, il quarto massimo è, però, perché poi non c'è la volontà in società di alzare l'asticella, non c'è. Però non credo che Carnevali a 65 anni voglia rovinarsi così un'ottima occasione che c'ha, anche se è una ex grande, ormai la Juve è una ex grande, speriamo non faccia come l'Italia, perché l'Italia è paragonabile un po' all'Ungheria, no? Un grande passato e un presente deludentissimo.
0: Più si va avanti, più diventa simile all'Ungheria che non alla Spagna, alla Francia.
16: E la Juventus più va avanti, più sta diventando simile a Fiorentina, Bologna, quelle squadre un po' di mezza classifica, perché verso la mezza classifica sta andando la Juventus, perché dai primi posti costanti è quarto, quinto,
0: il quarto sesto. Era il minimo sindacale, poi è diventato il massimo, sì. E poi è diventato un massimo che non riesce a raggiungere, anche per colpe non solo tue, ma comunque che non riesce a raggiungere per colpe tue politiche, diciamo così, oltre che calcistiche, che quelle ci sono indubbiamente state. Ti chiedo invece se vicenda San Siro, no? Ci sarà domani, credo che sia domani, sì, una udienza al TAR, da cui dovrebbe venire fuori, non so se qualcosa di interessante, però se questa benedetta asta, chiamiamola così, questa cessione, ecco, di San Siro, ha rispettato tutte le regole che dovevano essere rispettate. Ti chiedo intanto se secondo te c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda, vista da uomo che fa anche operazioni importanti, diciamo lato Stato, e quindi che sicuramente vende ha a che fare con la cosa pubblica, e San Siro è una cosa pubblica, perché finché non è definitivamente ceduto ovviamente rimane una cosa pubblica. E poi se nel caso in cui ci fosse qualcosa che non quadra, se la giustizia sportiva, ammesso che voglia farlo, avrebbe, diciamo, i presupposti per intervenire sulla società o sulle società nel caso, ecco.
16: Qualcosa che non quadra c'è, non posso dire, perché dovrei avere davanti
0: le carte,
16: cioè, averle studiate bene, ma che qualcosa non quadra ci sta. E persino la Procura di Milano è arrivata a pensare questo, iniziando un'indagine per turbativa d'asta. Cioè si è dato a Inter e Milan una possibilità di vantaggio che gli altri concorrenti non hanno avuto, pensando che ci fossero solo Inter e Milan. Invece tale Trotta, organizzatore di eventi musicali, ha fatto presente che invece anche lui poteva avere un certo interesse, e ha scatenato tutto quello che ora vediamo, sia sul lato penale che sul lato amministrativo. Sul lato amministrativo bisogna assicurare una parità di condizioni. Non vorrei che sia ragionato come si è ragionato nel calcio, nella politica calcistica e ancora di più nella giustizia sportiva. Cioè facciamo come ci pare.
0: Che e tanto la nessuno ci dice niente.
16: I TAR sono molto sensibili a questo. Io mi fido molto di più dei giudici amministrativi, tanto più dei TAR che dei consigli di Stato, perché poi già nel Consiglio di Stato si è troppo vicini alla politica, perché molti consiglieri poi diventano capi di gabinetto, poi vengono nominati, e quindi il TAR è un territorio ancora più, diciamo,
0: indipendente,
16: è un po' più indipendente. E quindi sono molto curioso, perché io penso che il TAR Lombardia dirà delle cose importanti su questo e che possono pure aiutare l'indagine penale, però che qualcosa non va è sicuro, perché appunto lo stadio è un bene pubblico, non è che l'unico contraente sono Inter e Milan, lo potevamo pure acquistare noi, perché magari ci volevamo fare il nuovo Colosseo, per dire, e quindi devi dare delle parità di condizioni a tutte, e soprattutto far guadagnare alla città di Milano la cifra più alta possibile, mentre invece mi pare che non si sia lavorato così, non si è lavorato nell'interesse della città di Milano e dei cittadini milanesi, ma forse più nell'interesse di Inter e Milan. Queste due indagini, cioè l'indagine penale e il giudizio amministrativo, chiariranno un po' di più. Quanto alla giustizia sportiva, ha l'obbligo, certo che ha l'obbligo di intervenire su questo, però consentimi tutta la sfiducia che avere, perché non è intervenuta in casi più semplici.
0: No, non solo, ma quando è intervenuta in una maniera che, se non fosse intervenuta il primo maggio, una giornata di squalifica per rapporti continuativi con degli ultras che poi si sono rivelati pure infiltrati dall'Andrangheta, eccetera, eccetera, lì una giornata di squalifica, Ildiz che fa così due giornate, cioè voglio dire, allora non intervenire. E fai meglio non intervenire se devi fare un'altra roba del genere, caro Chinè. L'ideale, secondo te, ecco, questo per chiudere, visto che Malagorma è ufficialmente il nuovo presidente, lo cambia Chinè o se lo tiene? E Viglione se lo tiene o lo cambia?
16: Malagò è persona intelligente. Mm. Secondo me lo cambia. Perché
0: ha capito.
16: Fa parte di una vecchia politica. Anche Malagò fa parte di una vecchia politica, ma non lo deve far vedere. E quindi andrà a incidere su alcuni nomi, però nominerà un Chinè 2.0.
0: Sì, che però magari
16: come lui è un Gravina 2.0, magari come lo sarebbe stato Abete,
0: magari un po' più attento ad alcuni aspetti, perché diciamo che la pentola sotto inizia a bollire e quindi magari bisogna come faceva ai tempi la Democrazia Cristiana, no? Ogni tanto facciamo una riforma, teniamo buona la gente e buon. Invece
16: moriremo democristiani, si diceva un tempo.
0: E credo che con Malagò siamo...
16: E la stiamo persino rimpiangendo, io penso che no.
0: Hai ragione.
16: In tanti rimpiangono, io ai tempi della DC non votavo DC, mai votato Democrazia Cristiana. Ora la rimpiango, magari non per votarla, però come elemento equilibratore ci vorrebbe, perché non ce l'abbiamo né nel mondo della politica e tanto più nel
0: quindi
16: mondo
0: diciamo
16: della politica.
0: Quindi diciamo che a Malagò possiamo fare questo augurio di essere un buon democristiano, diciamo così, sì. che nell'Italia di oggi è già tanta roba, dirlo un po' spiace perché vuol dire che non è che siamo andati tanto avanti in questi decenni, però che è già meglio di quello
16: realismo.
0: Che c'era prima. Realismo è già meglio magari di quello che c'era prima. Caro Vincenzo, grazie per questa bella chiacchierata, poi avremo tempo invece di parlare del 16 luglio della Corte di Giustizia Europea, perché è un
16: lì,
0: po' meno
16: e lì ci sarà da ridere.
0: E lì abbiamo poi luglio per dedicarci.
16: E spero da piangere per un po' di gente.
0: Un po' di gente a cacciare soldi anche. Io credo che arriva bene, dovrebbe chiedergli veramente l'ira di Dio anche Andrea Agnelli, ma arriva bene, è il caso credo più emblematico. In assoluto. Grazie Vincenzo, alla prossima, ciao.
16: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Oh, caro Giovanni Malagò, beccati questo messaggio del nostro Giovanni che dice: la chiameremo Juve del quieto vivere, che la prende sempre in quel posticino lì. Questo
2: quanta
0: è il pensiero.
2: Freschezza.
0: Quanta freschezza. Notiziario, poi torniamo.
17: La Juve del lunedì.
18: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Poccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
19: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
18: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, e nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì, anche per oggi 22 di giugno, è iniziata l'estate, però il calciomercato ancora no, quindi calma ragazzi, per adesso tanti nomi, poca sostanza, vedremo cosa succederà. Oggi è il giorno dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, poco fa eletto Giovanni Malagò con il 68,58% dei voti. Ho visto un programma abbastanza impegnativo da mantenere, da rilancio della nazionale, mettere a posto i conti dei club, rilanciare i giovani, insomma solite cose che vediamo sbandierate tante volte. Bisogna capire se Malagò sarà la persona giusta per riuscire a mettere in cantiere qualcosa di utile per il calcio italiano, che è troppo tempo che veramente non produce nulla dal punto di vista delle iniziative per dire invertiamo la tendenza in qualche modo. Fosse anche solo quella cosa che diceva Spalletti di obbligare le società di Serie A ad avere in campo un under 19, vogliamo dire under 21, mettiamo un under 21, Spalletti diceva addirittura under 19, ma comunque mettere un obbligo di un titolare sempre in campo, un giocatore sempre in campo almeno di quell'età lì, vorrebbe dire averne in rosa 3 o 4 e quindi investire sui giovani, magari non tutti italiani per forza, ma almeno tra questi ci saranno anche dei giovani italiani, avere magari qualche incentivo se te ricresci in casa eccetera. Nulla di tutto ciò è stato fatto finora, vediamo se da adesso in avanti cambia qualcosa, perché dalle basi che bisogna ripartire, lo abbiamo sentito anche prima da Sergio Brio, forse anche dagli istruttori di scuola calcio bisogna ripartire per ridare un po' di basi tecniche ai giocatori, perché lo vediamo anche nei mondiali, le squadre che vincono le partite, poi vediamo chi vincerà i mondiali per carità, siamo ancora ai gironi, sono quelle che hanno giocatori tecnicamente più bravi, come diceva sempre anche Allegri. Poi c'è la tattica, c'è l'allenatore, c'è tutto il resto, ma se non hai la base diciamo che c'è poco da fare. Invece si è iniziato a costruire la casa dal tetto, come si dice, invece che dalle fondamenta nelle squadre già giovanili italiane, e questo è un altro punto che sicuramente dovrebbe essere toccato. Sul discorso della sostenibilità finanziaria del calcio italiano, con tutto quello che si è sentito negli ultimi anni a proposito di alcune società, direi che ci sarebbe da mettere mano profondamente sulla credibilità della sostenibilità finanziaria di certi progetti, ma non so se c'è la volontà di farlo e quindi vedremo che cosa farà.
20: Ma dice... è del mestiere questo.
0: Speriamo che lo sia Malagò. È sicuramente un politico di mestiere, politico sportivo, perché è uno che è stato tre volte eletto presidente del CONI, che è il vertice dello sport italiano, sicuramente sa come ci si muove in quei palazzi lì. Bisogna vedere che cosa vuol farne di questo, di questa poltrona una volta che l'ha ottenuta. Se l'obiettivo è, come i suoi predecessori, prima cosa tenere la poltrona, il resto vediamo cosa succede, e non andiamo da nessuna parte. Se invece l'obiettivo di Malagò è quello di passare alla storia come quello che ha rilanciato il calcio italiano, può essere che per ambizione personale, se non per lungimiranza politica, lo possa anche fare, chi lo sa, però dovrebbe essere molto bravo a mettere insieme tutte le varie componenti. Cosa?
21: In che senso, scusi?
0: Non facilissimo, è sempre lui grande. Oggi l'abbiamo citato più volte, il buon Lino Banfi. Dunque, leggevo con interesse l'articolo che ha scritto oggi il nostro Camillo De Michelis su Tutto Juve, a proposito di Andrea Cambiaso. Pare appunto che la sua situazione non sia poi così certa di partenza. Poi è chiaro, se arriva l'offerta da 40 milioni, come vale per tutti, appunto anche Cambiaso può partire. Però come vedete Carnevali e Spalletti cambiano i piani, incontro decisivo per il futuro. Pare appunto che alla fine Carnevali e Spalletti siano intenzionati a dare fiducia a Cambiaso nell'ottica di una Juve che abbia anche un gruppo italiano di una certa consistenza, forse anche Zaniolo va in questa direzione. Vediamo insomma che cosa sarà del mercato. Di questo e di altro parliamo con il nostro amico Domenico Marchese. Ciao Domenico.
22: Buongiorno Gigi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, come sempre iniziamo con un bel bagno di tranquillità per i nostri amici ascoltatori che sono delusi dalle voci, dalle cose. Calma, 22 giugno.
22: No, si è perso. Pronto?
0: Mi senti? Io ti sento bene. Non si sa. Forse dobbiamo richiamarlo, caro Manuel, perché non sente la nostra voce. Non si sa. Io ti sento benissimo, caro.
22: Pronto?
0: Sì, io ti sento, ma ecco, attaccato, vabbè. Vediamo se Manuel riesce a risolvere il problema. Intanto con questo tutù di sottofondo che mi ritma, provo a leggere qualche messaggio dei vostri. Dunque, su Twitch, chissà dove è finito. Manuel! Stacca il telefono, Manuel, dobbiamo richiamare. Non mi sente, è scappato Manuel, sono abbandonato qua da solo. Come faccio? Vabbè, provo a leggere lo stesso i messaggi, spero che abbiate pietà di me, cari ragazzi. Allora, Pakir su Twitch, abbiamo venduto qualcuno, ci sono pervenute offerte che vi risulti? Malagò per durare più a lungo, sì, Malagò per durare più a lungo potrebbe essere, dice, una terapia di qualche genere, può darsi. Invece per quanto riguarda di cessione, al momento non c'è ancora niente di ufficiale, vediamo. Per adesso c'è stato il riscatto di D'Affara dall'Avellino, una delle poche operazioni che la Juve ha compiuto per adesso, per 500.000 euro. Il riscatto di Bogà per 4,8 milioni, ma al di là di questo altre operazioni ufficiali non ce ne sono, bisogna aspettare le offerte. Quello che si dice è che entro il 30 giugno la Juve debba fare una plusvalenzina, diciamo così, da una 10, 12, 13 milioni, così dicono i siti ben informati, per mettere a posto definitivamente i conti e andare coi parametri più o meno a posto alla trattativa con la UEFA, che comporterà comunque, a quello che si intuisce, anche se anche qui non c'è nulla di ufficiale, una multa sui 10 milioni di euro e una riduzione dell'organico per l'Europa League a 23 giocatori anziché i 25 previsti, e poi l'obbligo di abbassare il costo della rosa, che significa che il totale ammortamenti più ingaggi del prossimo anno devono essere inferiore a quello di quest'anno. Poi ancora Diego mi dice, mi hai bruciato la domanda che volevo porti, mi spiace caro Diego, sono molto curioso di vedere se Malagò farà cambiamenti sulla giustizia sportiva, non mi riferisco al solo Chinè ma anche ai componenti dei collegi giudicanti, Viglione e la moglie che fa parte della Covisot, che fine faranno, e Butti, il fenomeno dei calendari. Allora, la moglie di era caduta la telefonata, cara Manuel,
2: mi sono assentato un secondo
0: ho visto, sono avanti un po' col tutto di sottofondo,
2: chiedo scusa,
0: vai tranquillo, scusa. I nostri amici hanno capito tranquillamente. Dicevo, no, la moglie di Viglione era la presidente della Covisoc e si è dimessa ai tempi dell'esposto della Fondazione Identità Bianconera, e quindi da quel momento lì lei non c'è più. C'è una Covisoc nuova, diciamo così, che teoricamente è quasi commissariata dal governo, ma poi di quella cosa lì non si è saputo più nulla. Viglione è sempre lì, Chinè è sempre lì, vediamo cosa farà Malagò, se avrà il coraggio, come diceva prima Vincenzo Greco, può darsi che abbia appunto la, l'intelligenza politica di capire che il tempo è cambiato e che certe facce, se le metti lì, già un tot di persone te le sei messe contro, e quindi magari ricominciare da zero con qualcuno e con delle indicazioni magari un po' più equanime può essere una buona soluzione. Vediamo se ce la facciamo con Domenico Marchese. Ciao Domenico. Niente, oggi Domenico non va. E vabbè, senti, noi andiamo avanti con i messaggi, poi se riesce a ripristinare, perché prima io lo sentivo ma lui non sentiva me. E adesso va, adesso non va,
2: è un mistero, adesso
0: misteri.
2: Lo richiamo.
0: Oh, il nostro amico di Hollywood, da Hollywood ci scrivono per salutarti, caro Manuel, e per dare un abbraccio anche a me, grazie, grazie ragazzi. Dunque, altre cose che ci scrivete. Giovanni dal Brasile: anni fa sui quotidiani appariva, oggi giocherebbe così, ricordate? E oggi sarebbe da fare al titolare? No, da Fara credo che sia stato riscattato per darlo in prestito o cederlo con diritto di riscatto. Ecco, quello potrebbe essere un modo intelligente per fare una plusvalenza, nel senso che tu lo cedi col diritto poi di controriscatto, in modo da avere subito una plusvalenza, che comunque si può fare per un giocatore che ha giocato bene nell'Avellino in Serie B, e adesso verrà proposto, si legge, del Parma. Non credo che possa rimanere quest'anno da Fara nel, per adesso, tra i pali di quella formazioncina lì che si vedeva una volta. Oggi giocherebbe così, ci sarebbe sempre Di Gregorio per il momento, o Perin, scegli tu quello che ti convince di più o quello che ti dà meno fastidio secondo i punti di vista. E terzo tentativo, vediamo se ce la facciamo. Vai Domenico, ciao Domenico.
22: Eccoci, ci siamo.
0: Abbiamo spapa, ma abbiamo fatto in fretta anche noi, vedi?

0: di dire che queste sono le due operazioni che la Juve ha fatto in questo momento, e ti chiedo...
1: E faticanti,
0: bravo, che è stato fatto esordire anche in nazionale da Baldini, tra l'altro, e che quindi però magari i faticanti se lo tengono anche per l'estate, qualche amichevole a vedere un po', e poi però credo che lo diano in prestito, invece per Daffara credo di capire, no, che sia la strada del prestito in Serie A adesso, il prossimo gradino.
1: Sì, probabilmente sì, come per faticanti si parlava di un interessamento dell'Avellino, sono comunque operazioni di marginali, quella di Bogara ovviamente no. Riguardo al nome di Carnesecchi, io se fossi un tifoso della Juve spererei che di non prendere Carnesecchi, perché vorrebbe dire vendere qualcuno di veramente pesante. Quindi,
0: cioè, è uno solo è pesante in questo momento, non è che ce ne tanti.
1: Da 50 milioni con un buono stipendio, direi che ce n'è uno solo. Ma forse 50 milioni magari no, però significherebbe sacrificare Ildiz. Quindi credo che le strade percorse fino ad oggi per quanto riguarda la porta, il primo tentativo per Alisson, poi Martinez e Vicario, credo che siano le più praticabili per riuscire a far coesistere la necessità di avere un grande portiere e anche le questioni economiche. Quindi credo che difficilmente ci si possa spostare da questa da questo ventaglio di opzioni, ecco.
0: Ecco, tra l'altro c'è il nostro amico Bonni che a questo proposito diceva: se è vero che l'Arsenal ha offerto più di 100 milioni per Ildiz, lui dice via subito, si prende Nico Paz a 60 e 40 in saccoccia. Che dici? Ma non lo so se è un cambio da fare. Tu lo faresti così umanamente o comunque giornalisticamente il cambio Ildiz Nico Paz?
1: Ma io se fossi un'altra squadra probabilmente potrei pensare a chi prendere tra Nico Paz e Ildiz, ma se Ildiz ce l'ho già, si è già ambientato con i tifosi, sa che cosa vuol dire giocare alla Juve, sa che cosa vuol dire indossare questa maglia e sa che cosa vuol dire prendersi delle responsabilità. Secondo me questo aspetto è talmente preponderante, fondamentale nel rendimento di un calciatore, che non avrebbe senso rischiare il certo per l'incerto. Quindi no, io terrei molto probabilmente Ildiz.
0: Ildiz, anche perché se sì, tu vai allo stadio e ogni tanto ci vai e lo vedi, le maglie che hanno i tifosi della Juve, specie quelli più giovani, hanno tutto il numero 10 di Ildiz, non è che ce n'è un'altra, e quindi no, anche quello è un aspetto da tenere presente quando si parla di un giocatore, e mi sembra che John Elkan questo aspetto ci abbia ben presente lui, ecco.
1: Diciamo che al primo posto per le maglie c'è Ildiz, e poi al secondo potete scegliere voi tra Del Piero, Nedved.
0: Quindi andiamo nella storia della Juve, insomma.
1: Sì. Questo succede quando hai dei fenomeni, quando hai avuto dei fenomeni nella tua storia, e quindi ci sono giocatori che non hanno tempo, ecco.
0: Assolutamente, uno che non aveva tempo mai, che per me rimane al di sopra di tutto e di tutti, che Michel Platini, oggi è stato da queste parti. Non so se hai seguito la vicenda di Al-Golf.
1: Assolutamente sì, ero in primissima fila.
0: Ecco, che effetto ti ha fatto il buon Michel?
1: Allora, io parto con un... non bisognerebbe mai farlo, ma io fin da piccolo dicevo sempre a mia mamma che faceva il compleanno nel giorno di Platini, no? E allora,
0: quindi nel mio onomastico anche, quindi il primo giorno d'estate, guarda quante cose, il 21 giugno è un giorno bellissimo.
1: Esattamente, mi ha fatto molto effetto sentire che tutti quanti facevano gli auguri a Platini.
0: E tu pensavi comunque a tua mamma.
1: È un ricordo, sì, assolutamente. Ho festeggiato ieri il compleanno della mia mamma, bellissima festa, però è una, per far capire veramente che personaggi come Platini, Gullit, Van Basten, Maradona fanno parte davvero per i ragazzini di quei tempi, del Gotha, non lo so,
0: dei sogni, il famoso personaggio, l'idolo, insomma, poi a seconda della maglia, ognuno aveva il suo, ovviamente, ma in quel tempo lì, calcio italiano, come ricordava Platini oggi, di idoli. C'era Rumminig per l'Inter, c'era Zico per l'Udinese, c'era Junior per il Torino, c'era Falcao per la Roma, Platini per la Juve, Maradona per il Napoli.
1: Cioè, sì, ma anche squadre come l'Udinese, come citavi tu, Zico, Edinho, cioè era una cosa, cioè adesso noi guardiamo ad esempio il Bournemouth che ha avuto
0: Manchester City, certo.
1: Sì, però anche squadre piccole inglesi, esatto, riescono comunque ad avere grandissimi campioni, proprio come era la Serie A un tempo, e a me è piaciuto molto l'intervento dei Platini, che ho visto molto sereno, mi è piaciuto, cioè, l'ho visto proprio bene bene, nel senso che non dimostra neanche

0: l'età che ha, e comunque ha detto qualcosa di utile, che detto da uno come lui che il calcio lo conosce dovrebbe essere preso come un ottimo consiglio. Purtroppo c'è da rinnovare completamente tutto, cioè bisogna ripartire da zero. Lui ha citato la creazione dei centri federali come è avvenuta in Francia, ed effettivamente è l'unica strada percorribile in questo momento, perché non credo che il problema del calcio italiano sia un problema di fatturato, di marketing o di quant'altro. Credo che il problema sia molto più profondo, e credo che proprio la ricerca di soluzioni nell'aspetto finanziario sia la testimonianza che molto probabilmente non abbiamo capito qual è il vero problema.
1: No, perché allora tutti gli stati che sono ripartiti non sono ripartiti da quello, poi quello arriva dopo, cioè prima fai un grande campionato dei grandi giocatori e poi arrivano gli investimenti eccetera. Questo l'ha fatto la Spagna, l'ha fatto la Germania, l'Inghilterra più degli altri, ma l'Inghilterra ha avuto anche questioni politiche di un certo rilievo, insomma, che hanno aiutato, diciamo, la Premier League a diventare di fatto una Superlega. Quindi dovresti studiare quei movimenti lì, e uno l'aveva anche fatto questo lavoro, che era Roberto Baggio, ai tempi peraltro diabete presidente, che adesso abbiamo rivisto, non ha vinto, ma insomma questi qui guarda che sono sempre lì, no? Cioè noi in Italia non riusciamo a uscire da questi, non c'è niente da fare.
0: Poi soprattutto la questione secondo me meravigliosa è che in realtà noi adesso ci stiamo concentrando su chi sarà il presidente, ma noi veniamo da anni di lotte intestine nella Lega di Serie A, in federazione. Cioè noi in realtà potremmo anche trovare un dirigente illuminato che ci guidi, ma in che direzione? Perché noi non daremo mai il pieno potere a un esterno, noi inteso mondo del calcio.
1: Sì, sì, il calcio italiano, io e te diciamo che guadagniamo niente in entrambi i casi. Quindi.
0: Esattamente, cambierebbe poco nulla. Però alla fine c'è bisogno davvero di sacrificare ognuno una piccola parte, ed è proprio quello che è mancato in questi anni, che non c'è un'unità di intenti e quindi non c'è neanche una visione collettiva.
1: Sì, uno potrebbe dire, se non ce l'ha fatta Gravina con il 98%, come farà Malagola con il 68%? Ma questo, diciamo, sono cose...
0: Invece mi viene da dire proprio che al 98% non potrà mai fare queste riforme.
1: Questa riforma perché
0: deve
1: tenere tutti
0: accontentare tutti. Deve accontentare
1: invece
0: tutti.
1: Qui è chiaro che comunque era il candidato della Lega di Serie A, perché tra le cose particolari dell'elezione del presidente federale, noi lo ricordiamo ogni tanto, ma magari non tutti se lo ricordano, è il fatto cioè il peso dei vari settori, cioè conta più la Lega Nazionale Dilettanti, la Serie C, che non la Serie B, la Serie A, come numero di voti che si portano al presidente. Quindi il fatto che abbia vinto il candidato non della Lega Nazionale Dilettanti, che era Abete, ma della Lega Serie A, vuol dire che c'è un certo tipo di accordo politico per fare qualcosa a livelli di vertice, ecco, non a livelli... Poi,
0: io mi auguro... Mi auguro che non so se sarà quello, ho i miei dubbi, ma secondo me l'unica soluzione è proseguire sul modello inglese e separare
1: la Serie A dal resto.
0: La Serie A dal resto, perché le necessità di un partiamo da l'Inter e del Pisa sono totalmente diverse da quelle di una società di Serie D, ed è normale che sia così, e sarebbe sbagliato il contrario, ma anche per quanto riguarda la Serie B, cioè stiamo parlando proprio di un mondo completamente diverso. Io credo che sia arrivato anche il momento
1: di provare, c'è da fare la competizione anche a livello internazionale. Se rimani così, rimani nella palude, mentre da altre parti hanno schiacciato l'acceleratore e non li acchiappi più, diciamo.
0: Infatti, quindi... è proprio così, ma basta vedere anche, senza andare a vedere campionati nettamente superiori al nostro dal punto di vista economico, come possono essere la Spagna e l'Inghilterra, anche in Germania, dove secondo me il livello è più alto come talenti autoctoni, però se confrontiamo, escludiamo il Bayern Monaco, ma mettiamolo anche dentro, tipo l'anno scorso l'Inter l'ha eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League, però in ogni caso loro in Germania hanno impianti di un certo tipo, giocatori prodotti da loro, hanno questo sistema virtuoso che noi veramente facciamo
1: ci sogniamo. Poi io dico che c'è sempre un caso incredibile, che è la Croazia, che con 4 milioni di abitanti ha i vertici di tutto lo sport, ma questo forse è un'eccezione che ha a che fare con il loro modo di vivere in generale,
0: la scuola anche.
1: E la scuola e tutto il resto. No, invece no, da, ormai è un plebiscito quasi su Twitch qui, che sui messaggi, quindi ti devo chiedere, mercato, nomi, vai, spara, dimmi chi parte, chi viene, chi va, secondo te il primo ad andare chi è? Ecco, partiamo così.
0: Allora,
1: Miretti,
0: andare...
1: perché si è parlato tanto di Miretti come possibile plusvalenza, tra virgolette, facile, ecco.
0: Assolutamente sì, è il primo nome che viene indicato perché anche tra virgolette una delle trattative più semplici potrebbe essere una plusvalenza per chi è cresciuto nel settore giovanile, una plusvalenza sostanziale, è un giocatore che piace in Serie A, mi pare che ci sia il Bologna su di lui che ha chiesto informazioni, credo comunque che il mercato è... I nomi sono sempre quelli, il problema è che i nomi sono sempre naturalmente Martinez o Vicario per la porta, mi dicono che quella che Milinkovic Savic non sia un'opzione e che alla Juve serva un portiere di grandissima
1: qualità.
0: Alla
1: Juve servirebbe quell'altro di Milinkovic Savic, se è ancora sano, diciamo così, però.
0: Diciamo che per qualche anno ha giocato in un campionato.
1: Sì, e poi costa l'ira di Dio, quindi non si può.
0: Infatti. E poi per quanto riguarda la difesa, i nomi sono Lukumi, Muaremovic è un profilo che può interessare, ma principalmente per le questioni economiche, visto che metà del prezzo finirà nelle casse bianconere, quindi significa che arriverebbe a metà prezzo. A centrocampo i nomi sono, si sta parlando ultimamente di Kessi, per quanto riguarda l'attacco sappiamo Colomoni, sappiamo della situazione Vlahovic, della situazione Sorloth, però poi tendenzialmente la verità è sempre quella, in questo momento ci si sta concentrando sulle cessioni perché la Juve deve cambiare marcia da quel punto di vista, dal punto di vista delle cessioni. Tutte le trattative sono comunque a buon punto, anche se il mondiale rallenta come è normale che sia, quelle per ad esempio per Sorloth o per Martinez. Il mondiale è un aspetto che non va sottovalutato, nel senso che vengono, si mettono in luce diversi calciatori, nuovi calciatori, le squadre hanno idee, quindi bisognerebbe aspettare la fine del mondiale per avere un quadro più chiaro, ma in questo momento la Juve non ha quel tempo e quindi credo che...
1: E quindi diciamo che da questo punto di vista un giocatore tipo Zaniolo, invece che il mondiale non lo fa come tutti gli italiani, potrebbe essere che rientri nei parametri anche di italiano, economicamente sostenibile... Poi bisogna capire se Zaniolo aggiunge qualcosa alla Juve, questo è un altro dibattito che possiamo fare, però,
0: infatti.
1: Però è uno di quelli fattibili, diciamo così, in questo momento.
0: Sì, probabilmente sì, è uno di quelli fattibili. Io non sono molto convinto dalla continuità di Zaniolo, però sicuramente ha giocato un ottimo campionato, quindi credo che se non sarà la Juventus, qualche altra formazione
1: si piazza da qualche
0: media,
1: parte,
0: alta classifica, possa provare a prenderlo, sì.
1: Poi bisogna sempre fare attenzione, dico sempre in questi giorni, quando leggete anche per esempio della cosa di Dybala dell'altro giorno, occhio che i procuratori a volte fanno un po' i furbetti, mettono in mezzo il nome della Juve, così intanto la società di appartenenza magari fa un'offerta un po' migliore per il rinnovo del contratto, no?
0: Spesso lo fanno, tanto lo sappiamo tutti quanti noi che facciamo questo lavoro, lo sappiamo, lo capiamo al volo, però ci sta anche questo.
1: No, fa parte, quindi quando leggiamo di Dybala, ma anche di Zaniolo, che sono lì che trattano il rinnovo di contratto, di colpo compare il nome della Juve, potrebbe essere vero, ma anche no, dipende, magari è il procuratore che interessa che in quel momento si dica quello, poi giustamente se un giornalista la notizia al procuratore la scrive, perché non è che se l'è inventata.
0: Ah, certo.
1: Però funziona così il calciomercato, quindi lo dico ai nostri amici, non prendete per oro colato tutto quello che leggete, perché a volte viene dai procuratori, a volte dall'entourage dei giocatori, a volte dalla società e quindi arriva in un'altra maniera, perché la società ha altri interessi rispetto a quello del procuratore. Funziona un po', non dovete prendervela coi giornalisti, questo voglio dire, cioè il mercato funziona proprio così, lui, il calciomercato, quindi giusto?
0: Un discorso a difesa della categoria.
1: No, ma perché? Io tante volte critico la categoria per altre cose, ma sul calciomercato non me la sento, perché non è che le sai per grazia divina le cose, o te lo dice il procuratore o te lo dice il dirigente della società, non è che può dirtelo qualcun altro.
0: E poi comunque se gli dicessimo tutti i giorni che devi vendere, devi vendere, devi vendere, alla fine non vendi neanche più giornali.
1: Primo. E secondo, non vendi neanche più giocatori, che nessuno te li dice, aspetta, devi vendere, aspetta allora che te li compro all'ultimo giorno.
0: Più che altro c'è da dire questo, che durante una campagna di rafforzamento è evidente che non si può ragionare a blocchi, vendo un giocatore, allora adesso che l'ho venduto posso pensare che cosa fare. Si tratta di una ragnatela di trattative in entrata e in uscita, di opzioni, di situazioni che possono evolvere in un determinato modo o in un altro. Quindi è vero che magari è un procuratore che ti dice, adesso io ipotizzo, ipotizzo totalmente, può essere che la voce di Bala fosse anche vera, a me non risulta, però può essere anche... nel momento in cui tu hai determinate situazioni è giusto metterle in evidenza e poi magari sfoceranno in una trattativa, in un affare che si conclude, oppure potrebbe anche non succedere, però non è tentare di fregare il lettore, è semplicemente raccontare, dare tutte quante le condizioni, le situazioni.
1: Esatto, poi uno dice creano, questa società deve stare in questi paletti, basta essere corretti, poi ognuno si fa i suoi ragionamenti, eccetera. Vedo che incombe già Camillo De Michelis, che era lì con te da Platini e da Brio, e quindi adesso ti saluta anche lui, naturalmente.
0: Ciao Camillo.
1: Vi salutate, lui non ti può salutare perché non ha il microfono davanti, ma ti riporto il suo saluto. Grazie Domenico, a presto.
0: Grazie,
1: ciao, alla
0: a voi,
1: prossima.
0: Sempre un piacere.
1: E chiudiamo, dai, siamo in chiusura, siamo arrivati al notiziario, poi c'è Camillo lì che vi racconta l'esperienza con Sergio Brio, con Platini, con Mauro, con tutti i colleghi che erano lì, e quindi state ancora con noi. Alla prossima, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ci sarà anche Dario. Ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alicia e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
5: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
6: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
5: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Dicono le parti, le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
6: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
5: E siamo al calcio. Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Grabina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali: l'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon lunedì 22 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in grazie. Regia. Ah, ma grazie a lei Gineprio, spero abbia passato un bel weekend, che sia stata una splendida serata. Questa è la speranza, caro Gineprio. Me lo auguro per te, lo auguro a tutti, ecco, questa è la cosa importante. Allora,
8: tu hai passato un buon weekend?
7: Io sì, ho passato un buon weekend, il mio più caro
8: mi
7: amico.
8: Vedo un po' provato.
7: Sì, parecchio. Il mio migliore amico si è sposato, un matrimonio da favola, però non ho più l'età per questi ritmi, ragazzi miei. Tra l'altro adesso vi racconto sta roba, no? Il mio caro amico è super attento all'outfit, allo stile. E quindi ci aveva dato la cravatta, ci aveva dato delle indicazioni per i testimoni, no? Io ero testimone e in chiesa ci saranno stati sì e no 50 gradi mal contati e io ero tutto chiuso tra la cravatta, la camicia, la calza lunga e vi assicuro che ci sono stati momenti drammatici nel matrimonio a livello di caldo, ma ho retto e... è stata difficile, però l'ho portata a casa. Poi appena è calata la notte ho levato la cravatta. È stata l'unica cosa che volevo fare da tutta la giornata, levare la cravatta.
8: Quando hai finito la festa...
9: Grazie,
7: esatto, beh, certo, è ovvio, ragazzi, se no che festa è? Allora, il messaggio di Antonio mi fa un po' paura, ragazzi. Mi fa un po' paura, però vi racconto un po' di cose. Sono stato alla Fondazione Vialli Mauro, 21esima edizione della Golf Cup. Abbiamo portato poi dei contenuti, Platini, Mauro e insomma Brio. E quindi abbiamo cercato, credo ve l'abbiano fatti ascoltare nel corso di tutte le trasmissioni. Però c'è una cosa importante, no? Comunque in queste situazioni qua hai anche l'opportunità di parlare fuori dai microfoni, di sentire, di avvicinarti magari a chi conosce molto bene il mondo Juve, a chi conosce molto bene anche situazioni legate a giocatori nello specifico, e quindi ho delle novità che su Andrea Cambiaso. Su Andrea Cambiaso, che non è sicuramente uno dei più popolari del mondo Juve, però insomma ci sono delle novità legate alla situazione attuale della Juventus, alla situazione attuale che comunque inevitabilmente è un pochettino più, più lontano, cioè più difficile, perché comunque ha cambiato il capo azienda 10 giorni fa. 10 giorni fa è cambiato il capo azienda. Una settimana fa entrava in Juventus per la prima volta in sede Carnevali. Cioè, io leggo un po' il messaggio di Antonio che dice la solita cosa. Fra un mese, 18 luglio, c'è la prima amichevole col Basilea, con chi giochiamo, con la stessa roba dello scorso anno. Pensavo che Carnevali qualcosa in termini di uscita e di entrata ci fosse da poter parlare, invece stessa storia, stesso anno. Ma Antonio, cioè, il discorso è che Carnevali è arrivato una settimana fa. Il primo giorno di lavoro di Carnevali è stato una settimana fa. Cioè, non è solo un dirigente che dovrà fare il mercato. Deve studiare i conti, le partnership, il merchandising, gli sponsor, le women, il settore giovanile, i J Medical. Cioè, la Juventus non è solo calciomercato, entrate e uscite, eh. E infatti, adesso Manuel ha preso l'articolo che ho fatto oggi, Cambiaso con Comolli mi è stato detto che andava via. Adesso invece pare che piaccia molto a Carnevali e che Spalletti comunque sia abbastanza convinto anche nel poterlo allenare ancora un anno. E questo è l'esempio del terremoto che a livello dirigenziale ha avuto la Juve. Delle strategie, delle idee. Con Comolli il primo della lista era Sorloth. Adesso il primo della lista è Colomoni. Perché? Perché Colomoni era il Paris Saint Germain, Comolli col Paris Saint Germain così così, e invece con l'Atletico Madrid un po' meglio i rapporti. Cioè, ci sono tante cose che noi non ci rendiamo conto perché vogliamo subito nomi, uscite, via, ritmo. Però una settimana, è arrivato da una settimana. Ne parliamo e commentiamo anche questo con Cristiano Corbo del Tutto Sport. Ciao Cri. Arriviamo. Cri, ci sei? Abbiamo perso. Anch'io ho avuto problemi col telefono stamattina, quindi ci può stare. Allora. Diciamo, no, ma Massi da Imola, non ti attaccare su queste robe qua. Massi da Imola, sicuro in quell'ambito lì ho abbastanza livello alto, caro Massimo da Imola. Livello molto molto alto a livello di stile di moda. Non ti preoccupare, è che d'estate si può anche non mettere la calza, guarda. Con le scarpe da vela si può anche non mettere, ma risponderò anche a domande di outfit. Non ti preoccupare. Allora, Manu, facciamo così. Adesso vediamo se riusciamo a sentire Cri, se no poi abbiamo i vocali e facciamo, insomma, con i vocali, perché se abbiamo dei problemi non c'è nessun problema, scusate la ripetizione. Poi l'attualità, Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, quindi insomma quindi in questo caso c'è la conferenza stampa ora, poi vi leggerò anche qualche passaggio e quindi in questo caso vedremo tutto. Manu, facciamo così, adesso che non c'è Cri ascoltiamo un vocale e poi vediamo come fare. Okay. Va bene. Ascoltiamo un vocale, Manu, poi vediamo come fare.
9: Pomeriggio Camillo, Luca da Terni, lo so che tu mi dirai con che soldi, ma io sogno e continuo a sognare una Juve senza spendere troppo, più o meno con le cessioni potrebbe essere anche fattibile, vorrei sapere il tuo pensiero. Martinez in porta, Muremovic, Bremer, Kalulu e Ruggeri, magari nell'affare Nico Gonzalez anche se separati, Locatelli, Oulahi, mannaggia, quello della Costa d'Avorio, da prendere insieme a Kessié a zero, e questo ragazzo qua di 20 anni secondo me farà molto parlare di sé, con Sessao, Kessié, Ildiz, Vlahovic o Colomoni. E a farla apposta si chiamano Oulahi, quello che mi piace, l'altro del Marocco Ounahi, e praticamente quelli che mi piacciono si chiamano uguale. Poi Mecha, grandissimo giocatore, non so cosa ne pensi tu di questi profili, anche se l'unico prendibile penso che sia il ragazzo della Costa d'Avorio.
7: No, in verità ha un prezzo altissimo anche lui, me ne hanno parlato bene, non ho visto la partita della Costa d'Avorio perché ero al matrimonio, come vi ho anticipato prima. Ounahi invece del Marocco gioca bene solo il Marocco, poi nelle squadre di club no, non va tanto bene. e il centrocampista della Costa d'Avorio invece non mi hanno detto cose super, però so che la valutazione è già molto molto alta. Mecha è fortissimo, ve ne ho parlato lo scorso anno già al Dortmund quando siamo andati in Germania, quando abbiamo fatto l'amichevole, però Mecha ormai ha prezzi esagerati, cioè tu devi arrivare 2 anni prima. Mecha, 2 anni che gioca bene al Borussia Dortmund. Cri, ci riproviamo, ci sei?
10: Eccoci, ciao a tutti, buon pomeriggio.
7: Le cose belle dobbiamo farle un pochettino aspettare, eh?
10: Bravissimo.
7: Allora, Cri, insomma, i nostri ascoltatori col mondiale stanno sognando, anche se poi ormai i giocatori che escono dal mondiale non sono mica più sorprese, hanno già una valutazione tra i 40 e i 60, ecco.
10: Sì, forse solo il portiere di Capoverde può fare una valutazione un po' più.
7: Ieri quello dell'Iran molto bene.
10: Sì, anche lui, ma è un mondiale di portieri secondo me, perché stiamo vedendo parate incredibili, più o meno come nello stesso numero dei gol incredibili comunque. Stiamo vedendo su tutti, per me forse il più bello, non lo so, resta quello di Vinicius, quello che mi è rimasto più impresso.
7: Sì, io tifo Stati Uniti, Stati Uniti e Canada com'è. E c'è anche un giocatore degli Stati Uniti che mi piace, Tyler Adams. Ecco, lui è un po' la nostra portata. Ecco, lui non costa 60 milioni, ecco, questo lo possiamo dire, ma non ne costa comunque poco. Allora, volevo chiederti, Cri, novità del mercato della Juve, c'è un po' di malessere, non ti preoccupare, cioè nel senso, sono preoccupati, dicono, ma con Carnevali mi aspettavo delle cessioni, mi aspettavo un po' di nomi nuovi, cosa dobbiamo dire ai tifosi della Juve?
10: Che bisogna continuare ad aspettare, nel senso che davvero Carnevali ha raccolto tutti i documenti, tutti i dossier, tutte le situazioni, ha raccolto l'intera eredità di Damien Comolli, e il fatto che sia arrivato a giugno inoltrato fa sì che questo ritardo sulle operazioni non debba sorprendere, non fino in fondo. Credo che ci sia un tema da cui ripartire, cioè i frequenti contatti tra Luciano Spalletti e l'amministratore delegato. Se prima la Juve stava cercando di costruire una stagione da una spaccatura, adesso si va tutti uniti in una direzione, che mi sembra sempre il primo passo fondamentale per vivere qualcosa di non solo strutturato, ma che possa avere proprio le fondamenta solide per costruire qualcosa di importante. Quindi partiamo da questo, poi sappiamo qual è l'agenda è quella di fare almeno una cessione entro fine giugno, conosciamo la cifra che sono 12-13 milioni di plusvalenza pura, e da lì poi ripartirà anche il mercato in entrata della Juve. Non vuol dire che quei 6 o 7 colpi che la Juve aveva ipotizzato siano sfumati, vuol dire che ci si arriverà in un altro modo. Se c'è una cosa che il mercato ci ha insegnato in questi anni è che nei momenti apparentemente di stanca in cui non si muove nulla, in realtà sono i giorni in cui si fanno tantissime cose, si vanno a creare anche un po' le basi per quello che poi sarà il mercato in entrata. Non è che poi all'improvviso 2 o 3 colpi in una settimana si fanno per caso, tutt'altro. C'è questa base di costruzione che diventa fondamentale, che secondo me questi giorni stanno anche magari un po' nascosti, stanno facendo.
7: Sì, che ti chiedo, no? Perché è un nome che stanno scrivendo, no? Un paio di nostri ascoltatori, da Daniel soprattutto, legato a Zaniolo. Voi siete stati i primi a parlarne. Che tipo di trattativa è? Che tipo di sensazioni hai? Ti piace come nome? Non ti piace come nome? Cosa possiamo dire su Zaniolo?
10: Credo che tra Zaniolo e l'Udinese sia una storia finita, anche per questioni contrattuali. L'Udinese l'ha riscattato, ne ha fatto subito un prezzo per rivenderlo, e la Juve tra le squadre interessate. Al momento questa è la situazione con la Juventus. Personalmente il giocatore mi piace, il giocatore che ha forza, tecnica, qualità. Certo, se torniamo al discorso dei soldatini della Juve che un tempo fu, secondo me dal punto di vista della mentalità è un giocatore che magari in un contesto del genere può anche rappresentare, diciamo, una svolta per la sua carriera, però non è che dia il massimo della sicurezza. c'è da dire che le richieste di Spalletti sono andate anche ben oltre il classico profilo da Juve. Quando chiedeva tempo fa quelle faccettine di Zaniolo, è una faccettina di, cioè è uno che comunque ci mette carattere oltre che le caratteristiche in campo.
7: Sì, sì, anche se secondo me ci vorrebbe anche un po' più di lucidità nelle scelte in campo legate a Zaniolo, però, certo. Però è, so, siccome è un rischio, prendere Zaniolo è un grande rischio. Ti chiedo invece, Cri, legato a Colomuani, no? Perché non ha grande hype Colomuani, ma io comprendo tutti i tifosi, sono 2 anni che siamo dietro a Colomuani, cambiano le società, ma alla fine il nome è sempre Colomuani. Però sembra che la Juventus abbia iniziato ad avere dei rapporti diretti col Paris Saint-Germain diversi rispetto alla scorsa stagione.
10: È cambiato l'interlocutore, c'è cioè un rapporto diretto anche tra Campos e Carnevali. Como lì partiva da una base che poi era completamente bruciata per quello che era successo un anno fa e stava cercando un po' di ricostruire, no? quella connessione che la Juve storicamente ha avuto con il Paris Saint-Germain. Credo che comunque il Paris non lo lascerà partire per poco, non in questo momento, poi magari passerà il tempo e sarà un alleato della Juve, ma il fatto che la richiesta anche negli ultimi incontri con gli intermediari sia rimasta tra i 40 e i 45 milioni vuol dire che sarà un osso duro il Paris Saint-Germain. Su questo la Juve si sta cautelando e si sta preparando. Però perché insistiamo su Colomuani? Perché è uno dei pochi giocatori che aveva messo d'accordo tutti, aveva messo d'accordo l'allenatore, pur non avendolo allenato, lo riteneva un giocatore adatto per caratteristiche e per qualità a vestire la maglia numero 9 della Juventus, e metteva d'accordo il gruppo e la dirigenza, perché anche in quei 6 mesi, anche di più, Colo, oltre gol, aveva mostrato delle qualità umane e professionali che avevano colpito un po' tutti. Quindi da qui si può ripartire. E si ripartirebbe comunque da una certezza, perché rifare l'attacco vorrebbe dire anche ricominciare da giocatori che andranno calati all'interno di un contesto molto diverso rispetto a quello da cui arriverebbero, e quindi Colo da quel punto di vista sarebbe già una certezza su cui contare dall'inizio stagione.
7: Sì, sì, sì, sì. Poi abbiamo un paio di tifosi che sono a pezzi. Non ti leggo i messaggi per non rovinarti la giornata, la tengo tutta per me questa loro gioia. Grazie. Questa loro gioia, però ti chiedo, per proprio portare entusiasmo, calore, felicità e voglia di Juve, la situazione portiere che è quella che mi fa più paura di tutte.
10: Perché con Alisson eravamo tutti quanti più sereni, poi sappiamo quello che è successo, il Dibu Martinez, almeno questo è il mio parere, poi chiaramente ognuno può avere il suo. Porta con sé anche delle incognite dal punto di vista squisitamente tecnico, un portiere che non ha mai fatto il grande salto in una squadra. È vero, ha giocato nell'Arsenal, però non ha mai retto per più stagioni nell'Arsenal, in una squadra di quel livello lì. Quindi io già sul Dibu, che è il mio preferito, avrei dei dubbi dal punto di vista tecnico. Sul Vicario ne ho di più, su altri, anche su De Gea, ne avrei qualcuno in più. A questo punto vai a prendere una certezza, ma la certezza, facciamo un nome, Carnesecchi, ti costa tanto, oppure accetti il rischio. E lo deve accettare tutto l'ambiente, viene da dire, perché questo è un momento storico in cui il miglior portiere al mondo non verrebbe alla Juve. Per me la Juve farà di tutto per arrivare al Dibu Martinez, e anche qui il tempo può essere un alleato, perché la distanza è vero che è di una decina di milioni sul prezzo del cartellino, però il giocatore vuole venire alla Juve, la Aston Villa lo vuole cedere. Solitamente in queste situazioni un accordo si trova, anche perché il Dibu ha messo in stand-by tutte le altre richieste. E poi c'è il Mondiale di mezzo, che inevitabilmente sta rallentando tutto. Quando finirà il Mondiale dell'Argentina, quando la Juve avrà anche un po' più di margine magari di spesa, allora a quel punto le parti potrebbero riavvicinarsi.
7: L'ultimissima, ma Vania Milinkovic-Savic non ti piace?
10: Allora, a me piace, grandissimo pararigore, secondo me tra i pali è veramente forte, coi piedi è veramente forte, è un portiere che però non mi dà estrema sicurezza. ed è già abbastanza avanti con l'età, quindi credo possa avere dei margini di miglioramento, ma non dal punto di vista squisitamente legato al ruolo del portiere, cioè che pare, banalmente. Quindi sì, ma non mi andrei a impelagare una trattativa col Napoli per un giocatore del genere, onestamente.
7: Sì.
10: Perché rischi di strapagarlo e di avere qualcosa, non esattamente un portiere tanto superiore a Di Gregorio. Secondo me è superiore, ma non di tanto.
7: Sì, c'è da dire che è quella la difficoltà in questo momento,
10: Sì.
7: trovare un binomio tra ingaggio, acquisti, cartellino, perché insomma sono tutti abbastanza livellati, anche se Milinkovic-Savic è quello stilisticamente meno pulito. Però che ha dei punti di forza evidenti, cosa che invece magari non lo so, Meret, Vicario un po' meno, il Dybu
10: Certo.
7: sì, però insomma Dybu costa parecchio, eh. Dybu è pericolosa come cosa a livello
10: Sì.
7: economico.
10: A
7: Cri, grazie come sempre.
10: voi, a presto.
7: Ringraziamento a Cristiano Corbo del Tuttosport, vi dico la mia su Zaniolo, intanto dico Arduino, ma invece Zaniolo per noi non sarebbe meglio Davis come punta? No, nel senso Davis è più forte secondo me di Zaniolo, ma stiamo parlando di altri ruoli, ecco Zaniolo interesserebbe per per la tre quarti, scusate, e invece Davis in questo momento qua per l'attacco, il nome è Colomani, poi possiamo dirli tutti, tutti. Ci mettiamo qua prossimi 5 minuti, diciamo 100 nomi di attaccanti. Ma magari tantissimi mi piacciono come Davis. Ma il nome è Colomoni. Il nome è Colomoni. So che vi annoia, ma il nome è Colomoni. A me Zaniolo non piace. Io non prenderei mai Zaniolo. Per me non ha la lucidità nelle scelte che serve a noi. Cioè, noi abbiamo già giocatori che non sono lucidi nelle ultime scelte. Noi abbiamo già giocatori che fanno fatica a fare gol. E andiamo a prendere un giocatore che a livello di egoismo, di scelte, è tutto votato a se stesso. Cioè, quest'anno l'Udinese aveva 2 contro 0. Zaniolo non ha passato la palla perché voleva segnare lui. Cioè, all'Udinese puoi fare quello che vuoi, tutto quello che vuoi, ma alla Juve fai una roba del genere e sei fuori, eh. Cioè, noi abbiamo già picchiato il muso con Chiesa. Io eviterei questo tipo di giocatore che butta giù la testa, fa quello che gli pare e poi ti ritrovi a doverlo magari vendere, non vendere. Ha fatto una bella stagione perché ha giocato 3-5-2, non faceva niente di fase difensiva. Era la stella dell'Udinese che poteva alternare partite top a partite anche normali. Potevi farlo giocare 90 minuti come potevi farlo giocare 70-80 minuti. Qua alla Juve la prima panchina è sbuffi e poi hai una reazione e poi quello, quell'altro e poi non giochi. Cioè ci ha provato in tutte le società perché comunque negli ultimi anni ha cambiato Fiorentina, Atalanta, la Roma, il Galatasaray e l'Aston Villa e poi forse ancora qualcosa mi sfugge e alla fine è finito all'Udinese l'ultimo giorno di mercato lo scorso anno. Ha fatto una buona stagione, però onestamente io vorrei un po' di lucidità, un po' di tecnica, un po' di classe. Secondo me è solo forte fisicamente, nonostante i gravi infortuni, perché lui comunque è stato colpito da 2 gravi infortuni. Allora, penso che Colomoni sia meglio di Sorloth, con Spalletti può diventare forte come Osimhen, Valerio. Facciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale.
11: Buongiorno Camillo, Alessio da Bollate. Niente, io penso che Zaniolo secondo me andrebbe preso. Sì, rapporto per la situazione attuale, rapporto qualità-prezzo, secondo me c'è. Secondo me Zaniolo è un bel giocatore. Ovvio, non ha espresso in questi anni le sue reali potenzialità per vari motivi. Infortuni, un po' per temperamento, un po' diciamo che ha un po' la testa un po' così, però i ragazzi maturano. A 26 anni, l'anno scorso ha fatto un bel campionato, non mi sembra che abbia avuto infortuni o altro. È un gobbo come noi, quindi secondo me potrebbe essere un'occasione.
7: Comprendo il tuo discorso, io per prendere Zaniolo mi tengo Zegrova. Tutta la vita mi tengo Zegrova. Per me Zaniolo non ha la tecnica per fare tre quarti nella Juve. Per me Zaniolo non è più forte di Conceição, per me Zaniolo non è più forte di Zegrova.
8: Piuttosto riprendiamo Dybala.
7: No, tra Dybala e Zaniolo, ragazzi, ci sono 10 paesi, 10 realtà, mondi e categorie, ragazzi. C'è, ma poi ripeto, piace a Maurizio, piace a tanti altri tifosi come il nostro ascoltatore, e va bene, il calcio non è matematica, però io non voglio giocatori che tengono giù la testa, si fanno gli affaracci loro, giocano il loro calcio, non sono non creano legami calcistici, ovvero passare la palla di prima, fare l'assist, pensare al bene alla squadra. E lui all'Udinese giocava per gli affari suoi, teneva la palla 5 volte al posto che darla via in uno, e se c'era da tirare tirava, e se c'era da tirare c'erano 5 giocatori liberi, lui tirava lo stesso. Per me questo non è essere un giocatore della grande squadra. Infatti comunque è andata all'Atalanta per giocare la Champions e l'Atalanta ha spedito in 6 mesi. È andato alla Fiorentina, che giocava l'Europa League e stava facendo benino, non l'ha mai fatto giocare. Alla Roma, dopo gli infortuni, l'ha messo alla porta. Perciò per me lui comunque in delle big Roma e Atalanta ha giocato e ha risposto male. Se è finito all'Udinese, e ci sarà un perché, e lì stava bene, e all'Udinese poteva fare quello che voleva, un po' come Cassano. Cioè, Cassano è un giocatore fortissimo, ma se è finito alla Sampdoria a fare quello che voleva, vuol dire che non hai la testa per giocare a quei livelli lì. E Cassano tecnicamente era divino, Zaniolo tecnicamente non è divino, quindi io Zaniolo no, però rispetto il vostro parere. A tuo parere, meglio Gila 25 anni europeo, Lukumi 27 anni sudamericano, prezzi simili ma il primo piede destro, secondo piede sinistro, forse più funzionale alle nostre attuali esigenze. Mi piacciono entrambi, due giocatori che hanno caratteristiche simili, perché uno, tutti e due sono abituati a giocare con tanto spazio alle spalle, tengono l'uno contro uno, la difesa alta, entrambi bravi nell'anticipo, bravi con i piedi, piacciono entrambi. Io credo che Gila sia una grande opportunità, mi fa strano che ci sia solo il Napoli su Gila, perché i prezzi che ho letto in giro, secondo me lui è un gran bel centrale. Però sulla difesa in questo momento qua noi possiamo parlare di Gila, possiamo parlare di Moremovic, possiamo parlare di Lukumi, però dobbiamo capire chi va via dei centrali, perché va via Bremer, ho già detto che vuole restare, Kelly non si parla di nulla, Gatti, insomma, questi investimenti qua vanno fatti anche a livello di uscite, per capire poi le caratteristiche. Se va via Bremer è ovvio che Lukumi non è un sostituto di Bremer, se va via Kelly è ovvio che Lukumi può essere un sostituto di Bremer, quindi ecco, queste sono le cose che dobbiamo capire prima di dare delle indicazioni bene sul mercato. Però con Lukumi c'è stato un incontro, col Bologna c'è stato un incontro, ci sono tanti nomi sul tavolo, quindi asse Bologna-Torino abbastanza caldo, poi vedremo se troveranno degli accordi. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Poccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
12: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando, 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
5: Cambiamo argomento, nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, sospeso in via cautelare a Schwarzer durante il campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, e nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Allora, Cami, si parla di Solet in orbita Inter. È molto più che in orbita. Cioè, già quasi con la maglia dell'Inter, caro Gianluca. Possibile inserimento della Juve? No. Il ragazzo è forte, è un po' pillalfante. È forte, però in questo momento non... La Juventus non è su Solé. Poi il discorso l'ho fatto stamattina e ve l'ho fatto anche con Claudio e ve l'ho fatto anche poco fa. Alla Juventus è cambiato tutto, quindi con Comoli il primo della lista era Sorlot, con Carnevali il primo della lista e Colomoni, poi con Comoli Cambiaso sarebbe andato via al 100%, adesso stanno riflettendo su determinate cessioni, quindi ci sono tante cose che alla fine dobbiamo valutare e che noi diamo per scontato perché abbiamo fretta di notizie, di racconti, di cessioni, di qualsiasi cosa. Ma la Juve comunque è capitato uno tsunami a livello dirigenziale, quindi è ovvio che insomma, quando cambi il capo ci sono delle cose che cambiano, delle visioni diverse, ma a 360 gradi, non solo sulla prima squadra. Poi non capisco perché ti piace così tanto Zegrova. Ma no, a me non è che piace tanto Zegrova. È che per prendere Zaniolo, che secondo me, non caro Vittorio, non ci serve a niente. È un giocatore che già nel 4-2-3-1 dove lo metti? Perché lui quest'anno ha fatto la punta, ha fatto la seconda punta nell'Udinese. Nel 4-2-3-1 dove lo metti? Il 10 non è un 10, non ha la qualità per fare il 10. È un esterno di destra? Tra lui e Conceição, ma proprio non c'è neanche paragone, cioè sono due categorie completamente diverse. E perché devo spendere soldi per Zaniolo in un ruolo per fare la riserva? Allora risparmio dei soldi, tengo Zegrova e li metto d'altrove. Cioè io non ne vedo la cosa, cioè per prendere Zaniolo non prendo nessuno. Nessuno, perché? Ma è un mio pensiero, poi a te magari Zaniolo ti fa impazzire. A me Zaniolo proprio non piace perché non pensa al gruppo. Io l'ho visto, cioè, andate a vedervi gli highlights di Udinese Roma, ragazzi, cioè, con lui che a porta vuota, il portiere Svilar era nell'area dell'Udinese, decide di non passarla al compagno a porta vuota perché deve segnare lui. Cioè, ma se fai una roba così alla Juve, sei finito, E poi c'è la questione ruolo. Noi non giochiamo a 3-5-2, lui ha fatto benino nel 3-5-2. Questo, però, questo è il mio pensiero, ho detto, era una forzatura la mia, Vittorio. Cioè, se devo sprecare soldi, tengo quello che ho. Cioè, tanto, è la riserva. E allora, mi spieghi... credo l'Inter spendono 100 milioni qua, 100 milioni là e poi vengono a prendere un cambiaso qualsiasi e pretendono scambi, sconti, regali. Chelsea, Barcellona, Real, Atletico, ma in verità su cambiaso c'è solo Barcellona e Chelsea. Cacciate sti dobloni. Simone, devi essere bravo, cioè, andare da una squadra in questo momento e dire caccia i dobloni per cambiaso è coraggioso, Simone, cioè, è coraggioso. Ma lo stesso discorso su... Leggo qua il messaggio dove dice: ma la plusvalenza Miretti per me è il più facile da vendere. Ragazzi, ma ha fatto una stagione terribile. Cioè, terribile. Quindi tu chiedi 15, la gente dice: ma scusate, a questo ha fatto un gol. Si è fatto male a inizio stagione. Non gioca gli ultimi due mesi. Sì e no, avrà fatto 100 minuti se va bene. E cioè, non è che vengono a dirti: ah, beccati sti 15 milioni di euro e vai. Ma no. Cioè, in questo momento diceva una cosa giustissima Paolo Rossi oggi. La Juventus è una squadra difficile da sistemare a livello di cessioni, a livello di acquisti, perché ha dei giocatori che sono difficilmente vendibili. Perché Gatti è alto giocatore, no? Gatti non gioca mai, una riserva, guadagna come un giocatore di alto livello, poi guadagna 3-2 netti. Ma la gente dice: ah, va bene Gatti, però se io te lo compro non gli do quello stipendio. E Gatti a quel punto ti dice: e se non mi dai quello stipendio non vengo. E quello, e magari arriva una squadra come, non lo so, il Besiktas, e a Gatti il Besiktas non piace. E allora come lo porti via dalla Juve perché tu non lo vuoi più? Sono tante cose difficili, vendere alla Juve è tosta. Vocale Manu.
15: Ciao Gabi, dagli 88. A parte il fatto che io la cravatta la levo subito appena finisce la messa o appena finita la cerimonia al comune. Detto questo, ma una domanda: ma le entrate dello stadio, del museum, dell'hotel e tutte le cose che c'è attorno allo stadio, ma è possibile che noi stiamo senza soldi e invece tipo una squadra come l'Inter compra, da come vedo, palestra 50 milioni e quell'altro, come mi ricordo il nome, 40 milioni. Cioè, è possibile sta cosa? Comunque, forza Juve.
7: Ma diciamo che l'Inter ha una situazione più semplice della nostra, perché l'Inter comunque viene da anni dove ha guadagnato tanto, perché ha fatto una finale di Champions, e anzi due negli ultimi 4 anni, e poi ha dei giocatori che sono più facili da vendere, e questa è la realtà. E poi loro magari non vorranno venderli, però sono più facili da piazzare rispetto ai nostri. Perché, e questa è la domanda di noi Simone, non capisco perché spendono e spandono e a noi chiedono formule strane, perché i nostri giocano male, Simone. Cioè, io capisco che, ma quando oggi ho parlato con una persona vicina a Cambiaso, mi viene a dire: la valutazione è 40 milioni. Ma tu spenderesti 40 milioni per Cambiaso? Ma ne spenderesti anche 30 per Cambiaso? Ma io no. Ne spenderesti 15 per Miretti? No. Ne spenderesti 30 per David? O non lo so, 15-20 per Gatti? Cioè, è questa la difficoltà. E se invece l'Inter comunque, a parte che ha regalato Dumfries, questo secondo me è una cosa, fosse capitata alla Juve saremmo persi, ci saremmo fatti una guerra da soli incredibili. Però il discorso è semplice, cioè noi oggi non abbiamo giocatori facili da vendere. Cioè, quando sento dire 50 milioni per Bremer, ragazzi, 50 milioni di problemi, ma chi è che viene a darli? Chi è che viene a darli? Cioè, per me è impossibile. Cioè, se ne arrivano 40 per Bremer, ma è grasso che cola. Cioè, dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché se no crediamo agli asini che volano. E oggi perché per loro è più facile? Perché sono più forti. Sono più forti, hanno fatto le cose meglio e la strada è più semplice. Abbiamo sbagliato tutti gli ultimi mercati, gli ultimi 4 anni. E è ovvio che poi alla fine hai della gente. Cioè, torna ancora Arthur, ragazzi. Torna Arthur. Gestione paratici, torna Arthur.

0: Ciao Camillo, buon pomeriggio, sono Luca. Guarda, vorrei partire dalle parole che ho sentito di Yamal, in cui a un certo punto Yamal sostanzialmente dice che per il futuro non si vedrà, non si vede come un'ala, ma si vede come un trequartista, comunque il classico numero 10. Ecco, tornando invece alla nostra Juve, e qui il paragone, non pensi che anche Yıldız debba fare questo salto? So che hanno tentato in tanti. So che lui stesso si vede un'ala, ma non pensi che ci sia un po' di rammarico da parte di Spalletti nel aver abbassato un po' la testa alle decisioni di Yıldız e non aver centralizzato il giocatore?
1: Ma oddio, no, non credo, cioè, è difficile, cioè, io una cosa che vi sto dicendo da settimane, ma Yıldız può realmente giocare in quel ruolo lì? Con Yıldız ne ho parlato anche con Amoruso venerdì, bisogna fare un lavoro, perché poi noi sai, lo vediamo talmente forte e pensiamo che non debba imparare nulla. Yıldız non fa gol, semplici. Non li fa, cioè voi tante volte mi dite, però non tira le punizioni, non tira i rigori, ma chi se ne frega delle punizioni e dei rigori? Perché alla fine i rigori ce ne danno talmente pochi e punizioni ne fai una o due l'anno, e però non segna di testa, non segna con un movimento forte sull'attacco alla profondità, non segna attaccando il secondo palo, non segna occupando l'area, e quelli sono i gol che mancano, perché quelli ne fai 10 in una stagione. Quando giocavo io, mi dicevano, giocando all'ala, vai sul secondo palo che ti dà da mangiare. E lui non ci va sul secondo palo. E quello invece voi sentite dire qualcuno che, però non tira le punizioni. Ma le punizioni non segna più nessuno su punizione. Segnano pochissimo. Le medie realizzative di un campionato di Serie A non arrivi neanche a 10 gol totali di tutte le squadre su punizione. E invece dove devi fare 10 gol in più? Sul secondo palo, di testa, a coprire l'area in profondità, lui non li fa. È quella la sfida di Yıldız. Poi, se riuscirà a giocare al centro, se riuscirà a cambiare il suo modo di giocare, è una sfida anche di Spalletti, perché poi l'allenatore deve anche riuscire a vincere determinate sfide, a creare qualcosa di diverso. Cioè, Luis Enrique, dopo un inizio un pochettino problematico al Paris Saint-Germain, cambia la carriera di Dembélé. Ovviamente, poi adesso Deschamps. Lo sta di nuovo portando in fascia perché è il miglior falso 9 del mondo. Lui lo porta in fascia. Però, ecco, Dembélé l'ha messo lì 9 a dare il pallone di prima a giocare. E Dembélé non segnava mai. Adesso ti fa 40 gol l'anno. E l'allenatore deve incidere. Però, devi trovare, devi dare una mano. E loro possono imparare. Ecco. Hanno un'età per cui possono e devono imparare. Altro vocale.
2: Ciao, sono Enzo da Roma e voglio dire che io sono uno dei pochi che non ha fretta. Non ha fretta per un semplice motivo: è successo uno tsunami e sono d'accordo con te. Secondo me è arrivato un eccellente professionista, è andata via una persona che ha fatto più danni che da grandine. Cannibali, oltre ad essere uno che farà il mercato, è un amministratore delegato, quindi c'è bisogno di tempo e di pazienza. Dico agli amici juventini di avere tanta pazienza. Pensando che arrivava Carnevali, vende, compra, ma non è così, non funziona così nelle grandi società e come tutte le società, non solo del calcio. La Juve ha tanti personaggi, tanti calciatori che sono difficili anche da vendere, è una squadra un po' particolare, però l'importante è che sia arrivato un dirigente coi fiocchi dal mio punto di vista, che faccia il bene della società e che remino tutti dalla stessa parte, compreso l'allenatore che è un ottimo allenatore, quindi io sono molto fiducioso e credo che piano piano il mercato finirà il 31 agosto, il 1 settembre, che i Carnevali e Spalletti faranno una bella squadra, una gran bella.
1: Sì, ecco, diciamo che è sempre molto difficile. Manu addirittura ha più esperienza di me perché Manu si fa 5 ore al giorno. È un equilibrio, guarda, non è che tu perché per filosofia sei più rilassato, allora, ma che fretta c'è? No, fretta c'è, ragazzi. Sei sette colpi, guardate che in un attimo chiudi gli occhi e c'è il ritiro, eh. In un attimo, ragazzi miei. Il tempo vola. E le cose devi fare per bene e se aspetti sempre le ultime settimane poi finisce che sbagli come hai fatto lo scorso anno. Quindi io credo che si debba trovare un equilibrio. È ovvio che a Carnevali ora.

0: Ora io mi sento di dare delle giustificazioni. È arrivato da una settimana. Una settimana. Cioè, passa pure le vacanze con Spalletti. Poi, per carità, in un posto meraviglioso, bellissimo, di alto livello. E Giovanni Carnevali, direttore, amministratore, se magari scappa, non lo so, un divano letto.
1: Se andassimo a bere un caffè ad Alassio,
0: sì, sicuramente. Però se scappa un divano letto, una qualcosina, noi, ragazzi, perché no? Perché no? Però va lì, va di qua, va su, va giù. C'è pure il problema delle women, che adesso rispondo anche a Diego. Sì, c'è un problema. Perché l'Arabia Saudita, la nazionale del CT Cortes, non è tanto convinta di dire guardatevi, liberiamo l'allenatore. E perciò la Juventus Women in questo momento qua è in ritardissimo. È in ritardissimo. E io penso debba andare in ritiro tra massimo 10-15 giorni, perché poi ci sono i preliminari di Champions, tra l'altro con squadre che sono nel pieno della stagione. E se tu esci dalla Champions è un disastro, è un disastro. Quindi ecco, le women sono in un momento in cui tutto dovevano fare tranne che una rivoluzione. E invece lo so, perché mi è stato detto da chi di dovere, farà 7-8 acquisti con 7-8 cessioni, cambierà l'allenatore in un'estate in cui tra un mese e mezzo, anzi a un mese e 10 giorni giochi. Quindi è cambiato Bragin con Mazzetta, che sì, ha vissuto nell'ombra di Bragin, ma non è nato direttore sportivo o direttore dell'area sport. Quindi aveva tutto un altro ruolo in Juventus. Perciò ecco, sulle women sono preoccupato. Se non dovesse andare in porto Cortés, che hai aspettato un mese, caro Diego, è un problema. È un grosso problema. Il biglietto da visita di Mazzetta dopo l'era Bragin non è buono. Tra l'altro, la Juventus sta aspettando ad ufficializzare la giocatrice olandese presa per 180.000 euro. Cioè, quindi delle cose che, non lo so, mi spaventano un po' nel mondo women. Diciamo che nel maschile ero molto spaventato, molto molto spaventato con la permanenza di Como lì. Adesso sono un briciolo più sereno, però un briciolo, un briciolo, non troppo. Ok. Grazie Fausto e un abbraccione. Carnevale ha bisogno di tempo. Su Zaniolo sono d'accordo con te. Non mettiamoci in causa un altro problema. Cosa ne pensi di Dennis Undav? Undav in questo momento è bollente. Cioè, tu dagli una palla e fa gol. Però io non sono un grande fan di Undav. Io credo che Undav sia... Il mondiale ha ragione Platini, ho già detto una cosa giustissima, no? Ha detto che lui in un mondiale era tutto infortunato, Maradona era arrivato dopo 3 mesi di vacanza e Maradona l'ha vinto. Cioè, il mondiale ci sono anche... Vengono fuori dei giocatori che magari a me non piacciono, che però arrivano nello stato di forma perfetto, nella situazione... E quindi poi si esaltano. Ci sono dei giocatori invece che fanno bene, perché non so, c'è un calciatore forte, Mecha per me è fortissimo, però è una valutazione esagerata. Schlotterbeck, che si è fatto male, se nella sua carriera non si fosse fatto male sarebbe fortissimo. Ecco, il Belgio è una squadra che gioca malissimo, allenata malissimo, però ha Tielemans che da noi fa il direttore d'orchestra, De Kuyper che è un altro giocatore che dovevi prendere lo scorso anno e invece... l'hai fatto andare in Premier League. Ci sono le cose importanti, però è sempre il solito discorso. Noi possiamo fare qua mille nomi e sapete benissimo che io ci sono per fare mille nomi, però è le caratteristiche. Cioè, se voi volete giocatori forti fisicamente, andate su quel tipo di giocatori. Io voglio giocatori tecnici e sto guardando quelli un pochettino più tecnici. Cioè, per me ieri De Bruyne fa 60 minuti di grande calcio, ma forse grande no, di ottimo calcio. Mette 2-3 palle bene, poi però, cioè nel senso, Rudy Garcia ha tenuto 70 minuti in campo Lukaku, che era impresentabile, cioè, perciò onestamente ci sono delle squadre che sono anche male allenate, e quindi anche i giocatori forti a volte non rendono bene, poi c'è una squadra che io, anche se la guardo poco male, io adoro, è la Spagna, perché per me la Spagna, a prescindere che vi possa piacere o meno una filosofia, sanno sempre cosa fare in campo è lì quando vedi con le caratteristiche, perché sanno cosa fare in campo, poi magari sono addormentati una partita, poi magari non sanno cosa fare, non sanno vincere, poi non hanno fisicità, poi girano sempre il muro e non riescono, come è successo nella partita inaugurale. Però loro in campo hanno quella mentalità lì, cioè ieri sul 4-0 all'ultimo minuto c'era Cucurella alto, aveva dall'altra parte Pedro Porro alto, aveva tre punte davanti, cioè aveva cinque attaccanti, due difensori e tutti gli altri, i tre centrocampisti che facevano gioco. E così secondo me devi giocare a pallone, e non stiamo parlando di giochisti o di risultatisti, è che in campo sai cosa fare, perché c'è una linea uguale per tutti nella Spagna, che è la tecnica. Tipo la Francia ha i giocatori più forti al mondo per me, però a centrocampo non ha la tecnica, quindi se tu riesci a imbrigliare gli attaccanti poi magari fai male. Ragazzi, contro Senegal primo tempo doveva essere 2-0, cioè la palla che sbatte sui piedi di Magnan ed esce è una botta di fortuna rara, vocale
2: Nord Roma. Allora, nomi nuovi non te ne faccio, perché fino a che non ti vai a vedere Keith Smith e Adam Wharton, che ti ho segnalato l'altra volta, entrambi ventenni molto molto forti a centrocampo, uno un po' più offensivo, attendo di fare altri nomi. Mentre invece mi aspetto questa plusvalenza o da Miretti o da Puchka. Che ne pensi?
0: L'ho detto io, cioè Puchka ve lo sto dicendo da un mese, e non lo so perché io credo che possa venire fuori tante operazioni. Io che qualcuno arrivi da Miretti 15 milioni, 10 milioni subito sull'unghia, dei dubbi. Cioè, magari vendi Azic. Io ho altre informazioni su Azic, ma magari alla fine non riesci a vendere nessuno, vendi Azic. Bisogna capire determinate situazioni. Magari riesci a vendere finalmente Nico Gonzalez, fai 5 milioni di euro di plusvalenza, ne devi già fare 7, ne tiri via 5-6 da Puchka e sei già 11 e poi fai un ragazzino, cioè, non è una cifra insormontabile, perciò bisognerà fare qualcosa, ma onestamente Miretti credo possa andare via dalla Juventus, però fino a quando non lo vedrò a titolo definitivo via dalla Juventus, vediamo, perché onestamente viene da una stagione negativa. Ciao Cam, io ti ascolto sempre, come ascolto Radio Bianconera, ma se noi diciamo 50 milioni per Bremer è perché l'anno scorso si diceva che chi vuole Bremer deve darci 70, altrimenti non si vende. Oggi perché è così svalutato? Io penso che a volte il pubblico che ascolta si fa un'idea in base a quello che voi giornalisti ci comunicate. Ma no, Alessandro, con tutto il bene, però bisogna anche un po' ascoltare, c'è una clausola, non è una valutazione. Poi non siamo nell'ottica delle valutazioni di giornalisti della Colpa di Tizio, Caio Sempronio, c'è una clausola e quindi la valutazione la fa la clausola. Poi potrai venderlo a una cifra o un'altra, magari puoi trovare qualcuno che ti paga la clausola, o puoi trovare magari un'offerta da 40 milioni e la accetti comunque, però il prezzo in questo momento lo sta facendo la clausola, non sta facendo un giornalista. Allora, poi leggo altri messaggi. C'è qualcuno che ce l'ha con le regole del calcio, direi che per oggi possiamo evitarlo quello. Ciao Camillo, c'è la possibilità che l'attacco sia composto da Davide Colomoni? Sì. O magari ci sarà un terzo attaccante aspettiamo, Alessandro, non è sicuramente una priorità, minimamente una priorità, e poi per terzo attaccante è un nome sconosciuto, un giovane, un ragazzo che possa aver chiaro, no, il mood della Juve, però sì che David possa rimanere è una possibilità, ma non per i tre gol al Qatar, ma perché comunque potresti tenere David e a quel punto magari prendere un qualcosa in più da altre parti. Esempio, vuoi fare questo investimento sul Dibu Martinez e devi trovare i soldi, allora non fai più due punte insieme, ne fai soltanto una e ti tieni David. Non chiudete ancora completamente la porta a Vlahovic, però che David possa restare sì, è un'opportunità. Io so che ne hanno parlato Carnevali e Spalletti, c'è una volontà di ascoltare offerte per David, ma onestamente non c'è anche la possibilità che possa restare, ecco, e non per i tre gol a Qatar, questo lo posso dire con certezza. Allora, no, ma insomma, su Zegrova, no, è il mio, Vittorio, stai battendo su, il mio era un paragone, cioè, se devo proprio fare qualcosa, tengo lui, cioè, ma non prenderei Zaniolo e non terrei Zegrova, ma se proprio devo fare qualcosa, tengo Zegrova, era, insomma, per farti capire il concetto, non fissarti su Zegrova, caro Antonio, lascia in pace Zegrova, che magari troverà una sistemazione.
3: Grazie!
0: Ecco. E invece Luca, interessamente l'Arsenal è stato rispedito al mittente per Yıldız. Yıldız resterà alla Juventus. Questo è poco ma sicuro. Gineprio, grazie a te per aver ascoltato la trasmissione. Grazie a Manuel Moroni e un appuntamento a domani. Ciao!
4: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
0: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
1: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
0: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
1: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale. Non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
0: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Pomeriggio dunque, il 22 giugno del 2026 comincia ufficialmente l'era Giovanni Malagò sulla poltrona della presidenza della della presidenza federale Federazione Italiana Giuoco Calcio, il nuovo presidente dopo che Gravin ha salutato questa mattina con il solito farneticante discorso. Io spero che tu l'abbia sentito.
3: Sì.
2: Ok, tralasciamo, ma dopo ci torniamo sicuramente, vi leggiamo le parole perché è tutto vero, signori, è veramente tutto vero, insomma, sono cominciate le votazioni con il 68,58%, che non è oggettivamente il 99,78% dell'era Gravina, è arrivata la votazione che ha premiato Giovanni Malagò. Ventata nuova, lo capiremo. Intanto in questo momento è in corso la conferenza stampa alla quale sono presenti nella nostra squadra l'ottimo Quintiliano Giampietro, ottimo, che non vedrete questa sera, ovviamente andremo avanti. Alessandro
4: fino alle 20,
2: farà
4: sì.
2: Un'ora supplementare fino alle 20 e poi chiuderemo perché Quintiliano è ancora lì, sta lì da stamattina insieme alla straordinaria Claudia Santarelli. Potete leggere la live di tutto quello che sta accadendo su Bianconera News.
3: Grazie, Quintiliano ha fatto un lavoro.
2: Quintiliano ha fatto un lavoro, noi poi ci scherziamo sempre, però quante volte vi abbiamo detto che poi lui è un cagnaccio, eccolo. È cagnaccio, cagnaccio in senso positivo, che quando va lì ha fatto parlare a tutti,
3: sì, tutti.
2: Fatto
3: Carnevali, Chiellini,
2: certo, si è fatto la foto Carnevali, sì. Ha chiesto di Colomani e Quintiliano, ah sì, ci lavoriamo. Poi vi giuro che è andata così. Poi è andato da Chiellini. Lascia, ok, saluto, devo salutare, ok, saluto i tifosi della Juve.
3: Ma gliel'ha fatto fare il saluto.
2: E gli ha fatto fare il saluto, perché lui si attacca come quando si attacca a noi che dobbiamo andare in bagno. Quintiliano, fammi entrare in bagno, faccio tutto quello che vuoi. È straordinario. Ha fatto un lavoro eccezionale, come lavoro eccezionale ha fatto anche Claudia Santarelli, tutta la nostra squadra. E ce la cantiamo e ce la suoniamo anche pochettino, perché onestamente va fatto.
3: Bravo,
2: dato il merito a chi,
3: su questo
2: non c'è dubbio.
3: Sono d'accordo anche io.
2: Bravo Quintiliano. Applauso da parte di Marangio e Santarelli. Detto questo, comincia una nuova era, da capire. Abbiamo visto anche delle immagini, grazie sempre a Quintiliano. Sì. Potete trovare su Bianconera News, grazie al lavoro di Alessio Tufano, che è bravissimo anche lui. Sì. Questo,
3: a breve grandi novità,
2: questo per dirlo anche a chi se l'ha detto Tufano, allora è una stupidaggine. No, perché io mi segno tutto.
3: Grandi novità, ragazzi,
2: a brevissimo grandi novità che vi piaceranno.
3: Sì, sicuro.
2: Quindi dicevo, della foto, un paio di foto scippate, come si dice a Napoli, sì. Quindi rubate da Quintiliano alla platea, dove si vedeva Carnevali che dialogava con Marotta, e insomma, questo per far capire che c'è una rappresentatività politica maggiore, dai, di questa Juventus. Sì. siamo lì, siamo presenti, saremo presenti durante tutta la costruzione, tra i consiglieri confermato anche Chiellini. Giorgio Chiellini, 16 nomi che non sono sostanzialmente cambiati, tante le domande fatte al presidente Malagò, adesso sviscereremo un pochettino tutti i temi, andremo avanti, ma in questa giornata, come detto, il buon Quintiliano, l'ottimo Quintiliano, ha chiesto a Carnevale, ma insomma che dobbiamo fare con Colomani, e lui ha risposto: ci stiamo lavorando. Ora, piaccia, non piaccia, eccetera, però Colomani evidentemente è un obiettivo serio del mercato della Juventus e si proverà in queste ore a dare un'accelerata, anche se ritorniamo al discorso che devono essere fatte delle cessioni. A proposito di cessioni, si toglie ufficialmente dal mercato Gleison Bremer, che ha lasciato trapelare gli esperti di mercato che lui non ha assoluta intenzione di lasciare la Juve, ma anzi che, forte anche del grande ascendente che ha su di lui Giorgio Chiellini, lui vuole ripercorrerne un po' la storia, la carriera, l'attaccamento ai colori bianconeri ed essere bianconero a vita. Questo adesso è da capire, se non ha avuto offerte, quindi anche un modo per svincolare da quelle offerte che non sono arrivate, o è un attestato di amore, ci piace pensare questo, che fa piacere alla Juve, non alle casse della Juve, che magari gradiva. Però chiaramente poi la volontà del giocatore si deve sposare con quella della società, quindi questo lo capiremo.
4: Intanto ti segnalo un'ultima ora del mondiale, importantissima. Lo stregone del Ghana ha detto: sto lavorando per maledire Harry Kane. Tutto vero, è che il Ghana c'è lo stregone.
2: Lo so ragazzi, quindi Harry Kane trema perché lo stregone ha puntato te, proprio te. Poi lo faremo parlare anche con Quintiliano, gli mandiamo Quintiliano, gli facciamo dire tutto. Vabbè. E poi ultima cosa che volevo dire in questo incipit iniziale che ci siamo detti, mi prendo proprio 3 secondi per dire che la mia Juventus, quella che voglio torni a essere nella persona di Giovanni Carnevale, di una società seria, se dovesse ritornare il figlior prodigo che ha rifiutato per 2 anni il rinnuovo con la Juventus di spalmarsi l'ingaggio, ma che ha voluto fino all'ultimo centesimo e per carità è sacrosanto, che poi ha sparato altissimo e per carità è sacrosanto anche questo, e che davanti al no della Juve ha mandato le letterine in giro per l'Europa e tutti quanti hanno detto: ma stai scherzando? Ma che, ti dobbiamo dare questi soldi, poi la fascia da capitano, la titolarità, poi che altro vuoi? Un elicottero? Quindi tutti gli hanno detto di no, tranne il Besiktas, ma non va bene il Besiktas eventualmente. A Dusan Vlahovic, se dovesse tornare a fare toc toc alla porta, Giovanni Carnevali, Juventus, sapete cosa dovete rispondere? Scusa, chi sei? Vlahovic, sei venuto a prendere qualcosa? Hai dimenticato qualcosa nell'armadietto? No, veramente volevo riaprire trattative. Noi no, ciao. Perché per me è una società seria, non riapre nulla, anche perché farlo ritornare anche per un anno porterebbe problemi seri. Si guarda avanti senza Vlahovic, per quanto mi riguarda. Buon pomeriggio Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli.
4: Ma io Federico Vincenzo Rossi, lo sai che su questo lo penso esattamente come te, cioè non mi piace l'atteggiamento di Vlahovic, che in questo momento, non trovando alternative, potrebbe tornare a bussare alla Juve. Non mi piace neppure l'idea di fargli un contratto di un anno, perché un anno a 6 milioni più 2 di bonus, insomma, non ci siamo. Quindi
2: te le immagini che ha la prima difficoltà quello che spara, e tanti dice: che me ne frega, l'anno prossimo me ne vado.
4: Bisognava chiuderla eventualmente prima. Adesso per me la vicenda è chiusa, e quindi sono d'accordo sul fatto che esperienza con Vlahovic è chiusa. Mi sono espresso anche ieri in un video su Colomani. Io, ragazzi, tutta sta soddisfazione che torni alla Juventus non ce l'ho. Però se questo è l'obiettivo voluto da tutto e da tutti, ben tornato a Colomani. A me è un giocatore che non fa impazzire. Riconosco che degli attaccanti degli ultimi anni è quello che ha avuto l'impatto migliore con la Juve, perché comunque è andato in doppia cifra, perché comunque ha fatto dei gol anche importanti e belli. Però non è un giocatore che mi piace. Detto questo, sarà come sempre il mio idolo se arriva. Però oltre a Colomani, insisto, serve un altro attaccante. Per me servirebbe l'attaccante titolare, o quantomeno, se Colomani sarà l'attaccante titolare della Juve, ne serve un altro che possa fare le sue veci e le possa fare bene. Sono contento di Bremer, detto però che noi sappiamo che una cessione importante va fatta. Se non va via Bremer, vorrà dire che andrà via Thuram. Vorrà dire che andrà via, oltre a Cambiaso, cioè le cessioni importanti da fare sono 2. Cambiaso lo do già per ceduto. Se non va via Bremer, va via Thuram. In quel caso lì, cioè della cessione di Thuram, bisognerà intervenire anche sul mercato. Se poi lo stregone del Ghana ci fa un favore e riesce a piazzare pure con Miners, invece dà la maledizione, se gli fa tornare un po' di spirito positivo e qualcuno se lo prende, visto che il Besiktas in questo momento prende tutti, nel pacchetto ci mettesse pure con Miners, e a quel punto però rifacciamo il centrocampo, chiaramente non con tantissimi soldi, non con tantissime risorse, però con uomini nuovi. Io ho scritto una cosa sabato su Tutto Juve e più o meno sarà un po' anche l'indirizzo dell'editoriale di questa sera. Io voglio giocatori con la schiena dritta, Vincenzo, cioè mi devono riportare giocatori con la schiena dritta. Riconosco a Colomoni che c'ha la schiena dritta, perché è uno che ha avuto un ottimo impatto, non mi piace, ripeto, però c'ha la schiena dritta. Ecco, io voglio giocatori così, che vogliono la Juventus, che intendono aprire un ciclo alla Juventus e che riescano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, cosa che del gruppo dell'anno scorso hanno fatto un pochi.
2: Allora, altro paio di cose da dirci. La prima riguarda il portiere, perché piaccia o no, ragazzi, anche stamattina sentivo messaggi tutti in radio, vabbè, ma tutto sommato i soldi, sì, concentriamoci per gli altri. No, portiere serve, priorità per la Juve, sì.
4: Sì.
2: Vuole spendere soldi la Juve? No, per il portiere vuole cercare di limitare al massimo le spese. L'incastro dei portieri che è andato in essere, ovvero Daffara che andrà in prestito al Parma dopo, sì, essere stato riscattato dalla Juventus, anzi ricomprato dalla Juventus, dall'Avellino. Suzuki che dal Parma andrebbe all'Aston Villa potrebbe liberare Dibu Martinez, tant'è che nella giornata di oggi si racconta di un piccolo sconticino che adesso sarebbe stato applicato da 15 a 12 milioni. La Juventus continuerà a dire no, ve lo diciamo subito. La Juventus 12 milioni non li paga, 10 milioni non li paga, forse 7-8 milioni li paga, ma bisogna capire se l'Aston Villa è disposta praticamente a dimezzare la richiesta iniziale, che era di 15 milioni. Se così non fosse, si punterà a Vicario, ma Vicario chiede più o meno le stesse cifre, quindi anche lì bisognerà andare a trattare col Tottenham, che però è alla ricerca di soldi perché sta puntando molto in alto, addirittura sta cercando di portare a casa Tonali. Che comunque mi sembra evidentemente un mercato di rilancio importante quello che stanno facendo le inglesi, eccetera eccetera eccetera. E altre cose appunto che volevamo dire oggi, a margine delle votazioni federali, c'è stato un gruppo di ultra di tante squadre, sì, immagino, che si sono riunite, hanno omaggiato Igor Protti come ha fatto la splendida curva del Livorno, e quindi siamo contenti di questo, e hanno chiesto un calcio per il popolo. Ora, io mi ricordo quando nel 2021 circa era, nacque l'improvvida Superlega, nata male, tu e bla bla bla bla. E i tifosi del Chelsea, imbeccati evidentemente, andarono per strada con questi striscioni che avevano scritto.
4: Imbeccati e pagati.
2: Pagati, con questi striscioni che gli aveva preparato chissà chi, sai, proprio quelli là finti che erano usciti dalle patatine. Il calcio è del popolo, il calcio è del popolo. E anche in Italia qualcuno gli è andato dietro. Che schifo la Superlega, il calcio è del popolo, bravi gli inglesi, ancora una volta una prova di civiltà, di calcio e di sport, il vero senso dello sport, i soliti tre ladroni volevano fare man bassa, eccetera eccetera. A circa 5 anni di distanza, giù di lì, la Superlega esiste, è nata silenziosamente e ha ammazzato il calcio, perché si chiama Premier League, proprio quegli inglesi lì, quelli che non volevano la Superlega, che andava tutto bene. Proprio quel De Zerbi lì che non voleva la Superlega, adesso sei in un club di Premier che spende perché può spendere. Loro si sono arricchiti, noi siamo alla frutta più totale. Florentino è rimasto quello che era, perché tutto sommato aveva grande potere economico, e ancora oggi può permettersi di prendere un giocatore, di provare a prendersi un giocatore a 220 milioni. Solo un giocatore, solo uno, il mercato di 2 anni della Juventus, solo loro, solo un giocatore. E in Italia si è rimasti a raccogliere, a racimolare le briciole per avere forse il prestito di un giocatore, manco di Dibu Martinez ti puoi andare a prendere. Anni fa, quell'uomo lungimirante che si chiamava Andrea Agnelli, che pure ha commesso i suoi errori, in primis proprio nel modo in cui portò avanti il discorso Superlega, aveva capito a cosa si andava incontro, l'aveva denunciato, aveva detto: guardate che o si fa la Superlega o si muore, almeno in Italia. Cosa hanno fatto? Fuori Agnelli, fuori, in qualche modo, in qualsiasi modo è stato fatto fuori, allontanato dal calcio. Il nostro calcio è regredito e oggi ci troviamo ad abbracciare un nuovo presidente federale in un momento in cui non abbiamo più nulla con i tifosi italiani, questa volta lì fuori a chiedere un calcio più popolare, prezzi più popolari, trasferte più agevoli, la possibilità di fare trasferte, una gestione più trasparente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tanto non se ne fregherà nessuno di questi tifosi qua.
4: Perché noi non frega... poi, tra un attimo abbiamo Quintiliano, che così ci fa il resoconto.
2: Va bene.
4: Ma sai, la protesta di questa mattina è una protesta che tanto rimarrà fine a se stessa. La cosa che ho visto, insomma, dalle immagini che ci ha mandato Quintiliano, è che erano ultra che rappresentavano un po' tutte le tifoserie. Ma tanto rimarrà a lettera morta, Vincenzo, così,
2: certo,
4: come i problemi degli stadi rimarranno importanti, così come i prezzi dei biglietti rimarranno altissimi, così come i prezzi degli abbonamenti alle televisioni rimarranno altissimi. Quindi non cambierà assolutamente niente. Non mi aspetto che cambi nulla neppure nella gestione Malagò, cioè su questo sono molto sincero. Credo che rimarrà tutto esattamente com'è. Il nostro calcio è un calcio di Serie B, l'abbiamo detto, a livello proprio di appetibilità, ma anche di soldi che girano. E quindi, però, è il nostro campionato, ci siamo legati, affezionati, e questo ci teniamo. Ciao Quintiliano!
5: Buonasera, Quinti. Ragazzi! Ciao,
2: bravo,
5: ragazzi!
2: Bravo,
4: ti abbiamo fatto i complimenti in diretta,
2: complimenti, Quinti. E te li continuiamo a fare. Bravo. Molto
5: ma
2: bravo.
5: Anche alla Santarella, però, che
2: ovviamente l'abbiamo fatto.
5: Peraltro, prendendo la pioggia, come non bastasse il sole da stamattina alle 9:30, vabbè. Ma ci sta, dai.
4: C'è la nuvola, certo, di Fantozzi.
2: Certo, certo.
5: Ma quello sicuro.
2: Senti, hai rotto le scatole pure a Chiellini. Ha detto, non posso farla. Saluta. Fammi solo un saluto.
5: Carnevali, devo dire che lo uso questo termine, l'ho un po' fregato. Dico, facciamo una foto, direttore. Sì, sì. Senta, io sono di Radio Bianconera. Ma un pole position è quello, Vanni. Sì, sì, ci stiamo lavorando. Stava al telefono. Sì.
2: Gli hai detto di ascoltarci, di intervenire. Beh, noi ci siamo scommessi una pizza che a Santarelli, che tu hai detto, oh, faccio una trasmissione, ti posso chiamare.
5: No, quello ancora no. Però devo dirvi la verità, mi sembra una persona molto disponibile.
2: Sì, ma sì.
5: Ed è importante quello. Poi stava parlando con Marotta, come avete visto.
4: Esatto, hanno parlato parecchio insieme, quindi.
5: E si sono seduti insieme durante la conferenza di Malagò. Però questa cosa, che la presenza di Carnevali, come avevamo già detto, certifica i suoi rapporti con la politica. Storicamente non c'entrava nulla Carnevali, no?
4: Perché
5: il consigliere confermatissimo, peraltro si sapeva, è Chiellini, però è arrivato anche lui e parlava un po' con tutti, così è. Diciamo un anticomulì, se vogliamo dirla tutta.
2: Sì,
4: mi piace molto questo. Senti, clima, conferenza clima, stampa.
5: Vabbè, ma tu lo conoscete, ma la cosa è un paravento, sorride, però devo dirvi, è proprio una mentalità più aperta. Io un po' lo conosco, insomma, Alconi lo conoscevo. Mentalità più aperta, certo, ha detto, un po' una follia il fatto di aver scelto. Mi hanno voluto e adesso bisogna darsi da fare. La prima cosa che ha detto... rapporti con la politica, ha detto, è fondamentale, altrimenti è un po' dura. E poi ha parlato della questione relativa agli arbitri.
4: Ha detto?
5: In realtà ha detto, era stato nominato un commissario per l'AIA, e vi assicuro, adesso non vi dico il nome, una persona molto molto seria. Hanno traccheggiato, alla fine questa persona ha detto, ragazzi, io avrei un altro ruolo da svolgere se mi chiamate, e quindi ha detto, dobbiamo affrontare anche questo problema. E come anticipava oggi a Stiffo, la cosa importante, ha detto, l'autonomia degli arbitri rispetto alla Federcalcio.
2: Come negli altri
5: campionati, ragazzi, certo. È semplice, è così,
2: certo.
5: Questo è il discorso dei giovani, ovviamente, le cose un po' che aveva detto, e poi vabbè, ha fatto un po' il buonista con Gravina, perché comunque tutti contro Gravina, certo, ha detto, le riforme bisogna farle, ha detto, perché adesso parliamo. E sul CT gli hanno detto, ma Mancini ha detto, guardate, io devo ancora pensarci, vi giuro che non ho parlato con nessuno. Invece a me, per esempio, risulta che con Conte un mese fa ci abbia parlato, e che Conte avesse addirittura dato anche la disponibilità. Però sembra, da come dicono i colleghi, Mancini sfavorito. Poi gli hanno anche chiesto, ma non c'è la possibilità che un CT possa essere della Federcalcio? Ho detto, guardate, io sono per questo discorso, ma in un momento storico come questo, no, ha detto, magari più in là. Poi ha detto il fatto che sia stato eletto con questa percentuale molto elevata, aspetto importante, fondamentale, come faccio a non essere contento. E tra l'altro anche una parte della, della Lega Nazionale Dilettanti che appoggiava e che aveva candidato Abete in quanto presidente attuale della stessa Lega, non ha, ha votato Malagò, perché lui ha preso il 29 Abete, Malagò il 68,58, quindi oltre il previsto, come del resto però avevo un po' detto oggi al direttore, perché partiva con il 54, la Lega Pro non si era espressa, ma sicuramente una buona parte l'avrebbe votato, e quindi un'elezione, diciamo, la differenza con, quel, con l'ultima di Gravina, perché poi Abete ha parlato, ha detto non riesco a capire come sia possibile che con il 98,1% che ha preso Gravina non siamo riusciti a fare, non si è riuscito a fare nulla. Avrei voluto dirgli la verità che dall'altra parte non c'era
4: appunto,
5: nessuno.
4: Appunto, appunto, appunto.
5: Invece, esatto. Invece adesso tu eri il competitor di Malagò, che appunto, è stato esatto. sconfitto clamorosamente. Questo è un po' il discorso.
6: Vabbè,
5: ah, poi gli hanno chiesto della Roma, gli hanno chiesto della Roma.
4: Ah, bravo, che
5: questo
4: è
5: importante. Lui ha detto, guardate ragazzi, io non rinnegherò mai nulla, perché papà, eccetera, però non c'entra nulla. Ma avete visto il principe William è andato a vedere la Aston Villa, no? Giù, quel tipo della Aston Villa. Ma l'importante è che quando lavori nelle istituzioni non c'entra nulla, altrimenti arriviamo, cioè facciamo un discorso veramente, voleva dire terra terra, ma non l'ha detto. Però non lo rinnego il fatto di essere romanista, ma
4: vabbè.
5: Non c'entra nulla, io sono presidente,
2: no, questo sono,
4: non poteva dire che non è romanista, perché insomma
2: sono d'accordo che era l'unica strategia di uscita, cioè andare a minimizzare e dire vabbè, se la dovevamo buttare in caciara anche quello ti fava per l'Inter, per dire,
4: appunto,
2: no?
4: A proposito, l'ultima cosa che ti chiedo, quindi, ma i sodali di Gravina verranno defenestrati, Viglione e compagni, o no?
5: Questa è una bella domanda. A me hanno detto che inizialmente Malagò sta a posto, quella però poi quello che deve decidere decide. Ecco una cosa di, non extra totale di Gravina, tornando invece a Marotta, stavamo notando con Claudio, no? Ho preparato un po' il presidente Sticchi Damiani del Lecce, ho detto ma non è che stiamo trattando qualcuno con voi, no guardi, avete riscattato, ma lo voglio sapere, bisogna tirare fuori le notizie, ragazzi,
4: certo.
5: Ha detto Faticampi l'avete riscattato, non stiamo trattando, ma il difensore, quel ragazzo è bravissimo, si potrebbe, ma quello costa tanto, ha detto guardi mi chiami se qualche trattativa me la gliela dico con Carnevale, addirittura la foto gli ho detto questa battuta, invece il signor Marotta ci è stato vietato di fare addirittura delle foto, poi gli hanno fatta quella di nascosto, io e Claudia gli abbiamo
2: è stato
5: fatto.
2: Vietato,
4: cioè, vietato di fare le foto,
5: perché c'era Claudia che la vedevo, io stavo da Chiellini, le donne di Claudia, chi c'è, chi non c'è, ha detto guarda c'è Marotta però non ci hanno fatto fare le foto, sembra quasi vedo un po' pensieroso, vi devo dire la sincera verità.
4: Si può fare le foto a Marotta, no, ragazzi, vabbè, però noi le abbiamo fatte uguale, visto. Vabbè,
2: senti, intanto giusto per completare il discorso, stanno arrivando le congratulazioni da tutti i club di Serie A, manca ancora la Juventus che prima o poi farà, immagino, le congratulazioni al nuovo presidente federale, quindi su Viglione ancora non sappiamo quello che sarà, invece tra i consiglieri resta Giorgio Chiellini che hai visto lì.
5: Erano scontati i consiglieri, Marotta e Chiellini per la Serie A, e tra l'altro Saragama resta come una delle rappresentanti della Asso Calciatori. Si parlava della possibilità che potesse diventare vicepresidente di Malagò, pare si sia un po' raffreddata la pista, ma dovrebbe avere comunque un ruolo importante. Così come potrebbe essere ricoinvolto Buffon per quanto riguarda il settore giovanile, e una delle prime cose che farà Malagò, mi hanno detto, la nomina di un direttore tecnico, ex calciatore, indovinate di chi è l'identikit?
4: Francesco Totti!
5: No, sembra che sia Paolo Maldini. Se lui chieda il supporto per altri ruoli di altri ex calciatori, non lo so, però sembra che possa diventare lui il direttore tecnico. Ecco.
4: Insomma,
2: e toglierebbe l'unico nome che il Milan si doveva portare a casa.
5: Esattamente. Poi tutte voci, ragazzi, poi vediamo.
4: Va bene. Grazie, Quintiliano. Grande.
2: Grazie a Claudia.
5: Ciao.
2: Ti aspettiamo alle 9.
4: Ti aspettiamo alle 8.
2: Alle 7, 7-9. Ti aspettiamo.
4: Ciao, Quintiliano.
2: Ti abbiamo giustificato.
4: Grande lavoro, grande al nostro Quintiliano. Certo. Se Totti non riesce a rientrare neppure col suo amichetto Malagò,
2: cioè, è un po' fuori dai giochi, secondo me, sia della Roma sia della nazionale. Beh, ragazzi, dai, ma ci vuole un minimo di preparazione. Allora, lui si impose un po' quando disse: ci sono extra, ci devono dare più spazio. Ho capito, ma devi avere anche un po' di minimo di competenze. Per esempio, oggi, toccando tutti i temi, c'è stato anche l'incontro alla Fondazione Mauro e Vialli.
4: Sì.
2: È arrivato Leroy Michel, che ha Platini, che ha allontanato le voci dalla Juventus, ha detto io non tornerò alla Juventus, non voglio neanche un ruolo più in UEFA, FIFA, sta roba qua, al massimo fare il consigliere da qualche parte, però insomma non scalpi, eppure lui lo può fare.
4: Certo.
2: Però c'è chi può, chi non può, chi non può vuole, chi può declina, perché tutto sommato dice sto bene così. Detto questo, secondo me, insomma, se si riesce a distruggere, scardinare più che distruggere qualcosa all'interno della federazione, i nomi li abbiamo fatti, sarebbe meglio.
4: Quella è la cosa migliore.
2: Diventa un governo ombra.
4: Ma anche la cosa più difficile, perché devono scardinare gli uomini di Gravina, insomma, noi ci siamo intorno. Se loro dovessero rimanere, ci sarà sempre la, no? La lunga mano del signor Gabriele Gravina, che sono curioso di capire cosa andrà a fare adesso. Io spero niente, perché insomma di danni
2: tra poco ricompare,
4: ne ha già fatti abbastanza. Va bene, andiamo in pausa. Vincenzo, vuoi lanciare un quesito ai nostri amici o rimaniamo sui temi, tanto già ce ne sono, e poi
2: restiamo
4: dalle 18
2: sui temi
4: e
2: dalle 18 ci scateniamo.
4: A tra poco.
0: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campo Boccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo, di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
8: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
7: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Allora, ringrazio di cuore Gianni per questo messaggio, perché ci dà l'opportunità di approfondire una tematica che secondo me è importante chiarire una volta e per tutte.
11: Qual è il messaggio?
10: Gianni dice, secondo voi l'ingaggio di Carnevale rappresenta una nuova sconfitta della Juve con quello che è il sistema nazionale del calcio italiano? Abbiamo preso un uomo che fa parte dell'ingranaggio, magari invece di combattere la macchina cercando di cambiarla e migliorarla? Grazie Gianni.
11: No,
10: Gianni,
11: messaggio.
10: Grazie a te, perché hai mandato Gianni un bellissimo messaggio e ci permette di ragionare. Allora ragazzi, noi abbiamo capito sulla nostra pelle che fare Don Chisciotte non funziona nel nostro calcio.
11: Nella vita in generale.
10: A meno che tu non sei uno che ha le spalle stracoperte, appunto, il Florentino Perez di turno, che fa il Don Chisciotte pro domo sua, cerca di girare le cose come vuole, tanto cade sempre in piedi, anzi te la alza in faccia e dopo si compra i giocatori a 220 milioni, perché comunque c'ha una potenza di fuoco enorme che si può permettere di fare quello che vuole. Oggi più che mai ci rendiamo conto invece, dopo quello che ha dovuto fare probabilmente John Elkann quando patteggiò, perché altrimenti sarebbe stato uno stillicidio continuo, una guerra che non avrebbe fatto bene certamente alla Juve. Il calcio italiano già sarebbe morto e moriva e sta morendo ed è comatoso, quindi cambiava poco. Loro ti avrebbero fatto la battaglia, non ti avrebbero mai fatto rialzare, quella roba che tu stai a terra, stai fermo, stai fermo, stai fermo, e invece io mi voglio rialzare. Hai alzato anche la temperatura, forse?
11: No, no, 22, guarda. 22.
10: Mi voglio anche rialzare, allora per farlo ti do una mano, dico ok, dammi una mano ad alzarmi e mi alzo. Metafora per dire che a volte il compromesso serve. Il Don Chisciotte invece abbiamo scoperto non serve. Allora a volte come lo cambi un meccanismo e come tuteli la tua società? Facendo il paraculo, perdonatemi il termine che però ci sta, cioè io sfrutto le mie amicizie, dico oh, basta, adesso ci sono io, qualsiasi cosa dialoghiamo, ci andiamo a mangiare una pizza, una birretta fuori, quello che vuoi, cerchiamo di costruire un bel rapporto, anche perché così magari possiamo migliorare le cose. Poi io che te lo propongo so bene che tu a me in questo momento mi mangi, tu personalità più alta, certo, poi capite a chi faccio riferimento, mi mangi. ma io ti faccio capire che ti do rispetto e voglio anche rispetto e collaborazione. Poi magari piano piano ti mangi un pezzetto, cambi una cosa. No, sta cosa secondo me è meglio cambiarla così. Stiamo a sentire, una battaglia la fai vincere a uno, una battaglia la vinci tu e gli ingranaggi li cambi così. Io la vedo in questo modo. Quindi secondo me la strada della diplomazia, della amicizia, della collaborazione utile, non della, della genuflessione, è la strada migliore. Secondo me.
12: Ma noi abbiamo, come detto prima, un politico dentro adesso, l'anti-Comolli sotto tutti i punti di vista. Comolli poteva essere l'elemento di rottura, non lo è stato per manifesta incapacità, Vincenzo, parliamoci chiaro. Per quale motivo io l'ho accolsi bene? Perché credevo proprio in lui di vedere la figura dell'antisistema. Quello che andava lì, veniva dalla Francia, sai, lì sono abituati a tagliare le teste, va? Invece è stato poco più che...
10: È stato isolato.
12: Sì, si è isolato, è stato isolato.
10: È stato secondo un corpo qua... fuori dal mondo.
12: Come lì.
13: Sì, era c'è questo, anche quello là, il francese.
12: Beh, appunto. Oggi invece siamo passati a uno che, per carità, viene dal Sassuolo, quindi non da una big, però è uno che sa navigare nel mondo del calcio italiano ed è uno che ha costruito e ha stretto rapporti con tutti. Dunque siamo passati proprio dal nero al rosso, dal rosso al nero. Non abbiamo cercato la via di mezzo, il grigio.
10: No,
12: no. Da un antisistema a uno che fa parte del sistema, che lo conosce, che sa muovere determinate leve dello stesso sistema, ma che in questo momento, secondo me, Vincenzo, a noi serve. Qui io credo che le battaglie, appunto, contro i mulini a vento non si possano fare, perché quando abbiamo provato a farle siamo stati il mulino a vento noi e abbiamo cominciato a girare tutto sì, facevamo la pala e purtroppo ne abbiamo pagate le conseguenze poi nel 2022. Oggi bisogna saper sedersi a quel tavolo. Mi piace? No, assolutamente. Ma la, la cosa che condivido molto sta in quello che ha detto Vincenzo, cioè fare il paraculo di ti do una carezza, ma da quell'altra intanto provo a darti un ciaffone da dietro. E io spero che Carnevali possa far questo, perché noi di questo oggi abbiamo bisogno, ben sapendo che 20 anni fa eravamo dietro, 10 anni fa eravamo davanti, ora siamo un'altra volta dietro e quindi dobbiamo recuperare piano piano le posizioni, anche facendo i furbi in questa maniera. Quindi è molto pertinente la domanda del nostro amico, ma dal punto di vista della strategia societaria, politica, io la trovo l'arrivo di Carnevali la miglior mossa che si potesse fare.
10: Dopodiché parliamo anche di mercato e ritorniamo su un altro aspetto importante che riguarda Carnevali. Mettiamoci d'accordo, guardiamoci nelle palle degli occhi, come si dice in questi casi. Bisogna avere una grande pazienza. Allora, o vi predisponete a una grande pazienza, oppure noi tra una settimana ci ritroviamo anche in mezzo ai vostri messaggi Carnevali out, e quello là che magari esce e ti dice era meglio come lì.
12: No, questo non credo,
10: non ti preoccupare, quanto ci giochi che ci esce. Abbiamo detto peste e corna di Giuntoli, a quest'ora già aveva preso 2-3 giocatori. Allora, Giuntoli e come lì hanno pagato, fanno pagare un prezzo altissimo a Carnevali. Cioè gli errori del passato sono le prime cose che restano a Carnevali da risolvere, quindi gli dovremmo dare il tempo. Già qualcuno leggo che scrive ci facciamo soffiare il Sorlot dal Napoli.
12: Può darsi, Vincenzo, ci sta.
10: Seppure fosse chi se ne frega, ciao.
12: No, ma, chi se ne frega no, no però
10: no,
12: ci
10: lo
12: sta.
10: Lo so
12: ci
10: ma
12: sta, possibile.
10: Io ci credo zero, ma per un semplice motivo: il Napoli c'ha Højlund, Lucca e Lukaku, e Lucca non se lo prende nessuno, a meno che non lo regali, ma se lo regali perdi soldi. E De Laurentiis ha detto oggi, Gazzetta dello Sport, la squadra c'è, anche l'allenatore, sto bene così, non andrà a prendere giocatori. Le famose dinamiche di disturbo eccetera eccetera che si creeranno perché magari vuoi andare su uno stesso obiettivo, allora molli l'altro e vai così, o magari vuoi uno sconticino su Miretti, volessi Miretti, o ti mollo Sorlot, così. Può succedere tutto.
12: Tutto.
10: Può succedere che domani arriva Colomani e dopodomani arriva Sorlot. Può succedere che non arriva né Sorlot né Colomani. Io spero che non succeda mai che bussi alla porta Vlahovic e tu dici prego, si accomodi, venga a fare quello
12: però
10: che vuole a casa della Juventus.
12: Quello.
10: Però succede anche quello, e quello mi farebbe molto male, penso anche a molti di voi. Quindi noi dobbiamo essere molto bravi ad avere pazienza e fiducia in un modello, in una società che sta riorganizzando, e in maniera sana questa volta, il suo asset, la sua gestione.
12: Vincenzo, noi in questo momento dobbiamo dare fiducia a scatola chiusa. C'è poco da fare, perché guarda, e sarà poi il quesito che voglio fare dopo, alle 18, ma la bella notizia per quanto mi riguarda di Bremer che dice voglio rimanere, bisogna vedere come tu la interpreti e come la guardi, come la moneta, no? Perché c'è una doppia faccia. Questa, che dicevo, io sono contento perché Bremer rimane, e sono oggettivamente contento, Vincenzo, se Bremer rimane. Poi però giro la moneta, sì, ma adesso chi cedo? Perché finché noi non abbiamo intanto quei 10-15 milioni che dobbiamo fare da qui al 30 giugno, ma penso che un Miretti qualsiasi lo riesce a dar via, ok, ma poi per muoverti sul mercato tu o Bremer o Cambiaso o Thuram li devi vendere. E allora io sono contento che Bremer voglia rimanere, però quei 40,45,50 che Bremer ti garantiva come uscita, dove li vai a prendere? E quindi questo rallenta ulteriormente. Ragazzi, certo, noi al momento abbiamo ceduto zero. E io ricordo sempre il messaggio di quell'amico la settimana scorsa che ha detto: più dell'acquisto aspetto le prime cessioni. Sì. Non ci si può muovere. Noi adesso non abbiamo 12 milioni, 10, per andare a prendere il Dibu Martinez. Non ce li hai, è inutile che ci raccontiamo favole. Non ce li hai finché qualcuno non esce. Quindi quella pazienza che tu invochi è fiducia a scatola chiusa. Lo sai che avevo dato tre tappe, no? Probabilmente una la buco.

0: Io invece sai che mi aspettavo qualcosa.
1: No, no, piuttosto giocano Danilo e Alessandro, pensa un po'.
0: Sì.
1: E quindi io mi aspettavo comunque che giocasse poco, che non avesse grandi offerte, però mi aspetto ancora che la Juventus possa prenderlo in considerazione per un'eventuale cessione. Ma non sarà semplice vendere, perché quando fai una stagione fallimentare, perché è stata fallimentare,
0: quando sai che devi vendere,
1: quando sai che devi vendere, nessuno ti viene a comprare se non alle proprie cifre, vedi il discorso legato per esempio a Cambiaso. Poi apprezzo anche il messaggio di Pietro da Pavia, che ci saluta e dice: la Juve non ha mai fatto parte del sistema, di quel sistema, diciamo, a cui fa parte Carnevale. Il grandissimo presidente di Vittorio Chiusano diceva che la Juve è un patrimonio morale dell'Italia, quindi noi con Carnevale quel patrimonio morale lo abbiamo mandato al diavolo. Non sono d'accordo nulla sulla scelta di Carnevale. È bello e apprezzabile che ognuno di voi abbia la sua opinione, certo, e la deve anche coltivare. Io, Pietro, mi permetto di dire che gli anni di Vittorio Chiusano non ci sono più, che il calcio è cambiato,
0: esatto,
1: che le poltrone di potere sono cambiate, che all'epoca la Juventus si reggeva su un sistema solido, forte, talmente forte che non c'era bisogno di trovare nessun accordo con niente. Eri Juventus, come non lo sei però adesso. Allora noi dobbiamo guardare in faccia la realtà.
0: Sì,
1: in questo momento c'è un Inter che ha potere rappresentativo massimo, più strutturata di noi. Se non si fa in fretta a rinforzarsi, questi vincono per 2-3 anni ancora almeno. Se siamo bravi invece interrompiamo e ripartiamo noi, come ha detto oggi all'evento naturalmente Mauro e Vialli, alla Fondazione Mauro e Vialli Platini, la Juventus torna sempre e tornerà. Ogni tanto ha detto: devono vincere gli altri, certo, non li facciamo vincere troppo.
0: Stanno
1: ha
0: vincendo
1: detto
0: un po' troppo.
1: Stanno
0: però
1: vincendo un po' troppo, però la Juventus tornerà e deve tornare. Questi sono gli anni in cui tu a Napoli si dice: ti devi mettere di secco e ti devi aprire di chiatto, cioè devi entrare in punta di piedi e poi ti giri e ti prendi tutto lo spazio. Bisogna avere questa abilità, ristrutturarsi, ricrescere, essere di nuovo riconoscibili. Come per esempio, prendiamo un esempio negativo, abbiamo avuto l'esempio Inter, prendiamo l'esempio Milan, non è più. Il Milan ha scelto di fare l'autogestione perché nessuno voleva andare a fare il direttore sportivo e il direttore del general manager lì. Si sono ristrutturati interamente. Il Milan non c'ha più nulla di Milan,
0: no,
1: secondo me.
0: Non ha più nulla di Milan.
1: Quindi è più o meno prima o poi ritorneranno anche loro, ma dovranno sbattere ancora contro parecchi muri. Noi invece adesso abbiamo scelto una strada.
0: Abbiamo già sbattuto tanti muri, speriamo di non sbatterci più. Poi è come quando io leggo: ah, quando c'era l'avvocato. Anch'io quando c'avevo 20 anni, ragazzi, ne facevo 3 in un giorno solo. Oggi ne faccio una in 10 giorni. Ora faccio una battuta stupida, ma perché è così?
1: E
0: cioè,
1: non venivi con i pantaloncini corti.
0: E non avevo comprato i corti. A cosa serve guardarci indietro? Ah, quando era ragazzi, tutti vorremmo essere quelli che eravamo a 20 anni o a 30 anni. Non lo siamo più. Quella Juventus lì non c'è più.
1: Poi, e neanche quel sistema calcio.
0: E nemmeno quel, se uno non si, io lo dico sempre, nessuno ci obbliga a tifare o a seguire la Juventus. Se uno legittimamente non si rivede più in questa società, in Carnevali, in ECA, fa un passo di lato. Non siamo obbligati. Non siamo obbligati. Ma se voi aspettate il ritorno della Juventus, dell'avvocato, non torna. Non torna. Io non so come spiegarlo. Non torna. Però una cosa ve la dico. Una cosa ve la dico. Forse questi qui che dicono: ah, Carnevale di Lille, erano quelli che non festeggiavano gli scudetti. Perché io sento lo stesso profumo. Perché quando si ama incondizionatamente. Poi, come scrivono gli amici prima, quello poi io non sono d'accordo su quello, non sono d'accordo su quest'altro. Però poi leggo altre cose che mi sembra lo stesso profumo di quelli che al settimo scudetto: oh, lo scudetto, che noia, però ci ha sbattuto fuori l'Ajax. Facciamoci ogni tanto un esame di coscienza. A me piacerebbe che ci fosse ancora Boniperti, che ci fosse ancora l'avvocato, che ci fosse ancora Umberto. Perché? Semplicemente anche perché sono cresciuto con quella Juventus lì, che però poi negli anni è cambiata, spesso in meglio, qualche volta in peggio. È chiaro che dal 2020 ad oggi la Juventus è cambiata in peggio, giusto Vincenzo?
1: Certamente.
0: Con tante scelte sbagliate.
1: Però abbiamo avuto anche un'epoca d'oro con Andrea Agnelli.
0: Sì,
1: fino alla parte finale.
0: Ma è questa la storia. La storia delle società di calcio è questa. Anche loro hanno avuto il periodo che noi li prendevamo per il culo, no? Periodo di dentone lì, come si chiama lì, quello che si lava denti. Li prendevamo in giro, poi sono ricresciuti sulle spalle nostre. Perché è chiaro che se tu gli dai il tuo, no, il

0: la tua, se tu gli dai la tua valigetta con i tuoi segreti industriali e con quello che pensi di fare negli anni, è normale che forse tu poi affondi e gli altri salgono. Però ora noi siamo nel guado, siamo un po' in quei 9 anni che forse qualcuno ha dimenticato, sì, noi sì. No, dove non vincevi niente. Sì, hai vinto una Coppa UEFA con Dino Zoff, per amor di Dio, ma eravamo, navighiamo a vista. Ve lo ricordate Luca Cordero di Montezemolo? Appunto.
1: Però vedi, il motivo per cui ti ho detto guarda che arriveremo presto ai carnevali out già un pochettino emerge. Mo ti leggo il messaggio di Alfredo.
0: Sì, però se uno dice carnevali dice, out no, dopo no, una no. settimana, io però Vincenzo non mi confronto.
1: Lo so.
0: Mi detto, confronto con quei messaggi di prima, ma non aspetta, con chi dopo una settimana. No, perché
1: ho detto ci arriveremo.
0: Aspetta. Perché vai contro la logica.
1: Certo,
0: cioè se tu da una settimana dell'insediamento di una missione legato già sei contro e dici out, vuol dire che allora Vincenzo
1: ma è così. E ci arriveremo, sì. Significa che non hanno ancora scritto carnevali out, perché magari l'Alfredo di turno, che salutiamo tutti quanti voi, non sono dita puntate, ma è perché per ragionare con voi, da Torino dice ditemi il grande colpo di carnevali a Sassuolo.
0: Ma allora, scusa, ma è lo stesso che scrive come fa a fare l'interesse dei carnevali essendo amico di Marotta? No, perché io qui Vincenzo mi rifiuto di rispondere a questi messaggi. Cioè
1: so
0: se è lo stesso, perché è sempre Alfredo a Torino, io mi rifiuto di rispondere a questi messaggi. Ma sai perché mi rifiuto di rispondere a questi messaggi, Vincenzo? Perché bisogna, beh, con tutto l'affetto per Alfredo, bisogna elevare anche un minimo il dibattito.
1: Sì, è lo stesso, ecco. Perché sono andato a leggere adesso. Però,
0: eleviamo un minimo anche il dibattito, Vincenzo.
1: Eleviamo.
0: Ma non ce l'ho con Alfredo,
1: eleviamo,
0: però elevo il dibattito.
1: Eleviamo e spieghiamo. A Frema al Sassuolo chi doveva prendere? Haaland. Una volta che ha tirato fuori i Sensi, Politano, gli Scamacca, questa gente qua, comunque ha fatto un ottimo lavoro nella realtà Sassuolo. Non è che se il Sassuolo chiama Haaland, eccomi! E poi i grandi nomi sono più facili da prendere. Ma devi avere il bancomat dietro, devi avere il blasone del club alle spalle, devi avere la struttura.
0: A parte che poi, se vogliamo andare a vedere, qualche nome l'ha tirato fuori anche da lì. Però
1: detti,
0: ti ripeto, se io devo rispondere a un messaggio fa a fare l'interesse della Juve, sei amico di Marotta, rispondo.
1: Però arriviamo a questo, capisci? Ecco perché io voglio subito sgombrare il dubbio davanti a tutti. Quindi vogliamo avere dibattiti costruttivi? Vogliamo arrivare a un punto di quest'estate nella quale magari si può anche dire siamo un po' in ritardo, però con la consapevolezza che ci sono delle tempistiche non dettate dalla bravura o meno di carnevali, ma dagli errori commessi dal passato che ci siamo trascinati. E secondo me la prima vittoria è quella di non commettere altri errori che si sommano a quelli delle passate stagioni.
0: Ti ripeto, appunto, dice sì, sono io Alfredo, ma non perché ce l'ho con te, però se si ragiona così, per me non diamo niente, noi a voi e voi a noi, quindi cerchiamo di andare oltre questo. Parliamo degli acquisti, le cose, ma perché allora uno è amico di quello per cui si mette come scrivite a 90? Ecco, a me mi cadono, onestamente, mi cadono le braccia, e credo anche al 90% di quelli che ci ascoltano. Prego Fede.
2: Buonasera, Vito dal Grosseto.
0: Ciao.
2: Certo, oggi ho visto su Sport Mediaset l'ex presidente FIGC e tra pochino, cioè, a parte, ci ho fatto una risata allucinante. Cioè, intervistarlo, poi ora c'è Malagò, ma avere il coraggio di dire quelle parole dopo che per 3 volte non siamo andati ai mondiali è clamoroso. Cioè, meno male che dopo ho sentito il nostro Platini e mi sono rincurato. Comunque, niente, non ci sono parole per l'ex
0: ma
2: presidente.
0: Io sono d'accordo con te.
1: Lui ha detto che è stato un atto di,
0: sì, sì,
1: di grande consapevolezza,
0: di consapevolezza di mettersi.
1: Tu dopo che sei uscito dal terzo mondiale di fila hai detto perché mi devo dimettere. Poi ti hanno chiamato, ti sei dimesso, hai detto no, l'ho fatto perché sennò portavo nel vortice giù il nostro movimento. Io, guarda, va in vacanza forse. Va in vacanza. È stato pure troppo tardi.
0: Andiamo con un altro vocale, sì, perché è bene che la radio rimanga in piedi, sì, per altri, sì, anni. Sì, insomma, sì, che poi queste sono cause eventualmente pesanti.
1: Lunghe.
3: Sì. Beh, ragazzi, Quintiliano è stato anche oggetto della prova degli esami di maturità.
0: Sì, è vero.
3: Quindi, viva tutti voi.
0: È vero,
3: Francesco Nardò.
0: ciao. Buonasera ragazzi, una domanda riguardo a Superlega. Io sinceramente non ho sentito nessuno Real Madrid o Barcellona spendere le parole di solidarietà verso la Juve, visto il prezzo pagato. Hai ragione Davide, hai perfettamente ragione, ma lì, senza ritornare sempre indietro al passato, lì è un po' come armatevi e partiamo. Armiamoci e partite.
1: Armiamoci e partite.
0: Lì Andrea è partito, è stato lasciato da solo e poi tutti se ne sono bellamente fregati. Insomma, devo dire che il Barcellona qualcosina ha pagato, ma si è subito rimesso in piedi. Però hai ragione, nessuno ha fatto scudo ad Andrea.
1: No, nessuno ha fatto scudo ad Andrea. Noi pensavamo di avere spalle più forti così, però io più passa il tempo e più mi rendo conto che quello era un tentativo disperato, un grido d'aiuto che tu avresti potuto non fare, perché tutto sommato nessuno se ne fregava e tu salvavi il calcio italiano. Io non dimenticherò mai quando ci fu la conferenza di saluto a Paratici che andò via, omaggiato eccetera, sì. Lui disse: guardate che io quando vado alle riunioni mi trovo dietro di me i dirigenti delle altre squadre che dicono: vai Andrea, noi non diciamo niente, vai avanti tu che poi ti appoggiamo.
0: Lo stesso De Laurentiis.
1: Però così non va, perché Andrea non lo ha fatto volutamente, cioè lui non ha messo, non ha fatto tutto sulla pelle della Juventus e di tutti voi.
0: Però molto.
1: Però alla fine è stato quello che è successo, non volendo. Ha fatto l'all-in, Ale, come si fa a carte? Allora, se vinco la mano, lui avrebbe garantito alla Juventus per anni un 300 milioni di ingresso ogni anno nella Superlega, perché l'ho fondata
0: tutto.
1: Io.
0: Certo.
1: Ho perso tutto. Questo è. Allora c'era il paradiso e l'inferno. Siamo finiti nell'inferno. È finito nell'inferno. Lui si è rialzato per cavoli suoi, giustamente, il suo percorso. Magari domani si riuniranno le strade, ce lo auguriamo, chiaramente con altre ambizioni, altre teste e l'esperienza sulla nostra pelle. Però intanto la Juventus è finita all'inferno e da lì per risollevarsi è dura. E hai bisogno di un personaggio anche come Carnevali, che è straordinario dal punto
0: Vincenzo,
1: di vista dei legami politici.
0: D'accordo con voi, ho qualche primavera in più e tutti avremo sempre nel cuore la Juve di Boniperti, l'avvocato di Betta, Gagliardo, Furino, di Michel. Quello che importa è l'amore per la maglia, a prescindere da chi la indossa. Anche se quelle emozioni provate in passato non le riproveremo più, presumo. Su Carnevali, giusto avere fiducia, ma io sospendo temporaneamente il giudizio dopo la delusione di Giuntoli, nel quale si è riposta tantissima fiducia. Messaggio perfetto, Luca, sono straccordo con te. È vero, quelle Juventus lì, però sai che c'è, Luca, mi sembra, noi che l'abbiamo vissuta, ahimè, cioè da un lato bene, ahimè, perché abbiamo qualche anno, ricordiamo delle emozioni clamorose. Magari le nuove generazioni che non l'hanno vissuta, quella Juventus lì, le hanno provate con altre Juventus. Penso per esempio a quella di Cristiano Ronaldo, che a me, dal punto di vista romantico, le ha regalate di meno rispetto a quella Juventus lì. Però noi avevamo comunque il giocatore più forte del mondo, per cui ognuno poi ricorda le emozioni che ha vissuto. A proposito di Cristiano Ronaldo, devo dire che gli ha lanciato una bella frecciatina con Cesao. Occhio e croce, hai letto cosa ha detto?
1: No, ora ho visto, detto, che nelle esercitazioni non
0: mi obbliga nessuno a passare il pallone a Cristiano Ronaldo, io passo la palla a chi voglio. In Portogallo non è che l'hanno presa benissimo.
1: No, non benissimo, però credo che invece i rapporti tra i due siano sani, nel senso che Cristiano Ronaldo nel Portogallo è sempre stato un po' solo. Lui ha sempre pagato questo rispetto a Messi. Messi nella nazionale argentina è venerato dai giocatori stessi, che giocano per lui, si buttano nel fuoco per lui, lo proteggono.
0: Sì, però
1: con Ronaldo invece c'è stata sempre un po' questa antipatia, esatto. Le guerre, esatto. Con Fernandez, per esempio, uno Fernandez, per esempio, interne, un po' di distanze, e quindi questa poi l'ha sempre pagata Ronaldo, che invece, devo dire la verità, e uno può risultare a volte magari anche un po' antipatico, non che Messi sia un mostro di simpatia.
0: No,
1: però
0: sono
1: lui
0: tutti e due molto antipatici,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, però lui è uno al quale tu dovresti veramente fare lo stesso trattamento che per Messi. Ho visto più che altro che facevano gli esercizi di stretching insieme, sì. E Ronaldo scherzando si è dovuto inginocchiare, perché ha detto è un bimbo.
0: Allora ragazzi, prima di riprendere anche un paio di messaggi che sono arrivati sulla vicenda del Diz, ne parlo un attimo. Io vi chiedo questo come quesito delle 18. Bremer, insomma, che vuole rimanere alla Juve, per voi è una buona notizia o una cattiva notizia, ma cattiva nel senso che potrebbero venire a mancare dei soldi per una cessione e quindi bisogna andare a prenderle da quell'altra? Come la leggete questa presa di posizione di Bremer? Devi dire qualcosa?
1: Sì, che io ho un'idea su Yıldız.
0: Sì. E ne parliamo, ne parliamo dopo. Sono arrivati però due messaggi molto simili.
1: Mo te la spoilerò però.
0: Va bene, a tra poco.
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
6: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni dal 1987 al 2006 con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones che era arrivato a meno 22,6% con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
7: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
6: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
7: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
6: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
8: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupallo. Allora, il ragionamento di Bremer, io dico la verità, se Bremer dice che vuole rimanere, io sono contento. Poi è vero che per comprare dobbiamo vendere, se no dobbiamo vendere i pezzi buoni, non possiamo spendere soldi, però siccome sono ancora, c'ho tanta paura del mercato, sarà che in questi anni abbiamo buttato soldi, ma veramente buttato soldi, noi abbiamo speso 400 milioni, non c'è giù un giocatore titolare tra Nico Gonzalez, tra Coop Miners, tra Openda e tra David Luiz.
9: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono Alberto da Napoli. Io vorrei fare una grande provocazione. Allora, venderei, siccome abbiamo un tre quarti di squadra non adatta, io ne venderei mezza, insomma farei un po' di vendite se ci riusciamo, e prenderei, se lui accettasse, un bel progetto intorno a lui e il Diz e con Seisao futuristico, prenderei Nico Paz 60 milioni.
10: ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Che dire sul mercato, sono molto molto preoccupato. Ho seguito Camillo un quarto d'ora fa, ho sentito che potrebbe rimanere David, ma dico, ma stiamo scherzando? David con Colomoni, beh, se vogliamo arrivare a sesti o settimi o ottavi non c'è problema, eh. E però deve avere degli obiettivi. Se siamo diventati una squadra tipo il Torino, la Fiorentina e il Bologna, va benissimo, eh. L'importante è fare sistemare il bilancio. Io non sono molto d'accordo, sento tanti nomi, va bene che è ancora presto, però sembra che ci stia scappando un po' tutto. Charlotte ormai ce lo sogniamo, che ce l'ha già soffiato il Napoli al 100%, con i soldi ce li hanno, noi no, e quindi speriamo di vendere Nico Gonzalez, anche se stanno tirando, spero ancora nel Dibu, ma che rimanga David con Colomani, non lo so.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rispondo io per primo. Secondo me è una brutta notizia. Ti spiego perché. È la notizia perché io non dimentico quando qualche giorno alla fine della stagione Bremer disse: a 29 anni mi sono anche stancato di non vincere.
0: Tu ce l'hai con tutti ormai, Vincenzo. No, però me la ricordo anch'io questa.
1: Me la ricordo bene.
0: Sì, me la ricordo bene
1: e non mi piace. Ma tu ti ricordi quando mi arrabbiai anche con Danilo quando era nella finale di Coppa Italia? Però ragazzi,
0: a voglia.
1: Poi il tempo dà ragione alle persone e il tempo ha dato ragione a Danilo. Perché ti ricordi quando disse chissà quando vivremo un'altra finale? E io mi arrabbiai e dissi non esiste che il capitano della Juve dica una cosa del genere. Però ha avuto ragione. È perché chi è all'interno fiuta.
0: Sente, certo.
1: Sa. E Danilo aveva capito, ha detto questa è una finale che abbiamo raggiunto, quella con che vincemmo la Coppa Italia. Esatto. Chissà quando vivremo la prossima finale. Aveva ragione. Mi arrabbiai perché un capitano della Juve non può mai dirlo, ma deve sempre ambire. Però lui è là, aprì gli occhi, provò ad aprire gli occhi davanti a un futuro che probabilmente qualcuno già sapeva lì, compreso Allegri, che poi diede Di Matto giustamente in campo. E allora lì si giustifica. Se Bremer ti dice una cosa del genere e poi dopo dice no, amore eterno, voglio restare alla Juve, mi sa tanto dire la sua procuratore che l'avrà chiamata e gli avrà portato ovo di offerte. E quindi avrà detto:
0: cavolo,
1: io piuttosto che
0: c'è
1: fare
0: mezza offerta,
1: io piuttosto che fare no, per Miretti qualcosina. Io piuttosto che fare la fine di Vlahovic, che poi dopo deve abbassare la testa, sin da subito dico: ma io me ne voglio andare. Poi se mi chiedono e mi cedono, va bene, lascio la palla alla Juventus.
0: Vedi, Fabio da Torino dice: se Bremer rimane un problema in meno a risolvere, perché tanto la clausola non la pagano e ci offrirebbero al massimo 45. Se considerate che con quei soldi bisogna anche sostituire degnamente Bremer, non è una cessione utile. Secondo Fabio sarebbe da cedere con Sesava a 50. Fabrizio dice: la ritengo di facciata, magari anche concordata con la società. Poi ancora Demetrio, che è in ferie da Castellammare, dice: quanto è vera notizia di Nico Paz? Ma secondo me Nico Paz la Juve in questo momento non...
1: No. Massimiliano da Vetralla ci sta sentendo.
0: Sì, ho visto. Infatti ora ci arriviamo. Su Bremer credo magari anche malafede ci siano solo dichiarazioni antisvalutazione cartellino. Sul mercato credo che i due della Costa d'Avorio, che sì, Eule impressionante, risolverebbero molti problemi. Scrive Luca Terni. Sì, che si sta facendo molto bene. L'altro, ti dico la verità, io dei Costa d'Avorio ho visto ovo.
1: Che si sta facendo non bene di più.
0: Facendo molto bene, sì,
1: e lui intanto si libera zero, quindi non lo devi pagare. Sì. E pur di stare in Italia ha fatto capire che sarebbe disposto a scendere. In un primo momento ha detto: io vorrei stare comunque in doppia cifra, ma sa che in Italia nessuno glielo offre e lui in Italia vuole tornare. Se il club più blasonato, la Juventus, gli dice: guarda, sei più bonus, secondo me lui ci potrebbe arrivare, anche sì, pensare, e sì, sarebbe un grandissimo colpo, secondo me.
0: Giacomo dice: una cattiva notizia, 29 anni post crociata, è tempo di monetizzare. Per me gli intoccabili, scrive Stefania, sono Bremer, Ildiz e Turam. Celeste Vlahovic, sono contenta. Ciao Vincenzo, su Bremer la penso come te, questo è Agostino. E continuano quelli che vogliono vendere Ildiz, ma ci arriviamo.
1: Tra l'altro, tra proprio poco. Bremer ha messo poco fa un like alla notizia rilanciata da Gianluca Di Marzio.
0: Sì, sì,
1: quindi ha voluto ribadire.
0: Fammi
1: questo
0: sentire,
1: ti fa capire
0: qualcosa.
1: Una cosa, però.
0: Sì.
1: Che ti fa capire.
0: Che
1: sono loro che fanno, no, che sono loro che fanno uscire, certo, certe notizie. Che,
0: beh, chiaro,
1: concordano. Dico, chi è esperto di mercato? Di Marzio, ok, va, dice a Gianluca di dire che io, che non lo posso dire ufficialmente, lo faccio dire agli altri e poi metto un like per dire sì, sì, è così.
0: Sì, sì, ma infatti, ma non mi meraviglia.
1: Funziona così.
0: Funziona così. Funziona così. È stata fatta uscire ad arte, però poi dall'altro lato c'è il fatto che ad oggi nessuno evidentemente ha intenzione di pagare quella famosa clausola e siamo sempre lì col conto. Prego.
11: No, Peppe, al di là del fatto che diciamo Dibu Martinez è un ottimo portiere, ma non è Iverson, così come Vicario non è tanto superiore a Di Gregorio, sono i numeri che lo dicono. Tra le altre cose, ha fatto riserva in una squadra che era quasi retrocessa in Premier League, quindi vogliamo dire, vogliamo farlo passare questo grande portiere per un'annata che ha fatto a Empoli, basta andare a vedere la stagione di Gregorio al Monza. I giocatori da comprare sono tutt'altri, cioè, purtroppo senza soldi ci vogliono idee e qui non ci sono né soldi né idee.
0: Quindi? No, ho capito. Ah, è finito.
1: Sì, sì,
0: ah,
1: sì, okay, sì, okay. Cioè, dice che ci vorrebbero idee e soldi, che Vicario non è un'idea precisa.
0: No, di Vicario. Allora, su Vicario Peppe non dice una cosa sbagliata. La grande stagione Vicario la fa a Empoli. Le due stagioni a Empoli. Io sono talmente sconvolto da quello che ho visto quest'anno che per me qualsiasi portiere è migliore di Gregorio. Poi sai come la penso su Di Gregorio, non è soltanto un problema tecnico, è un problema mentale che non ti togli da un anno all'altro. Quindi Di Gregorio va venduto o quantomeno va tenuto come secondo. Poi c'è una lista di portieri, per me in testa rimane sempre Carnesecchi davanti a tutti, ma vacci a trattare con l'Atalanta, ti chiede il fenomeno di Giuntoli, ti chiederebbe almeno 50 milioni, giustamente. Poi dopo per me c'è Allison, ma l'altro fenomeno di Comolli ha un po' appena rotto
1: sforato
0: i conti con Liverpool. Poi c'è Martinez, poi c'è Vicario. Questa è la mia lista, quindi sono d'accordo con quello che dice Pep, però l'importante è non avere più Di Gregorio per quanto mi riguarda, che non sostituisco con Perin, sia chiaro, perché
1: Devo fare un upgrade, non devo fare un downgrade, devo uscire da questa impasse dei portieri che ci ha veramente tagliato parecchio le gambe l'anno scorso. Quindi io, vedi, stamattina poi dicevano sempre: ah, ma a questo punto ci teniamo Di Gregorio, se dobbiamo prendere portieri di 35 anni, eccetera. E io dicevo: no, ragazzi, un portiere di 35 anni è un portiere di sicuro affidamento. Non è che stiamo prendendo il miglior portiere al mondo, ma stiamo prendendo un portiere di personalità, di carattere, che comunque ci fa stare le spalle coperte molto di più. Quindi è un obiettivo da centrare il prima possibile. Credo che quando, perché ricordiamoci che il mercato aprirà una settimana, lunedì prossimo, credo che all'apertura del mercato i primi colpi in generale, non che arrivano tra una settimana, ma i primi colpi che ci saranno quando si aprirà ufficialmente il mercato saranno un portiere e un attaccante. Non a caso Colomani e Dibu Martinez sono quelli su cui si sta lavorando di più.
0: Io ribadisco sempre il solito ragionamento, Vincenzo, no? E parto dalla premessa: li voglio bene, al contrario tuo. Ma come accoglierebbero i tifosi della Juve un altro anno con Di Gregorio in porta? Ma lasciate perdere in questo momento la suggestione: sì, basta avere l'attaccante che fa un gol più di quello che si prende, leviamolo, perché tanto non è che prenderemo Haaland o Cristiano Ronaldo. Come riuscireste a ripartire da Di Gregorio un altro anno? Io faccio una fatica bestiale. Tant'è vero che per me è una priorità, se non tra le priorità, quella del portiere. Anzi, dei portieri, perché non mi dà garanzia neppure Perin. Cioè, il portiere, ragazzi, nel calcio è una cosa importante. È una cosa importante, ma anche per la sicurezza che dà alla difesa. Ora che improvvisamente tutti i problemi che ha avuto l'anno scorso, si mette il mantello di Superman e se li toglie, io, se fosse così, va bene, abbiamo un portiere normale, non un fenomeno, ma nemmeno un portiere che non c'è. Se voi avete questa fiducia, ragazzi, io vi invidio, perché io non ce l'ho.
1: No, io zero.
0: Io non ce l'ho. e non ce l'ha avuta neppure Spalletti, perché una volta ok, due volte ok, tre volte ok, poi se Perin non si fa male, Di Gregorio non rivede più il campo. E non è che stiamo parlando di Allison, dice c'è Allison, Di Gregorio non gioca mai, no, parliamo di Perin, buon portiere, ma un buon portiere, punto. Quindi io, questa è una cosa, vi invidio da un lato, perché tutta sta serenità nel portiere sinceramente non ce l'ho.
1: No, forse ci si è dimenticati di tanto di quest'anno, che ogni gol, ogni tira gol, il primo tira gol, che partiamo dallo
0: 0-1 13 volte, cioè partita dallo 0-1, poi è vero che se c'hai un attaccante, ma siccome non avremo due fenomeni spaccaporte, ok, me lo auguro, ma al momento non c'è niente che ci fa pensare che andremo a prendere giocatori da 50-60 milioni in attacco che ti garantiscono 20 gol, allora magari cominciamo a prenderli, cominciamo a dire, se non la vinco quantomeno non la perdo al primo tiro che mi fanno. Io sono veramente ancora esterrefatto da quello che ho visto quest'anno, per carità, mica soltanto da lui, insomma, arrivati i sesti per Di Gregorio, ci mancherebbe altro, però me le sono dimenticate, non me le sono dimenticate,
1: no per niente.
0: Sì, io me lo prenderei De Gea, dice giravoce scambio De Gea Rugani, lo farei subito, dice questo amico qui, lo farei immediatamente, anche perché Rugani, che è un ottimo professionista, ma insomma di Rugani abbiamo visto tutte le stagioni alla Juventus, tutte. De Gea lo prenderei, non ha fatto una grandissima stagione De Gea, ma ditemi chi l'ha fatta la Fiorentina, però la Fiorentina io non gli do nemmeno un euro,
1: no. Attenzione. Ma poi no, neanche un euro. Poi non ci dimentichiamo che De Gea non è esattamente uno di quei giocatori come Gosens, per esempio, abituati a giocare per la salvezza, che lì ci vogliono altri stimoli, altre situazioni. De Gea è uno abituato a giocare ad alti livelli, per grandi livelli, e quindi secondo me non ha neanche espresso tutto il suo potenziale nella passata stagione.
0: No, perché è stato un caos totale, quindi poi insomma anche vabbè, da fare al Parma, quindi non l'avremo come secondo. Io invece, vedi, il grande portiere d'esperienza accanto a Daffara che torna l'avrei fatto, però capisco anche che Daffara, se va a fare il titolare a Parma, come sembra, insomma, lo tieni lì un anno, due anni, poi ce l'hai pronto per fargli fare il portiere alla Juventus. Ecco che in quell'ottica il Dibu Martinez, l'Allison della situazione, lo stesso De Gea, portiere ormai avanti con gli anni, li tieni due anni e poi li passi il testimone. Ma sì, è questo quello che si fa, non quello che ha fatto il Cuocoli.
1: Lo chef ha fatto un capolavoro in negativo clamoroso, perché mandar via Szczęsny e inserire subito Di Gregorio per in secondo, insomma, è stato un disastro. Noi dobbiamo fare un percorso diverso, come hai detto tu, un giovane talento da addestrare, e ce l'avevamo, ma nella peggiore delle ipotesi comunque ne restiamo in contatto e si fa un anno da titolare al Parma, che secondo me lo fa crescere e lo addestri comunque, e però ti serve portiere titolare di livello.
0: Questa è una domanda che chi me la fa è veramente cattivo. Santa, sarebbe più demoralizzante ripartire con Di Gregorio o avere in attacco la coppia Kolumani David? Questa è cattiva, questa è cattiva.
1: Sì, perché sarebbero sicuramente due problemi. Allora io però ti rispondo, sarebbe più penalizzante ripartire con Di Gregorio, e te lo dico, no, e te lo dico anche, te lo motivo anche, la stessa motivazione che ci ha raccontato qui in diretta anche Mirko, di cui sono d'accordo. Tu intanto cominci ad avere un portiere che non ti fa prendere gol al primo tiro che fai, poi piano piano il gol lo riesci anche a fare. Se invece io ho attaccanti che segnano tanti gol e il portiere che li prende a ogni tiro, diventa uno stilicidio.
0: Questo è vero, però ragazzi, con l'umani David sarebbe da io credo che con tutti, ecco.
1: Sì, però dobbiamo pensare che come primo anno noi a quello andiamo incontro. Cioè, per me è molto più complicato immaginare che prendi Kolumani e Sorloth.
0: Io riparto Kolumani David.
1: Ale, tu un attaccante lo devi sostituire per forza. Vlahovic non c'è, prendi un altro attaccante, che sia col Kolumani di turno. Dopodiché, se ti arrivano 30-35 milioni per David, per dire, tu fai, e l'affare è semplice, fia David e con quei soldi ti vai a prendere Sorloth, ma ti devono offrire 30-35 milioni e deve essere ancora libero Sorloth a quella cifra, e allora lo fai. Se non riesci a prendere un altro attaccante, sì, ti puoi prendere Pellegrini, uno in più, Pellegrino, scusami, uno in più. Però non è che poi con i soldi che abbiamo, anziché non abbiamo, non ti prendono David, non riesci a piazzare Open Day in prestito, sei riuscito a prenderti Colomani per sostituire Vlahovic, Milik va via.
0: Cioè tu comunque spendi 40 per Colomani, eh? È vero che cerchi l'obbligo
1: subito,
0: di...
1: fai l'obbligo e intanto aspetti di prendere soldi.
0: Mi hai spento Marangio, fammi sentire, sono totalmente... Cioè io l'idea di partire con Colomani e David veramente mi sento male, sono sincero, mi sento profondamente male, prego. Domani anche Rossi.
12: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Raga, io vi capisco, tutto giusto. Basta con Vlahovic, si gira pagina e va bene. A parte dice che non è lui che va a bussare la Juve, è la Juve che va a bussare lui.
1: No, no.
12: Perché problema ce l'ha la Juve, non lui.
1: No, no.
0: Diciamo un po' tutti e due, però.
1: Amico mio, non ti preoccupare.
12: Basta pure con questo Koulibaly. E basta, che esiste solo lui a mondo. Mamma mia, non si fa altro. Sai che il nome di questo ragazzo, manca se fosse Maradona. Basta pure con lui. Mamma
0: sì,
12: mia,
0: io questa ossessione non la capisco,
12: ma
0: onestamente.
12: Ma lo dico a nome di tanti tifosi, basta. Eccoli ma lì, c'ha la schiena dritta, eccoli ma lì, ma che c'è la schiena dritta?
0: La schiena dritta ce l'ha sicuramente più di tanti altri, però sì. Che non si riesca a uscire da questo impasse con Colomani, ecco, io non lo capisco.
1: Però il discorso qual è? Sì, l'alternativa è Sorloth, per dire. Se però tra Sorloth e Colomani si sta puntando di nuovo con Colomani e non c'è più come lì, ma c'è Carnevali, probabilmente un po' il gruppo, un po' l'allenatore, una scelta l'hanno fatta. Ora è sicuramente da condannare se lo Spalletti di turno ti obbliga, ti dice mi devi prendere Elmas, allora là tu ti arrabbi e dici no vabbè, non ci possiamo ridurre a questo. Però se un allenatore che comunque allenerà questa squadra ti dice guarda, se devi fare una scelta tra i due, io preferisco Colomani, noi ci dobbiamo fidare anche dell'allenatore.
0: Ma per forza.
1: Quello è il punto.
0: Ma infatti non conta mica che non piaccia a me.
1: No, lo so, dico, ci dobbiamo fidare di lui. Altri nomi a queste cifre ce ne sono, per carità. Vuoi fare Ueda del Giappone? Andiamo a vedere. Non lo vuole nessuno, lo stanno cercando un paio di club di seconda fascia in Germania, se non sbaglio. E puoi provare, però magari sai qual è la differenza tra Colomani e gli altri, come provo a giustificare
0: che in Italia l'ha già visto,
1: che non solo in Italia, che la Juve l'ha già visto e che quindi tu dici un pensiero me lo tolgo, cioè l'impatto che c'ha, un altro pensiero me lo tolgo, la voglia che ha di ritornare,
0: la famosa schiena dritta,
1: la famosa schiena dritta. Tutto sommato, gli altri sono un salto nel buio, non me ne posso permettere più. Su lui ci posso addirittura lavorare meglio, dice Spalletti. Ci ha lavorato Tudor, ci lavoro io. Secondo me si spiega così. E si spiega col fatto che non hai più i soldi per andare a dire all'Arsenal oh, tu non hai utilizzato Gyökeres tutto l'anno, ma non è che tanto me lo posso venire a prendere io, per dire...
0: Intanto l'Inter sa per chiudere palestra, gente di palestra è a Milano, quindi sta per chiudere probabilmente già in serata, domani al massimo chiudono. Antonio dice: Santa, tu pensa a Colomani, David con Zaniolo trequartista o gli incubi? Sì, ecco Antonio, io Zaniolo è un altro che non prenderei mai. Dopodiché se devi fare il mercato fantasia, Io però non lo prenderei mai Zaniolo, ma soprattutto per un discorso caratteriale, anche di fragilità fisica. Poi il ragazzo ha delle qualità.
1: Il ragazzo è forte.
0: Ha delle qualità.
1: Non lo facciamo passare per scappato di casa.
0: No. È forte,
1: tu,
0: è forte.
1: Cioè, Zaniolo, ragazzi, io ne ho viste poche di partite quest'anno dell'Udinese, Zaniolo... però quelle che ho visto c'hanno strappo che c'hanno pochi.
0: Zaniolo se sta bene e di testa
1: c'ha uno strappo e poi Juventino, questo ve lo posso garantire.
0: Sì, è un giocatore
1: che non è una cosa da poco, nel senso non è che dobbiamo andare a cercare forse Juventini, però se è un giocatore che arriverebbe anche con quel quid in più, ma è uno che fa gli strappi. Guarda che quando ci fu la partita Udinese-Napoli 3-0, ma sì, lui fece una
0: fece
1: partita, li fece
0: ma
1: impazzire.
0: Ma ha fatto una buona stagione Udine.
1: Ha fatto un'ottima stagione.
0: Tant'è vero che l'Udinese mi sembra che è intorno ai 30-40 milioni.
1: Sì, che però si può abbassare a fronte di qualche accordo con qualche altro giocatore, i miretti della situazione, che ne so, qualcosa si può fare. Però non è che Zaniolo è lo scappato di turno
0: No.
1: Se tu non riesci a prendere Ibrahim e vai a prenderti Zaniolo, magari con una formula che ti convince, Yıldız più Zaniolo, più Conceição, più Colomani, ti resta David, riesci a prendertene un altro, me ne prendo un altro.
0: Perché
1: però...
0: te dici che Zaniolo magari lo può utilizzare anche come prima
1: sì,
0: punta.
1: Sì, sì, sì.
0: Certo. No, no, ma Zaniolo, allora, il giocatore è forte, lo è sempre stato, si è bruciato però... perché è un Balotelli.
1: Sì, però ti dico anche un'altra cosa. Quasi lo stesso infortunio di Chiesa. Tra i due chi è che si è ripreso meglio?
0: Zaniolo. Vabbè, ma lì perché anche sono lì due caratteri diversi.
1: Perfetto. Allora, lui non è tanto matto, tra virgolette, ce lo ci perdoni Zaniolo, poi magari quando verrà lo abbracceremo. Non è matto quanto Balotelli, quanto Cassano.
0: No, no, figurati.
1: Non è però neanche equilibrato come tanti altri, ma non è neanche ipocondriaco e come Chiesa. No, no, no. Cioè uno che ha avuto lo stesso infortunio, ma due ginocchia diverse, se non sbaglio. Sì.
0: No, lui Zaniolo si è fatto tutte e due.
1: Perfetto.
0: Si ruppe il crociato, poi di intro nazionale Italia-Olanda si fece l'altro
1: perfetto.
0: Crociato.
1: Però è uno che a giugno già mo si allena col suo allenatore personale.
0: Sì, sì, sì, no, ma guarda che se
1: che
0: lui
1: si mette in forma.
0: Se lui avesse avuto una testa normale,
1: fisicamente c'ha tecnica,
0: normale,
1: c'ha fisico.
0: Però c'ha due crociati rotti.
1: C'ha due crociati rotti. C'ha tecnica, ma altrimenti ti costerebbe 60 milioni, uno come Zaniolo.
0: In Turchia era finita Galatasaray dove non ha fatto benissimo.
1: Ma perché si trovava, l'ambiente fa anche la differenza. Vedi Douglas Luiz da noi. E l'ambiente fa anche la differenza. Vedi Arthur che al Gremio comunque ha funzionato, da noi non funzionerebbe. Adesso lo vogliono regalare al Besiktas. E tu c'avevi...
0: sono impazziti comunque.
1: Sì, ma tu
0: vuole Andy Gregorio.
1: Sì, però, sì, però aspetta, Besiktas ha detto impazziti sì, scemino. Cioè, di Gregorio 15 non te li do. Arthur se me lo dai gratis me lo prendo. Però come lì c'aveva in mano 7 milioni dal Gremio. Appunto, no, gratis. Cioè dico me lo prendo. Sì. Ma qua la follia qual è? Che come lì c'aveva in mano un'offerta da 7 milioni del Gremio, voleva 10. E tu stai perdendo 7 milioni.
0: Io Vincenzo ti dico la verità. Loro lo vogliono gratis, gli regalo il cartellino. Ma glielo regalo, perché tanto prestano lo proprio. Che fai? Gli rinnovi l'altro anno di contratto per darlo un prestito. Basta.
1: No.
0: Se lo vogliono glielo do.
1: Gli dai il cartellino.
0: Regalo il cartellino, però vedi perché il Besiktas vuole tutti questi compresi Vlahovic, perché c'è italiano. Italiano l'ha avuto Vlahovic.
1: Certo.
0: Ora loro però, come dici te, all'inizio si dice ma sei Briao, ecco Briai sì ma scemi no, lì dove si fa un pacchetto, però Vlahovic chiaramente è fuori perché lui è a parametro di Gregorio. Arthur, ma di Gregorio non te lo pagano 15 milioni,
1: no,
0: ma non
1: no,
0: te lo pagano nemmeno 10 secondo me,
1: no.
0: Allora dovresti dirgli guarda sì ti regalo il cartellino, mi ci metti un milioncino in più, è come se me lo pagassi un milione. Ecco, io di fronte alla possibilità di sfoltire la rosa, poi capisco che noi siamo qua, la cassaforte Exor è un'altra, quindi da fare anche calcoli, soprattutto il discorso del fair play e quant'altro. Però se io in un colpo solo mi levo due mal di testa forti, uno fortissimo, una cefalea a grappolo, il buon Arthur, quell'altro è mal di testa perenne, ma non una cefalea a grappolo, cioè di Gregorio, senti, una mano lava l'altra, io lo farei Vincenzo, io lo farei. Te ne
1: sì,
0: togli
1: però
0: un colpo solo.
1: Devi. Sai quando è che lo fai? Lo fai quando riesci a ipervalutare qualcun altro. Cioè, ti arriva l'offerta per 40 milioni da un club pazzo per David.
0: Lo so.
1: Per esempio, per Miretti sono disposti a darlo in prestito con obbligo di riscatto. Quindi dici: se non mi vuoi dare adesso i 15 milioni, me li darai con obbligo tra un anno e intanto te lo prendi. Però quei soldi li metto già a bilancio.
0: Già a bilancio. Certo.
1: È quello il discorso.
0: Ma
1: quindi...
0: Miretti io credo che non ci sia un problema.
1: No.
0: Uscirà.
1: No. Soprattutto se vai a prendere anche... Mo, oggettivamente, no? Noi vogliamo un bene infinito, anzi ogni giorno di più al nostro Enrico Scarponi che abbracciamo
0: ogni
1: e che sentiremo presto.
0: Sì.
1: Ogni giorno di più gli vogliamo bene. Però metti che sì, togli Miretti, penso che hai fatto non un upgrade, di più. Anche perché che sì andrebbe a prendere il posto di Conminers.
0: Ma scherzi.
1: Il problema è vendere Conminers. Cioè tu metti... Già metti che sì, ti puoi dimenticare di Conminers, di Thuram, senza problemi proprio.
0: Anche Thuram dice.
1: Sì, volendo. Cioè, poi chiaramente devi sostituire Locatelli, che non gli puoi dare una totta le chiavi della regia, però che sì sa fare anche il regista.
0: Sì, che sì è uno che canta
1: già,
0: e porta la croce in quel
1: già
0: ruolo.
1: Locatelli che sì è un upgrade rispetto a Thuram Locatelli, capisci? Cioè è un giocatore che si completa di più il reparto e ci mette più qualità. Lo devi sostituire comunque
0: a tre, per esempio il centrocampo a tre Locatelli che se tu Rama non mi dispiacerebbe
1: no
0: Se giochi a tre, avresti il famoso regista, che non è il regista, Locatelli, però due scudieri alati, di cui uno che vede anche la porta.
13: No, questa è un'idea che farei. Sì, in effetti, io ripeto, non ho visto le partite, ho visto gli highlights del gol. Mi sembra in grande forma. Cioè, non è il Milinkovic-Savic che vedemmo, mi sembra in grande forma.
1: La prossima settimana si incontrerà con Carnevale, il suo agente. E chiaramente Carnevale gli dirà: amico mio, noi questo è il nostro massimo che ti possiamo dare, ti diamo il massimo, 6 milioni massimo, ci mettiamo qualche bonus vicino,
13: perché lo prendi a
1: sta
13: zero,
1: letteralmente al giocatore. Cioè, se il giocatore dice: i soldi li ho fatti, sono andati in Arabia Saudita, i soldini me li sono messi da parte, però mi sono rotto le scatole, voglio tornare a giocare in Italia. Dove mi propongo? All'Inter sono coperti, non mi vogliono. Alla Roma sono coperti, non mi vogliono. Sì, al Milan non esiste più e non c'hanno i soldi, non mi prendono, ci sono già stato. La Juve mi propone questi 6 milioni, ma sai che ti dico? Io me li prendo, me li porto a casa, torno in Italia, divento titolare della Juventus nel campionato italiano, e dopo aver fatto vincere lo scudetto al Milan lo faccio vincere alla Juve. Sta tutto a lui.
0: Ora faccio vincere lo scudetto alla Juve con Colomani.
1: Ma l'obiettivo è quello,
0: lo farei.
1: Vinco una Europa League, mi gioco.
0: Bravissimo, bravissimo, lo farei. E questa è un'opzione,
1: torno
0: secondo
1: in
0: me
1: Italia.
13: Tra l'altro, se ne parlò anche l'anno scorso. Ti ricordi?
1: Sì, però l'anno scorso lui era ancora in contratto con l'Al, e che chiaramente Al-Ahly.
0: Sì, chiaramente
1: ti chiedeva un sessantino, chiaramente non potevi. Adesso è 0-0, e quindi tu puoi andare a lui. Chiaramente lui in altre situazioni potrebbe dire: se vuole andare in Premier, tu non ci fai niente.
0: No.
1: Perché in Premier ti dico: quanto prendevi? 12, ti do 15, vieni. Però in Premier sanno che lui non vuole, perché lui vuole tornare in Italia. Quindi questa è la adesso lui deve spogliarsi di tutti quei soldi. Deve dire: i soldi li ho fatti, venga alla Juve. 6 milioni non sono pochi, sto alla Juve, faccio un triennale, un quadriennale, comunque negli anni mi garantisco un bello stipendio, e voilà, ho trovato la formula. Il Tottenham sta prendendo Tonali per 110 milioni.
13: Sì, però Newcastle al momento ha detto no.
1: Ma perché io ho messo 100 milioni e ha detto di no. Ok, aumentiamo l'offerta.
0: Comunque, con tutto il bene che voglio a Tonali.
1: Ma 100 milioni non glieli do.
0: 110 milioni per Tonali è una follia.
1: Sì, però ho capito che loro giocano un altro sport. Loro hanno altri soldi.
0: Allora, come dice l'amico Marco da Prato, poi andiamo in pausa. Dopo Ronaldinho a Ravenna, la notizia di oggi è Kun Miners al Prato. Magari Ronaldinho, che in effetti ha 46 anni, torna a giocare al Ravenna.
1: Sì, si è comprato anche da solo praticamente.
0: Mi
1: compro e vengo a giocare.
0: Va bene, dai, pausa. Vi ricordo che siamo insieme fino alle 20, fatemi compagnia, perché sarò io da solo con Rossi. Con chi ce l'hai, Rossi? Vabbè, dai.
1: È arrivato? Che è venuto a fare?
0: Pausa.
14: Due colori, due voci.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
14: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex presidente del CONI di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea:
17: è veramente molto profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremmo fare tutto. Grazie a tutti.
16: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, ha detto: sono innocente, ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio, con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal, ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania Algeria alle 5 di domattina. E France-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues, in programma dicevamo questa sera a Philadelphia, è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della Federazione Turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis: ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Quindi un saluto particolare al nostro missionario,
6: al nostro missionario Gaetano, che ci manda una foto dall'Africa dove lui è andato per dare una mano da medico. Grazie Gaetano, e buon lavoro, torna presto.
5: Ti abbracciamo. Meravigliosi,
6: bella. Allora, i tifosi, specie i più giovani, hanno bisogno di emozioni. I bambini vogliono mettere un nome da poter sognare sulla maglietta. Mio figlio la maglietta di Kuhn Miners non me l'ha mai chiesta. Dibu e Dybala casano i tifosi. Allora, Dybala non torna alla Juventus, questo leviamolo.
5: Purtroppo no, però io prima ti avevo fatto invece una...
6: Comunque sono 14 gradi da Gaetano, vedi?
5: Ah, beato lui. Però io qua ti voglio portare sulla provocazione, no? Ce lo dicevamo prima, il nostro amico ci ha ascoltato probabilmente. Ildiz.
6: Ah, sì.
5: È una provocazione. Allora, Ildiz è il
6: giocatore... Però lo stanno scrivendo in tanti.
5: Ildiz è il giocatore più forte che abbiamo. La Juventus ha messo il veto, Ildiz non si tocca. E io sono contento. Mettiamo subito in chiaro queste cose, sennò poi dopo si fanno le solite filosofie, tipo l'amico prima ha detto... Complimenti a Marangio, giunto di top dirigente, Juve di Motta e Spalletti da scudetto, David mondiale a zero, a volte il silenzio è d'oro.
6: Guarda, vieni.
5: Pensa quanto
6: te.
5: Forse dovessi stare zitto tu.
6: Vieni te, ma noi,
5: vabbè.
6: Noi dovevamo fare un open day, no?
5: Sì.
6: Con tutti questi fenomeni.
5: Sì.
6: Ma qua e poi li
5: sai vediamo. Quanti ne escono.
6: Sì,
5: comunque, fatta la premessa che poi la gente non capisce, non dice quello che vuole, allora dovrei dire, Zaniolo, la Juventus anche l'anno scorso, vabbè, fa niente.
6: Noi dobbiamo fare l'open day.
5: Facciamo. Comunque, fatta la premessa che Ildiz per me è intoccabile, eccetera, eccetera. Hanno fatto 40 gradi questo weekend, ok?
6: No, 40,
5: sì, 33, 34, faceva molto caldo. Temperatura percepita altissima. Sì. Ero sotto al sole in spiaggia.
6: Ma te?
5: Sì, pensa
6: ma
5: un po'.
6: Ma due settimane fa
5: ho sbagliato la signora.
6: Sì, ma due settimane
5: no, fa. No, sono andato domenica.
6: Anche questo.
5: Te l'ho detto che ci andavo. Sono svegliato presto, due ore di sonno.
6: Anche questo.
5: Il sole a un certo
6: hai
5: punto
6: capito,
5: ho avuto una visione.
6: Sì.
5: E ho detto, sono
7: io
5: impazzito.
7: Io quando vado al mare in spiaggia, te che visione c'ho.
5: Vabbè, questa che sta si chiude negli spoiler. Ho avuto un pensiero indecente, non quelli tuoi. Ho detto, pensa se nella follia, no? Sulle orme dell'offerta per Zidane, il Real Madrid arrivasse e dicesse: senti, lo so che non lo vendi Yıldız, però io ti proporrei il cartellino di Ibrahim.
6: Il cartellino, una barriera fra me e te,
5: vai, il cartellino di Ibrahim, sì. Il cartellino di Camavinga, e ci aggiungo 20 milioni, così tu ti vai a prendere anche il Dibu Martinez e a quei cafoncelli della Aston Villa i dici ti e te lascio pure i soldi per un caffè. Tradotto, tieni, ti lascio anche i soldi per il caffè. Tu che faresti? Perché io in quel momento un attimo ho vacillato.
6: La prima domanda che ti faccio, che può sembrare una domanda anche un po' cattivella, però te la faccio: che se ne fa Real Madrid del Diz oggi?
5: Loro oramai sono folli, cioè nel senso,
7: sì,
5: stanno facendo...
7: dici pende a tutti.
5: No, se tu per esempio trovi l'accordo con Suarso e dici: ma sì, ti lascio per un altro anno Gonzales, scusami, Nico Paz, poi vediamo quello che si fa. Ho preso come si chiama Bernardo Silva, ma fa un altro mestiere, gioca da quell'altra parte, tant'è che noi l'avremmo preso con tutto Yıldız.
6: Certo.
5: Vinicius Junior me lo voglio togliere dalle scatole, lo offro al miglior offerente perché ho paura che possa creare spaccatura all'interno dello spogliatoio. O comunque c'ho Vinicius
6: che
5: Junior,
6: che non è una cosa da sottovalutare,
5: che non è una cosa da sottovalutare, perché è uno che
6: è
5: può,
6: uno di quelli,
5: esatto,
6: che si deve mandare alle scatole.
5: E guarda che io non sono manco convinto che resterà Mbappé, perché stanno facendo tanti acquisti, ma secondo me a un certo punto boom partirà qualcuno. Qualcuno nella ristrutturazione generale. È vero che c'ho anche Arda Güler, che però con il turco Yıldız parla la stessa lingua. Giocano insieme,
6: hanno fatto un disastro, cioè non un disastro, perfetto, la Turchia in generale,
5: in generale ha fatto un disastro, è già eliminata, però i due giocano benissimo anche insieme. Io mi sono garantito, dice il Real, comunque due giocatori che hanno un futuro e sono tecnicamente molto forti. Brian Diaz, che tanto non lo facevo giocare, continuerò a non farlo giocare, avrò un giocatore che persona per bene, non rompe le scatole come Vinicius, che gioca lì, che ci mette il talento, eccetera. Ringiovanisco, do prospettiva. Camavinga è un problema che devo risolvere, me lo tolgo. Brahim Diaz è comunque un problema che devo risolvere, ha fatto il suo tempo da noi, me lo tolgo. Ti metto un 20 milioni vicino, così io di mio non caccio praticamente nulla. Gli ingaggi tra, adesso non so quanto rende Camavinga, comunque tra Camavinga e Brahim, sì, prende, adesso vediamo quanto prendi, più o meno. Ma stiamo giocando, se no arrivano i messaggi, Marangio, vivi,
6: no,
5: film,
6: no,
5: eccetera.
6: Però guarda qua, io
5: però
6: sto
5: vedendo...
6: Però una
5: roba del genere ti farebbe vacillare oppure no? Questa è la domanda che vi giro a
6: ma
5: voi.
6: Ma io, allora, non so se è il momento non proprio positivo che sta attraversando il Diz, però io vedo al momento tutti i messaggi che vanno per una cessione di il Diz. Per esempio, guarda, vabbè, a parte giustamente Andrea che dice: io in spiaggia ho altre visioni, anch'io,
5: sì,
6: Andrea,
5: vabbè,
6: onestamente,
5: certo.
6: Anzi, bisognerebbe ritornare a quella simpatica moda che c'era un tempo che si andava, sì, ormai ci si mette più, peccato, però vabbè, non si può dire nulla, pensa che non si può dire
5: posso...
6: alle femministe, non si è detto niente, abbiamo detto che voglio vedere Rossi nudo, posso dire che voglio vedere Rossi nudo, ecco, ok. Però detto questo, vedi, amico dice: io lo farei anche senza i 20 per i calciatori che hai nominato. Gildo D'Ancona dice: per me non ci sono incedibili, che hanno una buona cifra tipo 100 milioni, io glielo porto in braccio. Poi aspetta, ne ho visto un altro, Emi da Potenza dice: è come il cappotto di Misè nobiltà che il cognato diede a Totò per andare a fare la spesa, cioè il Diz al Real. Patrizia a Roma dice: io invece di Diaz prendiamo a Sant'Antonio. Insomma, non c'è una chiusura a prioristica su il Diz, e qui credo che Vincenzo mi dia anche una sorta di spunto per la prossima ora.
5: Certo.
6: Esatto. Io credo che noi dobbiamo dividere le cose in due. Allora, e riparto dal messaggio dell'amico di prima che diceva della maglia, no, che si comprano i bambini, o comunque identificarsi in qualcuno. Se noi oggi andiamo a dire al 90% di tifosi in chi vi identificate in questa squadra, penso
5: nessuno,
6: no, il Diz
5: al massimo, ma al massimo, perché okay, secondo
6: però,
5: me leggendo i messaggi non vedo,
6: è vero,
5: cioè
6: è
5: non
6: vero,
5: ce n'è uno che
6: ci mette la firma, dice Francesco,
5: cioè non ce n'è uno da questi messaggi che ha detto il Diz non si tocca, A me questa è la cosa che un pochettino
6: sì,
5: ti deve tornare.
6: Sì, questo anche a me mi sta un po' spaventando, un po', però un po' ci rimaniamo e ci ragioniamo

0: nuovo Del Piero, non lo è.
1: Altre attitudini.
0: Forse diventerà più forte, forse, ma non è il nuovo Del Piero. Del Piero le partite le vinceva anche da solo, qualche volta.
1: A 19 anni ha avuto numeri migliori del Piero, l'abbiamo visti, certo, l'altra volta.
0: Però in una Juventus più debole rispetto a quella.
1: Assolutamente sì.
0: Dove è più facile emergere rispetto
1: lì
0: a quella.
1: Lì era impossibile emergere.
0: E quindi io ancora oggi, te lo dico e te lo sottoscrivo, il Diz non lo vendo. A meno che, cioè non lo vendo se mi danno 120 milioni cash. Perché poi noi ci riempiamo la bocca di questi 120 milioni, ma guarda che non so più i 100 miliardi della cessione di Zidane di Moggi, perché è un altro mercato, perché ci sono altre valutazioni e perché avresti comunque una difficoltà importante a comprare. Cioè leviamoci la testa al fatto che ci danno 120 milioni e rifacciamo quello che fece Moggi. Non lo fai. Quindi io, se prendetemi per matto, ma se mi danno 120 milioni cash in mano non lo faccio. Se invece di 120 milioni mi danno, come hai detto te Vincenzo, la possibilità eventualmente di scegliere fra tre o quattro calciatori, dice ci metto Mastantuono, poi bisognerebbe vederla la Juventus, però insomma posso scegliere tra tre o quattro giocatori, lì ti dico che ci comincio a pensare, perché c'ho il giocatore. Capisci? Non c'ho i soldi, perché oggi preferisco avere il giocatore, in questo caso 2/3 giocatori, che non il cash, perché poi il cash lo devi andare a reinvestire e sanno che ti servono i soldi, sanno che ti servono i giocatori, che c'hai i soldi, quindi io questa operazione non la farei. Scegliendo i giocatori ci penserei.
1: Anche perché il centrocampo diventerebbe magicamente, per esempio nelle nostre ipotesi, Camavinga che si Thuram. Camavinga, Tessi, Thuram, un centrocampo a tre, per dire 2-1 Brahim, chi abbiamo detto che c'è? Brahim con Cesao, per dire, lì davanti c'hai comunque Thuram, cioè,
0: è chiaro che ti risolverebbe, però io
1: Colomani,
0: io voglio continuare a
1: credere in lui. Sì, lo so,
0: poi però lui non è Del Piero, l'errore è questo, il Diz non è Del Piero. Anche se noi abbiamo visto un Ildiz nella parte finale di campionato, a quanto? Al 60%? Al 65%? Al 70%? No, al 70% non ci è arrivato. E l'abbiamo visto, si è trascinato anche al Mondiale, dove non ha fatto malissimo, però non ha inciso. Ma se noi ci aspettiamo Ildiz Del Piero, secondo me stiamo sbagliando.
1: Tu immaginati 4-3-2-1?
0: Sì.
1: Più o meno? Ok, il Dibu tra i pali, perché te lo compri con i 20 milioni più caffè che ti mettono vicino. Centrali difensivi Bremer e ti riprendi Muaremovic, che tanto al 50% è tuo. E non lo spendi tantissimo. A destra ci vuoi mettere Kalulu, ci metti Kalulu. A sinistra Cambiaso o chi viene al posto di Cambiaso.
0: Cambiaso è un altro, deve andare via.
1: Va via, sì, quello sì, che viene al posto di Cambiaso. Ok, centrocampo a tre con Camavinga. Abbiamo detto che sì, per
0: che
1: dire
0: sì, e Locatelli,
1: perché comunque uno ti entra nel pacchetto Ildiz, l'altro lo prendi soltanto per il cartellino. Dietro le punte nel 2-1 ci metti Brahim Diaz, Zaniolo, punta Colomani.
0: Sì, per l'amor di Dio, è una Juventus che secondo me mancherebbe ancora di un centravanti forte, però è una Juventus.
1: Ragioniamo, però
0: è una Juventus più forte di quella che
1: c'è,
0: abbiamo.
1: C'è il centrocampo intanto.
0: Sì,
1: c'è il centrocampo forte e fisico. C'hai un attaccante di qualità, tecnica e qualità. Secondo me addirittura David gioca bene con una squadra così. C'hai il portiere.
0: Sì,
1: c'è un difensore in più. Guarda che sarebbe secondo me una roba. Vabbè, stiamo ragionando così.
0: Ma
1: per ipotesi,
0: cioè, sì, però è un'ipotesi, Vincenzo, che ancora prima che tu tirassi fuori tanti amici da casa, ma non soltanto oggi, da qualche settimana avanzano come ipotesi. Secondo me è un po' l'ipotesi che capisco, è assolutamente della disperazione, cioè non vendo questo, non vendo questo, non vendo questo, non vendo questo, faccio una cessione. Però ripeto, attenzione all'idea del cash. Io non mi fiderei del cash. Andando a scegliere su alcuni giocatori sì, credo però, Vincenzo, che oggi onestamente il Real Madrid, che poi il Real Madrid giocatori simili il Diz ce l'ha, perché comunque Anny Kopacz, che è più trequartista, lui vuol giocare, lui vuol partire dall'esterno.

0: E per me questa è la grande la grande incognita di Yıldız oggi. Perché vuol partire dall'esterno e non si vede dietro la punta? Io ce lo vedo benissimo dietro le punte, però lui ti ha dimostrato che vuol giocare lì. Si sente, la sua comfort zone è quella, quella di partire dalla fascia, forse perché può rientrare, può centrarsi invece che essere in posizione già a fronte alla porta. Non lo so, io ce lo vedrei, però chiaramente abbiamo capito, Vincenzo, che con tutti gli allenatori che ha avuto, lui da lì può partire, dalla fascia sinistra.
1: Sì, sì, lui vuole partire da là.
0: Il giocatore è forte, il giocatore
1: proprio, sì, però insomma. Poi una roba del genere riesce, perché noi l'abbiamo fatta come gioco, no? Gioca Jouet, facciamo pure noi il Gioca Jouet.
0: Senza pure più nulla. Hanno cambiato Paolo Ielo.
1: Certo.
0: Che pare sia non lo so.
1: Ma non me lo
0: pare sia interista.
1: Non me l'aspettavo. Però praticamente abbiamo fatto Gioca Jouet per spiegare cosa? Che il mercato delle idee, quando mancano i soldi, è questa roba qua. Cioè andare a prendere che sia zero e convincerlo che gli paghi 6 milioni e basta, non vai oltre. Andare a dire, cioè, il mio pezzo pregiato sul mercato, invece di venderlo per soldi, mi prendo giocatori che a me possono funzionare, me li dai in un pacchetto unico o comunque fanno operazioni slegate, perché visto mai plusvalenza e quant'altro rompono le scatole pure a carnevali, però fai un'operazione del genere. Che vai dall'Udinese e dice: guarda, Sartori mi sta pregando per avere Miretti, lo do a te, tu mi dai Zaniolo e anche lì vado a risparmiare una bella cifra. Senza dimenticare che c'è sempre la questione Nico Gonzalez, che se lo riesci a vendere all'Atletico Madrid, ecco che puoi andare con una piccola differenza economica ad andarti a prendere Sorloth, sempre considerando che David comunque qualche offerta da 30-35 potrebbe anche averla dopo il mondiale che sta facendo.
0: Quanti gol fa ancora David?
1: Zero. Così poi arriva il messaggio e l'amico dice che non indovino, vabbè. Zero. Però
0: con Qatar forse segnava anch'io.
1: Ma con quel portiere, cioè, mi tengo di Gregorio a quel punto. E queste.
0: No, ma hai ragione.
1: Il mercato delle idee,
0: Vincenzo,
1: questo qua.
0: Hai straragione. Non c'è una virgola di tutto quello che hai detto che ti posso contestare. Anzi, però, certo. Io vedo, no, per esempio adesso l'amico Filippo dice: se vendessimo Bremer a 50, Cambiaso a 40, Di Gregorio 10-15, Davide 30, Miretti 15, Nico per Ruggeri, Kelly a 25-30, al suo posto Moremovic, Douglas a 20-25, fai 180, giusto. Guarda, Filippo, hai fatto un calcolo perfetto. Poi ci mette: compro Gila a 30, che peraltro credo vada al Napoli,
1: già preso.
0: Nico Pazza 60, Colo a 30-35, Pellegrino 25-30, Dibu 15, che si zero, fanno 165, che è perfetto. Io ci metto, no, una firma, ce ne metto di più, però quello che dici te, Filippo, è tutto giustissimo, non funziona però così.
1: Noi stiamo facendo i calcoli letteralmente della serva, perché poi chiaramente vedi che Camavinga prende tipo 6 milioni e mezzo netti, che all'ordi sono 12, quindi non so se quelli di Yıldız sono sempre netti, giusto? 6 milioni?
0: Sì.
1: Ok, quindi già prendi un altro a 6 milioni, che si dice vabbè, non ne voglio 12, ma almeno 6 me ne devi dare, e so altri 6. Brahim dice vabbè, non ne voglio 8, ma sempre 6 mi devi dare, ed ecco che tu magari prendi dei giocatori che di cui non paghi tanto il cartellino, ma cominci a far salire tanto il monte ingaggi. Ma è vero anche, contraltare positivo, che aumenti la qualità e che con una squadra così, Ale, l'Europa League non la vince a mani basse, di più.
0: Vedi, Marco Rallucca dice: vi meravigliate che ci sono tanti possibilisti alle giuste condizioni, naturalmente alla cessione di Yıldız, perché forse si sono accorti che in questo periodo storico non abbiamo la forza di trattenere più nessuno e quindi diventiamo razionali. Dispiace, ma se riuscissimo a ristrutturare la squadra vendendo il turco, come successe con Zidane, si fa come le tre scimmiette e si va avanti. Molto bello anche questo messaggio, Marco. Mentre è vero, Platini ha detto: il Diz come Jamal e Olise sono per talento i vecchi 10 che sono diventati 7-11, partono tutti alla fascia. È vero, io continuo a pensare che partire dietro la punta sia più facile, però hai ragione, ormai partono tutti dalla fascia, però partendo dalla fascia secondo me fai un pochino più fatica, perché poi ti devi saltare l'uomo sulla fascia, poi accentrarti. Ecco, poi il Diz comunque, Vincenzo, anche se proprio andiamo a vedere le skill, ce n'è una che gli manca pesantemente, che ci chiediamo tanti perché.
1: La punizione, sì, che tu con Brian Diaz,
0: che Nico Paz per esempio ha,
1: sì, che per esempio Brian Diaz avrebbe, che Zaniolo avrebbe, che sì avrebbe,
0: Zaniolo batte punizioni,
1: sì, sì, che sì avrebbe, cioè parliamo di un livello che sale da questo punto di vista. Sì, è una skill che gli manca, ma è un giocatore che ha dei margini di crescita straordinari,
0: enormi,
1: sia chiaro,
0: sul quale si può lavorare, credo ancora.
1: Sì, sì, sì.
0: E al quale avrebbe fatto bene, Vincenzo, lo dicevano prima alcuni amici, anche poter lavorare con dei campioni. Perché un conto era del Piero allenarsi con Vialli, Ravanelli,
1: Baggio
0: e questo si è allenato con Openda, David, negli anni, insomma, non è che si è allenato con grandi
1: che
0: campioni.
1: Posso mai imparare da questi qua?
0: Anzi, semmai sono gli altri che devono imparare da lui.
1: Metti già Yıldız nella Juve di Dybala e già sarebbe cresciuto tantissimo. Sarebbe cresciuto tantissimo. Che Paulino l'avrebbe fatto crescere proprio tanto. Perché poi Paulino è quello che vedi. Noi pensavamo che Allegri lo aveva trasformato in un tuttocampista. In realtà è lui che si è andato a cercare la posizione per il campo. Però poi dopo ci arriva lì e sa come andare a coprire tutta la zona del fronte offensivo, e avrebbe spiegato a Yıldız, magari sì, a te piace partire da sinistra, perfetto, però devi coprire tutto il
0: quello, Vincenzo,
1: perimetro.
0: Sarebbe stato secondo me un grandissimo passaggio di testimone.
1: Quello sarebbe stato l'ideale.
0: Dybala, Yıldız sarebbe stato un passaggio di testimone meraviglioso.
1: Perfetto, sarebbe
0: un po'
1: stato
0: come
1: perfetto.
0: Baggio del Piero.
1: Sì.
0: Però questo è un pochino più accompagnato, perché Baggio del Piero, Baggio viene venduto,
1: certo,
0: per fare spazio,
1: certo, certo,
0: a Del Piero. Questo lo potevi accompagnare, lui poteva crescere.
1: Invece lui ha avuto come passaggio Pogba, che andava in Arabia, ti ricordi, dai club a vendersi, e quindi insomma non ha avuto un passaggio di consegna.
0: C'è Davide che ci chiede se noi pagheremo 100 milioni per il dizio. Io temo che questa valutazione l'abbiamo solo in Italia, anzi solo alla Juve.
1: No, in realtà l'Arsenal ce l'ha,
0: anche questa.
1: L'Arsenal ce l'ha fatta e la Juventus ha detto no, quindi ci arrivano
0: senza girarci troppo intorno.
1: Adesso per esempio il Real Madrid, che ha capito che l'Inter vuole Nico Pazzi, ha detto ok, 80 solo.
0: 80. Il progetto c'era, ragazzi, di vendere Yıldız. Noi che ci giriamo intorno, lo sapete, l'abbiamo raccontato. Il progetto c'era di vendere Yıldız. È anche per questo che oggi, secondo me, è impossibile. Perché, due anni fa, il progetto c'era di vendere Yıldız, poi è stato stoppato e chi aveva portato avanti il progetto di vendere Yıldız è stato mandato via. Quindi, secondo me, oggi fare un'inversione a U così clamorosa a appena due anni di distanza, non lo so. Poi so anche che c'è chi dice no, ma Yıldız vale 50 milioni 60, l'ho sentito, però vabbè, poi ognuno ha le sue opinioni, ci mancherebbe altro, e va bene così, è giusto, perché su questo ci si confronta. Però capisci, Vincenzo, ci sono troppi step, per cui se no lo potevi fare due anni fa. Io non lo so due anni fa quanto potevi ricavare dalla cessione di Yıldız.
1: Due anni fa, secondo me, in prospettiva, comunque sui 60, 50, 60 li ricavavi. Un paio d'anni fa, secondo me, in prospettiva.
0: Forse anche qualcosina di più.
1: Sì, però sai, ancora dovevi, c'erano ancora giocatori nel giro che potevi prendere, investire di più, eccetera. Era un po' il Nico Paz, però, primissima maniera. Adesso comunque lui ha portato la maglia numero 10 della Juve da due anni.
0: Capito, comincia a essere... investito la maglia numero 10.
1: Per due anni, che è stata un po' una maledizione della Juventus negli ultimi anni, perché comunque Pogba l'ha portata, sì, non l'ha mai portata, Dybala poi è andato via, eccetera. Yıldız secondo me l'ha anche onorata, ti dico la verità,
0: per me sì,
1: non ai livelli di quelli che conoscevamo prima, perché chiaramente Del Piero, Tevez, Dybala, parliamo di 10 assoluti, però nella sua crescita l'ha onorata. E per me, ribadisco, è un giocatore che non si tocca. Ribadisco però che davanti a un'offerta del genere io vacillerei.
0: Dai, ne parliamo nella seconda ora, perché poi non abbiamo dato spazio ai messaggi su questo, siete in tantissimi. Yıldız, Nico Paz, ci confrontiamo su questo. Ciao Marangio,
1: ciao ragazzi,
0: che il traffico sia con te.
1: Grazie,
0: che la via del mare chiusa sia con te.
1: Te la devo far chiudere. Noi ci ritroviamo domani, ma
0: sì, rimaniamo qua fino alle 20 se volete, se no vado via.
1: Ma
0: se volete io sto.
1: Fatti vedere in che condizioni siamo da lavorare.
0: No, è una maglietta di grande qualità.
1: Indegno. Ciao, a dopo.
0: Ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
6: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
5: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
6: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
5: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet, nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
6: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ragazzi, accetto la provocazione, non guardo a Roma, però mi ricordo che Giuntoli aveva praticamente venduto Yıldız e con i soldi di Yıldız aveva promesso che prendeva Osimhen e Tonali. Poi non so come avrebbe fatto, però gli abbiamo dato tutti del pazzo che voleva vendere Yıldız.
8: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da Bologna. Allora, senza polemica, ci mancherebbe altro, però questo allarmismo sempre, mamma mia, adesso Bremer ha detto che rimane come

0: cioè se rimane Bremer vuol dire che basta prendere un centrale forte in difesa da mettere assieme a Bremer.
1: Ciao ragazzoli, Bruno, buona serata. Io lo so, i disastri che ha fatto Giuntoli con Molli anche un po' negli ultimi tempi, gli altri prima, sono difficili da alcuni cucire, eh. Soldi buttati via, palate, e adesso siamo nelle paludi, e io non vorrei essere neanche tanto al posto di Carnevali, perché cioè, con i soldi i calciatori senza soldi non si comprano. Io non lo so, bisogna fare proprio un qualche miracolo. Se riuscirà a fare qualche vendita redditizia e comprare qualcuno, Speriamo che la campagna abbonamenti di solito si passa molto prima. Quest'anno è stata ritardata, penso anche perché non siamo andati in Champions. Spero che ci sia magari ancora qualche miracolo, che prima della campagna di abbonamenti dicono abbiamo preso questo o quell'altro, ma sono tutte mie illusioni. Fino alla fine cerchiamo di crederci, tanto ormai siamo abituati a star male per tutti gli anni così. Ciao.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, eccoci qua ancora, cari amici, oggi in questa puntata speciale di Due in Bianconero, che si prolunga di un'ora, perché insomma oggi il nostro grandissimo Quintiliano ha lavorato veramente bene da questa mattina fino a pochi minuti fa per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente federale, che è Giovanni Malagò, eletto con circa il 68% dei voti, e dunque si è chiusa finalmente l'epopea del Poro Gravina. Ora però mi dovrò inventare Malagò, speriamo di no, perché
6: aiuto,
5: grande Quintiano, sei arrivato a casa, Quintiano, sì, hai fatto un grandissimo lavoro oggi, però ecco, dicevo, speriamo di non dover inventare il nuovo grido su Malagò, però siamo contenti che Gravina insomma sia un ricordo, anche se non dimentichiamo mai che rimane vicepresidente dell'UEFA, vero Quintiliano? Lo sai, Quintiliano, che
6: su questo ci sono pochi dubbi.
5: Appunto. Invece, in questa ultima ora, che è appunto per sostituire il buon Quintiliano, siamo entrati in una tematica che vedo vi sta appassionando molto. Cioè quella, amici, ragazzi, tifosi, fratelli e sorelle bianconere. Ma insomma, il Diz è così veramente incedibile per voi, e devo dire che leggendovi, tutti ovviamente anche con motivazioni diverse, però capisco che in questo momento l'incedibilità non viene data neppure per il Diz. Però c'è anche chi ovviamente la vede in maniera diversa, come l'amica Cinzia, che dice: non sono per nulla del medesimo avviso sulla possibilità di vendere il Diz al giorno d'oggi, soprattutto se ti chiami Juve, con 100 milioni non so cosa ti possa venire in più, e perderemo a livello di marketing, però tra 21 anni e da 2 che è il migliore della stagione. Infatti c'è anche questo aspetto, Cinzia, quello che dicevo prima, insomma, io non lo accetterei mai per dei soldi, perché poi alla fine devi comunque andare a risistemare la squadra, a trovare il giocatore, e 100 milioni, per quanto sia una cifra folle, 100 milioni non sono i 100 miliardi della cessione di Zidane. La Juve secondo me andrebbe comunque in difficoltà, però come detto dobbiamo ascoltarvi, allora andiamo con un po' di vocali, rimaniamo su questo tema appunto di il Diz, prego.
7: Ciao ragazzo, Pasquale.
5: No, Pasquale è passato prima, l'abbiamo sentito prima, vai.
8: Ciao ragazzi, Francesco da Lodi, complimenti per la trasmissione. Alla fine erano il post Platini 8 anni, al nono grazie a Dio abbiamo vinto, e comunque in quegli 8 anni 2 coppe UEFA e 1 Coppa Italia. Avrei messo la firma in questi 6 anni a ritornare a vincere in Europa cosa che almeno io quest'anno, il mio obiettivo è l'Europa League, ma tutta la vita, anche perché ora la firma ad arrivare quinto, sesto, settimo, ma vincere l'Europa League, un trofeo europeo, e poi dopo due mesi ci giochiamo la Supercoppa europea. Un abbraccio.
5: Ma guarda, questo è un aspetto che io condivido. L'Europa League per me diventa l'obiettivo dell'anno prossimo. È chiaro che il mio sogno è quello di tornare a vincere lo scudettino, quello che era per molti uno scudettino. Quindi io, è chiaro che ho un sogno, che è quello dello scudetto, e invece vorrei avere qualche conferma in più, qualche certezza in più sulla possibilità di andare a vincere l'Europa League. Intanto perché comunque l'Europa League poi ti dà la porta d'ingresso e d'accesso alla Champions, riporterebbe a casa un trofeo europeo che manca da troppi anni, ci riporterebbe comunque sul tetto d'Europa, l'Europa B, sia chiaro, non è la Champions. Però io credo che oggi il livello del calcio italiano, non soltanto della Juventus, ma del calcio italiano, sia quello proprio dell'Europa League. Quindi per quanto mi riguarda io sposo questa teoria. E anzi, spero che Luciano Spalletti non cominci poi a fare un tipo di ragionamento, però si gioca il giovedì. No, si gioca il giovedì intanto perché ci siamo andati noi, compreso ovviamente Luciano Spalletti, perché non dobbiamo mai dimenticare che la Juventus aveva 5 punti di vantaggio sulla quinta a 5 giornate alla fine, e quindi Di Gregorio, Openda, David, ma anche Spalletti ci hanno portato in Europa League, per cui oneri onori, adesso ve la beccate, ce la becchiamo, e non deve diventare un intralcio, anzi deve essere, non dico l'obiettivo, ma uno degli obiettivi. Quindi sta a Carnevali oggi andare a costruire quel tipo di rosa che intanto nella fase preliminare, cioè quella del maxi campionato, possa permettere a Spalletti di ruotare gli uomini e magari anche in determinate partite lasciarne alcuni a Torino, perché poi abbiamo visto anche gli incastri tra Europa League e campionato. Ci sono alcune situazioni in cui avremo partite, mi pare con l'Atalanta, la prima dopo il turno di Europa League, e quindi si deve cominciare a fare un turnover ragionato, intelligente e importante, che non tolga energie. Ma intanto il primissimo obiettivo della Juve, ora dirlo al 22 di giugno sembra quasi pleonastico visto il tempo che manca, ma il primo obiettivo della Juve è quello di arrivare serenamente tra le prime otto, vorrei dire prima, ma insomma tra le prime otto, per evitare il playoff, e poi dopo da lì cominciare a entrare con la squadra titolare nei turni quelli a eliminazione diretta. Però io sposo in pieno quello che dice un amico, cioè l'Europa League è l'obiettivo, se non l'obiettivo primario della prossima stagione. Invece volevo rispondere a questo amico che dice: come siamo caduti in basso, penso che non torneremo più a essere un grande club, forse si potrà vincere il campionato ogni tanto ma nulla più, che sarebbe proprio poco, però siamo ridotti a discutere sulla cessione dell'unico giocatore simbolo della squadra, quando la differenza con club europei sta negli sponsor. Noi come sponsor di maglia richiamiamo un terzo se non un quarto dello United e del Real. Dove vogliamo andare? Allora Massimo, in quello che dici non c'è niente di sbagliato, è la realtà. Vince uno scudetto ogni tanto, intanto io me lo prendo lo scudetto, magari giustamente Massimo sei tra quelli che puntano più in alto e hai ragione, per l'amor di Dio, però ti dai le risposte anche da solo. Soltanto lo sponsor di maglia per alcune società è tutto quello che noi mettiamo insieme alla fine di fatturato in un anno, sto esagerando ma siamo lì, questa è la nostra dimensione. Allora ci sono due strade, Massimo, che ringrazio per questo messaggio, e a tutti gli altri amici. O lo capiamo e quindi siamo in una fase di ridimensionamento che ci piace? No. Ma che è quello che ci dice l'attuale momento storico del calcio italiano, di conseguenza della Juventus? O alternative non ce ne sono, ragazzi. Non ce ne sono. Cioè, ci sono, uno dice vabbè. Mi dedico al paddle, va benissimo. Questa è la nostra dimensione oggi. Se poi ci chiediamo se ci piace, no. Ma la Juve sta affrontando un periodo di forte ridimensionamento che, e non voglio fare, non voglio dipingerla più nero di quella che è, che però non è detto neppure che finisca l'anno prossimo. E come dice un amico, sì, stiamo ragionando anche in maniera empirica, perché poi non accadrà, della possibilità di cedere il nostro miglior giocatore. Però l'abbiamo fatto anche in altri anni, di cedere il nostro miglior giocatore. L'abbiamo fatto adesso quando quasi rimpiangiamo, no? La famosa cessione di Zidane, era il nostro miglior giocatore. Certo, avevamo una rosa anche più importante, sicuramente, per cui partiva Zidane, però avevi sempre dei giocatori importanti. Oggi di giocatori importanti, di simboli, abbiamo uno, è il Diz. E ragionare, anche se in maniera fantasiosa, soltanto della sua cessione fa venire i brividi, ma ci fa anche capire il momento della Juventus, che è passata al 2022, che è passata tutto quello che sappiamo. Questo però, ragazzi, noi dobbiamo tenerlo presente, perché altrimenti ci facciamo del male da soli. È la realtà. La realtà dei cicli di tutte le squadre di calcio è questa. E allora, anche se non si possono paragonare le due società, ma ragazzi, la Roma è 7 anni che non è andata in Champions. Non mi sembra che sia stata abbandonata, o forse qualcuno l'avrà fatto. Mi direte sì, ma la Roma, ho capito, ma oggi la Roma è una di quelle squadre con le quali noi ci dobbiamo confrontare. Cartolandia, lo dicevo prima, li abbiamo dileggiati per almeno 10-15 anni e adesso stanno davanti a noi. È inutile che ci giriamo intorno, stanno davanti a noi con tutta una serie di situazioni che a loro sono state favorevoli, a noi sono state sfavorevoli, ok? E parlo fuori dal campo. Però se la realtà è questa, dobbiamo saperla accettare. E mentre loro chiudono palestra, noi ci dobbiamo arrampicare sugli specchi per far decollare un mercato che però deve decollare dalle cessioni. Questa è la realtà di oggi, amici miei. Vorrei dipingervela in maniera diversa, ma vi prenderei in giro. Prego.
9: Ciao ragazzi, buonasera, Cristian da Livorno.
5: Oh Cristian.
9: Secondo me il quesito potrebbe essere un altro. Secondo voi quanto tempo Yıldız potrà rimanere in questa Juve? Secondo me potrebbe essere una buona opzione venderlo quest'anno e iniziare a rifondare da subito, perché i 100-120 milioni ti permetterebbero di fare un'ottima campagna acquisti anche in prospettiva per i prossimi anni. Mentre se disgraziatamente faremo un altro campionato intermedio, il prossimo anno saremo qui a parlare sempre di Yıldız, che ahimè dovrà andare via per salvare il salvabile. Un saluto a tutti.
5: Ciao Cristian, saluto a Milivorno, che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, è stata commovente nel saluto ad Igor Protti, visto che poi c'è stato anche a Rimini e ci sarà anche a Bari, ma questo, la mia città, non mi sorprende, perché so l'amore e l'affetto che c'era per Igor Protti. Avrei scommesso sinceramente su quel tipo di saluto, 12.000 persone allo stadio per tributare l'ultimo saluto a Igor Protti, sono veramente qualcosa di raro, rarissimo. E fatemi dire una cosa in questa parentesi, ricordando ovviamente Igor Protti, ne ho parlato venerdì, l'ho fatto in un paio di post sui miei social, poi ritorno ad affrontare il tema Juve. Oggi non so se avete visto, abbiamo pubblicato su Bianconera News, c'è stata la protesta da parte di una ventina di tifosi di varie società, di varie squadre, ultra, i famigerati ultra, quelli cattivi, brutti, sporchi, per molti, non per me, ma per molti so che è così, che hanno protestato chiedendo ovviamente di ridare il calcio ai tifosi, visto che per tanti anni si è parlato del calcio del popolo, che è una delle più grandi stupidaggini che ci hanno raccontato, e hanno protestato lì davanti a dove avveniva l'elezione del presidente Malagò. E mi ha colpito, ma non perché si parla di Protti, però mi ha colpito il fatto che a un certo punto hanno anche loro tributato un saluto ad Igor Protti parlando di un calciatore, di una bandiera che oggi è praticamente impossibile da trovare nel calcio moderno. E hanno ragione loro. E hanno ragione loro. Perché oggi un calciatore, io appunto, ho avuto modo, l'ho raccontato, di conoscere Igor Protti, non ero suo amico, Livone erano tutti suoi amici, poi c'è questo concetto dell'amicizia che secondo me è un po' troppo largo. Per me l'amicizia è una cosa seria, una cosa importante, si è amici quando scattano determinate cose, ma insomma al di là di questo. Però io ho avuto la fortuna di conoscerlo per motivi di lavoro, non essendo suo amico, ho conosciuto per motivi di lavoro. E comunque era una persona, un calciatore che insomma qualcosina aveva fatto nella sua carriera, sempre disponibile, sempre il primo a salutarti, sempre il primo magari a fermarsi a parlare con te. Oggi ci sono calciatori che segnano 5 gol in Serie A e si sentono dei fenomeni e pensano di essere chissà chi. Ecco, in quella protesta dei tifosi di oggi, di questa rappresentanza di Ultra, c'è stato anche questo saluto a un calcio che Igor Protti sicuramente rappresentava. Non era un santo Igor Protti, perché per l'amor di Dio, ma dal punto di come nessuno, ma dal punto di vista calcistico è stata una bandiera. E non è un caso che si siano radunate 12.000 persone per salutarlo, perché in alcuni valori legati al calcio secondo me bisognerebbe ancora crederci. Il problema è che quando si parla di valori legati al calcio, io sinceramente oggi non saprei veramente a chi rivolgermi. A Livorno si dice a che santo votarsi, ecco, non lo saprei. Chiudo la parentesi. Ritornando a Il Diz, un amico Cristian da Livorno mi ha dato la possibilità di fare questa divagazione, però secondo me importante. È vero quello che lui dice e molti di voi lo dicono, però io credo che ci debba essere una base sulla quale ricostruire, sulla quale ripartire, e francamente io di basi ne vedo soltanto una, quella di Kenan Yıldız. Poi se le cose dovessero andare in maniera così catastrofica da doverci ritrovare l'anno prossimo a cederlo per forza, è chiaro che la Juve, i calciatori passano, la Juve resta. Però io lo vedrei oggi, sinceramente, in una situazione difficile, delicata, ma arrivare alla cessione di Yıldız lo vedrei come un segno di profonda debolezza. Sono molto sincero. Poi non è che se tengo Yıldız divento la società Florida, no, non è quello, perché lo sappiamo. Però dal mio punto di vista sarebbe anche un pessimo segnale nei confronti dei tifosi, cioè ti vengo a togliere quello che oggi è probabilmente l'unico giocatore nel quale, non dico tutti perché in Del Piero ci siamo rivisti tutti, o quasi, ma in Yıldız possiamo dire che ci rivediamo quasi tutti, visto che il resto è poca roba. Ecco, arrivare alla cessione di Yıldız per me sarebbe un pessimo segnale anche in questo senso. Prego Fede.
10: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo.
5: Ciao caro.
10: Ho sentito la visione di Maranzo di spiaggia e concordo invece con la tua visione in spiaggia, quella classica. Beh, effettivamente Yıldız è fortissimo, però Yıldız è uno. E noi in questo momento uno forte, fortissimo, non ci basta.
5: Ah, questo è vero.
10: E il buon Moggi ce l'ha insegnato tutti a suo tempo, dove avevamo un alieno, ma un alieno che non ci ha permesso di vincere, e coi soldi di un alieno ne ha presi tre che sono diventati alieni pure loro.
5: È vero.
10: Quindi sai, a volte girarsi indietro a guardare la storia non fa male.
5: Vero. Intanto Messi ha sbagliato un calcio di rigore, a proposito di alieni, quindi Argentina-Austria 0-0, rigore che si era preso Lautaro, secondo me non l'ho visto, ma secondo me non c'era, si sarà tuffato ovviamente come di sua abitudine, però Messi ha sbagliato il calcio di rigore. È vero, guardate, Marangio con la sua visione estiva ha lanciato un tema che vi sta scatenando. Quello che diceva l'amico adesso è corretto, io però, che sono un grande appassionato di storia, credo che la storia non si possa ripetere, così come non si ripete nei ritorni degli allenatori. È vero, noi ce n'abbiamo avuto uno che ha funzionato, cioè il ritorno di Marcello Lippi, anche se il ritorno ci ha portato alcune gioie ma anche diversi dolori, per l'amor di Dio, non dipendenti soltanto da lui, forse uno in particolare sì, ma insomma non esiste allenatore che non sbaglia. Quindi io credo che la storia non sia destinata a ripetersi. È normale che noi che abbiamo una certa età, che abbiamo vissuto quei famosi 100 miliardi con l'arrivo poi della Juve che ha continuato a dominare, ok, nonostante la cessione del giocatore, cioè di Zidane, ci fa pensare che quella potrebbe essere la ricetta giusta. Io l'ho detto prima, credo che invece oggi sia molto più complicato, molto più difficile riuscire a fare un'operazione del genere, intanto perché con 100 milioni di oggi non rifai una squadra, intanto perché non ci sono più i moggi di una volta, e anche questo può sembrare una banalità, ma entra e pesantemente sulla situazione, e poi perché forse a 100 milioni potresti arrivarci, a qualcosa di più no, per il Diz. Quindi io continuo a pensare che ce n'abbiamo uno forte, bene, cominciamo a metterli vicino qualcuno un pochino più forte rispetto a quelli che ha avuto e con i quali ha lavorato fino ad oggi. È normale che, essendo arrivati qui sesti, bisogna ripartire dalle cessioni, quindi qualcosa bisogna fare, però scegliamo bene i compagni di viaggio per creare il fulcro Yıldız e attorno qualcosa di più costante, qualcosa di più concreto. Dopodiché, ragazzi, Yıldız non è Del Piero. Io su questo continuerò a battermi, perché le risposte, cioè, a volte credo che noi da questo ragazzo ci aspettiamo qualcosa oltre a quello che lui a 21 anni può fare. Migliorerà, sì, può migliorare tanto, sì, può caricarsi la squadra sulle spalle, secondo me ancora questo no. Allora, leggo anche Alfio che dice: buonasera Ale, si può dire che si incominciano a vedere veri danni che la politica calcistica ha inflitto alla Juve e che solo una società in Italia come la Juve ne verrà fuori? Ma ci vuole tempo, mi aspetto dalla dirigenza una comunicazione vera con i tifosi, senza illusioni. Questo è molto bello, il messaggio di Alfio. Sì, vedi Alfio, se noi pensavamo di risolvere i problemi del 2022 nel corso di due stagioni, ci sbagliavamo di grosso. Se pensavamo di risolverlo nell'arco di 3-4 stagioni, ci sbagliavamo di grosso. Perché? Perché oltre a quei danni lì, quindi Chinè, quindi Gravina, tutte le storie che noi sappiamo, ci abbiamo messo anche del nostro. Perché, fatto salvo il mercato 22-23, quello dove arrivò soltanto UEA, ma che sapevamo essere un mercato quasi impossibile da fare perché ci hanno tenuto fuori dall'Europa e ci avevano distrutto l'anno prima, poi ci abbiamo messo del nostro, sperperando gli investimenti fatti dalla proprietà. Perché la proprietà, che ha mille difetti, ci sono detti un miliardo di volte, ma non possiamo togliergli il merito di aver messo soldi, soldi, soldi. Oggi Michel Platini, non so se la cosa l'avete letta, se vi è sfuggita, a me non è sfuggita, perché l'ha detta Platini, ha detto lui spera di morire con la Juve sempre in mano alla famiglia Agnelli. Vorrà dire qualcosa, perché gli hanno fatto una domanda, ma la cessione a Tite, lui ha detto no, ha detto no. Quindi credo che in questo Michel qualcosa ci possa insegnare e ci possa dare. Dopodiché può sbagliare anche lui, ci mancherebbe altro. Soprattutto chi dirige la Juve in questo momento deve cambiare passo nella scelta dei dirigenti, speriamo l'abbia fatta bene. Però rispetto al messaggio dell'amico di prima, di Sapri, 2022 più oltre 200 milioni presi e bruciati, è normale che oggi diventa tutto terribilmente più difficile. Ultima pausa, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
11: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex presidente del CONI di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
13: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
12: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer nella conferenza stampa di oggi pomeriggio ha detto: sono innocente ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues in programma, dicevamo, questa sera a Philadelphia è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della federazione turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis: ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente, sempre.
5: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci in questa seconda e ultima mezz'ora, oggi appunto turno di riposo relativamente per Quintiliano dalla diretta, perché ha lavorato dalle 9.30 alle 17, quindi oggi chiudiamo in via eccezionale alle 20, domani ovviamente ritorna Quintiliano con voi. C'è questo bel dibattito sulla questione il Diz. Cosimo dice: Ale, non è che il tifoso non accetta gli anni bui, il tifoso non accetta più le modalità con le quali sono iniziati gli ultimi due momenti bui. La Roma non ha accettato due volte retrocessioni e penalizzazioni. Ho capito, quindi cosa dobbiamo fare? Allora, sulla retrocessione, vabbè ragazzi, 2006, ferita sempre aperta e resta lì almeno per quanto mi riguarda. 2022, l'abbiamo detto un miliardo di volte, c'erano due tipi di soluzioni. Combattere, sì, ok, a quale costo? Guardate, oggi c'è una notizia, non so se l'avete vista, quella del maratoneta Schwarzer, al quale hanno detto lui ormai si è praticamente quasi ritirato, che sarebbe caduto un'altra volta nella questione doping. Io non so se avete avuto la possibilità di vedere il docufilm che racconta tutta la sua vicenda. È clamorosa. Dice, perché Santarelli dice questo? Lo spiego. Perché quando ti puntano gli occhi addosso, hanno distrutto una carriera, poi colpa sua, se è colpa sua, merita quello che gli è accaduto, però lui si è sempre professato innocente. Adesso, dopo 3-4 anni, viene fuori che gli hanno trovato un'altra proietta positiva al doping e tutto. Semplicemente per dire che se ti metti a fare la guerra contro determinate istituzioni, la guerra la perdi sempre. Io non gli avrei mai stretto la mano a Gravina, e lo sapete. Ho festeggiato l'eliminazione del mondiale dell'Italia, per quanto mi può dispiacere, mi dispiace, perché l'Italia è la nostra nazione, la nostra patria, ma siccome quelli lì che rappresentano la nazionale, purtroppo, almeno fino a ieri, vedremo adesso se ci sarà un nuovo corso con Malagò, ci hanno sempre distrutto dal 2006 ad oggi, ogni dolore sportivo di Gravina era la mia gioia, compresa il 2022. Quindi figuriamoci, però lì ho la sensazione che ci siamo trovati costretti a stringergli la mano, perché se no gli anni fuori dall'Europa diventavano 2, diventavano 3, diventavano 4, visto il patto stretto tra tutti quei signori lì. E siccome noi non siamo il Real Madrid, che si può permettere di fare la battaglia, tirarsi poi indietro e alzargli la coppa in faccia, non avevi alternative. Non avevi alternative. Quindi, per quanto io andavo a combattere di pancia, distinto no. Poi, ragazzi, ne abbiamo vinto una battaglia con loro. Non abbiamo vinta mezza, o abbiamo sempre scelto gli avvocati sbagliati noi, e non abbiamo vinta mezza, persino quello con De Laurentiis a tempi del Covid, e c'era Andrea Agnelli, abbiamo perso. Quindi, prego.
8: Ciao, buonasera amici bianconeri.
7: Ciao.
8: Volevo solo salutarvi, abbracciarvi.
7: Grazie.
8: E dirvi che il mio pensiero è ti fare Canada per vendere David e fare un po' di piazza pulita e magari sognare Nico Paz Ildiz. E poi non ho capito come funziona con l'Europa League, se mi potete ben spiegare, grazie, visto che siamo arrivati sesti e non quinti. Grazie amici bianconeri, forza Juve sempre, ovunque, dovunque, Del Piero in dirigenza.
7: Ciao caro, funziona semplicemente che anche se siamo arrivati sesti abbiamo comunque un ranking tale che non ci porta evidentemente a fare i preliminari che cominciano a luglio, quindi noi cominceremo nel maxi campionato pari pari a quello della Champions, con la differenza che ci andremo a giocare partite insomma non proprio eccellenti, però che dobbiamo vincere. E quindi cominciamo da metà settembre questa avventura in Europa League, che poi insomma, speriamo possa chiudersi a Francoforte, dove ci sarà la finale. Prego Fede.
9: Massimo da Lecce.
7: Ciao Massimo.
9: Mi piacerebbe conoscere le fonti da cui scaturiscono queste notizie, come la cessione di Diz.
7: Non è una fonte, no, aspetta. No, vai.
9: L'avvento poi... della Juventus lo posso capire fino a un certo punto, cioè più che smembramento, rinnovamento della Juventus. Mandare via anche Diz significa, come dici tu, veramente un segno di debolezza. Quindi allontaniamo queste notizie e ripartiamo da Ildiz, bravissimo ragazzo, e ragazzo da Juventus.
7: No, guarda Massimo, ti ringrazio, salutami Lecce. No, specifico, non è una fonte, non è una notizia, è che soltanto in preda a un colpo di calore poco fa Marangio, prima di avviarsi giustamente verso casa, ha detto, ma c'ero al mare, faceva 37 gradi, ho pensato, e se alla fine cedessimo il Diz al Real Madrid, ma era una supposizione nata però dal fatto che molti di voi vanno su questo tema, e quindi magari il Real Madrid ti dice sempre magari guarda, mi dai il Diz, ti do Brahim Diaz, Camavinga e 20 milioni, e Vincenzo diceva di fronte a una cosa del genere sinceramente io ci penserei. Quindi è nata da lì, caro Massimo, non da una fonte, perché non ci sono notizie che portano alla cessione di Diz. Ci ha provato l'Arsenal, ha chiesto informazioni l'Arsenal, ma la Juventus oggi ritiene il Diz incedibile, secondo me correttamente. Poi il fatto che mi fa però riflettere è che diversi messaggi da settimane, ok? Oggi poi Vincenzo ci è andato giù pesante chiedendovi, ma secondo me con il mercato in questo momento della Juve che non ha spazi particolari, quindi si va anche su ipotesi per capire quello che è il vostro pensiero. Quindi, siccome da qualche giorno diversi di voi ci dicono chi magari con un sacrificio, altri che invece non sono convinti della forza di Diz, e attenzione nel dibattito calcistico questo ci sta, c'è questo tema che viene fuori, vendiamo il Diz per rifare la squadra, e io sono contrario personalmente a questo tipo di soluzione, anche perché come abbiamo raccontato 2 anni fa qualcuno lo voleva fare e la proprietà ha bocciato questo tipo di intervento, per cui rimarrei molto sorpreso se la cosa dovesse avvenire, cioè, sai, 10 anni dopo no, ma 2 anni dopo, oltretutto dopo aver investito sul giocatore e dal punto di vista economico, perché oggi è il giocatore che guadagna di più, c'è una sorta di tetto il Diz. A me non piacciono queste cose, ma capisco che quando si deve andare a restringere anche i costi si mettono i tetti, quindi i tetti ovviamente di ingaggio, quindi ci ha investito non soltanto sul rinnovo del contratto, non soltanto sull'ingaggio più alto, ma anche a livello di immagine. Anche a livello di immagine. Oggi la Juve è rappresentata da Yıldız, quindi io sono nel mercato mai dire mai, ma insomma credo che al 99,99% oggi Yıldız non si muove dalla Juventus. Poi vediamo come si sviluppa l'anno prossimo. Io voglio continuare un po' a indossare questo mantello dell'ottimismo e guardate, è difficile farlo oggi, eh? Sapete, sono un po' il leopardiano della situazione, però è difficile farlo oggi perché al 22 giugno, oddio, non si è mosso nessuno, o meglio, quasi nessuno. L'Inter sta chiudendo palestra, quindi insomma qualcosa sta facendo a fronte attualmente della cessione di Dumfries. Però ecco, nel mercato globale si stanno muovendo in pochi e soprattutto è difficile essere ottimisti con le notizie che arrivano, poi ogni giorno magari le cose possono cambiare. Però ecco, io credo che nella fase nuovamente di ricostruzione della Juventus dei punti fermi ci debbano essere, e siccome in questa rosa di punti fermi ce ne sono veramente tante, sposo abbastanza quello che dice Carlo da Fine Ligure, che abbiamo già fatto troppi errori in questi anni, manca solo che vendiamo Kenan. Ivan da Medicina dice: ciao a tutti, io penso che ci vorranno diversi anni, a meno di miracoli, per riuscire a costruire una squadra forte attorno al Diz, visto che la situazione economica della società è molto probabile che dovremmo cederlo prima di tornare ai grandi. Bisogna solo riuscire a vendere al momento giusto, che potrebbe essere anche ora, e incassare il più possibile. Quindi vedete che tornando anche all'amico di Lecce di prima, c'è questa corrente di pensiero che rispetto tantissimo, come tutte le correnti di pensiero, che vorrebbero anche a malincuore la cessione di Yıldız. Io sono dall'altra parte, lo ripeto, uno perché i soldi poi bisogna saperli investire. È vero, oggi abbiamo, allora l'ho detto e lo ripeto, 120 milioni a Comollin non glieli avrei mai messi in mano, mai, mai nella vita. Lì veramente sarebbe stato un suicidio sportivo clamoroso. A Carnevali glieli affiderei con un po' più di fiducia, però oggi io andrei più nell'eventuale cessione su uno scambio con giocatori e poi io mi scelgo quelli. Però insomma credo che sia una cosa da mettere veramente in un angolo. Vai Fede, fammi sentire un po' gli amici che li abbiamo colpevolmente trascurati. Vai.
10: Ciao a tutti, io

che nella tua memoria c'è Vlahovic con quel gol contro l'Atalanta, che è l'ultimo trofeo che abbiamo portato a casa, e quindi è del tutto normale che tu veda in Vlahovic l'idolo, no? In questo momento. Pensa che ti invidio perché hai 15 anni, vorrei avere la tua giovane età, la tua fresca età anche Rossi, guarda. Noi invece abbiamo visto tante Juventus, io troppe, perché appunto sono anziano. E per quanto Vlahovic per me sia un buon giocatore, ma non posso considerarlo un mio idolo. Però questo messaggio mi fa tanto riflettere anche su come le nuove generazioni che tifano Juventus, e attenzione, oggi non è facile tifare Juventus, perché poi le nuove generazioni tifano o perché sentono un senso di profonda appartenenza che magari gli viene trasmessa dalla famiglia, o se no, di solito quando ti affacci alla fede calcistica all'inizio si tende ad andare un po' verso le squadre un pochino più iconiche in quel momento, che non soltanto per le vittorie, ma anche per i giocatori che hanno. Onestamente, oggi in Italia faccio fatica a trovare società che hanno giocatori talmente forti, dice: guarda, io a 8-9 anni tifo per quella squadra perché c'è, che ne so, il Messi di 10 anni fa, o Ronaldo di 10 anni fa. Quindi capisco anche questo tipo di ragionamento, e mi fa molto, molto, molto riflettere. Volevo leggere, ecco, Marco da Benevento che ci mette un altro tema interessante. Lui dice: il punto è che oggi siamo il risultato di una cattiva gestione che ci ha portato indietro i 10 anni. Questo spaventa. E caro Marco, io non ti posso dar torto. Anzi, hai perfettamente ragione. I guai della Juventus, io li identifico nel 2020. Cioè, se c'è un anno in cui, ma pre-Covid, attenzione, pre-Covid, se c'è un anno in cui la Juve, secondo me, comincia il declino, è il 2020. 20, stagione 19-20, con l'arrivo di Sarri, ma non perché arriva Sarri, attenzione, ma lì secondo me si doveva, una volta allontanato Allegri, si doveva avere il coraggio di cominciare la rivoluzione da lì, magari non subito, perché prendevi un allenatore che con la Juventus non aveva niente a che fare, quindi dovevi evidentemente lasciare qualche baluardo di juventinità. Però se voi vi ricordate, quello è l'anno in cui Dybala deve andare via, poi non vuole andare via, si parlava per la prima volta dell'arrivo di Lukaku, quindi, e si parlava anche, se vi ricordate, anzi non si parlava, era così, di un Massimiliano Allegri che aveva detto che in vista dell'anno successivo voleva togliere 6-7 giocatori per cambiare, iniziare il ricambio, diciamo, generazionale. Non si ha il coraggio di farlo, o meglio, non lo si vuol fare perché c'erano due correnti. Guarda Marco, con questo messaggio interessante dove ci riporti? C'era la corrente Agnelli che voleva seguire Massimiliano Allegri e quindi anche quel tipo di operazioni. La corrente Paratici Nedved, in particolar modo Nedved, che voleva far fuori Allegri per tutta serie di motivi che non andiamo a ripercorrere. Da lì però comincia il declino della Juventus. Poi, per carità, mettiamoci di mezzo il Covid che ha ulteriormente ampliato. Però da lì si comincia a navigare, non dico a vista, ma quasi. Fino ad arrivare all'anno successivo, ecco, lì ho avuto paura. Sinceramente, lì ho avuto paura e purtroppo le paure si sono dimostrate realtà, perché quando cacci un allenatore in quella maniera lì, che comunque uno scudetto l'aveva vinto, che non aveva niente a che vedere con la nostra storia, con la nostra identità, proprio non c'entrava niente, però l'avevi scelto perché ti eri illuso di prendere Guardiola. E va bene, hai preso la brutta copia, nemmeno, la copia sbedita, nemmeno, la copia proprio brutta, brutta, brutta. Però comunque il risultato te l'aveva dato, tu lo mandi via, con tutto il caos che c'era, Covid, il mercato, se vi ricordate, che iniziava agosto, il campionato finito agosto, un caos, e tu rimani senza allenatore. Perché la Juventus rimase senza allenatore. Sì, ma prendo Inzaghi, poi Inzaghi non venne liberato da Lotito, e lì ho avuto paura.

0: ho capito che la Juventus stava cominciando a navigare in acque molto torbide. E infatti poi è vero che quell'anno vinciamo la Coppa Italia e la Supercoppa. Ho letto l'intervista di Pirlo dove dice: sì, io ho fatto quello che mi diceva, che mi aveva chiesto la società, vero, perché poi arriviamo anche quarti, ma arriviamo quarti grazie al gol di Faraoni, no? Quel famoso maledetto, dal mio punto di vista, il gol di Faraoni, perché avremmo probabilmente rivoluzionato tutto prima, ma insomma, ormai è passata. Però Marco, dal 2000, secondo me non 10 anni, ma dal 2020 ad oggi abbiamo fatto una gestione, quindi l'ultima parte di Andrea e la parte di, diciamo, del governo tecnico e quello odierno, che ha creato una confusione totale, e ogni anno ci si è rimesso mano sia dal punto di vista tecnico che amministrativo per togliere le macerie, ma il problema è che chi è venuto, invece di togliere, le ha aumentate le macerie. Quindi questa è la cosa che spaventa di più, caro Marco. Però io onestamente dal 2020 ho avuto paura, dico la verità, ho avuto paura. Prego.
1: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa.
0: Ciao Nicola.
1: Riguardo all'elezione del nuovo presidente della TGC,
0: sì.
1: Io certe cose proprio non riesco a capirle, per me sono incomprensibili. Già questo fatto di fare questa elezione in un hotel 5 stelle, quando ci sono il CONI e quando c'è la sede della FIGC, sono cose che proprio non mi vanno giù, sono soldi che si potevano già risparmiare. Io proprio non capisco questa cosa.
0: Vabbè,
1: di questo andare
0: credo sia
1: in un ente
0: dei...
1: già privato, un 5 stelle poi.
0: Vabbè, allora, questo sinceramente, non, per amor di Dio, è la tua opinione e va benissimo così. Un 5 stelle deve andare a 2 stelle. Cioè, ora tu dici è un spreco di soldi alla federazione. Onestamente non so quanto sia costata questa cosa, però solitamente questo tipo di elezioni le fanno sempre negli hotel, non le fanno nelle sedi istituzionali, ma le fanno negli alberghi a 5 stelle. Sinceramente, guarda, mi cogli spiazzato, perché non ho da rispondere su questa cosa qui. La tua opinione l'abbiamo mandata. Ragazzi, il messaggio per Kenan, scrive Simone da Pomezia, che deve crescere. Alla Juve il 10 tira rigori e punizioni, è l'idolo tecnico senza discussioni. O è questo la 10, non la dai tu, Juve. Per questo ci sono dubbi in alcuni di noi, Simone da Pomezia. La maglia numero 10 pesa, Simone, pesa molto. Oggi, secondo me, e ritorno un po' anche a quel concetto di prima di Igor Protti, il peso delle maglie si è anche un po' abbassato, però pesa, soprattutto in determinate squadre. E sicuramente la 10 alla Juventus pesa. Bisogna avere determinate caratteristiche per portare una maglia, sempre se quella maglia ha quel tipo di valore. Perché è talmente interessante questo messaggio, Simone, che non so quanti anni hai. No, lo dico perché magari per noi il numero 10 ha ancora un valore, però magari per tanti altri il numero 10 ha un altro tipo di valore, molto minore rispetto a quello che era per noi il numero 10 o il numero di una maglia importante per una società. Però è vero, noi ci aspettiamo da quel numero 10, da quella maglia, un qualcosa di superiore rispetto agli altri, quindi battere i calci di rigore. Kenan li batte e li sbaglia, l'ha sbagliato oggi anche Messi. E anche determinate caratteristiche o skill, come dicono appunto i giovani, che il numero 10 della Juve deve avere. Questo sono d'accordo. Sì, tra l'altro Fabrizio da Roma me l'hai tolto dalla bocca, cioè i giornalisti che erano circa 100 dove li mettevi alla federazione, appunto. Però l'amico dice che secondo lui è uno spreco di denaro. Molto bello anche il messaggio di Giuseppe, che dice: il Diz è il concime per far crescere i giovani tifosi juventini. Guarda Giuseppe, lo dicevo prima, se c'è una cosa che manca alla Juventus è il senso di identità, l'identificarsi in alcuni giocatori. Io oggi non compro più, quando mi compro la maglia, e io faccio relativamente testo, Me la compro senza più il nome di un giocatore di Ekron. Cioè, mi sembra di avere forse quella di Ildiz, per l'appunto. Serve qualcosa, no, da dare ai tifosi. Se noi in questo momento andiamo a vedere, diciamo, le società che vanno per la maggiore, senza citarle, però se ci pensate, ognuna di loro, diciamo, di quelli che ci precedono, più o meno hanno uno, due, tre giocatori simbolo, chi più chi meno. Io vi dico la verità, voi riuscite a individuare tre giocatori simbolo di questa Juventus? No. Riuscite a individuare due? Forse. Uno sicuramente, che è il Diz, cioè il concime, che dice questo amico. Perciò sarebbe, al di là del valore economico, che noi abbiamo parlato in questa, questa terza ora insieme, molto bella, grazie a voi evidentemente, e un po' anche alla follia di Marangio, abbiamo parlato spesso del valore economico, però quello che abbiamo messo in secondo piano è il valore simbolico. Oggi di Ildiz, magari ci torniamo domani. Ora voglio sentire un altro vocale, perché ho la sensazione che purtroppo, ma il sottoscritto per primo, siamo ormai tutti mentalizzati talmente sull'aspetto ragionieristico della situazione, quindi calcolatrice alla mano, perché il ragionamento, prendo il ragionamento di Vincenzo, ma di molti di voi, io prendo 120 milioni, che siano giocatori o che siano cash, ci rifaccio la squadra, è un ragionamento che non è campato in aria. Però noi abbiamo messo da parte l'aspetto sentimentale, cioè quel famoso concime che dice l'amico. Ci torniamo domani su questo. Prego, Fede.
2: Ciao Alessandro, è un piacere sentirti in diretta e poter interloquire con te.
0: Grazie.
2: Infatti oggi pensavo di trovare a Quintigliano, poi ho trovato a voi di due in bianco, anzi a te di due in bianco e nero, perché Marangio non lo sto sentendo. E niente, in merito a un vocale che ho sentito poco fa, volevo dire la mia sull'Europa League.
0: Sì.
2: Allora, l'Europa League, allora premetto che io la voglio vincere, perché io voglio vincere tutti i trofei, ci tengo a vincerla, è importante vincerla, però non più dello scudetto, cioè spiego meglio, cioè noi dobbiamo puntare più allo scudetto che all'Europa League. Dico il perché la vittoria in Europa League, per quanto bella, per quanto gratificante, ci darebbe anche un lungo stop di digiuno europeo, non è una vittoria da ciclo. Basta guardare le squadre che la stanno vincendo, di solito sono squadre che hanno il loro momento di gloria e poi tornano nella loro mediocrità. Lo stesso Siviglia, che è quella che l'ha vinta più di tutti, non è mai diventata una grande squadra, eppure ne ha vinte tantissime di oro al
0: venire. Ho capito il concetto, che anche questa è una bella riflessione. Allora, è chiaro, e su questo chiudo, è chiaro che se oggi tu mi chiedi cosa vuoi vincere, scudetto o Europa League, io ti dico lo scudetto. Non so però se noi siamo ancora attrezzati e pronti. Al 22 giugno ti dico di no, però il mercato totalmente deve ancora cominciare, e quindi facciamo una cosa, salutiamoci con questa illusione di vincere tutte e due, Europa League e campionato. E allora lì sicuramente si andrebbe ad aprire un ciclo. Guarda, chiudo con questo messaggio per l'amico di 15 anni, Gabriele Taranto, che dice: ciao amico di 15 anni, sono Gabriele, ho 33 anni, ho visto attaccanti migliori e chi è più grande di me ne ha visti anche altri. Fidati di noi se non vogliamo rinnovare il serbo. Ciao ragazzi, appuntamento a domani, grazie, appuntamento a domani 17:19, due in bianco nero, torna ovviamente anche Quintiliano, facciamo salutare Quintiliano, perché oggi appunto ha fatto questo straordinario lavoro alla federazione, però domani torna al suo timone di comando, vero Quintiliano?
3: Non so chi sia,
0: Ciao ragazzi, buona serata a tutti, a domani.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita la squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solet, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
0: E poi insomma si torna anche al solito discorso: senza una società forte, una società solida alle spalle, è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo, è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato.
1: Questa è la cosa fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
0: Da ex attaccante invece, che adesso è fatto a proposito della vicenda Vlahovic?
1: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha se li tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
0: Quindi insomma alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
1: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
0: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
1: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono fare, che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, in momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
0: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
1: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
0: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
1: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so. Ma da quello che leggo, sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti, penso che Koné possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
0: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
1: Ah sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore. Però, secondo il mio punto di vista, non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
0: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
1: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
0: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
1: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
0: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulle scelte giuste, anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: No, è una crisi anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi?
3: o
6: Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
2: Noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
6: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
0: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi, sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno e quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
6: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
7: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori, io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa, non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora e allora non andrebbe bene, insomma.
6: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
7: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada, nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? E quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori. Noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno! Inizia la nuova settimana, dopo la settimana di conoscenza del mondo juventino da parte del buon Carnevali, adesso comincia la settimana del mercato. Comincia con la Fondazione Vialli Mauro, il Golf Club di Torino, c'è il nostro inviato Camillo De Michelis che tra poco andiamo subito a sfrucugliare. Comincia dopo un weekend in cui a Forte De Mar mi sono saltati tutti appuntamento, questa foto, Spalletti, Allegri, Carnevali, Rossi, Tagliani, tutti a cena appassionatamente. Comincia tra le indecisioni, comincia tra le fake news che sono passate nel weekend. Una è quella di Dybala, l'altra è quella di Vlahovic, che abbiamo già spiegato e già smontato perché sono tutte suggestioni della Gazzetta dello Sport. E comincia con nuovi dubbi e pochissime certezze, ma soprattutto col mondiale in corso e con oggi, 20 anni fa, perché oggi, 20 anni fa, grazie all'archivio sterminato di Marco da Crema, ci viene in mente che l'Italia giocava con la Repubblica Ceca per andare avanti nel mondiale, ma poi alle 17:30, eccolo, Moggiopoli, aspettiamo tutti l'illecito strutturato, questa figura inventata dal procuratore Palazzi, che non poteva colpire la Juventus e Moggi perché non c'erano partite truccate, taroccate, il campionato è stato dimostrato e sentenziato regolare, e allora si inventò l'illecito strutturato, cioè una fitta rete di rapporti. Chi è che ce li può avere oggi? Una fitta rete di rapporti che non vanno bene, non vanno bene, non vanno. Solo tu c'hai tutti questi rapporti qua. E allora illecito strutturato. Ma anche il Milan rischiava la Serie B. Allora Berlusconi, la stangata, si infuria. Noi defraudati, continuava a dire Berlusconi, perché lui lottava per il Milan. E infatti poi in B non gliel'ha mandato. Gli hanno fatto il conto del farmacista, giusto punti di penalità per fargli fare la Champions League, e poi ha vinto. Questa è la storia di 20 anni fa. E invece noi avevamo chi diceva no, vabbè però. No, beh, se mandate anche il Milan in B, va bene anche a noi, ci mancherebbe. No. 20 anni fa non c'era Radio Bianconera, non c'era Yves da Roche in cabina di regia e non c'era Claudio Zuliani in conduzione, se no battagliavamo un po' meglio. Ciao Yves, come la va a Torino? Fa caldo?
2: Fa molto caldo, 29 gradi.
1: Come 29 gradi?
2: Umidità 90%, anche qualcosa,
1: cioè, a parte che 29... A parte che 29 erano gli scudetti della Juve, oggi sono 38 però gli scudetti della Juve, infatti ci sono 38 gradi qua, come 29 a Torino, qui ci sono 38.
2: Avrò il telefono farlocco, che posso fare?
1: Non lo so, siamo distanti, cos'è? 130 km, 140 km, quanto siamo distanti? Non ci può essere un'escursione termica di 10 gradi, è possibile. Dopo vai a controllare. Allora, Iveli per i vostri vocali, mi raccomando ragazzi, io sono qua per le consonanti, abbiamo l'inviato, abbiamo una lunga mattina di discussione, quindi partecipate, opinate, arrabbiate, sfogate il caldo che c'è dentro di voi. Oggi è la giornata della l'elezione del presidente federale, attenzione, vabbè, ma non anticipiamo tutti i temi, abbiamo qua pronta Fratelli Bianconeri e Sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stramba del 22 giugno 2026. Eccoci qua. Sulla Gazzetta dello Sport, a prima pagina, in tutta pagina, c'è Aurelio De Laurentiis. Un'intervista lunghissima. Sarà un grande Napoli, dice lui, dall'America. Dice, ma vedere i mondiali senza l'Italia, che tristezza. Ma ve lo dico io, di chi sono le colpe? Perché lui le sa da quando è entrato nel mondo del calcio. Poi dopo non è riuscito a metterlo a posto, chissà come mai. Vabbè, però dai, insomma, gli è piaciuto questo mondo del calcio. Un'accusa di falso in bilancio, la plusvalenza più farlocca del mondo, quella dell'affare Osimhen, ci ha vinto anche un campionato. Dai, forti, competitivi, attraenti, sono certo che resteremo in alto, dice De Laurentiis, alla squadra non manca niente, senza infortuni avremo vinto lo scudetto. Sì, e io, Yves, senza il caldo andremo in giro con la pelliccia. Allora, il calcio al voto, eccolo qua. Malagò favorito su Abete. Chi vince deve svoltare, imperativo categorico. Perché se no, cosa li abbiamo letti a fare? Cosa abbiamo cambiato a fare se non deve svoltare? Dopo magari andiamo a leggerlo un po'. Il programma dei due, ci facciamo due risate, dai, in allegria. Oggi l'elezione del presidente federale, nel pomeriggio dovremo sapere, pare. Mondiali, Yamal supera Messi. In gol a 18 anni e 343 giorni. Si sblocca lui e quindi si sblocca la Spagna. Un bel 4-0 all'Arabia Saudita. Ah, ah, Belgio, che delusione. Perché chi è che ti fa Belgio? Scusa, non capito. 0-0 con l'Iran. Non sei più vincente, non sai più vincere, caro Belgio. Tra l'altro l'Iran resiste e sfiora l'impiresa alla fine. Momenti stava per vincere l'Iran, attenzione. Mercato. Frattesi sblocca Jones, oltre il muro dei Reds. L'Inter deve vendere per avere l'inglese. Ah, vi siete accorti finalmente che l'Inter deve vendere? Ma mica solo per avere l'inglese, per avere anche gli altri, perché insomma, gli avete fatto un mercato da 200 milioni, però se non vende, già c'ha un debito ancora non estinto da 300 e passa. Il nuovo Milan è qua, cioè, perché lo sa, voi lo sapete. Se l'anno scorso ci siamo tirati sul morale col Paris Saint-Germain, quest'anno ce lo teniamo su col Milan, perché dai, è un'estate divertente. Il nuovo Milan, attenzione, Cardinale decide, basta, dice, oh, non si è riuscito a arrivare a nessuno, decido io, che dicevo anche prima. Ma c'è un team sul mercato, dirige Armstad, un tedesco, Calvelli amministratore delegato, Gardinet e Lomont riferimenti sportivi. Diavolo, quanti no, Irola ha preferito il Liverpool, Ragnick voleva più chiarezza, cercati senza successo pure i dirigenti tedeschi, Kroos e Agrak. Quindi cosa fa? Praticamente si è fatto un team interno che poi non si è fatto, già ce l'aveva, e che è un team che lavora con gli algoritmi, i numeri, lo scouting ad un'agenzia esterna. È la roba che ha fatto con Molli e che l'hanno disintegrato per un anno. Però qua non vedo dell'ironia sul Milan strano. Dybala, oh, veniamo a una bella fake news del weekend. Dopo che la Gazzetta ha lanciato Dybala alla Juve, oggi è Dybala, il Boca lo chiama e lui aspetta la Roma. Quindi dopo avervi tirato sull'hype, che noi abbiamo cercato di convincervi del contrario, perché abbiamo fonti dirette che negano assolutamente un approccio della Juve con Dybala, adesso sono tornati al Boca Juniors oppure alla Roma. Creato live, lo disintegriamo poi per dire la roba giusta il lunedì. Molto bene. Besiktas su Dujan. E qui c'è l'altra, che prosegue un po'. Besiktas su Dujan. 10 milioni all'anno più 10 milioni alla firma. Sarebbe già lì, no? Oh, poi magari gli danno veramente. Per battere la Juve. Ma non deve battere la Juve. La Juve ha fatto la sua proposta da 6 milioni. Quella è fine. È finita la proposta di Juve. Finita! I turchi vogliono Arthur e Di Gregorio. Oh, la miseria, Di Gregorio. Valutato 15 milioni. Beh, Di Gregorio è arrivato secondo. L'avete votato voi, secondo nel pallone di tuttoyou.com, quindi, quindi vale qualcosa. Raduno tra 21 giorni. Spalletti per ora a mezza squadra. Vabbè, come gli altri però, dai. Mercato ancora fermo. Bremer e Cambiaso sono in bilico, ma sono ancora lì. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sport. Vlahovic, ma dove vai? Ma dove vai? Prende in giro tutto sport. Ma dove vai? Se la squadra non ce l'hai. La Turchia, Beşiktaş, non attrae il serbo. A qua non lo trae neanche i soldi. Neanche se non lo attrae qua. Ricucire con la società Spalletti, che vorrebbe tenerlo, Spalletti. Sembra la soluzione migliore per tutti. Sembra, secondo voi. Dujan, senza offerte da top club, comincia a pensare che gli convenga restare. Si tornerà a trattare 6 milioni, ma non c'è niente da trattare, 6 milioni sono quelli di prima, ragazzi, 6 milioni sono quelli di prima, e Carnevale non ha fatto nessuna chiamata all'entourage di Vlahovic per dirgli no, rifacciamo, no, è 6 milioni, è quella di prima, punto, e non è detto che se lui torni sui suoi passi poi alla fine gli dica, ah, vabbè, prima no, adesso sì, quindi c'è Vlahovic e Dybala, sono suggestioni dell'estate mercatara di questo ultimo weekend, ma non sono realtà. Oggi non sono in realtà, per niente. Il caso Hydration Break. Le partite con quattro tempi snaturano il calcio, dice Bielsa al City dell'Uruguay, che non ha mica tutti i torti. Cioè, cosa sta succedendo a sti mondiali? Vabbè, oltre al povero Cristo espulso perché ha messo una mano davanti alla bocca mentre parlava, che è una roba che meno male non ha inficiato su quella partita, perché voglio vedere se nella finale di questo mondiale uno va vicino all'avversario con la mano e lo buttano fuori. Ma non oso neanche immaginare cosa succede, una mega rissa generale. Però c'è anche sta cosa dell'hydration break, che non sta sconvolgendo l'opinione pubblica, ma in realtà, se voi ci pensate bene, cioè nel basket c'è il time out, no? Nella pallavolo. Beh, però time out è un minutino. Già interrompe magari un tre, però un minutino. Cioè qui sono tre minuti, che poi diventa tre e mezzo. Perché è ora che vanno, ora che rientra. Cioè, vedi cosa succede? Tu sei il 22esimo, in mano la partita, ti fermi per tre minuti. è evidente che il trend può cambiare alla ripresa, quindi stai sconvolgendo la partita, e così nel secondo tempo. E poi quando farà freddo cosa fai? Il caldation break, cosa fai? FIFA, che errore perdersi Platini, sono le parole di Mauro, che ha già anticipato la giornata di oggi al Vialli Mauro, alla fondazione, e poi aggiunge, sarebbe bello vedere Platini dirigente alla Juve. Ma non ve la faccio neanche la domanda, tra l'altro ieri era il suo compleanno, quindi auguri Platini, non ve la faccio la domanda, domanda retorica, no? Cioè io, se io domando alla chat, vorreste dirigente Platini della Juve, cosa vuoi che rispondano?
2: Sì! Sì!
1: E quindi non gliela faccio. Ah, un po' di Toro, sempre Toro, sul Tutto Sport in prima pagina, il DS del Toro. Quantifica i rinforzi e blocca Vlasic e Simeone. Non avevano già venduto Simeone. Petrachi dice 7 nuovi acquisti per Abate. Un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti, 2 esterni. C'è del lavoro anche per Abate, con questo Toro, Ma torniamo a noi, va? Centrocampo Juve, sempre caldo Zaniolo, una pista calda. Metti, fa freddo? No, fa caldo. E allora, pista calda. Il mondiale rilancia l'idea che sì. Oh, avete visto la partita di che sì? Avete visto il gol di che sì? Avete visto quanto è bravo ancora che sì? Cioè, Juve dice, vabbè, se prendi 5 milioni di ingaggio va bene. Lui dice, no, 10. Poi adesso ha segnato, figurati. No, 10, mi spiace, caro Frank, che sì, ma sei oltre il tetto. Il tetto è Ildiz. 6 più 1 di bonus. Il tetto è quello. Non si può sforare. Né per te, né per Vlahovic, né per nessun altro. Orgoglio con Seisao. Oh, con Seisao che è arrivato terzo nel premio del pallone tuttojuve.com. Bravo, bravo Cico, avete votato voi. Con Seisao dice, non sono un cambio spaccapartite, io valgo i titolari, io gioco nella Juve, sono titolare fisso della mia squadra. E inizia a essere infastidito, perché dice, sei uno spaccapartite, entri negli ultimi 15 minuti. In questo Portogallo qua, fate tutti bravi. Che tra Leao e Ronaldo qua l'unico che determina sono io, potrebbe dire il Cico. Attenzione. Ancora mercato. Lukumi sì, ma senza troppa fretta. Prima le cessioni. Io ho i discorsi col Bologna per Miretti. Miretti oramai in tutte le squadre. E al Chelsea con Cambiaso, che anche qua rimane una proposta estiva che però non mi sembra sia decollata. Il mondiale del Brasile non aiuta Bremer, per forza, non gioca mai Bremer. È come se non ci fosse. Non so cosa era convocato a fare Ancelotti. Che era convocato a fare Bremer? Non gioca neanche un minuto. Club di Ligue 1 su Open Da, così, sparpagliati, generici, plurale. Club di Ligue 1 su Open Da, prima o poi magari. Kanskop Miners con la Tunisia va in vetrina. Attenzione, dopo il miracolo David, vediamo se riusciamo nel miracolo con Miners. L'Olanda praticamente è già qualificata, Tunisia eliminata, c'è Olanda-Tunisia, dal primo minuto gioca con Miners. Cop. Una punizia, le sai fare, dai. La punizioncina al 7... gol pazzesco che fa giro tutto il mondo, ti ecco Miners 40, 50, 60, chi offre di più? 70. Vabbè, se è estate, si sogna un po', fa caldo. Con la Tunisia in vetrina. No, anche Tutto Sport no, sono i 40 anni del furto di Maradona col gol della mano. No, trasparenza e bellezza, trasgressione e bellezza, Maradona 40 anni dopo. No, ma no, anche Tutto Sport ci casca sta cosa qua, no. Ragazzi, ma il gol dell'1-0 non è che viene sanato dal 2-0 dopo. È il gol dell'1-0 fatto con la mano, con esultanza clamorosa, peggio ancora di Bastoni, perché vale un mondiale. La drata furbata antisportivo se l'avesse fatto Platini. Se Platini avesse fatto in un mondiale un gol con la mano esultando come un pazzo e vantandosene per anni, sarebbe stata la drata, furto con scasso, rapina, gesto antisportivo o no, per il mondo del calcio. E invece loro, i tifosi del Napoli, che come idolo hanno un signore che ha segnato con la mano in un mondiale, se ne è vantato, ci danno dei ladri a noi. Vedi tu. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Mossa anti-Inter, che succede? Salto a pazza. Cesc vuole cercare di convincere il Real Madrid. Regia di Fabregas. Il Como vola da Perez. Ludi chiederà al DG José Angel di non esercitare la recompra entro il 30 giugno. Ma Florentino vuole 60 milioni, Marotta ci prova e prepara le firme per Palestra. Palestra 50, 60 pasta 110. Marotta, devi vendere però. Per comprare per 110 devi vendere, sei appena uscito dal settlement agreement. Cioè, non è che vale per alcuni e per altri no. Oppure succede. Roma, a proposito, la Roma che è stata multata ha una strategia. Attenzione, Friedkin chiamano l'UEFA perché hanno un'idea. Rinviare al 2027 il termine del settlement agreement. Che bella idea, faccio anch'io. Però la Roma sarebbe ancora sotto un falso in bilancio, accusa della Procura della Repubblica di Roma, per le plusvalenze di Pallotta, però sempre Roma, Cioè c'è lì quel processo fermo, in attesa, accusa di frode sportiva, falso in bilancio. Napoli, Allegri in 48 ore, si libera dal Milan, Manna lavora per regalargli i primi due colpi, Ghila e Calami. Tanto non sono ancora liberato dal Milan, perché non capisco chi è che gli dovrebbe firmare l'uscita in questo momento. Però sono passati giorni, ancora Allegri non è allenatore del Napoli. La sorpresa di Cardinale. Il Milan rinuncia al direttore tecnico e al direttore sportivo. Un gruppo di scout individuerà i profili chiesti da Mourinho. E allora alleanza con Mendes, col super procuratore. Cioè, non sa che pesci prendere, chiamano Mendes. Dico, senti, faccelo tu il mercato, che qua. Dai, scusa. Però io dico, Mourinho veramente l'ha massacrata per un anno per queste robe qua, Scout esterni, agenzia esterna, mi affido al super procuratore, niente direttore tecnico o direttore sportivo, ricordate o no? E lì invece tutto in allegria. Mita il calcio riparte da Malagò, quindi è dato per certo, ovviamente. Abete punta ad ottenere una percentuale alta per contare ancora. Cioè Abete lo sa che non le vince le elezioni, ma perché si candida? Perché dice, datemi un po' di percentuale anche a me, che ne so, 35%. Fate vincere lui con 65, 35 me lo date a me, io c'ho 35%, devo contare ancora, mica mollo, fino ai 90 anni sono ancora qua come Carraro. La Juve è la chiave per Colomouani, che è il vero obiettivo di questi giorni. Comolli tratta col Paris Saint-Germain. Prestito oneroso con obbligo di riscatto 2027. Il DS Campos riflette, ma vuole sempre 40 milioni per venderlo subito. Però Carnevali dice... Ho detto Comolli? Lapsus, Carnevali. Carnevali dice, senti un po', io te lo compro, te li do sti soldi, però bel prestito oneroso. Io poi lo metto con l'obbligo di riscatto a bilancio nel 27, fammi raggiungere sto pareggio di bilancio, se ne parli più. Dai, su. Gatti in bilico, Spalletti vuole un mancino. Non gli piace Gatti destro, vuole un mancino in difesa. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio dal titolo Non invidiamo Carnevali. Ma neanche giunto di come lì prima, perché c'è una Juve sempre da rifare qua. 10 giorni sono passati con il solo Bogari scattato. Iniziano le prime criticucce a Carnevali, che non ha ancora iniziato il mercato, attenzione. Meraviglia Yamal al Mondiale, godiamoci Messi, contro l'Austria questa sera, vediamo. Non avrebbe dovuto giocare con l'Austria stasera perché doveva essere espulso e squalificato, però non l'hanno fatto, l'hanno graziato. Saranno i numeri 10 dell'Argentina, Messi graziato, Maradona glorificato per il gol di mano. Il Belgio sbaglia ancora, alle 23 la Francia di Mbappé contro l'Iraq, c'è anche la Francia. Su Repubblica 40 anni fa, peccato e redenzione in 3:48, cioè il fatto che Maradona abbia fatto un gol meraviglioso va a sanare il gol di mano in precedenza. Io veramente, a seconda, ma Yves, veramente, ma se Platini avesse fatto un gol di mano ai mondiali poi vinti dalla Francia, stracciamo e buttiamo via Pisci, secondo te sarebbe passato la storia per un eroe per un gran gol fatto dopo?
2: Prima di tutto,
1: o per un furfante?
2: Prima di tutto passerebbe per il solito juventino ladro.
1: Bravo,
2: un furfante. Eccetera. Mi zittisco qua.
1: Mi zittisci lì?
2: Sì, perché poi si va troppo sulla monotonia.
1: Bravo, ti autocensuri, bravissimo. Ottima idea in questi casi. Attenzione, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Apriamo la grande famiglia, tuttojuve.com. In primo piano in questo momento c'è Sole o Lukumi. Chi fa l'affare? Bella domanda si pone Pavard. Perché nessuno contrasta l'Inter? Bella domanda si pone Pavard. Inter e Juve, Lukumi e Solé, il confronto tra i due obiettivi per la difesa. Lukumi è esperienza e affidabilità, Solé è il profilo che guarda al futuro. C'è un confronto diretto tra le due squadre. Quale sarebbe l'acquisto migliore? Uno o l'altro? E perché nessuno si mette a contrastarla con Inter? Come mai? 20 anni fa l'illecito strutturato, oggi le grandi conoscenze. Oggi è un pregio. Avere grandi conoscenze è un pregio. 20 anni fa erano illecito strutturato. Il box nero su bianco Semoy, il punto Juventus premio dei tifosi di tuttoiuve.com 25-26, Ildiz concede il bis di Gregorio secondo con Seisao terzo, sono voti vostri ragazzi, eh? Con Seisao completa il podio, con Seisao ha 4 partite come migliore in campo, di Gregorio 5, Ildiz 9. Il strameritato bis lo andremo a premiare appena naturalmente il mondiale ce lo consentirà al buon Ildiz dopo le vacanze che deve farsi prima dell'inizio della stagione. Ma voi avete votato, voi tifosi di tuttoiuve.com, per 5 partite di Gregorio, ve le siete dimenticate, la partita col Genoa, quella con l'Atalanta, quella col Bologna, quella col Real Madrid, quella col... cioè ci sono partite dove di Gregorio è stato determinante e quindi si è guadagnato dei punti ed è arrivato secondo in classifica. Poi dopo, vabbè, è finale di... ma il finale di stagione ha travolto tutti. La domanda che dobbiamo porci oggi secondo me è questa qua, perché poi vedi le tappe non mentono. È vero che Di Gregorio è sul mercato, è vero che Di Gregorio è deluso, è vero che Di Gregorio ha paperato alcune volte, però è altrettanto vero che in altre partite è stato determinante. Allora per lo stesso motivo dovremmo dire Ildiz, per 9 partite è stato fondamentale, nell'ultimo mese è scomparso, allora cosa facciamo? Non è più Ildiz? Io questa domanda me la sono posta dopo che ho visto l'esito delle vostre votazioni che sono durate un anno. Quindi, se la Juve non avesse finito così, ma fosse arrivata a seconda, come poteva essere tranquillamente, e dentro la Champions League, avremmo criticato aspramente certi giocatori o sarebbero passati oltre e saremmo andati avanti? Secondo me non li avremmo massacrati così, eh? Perché poi alla fine il risultato è l'unica cosa che conta. Il virgolettato del giorno riassume la partenza di questa settimana così. Comincia la prima vera settimana di Carnevale sul mercato. Obiettivo vendere, perché noi continuiamo a dirvelo, belli nomi in entrata, ma la prima cosa che deve fare questa settimana deve vendere qualcuno. Oh, ragazzi, lo deve fare, deve vendere qualcuno può Carnevale. Chiudiamo tuttoiuve.com, apriamo bianconeranews.it in questo momento, il primo piano e l'effetto domino tra i portieri che potrebbe liberare Martinez per la Juve. Attenzione, dopo glielo chiediamo al buon Camillo De Michelis. Sicuramente la Juve cambierà portiere, Martinez è diventato l'obiettivo numero uno e dopo lo stop alla trattativa con Liverpool Paravesi, con Alisson. L'argentino accetterebbe volentieri il trasferimento a Torino, ma la Juve non è disposta a spendere 15 milioni di euro richiesto dai Villas, ma è la stessa cosa a cui non era disposto come lì. Quindi cosa deve cambiare in questa trattativa il buon Carnevali? Boh, iniziare forse a offrire di più di qualcosa di 5 milioni? Perché sennò non si sblocca mica. L'editoriale del giorno è blocco giallo su nero, è Le Directoire, Antonio Paolino, Carnevali alla ricerca di giocatori di sostanza per accontentare Spalletti. I mondiali fanno discutere più

0: attenzione, Massimo, attenzione, non abbiamo compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab si sarà svegliata, dorme ancora, c'è un po' di promo pubblicitari, ma riferiti ancora a ieri. Ci sono le migliori 10 parate della stagione 25-26 della Juventus Women, attenzione, a disposizione per chi volesse. Su calcio e finanza in Qatar, sostenibilità e talento, Mancini fantastico, ma il problema dell'Italia non è il CT. Intervista ad Ahmed Abbasi, direttore delle competizioni per la QSL. Dai, adesso va bene tutto, dai, va bene tutto, ma in Qatar va bene anche Ip, dai. I mondiali, i miliardi e il mercato che non premia, i casi di Adidas e Nike, ma non è tutto oro quel che luccica. Sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, come funziona l'elezione? Vabbè, ma l'abbiamo già spiegata in miliardi di volte come funziona l'elezione. Ci sono le componenti, chi vale di più, chi vale di meno, se volete la rifacciamo, però che noia. Lazio, cos'è sta roba? Lettera aperta del direttore della comunicazione Floridi a Il Tempo. Quei bot, la Lazio, capito, fa il botta e risposta con i media. Che bello, dopo se abbiamo tempo questa la leggiamo però. Gli americani scoprono cielo manca, febbre e figurine al mondiale. Nel 2026 ci sono arrivati. Got, com'è che... Aspetta, questa mi fa ridere. Aspetta un attimo. Aspetta che la recupero su le figurine. Che tempi. Got need, ovvero cielo manca, vabbè dai, adesso traduzione un po' a spanne però. La cantilena che da generazione accompagna la caccia alle figurine quest'estate risuona anche negli Stati Uniti, dove la passione per l'album dei mondiali della Panini sta raggiungendo livelli record. Ma dai, dove se lo scambiano? Nei licei, dov'è che se le scambiano? Hai capito? Vendite negli Stati Uniti da 3 a 5 volte superiore a quelle del 2022. Importanti catene commerciali hanno superato i risultati del 22 quando mancava ancora una settimana all'inizio del torneo. Però guardate che questo interesse per gli USA nel calcio sta salendo sempre di più, Le figurine sono un po' un termine di paragone su quello che è lo stato della passione per gli americani per il calcio. Guarda che piano piano iniziano a appassionarsi. E infatti con la crescita dell'interesse per il soccer è cresciuto anche Panini. Dicono sul New York Times, intervistando l'esperto marketing della Panini. Oggi la caccia alle figurine si è estesa anche a città come Phoenix e agli stati del nord-ovest. Ricompensa di $150,000 per una figurina di Messi. Le figurine standard hanno il bordo bianco, ma esistono anche versioni blu, rosse, viola e verdi. Quelle con il bordo nero sono il sacro graal di ogni collezionista. Ne esiste una sola al mondo per ciascun giocatore. Il grande rivenditore Dave and Adams Card World ha offerto una ricompensa di $150,000 per la figurina nera di Messi e $100,000 per quella di Cristiano Ronaldo e Yamal. Yves, non ce l'hai tu la card
1: magari
0: nera da 150?
1: Magari.
0: Cosa? E troviamola, ci sarà da qualche parte. Dove la possiamo trovare? La card nera da $150,000. E ci svolta definitivamente l'estate.
1: Facciamo fatica a trovarla perché la vendono negli Stati Uniti, quindi in Europa non so se si trova o in Italia.
0: Mettiamo un appello sui social, cosa scriviamo? Cercasi. Ma se uno ce l'ha mica te la dà a te, scusa.
1: Sì, magari diamo 100 euro. Magari gli diamo 100 euro e poi noi andiamo in casa del dopo.
0: Ma se uno ce l'ha mica della te, prende lui $150,000, che è ovvio, no? Era una battuta, scusa, dai, forza! Che caldo che fa, mamma mia. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luigi scrive: Dybala alla Juve mi farebbe digerire anche la permanenza di Mago Spalletti. Luigi, la Juve non ha contattato né Dybala né il suo agente. Punto, non l'ha contattato. Fine. È stata una suggestione della Gazzetta che ha già cambiato idea dopo due giorni. Fine. Ascolta noi, diretta noi per favore. Nel mio paesino c'è il sindaco, amico di un suo eccellente seguace, che essendo tifoso napoletano lo ha omaggiato con un murales con l'immagine di Maradona e il suo gol con la mano, didascalia, sportività e lealtà del grande Maradona. Vabbè, questa è meglio di Genegnocchi, dai. Dai, la rifaccio tipo rompe pallone. Allora, in un paesino c'è un sindaco tifoso napoletano che ha omaggiato con un murales l'immagine di Maradona e il suo gol con la mano, didascalia, sportività e lealtà del grande Maradona.

0: Ragazzi, questo veramente, cioè, una volta di più vi deve far aprire gli occhi. Cioè, noi per un Giuliano Ronaldo, no? C'è un episodio discusso e discutibile che però nei 10 episodi successivi la Gazzetta dello Sport ha sempre scritto che non è mai rigore, tranne quella volta lì, ovviamente. Cioè, noi per quell'episodio lì siamo passati per l'altri. Giusto? Per il gol di Muntari, in una partita dove, tra l'altro, ci sono 7 cose contro la Juve, noi siamo passati per l'altri. Ma non ieri, ancora oggi. Maradona, che segna un gol con la mano ed esulta come un pazzo e se ne vanta per anni, è un eroe. È l'ideale sportivo, è il grande Maradona. È la mano di Dio addirittura. È giusto, è giustizia. Cioè, quella roba scorretta è giustizia. Mentre le tue robe, discusse e discutibili, con però altri episodi che vanno contro di te, sono ladrate. Ecco perché 20 anni fa c'era l'illecito striturato di Moggi e non c'era niente per gli altri. Perché gli altri non sono noi. Noi siamo ladri. Altri no. E fatevene una ragione, siamo ladri. Quanti che siete? Ce l'abbiamo l'inviato? Attenzione.
1: Mi ha detto 5 minuti.
0: Perché ti ha detto 5 minuti fa? Decide lui.
1: Non lo so, non so che accordi avete.
0: No, qua decidiamo noi, questa storia qua. Vabbè, ci sono problemi? No, non ci sono problemi. Marco scrive... Domani vado a godermi la prima udienza per il caso San Siro Stadio. Ma i giornali lo sanno che domani c'è l'udienza, visto che non c'è notizia sui giornali? Strano. No! Marco, se te la vai a guardare, facci la relazione, perché noi siamo bloccati qua, non ci possiamo andare. Domani c'è l'udienza per il caso San Siro Stadio, ma no, i giornali o non lo sanno o non gli importa. Tu che dici? Sentiamo un vocale da casa.
2: Carissimo Giuliani, era la mano di Dio, non era Maradona, era la mano di Dios. Porca miseria, come fai a non capire ste cose? Loro poi possono sempre fare tutto. Vabbè, dai, pensiamo alla Juve, vediamo un attimino di comprare qualcuno, perché qui non arrivano giocatori e speriamo di vendere, dai. Ciao caro Giuliani, Emilio da Padova.
0: Ciao. Ma ciao caro Emilio, anche a te. Nicola da Badivi, da Badia Calavena nel Veronese, ha una domanda. La domanda è posta: vorremmo Platini presidente della Juventus? Ebbene sì, questo signore, ma l'ho detto che non ve la facevo, questo signore è l'unico che avrebbe lo spessore e la caratura internazionale per contrapporsi frontalmente a Infantino, Ceferin e Marotta. Sono certo che in uno scontro diretto con lui queste tre figure ne uscirebbero con le ossa rotte, dice Nicola da Badia Calavena Verona. Mentre Fabrizio Abbonato Stadium sottoscrive in pieno il parere sul gol di mano di Dios del Mondiale 86. E mi permetto di ricordare la ricevibilità del Piube d'Oro. In un Udinese-Napoli del campionato 84-85, Maradona fece lo stesso giochetto, senza che nessuno si scandalizzasse, tranne l'Udinese, a cominciare da Zico, che all'epoca giocava con i friulani. Bravo! Bravo! Mamma Fabrizio, che memoria! Bravo! È vero anche questo! Lo fece! Lo fece anche con l'Udinese! E niente, non se lo ricorda nessuno. Da casa.
3: Ciao Claudio, Bruno, Cuneo, buona giornata. Ma la cosa della mano sulla bocca, espulsione, veramente abbiamo proprio raggiunto il sottoterra del calcio, ma sottoterra di parecchi metri, cioè, ma si può, tutte regole farlocche, senza senso. Colin Blake apposta per fare la pubblicità, ormai è diventato tutto un carrozzone il calcio, e purtroppo lo stanno veramente rovinando di brutto, è veramente un peccato. Il VAR con tutti 2 o 3 minuti prima di capire se hai fatto gol, se è buono, se non è buono, cioè, ma perché non si può tornare un po' al calcio vero, il calcio di quello che si giocava la domenica, o il calcio di quello che si poteva andare tranquillo allo stadio e esultare dopo un gol senza aspettare 5 ore. Pazzesco. Detto ciò, aspettiamo, vediamo in settimana se qui c'è qualche giocatore che se ne va. Io a Miretti sono sempre stato un birattiano, però devo dire che quest'anno mi è deluso tantissimo, purtroppo. Ciao.
0: Caro mio fratello, il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. La ricordavi questa di Renato Zero, Ivo?
1: No.
0: Come no? Il carrozzone di Renato Zero, non la conosci? Dai. Il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. No, tristezza, delusione. Pensavo te la ricordassi questa. Erano i tempi di Renato Zero, fine anni 70, primi anni 80, 79.
1: Era un po' di nato.
0: Vabbè, ma che c'entra? E allora non conosci le canzoni dei Beatles perché non eri nato? Cosa vuol dire, scusa? Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca, in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, il cielo, la tua ricca povertà. Il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Piace? Bella la vita, dicevi tu, è un po' mignotta e va con tutti, sì, però, proprio sul meglio t'ha detto no. E il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia, tempo per piangere, no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, i nostri soldi, i nostri sogni, la fantasia, ricevi forte la paura e l'allegria. Bella la vita, dicevi tu, e l'hai imbrogliato e l'hai fottuto proprio tu, con le regine e con i suoi re, il carrozzone. Va avanti da sé, il carrozzone del calcio va avanti da sé, oggi va avanti con il buon Malagò. Ce l'abbiamo l'inviato?
1: Non mi risponde ancora.
0: Vabbè, ma che tristezza, mamma mia, ma che caldo. Luca da Genova ha una domanda. Come mai, se la giustizia sportiva è così perfetta, come mai spesso le sue sentenze vengono ribaltate dalla giustizia ordinaria? Come mai? Però avvolto nell'assoluto silenzio di alcuni media complici di un complotto. Oltre alla Roma, anche l'Everton di Friedkin sarebbe, non è stato condannato a pagare 50 milioni per multa? Sì, alla Premier. Ma anche in questo caso silenzio assoluto, qui qualcosa non torna, cioè sta Roma deve pagare un sacco di soldi e poi scrivono che ha le idee meravigliose. E la Juve, però la Juve? Simone da Cesena scrive: oggi è il grande giorno del cambiamento per il calcio italiano. Mi concede il termine ridicoli. Per quanto riguarda la nostra Juve, rimango sempre con un piccolo grande neo di negativismo verso la nuova stagione, ovvero Carnevali che non sceglie l'allenatore, anche se dicono che i colloqui tra lui e la proprietà sarebbero iniziati già a Pasqua, quindi che ne pensi? Eh beh, l'allenatore c'è già, non è che... Mi sembra che si siano trovati già due volte a Magna, a Forte dei Marmi, quindi spiaggia, al Fortino. Poi mi sembra che sono persone che si conoscono dalla vita, no? Carnevali e Spalletti. Cioè Carnevali anche lui c'ha 65 anni. Spalletti siamo lì, per cui si conoscono già da prima, dai. Il nostro inviato va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. I re che sono Michel Leroy, Platini, la Fondazione Vialli e Mauro. Camillo De Michelis, ciao, ben trovato.
4: Ciao. Ciao Claudio, buongiorno.
0: Fa caldo lì alla Vialli e Mauro, fa caldo?
4: Sì, come in tutta Italia, diciamo, ho cercato l'ombra per fare questo collegamento, poi dopo so che sarà la zona per l'intervista al sole, ma fa parte del nostro lavoro, quindi insomma è normale, ecco.
0: E se va a Bodo si lamenta del freddo, e se va alla Vialli Mauro si lamenta del caldo,
4: Il caldo, volta no, anzi io del caldo mi lamento.
0: Vabbè. Senti, hai in caldo già le tue domandine per Platini Mauro, cosa ti sei preparato?
4: L'attualità, poi ci sono talmente tanti giornalisti che te ne devi preparare più di una, però diciamo che con Platini l'ho imparato lo scorso anno e non puoi chiedere tanto di caro.
0: Non va. Sarà anche una zona d'ombra, ma proprio una zona d'ombra, perché non si sente niente, bisogna riprovare, Iva, assolutamente. Bisogna farlo spostare da lì. Massimiliano da Roma. Al di là della notizia vera o no, ma sarebbe anche ora che non ci facciamo infinocchiare dagli inglesi che hanno soldi a palate. 40 milioni sono il minimo per un discreto giocatore di Serie A come Cambiaso. Speriamo in Carnevali, che si faccia rispettare. Sia con gli inglesi che con qualsiasi altra squadra venga a bussare da noi, scrive Massimiliano. Mentre Terry, che ama la Juve grazie a Platini, senza dubbio risponde alla domanda sì. Ma non capisco, dice Terry, ma Bremer vuole andare via? Oppure la Juve che lo sta scaricando come fece in passato con altri giocatori? Chi è al suo posto? Ennesimo errore, buona settimana. No, Terry, non è che la Juve scarica Bremer, vuole andare via. Bremer ha una clausola di 58 milioni. Quindi se una società entro la scadenza della clausola viene la paga, lo prende. Tutto semplice, cioè se c'è una clausola, se una società paga la clausola, lo prende il giocatore, perché quella clausola è messa nel contratto di comune accordo col calciatore. Quindi non è che se arriva una società e paga la clausola Bremer può dire ah no. Quindi se qualcuno paga la clausola, Bremer è venduto, è molto semplice. Camillo, è vero o no che Bremer, se qualcuno paga la clausola, è venduto?
1: Non è caduto di nuovo.
0: È caduto di nuovo. Vabbè. I media, scrive Luca, come al solito, dimostrano poca serenità, poca professionalità, sparando nomi a casaccio, non accettando la strategia di Carnevali, che non dà particolari indizi ed indicazioni sul mercato. Secondo me nessun nome è buttato a caso, è vero, invece credo che ci saranno delle sorprese, scrive Luke. Mentre Angelo si è soffermato sull'intervistona di Materazzi, che dice Zidane si sentiva superiore. È superiore, ha solo sbagliato la mira il buon Zidane, dice Angelo. Piero da Palermo urla, ma mi dite dov'è Rocchi, è sparito? Boh, caro il mio Pietro, boh. Camillo De Michelis c'è, vedi se è sparito anche De Michelis. De Michelis
1: è caduto di nuovo.
0: È sparito di nuovo. Senti, facciamo così, facciamo a meno dell'intervento di De Michelis, perché se non è in una zona dove prende il telefono, chiudiamola qua. Confermo, Torino 27 gradi, dice il buon Rocco. Mentre Oscar da Belluno giù. Torino 27 gradi, ma sono destinati a salire. Siamo ancora prima delle 10, guarda che a mezzogiorno, poi all'una, alle 2, alle 3 ti saliranno anche a te. Oscar da Belluno, lì fa un po' più fresco secondo me. Vista l'esaltazione, ricordo del gol di Maradona con la mano, aspettiamo l'esaltazione e l'anniversario del gol di Henry contro l'Irlanda. Bravo, è vero Oscar, hai ragione. Perché non hanno glorificato il gol di Henry contro l'Irlanda? Bonny dice, se fosse vero che l'Arsenal ha offerto 100 milioni per Idiz, via subito, si prende Nico Pazza 60 e 40 in saccoccia. Allora Bonny, intanto l'Arsenal non ha offerto 100 milioni per Idiz. In seconda istanza Yıldız vale più di 100 milioni, in ultima istanza Yıldız è incedibile, Yıldız non si vende. Mi spiace per te Bonny, ma Yıldız non si vende. È il vincitore del premio pallone tuttoio.com per il secondo anno consecutivo, l'avete votato voi. Roberto dice siamo sempre comunque in depressione, sentire l'Inter che tratta Palestra, Nico Pazza e noi sbavare ancora dietro a Colomboigny fa veramente male, non cambia mai nulla, dice Roberto, che è depresso. Mentre Jerry augura buon lavoro a tutti, quindi anche a Juve. Al di là dei nomi che circolano, vengono costati alla Juve. Vorrei una Juve competitiva, ma non senza più soffrire più. Jerry vuole, al di là di tutto, non soffrire più. E allora, Carnevali, non mi fare soffrire, Jerry. Se no, passiamo un'annata a vedere i messaggi di Jerry sofferente. Quindi interrompiamola lì. Sentiamo un vocale da casa, dai.
5: Buongiorno, Giuliani, Stefano da Bergamo. Allora, un resoconto dopo le prime settimane di calciomercato, anche se ufficialmente comincerà a fine mese, però diciamo di trattative. Acquisti zero, cessioni zero. Il verbo più usato è accelera, se ci fate caso. In qualsiasi trasmissione o si legge sui social che si occupano di mercato della Juve, accelera è il verbo più usato. La Juve accelera per il portiere, la Juve accelera per l'attaccante, la Juve accelera per il centrocampista. Segue poi il commento finale: cosa manca per chiudere la trattativa? Cosa mancano? I soldi, come al solito. Ciao.
0: Ciao anche a te, facciamo rispondere all'inviato. Camillo De Michelis, qua si accelera ma non si chiosa.
4: Vabbè, non vedono però tante chiusure di altre trattative. Lui parla della Juve, no? Parla del sistema giornalistico intorno alla Juve, però non vedo che tante altre squadre hanno fatto i botti di Capodanno, eh. Quindi è un momento dove comunque, Claudio, le squadre hanno delle difficoltà oggettive da un punto di vista proprio del chiudere le trattative, dove hanno delle difficoltà a livello di conti. Questa sarà una settimana dove la Juventus comunque dovrà fare 13 milioni di euro di plusvalenza, quindi si farà qualcosa, strategie, cioè il nostro ascoltatore comunque ha perso anche di vista un po' quello che è successo al mondo Juve, perché non è che è stato un mese di giugno semplice, hai cambiato il capo dell'azienda, perciò direi che Carnevali in questi 7 giorni ha visto tutto, ha trattato tutto, è andato a Forte dei Marmi a parlare con Spalletti, cioè di cose ne ha fatte, quindi direi che
0: No, a parte che sono 10 giorni, no, qua il popolo insorge e dice di cosa ne ha fatte. Si è andato a mangiare, è andato in spiaggia, sono andati al Fortino.
4: Però puoi parlare anche in spiaggia che viene al mare. Solo farlo chiuso in un bunker.
0: Ha giocato a pallone con voi. Ha giocato a pallone con voi prescelti.
4: Guarda, il discorso è che comunque anche in quello è diverso rispetto a Comolli. Comolli non si è mai avvicinato, no, a giornalisti, a parlare durante gli eventi. Invece venerdì, perché era la prima volta e tutto, come da Carnevali, è venuto, si è presentato, ha fatto due battute, due chiacchiere e poi è andato via. Quindi, insomma, anche in questo caso qua sembra un pochettino diverso nelle pubbliche relazioni, che nel nostro lavoro sono molto importanti.
0: E cosa vi ha detto? Cosa vi ha detto Carnevali?
4: No, niente, Claudio ha detto sostanzialmente, ha fatto qualche battuta legata alle partite che ha intravisto e poi ha augurato a tutti buon lavoro ed è andato, ma sono tutte battute, non stiamo parlando di risposte.
0: Ma con tutti i gol che hai fatto, non ti ha proposto un contratto? Scusa.
4: No, anche perché io non passo le visite mediche, Claudio, quindi da questo punto di vista è più difficile per me, però insomma, no, è stato colloquiale ed è importante, ed è molto importante soprattutto con chi poi comanda la narrazione, però insomma è stata una cosa che Comolli non ha mai fatto, perché tante volte ci sono stati eventi diversi, però alla sede, alla Continassa, e lui è sempre stato in disparte, e questo poi quando ci sono i momenti di difficoltà non hai tra virgolette aiuti esterni e poi vengono fuori dei problemi, viene fuori anche un po' un alimentare magari il nervosismo dei tifosi. Quindi questo è già un cambio. Io credo che la Juventus in questo momento qua abbia delineato le strategie, o quantomeno ci sono state dette ben chiare, con Colomoni che è stato scelto come prescelto del mercato della Juventus, invece Sorloth che si raffredda parecchio la pista. Invece vi posso dire che non abbandonate, per chi invece sta sognando il Dibu Martinez, la pista Dibu Martinez, perché comunque la Juventus non è convintissima dalle cifre, però non ha ancora perso le speranze di chiuderla.
0: E io ti aggiungo invece che la tripletta del buon Jonathan David non cambia quello che è il mood della Juve, cioè la Juve, se riesce a venderlo, lo vende, insomma, non è, può farne anche 200 di gol al mondiale che non cambia la visione su quel tipo di attaccanti.
4: Sì, io sono, so anche a me risulta tutto questo, però so anche che la Juventus non farà due punte tipo Sorloth Colomoni. Cioè, la Juventus è ancora in attesa di segnali da Vlahovic, si capirà eventualmente la situazione di Jonathan David, ovviamente se arriverà un'offerta importante lo darà via. Ma se dovesse magari accettare il compromesso di tenere una punta e investire dei soldi in un altro reparto, potrebbe anche pensarci. Però sai Claudio, adesso veramente io lo dico sempre, il tempo vola e quindi dobbiamo muoverci in tutte le cose, però è talmente presto che poi possono aprirsi degli scenari, delle opportunità, delle situazioni che potrebbero cambiare, no, anche il volto del mercato della Juventus.
0: Potremmo, Camillo, secondo te, allora prima fase conoscere tutto il mondo Juve, vabbè, l'abbiamo passata, parte la seconda settimana, possiamo definirla questa settimana più, i rumors sugli acquisti continueranno ovviamente, ma più la settimana della cessione? Cioè io mi aspetto che questa settimana un giocatore lo venda Carnevali.
4: Devi, Claudio, devi, perché
0: lo vendi questa settimana?
4: Almeno uno, due, entro 30 giugno devi fare, anzi anche tre se sono piccoli, e devi fare 13 milioni di euro di plusvalenza. Quindi sai, se ne fai una maxi, e allora a quel punto la risolvi, se ne devi fare qualcosina. Però potrebbero anche essere giocatori della next gen, io lo dico da mesi, Puchka potrebbe essere una plusvalenza, Gil potrebbe essere una plusvalenza, sono dei giocatori che potrebbero portare poi a delle cifre anche interessanti per la Juventus, e non solo, no, i grandi nomi o Bremer, Cambiaso, ecco, questi sono più difficili in questa settimana, anzi Bremer è difficile, Cambiaso un po' meno, però ecco, il disco potrebbe essere Miretti, con cui ci sono stati i colloqui nella scorsa settimana col Bologna. Di operazioni ce ne sono tante, anche perché io credo che Carnevali tornerà a lavorare con le italiane, so che qualcuno darà fastidio, però ecco, puoi aprire degli scenari di mercato, quando devi fare tante operazioni, la Juventus ne deve fare tantissime, non puoi precluderti le trattative con le italiane.
0: Per avere poi anche delle collaborazioni fattive. Senti, ha rivinto Yıldız il pallone tuo Juve.com, ma non avevo dei grandi dubbi. Secondo posto si è piazzato Di Gregorio, Camillo.
4: Infatti quando l'ho visto ho pensato, io non leggo i commenti. Non leggo i commenti perché ho avuto paura.
0: Però perché noi, lo dicevo prima, noi abbiamo in mente l'ultimo mese di campionato e quindi massacriamo tutti, no? Per il risultato e tutto, per le prestazioni. Quindi mi ricordo la papera di Di Gregorio. Però con il Genoa, rigore parato, la doppia parata, con Real Madrid migliore in campo, con l'Atalanta e col Bologna ci ha fatto vincere 1-0. Cioè la gente se le dimentica quelle partite lì.
4: Vero Claudio, però se noi non siamo in Champions League parte della colpa è anche, scusate, qua è partita la prova musica qua. Ovviamente.
0: Vai.
4: E se non siamo in Champions League parte della colpa è sua e dell'attacco. Perciò mi ha stupito molto, Claudio, mi ha stupito molto, però
0: anche il
4: pubblico è sovrano. Chi siamo noi per contraddirlo?
0: Esatto, ma no, vabbè, mi veniva un coro da stadio, ma meglio che evito. Camillo, ti lascio perché c'è una giornata di lavoro incredibile con Platini e compagnia, e poi naturalmente relazionerai più tardi sulla di Bianconera. Grazie, Cami.
4: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie a Camillo De Michelis, stay tuned, come si dice in questi casi, perché avremo le interviste che arriveranno appena verranno realizzate. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
6: Rassegna Stramba. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, caro il mio Yves, cara mia chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mi si sveglia 7 minuti fa lo Juventus Creator Lab e mi posta una foto di Kalulu con la sua ombra dietro e la titola Pier 15. Cosa vorrà dire? Non è il suo compleanno. Stanno prolungando il contratto?
1: C'è un work in progress.
0: C'è un work in progress, dici? Strana così l'improvviso. Secondo me. Attenzione. Invece, eccola lì, bravissimo. Vedi che c'è anche l'ombra dietro. Strana sta cosa. Bisogna che indaghiamo. Ci sarà un prolungo di contratto. Mentre escludo l'altra, perché non è che siamo in vendita. Cioè. Per cui se fanno questa foto probabilmente è un prolungo di contratto. Mentre sono incuriosito da questa faccenda di Zaniolo, che mi dicono si stia scaldando, mentre Vlahovic e Dybala ve li ho disintegrati e raffreddati nel weekend, vi dico all'inizio di questa che fonti importanti mi aggiornano questa mattina, dico guarda che Nicolò Zaniolo ha avuto un sacco di problemi nella sua vita calcistica, però diciamoci la verità, a Udine si è rimesso un po' in carreggiata. Adesso umanamente fuori dal campo non mi interessa, non sono affari miei, però in campo si è rimesso un po' in carreggiata, no? Perché ha avuto anche degli infortuni, voglio dire. Però sai, Udine è come Bergamo, piazza a misura d'uomo, non c'è pressione, se non vince non succede niente. Però l'Udinese quest'anno ha fatto un bel campionato, ha dato dimostrazione anche di buone e belle partite, ha fatto 5 gol e 5 assist, e di professione non fa il centravanti Zaniolo, fa il centrocampista offensivo. E spesso e volentieri ha vinto la famosa statuetta del migliore in campo. In alcune partite, anche a Torino contro la Juve, se vi ricordate bene, ha dimostrato di essere tornato a livelli importanti. Tant'è che quando Gattuso poi ha rinunciato a lui per la nazionale, c'è stata una bella polemica, soprattutto dopo che abbiamo perso, ovviamente, dopo che abbiamo perso il mondiale, che siamo usciti con la Bosnia, è venuto fuori un polemicone e il primo nome è Zaniolo, doveva portare Zaniolo, come succede in questi casi. Ha 26 anni perché è un classe 99, guadagna in questo momento 1,2 milioni a stagione, che è ovviamente molto diversa rispetto alla, alla cifra che prendeva in Turchia, però in Italia si è dovuto accontentare di quello. Ha una distanza con l'Udinese in questo momento, perché l'Udinese l'ha riscattato per 5 milioni, però hanno una distanza di vedute contrattuali di circa più o meno 5, 6, massimo 7, diciamo 700 mila euro, dai, così le facciamo un po' più importanti. Quindi insomma lui vorrebbe la soglia dei 2 milioni e oltre, l'Udinese vorrebbe stare sotto. Quindi l'accordo che scade nel giugno 2029 in questo momento è fermo a quella cosa lì. La Juventus si è interessata, anche perché potrebbe, mi hanno detto anche il prezzo, potrebbe volendo acquistare dall'Udinese Zaniolo per 15 milioni. E cosa fareste? E naturalmente dal punto di vista dell'ingaggio, prendendo adesso 1 e 2, starebbe molto largamente dentro i parametri imposti dalla Juventus per gli ingaggi. Cosa fareste se foste Carnevali? Affondereste per Zaniolo, approfittando che costa poco, che è un giocatore comunque di qualità e che si è rimesso a posto? O mi rispondereste, no vabbè, ma lì abbiamo già, però Zaniolo può fare quello che adesso fa McKennie, che voleva Spalletti facesse Bernardo Silva, cioè il 10 classico dietro la punta. O qualcuno, come spesso era successo anche in passato, lo vede più alla Dybala, quindi non si sa né carne né pesce, quindi ne abbiamo già una valanga di questi problemi, perché dobbiamo portarcene a casa un altro? Non ci sarebbe solo la Juve su Zaniolo, ma anche il Como di Fabregas, anche perché se perde Paz qualcuno deve prendere. No, stavo guardando, 26 anni, per, no, a luglio ne fa 27, vabbè, dai, non è che cambia molto, 27 comunque, dai, a luglio ci siamo, quindi 27 anni, 15 milioni di cartellino, 2 milioni più bonus di ingaggio. Tu Zaniolo lo prenderesti, Yves?
1: Certo.
0: Così, senza pensarci neanche?
1: No, no, ci penso, prima ci si parla bene per il carattere che lui ha, perché è un carattere forte anche. E cerca di valorizzare un po' il ritto, però lo prendo volentieri.
0: Lo prendi, lo prendi. Magari gli dai dentro Azic, dai. Gli diamo dentro Azic all'Udinese, così Azic, secondo me Azic a Udine può fiorire, glielo diamo dentro. Magari corre compra.
1: Infatti quello volevo dire, perché sarebbe brutto perderlo definitivamente tutto.
0: No, definitivamente no. Azic, la Juventus cerca di metterlo in prestito, oppure cerca di metterlo con la classica clausola della recompra, in modo che la Juve alla fine, se proprio vuole, se lo può riportare a casa. No, Azic non lo perdiamo, credo che il piano su Azic sia quello lì. No, ma mi sta arrivando, ma c'è la gente che sta discutendo le parole di Conceição, ma perché? No, scusa, mi stanno arrivando messaggi da più parti, io guardo la mia timeline ovviamente per aggiornarvi sulle cose. Ah, ma no, ma più che altro perché, ma non ha mica attaccato Ronaldo Conceição. Ha detto non sentiamo l'obbligo di passargli il pallone, poi ha aggiunto un esempio per la carriera che ha avuto, per la fame che dimostra, se lui c'ha la fame a 41 anni che ha vinto tutto, figurati cosa dobbiamo. Ci ha detto semplicemente che siccome c'è un casino intorno a Ronaldo sul Portogallo, siccome tutti dicono ah perché dovete dare la palla a lui, così ha detto nessuno ci ha ordinato che alzo la testa, devo dare la palla a lui, do la palla a chi è più libero. Ma non ha mica attaccato Ronaldo. Ma c'è un casino intorno al Portogallo che metà ne basta. Ma robe davanti. Portogallo domani gioca con l'Uzbekistan di Cannavaro, attenzione, partitone. È partita per rimettersi in piedi, perché Portogallo ha messo malissimo. Così come la Turchia, che è praticamente uscita. Ci sono comunque delle squadre che già hanno iniziato a deludere alla grande. Sei rimasto, c'è una squadra che ti ha fatto rimanere male a te in questa prima parte di mondiale, Yves?
1: Così.
0: No, cosa vuol dire così così? Così cosa vuol dire?
1: Perché seguo solo la mia squadra io.
0: Vabbè, allora, ciao. Ah, ragazzi, appuntamento imperdibile questa sera alle ore 20, eh? C'è la finale scudetto Under 16 Juventus contro Inter. Dobbiamo bissare, abbiamo vinto il titolo l'anno scorso, dobbiamo vincerlo anche quest'anno. C'è Davide Marchisio, tra l'altro, che è passato dentro l'Under 16 bianconera. Quindi, tra l'altro, ha fatto una stagione clamorosa l'Under 16 della Juve con tutti i record disponibili, una macchina da gol incredibile. Stagione perfetta, manca solo l'ultimo tassello, cioè vincere la finale questa sera contro l'Inter, mentre l'Under 17 sempre contro l'Inter si è qualificata per le semifinali. Mentre la gente, più che Zaniolo, mi sembra impazzire perché sì. La gente ha voglia di che sì. Sai che io invece sarei più... Pensa come sono messo io. Io sarei come io. Più certo su Zaniolo sarei molto più preoccupato perché sì. Perché non mi convince mica. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Saluti ad Alfredo, saluti ad Acqua in Bocca, saluti a Luigi, saluti a Enzo da Milano che dice il risultato di Di Gregorio è il fatto che ha alternato alti e molti bassi, molto semplice. Ah, ma cioè, ma io infatti non mica lo metto in discussione, eh. È evidente che anche Camillo è rimasto sorpreso, si è rimasti tutti sorpresi perché Ildiz Di Gregorio con 6 sao, però Di Gregorio ha beccato 5 partite nell'arco della stagione dove ha beccato dei 7 o degli 8 in pagella ed è stato il migliore in campo e quindi ha preso il voto. Semplice. Con 6 sao ha fatto delle partite da migliore in campo da 7 in pagella, ma molte altre le ha fatte da 6 e mezzo e non da 7 e mezzo, non so come dire. Per cui è stato bravo, ma non il migliore in campo. Quando fai i premi sull'annata devi basarti sui migliori in campo di ogni giornata, non è che puoi fare il discorso delle medie dei voti. Semplice. Luigi da Manchester dice: se fossi andato anch'io alla villa di Spalletti avrei chiesto di farmi vedere le galline del Cioni. Dai, adesso le galline del Cioni. Vlahovic che lo voleva al Real, Vlahovic che lo voleva al Barcellona, Vlahovic che lo voleva al Chelsea, alla fine lo vuole solo una squadra turca. Spero solo che la Juve non apra di nuovo la porta a questo mercenario che pensa solo ai soldi, scrive Paolo. Alessio da Bollate, buongiorno, si accelera in folle, eh? Siamo capaci tutti di accelerare in folle, non ci si muove, eh? Mentre Luis dice: quando consegnerà il pallone a Kenan, tiracelo un po' su che ne ha bisogno. No, guarda, non ha bisogno, secondo me, di essere tirato su. Mentre Fabio D'Apriglia, che si firma fino alla fine, dice: non vorrei sognare troppo, ma 15 milioni di prestito secco con obbligo di riscatto a 40-45 per Nico Paz, troppa fantasia? Ma la Juve non è su Nico Paz, però. Cioè, lo dico a te, Fabio, e anche agli altri. La Juve non è su Nico Paz. Non ha mostrato interessamento per Nico Paz. Stefano da Roma dice: oggi a Roma ci sono 36 gradi. Ah, vedi che vieni dalla mia, che io qua ce n'ho 38. Guarda la foto del murales di Maradona con vicini bronzi di Riace, addirittura. Luigi dice: la clausola di rescissione vale anche se il giocatore è d'accordo, altrimenti ciccia.
7: È vero, dai. Clausola di rescissione è clausola di rescissione, se uno la paga lo prende, dai.
0: Il carrozzone è stupendo e purtroppo molto attuale, dice Luigi da Manchester. Lo so. Ci sono, intanto sono in riunione, sono in riunione a Milano per eleggere il nuovo presidente federale, mattina calda. Di questo mondiale salvo solo la regola della perdita di tempo, mi sembra l'unica novità di rilievo, dice Roberto. Sì, in effetti, ma anche perché le altre non le hanno mai usate. Hai visto mai il cambio di rimessa, il corner dato? Mai visto. Cesare da Milano dice: salvate il sudato Ryan. Anche Cesare soffre il caldo. Francesco da Ischia: mi sorge un dubbio sui cartonati, ma come fanno a fare mercato pieno di debiti? La prescrittese non sta sotto osservazione dell'UEFA, è appena uscita la settlement agreement, ci vuole tornare subito. Ho incontrato Platini al Club Day di Giardini Naxos, gli ho detto: manchi al calcio, torni? La sua risposta è stata: non è più il mio calcio, peccato. Bac Darini, lo so, l'avevamo già detto anche noi sta cosa qua. Enrico Bianconerissimo dice: la mano sulla bocca è espulsione, la mano di Dio sul pallone è gloria. Notare le differenze. E in effetti, sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno, sono Maria Gatta da Genova. Caro Claudio, io su Dybala l'ho sempre pensata come te, però venerdì mi sono permessa di dire che la Gazzetta aveva scritto una marea di stupidaggini, perché la Gazzetta si diverte a scrivere cavolate, ok? Per poi dire: Juve beffata, Juve fregata, stata rifiutata, perché il loro scopo è questo. Quindi screditare continuamente, mentre far vedere che tutti gli altri, c'è la coda, c'è la fila per andare. Però qualcuno di voi mi ha detto che basta, siamo stufi di sentire gente che non crede a quello che viene detto. Io l'ho detto, ma anche Claudio aveva smentito questa cosa qua di Dybala. Però sono stata un po' maltrattata, si può dire?
0: E che te devo dire? Tanto... Maria Grazia, cioè siamo le socchette, devo dire, io rispondo per me, ragazzi, io non voglio rispondere per gli altri. Allora, oggi sono molto più chiaro, sarà il caldo, oggi sono chiaro. Allora, ragazzi, io rispondo per me e non me ne frega niente degli altri, perché oggi sono anche un po' stufo, abbiate pazienza. Posso dirlo che sono stufo? Posso?
1: Puoi, puoi. Beh, sempre.
0: Idolo delle folle, io ho bisogno del tuo permesso, posso dire che sono stufo?
1: Puoi, consentito al okay. 101%.
0: Perfetto, allora, ragazzi, non siamo tutti uguali, per fortuna. Non abbiamo tutti gli stessi contatti, per fortuna. Non abbiamo tutti gli stessi pensieri, per fortuna. Allora, io ho una mia storia. Io, tra l'altro, con il mercato non ho mai avuto a che fare assiduamente, perché non è una roba che mi appassiona. Quindi non sto tutti i giorni a chiamare procuratori o dirigenti o allenatore presidente. Non è una roba che mi interessa, non mi dà gioia. Quindi, cosa succede? Io ho dei contatti importanti. Quando mi vedo scritto la Juventus ha chiamato Dybala, chiamo il mio contatto importante e gli dico: scusa, ma non mi stare a mentire, smentire. Cioè, dimmi, non mi dire niente piuttosto. Però se è una vaccata, scrivimi che è una vaccata. Ok? Se uno mi scrive fake news, per me è una vaccata. Punto. Vuol dire che non l'ha mai contattato. Poi magari fra 5 giorni lo contattano, io non lo so. Però, quando la Gazzetta ha fatto uscire questa cosa, io ho chiesto e mi è stato risposto che non è vero, e quindi ve l'ho detto, ragazzi, non è vero, punto. Sono io, sono i contatti miei, sono le fonti mie, è la mia storia, sono io, basta. Poi ognuno può credere a me, può credere a un altro, non c'è nessun problema, però non sto qua a dover rispondere per altri. Sono stanco, perdonatemi, ragazzi, io rispondo per me, ok? Vi do delle notizie, vi spiego cosa succede per quello che so io e per come ho i rapporti io con il mondo della Juve. Punto. Sono stanco di dover ogni volta, ma quello ha detto, ma non mi interessa. Non mi interessa più. Io rispondo per la mia trasmissione e per quello che dico io. Quello che fa gli altri sono affari loro. Ed è giusto che sia così. Ognuno deve avere opinioni diverse, fonti diverse, notizie diverse. È meraviglioso. Io ho le mie e rispondo delle mie. Allora, tra l'altro Luca dice una roba ancora, no, che no, Maradona sta prendendo molto. Dice, oltre ad essere una cosa altamente antisportiva, è anche blasfema. È l'apoteosi di una cosa sbagliata praticamente. Cioè, questa è la mano di Dios. Cioè, ti sei permesso di dire che Dio ti ha fatto rubare una partita? Cioè, guardate che, ragazzi, è una roba incredibile. E passa come gloria. Oh. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Beh, questa storia della mano davanti alla bocca dei giocatori, mi è parso di capire che nasce da una discussione da un giocatore del Valencia che ha detto qualcosetta contro un giocatore del Real Madrid e hanno fatto sì, una legge apposta. A noi in Italia, neanche se non mettono la mano davanti alla bocca, neanche se leggono il giornale, neanche se spergiurano i loro figli, io sto parlando per esempio, certamente non ci sono casi del genere, neanche se spergiurano i loro figli ci danno qualcosetta, nessun tipo di soddisfazione. Quindi questo è quanto noi valiamo, purtroppo. Vabbè, fino alla fine d'oltre, speriamo che le cose cambino, ma ho qualche dubbietto.
0: Ho qualche dubbietto anch'io, fino alla fine anche a te. Michele da Verona dice, ricorda che il gol di Muntari andava annullato. Certo che andava annullato, il corner da cui è battuto è stato battuto in maniera irregolare. Leggo anche oggi che sì, Zaniolo c'è la Juve, ma anche se non lo conoscete, leggete i disastri che ha combinato in tutte le squadre dove ha giocato. Maurizio non lo vuole assolutamente Zaniolo, per esempio. Luis, chi è?
1: Nulla
0: Luis dice... mi sono spaventato. Luis dice, facciano come vogliono, io giocatori come Dybala, Morata e Pogba ce li ho sempre nel cuore. Ma sì, ma non è questione di... No, allora, Luis, ma non è questione di averli... A me Dybala rimane simpatico, conservo le foto che ho fatto con lui negli anni di Juventus, ho un rapporto meraviglioso, cioè non c'è problema, ma non è quello il problema. Non è quello il problema. Il problema è che la Juventus non sta pensando a un ritorno di Dybala come rinforzo, oggi. Luigi, vergognati, gliela stampiamo noi la figurina al collezionista, vergognati, guarda subito l'italiano medio che viene fuori, attenzione. Mariella dice: io per il cambio del portiere proporrei un bel video citofono con telecamera in 5K e Full HD. Sarebbe una novità. Enrico dice: anche la situazione Vlahovic l'abbiamo già vista con Dybala. Bravi giocatori che per innovare chiedono cifre assurde. La società non può accontentarli, allora rimangono in quel limbo aspettando offerte stratosferiche estere che alla fine non arrivano e così fanno anche una brutta figura. Sì. Dujanone, io l'avevo detto in tempi non sospetti, avevo detto: Dujan, non fare la fine di Dybala. Accetta sti 6 milioni a crescere più bonus, se è una piccola cifra a tuo papà. Poi il contratto lo fai corto, se dimostri di essere un gran giocatore l'anno prossimo vedrai che te lo allungano, te lo accrescono. Lui ha voluto farlo esagerato. Sentiamo un vocale da casa.
10: Scusate, ma sono Alfredo da Genova. Buongiorno. Prego. Giuliani, sempre un piacere. Ciao. Ascoltarti. Senti, parli di Gregorio, che la gente dimentica. La gente non dimentica, il problema di Gregorio è proprio questo. Ha record,
0: ho detto un'altra cosa.
10: Di gol subiti al primo tiro. È un giocatore che ha creato insicurezza generale alla difesa. Sì. E comunque ha fatto un'infinità di papere, se poi ha parato in qualche partita, ma è il suo ruolo. Il problema è,
0: e quindi non premiamolo,
10: decine e decine di papere che ha fatto,
0: c'entra,
10: e me ne vengono in mente tante, anche il terzo gol contro l'Inter, ma in Champions, ma ne ha fatte tantissime.
0: Ma infatti è in vendita. Amico mio, ma infatti è in vendita. No, io ho detto, la gente si dimentica che se ha preso 5 voti è perché in quelle 5 partite è stato il migliore in campo. Glieli vogliamo togliere? Cioè, Real Madrid e Juve, becca 7 in pagella, perdiamo 1-0, ci tiene in partita lui, gliela vogliamo togliere perché nelle altre partite ha fatto le papere? Io ho solo spiegato come mai ha preso 5 votazioni quest'anno di Gregorio e che la gente se lo dimentica perché, come dice tu, ha in mente solo le papere. Ho dato una spiegazione del perché De Gregorio ha 5 voti durante l'anno, il 19 con 64. Ho dato una spiegazione. Poi, oh, avete votato voi, mica io, eh. Io ho un voto. Io, essendo direttore di tutto io, mi estraneo, faccio votare voi, quindi non è che... Roberto da Brescia: sono stufo di sentire certe trasmissioni che criticano Yildiz per la sconfitta della Turchia. Sembra che in campo vada solo lui, invece Çalhanoğlu e compagni sono immuni da critiche, come mai? Vabbè, ma trasmissioni fuori da qua, intendi, no? Credo. E qua noi non abbiamo mai criticato il disperso che è uscito dalla Turchia. Anzi. Bruno da Cuneo dice: per me Zaniolo, se sta bene, è un sì. Davide da Pieve Ligure, che ringrazia comunque sempre, educato, dice: alziamo l'asticella con Zaniolo e Berardi, eh? Essere ottimista è un'illusione. Sei ironico, eh? Sei molto ironico. Paolo da Sasso Corvaro dice: il problema che potrebbe sorgere con l'acquisto di Zaniolo, e non solo per lui, è la disgregazione che c'è all'interno dello spogliatoio, in quanto non ci sono figure autorevoli come Buffon, Del Piero, eccetera, mentre è ad oggi un pollaio con troppi galli. Cioè, Paolo dice: arriva questo qua. Mentre Alessandro da Taormina dice: io non perderei tempo, Zaniolo trequartista nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto, l'avrei già preso anni fa. Sai che divide molto questo Zaniolo, eh? Giuseppe da Sassuolo dice: ma Zaniolo non è quello che ha avuto vari infortuni non banali? Non è quello che non accetta le regole dello spogliatoio? Io dico no! Antonio da Napoli scrive: avendo perso Bernardo Silva, sicuramente Brahim Diaz resterà un sogno. Per me Zaniolo è la giusta alternativa in abbraccio. Cioè, divide di brutto. Daniele da Brunico: piuttosto che tanti rischi esotici a prezzi assurdi, faccio un investimento su Zaniolo. Gildo dalla spiaggia di Porto Recanati, beato lui: Zaniolo nell'età giusta per venire alla Juve. Lo vedo ripreso sotto l'aspetto fisico dopo gli infortuni. Io non ci penserei molto, lo prenderei senza pensarci due volte, fino alla fine. Federico: più passa il tempo e più si regredisce nelle scelte. Dalla prima Bernardo Silva, alla seconda Brahim Diaz, alla terza Dybala, alla quarta Dybala no, alla quarta Zaniolo, alla quinta chissà chi sarà. Siamo diventati ciò che sempre abbiamo evitato di essere, ovvero una squadra di secondo piano. Ininfluenti, poveri noi, poveri noi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
11: Rassegna Stramba.
12: Di bianco nera.
11: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Allora, ci siamo, stanno arrivando, ho visto arrivare anche l'ex presidente Carraro, quello del piaccia o non piaccia.
7: Bernarducci.
0: Carraro era, che per carità di Dio, che non favorisca la Juve. Oggi il nuovo presidente Fisici Malagò, super favorito su Abete. Senza dimenticare quanto si è letto, imparato prima, leggo, salvando il buono, evitando di ripetere certi errori, ma dando comunque il via a un nuovo capitolo del calcio italiano. Questa mattina il Cavalieri Wolfsdorf alla storia, sulla collina di Monte Mario a Roma, arriveranno i 273 delegati delle sei componenti federali, pronte a definire il futuro di un settore che forse mai come adesso ha bisogno di una svolta. Si decide il nuovo presidente della Federcalcio, l'uomo che dopo i quasi 8 anni di gestione gravina, caratterizzati da una ricerca necessaria e costante della sostenibilità di sistema e da troppe delusioni sotto il profilo sportivo, è chiamato a riportare in alto l'immagine parecchio compromessa dell'Italia, del pallone, del mondo. Per molti serviva qualcuno che unisse in sé esperienza e novità. Due elementi non facili da sintetizzare, ma che la Serie A prima e poi calciatori, allenatori e Serie B hanno ritrovato in Giovanni Malagò, molto più che nel suo rivale Giancarlo Abete. Lo storico presidente del CONI si presenta oggi con in tasca già una comoda maggioranza, frutto delle dichiarazioni di voto degli ultimi 2 mesi e mezzo, oltre il 56%, a cui, complici alcuni fatti della scorsa settimana, dalla conferma della sua eleggibilità da parte dell'anticorruzione, al provvedimento del governo sulla mutualità che colpisce soprattutto i giovani del calcio di base, quindi Lega Pro in particolare e LND, oggi potrebbe aggiungersi almeno un altro 10% di preferenze tra Serie C, l'unica componente che formalmente non ha espresso il proprio appoggio, e dilettanti, a dispetto del loro presidente Abete. Vabbè, se prende i voti anche dilettanti di Abete, cioè di che stiamo parlando? Questa mattina si vota un po' per la persona, un po' per il programma. No, come un po' per... bisognerebbe votare per il programma più che per la persona, no? E allora diamo un'occhiata ai punti chiave dei documenti che il 13 maggio, termine ultimo per presentare le formali candidature, Malagò e Abete hanno depositato in FIGC. Inevitabile, ci sono dei temi comuni, a partire dalla valorizzazione dei vivai, problema centrale del calcio che ha avuto effetti devastanti sul percorso delle nazionali. Entrambi vogliono dare alle società che puntano sui giovani degli incentivi, anche in forma di tax credit, riformando il lavoro sportivo con una revisione dell'abolizione del vincolo. Malagò vuole anche intervenire sulle operazioni tra club italiani per fare in modo che non costino più, considerando l'IVA, di quelle con società straniere. Altro tema comune, le infrastrutture. Le condizioni dei nostri impianti sono notoriamente drammatiche e anche qui si cercherà di ottenere agevolazioni per chi investe in costruzione o rifacimento degli stadi, con buona pace di quelli che se li sono fatti senza agevolazioni. Sul fronte sostenibilità i due candidati sono d'accordo sul fatto che 100 club professionisti ci siano troppi, ma mentre Abete spinge per una riforma numerica dei campionati, Malagò vuol far sì che ogni squadra concluda la stagione senza intoppi attraverso criteri più stringenti per le licenze nazionali, idea portata avanti con convinzione anche dall'AIC. Ma lo sa l'Inter? In generale, per l'ex presidente del CONI, la locomotiva del calcio tornerebbe ad essere la Serie A, mentre per il numero uno dei dilettanti resterebbe il calcio di base. C'è poi un capitolo rapporti con il governo. Per entrambi è fondamentale averne. Ma se per Malagò è bene andare d'accordo, ma non ad ogni costo, per Abete ritrovare un'intesa con i vari ministri, a partire da quello dello sport a body, è una necessità di cui il calcio non può in alcun modo fare a meno. Adesso palla quasi al centro, si vota aspettando un vero cambiamento. Quali saranno le decisioni? Subito il direttore tecnico e poi la nomina del TC e anche del CT. Chi sarà il CT? Mancini! Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta e che mi tiene un po' in allegria. E allora sentiamo. Vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate.
0: Ciao.
13: Allora, io sono sempre più convinto che cercano di installarci dentro la testa il germe della mediocrità. E purtroppo mi sto rendendo conto che ci stanno anche riuscendo, a giudicare da commenti che sento anche da... è quello che fa più male, commenti da tifosi juventini, che sentito qualcuno dire vendiamo Yıldız a 60, compriamo due giocatori. Ma
0: figurati.
13: Cioè, ma veramente, uno buono ne abbiamo futuribile e voi lo volete vendere, poi non si capisce per quale ragione a 60. Cioè, ce ne danno anche 100, se no minimo ne dovrebbero dare 100, 60
0: Nico Pazzo,
13: i prezzi che girano adesso. Cioè, la questione è che stanno cercando di farci rimanere nella mediocrità. Solo l'Inter può comprarsi con tutti i debiti che c'hanno. Parlano di comprare Nico Paz, compriamo Palestra, 100-200 milioni spendono, che non si sa neanche come si sono iscritti gli anni passati ai vari campionati. Questi parlano qui. E noi siamo qua a piangerci addosso. Vendiamo questo, vendiamo qua, tutti i ragionieri. Cioè, noi siamo abituati a essere dei re. I re muoiono in battaglia, non si trasformano per sopravvivenza in giullari di corte. Siamo re e dobbiamo combattere. La società deve difendersi, deve reagire. Non si può andare avanti così, signore. La mediocrità, lasciamola ai cartonati.
0: Basta mediocrità, l'urlo di dolore, attenzione! Mattina c'è grande depressione, ragazzi. Luigi da Zurigo dice: anche se è stato ieri, auguri di buon onomastico a tutti i Luigi della chat. Vabbè, allora adesso facciamo gli auguri di sabato e di domenica. Cos'è sta storia? Poi c'è Davide da Bologna che vuole delle info sugli slot extracomunitari in caso di Dibu Martinez. Abbiamo ancora spazio, Davide, magari lo affrontiamo domani che c'è Torchia a questo argomento, perché sai che con lui andiamo più sul tecnico. Luca da Scandicci: sento spesso parlare di Thuram in vendita, non vorrei cederlo, ma siamo costretti, andrei a prendere Mecha del Dortmund, gran giocatore, titolare nella Germania. Io andrei a prendere il trottolino amoroso tutto da dal centravanti della Germania, eh? E noi vogliamo sempre i Panzer, invece sto centravanti della Germania, ragazzi. Questo Undav non è malvagio. Giuseppe da Mantova: sono rimasto indietro, notizie sulla sentenza europea? Ancora niente, Giuseppe da Mantova, perché ce ne saranno il 16 di luglio, siamo al 22 di giugno, quindi devi pazientare ancora un mesetto. Allora, Luigi dice: secondo voi arbitri dintorni fanno vincere i nostri 16 contro i mini cartonati dall'under 16? No, vabbè, abbiamo vinto che l'anno scorso, aspetta, l'under 16, possiamo vincerlo anche quest'anno, abbi fiducia. Mentre Daniel da Tenerife dice: Zaniolo più liberali sulla tre quarti sarebbe una bella coppia per la nostra situazione attuale, un bel upgrade rispetto a ciò che abbiamo adesso. Vedi, per esempio, Daniel sui due italiani sarebbe contento. Vabbè, poi c'è un altro argomento che lascia un po' il tempo che trova. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno, Alessio da Bollate.
15: Ciao Claudio Mariano. Ciao, ma guarda, in passato probabilmente non avrei mai pensato di prendere Zaniolo alla Juve.
0: Però
15: oggi dico che secondo me è quel tipo di giocatore che potrebbe servirci, non solo dal punto di vista tecnico o tattico, è uno di quei giocatori fastidiosi per gli avversari, è uno di quelli che prende le punizioni, è uno di quelli che ti punta se sei stato già ammonito per cercare di farti buttare fuori, è uno di quei calciatori che ha quella cazzimma e quella faccia da C che cerca di infastidire l'avversario, uno diciamo un pochino come dire, con le giuste proporzioni alla Barella, come tipo di, nel senso che è uno
0: un
15: che cerca di rompersi le scatole, poi
0: sì.
15: Barella è un truffatore nel senso che simula eccetera eccetera. Zaniolo non mi sembra questo tipo di ragazzo, anche se sono convinto che se lo prendiamo il primo ad essere buttato fuori sarà lui.
0: Vabbè, regolare, quindi cattiveria, eh? Siamo della Juve, non siamo di un'altra squadra. Cattiveria, si chiama cattiveria in italiano, cattiveria. Abbiamo bisogno di cattiveria. Eccolo qua, Michel Platini, abbracciato da Massimo Mauro, che arriva al Golf Club di Torino, la Fondazione Vialli e Mauro. Grazie a Camillo De Michelis per questa immagine in esclusiva che ci manda di questo grande arrivo. Ogni volta che vedo Platini mi si gonfia il petto, mi si riempie il cuore. Caro il mio Yves, più forte di me. Io sono andato con Platini, c'è da fare. Che bella roba. che giocatore, palloni d'oro, scudetti, coppe, mamma mia, grandi giocate, gol, assist, lanci di 50 metri per mettere in porta il compagno, mamma mia, mamma mia. Andrea pone un giusto quesito, che siamo arrivati al 22 giugno, dice: ma Antonio Conte quindi anno sabbatico? Beh, se non si liberano panchine che lo cercano, sì, eh sì, e ogni tanto un anno sabbatico.

0: con la squalifica di 4 anni, mi sembra mai successo. E il gol del 3-0 o 3-1, non ricordo, Juve-Roma, Juve il gol di Mail, viene propiziato. Ma chi è il gol di Mail? È una deviazione evidentissima dell'arbitro su questi due casi o mi è sfuggita a me? Ma veramente l'ho sentito parlare pochissimo, fino alla fine. Stefano, però metti a posto il messaggio, perché se me lo scrivi così non si capisce. Simo dice, non vuole essere un messaggio prodigre, per l'amor di Dio, se no ti saltano addosso tutti. Tant'è che spero che in qualche modo arrivi Alisson. Ma se non ricordo male, l'anno prima abbiamo raggiunto la Champions anche grazie a lui. Tipo la paratina a Venezia all'ultima giornata, mentre Magnan sembrava finito. Quest'anno invece le cose si sono ribaltate. Dov'è la differenza? Che Filippi è passato dalla Juve al Milan, quindi sarebbe il caso di portarlo a casa subito, indipendentemente da quale fosse il trio dei portieri fino alla fine. Però arriviamo tardi, Massimo, perché è andato alla Fiorentina. Filippi si è liberato dal Milan e è andato alla Fiorentina. Anch'io l'avrei portato a casa subito, Filippi. E invece se l'è preso Paratici, che lo conosce bene, alla Fiorentina. Sentiamo vocale da casa.
1: Riguardo a Zaniolo,
0: stai calmo,
2: No, Claudio, scusami, stanno mandando gli stessi messaggi alcune, quindi c'è un po' di confusione.
0: È non ti arrabbiare. Rocco scrive, l'ho già detto la scorsa volta, Zaniolo sì. Se Spalletti vuole uno con la faccia tosta, l'identikit esatto è la soluzione economica a Diaz e compagnia. Anche perché devi vedere oltre i soldi che accetta l'Europa League, dai. Cose che molti dimenticano. L'ego di pazzi, lo immagino che rifiuta di giocare la Champions nel suo momento migliore. Dai, questo è fantacalcio, basta, quindi sia Zaniolo, forza. Claudio da Silverio capisce e condivide la risposta che ho dato a Maria Grazia, però ha detto il vero, anche a me pareva, esatto, per Maradona. Ragazzi, ho capito che ragazzi, ho capito. Devo ancora andare avanti. Io rispondo per me e gli altri rispondono per loro. Che ognuno risponda per sé, è su. Di Gregorio è un portiere aggiornata, come può essere top o essere flop. Non ne vogliamo uno così. Dice Piero da Palermo. Riccardo da Riccione, volevo solo ricordare che anche Alisson, Martinez, fanno le loro belle cappelle. Ma certo, tutti le fanno le cappelle, ci mancherebbe altro. Di Gregorio quest'anno ha fatto un po' più di una, però bisogna essere sinceri. Stupendi! Quei tifosi che per anni massacrano Cambiaso e poi vogliono venderlo a 40 milioni. Furbini! Vi tirano le orecchie qua in chat, attenzione, non si dimentica niente qui, Cosimo! L'amico Gobbo di prima ha ragione da vendere, prima con gli arbitri, poi col bel gioco, poi con la cosiddetta sostenibilità, ci hanno fregato riuscendoci. Il senso di colpa per le nostre vittorie, post-scriptum, Illis si svegli, Laudrup, non Del Piero, alla sua età era uno dei migliori a Messico 86. Marco da Genova scrive, i giornali inglesi quando parlano di Illis gli danno un valore di 135 milioni di euro. Poi ci sono i nostri pseudotifosi che dicono che a 60-80 milioni lo cederebbero. Geni, saluti! Ma comunque è un argomento che non è in discussione, ragazzi, perché Illis non si vede. È il cocco di Oceano Elka, quindi Illis non si vede. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, Alessio da Bollate.
0: Ciao.
1: Riguardo a Zaniolo, io settimana l'altra avevo mandato dei messaggi,
0: sì,
1: nella quale dicevo che avevo l'impressione, anche se non se ne parlava ancora, avevo come la sensazione che sarebbe saltato fuori il nome di Zaniolo. Perché? Perché semplicemente quindi... Zaniolo è un bel giocatore. Vero che fino ad ora non ha dimostrato il vero valore, non è riuscito a mettere magari sul campo tutte le sue potenzialità. Però c'è da dire una cosa, che è un ragazzo di 26 anni, italiano, juventino, tecnicamente e fisicamente un giocatore moderno e forte, e secondo me potrebbe essere un bel affare.
0: Dov'è juventino Zaniolo? Si assicura?
2: Sì, l'ha dichiarato, mi sembra, se non
0: sbaglio. L'ha dichiarato?
2: L'ha dichiarato un otto tempo fa.
0: Ah, allora questa... Vabbè, non vuol dire niente, anche Locatelli juventino. Sì, è vero. Scusa, sono andato a recuperare un po' le notizie passate. È vero, me l'ho dimenticato, è vero. Mm. Però, qualità.

0: pezzo. Zaniolo nella cameretta, il tifo per la Juve, queste cose dei piccolini mi fanno sempre, vabbè, non dico cosa mi fanno, però avevo il poster in camera da piccolino. Sentiamo un vocale da casa, dai.
1: Ciao Claudio, Andrea da Cagliari. Zaniolo è forte, ha le qualità che piacciono a Spalletti, ha grinta, arrabbiare gli avversari, ma ha un problema grandissimo: la Juve non si può permettere di acquistare un giocatore che si infortuna spesso. Ciao.
0: Ciao anche te, però quest'anno non sei fortunato spesso. Senti, mi fai leggere, io il mio nuovo idolo, posso ogni tanto, io non lo dico mai, però c'ho anch'io il mio idolo del momento, che è Undav, l'operaio del gol che ha rialzato la Germania, lavorava in fabbrica, giocato in terza serie fino a 20 anni, poi la B belga, poi il Brighton. Oh, questo qui c'ha 29 anni, ha fatto 3 gol in 2 partite da subentrante, 9 su 11 con la Germania, 0,81 di media, strepitoso, no? L'hanno soprannominato il VAR di tedesco in Germania. Fino al 20 giocava in Regionalliga, la terza serie del Meppen, poi in seconda divisione belga. È arrivato in Bundesliga a 27 anni, come Toni. Toni ha iniziato a brillare nella Serie A italiana a 27. In precedenza una breve ma formativa esperienza al Brighton. In nazionale ha debuttato 2 anni fa. La prima volta che il CT Nengelsmann lo convocò si presentò nel ritiro di Herzogenaurach, tenendo a tracolla le scarpe da calcio e da jogging dentro un sacco di plastica blu della spazzatura. Accessorio il solito, se si considera che i suoi colleghi sfoggiano borsoni e valigie da migliaia di euro firmati. Indosso ancora gli stessi vestiti che ho usato per anni, non mi interessa il lusso, dice lui, i pantaloni sono pantaloni, non importa la marca, grande. Fino a 19 anni lavorava duro a Veie, vicino a Brema, presso la sede logistica della Edeka. Turni che a volte sfioravano le 14 ore al giorno. Nei pochi ritagli di tempo si dedicava al football, la sua grande passione. Sognava di svoltare, ma appena faceva qualche provino serio lo bocciavano, perché non lo ritenevano all'altezza, povero Undav, in tutti i sensi. Una volta lo scartarono a Brema, motivando la decisione con il fatto che fosse troppo basso. Questa è una roba che ho già visto con Giovinco ai tempi. Nato nel 96 a Varel, vicino allo sbocco del fiume Jad, nel Mare del Nord, il suo nome tradisce le origini turche dei familiari. Deniz significa mano. Per la precisione, curdo Yazidi, ha il doppio passaporto, ma ha solo sempre sognato di giocare nella Mannschaft. Prima volta all'estero 6 anni fa con i belgi dell'Union Saint-Gilloise, periferia di Bruxelles. Subito promozione dalla B alla Pro League, poi il titolo di capocannoniere a quota 26. Dopo un anno a Brighton, estate 23, il salto a Stoccarda. Il club svevolo pagò 26,7 milioni. Nell'ultima Bundesliga ha segnato 19 gol, secondo dietro a Kane. Assistito dagli agenti Ilmaz Sanli e David Webb della Tenet Football, ha rinnovato fino al 2029. Guadagna 4,5 milioni fissi all'anno che possono superare i 5-6 grazie ai bonus. Con lo stipendio ci staremmo, dipende dal cartellino. E la facciamo un'offertina allo Stoccarda per Deniz Undav di 29 anni? Me la bocciate sul nascere? Tu me la bocci subito o ci pensi?
2: No, non la boccio, anche se mi ha fatto gol.
0: Vabbè, ma adesso non è che le questioni personali possono inficiare su quello che è il mercato della Juventus, che vuol dire, scusa. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un bel vocale da casa, dai.
3: La mano del Drogatos, antisportivo per eccellenza, Gianni da Canigatti.
0: Non ho capito l'inizio, ma fa niente. Zaniolo si divide da Bologna, ma anche Ruggeri e Vicario, scrive Davide da Bologna. Ho capito, però. Sì, sì, sono di La Spezia. Zaniolo non è juventino, è Gobbo Marcio, scrive Simo, che conferma. Vabbè, allora se Gobbo Marcio prendiamo. Zaniolo affermò di essere tifoso juventino prima di andare alla Roma e che avrebbe fatto casto false per trovare di giocare. Vabbè, allora prendiamolo. Zaniolo assolutamente sì, Colo sì, ma soprattutto Cambiaso e Digre via. Saluti da Francesco. Giovanni Pedicone da Palermo. Si svolgerà a Roma un evento di grande rilevanza. Che evento? Ah, il nuovo presidente. Ma no, no. Un evento di grande... Lo state vivendo come evento di grande rilevanza, il presidente federale che viene... Tanto lo sappiamo già che Malagò. C'è neanche il pathos. Sappiamo già cosa propone. Stesse cose trite. Non c'è neanche news... dal punto di vista del sogno. Attenzione a Sara Gama, che potrebbe essere proposta come vicepresidente. Allora, dico subito una cosa su questa roba qua. Posso permettermi di farlo perché Sara la conosco molto bene, lei sarebbe onorata, ci mancherebbe. Però, cioè, se dobbiamo mettere vicepresidente Sara Gama perché è una donna, facciamo una roba fuori luogo nel 2026. Se la dobbiamo mettere perché è brava, un'altra cosa. Ok? Perché se dobbiamo fare il gioco delle figurine per piacere ai politically correct, se invece te la porti dietro perché Sara Gama avrà dei compiti importanti da svolgere e la ritieni all'altezza, è un altro discorso. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao, sono Alfredo da Genova.
0: Ciao Alfredo.
4: Zaniolo è un giocatore valido ma con dei limiti caratteriali importanti, e neanche Gasperini nell'Atalanta è riuscito ad ottenere quello che di solito Gasperini riesce ad ottenere da qualunque giocatore, e di conseguenza va.
0: Ah, scusa, c'è una specifica. Ah, adesso ho capito finalmente. Stefano scrive, rimettendo a posto un po' il messaggio che è venuto male: il gol del 3-1 contro di Malen è propiziato dal tocco dell'arbitro che devia il pallone, quindi era da annullare, cioè sei rimasto a Roma-Juve. Ok, adesso è chiaro, adesso è preciso. Se dovessimo prendere Undav, scrive Gianluca, sarà la prima maglia che compro. Gran bel giocatore, già quando ci aveva segnato. Undav piace. Vedi che piace Onda, attenzione, sentiamo un altro vocale.
5: Ciao Claudio, Daniel Bianconero da Bucarest. Ma dico
0: ciao,
5: io
0: Bucarest.
5: Perché non provarci su Diomandé, livoriano che gioca nel Lipsia? Ho visto la sua partita contro la Germania sulla fascia destra, mamma mia ragazzi, mamma mia, poveri tedeschi, finché non è uscito Diomandé non sono riusciti a fare nulla, Le ha messi a ferro e fuoco tutta la fascia destra.
0: A ferro e fuoco le ha messi. Ciao, siamo ai barbari, a ferro e fuoco le ha messi addirittura. Vabbè, ognuno ha il suo preferito. Io stamattina c'ho Undav e tu c'hai Diomandé. Dai, sentiamo l'ultimissimo vocale, dai.
2: Non si carica.
0: Se non si carica, si ricarierà. Cioè, si vede che devo andare dal dentista, c'ho la carie dentro il pensiero. Va bene. Allora, caro Ivan, facciamo così. No, sono le 11, scusa, non avevo dato l'occhio al clock. Si chiude la rassegna stampa. Io vado avanti ancora mezz'ora con il direttore Paolino. Quindi, piccolo stop per noi. Tra poco siamo da voi.

Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Forestini, lunedì 22 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, una nuova settimana ovviamente sempre legata al calciomercato che in queste settimane, nei prossimi 2-3 mesi sarà centrale attorno alla Juventus, soprattutto finché non ricomincerà la stagione e il campionato. Noi partiamo come al solito dal nostro recap mondiale, visto che in questi giorni, in questo mese, fino alla data della finale del 19 di luglio c'è la Coppa del Mondo, e allora andiamo a vedere un po' i risultati della giornata di ieri, con la Spagna che ha stravinto contro l'Arabia Saudita per 4-0, ha firmato il suo primo gol ai mondiali Lamine Yamal, poi la doppietta di Oyarzabal e un autogol di Tambakti a certificare il poker spagnolo, poi nel recupieta di Oyarzabal e un autogol di Tambakti a certificare il poker spagnolo, poi nel recupero finale è stato anche annullato un gol per fuorigioco a Ferran Torres. Poi nella serata italiana il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran, giocando anche l'ultima mezz'ora in 10 per l'espulsione di Ngoi. Nella notte la sorpresa, la super sorpresa Capoverde, che è riuscito a pareggiare contro l'Uruguay portando a casa 2 punti in 2 partite in questo mondiale, contro Spagna e Uruguay, non di certo le prime nazionali che passano, andando tra l'altro anche in vantaggio con un grandissimo gol di Kevin Lenini su calcio di punizione. Poi Araujo e Canobbio hanno ribaltato il risultato, regalando poi la difesa dell'Uruguay ha poi regalato di fatto il vantaggio a Elio Varela, che ha riportato il risultato in pareggio. E poi alle 3 italiane si è giocata Nuova Zelanda-Egitto, Nuova Zelanda che era passata inizialmente in vantaggio, poi 3 reti nel secondo tempo per l'Egitto hanno ribaltato la partita, Zico, Mohamed Salah e Trezeguet a fare appunto 3-1, mentre oggi giocherà l'Argentina contro l'Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23, passando poi alle partite della notte con la partita tra Norvegia e Senegal alle 2 e Giordania-Algeria alle 5. Questo è il quadro delle partite di domani, cioè tra stasera e stanotte. Ma torniamo sulla Juventus, perché si parla di mercato, si continua a parlare di Colomouani, ne parla tutto Juve, un articolo della nottata. Il Paris Saint-Germain ha deciso, il Paris Saint-Germain valuta le cessioni di Lee Kang-in e Colomouani, l'Atletico segue il coreano, mentre la Juventus resta interessata al francese. Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, il Paris Saint-Germain si prepara a vivere un'estate intensa sul fronte del mercato. La dirigenza parigina è al lavoro sia per rinforzare la rosa sia per alleggerire un organico che potrebbe registrare alcune partenze importanti. Tra i giocatori destinati a lasciare la capitale francese figurano Lee Kang-in e Randal Colomouani, due profili che potrebbero garantire al club un incasso complessivo vicino ai 75 milioni di euro. Lee Kang-in che va verso l'Atletico Madrid, il futuro del fantasista sudcoreano sembra sempre più lontano da Parigi. Dopo una stagione caratterizzata da un utilizzo discontinuo, il giocatore sarebbe orientato a una destinazione che potrebbe offrirgli maggiore continuità, e l'Atletico lo segue con attenzione, soprattutto dopo la partenza di Antoine Griezmann. E poi c'è Colomouani che resta nel mirino della Juventus, situazione diversa ma altrettanto delicata appunto per Colomouani, con l'attaccante francese che è rientrato a Parigi dopo l'ultima esperienza in prestito al Tottenham, ma il suo futuro sembra comunque destinato a svilupparsi lontano dal Parco dei Principi. La Juventus continua a monitorare il dossier, il nome di Colomouani resta tra quelli seguiti con maggiore interesse dalla Juventus. In bianconero il francese aveva lasciato un buon ricordo durante la precedente esperienza italiana, e Luciano Spalletti continua a considerarlo un profilo molto interessante per rinforzare l'attacco. Il Paris Saint-Germain, che nel 2023 investì addirittura 95 milioni di euro per strapparlo all'Eintracht di Francoforte, valuta oggi il cartellino dell'attaccante intorno ai 40 milioni. La Juventus offre meno 10 e riscatto obbligatorio a 25, quindi la Juventus, che diciamo lo valuta 30, e quindi c'è questa distanza, comunque direi colmabile. E quindi Lee Kang-in e Colomani in uscita dal Paris Saint-Germain, con Colomani verso la Juventus. Ancora distanza tra domanda e offerta, ma insomma distanza comunque di 10 milioni, quindi non particolarmente eccessiva. Il primo piano di Massimo Pavan parla di questa notte su tutto Juve, parla di Frenkessie. Arriva il presidente, questa è la domanda, il punto di domanda che scrive Pavan per titolarlo. Frenkessie convince la Juventus, rendimento positivo in Arabia, gol alla Germania e disponibilità a ridursi l'ingaggio per tornare in Europa. La Juventus continua a valutare i rinforzi per il centrocampo, e tra i profili che riscuotono maggiore interesse c'è quello di Frenkessie, ivoriano dell'Al-Ahly, che abbina forza fisica, esperienza internazionale e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. La ricerca della Juventus è orientata appunto verso questo tipo di giocatore, identikit in cui Kessié rientra perfettamente, lui che conosce già la Serie A e ha dimostrato negli anni di poter ricoprire diversi ruoli in mediana. Il classe 96 può agire da mezzala, da mediano in un centrocampo a due, oppure in una linea a tre, assicurando corsa, recuperi e presenza offensiva. Una versatilità che rappresenta uno dei motivi principali dell'interesse bianconero. La prestazione offerta contro la Germania ha confermato tutto il valore del centrocampista della Costa d'Avorio, che si è guidato il reparto con personalità, imponendosi nei duelli e dando equilibrio alla squadra. A impreziosire la sua prova è arrivato anche il gol che ha indirizzato la partita, frutto di un perfetto inserimento e di una di grande freddezza sotto porta. Una gara completa da leader tecnico ed emotivo. L'esperienza con l'Al-Ahly ha rilanciato Kessié dopo la parentesi al Barcellona. In Arabia Saudita è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, distinguendosi per continuità di rendimento, leadership e contributo anche in fase realizzativa. La Juventus dunque lo segue, prenderlo a zero sarebbe un gran colpo, magari liberandosi di un centrocampista come Koop Meiners, o eventualmente facendo una grande plusvalenza con Thuram. Strade diverse anche per rientrare nei paletti del fair play finanziario. E poi dall'altra parte c'è il desiderio da parte di Kessié di tornare in Europa, perché secondo le indiscrezioni provenienti dall'estero avrebbe appunto manifestato la volontà di lasciare l'Arabia Saudita, e appunto questa disponibilità a tornare in Europa favorirebbe eventuali trattative con la Juventus, che da tempo è alla ricerca di un centrocampista di esperienza e affidabilità. Questo per quanto riguarda Kessié, ma abbiamo citato Koop Meiners e tutto Juve parla anche di lui. Notizie positive per Koop Meiners e compratori in arrivo. Koop Meiners brilla con l'Olanda, Roma e Galatasaray seguono il centrocampista, mentre la Juventus valuta il suo futuro. Tun Koop Meiners continua a raccogliere risultati positivi con la maglia dell'Olanda e le sue prestazioni stanno contribuendo al buon momento della nazionale guidata da Koeman. Il centrocampista della Juventus è stato protagonista anche nella sfida contro la Svezia, sfida che l'Olanda ha giocato benissimo, vincendo 5-1, e doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo e gol di Summerville nel finale. Koop Meiners, che ha giocato nell'ultima mezz'ora sostanzialmente, è entrato appunto al 59esimo, quindi mezz'ora più recupero, al posto di Frenkie de Jong, e appunto non ha giocato male, discreta gestione del pallone, poi non ha diciamo brillato né in fase offensiva né in fase difensiva, però insomma una prestazione che gli è valsa diversi buoni voti da parte dei principali quotidiani dei Paesi Bassi, che hanno promosso la prova del centrocampista. Ad esempio uno dei più famosi è il The Telegraph, che gli ha dato 7, prestazione ordinata e preziosa negli equilibri della squadra, 7 anche da parte di altri due quotidiani, un 7,5 addirittura, determinante nella gestione dei ritmi e delle transizioni. Quindi una prestazione che conferma come Koop Meiners resti un punto fermo per la nazionale nonostante le voci di mercato e anche senza un ruolo da titolare. Il centrocampista resta comunque uno dei temi più discussi in casa bianconera. La Juventus continua a considerarlo un elemento importante della rosa, ma insomma le sue valutazioni per il mercato in uscita restano vive. In prima fila c'è il Galatasaray, che è tra i club maggiormente interessati. La formazione turca è alla ricerca di un centrocampista di livello internazionale e considera Koop Miners uno dei profili ideali per alzare ulteriormente il livello della squadra. Sul giocatore si registra anche l'interesse della Roma. Il club giallorosso segue con attenzione l'evoluzione del mercato e potrebbe valutare un affondo nel caso in cui Manu Koné dovesse lasciare la capitale. In quel caso Koop Miners diventerebbe uno dei principali candidati per raccoglierne l'eredità tecnica a centrocampo. E quindi la Juve valuta, l'Olanda se lo gode, Roma e Galatasaray osservano la situazione legata a Koop Miners. Passiamo ai principali quotidiani sportivi, alle prime pagine dei quotidiani, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla costruzione del nuovo Napoli, riportando l'intervista fatta al patron del Napoli, ovvero Aurelio De Laurentiis. Sarà un grande Napoli, questo è quello che viene riportato, appunto riportando le parole dirette di De Laurentiis, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Forti, competitivi e attraenti, sono certo che resteremo in alto, alla squadra non manca niente. Queste le parole di De Laurentiis, che si prepara appunto a rivoluzionare il Napoli, mentre oggi sarà un giorno decisivo, perché oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Il calcio al voto, Malagò è favorito su Abete, in ogni caso chi vince deve svoltare, e fa bene forse anche la Gazzetta dello Sport a sottolineare l'età dei due candidati. Malagò 67 anni e Abete 75, comunque non appartenenti alle nuove generazioni, diciamo così. In taglio alto il Milan, ecco gli uomini di Cardinale. Il Milan cambia, anzi no, scelte all'interno del club. Halmstad farà il mercato, Calvelli è il nuovo amministratore delegato. Queste le scelte dirigenziali in casa Milan. In taglio basso invece il mondiale, si sbloccano la Spagna e il suo fuoriclasse Yamal, supera Messi in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo nella classifica guidata da Pelé, e ottavo nei giocatori nella classifica dei giocatori all time più giovani di sempre appunto a segnare in un mondiale. Pelé, che è l'unico ad aver segnato nella storia di un mondiale, nella storia dei mondiali, prima di aver compiuto 18 anni, e appunto Yamal è soltanto l'ottavo, soltanto tra virgolette, ovviamente. La Tunisia è fuori dalla Coppa del Mondo dopo due partite, un vero peccato perché non potrà nominare un terzo allenatore. Questo è quello, diciamo, la descrizione, la frase un po' provocatoria della Gazzetta dello Sport per la Tunisia, che aveva cambiato l'allenatore dopo aver perso 5-1 contro la Svezia alla prima giornata, alla seconda ha perso 4-0 con il Giappone. E poi riecco Argentina e Francia, Lautaro e Dembélé, dura vita accanto ai re, con Lautaro e Dembélé a fianco a Messi e Mbappé, e appunto Argentina e Francia che torneranno in campo. Argentina, lo ricordiamo, oggi alle 19 contro l'Austria, mentre la Francia giocherà alle 23 contro l'Iraq. Poi nella notte Norvegia che affronterà il Senegal, una Norvegia in cui vedremo se riuscirà a brillare uno dei grandi obiettivi di questa Juventus, ovvero Alexander Sorloth. E poi l'altra partita della notte è una partita un po' meno di cartello, come Giordania Algeria. Questa era la Gazzetta dello Sport. Passiamo anche al Corriere dello Sport, che si concentra sul mercato dell'Inter e sul lavoro per Nico Pass. Assalto a Nico Pass, Cesc vuole cercare di convincere il Real Madrid, mossa anti-Inter, regia di Fabregas, il Como vola da Florentino Perez. Ludi chiederà al direttore generale José Angel di non esercitare la ricompra entro il 30 giugno e di lasciare Nico Paz un altro anno al club di Miruan Suarso. Florentino detta le condizioni, pretende 60 milioni, Marotta ci prova e prepara le firme per Palestra. Quindi questo è il quadro del mercato tra Como e Inter, con il Como che cerca di tenere almeno un altro anno Nico Paz, l'Inter vuole provare a scipparlo. Nel frattempo c'è chiaramente il Real Madrid che ha il coltello dalla parte del manico. In taglio alto il mondiale, Spagna 4-0 all'Arabia Saudita, il Belgio sbaglia ancora, 0-0 con l'Iran, meraviglia Yamal, godiamoci Messi. Il talento del Barça e Oyarzabal che segna 2 gol regalano spettacolo. Alle 19 l'Argentina sfida l'Austria e alle 23 la Francia di Mbappé e Olise affronta l'Iraq. E poi di spalla sinistra le elezioni della FIGC, oggi l'elezione del numero 1 della federazione. L'Italcalcio riparte da Malagò. Abete, l'avversario punta a ottenere una percentuale alta per contare ancora. E poi di spalla destra la Juventus, Carnevali tratta con il Paris Saint-Germain, Juve la chiave per Colo, prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2027. Il direttore sportivo Campos riflette. E poi il Milan, la sorpresa di Cardinale, il Milan rinuncia al direttore tecnico e direttore sportivo, un gruppo di scout individuerà i profili chiesti da Amorim, l'alleanza poi con Jorge Mendes. E poi il Napoli si libera dal Milan, Napoli Allegri in 48 ore, Manna lavora per regalargli i primi 2 colpi, ovvero Kila e Kalaili. E poi la Roma, la strategia, Friedkin chiama l'UEFA, ha un'idea, a rinviare al 2027 il termine del settlement agreement con la Roma, che appunto lavora per insomma avere un po' questo sconto dal punto di vista giudiziario ed economico con l'UEFA. Con la UEFA. Tutto Sport, prima pagina di Tutto Sport che parla di Vlahovic. Vlahovic, ma dove vai? Questo è il titolo utilizzato da Tutto Sport. Dusan senza offerte da top club comincia a pensare che gli convenga restare, si tornerà a trattare. La Turchia, in particolare il Beşiktaş, che gli ha fatto un'offerta molto importante e più tardi l'andremo anche a vedere, non attrae il serbo. Ricucire con la società e con Spalletti, che vorrebbe tenerlo, sembra la soluzione migliore per tutti. Centrocampo sempre caldo Zaniolo, il mondiale rilancia l'idea che sì. E poi orgoglio con Seisao, non sono un cambio spaccapartite, valgo i titolari. Queste le parole di Chico con Seisao. In taglio alto il Torino, il direttore sportivo del Toro quantifica i rinforzi con il tecnico e blocca Vlasic e Simeone. Petrachi, 7 nuovi per Abate, un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 esterni. Ecco cosa si aspetta il nuovo allenatore Granata. I limiti nel gioco con i piedi frenano Falcone, fra i pali si rafforza la candidatura Ravaglia e Israel diventa un caso perché si deve operare alla spalla. E poi il mondiale, 4-0 all'Arabia Saudita con Yamal e un'altra faccenda, Spagna olé, la star del Barça segna e apre lo show, poi doppio Oyarzabal e un autogol, mentre punto storico da parte di Curaçao. Il caso del cooling break, le partite con 4 tempi snaturano il calcio, queste le parole del commissario tecnico dell'Uruguay, il Loco Bielsa, che attacca le pause mondiali, pause principalmente pubblicitarie, una novità che fa disamorare i tifosi. E poi in taglio basso la FIGC, oggi il nuovo presidente, Abete è in svantaggio, Malagò freme con Mancini, il calcio sogna le riforme, l'ex leader del CONI verso l'elezione, l'ex CT pronto a tornare e in azzurro può rientrare Buffon per un progetto giovani. Questo è quello che scrive Tutto Sport per quanto riguarda la situazione legata alla FIGC. Ci spostiamo anche al volo sul quotidiano sportivo, il QS che parla in prima pagina di MotoGP. Mark vince anche a Brno e rientra in corsa per il titolo, il ritorno di Re Marquez in taglio alto i mondiali. Ecco Yamal e Vera Spagna, un poker che stende l'Arabia Saudita, presidenza FIGC, Malagò Abete, duello al voto, poi la nomina del nuovo commissario tecnico, la Juve da Lukumi a Colomouani, Carnevali cerca i colpi. Si parla poi anche del tennis, a Wimbledon Tiafoe e Cerundolo sfidano Sinner, Serena anche nel singolare. Le trattative in Serie A, il Como pensa al 2010, Beldenti, Monza, Juric, sarà biennale, idea Zaccagni invece per l'Atalanta, Cardinale promuove Amorim, svolta Milan, più poteri per il tecnico, Inter incontro decisivo per chiudere Palestra, stretta su Solé, no del Liverpool per Curtis Jones. Questo era quello che scrive quello che scrive il quotidiano sportivo in prima pagina. Questo era il nostro quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, che parlano di Juve, soprattutto citando la situazione legata a Colomouani. E proprio di questa situazione ne ha parlato Romeo Agresti ieri sul suo canale YouTube, dando aggiornamenti su quella aggiornamenti e dettagli su quella che è la situazione tra la Juventus e Colomouani, con questa trattativa che sembra avviata sia con il giocatore che con il Paris Saint-Germain, con Colomouani che insomma lo abbiamo ampiamente detto e ridetto nel corso delle settimane, gradirebbe un ritorno in bianconero, dove ha fatto molto bene in quei sei mesi in cui ha giocato anche il mondiale per club. Andiamo a sentire le parole di Romeo Agresti.
1: Perché Colomouani piace a tutta la Juve? Perché innanzitutto è un giocatore prendibile, alle giuste cifre. È un giocatore che nella testa di Spalletti viene visto come l'attaccante ideale, soprattutto un potenziale su cui ancora lavorare. E non dobbiamo nemmeno dimenticarci che un altro aspetto fondamentale può avere sempre il gradimento del giocatore. E qui la Juve, sia in termini di cifre, sia in termini di prospettive, con l'entourage di Colomouani, ha un patto, non so se definirlo di ferro, perché questo lo decreterà il tempo, ma sicuramente ha un accordo verbale. Cosa succederà adesso? Che si intensificherà l'asse a Torino-Parigi, si intensificherà il pressing da parte della Juve, ma con un obiettivo molto chiaro, cioè far abbassare i costi complessivi di questa eventuale operazione. Vi devo dire che la primissima idea della Juve è quella di provare a imbastire un prestito oneroso con obbligo di riscatto, e la Juve valuta Colomouani attorno più o meno ai 30 milioni. Il Paris Saint-Germain ovviamente dal canto suo vorrebbe venderlo a titolo definitivo e valuta di più il giocatore rispetto alla Juve, quindi bisogna trattare. So già che qua no, direte mamma mia, allora sarà durissima, sarà complicata, ci attendono due mesi, no, di solite notizie. Avete totalmente ragione, fermo restando che io auspico che in questo caso magari ci possa essere un po' più di decisionismo da parte del nuovo corso juventino, perché onestamente ritrovarci di nuovo a parlare del tormentone Colomouani sarebbe stucchevole. D'altra parte non è colpa di Carnevali che questo è diventato un tormentone nel tempo, perché lui è arrivato adesso e sta anche cercando, no, di allinearsi a Luciano Spalletti, a capire che tipologia di attaccante prenderli per fare in modo che il mister sia felice. E il mister, se dovesse arrivare con Colomouani, non sarebbe felice di più, ma ce l'aveva anche ben spiegato, ben fatto capire in quelle ultime ore del mercato invernale, quando a una certa, da quello che mi risulta, avevo già condiviso con voi ampiamente, ha detto: riusciamo a prendere Colomouani? Sì, no, se sì, bene, se no rimaniamo fermi. Tutti gli altri nomi, Icardi, quelli che erano usciti, erano stati diciamo, non è arrivato il semaforo verde da parte dell'allenatore. Quindi occhio adesso al fatto che dopo questo nuovo confronto a Forte dei Marmi tra Spalletti e Carnevali, insomma, sì, dobbiamo portare a casa entro la fine di questo mese quei famosi 12-13 milioni di plusvalenza, ma dobbiamo iniziare a fare anche sul serio per quanto concerne il mercato in entrata. E Colomouani, vi posso dire che da quello che ho intercettato, dal lavoro giornalistico che abbiamo effettuato, quindi con la redazione e tutto, è un nome che davvero mette d'accordo tutti, e per tutti si intende il mister e il direttore generale / CEO.
0: Thank you. Questa è la situazione di Colomani, descritta da Romeo Agresti. Mercato fermo, Spalletti attende rinforzi. La Juve, la nuova Juve è ancora un cantiere, si legge su Tutto Juve. A 21 giorni dal raduno, la Juventus attende il mercato. Spalletti ha ancora molte incognite tra cessioni e acquisti. Da Bremer a Colomuani mancano 3 settimane al raduno estivo, ma la Juventus è ancora lontana dall'avere una rosa definita. Luciano Spalletti è al lavoro da tempo per plasmare la squadra della prossima stagione, ma le operazioni di mercato procedono con cautela e il tecnico può contare solo su una parte dell'11 titolare che ha in mente. Tante caselle ancora da riempire. Il progetto tecnico, secondo la Gazzetta, ruota attorno al 4-2-3-1, ma diverse caselle restano ancora da riempire prima di affondare sui nuovi acquisti. Infatti il club dovrà completare alcune cessioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico. La Juventus dunque attende che il mercato entri finalmente nel vivo. Il conto alla rovescia verso il raduno è iniziato, ma molte delle certezze richieste da Spalletti dipenderanno dalle prossime settimane. Questo si legge su Tutto Juve. E poi si parla anche di Vlahovic, pericolo italiano. Il Beşiktaş offre a Vlahovic 10 milioni l'anno più bonus alla firma. La Juventus resta ferma sulla proposta di rinnovo, mentre il serbo riflette sul futuro di Dusan Vlahovic, che resta uno dei principali temi di questo mercato. Mentre la Juventus continua a valutare il da farsi, e il Beşiktaş ad aver mosso i passi più concreti per convincere l'attaccante serbo a trasferirsi in Turchia. Il club di Istanbul, deciso a colmare il divario con Galatasaray e Fenerbahce attraverso una campagna acquisti di alto profilo, ha individuato nell'ex fiorentina il centravanti ideale per guidare il nuovo progetto tecnico. Negli ultimi giorni ci sono stati anche contatti diretti tra Vlahovic e l'allenatore Vincenzo Italiano, che ha illustrato al giocatore il ruolo centrale che avrebbe nella nuova squadra. L'offerta è ricchissima, quella presentata dalla Beşiktaş, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è una di quelle offerte difficili da ignorare. Sul tavolo ci sarebbe un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione, accompagnato da un importante bonus alla firma che potrebbe superare i 5 milioni, non dovendo insomma al Beşiktaş pagare il cartellino. Numeri decisamente superiori rispetto alla proposta avanzata dalla Juventus, che continua a mantenere una linea rigorosa sul monte ingaggi. Il club bianconero infatti non intende spingersi oltre i 6 milioni di euro fissi più eventuali bonus. La decisione finale dipenderà da diversi fattori. L'aspetto economico resta importante, ma Vlahovic dovrà valutare anche il progetto tecnico, il livello del campionato e le prospettive sportive offerte dalle società interessate. La Juventus continua a sperare in un riavvicinamento, ma la concorrenza è aumentata. La partita è ancora aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà il centravanti serbo nella prossima stagione. E quindi questa è la situazione legata a Vlahovic, che appunto ha su di lui il forte interesse del Beşiktaş, che sembra aver presentato questa offerta molto molto molto importante. E insomma, difficile comunque rifiutare un'offerta del genere. E comunque Vlahovic ha dimostrato di essere un giocatore a cui, diciamo così, i soldi non fanno proprio schifo, visto che comunque le richieste nei confronti della Juventus sono state abbastanza importanti, e quindi anche Vlahovic riceve l'offerta del Beşiktaş. Vedremo poi quanto effettivamente sarà concreta la situazione da questo punto di vista. Ci spostiamo su Bianconera News, perché si parla di mercato, in particolare appunto dei portieri. Effetto domino tra i portieri, che potrebbe liberare il Dibu Martinez per la Juventus. La Juventus che cambierà sicuramente portiere nella prossima stagione, con Emiliano Martinez che è diventato l'obiettivo numero uno dei bianconeri dopo lo stop alla trattativa con il Liverpool per Alisson. L'argentino accetterebbe volentieri il trasferimento a Torino, ma la Juve non è disposta a spendere i 15 milioni di euro richiesti dai Villens. In questo senso potrebbe far comodo a Carnevali il forte interessamento dell'Aston Villa per Zion Suzuki, portiere della nazionale giapponese, e del Parma, che potrebbe finire in Premier l'anno prossimo. Il piano della Juventus, che ha riscattato Giovanni D'Affara dall'Avellino, è di girare proprio il portiere ai Ducali dopo la loro cessione di Suzuki, per poi tornare da un Aston Villa a quel punto che a quel punto si ritroverebbe con due titolari tra i pali e potrebbe dimostrarsi più morbido nel trattare la gestione del Dibu. E la Juventus che nel frattempo coccola Yıldız, si legge anche questo sempre su Bianconera News. Non solo la chiamata di Spalletti dopo l'eliminazione dai mondiali della Turchia, John Elkann non venderà il numero 10 per nessuna cifra. Non solo la chiamata di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione della Turchia del mondiale dopo appena due gare, tutta la Juventus si stringe attorno a Kenan Yıldız, numero 10 bianconero, che viene da mesi abbastanza complicati, soprattutto per via di un fastidio a un ginocchio che ne ha condizionato le prestazioni. I risultati della Juve e della Turchia sicuramente non hanno aiutato il ragazzo, che ora riposerà e cercherà di riprendersi al meglio in vista del raduno estivo alla Continassa. John Elkann in persona stravede per lui, ragion per cui, nonostante alcune voci provenienti dall'estero, Yıldız rimarrà alla Juventus per adesso, poi in futuro si vedrà. La proprietà della vecchia signora lo ritiene incedibile a qualunque cifra. La Juventus proverà a costruire la squadra attorno a lui e non teme che possa essere il ragazzo a chiedere garanzie di squadra forte. Resterà a prescindere, poiché si sente perfettamente calato nella mentalità Juve e vuole riportare questo club alla vittoria a tutti i costi. Questo è quello che si legge su Bianconera News, che sottolinea anche a proposito di mondiale l'importanza e l'incisività che McKennie sta avendo con gli Stati Uniti. McKennie decisivo anche in nazionale, i numeri lo certificano. Fresco di rinnovo con la Juventus, nonostante un finale di stagione in calando, Weston McKennie si è dimostrato fondamentale per Luciano Spalletti, con cui ha stretto un legame molto solido, come confermato dallo stesso giocatore in più di un'intervista. Il McKennie di oggi è ovviamente molto più maturo rispetto a quello che aveva raggiunto Torino dallo Schalke 04, e anche in nazionale è ormai una colonna per Pochettino, come dimostrano i suoi numeri. Il centrocampista della Juventus è stato il giocatore che nella sfida tra Stati Uniti e Australia ha creato più occasioni, 3, scrive il portale di statistiche Opta, e ha effettuato più passaggi all'interno dell'ultimo terzo di campo, 18. Non più un giocatore che si sacrifica a priori correndo da un lato all'altro del campo senza metodo, ma un vero e proprio metronomo capace di essere pericoloso in fase offensiva e arcigno in quella difensiva. Ecco, forse la fase offensiva è quella in cui McKennie è migliorato di più negli ultimi tempi, e i gol che ha segnato con la maglia della Juventus nell'ultima stagione lo hanno ampiamente dimostrato. E insomma, la speranza per la Juventus è quello di tenerlo, anche se in ogni caso non sembra un giocatore tra quelli in uscita, sperando che, appunto, la Juventus spera che McKennie possa riconfermarsi sulla lunghezza d'onda che lo ha fatto, con cui ha vissuto l'ultima stagione. Tornando su tutto Juve, si parla anche di uno dei principali fallimenti della stagione della Juventus a livello di giocatori, ovvero Openda. Si legge: Openda, il problema è lo stipendio. Loïs Openda è destinato a lasciare la Juventus dopo una stagione deludente. Lione, Monaco e club esteri seguono l'attaccante belga, mentre il Belgio è impegnato sulla scena internazionale. Il futuro di Loïs Openda sembra ormai destinato a svilupparsi lontano da Torino. L'attaccante belga, acquistato definitivamente dalla Juventus per circa 42,5 milioni di euro dopo il periodo in prestito, non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima stagione in bianconero. I numeri raccontano una stagione molto complicata: appena 2 reti in 34 presenze complessive tra campionato e coppe, con un solo gol realizzato in Serie A e uno in Champions League. Nelle ultime 11 partite di campionato, Openda ha praticamente visto il campo solo per pochi minuti, raccogliendo una presenza simbolica contro il Bologna, una situazione che ha inevitabilmente inciso anche sulle sue prospettive in nazionale fino all'esclusione dalla lista del Belgio per la competizione mondiale. Nonostante Jonathan David non abbia vissuto una stagione particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo, la situazione di Openda è peggiorata progressivamente. L'arrivo di Jeremy Boga nel mercato invernale e il rientro di Arkadiusz Milik dopo i problemi fisici hanno ulteriormente ridotto le opportunità a disposizione del centravanti belga, scivolato sempre più indietro nelle gerarchie tecniche. Monaco, Francoforte e Nottingham Forest interessate. Le richieste per il giocatore non mancano. Francoforte, Nottingham Forest e Monaco avrebbero già manifestato l'interesse per l'attaccante, valutando operazioni basate su prestiti con diritto o opzione di riscatto. Anche l'Olympique Lione segue con attenzione la situazione e avrebbe raccolto informazioni sul possibile affare. Ma come dicevo prima, il vero problema è lo stipendio. Se dal punto di vista tecnico il profilo continua ad essere apprezzato, l'aspetto economico rappresenta il principale ostacolo. L'attuale stipendio di Openda supera i 600.000 euro lordi al mese e cifre particolarmente elevate per molte delle società interessate. Per questo motivo qualsiasi operazione potrebbe richiedere la partecipazione della Juventus o una revisione delle condizioni economiche da parte del giocatore. La sensazione è che la dirigenza bianconera sia disponibile a valutare soluzioni per una cessione già durante quest'estate. L'obiettivo sarebbe alleggerire il monte ingaggi e recuperare parte dell'investimento effettuato soltanto un anno fa. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative per Openda e Juventus, sembra arrivato il momento di voltare pagina. Questo è quello che scrive Massimo Pavan su tutto Juve, con Openda che è un giocatore ampiamente fallito durante il corso di questa stagione. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché si parla di Vlahovic. Per quanto riguarda Vlahovic, nessuna news, permanenza difficile. La Juventus cerca di capire la situazione di Dusan Vlahovic, mentre il serbo valuta il proprio futuro. La situazione di Dusan Vlahovic continua a rappresentare uno dei temi più delicati del mercato bianconero. L'attaccante serbo, reduce da una stagione non particolarmente brillante sia a livello personale sia collettivo, resta al centro delle riflessioni della Juventus. I numeri dell'ultima annata raccontano di 10 reti realizzate in 23 presenze, un rendimento inferiore alle aspettative per un giocatore chiamato a essere il riferimento offensivo della squadra. Nonostante le voci di mercato che continuano a circolare attorno al suo nome, la società non ha ancora abbandonato l'idea di trovare un'intesa, ma le parti non si sono risentite. Negli ultimi mesi il nome di Vlahovic è stato accostato a diversi club europei. Abbiamo citato prima il Beşiktaş, ma tra questi sembrerebbe esserci anche il Barcellona. Le elevate richieste economiche del centravanti hanno però rallentato diversi scenari. Ad oggi nessuna società ha compiuto il passo decisivo per assicurarsi il giocatore, lasciando il suo futuro ancora in sospeso. Forse appunto il Beşiktaş è una delle squadre che si è avvicinata di più. Questa situazione ha spinto la Juventus a cercare di capire la situazione ancora prima di prendere decisioni definitive. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, tutte le parti coinvolte hanno la necessità di chiarire rapidamente la situazione. La Juventus deve programmare il proprio attacco, mentre Vlahovic è chiamato a scegliere quale direzione dare alla propria carriera. Il centravanti serbo si trova probabilmente nel momento più importante del suo percorso professionale. Questo è quello che si legge su tutto mercato web e su tutto Juve. Tutto mercato web e tutto Juve che parlano anche di mercato in uscita, e in particolare di Miretti e di João Mario, che sembrano diretti verso Bologna. Fabio Miretti è sempre più lontano dalla Juventus, il Bologna valuta il prestito mentre i bianconeri preferiscono una cessione. João Mario verso la conferma. Il futuro di Fabio Miretti sembra sempre più distante da Torino. Nelle gerarchie di Luciano Spalletti il centrocampista non avrebbe un ruolo centrale, di conseguenza il suo entourage sta valutando le migliori opportunità per garantirgli maggiore continuità nella prossima stagione. Il Bologna ci prova, ma la Juve punta alla cessione. Tra i club maggiormente interessati c'è il Bologna, che ha manifestato la volontà di portare il classe 2003 in Emilia. Con la formula del prestito, la Juventus però avrebbe un orientamento differente. La priorità, come riporta la Gazzetta, resta infatti una cessione a titolo definitivo o comunque un'operazione che consenta di monetizzare il cartellino del prodotto del vivaio. E poi c'è João Mario che va verso la permanenza sul fronte rossoblù. Resta invece aperto il discorso relativo a João Mario. Il laterale portoghese, reduce dall'ultima esperienza con il Bologna, potrebbe proseguire anche nella prossima stagione la sua avventura agli ordini del club emiliano. Insomma, vedremo se effettivamente sarà così o se invece João Mario tornerà alla Juventus, che potrebbe poi eventualmente valutare il da farsi. Andiamo a sentire invece le parole di Alfredo Pedullà, di giornalista di Sport Italia, che ieri ha parlato sul suo canale YouTube di come vedrebbe alla Juventus un nome importante che probabilmente la Juventus non andrà mai a prendere per quelle che sono tutte le dinamiche che ruotano attorno al suo nome e soprattutto eventualmente le cifre che la Juventus dovrebbe andare a sborsare per accaparrarsi un giocatore di questo tipo, che è già conteso, diciamo, da tre squadre, di cui una è la squadra di proprietà e l'altra è la squadra in cui sta giocando attualmente. È appunto Alfredo Pedullà che ha tirato fuori questo nome, associandolo alla Juventus non come rumor di mercato, ma diciamo come proposta eventualmente per una Juventus che sta giocando, sta cercando diciamo un'entrata in quel ruolo, ovvero il ruolo di trequartista, e sto parlando di Nico Pass. Andiamo a sentire.
2: Non è una provocazione il titolo che ho fatto, non è assolutamente una provocazione, perché ci sono anche dei titoli che possono provocare, ma è una certezza. Dal mio punto di vista, se la Juventus potesse, se avesse la disponibilità, Nico Paz sarebbe perfetto, perché visto che cercavi calciatori di personalità, e io, con tutta l'ammirazione per Bernardo Silva, li vorrei giovani piuttosto che sulla strada degli ultra trentenni, sarebbe l'operazione perfetta, che ti cambia un po' la squadra, che ti consente di avere fantasia, di avere un nuovo riferimento, di sgravare un po' Ildiz, di poter puntare magari sul 4-2-3-1 o di utilizzare un altro ruolo a centrocampo. Io questo sinceramente non lo saprei, ma sarebbe l'operazione perfetta. E qualcuno l'ha anche soffiata questa cosa, ma non c'è una percezione di possibilità di fare un'offerta, perché la Juventus, anche se vi distribuiscono 4-5 nomi al giorno, fidatevi se vi dico che le cessioni sono importanti, e tutti quei nomi che servono per riempire non sono dei nomi tutti compatibili. Con Umani sì, il portiere che stanno cercando sì, ma le altre cose no, un po' meno. Nico Paz sarà al centro di una tra virgolette guerra tra diversi club. Giustamente lo accostano all'Inter, ma dico giustamente perché Nico Paz, Zanetti, la famiglia, sono andati a cena, ma io penso che per parlare di Nico Paz all'Inter dovremmo poi entrare, e se volessimo parlarne dovremmo entrare dentro una trattativa che è partita.
0: Ecco, queste erano le parole di Alfredo Pedullà, che chiaramente non accosta dal punto di vista del mercato Nico Paz alla Juventus, ma insomma ha descritto come sarebbe una soluzione ideale per i bianconeri. Ma insomma, un giocatore della qualità di Nico Paz sarebbe ideale in tantissime squadre, non solo in Serie A ma in Europa. Su tutto Juve si parla del Beşiktaş, che guarda ancora in casa Juventus, perché oltre a Vlahovic, di cui abbiamo già parlato, piacciono anche Arthur e Di Gregorio. Il brasiliano convince, più complicata invece la pista del portiere. Non c'è soltanto Dusan Vlahovic tra gli obiettivi del Beşiktaş. Il club turco continua a monitorare il mercato bianconero e ha aperto diversi dossier con la Juventus, valutando altri profili che potrebbero rinforzare la rosa Di Vincenzo, italiano, tra i nomi che raccolgono maggiore interesse, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è Arthur, il centrocampista brasiliano, è rientrato alla Juventus dopo l'esperienza in prestito al Gremio, ma resta fuori dai piani tecnici del club bianconero. Il suo profilo piace particolarmente a Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato durante l'esperienza alla Fiorentina nella stagione 2023-2024 e lo riabbraccerebbe volentieri in Turchia. Per la Juventus una cessione rappresenterebbe anche l'occasione per chiudere definitivamente una delle operazioni più onerose degli ultimi anni, senza escludere una soluzione economicamente favorevole pur di alleggerire il monte ingaggi. Diversa invece la situazione di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano è stato preso in considerazione ma il suo profilo non ha suscitato particolare interesse. E poi c'è anche Di Gregorio, che figura nella lista dei possibili rinforzi delle Beşiktaş per la porta. Tuttavia la valutazione fissata dalla Juventus rappresenta un ostacolo importante. Il club turco non intende spingersi fino ai 15 milioni di euro richiesti dai bianconeri e proprio per questo motivo il portiere italiano è attualmente alle spalle di Alexander Nübel, estremo difensore del Bayern Monaco, che rappresenta la prima scelta del Beşiktaş per quel ruolo. Mentre citando anche una notizia di Sport Mediaset che parla di Juventus Kessié tirato a lucido, occasione a zero per Carnevali, l'ivoriano grande protagonista ai mondiali vuole tornare in Europa e i bianconeri ci stanno pensando, non sarà né Messi né Yamal, ma di sicuro questi mondiali stanno mettendo in mostra un Frank Kessié davvero in grande forma. La conferma che la Juventus sta lavorando nella giusta direzione per riportare il centrocampista ivoriano in Italia a 30 anni, l'ex Milan ha l'esperienza e la leadership adatta al nuovo progetto bianconero di Spalletti. Contro la Germania ha messo in mostra tutte le sue qualità, pure da realizzatore, ma anche in Arabia con la maglia della Lali non ha fatto di certo la comparsa milionaria. A Torino gli hanno messo gli occhi addosso da tempo e la possibilità di prenderlo a zero, il suo contratto

0: Direttacalciomercato.com che parla di Sorloth, nome che non abbiamo ancora citato questa mattina. Sorloth che potrebbe essere un obiettivo del Napoli. Napoli che appunto vuole fare una possibile beffa alla Juventus, perché Manna pensa a Sorloth. Il Napoli potrebbe seriamente fare uno sgambetto alla Juventus. I partenopei starebbero osservando Alexander Sorloth, obiettivo dei bianconeri. Ha dell'assurdo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che avrebbe lanciato un'indiscrezione riguardante il futuro di uno dei nomi più discussi del mercato finora. Difatti la Juventus, orfana di Dusan Vlahovic, starebbe cercando un attaccante con caratteristiche simili al serbo e avrebbe individuato in Alexander Sorloth il profilo ideale. Tuttavia, nonostante ci sia l'accordo con il norvegese, non è stata ancora trovata un'intesa con l'Atletico Madrid, motivo per cui un club rivale dei bianconeri starebbe fiutando l'affare. Questo sarebbe il Napoli, che aspetta il 1° luglio per iniziare a fare mercato a causa delle limitazioni imposte dalla Lega Serie A. Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore, anche se non è ancora stato annunciato, e chissà che Sorloth non possa essere il primo colpo da regalare al Livornese. Rimane però una grande incognita, ossia il ruolo che si ritaglierebbe l'ex Real Sociedad a Napoli. Infatti nel suo ruolo gli azzurri hanno già Lukaku e Højlund, in attesa di capire cosa si farà con Luca e Ambrosino. Un arrivo del classe 95 dunque potrebbe anche dipendere dalle uscite e dalle decisioni che prenderà Allegri insieme alla società. Insomma, la scelta finale del calciatore in ogni caso arriverà dopo il mondiale, in cui è pienamente impegnato con la Norvegia, che stanotte giocherà contro il Senegal. Tutto comunque passa anche dall'accordo con l'Atletico Madrid, che per il momento la Juventus non ha trovato e il Napoli probabilmente non ha neanche avviato le discussioni. Per chiudere, rimaniamo ancora su Diretta Calciomercato, che parla di David, Rebus Jonathan David. Tra l'exploit mondiale e il mercato, quanto vale? Il bilancio in questa stagione di Jonathan David è abbastanza opaco, è stato abbastanza opaco nell'ultimo campionato, chiuso con un magro bottino di soli 6 gol e 4 assist. Juventus che segue l'evoluzione della situazione di David con estrema attenzione al mondiale. Calciatore nordamericano che viene valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Si tratterebbe di un'operazione finanziariamente straordinaria per le casse juventine, considerando che il giocatore era stato tesserato a parametro zero soltanto l'anno scorso, ed eventualmente venderlo rappresenterebbe la realizzazione di una simile plusvalenza che permetterebbe di alleggerire il bilancio da un ingaggio pesante da 6 milioni di euro a stagione, e garantirebbe subito la liquidità necessaria per sferrare l'assalto decisivo a Kolo Muani. Questo è quello che scrive direttacalciomercato.com, ed era l'ultima notizia di oggi, perché siamo in chiusura, siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende Claudio Zuliani con la sua solita rassegna stramba. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornate. Ci vediamo, ci sentiamo domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno

0: solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Bentornati, eccoci. Cose di calcio inizia un po' prima. Prendiamo il testimone da Claudio Zuliani, ma glielo restituiamo praticamente subito, tra pochissimo. E poi vedete già pronto il secondo microfono, perché dalle 12 ci sarà con me Paolo Rossi, che si sta preparando, sta aspettando l'elezione del nuovo presidente. E quindi parleremo anche di quello, presidente della FIGC. Ma sono tanti i temi, volevo essere ospite, io mi ero messo con i miei giornali sullo sdraio ad aspettare Claudio Zuliani, che tra poco dovremo avere in collegamento. Ma volevo... ce l'abbiamo? Benissimo, allora diamo la linea anche a Claudio Zuliani, entro a gamba tesa nel suo programma, visto che sostituiamo in questi tre giorni a rotazione anche la Giulia Borletto, che salutiamo per il meritato riposo che si sta godendo in qualche spiaggia tropicale. Abbiamo Claudio Zuliani, e allora facciamolo vedere. Claudio Zuliani, abbiate il coraggio voi di Radio Bianconera di mostrare le facce di chi cerca di convincervi al mattino, al pomeriggio, alla sera, sulle verità nascoste di questo mondo del calcio occulto. Claudio, secondo me ti stanno boicottando praticamente. No, datemi segnali, altrimenti mille. Prego. Allora, ci siamo. Com'è andato il weekend? Avete visto un po' le notizie di mercato? Io qui mi sono preparato la probabile formazione, volevo confrontarmi anche con Claudio, anzi volevo che lui mi interrogasse per una volta, mezz'oretta insieme, mezz'oretta senza. Era questo un po' l'intento, ma stiamo naturalmente aspettando l'hydration break, visto che funziona bene al mondiale, probabilmente siamo ancora fermi anche noi, bloccati su questa iniziativa. Allora, guardate, io mi permetto, poi mi darete notizia, di aprire i siti di riferimento. Fatelo, mettete un click di apprezzamento, di credibilità quantomeno. Comincio da Tutto Mercato Web, faccio sempre così al mattino. Inter De Vrij ai saluti, quindi so tante cose di Juve. Non voglio vivere solo di bianco-nero, ma voglio capire come si stanno attrezzando anche le altre. Inter De Vrij ai saluti, l'olandese atteso oggi ad Atene per visite e firme col Panathinaikos. Poi Milan, Ragnik, non solo, i no che hanno fatto scegliere al Milan la via della riorganizzazione. È cominciato il casting anche lì, magari Comolli trova anche come accasarsi, visto che adesso è negli Stati Uniti, aveva già programmato non tanto le vacanze, ma il suo arrivo, il suo approdo negli Stati Uniti per seguire magari qualche trattativa. Da dirigente della Juventus sappiamo come è andata. Napoli, c'è anche negli Stati Uniti De Laurentiis, ecco cosa voglio dal nuovo tecnico, ai tifosi prometto che saremo forti. Ci sono arrivate, tra poco poi ne parleremo, dalla prossima ora in poi, però ci sono anche le immagini del nostro Camillo De Michelis impegnato alla Mandria per la Golf Club, che vede protagonista la fondazione Vialli e Mauro, naturalmente, e, per questo torneo di golf che si ripete oramai da 21 anni, mi sembra, che questa sia la 21esima edizione. Presente Platini, testimonial, io ho scritto ieri sera nel mio editoriale, ho chiuso con Platini perché prima di andare a dormire mi faccio sempre il segno della Coppa. Francia, la mia favorita per il Mondiale, se sono tutti al 100%, ai giocatori più forti in attacco, ha parlato di nazionale. Futuro nel calcio, più come consigliere, non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Juventus è l'Italia che deve ripartire da zero, Yıldız ha qualità enormi, è un classico 10 che gioca da punta. Sono al 100% dalla parte della famiglia Agnelli, nessuno tocchi la Juventus, la famiglia Agnelli è il simbolo. E poi non parlo della denuncia, lasciamo faccia la giustizia. Questi sono i temi un po' trattati nella conferenza stampa di oggi, prima di iniziare la sua gara, la sua competizione al Golf Club roveri della Mandria di proprietà, sapete, della famiglia Agnelli. Ma guardate che cosa ha aggiunto Mauro della Fondazione Viale Mauro. Naturalmente la voglia è la stessa, col dolore nel cuore per la scomparsa del suo compagno di viaggio in questa avventura, ma in tante altre avventure per tutti noi. Parliamo naturalmente di Gianluca Vialli, che ha lasciato in eredità all'amico e alla Fondazione Vialli e Mauro un impegno importante che Mauro sta portando avanti con i suoi collaboratori egregiamente. Perdoniamo a Mancini la fuga in Arabia Saudita? Mauro, è ozioso fare i moralizzatori nel calcio. Vero, però non verissimo, nel senso che un conto se professionalmente ti sposti, però porti a termine anche il tuo progetto e non lo fai solo per questioni di soldi. Diciamo che nessuno vuole fare il moralizzatore, però che il calcio adesso non passi proprio dove puoi fare tutto il contrario di tutto. Mi permetto di aggiungere una cosa con la massima schiettezza, in attesa magari di riavere al più presto anche Claudio Zuliani. Cercheremo di capire e di superare soprattutto i problemi per connetterci con la sede operativa di Claudio, ovvero dal suo ufficio di casa. Detto questo, mi permetto di dire: analizzate, e non voglio difendere uno piuttosto che un altro. Ragioniamo su Mancini. Il periodo storico, il momento storico, l'entusiasmo, il non entusiasmo, le difficoltà, i problemi del calcio in generale, la rottura con la nazionale, i motivi, non vi voglio condizionare. Ricordiamoci quelli che sono stati, è il momento storico, il periodo temporale di Antonio Conte alla Juventus. Non ditemi che sono paragonabili, non ditemi che sono paragonabili, che sono identici, no? Possono essere al massimo simili, ma le similitudini vuol dire anche che due rette molto distanti prima o poi si incontreranno eventualmente, ma fondamentalmente sono due cose diverse, tra di loro ci sono molte, molte altre cose. Non difendo più Conte di Mancini o viceversa. Rifletto sul fatto che i ritorni sono possibili tra Pattoni, Lippi, tutto quello che è ritorni magari di Conte, non lo so se saranno ancora possibili, ma non li valuterei, non li metterei sullo stesso piano se un giorno capitassero Mancini o Conte da qualsiasi parte in nazionale o anche nei club. Perché alcune sono fughe, alcune sono miraggi che puntano a prendere i soldi e tanti, l'abbandonare è un altro discorso. La nazionale in quel periodo ne risentì parecchio, non che la Juventus ne risentì di meno dell'addio, della porta sbattuta all'inizio del ritiro, fondamentalmente per andare in nazionale. Poi l'intreccio è sempre la nazionale, quindi io mi terrei distante dai ritorni normalmente. Se proprio devono esserci, onestamente quello di Mancini lo metto per ultimo, tanto per rispondere anche a voi. Mi fermo un istante, l'hydration break. Volevo farlo con Claudio Zuliani, ma visto che non me lo passano, sarà andato al bar cappuccino e brioche e poi ritornerà. E quindi rimaniamo qui collegati, rimanete qui collegati. Facciamo insieme, mi fate ascoltare qualche vocale nel frattempo, perché onestamente è stata completamente stravolta la scaletta di questa ora di collegamento. Come? Ok, riusciamo a sentire qualche vocale nel frattempo? Ok, va bene. E allora, diamo un'occhiata agli altri siti. Apriamo Bianconera News. La Juve ha fretta di cedere. Carnevali studia un paio di affari. Quali secondo voi? Con Sensao intanto io decisivo solo dalla panchina? Non proprio. E spiega come ha giocato quest'anno nella Juventus. Azic pronto a ripartire da un prestito, le pretendenti non mancano. Queste le notizie principali. L'effetto domino tra i portieri potrebbe liberare Martinez per la Juve, il portiere argentino. E poi a questo punto la prendo con calma e naturalmente parlo dell'editoriale che ho sottoposto alla vostra attenzione su Bianconera News. Carnevali alla ricerca di giocatori di sostanza per accontentare Spalletti. Allora, ho sottolineato, per chi mi conosce, determinati aspetti, perché non è che mi rimangio sempre le parole, perché attorno a questa affermazione, Carnevali alla ricerca di giocatori, volevo anche ritornare sul concetto, ma ormai l'abbiamo capito, non devono essere strapagati, non devono costare troppo, devono rientrare in un discorso di sostenibilità del club, come abbiamo sempre ripetuto, ma poi sono cascati prima di tutto gli interlocutori, grazie Giorgio, e dicevo, si dovrà pensare alla sostanza per tentare di accontentare Spalletti, perché ci saranno delle richieste specifiche, ce ne saranno di alcune simili, e poi bisognerà trovare la quadra. Quella quadra che adesso troviamo, potendo fare per qualche minuto assieme una piccola riflessione sulla Juventus, che in questo momento Spalletti allenerebbe. Ciao Claudio, buongiorno.
1: Ciao Antonio,
0: buongiorno. Ci sei? Ah, bonjour. Io avevo preparato lo spot, il mio hydration break, e tu sei andato al bar, mi hanno detto, è sceso un attimo, cappuccino e brioche, certo. Mi torni. Fermati un attimo, ce l'hai un bicchiere d'acqua? Ce l'abbiamo lo sponsor? No. Vai con lo sponsor, offre Giuliano.
1: Non ho più acqua, fa troppo caldo, finita tutta l'acqua, tu hai tutta, infatti tu sei fresco, io sto, guarda, sono rosso dal caldo, ce la faccio più.
0: Ma se tu là dietro, io l'ho visto, una volta è caduto quel tabellone della tua rassegna, c'è una piscina, le palme.
1: Sì,
0: le
1: palme. Certo.
0: Là dietro.
1: Ci sono le palme, però ci sono due consonanti un po' diverse nella parola.
0: Esatto. Caro Claudio Zuliani, io volevo fare il... Intanto, buona giornata, buona mattina, tu sei che alzi presto.
1: Ascolta Antonio, dimmi. Antonio, io voglio il tuo, perché tu sei anche, a differenza mia, un grande calciatore proprio sul campo. Io mi sto innamorando di Undav, il piccoletto trottolino amoroso della Germania.
0: Vuoi attaccarmi in diretta subito, Domenico Marocchino? Che mi prende sempre in giro, voi col baricentro basso, voi di qua, noi alti. Intanto la sparano dentro, sparano dentro quelli come Undav.
1: E perché Undav non lo considera nessuno? Non vedo mai il nome di Undav nelle trattative di mercato su nessuna squadra. Che cavolo, mi ha mandato in tilt Undav, a fuori di segnare.
0: Mi ha mandato in tilt.
1: Prende 2,5 quel che lei di stipendio, costa poco di cartellino forse, non lo so. Ma se nessuno si approccia, però adesso ha segnato, costa di più.
0: Adesso ha segnato, capito? Adesso ti puoi permettere un Cristiano Ronaldo, non segna, polemiche, quindi si abbassa il prezzo. Ma Malen sta facendo molto male, e quindi l'allenatore gli ha anche detto, perché io hai visto? E quindi sta dicendo no, per queste competizioni gli ha detto, ci vuole questo... gente più forte. Questo chi
1: è? Gli ha detto, questo è calcio d'alto livello, gli ha detto come.
0: Calcio d'alto livello, hai capito? Ragazzi, e noi qui ragazzi. A pettinare le bambole, io e te. Pettinare le bambole.
1: Quindi devo rivalutare. Quindi... No, aspetta, attenzione.
0: Bravo. Attenzione, di lettura ma importante.
1: Ma se Coman, tecnico della nazionale olandese, gli dice a Malen, oh, è giovane, qui calcio di alto livello, mica come la Roma, ma poi mi fa giocare tutti i secondi tempi a Koopmeiners, vuol dire che Coman reputa Koopmeiners di alto livello.
0: L'hai detto tu, No. Attenzione, perché in Italia vediamo il calcio sempre in un modo diverso? Perché questi ci spiegano il calcio e poi abbocchiamo tutti? Ci hanno detto anche che con Sensao ci hanno tentato i giornalisti a chiedere a Consensao se è uno spacca partite. Io gli ho visto che avrebbe risposto in un altro modo, però spacca partite, quello è il concetto che hai di spacca partite.
1: Tu che spacca, che spacca volevi tu?
0: Solo che è piccolino anche lui, sai? Quando,
1: no,
0: quando
1: ma, poi non è uno spacca, ma dai, non è uno spacca lui, uno spa- no, non è uno spacca, no. Anzi, dai. Può ragionare nel suo, sta sempre nel suo, no? Beh, ha fatto, però sto mondiale sta tirando fuori il caldo. Ha fatto ha precisato, ha detto no, scusate, io nella Juve sarei titolare fisso comunque, Cioè, no, adesso non è che mi dovete trattare come uno da 10 minuti, nella Juve sono titolare fisso, dice lui.
0: Però hai capito come sono i giudizi sui giocatori, sulle situazioni nazionali, alto livello, basso livello, spacca partite, non nei confronti della Juve, in generale. Perché hai visto che ci sono anche dei bei marpioni, omoni, cattivi, quelli che corrono, picchiano. Il calcio è questo. E la Serie A invece? La Serie A? Ti vedo per la Serie A.
1: No, sì, perché stamattina sono sceso un po' perché, sai, la chat mi si è imbruttita. Cos'è la Serie A? La Juve su Zaniolo. La Serie A è questa roba qua. Cioè, certo. C'è idea Zaniolo, capito? Però se quello là costa tot, se quell'altro costa eccitato. Di più, non lo puoi prendere.
0: Sì, sai cosa c'è, Claudio? Io ti seguo al mattino, tac, c'è Zuliani, è partita la trasmissione e mi rimetto, biscottino, finisco e sto tranquillo, è partito tutto. E, sai cos'è? È che abbocchiamo troppo a dei titoloni, no? Perché vorremmo riempirci di sogni, speranze, nomi,
1: però,
0: che poi spariscono nel nulla. Che poi spariscono.
1: Ma perché spariscono? Nulla. Perché noi magari ci proviamo. Cioè, Bernardo Silva, è vero che la Juve, non che ci credeva, l'ha sempre reputato difficile, però è vero che la Juve ha provato ad andarci sopra. Però poi ti svegli un giorno e dici: io ci posso provare finché voglio, ma. Cioè, l'altra settimana, tra l'altro, lo dico perché ieri ho visto la partita di Salah, sì. E il gran gol che ha fatto, che è una partita bellissima. Però l'altra settimana era partita l'idea Salah, e ho capito, ma è bella. L'idea Salah che parte è bella, poi però si può realizzare.
0: Secondo te di più di meno di Bernardo Silva? Non a questo punto, di quando ne abbiamo parlato.
1: Ad oggi uguale. Perché questa è gente che comunque si mette al tavolo, ti dice 12 milioni, 10 milioni, io valgo quei soldi lì. Tu hai fissato il tetto degli ingaggi, dove vai? Cioè, noi questa cosa qua dobbiamo mettercela un po' in testa, non so se siete d'accordo, perché sennò
0: assolutamente
1: rischio di farci del male. Cioè, c'è un tetto ingaggi, è il motivo per cui Vlahovic sta di là. Perché il tetto certo. Inglaterra è 6 più 1 bonus di David, di Ildiz. Quindi come facciamo a prendere gente che guadagna un sacco di soldi?
0: Guarda, il mio editoriale, Claudietto Zulianowski,
1: l'ho inviato.
0: Cerchiamo di essere realisti. Lo siamo poco, il giusto, tanto, troppo. A volte quando parliamo, non tra di noi, lo so che noi ci stuzzichiamo a volte, non io e te,
1: ma no, è come tifosi juventini. E come hai detto tu prima, la chat mi si illude, poi si sveglia sudata fredda e ci rimane
0: male.
1: E di
0: chi è la colpa questa? Perché Comolli non c'è più. Di chi è la colpa quindi?
1: La colpa del carrozzone del mercato, che quando parla non si ferma più. Quindi è evidente che ogni 5 minuti, come direbbe chi non posso nominare, capisco che voi dovete riempire ogni 10 minuti, però anche no. Però anche sì, perché sennò cosa scriviamo tutti i giorni, di che parliamo tutti i giorni, è normale che sia così. Basta uno spiffero, no? Basta che Paolino scende al bar a fare colazione e incontra, che ne so, il cugino di Matri di seconda generazione che mentre bevono il cappuccio, Paolino che ascolta, sente che dice, ma sai che Alessandro mi ha detto che torna? Alessandro torna! Tac, titolone, torna! E poi magari era un'idea del cugino di Matri che gli ha detto una sera a cena, è così.
0: Avevo iniziato a chiacchierare un po' sulle elezioni perché sono le 11 e non mi stai ancora dicendo se allora, il nuovo avanza 11:24, Malagò, Abete, Carraro.
1: Ma che senso hanno queste elezioni? Si sa già chi vince, Malagò, scusa.
0: Ah, vedi, che par sei andato che te l'hanno detto già? Cioè, hai fatto mercato?
1: Ma c'è il consenso della stragrande parte delle componenti, dai, su,
0: Quindi è già fatta, mi stai dicendo.
1: Già fatta, Mancini allenatore, via. Saragama vicepresidente, così facciamo contenti tutti, e via.
0: Ho capito. Senti, Abete vuole però tanti voti in modo tale da contare poi. Cioè, perché? poi ne averne pochi e poi contribuire al miglioramento del sistema. Qual è il primo cambiamento che ti aspetti? Appena ci comunicheranno, cambierà il mondo del calcio, della Serie A.
1: Che bella domanda. Qual è il primo cambiamento che ti aspetti da uno che non è nuovo, ma sono 50 anni che bazzica?
0: Esatto, nei primi 10 anni di lavoro, non te lo chiedo.
1: Guarda, il primo cambiamento che mi aspetto è tutto quello fatto. Allora, no, prima la frase di circostanza. Gravina ha operato per il bene, ringraziamo dell'appoggio, comunque del lavoro
0: Grande
1: svolto. Non...
0: professionista,
1: Grande
0: dai.
1: professionista, ha dimostrato in tutta la sua carriera. La situazione del calcio italiano è debole per una serie di circostanze, di particolari vicissitudini che abbiamo attraversato nel
0: Mi
1: nostro
0: permetta,
1: paese. Non...
0: Zuliani, però mi faccia sottolineare le competenze del mio predecessore, un grande professionista che ha contribuito. Cioè, facciamo un po' di parliamo un po' il politichese, io e te, che invece è sempre lì a pizzicare. Questo bravissimo Gravina,
1: Il
0: il
1: governo
0: governo.
1: non lo ha aiutato.
0: Tato.
1: Speriamo che noi verremmo aiutati dal governo.
0: Aiutati.
1: La prima novità, che non è novità, sarà
0: Chiedere
1: l'appello al
0: soldi.
1: governo. L'appello al governo. Ecco, la prima novità è
0: Appello
1: l'appello
0: al
1: al governo.
0: governo.
1: Appello al governo.
0: Quindi oggi in diretta unificata sulle tre reti Rai, Salvini o qualsiasi ministro parlerà. Che è successo?
1: Fermi tu, ma
0: No.
1: è il tuo compleanno.
0: No.
1: Auguri a, auguri a Paolino, c'è scritto.
0: No. Mi sono preoccupato, ho detto che giorno è.
1: Ah, no.
0: Sono andato a vedere il calendario. No.
1: Infatti non mi sembrava. Ho visto un augurio a Paolino, ci sei solo tu di Paolino, non è che.
0: Vabbè, auguri, auguri anche a te. Oh, fra un po' avrai da fare, no? Ti libererò e avrai da fare. No, non è il
1: Aspetta.
0: mio compleanno, giuro. Sì,
1: Ah
0: però mi è
1: no,
0: arrivato.
1: San Paolo,
0: No,
1: no, San
0: San
1: Paolino,
0: Paolino.
1: San Paolino Vescovo.
0: Paolino
1: Hai detto
0: Vescovo,
1: onomastico allora?
0: santo. Il mio onomastico, no? Antonio,
1: No, ma
0: dai.
1: Antonio, San Paolino è il cognome, che c'entra?
0: Cognome che
1: La Cesa va un
0: c'entra?
1: po' di... Cioè,
0: Che
1: l'onomastico è il nome.
0: fate mercato? Mi volete far fuori il mercato dei direttori? C'è tempo, dai. Quando cadrà
1: Confusione.
0: Malagò, cadrò anch'io. Vabbè,
1: La gente fa
0: a
1: confusione.
0: parte questo, senti un po' che cosa ho detto. Oggi
1: Cosa hai detto?
0: intanto salutiamo anche Camillo De Michelis che sta seguendo l'evento dal circolo
1: Sì.
0: del
1: Canottieri.
0: Golfo della Mandria. Sì, no, Fondazione Viale Mauro. Ci sarà anche Platini. Che per il CAN fa questo e altro, cioè lui fa tutto quello che gli chiede la famiglia Agnelli. Ho nota, l'ho scritto ieri sera, tranne il presidente.
1: Sì,
0: Hai
1: che è
0: capito?
1: l'unica cosa che
0: Giusto?
1: vorrebbero i tifosi. È l'unica
0: È
1: cosa che
0: l'unica
1: vorrebbero i
0: cosa.
1: tifosi.
0: Non volevo dare la brutta notizia, però l'ha fatto capire, cioè
1: Era.
0: c'ha 70 anni Platini. È come chiedere di scendere in campo e di farmi ancora la foglia morta. No, lui ringrazia la famiglia Agnelli, l'ha fatto. Io ho anticipato solo i tempi con questa chiacchierata, ma vorrei chiarirli con te questi aspetti, perché vogliamo uscire, essere un po' credibili, no? Poi tu sostieni delle cause, noi ne sosteniamo altre, spesso sono identiche, facciamo delle
1: No, no, ma
0: riflessioni.
1: Platini, ma c'è poco da interpretare, l'ha detto lui.
0: Ah, bravo, dimmelo,
1: Ha
0: dimmelo,
1: detto
0: dimmelo.
1: lui, cosa c'è da interpretare, ragazzi? L'ha detto Platini, che c'ha 70 anni, basta, fine, grazie.
0: Basta. Faccio il consigliere, voi chiamatemi, dite a Zuliani di chiamarmi, lo prendo.
1: Secondo me,
0: Secondo
1: visto
0: me?
1: che lui non ha finito la sua battaglia,
0: Ecco.
1: secondo me se domani cadesse il trono di Infantino...
0: Pino?
1: Ali sì che allora gli piacerebbe prendersi una bella rivincita, secondo me.
0: Eh sì, anche perché ho intuito che dice, io il mondiale non l'ho guardato, lo guarderò, cioè quando finisce sta fase dei
1: Sta
0: poveracci,
1: farsa.
0: sta farsa, tutte bottiglie d'acqua, tutti
1: Siamo.
0: che entrano, cioè le regole drammatiche.
1: La mano, dai, il
0: La mano
1: rosso per la mano
0: davanti.
1: davanti alla bocca, dai.
0: Ma dai, neanche su un caso emblematico, cioè non è che si picchiassero, uno è bianco, uno è giallo.
1: Ma non abbiamo
0: No,
1: dato
0: gli
1: rosso
0: voleva
1: per i
0: dire.
1: labiali evidenti, noi questi mi danno il rosso se mi mette
0: Esatto.
1: le mani davanti. Ma dai,
0: Primo, e poi non lo fanno con tutti, non so se hai notato.
1: io voglio vedere la finale del mondiale se uno si mette la mano davanti alla bocca. Voglio
0: Per
1: vedere.
0: stanno
1: Voglio vedere.
0: Voglio vedere. Ma è già capitato, Messi.
1: Bravo, in
0: Messi.
1: Italia, bravo. In Italia qualcuno direbbe, no, stavo starnutendo.
0: Cretino, cretino.
1: C'è
0: Arbitro
1: Sterix.
0: corrente.
1: Lo vedi
0: Farebbero
1: che c'è?
0: così. Quante ne pensate voi di Radio Bianconera? Pensa che siamo riusciti a tenere, e sono le 11.30, quindi io devo salutarti. Saluto te, saluto anche Yves. È rimasto perché sta ridendo come un bambino, cioè come se gli avessimo dato delle caramelle. Due sconosciuti che gli regalano caramelle e lui le prende.
1: Ma tu lo sai, che tu lo sai, vero, che è stato eletto idolo della chat recentemente, Yves?
0: Chi? Perché l'hanno visto? L'hanno visto?
1: No, è l'idolo della voce, è l'idolo della chat, ma cioè noi non contiamo più niente, lui è l'idolo della chat.
0: Non contiamo più niente. No, infatti ha detto, adesso lascio a voi i vecchi della radio, io ho detto anche quelli che ti pagano lo stipendio, giusto? Io e te siamo quelli che gli paghiamo lo stipendio assolutamente.
1: Senti, un'ultimissima,
0: volevo lasciarti però con la buona notizia, qual è? No, lasciami tu con una buona notizia e io con una buona notizia. No, dammene una tu, io se vuoi te la do, inizio io. Nelle stesse ore in cui Platini gioca a golf, scrivevo stanotte a mezzanotte un minuto, nelle stesse ore a Roma si darà seguito al passaggio da Gravina a Malagò. Ringraziamo il presidente Gravina, ringraziamo Malagò.
1: Questa è una bella notizia.
0: Esatto, detta così sembrava una bella notizia. E non aspettiamoci però dei miracoli. No, questa è ancora una brutta notizia. Se non almeno un più adeguato sistema di giustizia sportiva. Io, dalle mie indiscrezioni, so che vorrebbero mettere un po' mano. Quindi chi ne è, adesso è un po' preoccupato. Cosa farò poi? Come potrò dare fastidio? Chi sarà il nuovo? Però pensi che sia quello il punto di partenza?
1: Quale squadra tiferà il nuovo procuratore sportivo? Quale squadra tiferà?
0: Ma guarda, io sarei preoccupato anche se ti fasse Juve, perché sarebbe
1: costato molto di più.
0: Hai capito?
1: Perché ci disintegrano in 3 secondi, molto di più.
0: Esatto, qualsiasi cosa facesse.
1: Un'idea ce l'ho. No, però, sai quale potrebbe essere la buona notizia vera? Potrebbe essere una, però a patto che sia veramente una notizia, cioè vera e sentita, e cioè no, perché sto cosa un po' qua.
0: Preparatevi.
1: Allora, se loro mettono Saragama vicepresidente federale e lo fanno perché gli danno delle deleghe importanti e reputano che Sara, che è una persona molto intelligente, sia in grado di farle molto meglio di qualcun altro, è una bella notizia. Se lo fanno per dire al mondo abbiamo messo una donna, mi girano un po'.
0: Io temo la seconda, perché vado indietro a Malagò Alconi. Sai chi era la sua vice? Il suo vice? L'attuale sindaco di Roma, di Genova. Capito? Penso che Saragama non voglia fare la sindaca. Come?
1: Ma perché facevano i rave party al Coni?
0: facevano qualcosa. Senti, è giunto il momento. È giunto il nostro momento. Vai con la sigla.
1: No. Bevi acqua, Paolino. Non andrai lontano, ma starai più vicino.
0: Starai più benino. Claudio Zuliani, è sempre un piacere, con te il tempo vola.
1: Anche per me.
0: E tra tante sciocchezze, chissà quante verità abbiamo detto. E quanti avranno il naso che prude.
1: All'insù.
0: Grazie Claudio. La francese. Viva Platini. Viva la gendarmerie. Ciao. Viva Zuliani. Ciao, viva Yves, Roche. Ciao. Ciao Claudio, noi ci fermiamo qualche secondo, avrete capito che per far passare il tempo quando non c'è calcio, le notizie le si dà anche così, en passant, uno ne lancia una la raccoglie, pensiamo di aver detto meno sciocchezze di tante che abbiamo letto in questo periodo, magari scritte anche da noi stessi. A tra pochissimo, ripartiamo da qui, dalle 12 arriverà Paolo Rossi per l'interrogatorio, il pentito 2024-25, il pentito numero uno, ma il volto lo conoscete. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, eccoci ben ritrovati, abbiamo ripristinato perfettamente il collegamento, la tecnologia in questo periodo di blackout generale ci fa un po' inquietare, per non dire altro. Allora, mi dicono, il tema è ancora libero, abbiamo anticipato di un'ora l'inizio di Cose di Calcio XL, la versione originale a partire dalle 12. Avremo un collegamento, poi lo riepilogo anche per i nostri tecnici, che saluto e ringrazio perché sono già sull'antennone del cupolone, probabilmente, dove hanno piazzato l'antenna parabolica. Ebbene, ci collegheremo sempre con Roma, con Quintiliano e con la nostra Claudia Santarelli, che stanno seguendo l'elezione il giorno Abemus presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non ci saranno sorprese. Stavo proprio dialogando e chattando con Quintiliano, che ci farà un po' la panoramica su quella che la giornata romana del nuovo presidente, le indicazioni e tutto quello che avrà scoperto. Sono ancora all'esterno del centro federale all'Eur, ma tra poco il bravo Quintiliano, Claudia Santarelli, a dire il vero, ammiccando, cercheranno di entrare, magari di sentire le prime voci, tutto dopo pranzo. A me colpisce perché la risposta ufficiale è: l'elezione avverrà dopo pranzo, come per dire, la stiamo decidendo adesso, è abbastanza semplice, poi andiamo a pranzo all'interno e poi magari verranno lanciate le dichiarazioni del caso. Vedo arrivare altri video, possiamo anche, vediamo se è il caso, se riusciamo già a farli vedere, ma potremo anche saltare poi all'altro argomento, perché ci collegheremo, eccolo qui, da Roma, fondamentalmente, all'arrivo di Michel Platini, invece, alla Mandria, accolto da Massimo Mauro, alcuni tifosi. Platini non proprio la perfetta forma che ricordiamo mai da tempo, ma gli anni passano per tutti, anche per noi. L'arrivo questa mattina, poi alle 10:30 all'incirca, ha parlato il nostro storico numero 10, eccolo qui, all'accoglienza, sullo sfondo Gianluca Vialli. E poi i soliti no, la foto, no, le interviste, no, dopo, facciamole dopo, i sorrisi dei fotografi. Un attimo, eccolo qui, una foto, è scomparsa quella di Massimo Mauro, normalmente c'erano loro due che si rappresentavano, molto bella e iconica questa immagine invece. Grazie per questi primi contributi che conserveremo, che faremo vedere, che mostreremo quando servirà, lo dico anche per la regia, in maniera da colorare anche con gli interventi dei nostri ospiti. È sempre un gran piacere, ve lo dice per uno che era già juventino, ma da ragazzino, vedere Platini era un modo per tentare in tutti i modi di cercare un biglietto, un piccolo tagliandino tipo quelli dei film, non c'erano gli abbonamenti digitali, il QR code, queste robe qui, altri tempi, troppo lontani anche, ma c'era proprio, smazzavano i vari bigliettini come sul tram piuttosto che al cinema. Spesso si riusciva ad entrare anche in maniera abbastanza anomala, lo devo ammettere, almeno quando si era ragazzini, under 14. Va bene, Platini ha fatto diventare tanti bianconeri, un Platini che resta lontano dai piani di comando, ma che vuol riprendersi la scena per rimandare al mittente tutte le accuse ingiuste che ha subito. Mi sembra un po' di intravedere quello che potrebbe capitare dopo che verranno sentenziate le motivazioni e che usciranno pubblicamente le motivazioni della Corte di Giustizia Europea su quello che riguarda il grande caso delle plusvalenze, l'avvicendamento a cui è stato costretto sia Agnelli, arriva bene, e tutto quel capitolo tristemente noto, che abbiamo dovuto subire l'ennesimo, che potrebbe rivedere e correggere molte delle regole del calcio in generale. Dicevamo, quindi oggi viaggiamo su più fronti, il fronte quello romano, elezione di Malagò. Pronta poi la nomina, non dico immediata, del tecnico della nazionale, la prima scelta, degli uomini di fiducia a partire da Saragama come vice. Ricordo però che c'era anche come vice Alconi, l'attuale sindaca di Genova, che ha svolto molto bene il suo lavoro, ma senza troppe deleghe, troppi poteri. Io penso che sia ancora complesso, non verso una donna, in generale verso un vice, no? Riversare deleghe e poteri, ma eventualmente prevedere invece sì una persona di alta fiducia, di alta rappresentanza, che non è poco, ma resta ancora pochino. Per quelli che sono i cambiamenti necessari da fare nel minor tempo possibile. Dicevamo quindi da Roma alla Mandria, ma tra poco, nel prossimo blocco, avremo collegamenti quindi con Camillo De Michelis dalla Mandria e con Quintiliano dall'Euro, scusate, dalla sede del CONI in centro. Adesso magari confondo le sedi. Comunque, da Roma sentiremo dove si trova anche Quintiliano assieme a Claudia Santarelli, tanto per ridisegnare quello che è l'organigramma della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo ad ascoltare, io ricordo il numero di telefono 340-5425-324, il nostro numero per mandarci i vostri vocali, che preferisco perché così mi semplificate il controllo, l'apertura, eccetera, e la lettura. Ascoltiamo anche le vostre voci, mi sembra che comincino ad arrivare. Il tema è ancora libero, una giornata, la prima della settimana, in piena estate, fa caldo, si comincia però a riprogrammare il futuro del calcio e per noi juventini, poi entreremo nel merito con Paolo Rossi a partire dalle 12, quale Juve avrebbe ad oggi Spalletti a disposizione? E tra 15 giorni, quando riprenderà la stagione bianconera, non ancora il gran completo, perché ci saranno giocatori magari impegnati ancora nelle vacanze post-mondiali o addirittura ancora impegnati ai mondiali. Intanto ascoltiamo i primi vocali.
1: Ciao direttore, buongiorno, ma
0: buona settimana.
1: per quanto riguarda l'elezione, Malagoli, ma chi è Malagoli? Quello là che diceva grazie al processo della Juventus abbiamo capito che la giustizia sportiva funziona e poi ci sono 8 infrazioni della Roma che è quotata in borsa che tutti fanno finta di niente. Poi un'altra cosa le chiedo, ma alla fine cambierà qualcosa solo che è andato Malagoli, cioè decide di non decidere e tutto il resto stanno lì? Perché poi non è cambiato niente.
0: Beh, non è stato ancora eletto, non è che può cambiare prima, ma sarà complicato cambiare troppo, ci vuole sempre del tempo, ci vuole la diplomazia, ci vuole la volontà, ci vogliono le forze politiche, no? E probabilmente ci vorrebbe, prima di tutto, il cambio drastico dello statuto che regola e che ha regolato male fino a questo momento, ma forse andava bene fino a qualche decennio fa, no? Il sostegno e la federazione, quindi uno statuto che in questo momento non regge più. Tra l'altro, Malagò, sempre che sia lui, ma mi dicono che non ci saranno sorprese, me lo dice Quintiliano da Roma in un messaggio. 34esimo presidente della federazione. Siamo arrivati a 34 presidenti. Speriamo che non serva il 35esimo per cambiare le regole. Se ci fossero altri audio, mi dicono di sì. Andiamo ad ascoltare. Intanto poi avremo anche Camillo con altre immagini che a volte preoccupano anche perché vedo intanto un'ambulanza arrivata al golf club della Mandria. Andiamo con l'altro vocale.
2: Siamo anche Camillo.
3: Buongiorno Rocco della Germania, fino alla fine e anche oltre. Ma una domanda, sto leggendo voci che sì. Conte vuole la Juve, ed è disposto ad aspettare ed entrare anche in stagione in corso. C'è qualcosa di vero? Ciao fino alla fine, buona giornata, sempre forza Juve.
0: Ciao. Allora, su questa domanda vorrei omettere risposta perché so già che verrei equivocato. Conte, non nego che una delle sue volontà, anche quando ha lasciato la Juventus, male, con le critiche, con un eccessivo odio anche da parte dei tifosi, a dire il vero, eccessivo secondo me, e a volte ha sbagliato, però io nei miei occhi ho la scena di Conte, ho la scena di Agnelli, ho Juve-Inter, no? Con Conte allenatore dell'Inter, e capisco tante cose di quelle che sono capitate poi alla Juventus, di cose non tollerabili dall'una e dall'altra parte. Io il calcio lo guardo così, casa mia lavo i panni sporchi, non li butto dal balcone per liberarmene e basta. Detto questo, io penso che la storia di Conte alla Juventus non sia affatto terminata. Non so se si concretizzerà, perché dipenderà molto dalla volontà e dal credo, dalla volontà fondamentalmente della proprietà. Se la proprietà pensa di essere stata usata, sfruttata, beccata, criticata troppo da Antonio Conte, Conte non farà mai più ritorno alla Juventus. Io penso che questo la proprietà, neanche Andrea Agnelli, neanche Antonio Conte di Agnelli e viceversa, che in questo momento sono entità diverse, anche Andrea Agnelli per la Juventus, non pensino questo, e quindi che la storia si possa anche ad un certo punto intrecciare con un ritorno. In questo momento sarebbe un disturbo in più, un problema in più, in questo momento particolare storico della Juventus, però so anche che, e vado a leggervi e ci arrivo un po' prendendo da lontano il tema, vado a leggervi un editoriale molto bello di Vittorio Reggia, che a me come giornalista, come collega, come anche amico mi ha sempre colpito ai tempi del Tutto Sport, il suo modo, lo apprezzavo di più rispetto ad altri, non dico a tutti, no, come qualcuno può apprezzare il mio o qualcun altro, cioè ha un no, delle nuove generazioni che ormai anche loro, anche la sua, anche la mia, ormai è anche un po' datata rispetto ai grandi maestri. Ho viaggiato per anni tantissimo a seguito, ho imparato molte lezioni da Bruno Bernardi. Bene, il commento più che editoriale, ma sostanzialmente un editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport di oggi: non invidiamo Carnevali, scrive Vittorio Reggia, che magari riascolteremo nei prossimi giorni. Sono trascorsi 10 giorni da quando Damien Comollia ha passato forzatamente, non l'avrebbe fatto volutamente, la mano a Giovanni Carnevali. 10 giorni durante i quali il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve ha cercato di familiarizzare il più in fretta possibile con un ambiente che negli ultimi anni ha divorato dirigenti e triturato allenatori, dando la sensazione di essere poco unito e poco coeso, non proprio un covo di vipere, ma quasi. E prosegue. Salto da questo non invidiamo Carnevali al mio di editoriale. Il giornale andava in stampa, il mio editoriale andava online già nei primi minuti di questa mattina, e vi invito a leggerlo, e ve lo sottopongo ancora una volta, sempre che non l'abbia chiuso, eccolo qui, ma lo ritrovo velocemente. Ragionando un po' su quello che è il da farsi in questi giorni, la prevalenza, e preparo il terreno per il secondo ospite, collega con cui conduco, Paolo Rossi, e condurrò anche oggi dalle 12 alle 14 la trasmissione Cose di Calcio, che cosa dovrà fare in queste ore, in questi giorni, fino a fine giugno almeno, scatta l'operazione Carnevali, scatta l'operazione plusvalenze. Allora, le definisco sane, così chi ne è sta tranquillo in spiaggia. Però la plusvalenza logica è quella che hai un giocatore, Miretti, l'operazione più semplice sotto ogni profilo, visto che la Juve non ci crede in Miretti. Commette un altro errore? Siamo ancora a dire che è un errore alla pari di, secondo me no, di tutti i giovani che nascono, crescono e passano alla Juventus. Penso che alcuni avrebbero potuto rimanere, altri no, alcuni altri arrivano in momenti sbagliati, no? Quando c'è un ci sono troppi difensori e quindi sei costretto a dar via un giocatore difensore, Savona, piuttosto che Rui, piuttosto che qualcun altro, sbagliando o meno, incassi. Vendi, l'hai comprato a zero, l'hai prodotto nel tuo vivaio, fai una plusvalenza sanissima, anche se ci proverebbero perché la Juve, facciamo un po' i vittimisti, però gli schiaffi ce li siamo presi anche quando non li meritavamo, questo è verissimo e avete ragione. Altra cosa è fare un'operazione, perché il dubbio un po' viene, fallo in un altro modo, perché non ne stiamo facendo più di quelle operazioni lì. Arthur Pjanic, le devi fare strutturate in un modo diverso, ma anche quella lecita, nessuno dice il contrario, ma trovano i cavilli per incastrarti come un qualsiasi delinquente. La Juve poi, non dico accetti passivamente quelle accuse, paga le multe, accetta, allontana i presidenti, ditemi voi che cosa manca per il delitto perfetto o per una scelta condivisa dalla stessa società. Cioè il modo per mi libero di quell'appartamento, tanto per essere chiari. Un'altra cosa è Miretti, cresciuto, bla bla bla bla, arrivato ad un certo punto, non considerato da Juve prima squadra per essere titolare, ci provo, prestito, torna, eccetera. Il ragazzo, il giocatore, l'uomo oramai si sente pronto per una dignitosa carriera. Per andare dove? Al Bologna, sembrerebbe, alla Fiorentina, in seconda ipotesi, il Genoa già meno, visto che c'è già passato e non c'è interesse a ritornare al Genoa da parte dello stesso giocatore, da quanto mi dicono. Quindi a bilancio ha un peso uguale a zero, se non per l'ingaggio, non ha un ingaggio da big, quindi non frena le ipotesi cessioni e sostanzialmente può dare un grosso vantaggio dal punto di vista del bilancio. Operazione tra le più semplici, poi posso sbagliarmi. Però si parte dalla plusvalenza, da un incasso e dalla cessione di un giovane che esce dalla lista magari dei giocatori cresciuti nel vivaio. Ben venga che la federazione pensi, non solo per gente come Miretti, juventina come Miretti, di poter dare un tax credit. Io ho sempre detto, ho saputo, che mantenere un giocatore cresciuto nel vivaio Juve, magari che vive anche già solo in Piemonte, aiutato dalle famiglie, costa 50.000 euro l'anno, il mantenimento in un convitto, il pranzo, la cena, se si deve allontanare dalla famiglia. Capite che quella società lì, se lo fa come business, spende, gli regali tutto indietro, gli restituisci tutto e poi se lo vende o se lo svende. Un'altra cosa è un giocatore come Miretti e tanti altri, la Juve investe, non tutti possono diventare juventini da prima squadra, aiuta a scrivere i giocatori nella lista B UEFA, contribuisce, lì gli devi dare un vantaggio a quelle società lì, che crescono, che fanno esordire, ma non un minuto, non una stagione, non una partita, mettere dei paletti che sapranno decidere coloro i quali fanno questo di mestiere. Detto questo, la Juve che struttureremo da oggi, in questi ultimi giorni, che parte dalle plusvalenze, dove potrà arrivare, che tipo di Juve avrà bisogno, avrà a disposizione Spalletti in questo momento, tra una settimana che finisce giugno e fino alla fine del mercato. Studieremo queste tappe, ma metteremo proprio nero su bianco i vari nomi. Tra le curiosità, allora, vado a chiudere con, e da qui parto perché vedo già apparire dietro il vetro la figura e il compagno di viaggio di questa puntata e non solo, Paolo Rossi. Intanto godiamoci, perché volevo arrivare qui e sono le 12 e quindi è giusto, è giunto il momento di chiudere il cerchio su questa fotografia. Intanto in casa Juve stanno eleggendo Malagò, si sta pensando a riformare la giustizia sportiva, stanno giocando a golf, Platini ha detto non mi interessano ruoli istituzionali, ho 70 anni, come consigliere sì, e lo ascolteremo anche noi perché arriverà il contributo di Camillo De Michelis. Ebbene, intanto l'immagine con cui ci lasciamo e ripartiremo da qui è la seguente. Intanto in casa Juve abbiamo visto tutti, abbiamo goduto di questa immagine, di questa fotografia, ci si gode il primo sorriso con abbraccio tra Spalletti e Carnevali, immortalati in Toscana con altri quattro amici, li ho definiti al bar, ma erano in un ristorante che magari io e Paolo Rossi non ci possiamo permettere. Bene, sapete come ho chiuso il mio editoriale? Buona la prima, finalmente un abbraccio tra Spalletti, allenatore della Juventus, non Conte, Spalletti, visto che qualcuno ha fatto riferimento a Conte, e Carnevali. I due si stimano, c'è sorriso, c'è intesa, siamo solo però all'inizio. Ma intanto godiamoci questo fotogramma per un anno, non c'è stato per otto mesi, non c'è stato tra Spalletti, allenatore della Juventus, che doveva centrare la Champions League, non ce l'ha fatta, anche per sue responsabilità, anche per negligenze di un mercato sicuramente non all'altezza, con Carnevali. È cambiata l'aria? È cambiata la situazione? Sembrerebbe di sì. Da qui ripartiamo, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: Cose di calcio XL, l'originale, inizia alle 12 e alle 12 compare anche Paolo Rossi. Ciao,
4: ciao
3: Paolo.
4: A tutti, buongiorno.
3: Allora, hai visto? Hai visto? I dépliants, tutta la città tappezzata, Spalletti che sorride, abbraccia, che... abbraccia, stavo dicendo come lì, mi stavo sbagliando, Carnevali, quattro amici al bar, perché c'erano lui e altri amici.
4: Beh, c'era proprietario. Allegri, c'era Gagliani,
3: Gagliani. Non c'era l'Inter, Rossi. non c'era l'Inter, c'era nessuna presentata lì, il ristoratore era dell'Inter,
4: nel calcio solito ci sono ristoratore... amicizie, ci sono amici. Gagliani tra l'altro è noto per essere molto amico delle persone con cui ha lavorato, quindi ne parlano sempre tutti molto bene dal punto di vista umano.
3: Dove la mettiamo? Dove la posizioniamo sta foto? La prima del viaggio di nozze?
4: Guarda, guarda, a me più che viaggio di nozze mi interessa che figli fanno, poi capisci? Poi la
3: con
4: squadra,
3: chi? E con chi?
4: Che, per carità, va tutto bene, sono molto felice. No,
3: mi è già rovinato.
4: E ci vuole naturalmente. Se arrivo ad entusiasmarmi per una foto al ristorante, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sono molto contento se chiaramente Spalletti e Carnevali vanno d'accordo, che mi verrebbe da dire è anche una condizione minima per riuscire a fare qualcosa a livello societario. E la notizia è quando non si va d'accordo, però sai, magari i francesi e gli italiani non hanno neanche gli stessi gusti culinari, quindi, può essere anche quello.
3: Sarebbe importante, no? Sapere il menù. Ma noi per il menù ci spostiamo a Roma, perché c'è Quintiliano Giampietro, il nostro inviato oggi. Roma è sua, insieme a Claudia Santarelli, perché è un momento storico anche questo, giusto? No, si torna al passato, non lo so. Quintiliano, ciao! Dovremmo averlo tra poco, o se no riprendiamo, vedo che mi stanno scrivendo. E allora possiamo farlo anche al telefono, valutate voi, non c'è nessun tipo di problema. Quando c'è, in qualche modo, buttatelo in onda, anche perché poi deve seguire l'elezione, mi ha già detto non dovrebbero esserci, gli hanno comunicato.
4: Ma
3: perché gli hanno già comunicato gli usceri lì del
4: Beh, perché c'è il gioco delle percentuali, dai, a seconda delle...
3: Quindi si sa già, lì non ci sono i traditori? Come
4: ma ci può essere qualche francotiratore, però io credo che Malagò passerà con il 65%, presumo.
3: Ma tu mi dai anche...
4: Ma cioè, sì, perché più o meno sono...
3: Sei un exit pollista.
4: Sono i pesi delle componenti, ma anche... ma mi vuoi far parlare di tutte cose che, non, che mi deprimono oggi? Cioè, che non mi entusiasmino? Per carità.
3: No, non voglio.
4: Vedremo. Cioè, io credo che poi un presidente della federazione vada valutato soprattutto a gioco lungo. Sicuramente Giovanni Malagò è uno che ha raccolto il consenso delle società di Serie A, quindi con la Serie A avrà un rapporto molto forte e vedremo che idee avrà per riuscire a risollevare una situazione la cui punta dell'iceberg è la nazionale, perché possiamo avere anche il miglior campionato del mondo strutturato bene e concordia tra le società eccetera, e poi se non escono fuori dei talenti non la risolviamo comunque la situazione, però stiamo a vedere, perché ci deve essere un progetto di medio termine almeno per riuscire a, da un lato, risollevare la nazionale, perché credo che in questi giorni tutti stiamo assistendo a un mondiale in cui sicuramente manchiamo, e non è la prima volta purtroppo, e dall'altra vedere un calcio italiano che produce gioventù, che si riesce a svecchiare, che riesce a togliersi da certe distorsioni eccetera eccetera che abbiamo vissuto in questi anni.
3: Assolutamente. Paolo, tra l'altro poi studieremo anche un po' la Juventus, che in questo momento, quella che avrebbe oggi, se allenassero oggi, Spalletti. Onestamente l'ho tirata giù sempre con molta attenzione. Sì. Ci sono molti nuovi...

0: nomi nuovi e volti nuovi. Quindi
1: Fammene un
0: probabilmente
1: po'.
0: tu quali mi faresti? Così risolvo
1: Cioè,
0: anche.
1: ma che arriveranno di sicuro o sono già arrivati?
0: No, no, no, no, di quelli
1: Che potrebbero
0: che
1: arrivare.
0: potrebbero arrivare,
1: Vabbè, ma
0: certo.
1: io sarà per, come dire, deformazione professionale, visto che quando lavoravamo in Juve dovevamo aspettare l'annuncio ufficiale, assolutamente ufficiale, anche per ragioni di borsa. Sento tanti nomi, come normale che sia giugno, perché a giugno è sempre così. Anzi, di solito a giugno ci sono i papi che non si fanno, cioè quelli di cui si parla di più e che poi magari non arriveranno. Quest'anno con il mondiale c'è anche un mercato chiaramente distorto e condizionato da questo aspetto e staremo a vedere. In questo momento mi sembra che il focus di questa settimana, ne parlavi tu in precedenza, prima che io entrassi in onda, sarà l'uscita di qualche giocatore per fare queste benedette plusvalenze. Da lì possiamo anche iniziare a capire che cosa emergerà poi di nuovo. Tu hai dei sogni di mercato?
0: Ma onestamente,
1: No,
0: senza Champions ho capito
1: no,
0: che i miei sogni si sarebbero abbassati,
1: ecco. Quindi
0: livellati
1: già
0: verso il
1: questo
0: basso.
1: la dice lunga. Ho notato la scorsa settimana, sul finire della settimana, molta accensione del popolo bianconero, almeno quello che si può monitorare attraverso il web e anche attraverso la radio, per l'ipotesi di Bala, no? Che ancora
0: Sai che io
1: deve.
0: non ho citato e continuo a non
1: No,
0: citare questo nome, non
1: però è
0: perché non mi sia
1: significativo
0: simpatico.
1: del fatto che in qualche maniera abbiamo due esigenze sentimentali, quantomeno, se non tecniche. Una è quella di vedere dei giocatori di spessore, cioè dei nomi e non delle scommesse o degli sconosciuti, e dall'altra, diciamocelo pure, un po' quello di emozionarci un po', perché il mercato ha anche a volte quella funzione, e quindi Dybala, che è un giocatore che certamente ha dato il meglio nel passato e oggi forse non ha neanche questo grandissimo futuro, però è chiaro che solletica l'idea perché gli abbiamo voluto molto bene, e quindi in questo momento c'è anche un po' bisogno di questo. Perché se la Juve rimanesse così, c'è bisogno di darci degli stimoli. Ne parlavamo fuori onda la scorsa settimana. Non abbiamo tanti giocatori ai quali, tra virgolette, volere davvero bene, no? Cioè, io non sto provando dei sentimenti per Vlahovic, lo dico sinceramente. Cioè, se rimane, rimane per ragioni tecniche, mi può andare bene. Ma non è che Vlahovic sia un mio idolo, un giocatore, e io di idoli ne ho avuti tanti. Ma non solo perché non ha reso quello che avrebbe dovuto o via discorrendo, ma perché per l'atteggiamento che ha avuto in generale nei confronti della Juve. Quindi in questo momento l'idea magari di avere o il parametro zero di Russo, ipotesi un po' calata
0: Allora,
1: bruscamente
0: sai
1: nel momento in
0: Paolo
1: cui
0: cosa
1: siamo usciti dalla
0: facciamo? Ti lascio
1: Champions.
0: ancora qualche minuto cambiando radicalmente discorso perché ce l'abbiamo in collegamento, Abemus Quintiliano, diamo importanza a questo collegamento. Grazie Quinti, a 504 giorni dal plebiscito per Gravina, che cosa ci aspetta a minuti, a ore? Intanto ciao
1: Buongiorno
0: e
1: intanto
0: grazie per i
1: Antonio,
0: contributi
1: buongiorno
0: che arrivano
1: Paolo.
0: da
1: Io in
0: Roma.
1: realtà vi vedevo e vi ascoltavo, poi non so cosa sia accaduto, però è lo stesso. Allora, Abemus Quintiliano, però tra poco Abemus Malagò, perché qui all'Hotel Rome Cavalieri si sta votando, assemblea elettiva. Intanto ti dico subito che sono 460 votanti su 516 previsti, ma non cambierà nulla. Vi ho detto Abemus Malagò perché sappiamo benissimo che è ancora più di una partita con il risultato scontato, accertato direi. Malagò parte sostanzialmente con il 54% dei voti rispetto ad Abete. In sostanza possiamo connotare così Malagò una sorta di. Qualcuno dice di no, no, però io dico di sì per il calcio, almeno l'uomo che avanza, almeno per come ha la visione dello sport, e Abete sarebbe una sostanziale continuazione di Gravina. Verso l'una, l'una e mezza, forse le 14, hanno detto che ci saranno i risultati, però insomma è scontato Antonio, e vi dico subito perché. La Lega di Serie A ovviamente ha candidato e voterà per Malagò, tranne Lotito, unico dissidente. La Lega di Serie B si è espressa a favore di Malagò, così come l'asso calciatori, l'asso allenatori. È rimasta incerta la Lega Pro, però una parte andrà a Malagò, e ovviamente la Lega Nazionale Dilettanti, attualmente presidua da Abete, voterà Abete, ma c'è una costola, quella lombarda, che voterà Malagò. Quindi immaginate quale possa essere il risultato finale. I temi sono sempre gli stessi, il primo pensiero è della sulla nazionale, no? Che per tre volte consecutive non si è qualificata, lo ha detto anche ai nostri microfoni, l'ho intercettato proprio io poco fa, Carraro ha detto che la cosa più importante, chiunque vinca, è che riporti la nazionale mondiale. Però questa è una sorta di ciliegina su una torta che dovrebbe essere farcita con le riforme, le famose riforme che erano state annunciate da Gravina dal 2018, io c'ero anche in quel caso, e poi non sono state fatte. Questo è un po' il discorso. Ora, se vogliamo andare nel merito delle varie riforme possibili da fare, ditemi.
0: No, ti chiedo, e così magari arriviamo anche concretamente a svelare se abbiamo intercettato qualche novità, tipo anche il nome del vicepresidente. Potrebbe davvero ricadere la scelta su Saragama? C'è questa volontà, secondo te?
1: Inizialmente devo dirti, Antonio, sì, secondo me forse anche per una questione un po' che di consensi, però
0: si è raffreddata, detto, secondo te?
1: Non è certa, ma se non dovesse essere la vice di Malagò, sicuramente avrà un ruolo molto importante. Attenzione, perché a proposito di ruoli importanti, potrebbe rientrare in gioco anche Buffon, per il quale si profila, sempre nel caso in cui, che io dico scontato, dovesse essere eletto Malagò, sul discorso dei giovani, che è uno dei temi principali, ovviamente giovani italiani in questo caso, e certo. Se dovesse essere eletto sempre Malagò, si presume che come direttore tecnico ci sia un ex calciatore, il nome, l'identikit è quello di Paolo Maldini.
0: Ecco, era proprio per arrivare un po' a quelli che sono i nomi che circolano ancora come indiscrezioni. Intanto ti ringrazio per i contributi che sono arrivati e che mostreremo nel corso della giornata, con tutti gli approfondimenti poi nel corso del pomeriggio di Radio Bianconera. Ti chiedo però quale secondo te è il punto da cui partire, o quale potrebbe essere il cavallo di battaglia di Malagò? Cioè pensare, io ho sentito parlare di tax credit, che mi vede molto, molto, molto attento come tema, perché andrebbe a restituire ai serbatoi, ai vivai, almeno una parte, gran parte degli investimenti fatti realmente sui giovani, che poi non vanno a fare i pizzaioli in Francia di qua e di là, esatto. No? Non è la tassa di sostegno, ma è un qualcosa che va a restituire per quanto investito sui giovani, o chissà quale altra manovra. Nel mio editoriale di oggi ti dico, io mi aspetto, ho sottolineato questo aspetto, non aspettiamoci miracoli, no? Già da Gravina a Malagò lo vedo come l'acqua che diventa vino, fondamentalmente, ma vino un po' acquoso, perché la storia ci spiega che cosa ha fatto Gravina e che cosa ha fatto in precedenza anche Malagò, non in negativo, ma come figura. E non aspettiamoci altri miracoli appunto, se non almeno un più adeguato sistema di giustizia sportiva. Mi sbilancio troppo sulla riforma? Allora, potrebbe essere quello il cavallo di battaglia.
1: Hai fatto benissimo a toccare questo tasto, perché mi dai un assist. Leggendo i vari quotidiani, se vedete i punti, i primi 5 punti di entrambi i candidati, non risulta, non c'è la giustizia sportiva. Che invece un
0: infatti devi leggere il mio editoriale per scoprirlo. Esattamente. Se capiterà. Esattamente. A meno che non sia un miracolo anche questo, quindi... Mi sono sbagliato anch'io.
1: È clamorosamente importante, però ti dico la mia, anche perché mi sono informato. Il discorso relativo alla giustizia sportiva, che ovviamente non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport, quindi le federazioni, è un po' più politico, Antonio, capisci? Perché c'è anche una parte del governo e dell'opposizione che stanno cercando di fare una legge affinché la giustizia sportiva sia più autonoma rispetto ai presidenti delle varie federazioni. E aggiungo, molto importante, attenzione al ricorso di Andrea Agnelli, perché se dovesse vincere il ricorso alla Corte di Giustizia Sportiva, proprio stravolgerebbe tutto il discorso della stessa giustizia, perché attualmente basterebbe pensare che un tesserato, in quel caso Agnelli, la controparte è la Federcalcio, i giudici che lo hanno giudicato sono nominati dalla Federcalcio, che è anti proprio giustizia. Invece i giudici, come sappiamo, devono essere terzi, quindi è un discorso molto più ampio che riguarda anche, se non soprattutto, aggiungo io, la politica, ma è uno dei punti di cui, diciamo così, si faceva un po' forte Gravina. Io me lo ricordo, i primi 3 punti gli dissero quali sono: giovani, riforma dei campionati e giustizia sportiva. Non è stato fatto nessun punto. Aggiungo che la giustizia sportiva, noi lo sappiamo benissimo, è stata devastante, soprattutto per la Juventus.
0: Sì. Non so se c'è qualche curiosità di Paolo, io ti dico che non ho visto neanche il punto sulla riforma dei calendari scritto sui giornali.
1: Al momento, oltre a quella della giustizia sportiva. Antonio, perché era un altro punto. Hanno un po' puntato, scusate il gioco di parole,
0: sì?
1: Soprattutto sul discorso relativo a sostenibilità, come dicevi tu, i giovani, la facilità di, diciamo così, delle società di far crescere questi giovani, però come hai giustamente sottolineato non vorrei che poi facessero dei pizzettari, anche perché, con tutto rispetto ovviamente, perché l'Italia Under 17 ha vinto gli europei, quindi magari qualche, no, su tutti quei giochi, qualche 3-4 di un certo livello ci saranno, anzi no, è nei vari programmi, però non li hanno messi, stranamente i media non li hanno messi come punti principali, però c'è anche quello, riforma dei campionati.
0: Vado un po' a riassumere, dimmi se c'è ancora qualcosa da aggiungere. Focus simili tra i due candidati che però si dividono sull'autonomia, il potere, dove concentrarlo. Il consiglio FIGC resterà identico a quello di Gravina, sì, esatto, questa esatto. È la notizia. E poi esatto, resta il caos legato agli arbitri, all'Associazione Italiana Arbitrali. Serve un commissario.
1: Si sarà arrivato, Antonio. Infatti, confermato lo stesso Consiglio federale, si sapeva, tanto per intenderci, la Lega di Serie A sarà rappresentata da Chiellini e da Marotta e, vista che riguarda insomma anche in parte la Juventus, Saragama resterà come rappresenta una delle rappresentanti dell'asso calciatori. Resta il nodo clamoroso relativo all'AIA, che doveva essere commissariata ma aspettavano queste elezioni. Ci saranno nuove elezioni, ma anche lì, Antonio, e qui fammi dire, forse voleva iniziarlo anche Gravina questo discorso, si punta all'autonomia dell'AIA rispetto alla Federcalcio, come avviene del resto negli altri quattro top campionati europei. C'è autonomia, cioè gli arbitri non dipendono dal presidente federale e soprattutto ci dovrebbe essere meritocrazia e professionalità, in modo tale anche il fatto di non essere dipendenti dalla Federcalcio ovviamente li dovrebbe rendere meno, non voglio usare un termine brutto, meno condizionabili, diciamo così.
0: Chiarissimo, Quintiliano, io ti ringrazio, ringrazio anche per il lavoro svolto questa mattina, tanto materiale che andremo naturalmente, che abbiamo già...
1: Grazie, aspettiamo che escano, Antonio, perché mi dicono che verso le 14:30 potrebbero fare la conferenza, forse lì ci faranno entrare, forse.
0: Perfetto, perfetto, dopo il pranzo però, dopo il pranzo, esatto. Quintiliano. Ringraziamo anche Claudio Santarelli presente
1: grazie
0: lì con
1: voi,
0: te
1: buon lavoro,
0: grazie ai collegamenti grazie. Che proseguiranno nel corso del pomeriggio assolutamente. Paolo, abbiamo sintetizzato un po' la mattinata, che cambierà, non cambierà?
2: Beh, vediamo anche cosa dirà Malagò, quali sono... Io penso che lui abbia bisogno di fare... Ma lui è capace, insomma, è uno che ha governato lo sport italiano, ha fatto tanto, tante esperienze anche diverse. Penso che abbia bisogno di comunicare due o tre cose e di farsi misurare immediatamente su quelle. Tra l'altro c'è anche il nodo del commissario tecnico della nazionale.
0: Anche lì quasi scontato Mancini, tranne sì, che per un quotidiano a me dicono Mancini,
2: si sta dicendo molto Mancini, staremo a vedere. È una
0: stesso
2: scelta,
0: staff, tra l'altro qualcuno lo conosciamo anche.
2: È una scelta anche questa non propriamente scontata, nel senso che Mancini ha fatto molto bene in nazionale, perché oltre alla vittoria europeo c'è ancora quel record di vittorie, di partite senza sconfitte. Però è anche vero che Roberto Mancini si è andato via brutalmente e non ci ha portato al mondiale. Però evidentemente in Italia se cambia il dirigente ti dimentichi anche la storia precedente.
0: Massimo Mauro, intanto stiamo aspettando notizie sul prossimo collegamento, perché si sono incastrati come orario naturalmente, e vediamo, aspettiamo indicazioni dalla nostra regia. Grazie Giorgio, ho letto, appena siamo connessi anche con la Mandria andrei subito a fare il punto con Camillo De Michelis sulla mattinata, diciamo, di golf, di calcio, di Platini, con tutto quello che ha detto. Mi ha colpito quello che ha detto Massimo Mauro, proprio inaugurando la mattinata della Fondazione Viale Mauro, che ci riporta a un'iniziativa lodevole, diciamocelo chiaramente, che resiste al tempo, ma secondo me, bravissimo.
2: Sempre più forte.
0: Sempre più forte, non è solo la partita di golf, non è solo la presenza di Platini a renderla gloriosa. Ti chiedo, lui ha parlato, fare i moralisti però nel mondo del calcio non ne vale la pena. che mi ha trovato non d'accordissimo, a dire il vero, poi sintetizzandola e prosciugandola magari dai tanti concetti che non ho ancora sentito integralmente. Ma questo aggiungerei anche, intravedo la risposta che hai provato a dare su Mancini, no? Di perché è andato via, come è andato via, eccetera. Qualcuno mi ha già chiesto nell'ora precedente se ci sono parallelismi con l'addio anche di Conte. Tu li metti dalla Juve, che poi è andato in nazionale, giusto?
2: Sì,
0: in quella stagione.
2: Esatto.
0: Sono simili, sono uguali, sono completamente diversi, convergono, divergono. Mi aiuti a capire? Per me sono sostanzialmente diversi. Cioè, uno lascia la nazionale, uno lascia...
2: Sì,
0: non per trovare
2: sono,
0: quello bravo e quello cattivo.
2: Sono ruoli diversi anche in nazionale. Mancini...
0: Il modo, i tempi.
2: Se ne va, c'è una frattura con lo stesso dirigente che lo aveva portato... nazionale è la nazionale di tutti. Poi in Italia è vero che non è stato il primo. Arrigo Sacchi se ne andò nella stessa maniera e tornò al Milan. Quindi Mancini ha scelto la strada dell'Oriente e del Medio Oriente. Però il concetto è un altro. Cioè, ma davvero siamo sempre qui a parlare dei soliti nomi? Cioè, non c'è altro? Non c'è una possibilità di fare altro? Di trovare commissari tecnici che non abbiano un progresso, ripeto, nel bene e nel male, perché ovviamente se Mancini torna vuol dire che si porta dietro dei rapporti forti con qualcuno, ma magari anche dei rancori. Cioè, in Italia mi sembra abbastanza incredibile che non si riesca davvero a uscire da questa specie di cono d'ombra di nomi che già ci sono. E il messaggio,
0: questo colpisce, anche
2: e il messaggio
0: colpisce.
2: È sostanzialmente: Mancini, ti abbiamo, ma non ne faccia una questione morale, ne faccia una questione di continuità del progetto. Cioè, ti abbiamo perdonato, tu hai potuto fare, perché tanto poi, in un momento in cui nessuno ti sta chiamando, perché se Mancini fosse in un club
0: si è proposto a pochissimo, mi ha
2: detto,
0: eh.
2: Certo, perché ha la sensazione, evidentemente sulla base di un rapporto molto forte che ha con Malagò, che quel posto sia il suo. Quindi, però veramente non c'è, cioè, mi verrebbe da chiedere oggi a Malagò, perché Mancini sì e altri no? Cioè, cosa ci può dare? Allora lui ci potrà rispondere: ah, sicuramente Mancini è stato uno bravo con i giovani, ha costruito un grande europeo, eccetera. Però andiamo
0: gli
2: a capire,
0: gli verrà anche chiesto però di come ha lasciato
2: capire,
0: la nazionale.
2: Esatto, perché ha lasciato la nazionale, che cosa è successo. Poi
0: certo,
2: non ne faccio una questione di moralità, ne faccio una questione di novità, che,
0: anche di
2: che
0: logica,
2: credo che,
0: di credibilità del sistema,
2: perché,
0: se vuoi cambiare qualcosa.
2: Esatto. Io
0: Paolo,
2: penso
0: ti fermo perché abbiamo Camillo, si incassano davvero tanti collegamenti al telefono. Camillo De Michelis dal Royal Park della Mandria. Ciao Camillo, che non sento, purtroppo. Chiedo alla regia. Allora, prova a richiamarlo. Allora, intanto torniamo. Paolo, noi siamo qui anche per sistemare tutte le cose. Praticamente questi sono i temi che poi porteremo anche avanti. Avremo anche un collegamento con la redazione della Gazzetta dello Sport nel prossimo blocco. Analizziamo un po' la Juventus, perché facciamo parte del sistema, non possiamo cambiare campionati, giustizie, eccetera, eccetera. I giorni passano e sai, se vuoi fare il pignolo dici Cannavale è arrivato da una settimana, non è che potesse fare chissà quale cosa.
2: Credo che abbia studiato le carte, credo che abbia cercato di capire qual è il budget.
0: Esattamente.
2: Tutti si stanno muovendo, nessuno sta concludendo. Anche perché appunto formalmente il mercato non è ancora aperto.
0: E poi quando c'è,
2: ripeto,
0: quando c'è il mondiale.
2: Meglio studiare bene, perché io in questo momento penso che, l'abbiamo detto la scorsa settimana, e varrà sempre di più giorni ci saranno, penso che la Juve sia veramente una delle squadre più problematiche sulle quali intervenire. A meno che decidi che riaccendi la macchina e poco altro.
0: E quindi
2: sali in macchina
0: con quella macchina, quella benzina,
2: cambi due cose,
0: la pressione delle gomme
2: e dici,
0: eccetera.
2: Vabbè, però qui il concetto, ripeto, è sempre quello del definizione dell'obiettivo.
0: Ti fermo subito, mi aggancio al commento di Vittorio Reggia del Corriere dello Sport, non invidiamo Carnevali.
2: Esatto, guarda, lo penso uguale.
0: E poi saltiamo sul mio editoriale che la dice con parole diverse, ma la sostanza è questa. Ma dobbiamo andare perché lui c'è, Camillo De Michelis.
3: Ciao Antonio, dovrebbe ciao Paolo. Esserci.
0: Eccoti,
2: ciao,
0: eccoti.
2: Ciao Camillo, ciao.
0: Perdona il ritardo, ma sulla corsia di sorpasso è arrivato col braccio fuori, da vecchio romano, qual è il nostro Quintiliano Giampietro. Camillo, che cosa sta succedendo? Ci fai il sunto un po' della mattinata che stai seguendo ottimamente, con anche dei contributi video che tra poco mostreremo anche noi?
3: Sì, io sono al Golf Club I Roveri, dove come ogni anno c'è la Golf Cup Fondazione Vialli e Mauro, e quindi insomma è una giornata di ricordo per Gianluca Vialli, la 21esima edizione. Ha tenuto una conferenza stampa Michel Platini, che potete trovare su tutto il mercato web, tutto Juve, Bianconero News, e insomma ha toccato tutti i temi, dalla Juventus, la sua Juventus, giochisti, risultatisti, trapattoni, insomma ha detto un sacco di cose, pur non si è specificando più volte che lui non segue tanto il calcio moderno. Ha anche un po' spezzato i cuori di tanti tifosi, perché ha detto che non ha intenzione di tornare nei club, magari il consulente, ma non vuole avere un ruolo nei club. Adesso poi è partita la gara, ha parlato anche Massimo Mauro, ha parlato anche Paolo Montero, ha parlato Antonioni, Zola, tutti, no, che sono qui per ricordare Gianluca Vialli e per fare una giornata di festa che coincide anche con la beneficenza, che è sempre una cosa speciale.
0: Ecco, i punti salienti delle risposte, delle dichiarazioni di Platini, magari partendo dalla situazione Juve, dalla famiglia Agnelli, ho letto qualcosa, ho incominciato a intravedere i tuoi contributi che ci hai appena girato.
3: Lui ha detto che per lui la Juve è la famiglia Agnelli, e che finché vivrà lui nessuno dovrà toccare la Juve, a proposito dell'offerta Tether. E poi è stato abbastanza duro col calcio italiano, ha detto: prima di dire che devi rifondare la Juve, devi rifondare il calcio italiano. Questa è una cosa giusta, perché poi ha specificato con orgoglio anche che quando l'Italia ha fatto bene perché c'era un blocco Juve, e ha fatto dei paragoni con gli anni 50, dove la Francia ha poi preso delle decisioni politiche non calcistiche per cercare di ricreare talento. È un uomo che quando parla, è la seconda volta, no, che partecipa a una sua conferenza stampa, per quanto non abbia tanto voglia, no, di entrare nel dettaglio.
0: L'ho conosciuto così e lo rivedo così anche dalle immagini. I suoi no lo contraddistinguono, anche solo per fare la foto davanti all'immagine di Vialli.
3: Quindi lui non ha tanta voglia di entrare nel dettaglio, però ti dice due o tre cose che fanno capire che ha una visione a 360 gradi, ma una visione molto moderna, per quanto lui non voglia più avere un ruolo, una visione importante, moderna, di un uomo che sa come gestire il mondo del calcio, non solo una rifondazione della Juventus. Che questa, insomma, gente così fa bene al mondo del pallone. È ovvio che per chiedere determinate cose a Michel Platini di avere una credibilità importante.
0: Senti, il domandone è questo, poi ce n'è uno di Paolo probabilmente e poi ti salutiamo. Intanto sta parlando Gravina, ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, senso di responsabilità. Le mie dimissioni, la scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Torneremo poi e si tornerà nel corso della giornata in collegamento con Quintiliano Giampietro da Roma. A te chiedo, i tifosi della Juventus vorrebbero vedere presidente o comunque occupare una casella importante in casa Juve. Fattibile? Percezioni, sensazioni, risposte ne date a riguardo?
3: Ma no, perché l'ha chiesto Del Piero, lui ha detto che non conosce tanto Del Piero, quindi non sa cosa abbia in mente per il suo futuro. Quello che voglio dirti io, Antonio, è che tante volte si dà la colpa a Ferrero, no, di questa cosa, ma Ferrero non c'entra nulla, perché Ferrero è da un anno che vorrebbe rimettere il suo mandato, ma Gionelkan ha chiesto di portare a termine, lui a breve finirà, e quindi poi prenderanno delle decisioni in merito, vedremo se cambierà. È un uomo di conti, un uomo che non c'entra niente con i momenti di difficoltà attuale della Juventus, non ha scelto dirigenti, non ha scelto allenatori, non ha scelto giocatori, ha un potere di firma sopra una determinata cifra rispetto al CEO, però non, è un uomo di conti e di altro, non di calcio, perciò credo che la Juventus cambierà il presidente, ma non è in difficoltà negli ultimi anni per il presidente, è in difficoltà negli ultimi anni per la proprietà, per dirigenti che hanno sbagliato, perché come lì in un anno non ha saputo creare un rapporto con un giornalista o un dipendente di Juve se non con quelle scelte da lui, perché Giuntoli ha fatto entrare
0: più grave questo secondo punto che hai appena citato.
3: Giuntoli ha fatto entrare in Juventus come se fosse casa loro agenti sia nelle giovanili che alla Continassa, e questo ha portato delle problematiche su delle operazioni con dei giocatori che ha portato anche poi alla decisione di interrompere il rapporto. Vedremo cosa farà adesso Carnevali, però ecco una cosa che ti posso raccontare di questi ultimi giorni, che Carnevali si è già approcciato al mondo dei giornalisti in maniera diversa, perché si è presentato, ha scambiato quattro chiacchiere informali, e tu lo sai bene, anche Paolo, quando ci sono stati degli eventi con Comolli, non è mai venuto fuori dai microfoni a parlare con i giornalisti. E questo, per chi comanda la narrazione, comunque è un rischio, perché poi se le cose vanno bene non hai amici, e comunque Comolli paga anche il fatto di non aver avuto nessuno intorno a lui in un momento di difficoltà.
0: Chiaro? Paolo, se non
2: prego. Molto velocemente, Camillo,
0: poi
2: se
0: ti salutiamo,
2: tu hai
0: Camillo.
2: La sensazione che io avevo sempre quando ero giovane, sentivo Platini che dica assolute verità con l'idea, ma ve la sto buttando lì, ma non ci credo neanche io, però sono assolute verità.
3: Sì, Paolo, questa è una cosa che lui te lo dice col sorriso, a volte bleffa,
2: con il consueto
3: persa,
2: esatto.
3: Ha detto una cosa su Maradona, no? Ha detto, io nell'86 ho giocato infortunato e sono arrivato al mondiale un po' stanco, Maradona è stato 3 mesi a casa a allenarsi per il mondiale, e che quella l'ha detto sorridendo, però quella è una roba importante, anche no, il fatto di dire comunque che Del Piero non lo conosce bene, è una cosa che poi nelle sfumature, quando le rileggi, quando le riascolti, quando le risenti le parole, sono dei segnali. È un uomo che non ti regala nulla, è un uomo troppo intelligente per stare con gli uomini intelligenti, devi avere quel qualcosa in più, perché non è da tutti.
0: E allora noi siamo costretti ad uscire da questo cerchio di persone intelligenti, ti lasciamo con Michel Platini. Se ci fossero novità,
3: No, è a chilometri da me, voglio specificare questo, se no mi danno dell'arrogante, e a molti chilometri da me, credo, alla buca 8 o 9.
0: Noi abbiamo letto tra le righe quello che hai voluto dire a noi due, capito? Ciao, quindi poi ci vediamo in ufficio dal direttore nelle prossime ore. Ciao Camillo, grazie per il tuo lavoro. Potete trovare tutto su Tutto Juve, su Tutto Mercato Web, su Bianconera News, su Juventus News 24. Questi sono i siti credibili che parlano di Juventus. Allora, Paolo, noi abbiamo sforato. Chiedo al nostro regista, ci fermiamo un attimo e poi andiamo nella redazione del Gazzetta dello Sport. Possiamo far così? Sentiamo se c'è la sigla che mi dà ragione.
4: Cose di calcio.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: Cose di calcio! XL, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, però doveva essere l'ora un po' più tranquilla, poi invece tutte le cose capitano all'ora di pranzo.
2: È un lunedì vivace.
0: Un lunedì vivace. Tra poco ci collegheremo anche con la redazione della Gazzetta dello Sport, mi dicono che già c'è, non poteva che essere altrimenti. E allora Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport, buongiorno Guglielmo.
7: Eccoci, buongiorno, buongiorno Antonio e buongiorno a tutti voi.
0: C'è anche Paolo in studio con me.
2: Ciao Guglielmo, detto, buongiorno.
0: Se c'è ciao, Guglielmo, ciao Paolo, io buongiorno. Devo per forza intervenire. Senti, facciamo gli auguri a Carnevali? Tu glieli hai già fatti? L'hai incontrato? Hai scritto qualcosa? Come vedi la sua nomina? Perché non abbiamo avuto modo con te di parlare, ma non per tornare a quello che è successo, a quello che può fare nel breve e nel medio periodo, ma fino ad agosto, quando poi inizia il campionato.
7: Ma sicuramente la nomina non può che essere vista in un'ottica positiva. È chiaro che magari è facile dirlo quando i giochi sono fermi, o meglio appena cominciati, però secondo me è giusto anche definirla così, perché stiamo parlando di un dirigente che secondo me sarebbe rimasto dove ha creato, diciamo, una grande, tra virgolette, ma anche senza virgolette, impresa, e mi riferisco a Sassuolo. È venuto via dalla via Emilia proprio per la Juventus, quindi io credo che, come si diceva una volta, non si poteva dire di no e non si può dire di no alla Juventus, ma questo comunque dà ancora, diciamo, peso a quella che è stata la sua scelta di un paio di settimane fa. Positiva anche perché comunque è chiaro, no? Anche qui è facile guardare al recentissimo passato, no? È come quando arrivi a prendere una squadra alla guida tecnica che ha terminato un campionato anonimo. La Juventus ha fatto, di fatto, scusate il gioco di parola, dei mesi anonimi sul mercato soprattutto, e quindi la speranza, l'augurio, ma quasi la certezza che si possa fare meglio esiste realmente. Quindi Carnevali, io credo che in questo momento è un po' come quando abbiamo detto spesso, no, di Spalletti, quando si doveva, la Juventus doveva cambiare appunto la guida tecnica passando, liberandosi di Tudor, e Spalletti era ed è onestamente la scelta più appropriata, e Carnevali in questo momento non può che essere vista e letta in questa ottica. Tra l'altro, poi, per chiudere, e la foto, perché a volte, no, contano molto più le immagini di quello che, diciamo, scriviamo, la foto dell'altra sera al mitico ristorante Fortino di Forte dei Marmi è emblematica, no? Perché io credo di non aver mai visto il tecnico toscano Spalletti abbracciare un suo dirigente, nemmeno nei momenti migliori nelle varie realtà dove ha lavorato, e la foto di lui Spalletti abbracciato a Carnevali, secondo me è sicuramente un buon presagio, perché alla fine, se non vai d'accordo con Spalletti, e mi riferisco anche qui naturalmente a un'eccezione positiva, le cose si complicano, no? E siccome il mercato sarà molto complicato, avere come punto di partenza l'empatia tra allenatore e quello che è l'amministratore delegato e direttore generale del club è sicuramente un punto di forza.
0: Al nuovo direttore i nostri migliori auguri, sinceri e senza trappole. Ce ne sono di trappole per quello che può essere quest'annata? Avevo cominciato così il mio editoriale notturno, Guglielmo Buccheri.
7: Le trappole secondo me le ha già trovate da lunedì scorso, quando ha aperto il suo ufficio alla Continasse. Dico trappole perché secondo me Carnevali si sarebbe aspettato, diciamo, come li chiamano quelli bravi, no? i dossier sui singoli casi, e mi riferisco in particolare in questo momento storico della stagione alla ricerca di un portiere, di un attaccante. Secondo me in cuor suo, ma non credo di essere di temere smentite, si aspettava magari che ci fosse qualcosa dentro questi dossier. In realtà credo che lui non abbia trovato proprio niente, quindi da quel punto di vista è una trappola, perché è una trappola nel senso che comunque devi partire veramente da zero, e lo stiamo vedendo. Ma io, ora è chiaro che non accende l'entusiasmo, però insomma, anche guardando un po' in giro, no, quello che accade oramai da un po' di tempo, non è il mercato della Juventus fermo, è un mercato un po' in generale, e comunque la variabile mondiale è determinante. Ma lo dico per con un esempio concreto, no? Ismaël Koné, scusatemi la pronuncia, no? Il giocatore del Sassuolo che voleva mezza Europa, purtroppo per lui e per chi ama il calcio si fermerà per una stagione. E quindi andare a schiacciare sull'acceleratore per cercare di concludere degli affari adesso, con il mondiale in corso, dopo un anno così faticoso per tutti i giocatori impegnati al mondiale, quindi a rischio, perché uno può dire ti puoi infortunare anche durante la preparazione, è ovvio, però è chiaro che le probabilità sono molto molto ridotte rispetto a andare a giocarsi un mondiale per la propria nazionale dopo 11 mesi di lavoro sulle spalle. Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare, mi riferivo naturalmente alla fretta o alla conclusione di eventuali affari. E dall'altro io credo che la Juventus, e qui torna a centrare la figura di Carnevali e anche di Spalletti e naturalmente di Chiellini, dovranno avere delle idee, insomma dovranno appellarsi molto alla creatività in senso buono per arrivare a chiudere il cerchio, perché come sappiamo non è che possa la Juventus fare dei voli pindarici. Ad esempio, da quello che so per certezza, se investi un pochino di più sul portiere non puoi permetterti sia Colomani che Sorloth, ma te ne puoi permettere uno solo al momento, poi è chiaro che le variabili sono infinite, quindi basta che dalla Premier arriva un'offerta per X, perché ad esempio io, come non io, insomma tutti sappiamo che Bremer ha manifestato anche lui in maniera, diciamo, anche molto netta, no? L'idea che a 30 anni abbia la voglia, la necessità, il desiderio di andare in un'altra piazza per vincere subito, però Bremer deve portare un'offerta che al momento sicuramente il mondiale non aiuta, visto che ha giocato 0 minuti, non ha giocato 21 minuto con il Brasile. Quindi diciamo Cannavale ha un ruolo delicato proprio in questa chiave, perché in un mercato così, e quindi lì, per chiudere di nuovo il cerchio, conteranno molto i rapporti, molto l'empatia con gli addetti ai lavori e non, e quindi io credo che anche sotto questo punto di vista sia una figura molto molto appropriata.
0: Quello che state sentendo è Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport, ha parlato di creatività, ti metto nelle mani del nostro creative journalist Paolo Rossi.
2: Guglielmo, io ti chiedo questo, secondo te in quella foto, ma più in generale nel rapporto che c'è tra Cannavale e Spalletti, il punto in comune, cioè il punto di maggior accordo, può essere, faccio 3 esempi, portami 2 grandi giocatori, poi la definizione di grande la deve dare Spalletti in qualche maniera, però 2 giocatori importanti, definiamoli così, rifacciamo una rosa di valore, perché poi la Juve ha davvero un po' questa esigenza, a maggior ragione dovendo giocare una competizione onerosa come l'Europa League, o usciamo dal presente e disegniamo un progetto un po' più a lungo termine, visto che comunque, come hai detto, eredita una situazione Cannavale non semplice. Quindi su cosa secondo te ci si orienterà affinché Spalletti alla prima conferenza stampa dell'anno dirà sono soddisfatto, e non farà più scene come quelle dell'anno scorso in cui dirà il bravo allenatore, quello che si fa comprare i giocatori giusti, ecco. Cosa lo potrà rendere soddisfatto di questi 3 scenari?
7: Ma guarda, il punto di partenza secondo me è che Spalletti è molto carico e non potrebbe essere altrimenti, perché comunque Comolli, con cui è inutile, ripeto, lo uso un eufemismo, i rapporti erano a zero, non c'è più, è uscito dalla scena. Dall'altro lato è molto carico perché comunque, come dicevo prima, si fida di Cannavale. È chiaro che poi il tempo dovrà consolidare questa fiducia o meno, però partire con diciamo un credito molto alto di fiducia, si conoscevano già da tempo naturalmente, e fiducia comunque, come dire, anche se una parentesi breve, mi riferisco banalmente ai 2 fine settimana che hanno passato insieme, no? Questo è quello passato a Forte dei Marmi. Comunque questa fiducia al momento è indirizzata verso una sorta, chiamiamolo così, di consolidamento. E dico questo perché lo conosciamo, no? Ora un po', insomma, lo conoscono anche un po' tutti, come almeno quanto come percezione, no? Spalletti è un tecnico che deve sentire la fiducia non tanto nei suoi confronti, è lui che deve fidarsi delle persone con cui lavora. Ora fa tutto questo discorso che sembra abbastanza filosofico per venire alla tua domanda, e secondo me è chiaro che loro punteranno, e Spalletti ha chiesto, ma è inevitabile, no? Nei colloqui appunto già avvenuti esaffortamente, quindi quando dicevo prima un portiere di esperienza, perché Spalletti vuole Martinez, non è un segreto, Martinez al momento non è raggiungibile perché l'Aston Villa chiede troppo, e da lì diciamo il quasi sorpasso di Vicario, però Martinez lo terrei ancora in pole position, quantomeno nei desideri della continenza. Dall'altro un attaccante, porta Vlahovic, palla in mano al papà Milos, perché qualora dovesse bussare un secondo dopo gli avrebbe aperta la porta sempre della continenza per capire se si sono ricreate o se sarebbero ricreate le condizioni per un rinnovo anche breve. Però ecco, questi 2 devono essere 2 pedine importanti e colmate con giocatori forti, forti anche a livello caratteriali. Poi il resto, anche qui sarò banale, lo determinerà le variabili, le varie variabili di mercato, però se tu parti con questo rapporto di fiducia, anche qualsiasi, diciamo, un eventuale no su un giocatore non lo vivi come, tra virgolette, l'incapacità del tuo dirigente di averlo raggiunto o di averti, diciamo, tradito in quelle che erano le sue promesse. Lo recuperesti come una difficoltà oggettiva in quel dato momento sul mercato. Quindi io credo che questo sia un punto di partenza importante. L'obiettivo è rinforzare la Juventus, però onestamente al 22 giugno i nomi li sappiamo, e se fai una plusvalenza da un lato ti puoi permettere di fare 1 o 2 colpi in entrata. Bremer secondo me è una chiave non indifferente, non banale, e non mi riferisco ai 54, non mi ricordo, 58 della clausola, perché mi sembra una cifra onestamente fuori mercato anche per altri mercati, ma Bremer venduto bene, contento il giocatore, contenta la Juventus, e ti apre delle prospettive. Stesso discorso per Cambiaso, stesso discorso per Thuram. Io credo che verrà potenziata appunto la linea italiana, italiani bravi ce ne sono tanti, quindi insomma alla fine in questo momento credo che non si possa che essere ottimisti, però il mondiale da un lato, il cambio di uomini non in posizioni marginali all'interno del club, la combinazione di questi due fattori non può che onestamente tornare a quello che dicevo prima, cioè aprire il dossier e non trovarci naturalmente situazioni che si stanno per concludere ore, ma che sono in via di definizione.
0: Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport, due buste, perché sarebbero tanti gli argomenti e tu li raccogli tutti e ci porti anche a ragionamenti sensati. Ne vuoi una di mercato? Ti faccio un nome di mercato, o vuoi quella che faremo insieme seduti in quell'inizio di stagione tra poche settimane a mister Spalletti, tipo qual è l'obiettivo quest'anno, mister? Senza fare riferimenti al mercato che c'è stato o che sarebbe ancora aperto all'inizio della stagione, a metà luglio.
7: Ma io punterei sulla seconda busta.
0: Ok, allora vado subito sul nome. Pellegrino del Parma, è credibile o meno? Se fosse difficile lo scambio con Sorloth, fosse improponibile quello che chiede Carnevali al Paris Saint-Germain, ovvero di un prestito con obbligo di riscatto, ma fra un anno di pagamento di Colomani?
7: Ma però scusa, la seconda busta non era quella sull'obiettivo di
0: no, era la prima. Ho invertito le buste per farti rispondere.
2: Tu hai uguale, diciamo, Guglielmo, hai ragione.
7: 100 lire, tre canzoni, non ci sono problemi. La prima Pellegrino può essere sicuramente un obiettivo.
0: Lo invertite, c'è stato un problema nella commissione esami.
7: Ho fatto un po' la parte del secchione, ma era giusto rimarcarlo, ecco, perché mi stavo preparando la seconda.
0: Verrà bocciato all'esame.
7: No, dai, su Pellegrino può essere sicuramente e inevitabilmente un nome di quelli, insomma, quantomeno un'idea, però appunto io credo che prima bisognerà, beh, Colomani è chiaro che diciamo, è anche quello più vicino onestamente come numero, come attaccante. Io appunto penso che David potrà anche fare altre due triplette al mondiale, cioè la vedo dura che possa rimanere. Allo stesso tempo mi terrei una piccola porta, uno spiraglio per Vlahovic, perché non so quanta voglia di Turchia possa avere lui e il papà, e anche perché onestamente se cioè un anno, un rinnovo breve, credo così da profano che potrebbe mettere d'accordo tutti, no? La Juventus l'anno prossimo è chiaro che pensa già da ora avere soldi della Champions, è un'altra situazione anche legata nei rapporti con l'UEFA. Dall'altro lato il ragazzo, che viene da una stagione molto molto tribolata per l'infortunio, avrebbe l'opportunità di rilanciarsi nella sua comfort zone. A Torino gli vogliono bene, i giocatori, i compagni, al di là di quello che si sente ogni tanto, ha un ottimo rapporto, e poi puoi inserire anche paradossalmente, dico, anzi senza paradossalmente, magari una clausola rescissoria bassa, in modo tale che gli si possa garantire di andare via l'anno prossimo. Quindi diciamo questo quadro lo terrei ancora aperto, e Sorloth il Napoli lo vuole, è un giocatore che però io onestamente per le cifre che chiede, tornando al discorso prima, l'Atletico Madrid oggi, io non farei un investimento comunque su un discreto giocatore, un buon giocatore, ma non diciamo per una cifra intorno ai 35-40 milioni, questo sicuramente no. Poi la seconda busta, ti anticipo io, era quali sono gli obiettivi della prossima stagione da chiedere a Spalletti.
0: Come risponderebbe, non come risponderebbe Buccheri,
7: Come risponderebbe? Ma lui risponderebbe, secondo me, come ha risposto, non sbaglio, era il 30 o il primo, il 2 novembre, no, il primo novembre c'era Cremonese-Juve, insomma, forse in quelle ore lì, quando disse che si poteva pensare a Spalletti. Ricordiamoci che tra l'altro, perché ora comunque tutto va bene, però Spalletti è arrivato a meno 6 dalla coppia Roma-Napoli, se non sbaglio, e lui, come tu ricorderai benissimo, e non solo tu, disse che la Juve doveva pensare anche a vincere, che poi ci fu quell'equivoco, no? Titoli giornalistici, penso, lui giustamente dal suo punto di vista precisò che era che la Juve non può non pensare, non che non disse vinceremo, lotteremo per lo scudetto. Ecco, io stavolta aggiungerei lotteremo per lo scudetto, non toglierei quelle, qualora fosse, appunto mi dici tu nelle parole di Spalletti, noi non dobbiamo vincere ma dobbiamo lottare per lo scudetto, che è sostanzialmente diverso che dire penso di vincere lo scudetto, anche perché poi è chiaro, siamo all'alba, però l'Inter è chiaro, ripetersi è difficile, il Milan guardate in che situazione è, il Napoli deve ricominciare, io così ma adesso nessuno me l'ha chiesto, sì. Ma lo dico io ad esempio l'anno prossimo vedo molto bene la Roma, ti ripeto, all'alba del mercato, perché comunque è il secondo anno di Gasperini, l'anno del centenario, a Roma si sa cosa significa vivere certe anche.
0: Lei conosce bene quella piazza, ci ha vissuto per tanti anni.
7: Quella piazza, esatto.
0: Motivo per cui lei si è portato la terza busta per farsi la domanda e fare anche, dare anche la risposta. Ho capito, non aggiunga nient'altro, perché potrebbe peggiorare la situazione e l'umore dei nostri tifosi all'ascolto. Però da riflettere, vero Paolo? Perché tu ti ricordi Giubilei a Roma, quegli anni lì sono particolari.
2: Sì, ma più che altro la Roma è forte, secondo me. Cioè, è cresciuta molto, è la squadra che più è cresciuta insieme al Como nell'ultimo periodo, quindi io non credo per lo scudetto, però non sarei
0: però
2: stupito
0: per
2: che lottasse.
7: No, ma infatti io mi scuso perché è un po' una cosa, una follia lucida, vi ho buttato dentro un discorso scudetto che fa ridere al 22 giugno, però ecco, ci chiedessero ora uno per la strada, che io direi... Cioè direi occhio alla Roma anche per questi, perché come ricordava Antonio, cioè Roma avendola vissuta fino a 8 anni fa tutti i santi giorni, Roma queste cose contano tanto, no?
0: Perché al di là non c'è così. Scaramanzia nelle sue parole? Parole?
7: No, sono disinteressato, però
0: disinteressato,
7: ecco, okay. Mi stavo tradendo col purtroppo, però ecco, la Roma può essere una candidata sicuramente, quello sì.
0: Te lo devo perché sei un grande professionista che accetti anche di scherzare con una radio come la nostra. Ti chiedo, stiamo vedendo le immagini, tu per tanti anni hai seguito la politica sportiva, quella che conta. Cambierà qualcosa da oggi? Non nel nome, da oggi in poi si penserà a un vero problema e a risolverlo in un giorno, un mese, un anno o quello che è?
7: Ma guarda, ora vengo esco fresco dalla conferenza di Platini, e come sapete Platini non devo dirlo io naturalmente, non è mai banale, e lui proprio su un tema del genere faceva un paragone con la sua Francia, gli anni bui della Francia, e lui ha detto in maniera molto diretta, servirebbero all'Italia quello che è accaduto da noi, quello che abbiamo fatto noi per uscire, gli stati generali, e lui mette al centro la politica. Io sono d'accordo, cioè secondo me per cambiare qualcosa da un lato deve essere proprio un discorso di sistema, ma non solo di sistema calcio, e dall'altro io credo nello specifico, ne parlavo anche poco fa con Zola, che secondo me sarebbe una figura perfetta, io credo che serva un direttore tecnico alla federazione, perché il presidente deve fare il politico, l'amministratore deve fare l'amministratore e il direttore tecnico deve scegliere il CT. E però anche qui mi sento dire che molte volte parliamo, no, delle bandiere, Maldini, cioè la propria. Mi domando, ma queste, chiamiamole bandiere, ex grandi giocatori, riconosciuti da tutti, ma hanno realmente la voglia di passare 12 ore al giorno a Coverciano, l'accademia del nostro calcio, dove i ragazzi fino all'Under 19 dominano in Europa e poi si perdono? Io non lo so, perché poi chi c'ha il festival di lì, chi c'ha i suoi impegni, chi c'ha... Qui si tratta di individuare veramente una figura, io ad esempio una figura, mi verrebbe da dire, anche se non è nuovissima, Demetrio Albertini, perché conosce già quel tipo di ragionamento, cioè lo devi mettere al punto apicale di una direzione tecnica. Noi abbiamo Maurizio Viscidi che è bravissimo come coordinatore dei nazionali giovanili, vinciamo tutti i premi europei come la miglior federazione per i risultati a livello delle nostre rappresentative nazionali giovanili, però ecco, un ex giocatore potrebbe realmente dare quel contributo tecnico che finora non abbiamo mai avuto. Dicevo prima di Zola, perché Zola è uno che ad esempio in Lega Pro, con gli incentivi, con quella che è il nome, insomma la riforma Zola per far giocare i giovani, sta già facendo qualcosa di concreto. Però anche lì Zola, viva Londra, cioè non lo so, io credo che bisognerebbe creare una nuova classe dirigente, ma per creare una nuova classe dirigente, no, ma dico, per creare una nuova classe dirigente deve essere la classe dirigente nuova a volerlo, quella che può essere la potenziale, e quindi non sono nessuno per farlo, però lancerei un appello a questi grandissimi storici, leggende del calcio italiano, dicendo: volete scendere in campo, alzate voi la mano, cioè devo rovesciare un po' la prospettiva, non deve essere sempre o i giornali o gli opinionisti o la gente a dire perché non mettiamo XY, potrebbe anche partire da loro, dire io ci sono, però ci sono cioè, detto in maniera proprio sintetica per chiudere, le 700 pagine di Roberto Baggio, basta. Io ero a Roma all'epoca, cioè, ma è un gesto nobile, stiamo parlando di una bellissima cosa, però...
0: Se io leggiamolo, te, 700... teniamone conto, ma andiamo oltre, stai dicendo.
7: Ecco, se portiamo 700 pagine in federazione, non basta metterle sul tavolo, bisogna dare poi renderle vive, questo volevo dire.
0: Guglielmo Buccheri, grazie per questa bella chiacchierata, servirebbe un approfondimento anche già solo questo ultimo tuo richiamo come tematica. Grazie mille,
7: grazie,
0: buona giornata.
7: Ragazzi,
0: adesso,
7: un abbraccione.
0: Buon pomeriggio, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
0: Paolo, noi ci fermiamo qui e poi mi dici tu tutto quello che è capitato, da dove ripartire, anche perché dobbiamo fare la formazione.
2: Faccio bene,
0: tra
2: ottimo,
0: poco. Facciamo, okay? Facciamo una formazione, non dei sogni. Aiutateci anche voi, 340-54-25-324. Adesso gli ospiti privilegiati siete voi. Scrivete, mandate vocali e parleremo di Spalletti. Ad oggi chi allenerebbe, tra una settimana... chi allenerebbe e all'inizio del ritiro, chi avrà a disposizione, senza andare molto oltre, ma forse anche sì, dipende da voi. A tra poco.
6: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, stupirò anche Paolo Rossi con il momento nuovo di questa puntata, che è l'Hydration Break.
2: Ah, anche cioè, tu, bravo, sì, bravo. Sì, sì. E dopo cioè, l'Hydration Break sai che si cambia, quindi ci sono
0: no,
2: molti
0: senso,
2: più gol.
0: Ah no, no, non per quello. È il momento in cui io dovrei fare un nome per non dirlo.
2: Bevi? Ok, chi è il nome?
0: E lo faccio dire a te.
2: Chi è il nome?
0: Me lo devi dire tu.
2: Il nome da che dobbiamo
0: del mercato, del mercato. Facciamo la formazione, Paolo. Basta con le chiacchiere.
2: Ma l'11 o i 25? Perché vedi, il problema della Juve è...
0: I pilastri dei ragionamenti di Carnevali, dai, al di là che deve spendere prima, cioè deve vendere, poi spendere, ma il guarda, giocatore che vorrebbe, quello che si è fatto male, i pilastri dei suoi ragionamenti. Cosa dovrà andare a dire comunque a Spalletti? Diciamocelo chiaramente, perché tu dici, io li chiamo pilastri, tu hai detto gli 11 e 25, mi hai dato modo di riflettere su un dato. Qui gli deve dire 4 della Next Gen sono nella lista,
2: va bene,
0: 5, okay. 6, 8, okay. 10, okay. Dobbiamo bene. Stabilirli tra tutti e sono già 14, cioè però, i pilastri delle sue riflessioni. Li facciamo
2: pilastri,
0: insieme a voi.
2: I pilastri che... Allora, io spero che il dialogo tra Spalletti e Carnevali si sia orientato su queste voci qui. La prima. Vai. Luciano, qual è il modulo su quale vuoi fare la Juve del prossimo anno? E Spalletti avrà detto la sua.
0: 4-2-3-1?
2: 4-2-3-1. Benissimo.
0: È giusto, Paolo? Chiedo intanto a te, lo chiedo anche a casa, perché adesso tocca a voi. 340-54-25-324.
2: È giusto nella misura in cui... parti, riparti da alcuni di questi giocatori, no? Poi gli avrei chiesto, allora, io sono Carnevali, questo Carnevali, tu sei Spalletti.
0: Sì.
2: Ti spiace perché tu hai i capelli, io no, questa volta mi fai fare Carnevali, c'ho una bella chioma e okay. Tu invece sei un po' più toscano, sei toscano, sì. Sì, okay. Rispondimi però bene, non fare quei giri parole, che hai capito, no. Ecco, no,
0: tu fermami rispondi, tu, sei tu
2: rispondi
0: direttore.
2: Rispondi da Antonio Paolino, ma sei Spalletti e io sono Carnevali. Allora, la prima domanda che ti faccio è, Luciano, giochiamo col 4-2-3-1 il prossimo anno?
0: Assolutamente sì, perché le certezze... passano da lì.
2: Ok, quali sono le certezze?

0: in semifinale. Magari ci arrivano 60 milioni per McKennie. Io non li devo neanche stare ad ascoltare?
1: Assolutamente no.
0: No, perfetto, perché McKennie è un big. Ok.
1: Quest'anno no, okay. Ti aggiungerei. Okay. Quest'anno no.
0: Ok, perfetto.
1: No, perché se allora, no, povero Carnevali.
0: Okay. Scusami, Luciano, ma altro noi che dobbiamo lavorare su un solo modulo? Cioè, per te costruiamo una rosa che può giocare solo...
1: Giovanni, ti fermo. Giovanni, ti fermo. Cioè, guardami in faccia. Certo che mi adatterei, ma cominciamo con le premesse giuste.
0: Va bene,
1: cominciamo
0: va bene.
1: Da lì. Poi ci penso io. Vieni qua, facciamo un'altra foto, Giovanni.
0: Ottima risposta. Sì, ma qua ce ne pago sempre io, Qua non va bene, Luciano, ti diamo un sacco di soldi, paga ogni tanto anche tu. Questa l'avrà pagata Allegri o Gagliani, chissà.
1: Sicuro, no? Si sono alzati un po' tutti in fretta.
0: Qual era la foto di quelli che si alzavano? L'unico seduto, se è notato, era Gagliani. Gagliani, secondo me, pagava. Allora,
1: tutti pronti a scappare.
0: Hai stabilito tre priorità. Allora, adesso andiamo a capire.
1: Tanto siamo seri.
0: Andiamo a capire. Luciano, ma il portiere... Perché io vorrei fare questo ragionamento. Proviamo adesso a entrare dentro quelli che abbiamo. Il portiere lo dobbiamo cambiare. È una priorità assoluta. Cioè, io devo stabilire un budget preciso per il portiere. O ritieni che con quelli che abbiamo in casa ce la possiamo cavare?
1: Giovanni, guarda, questo punto l'ho già ne ho già parlato l'anno scorso con chi, ti ha preceduto.
0: Non riesce neanche a dirlo, Comolli.
1: No, fammi fare a me. Non fare, cioè, o fai Giovanni o fai Paolo.
0: Okay.
1: Fai Giovanni e io faccio Lucio.
0: Luciano.
1: Lucio. Sai come la penso su questo punto qui? Ci siamo, acceleriamo i tempi, quindi direi che è anche una priorità. Tanto... mi hai fatto capire che Vlahovic non riesci a convincermelo.
0: Ok, quindi è quindi, la priorità il portiere. Andiamo a
1: sistemare
0: il portiere.
1: Dimmi tu quale potrebbe essere il compromesso. Perfetto.
0: Difesa, Kalulu ha fatto molto bene, lo teniamo. È una pedina fondamentale.
1: E lo segno, siamo già a 4.
0: Kelly è una pedina che va bene. A centro-sinistra siamo legati. Abbiamo due nomi minchia da ridere, perché Bremer tutti mi dicono, io seguivo Sassuolo, non lo so, però Bremer mi dicono, incredibile, se dobbiamo giocare a 3, un po' meno a 4.
1: E infatti non lo voglio, Giovanni, è inutile che ci gira attorno.
0: Lo vediamo.
1: Lui ha fatto capire che quindi, vorrebbe andare via, che qui galleggiamo.
0: E quindi
1: ci andiamo a prendere un po' dei soldi.
0: Ci andiamo a prendere dei
1: soldi. Ci andiamo 45, dai, 45, ti faccio incassare 45.
0: Ne do qualcuno a Muharemovic? C'è porta a casa Muharemovic? Ti va bene?
1: A te interessa proprio Mu?
0: No, anche sai perché, a chi devo telefonare?
1: A Sassuolo.
0: Sì, ma a me stesso, perché per Muharemovic devo chiamare me stesso, devo dire. Giovanni, dimmi se... O hai altri profili? Hai altri profili?
1: Beh, col Bologna stiamo intavolando un po' di trattative.
0: Preferisci Lucumi?
1: Io li vorrei tutte e due. Io li vorrei tutte e due. Tu riesci a portarmeli?
0: Ok, tutte e due. A quel punto siamo a posto. Abbiamo tre centrali.
1: Sì, anche perché
0: quarto,
1: Gatti
0: via.
1: Anche perché Gatti
0: via.
1: Dai, non è
0: quarto neanche teniamo Rogani come centrale, quarto centrale.
1: Va bene. Poi sei tu, Giovanni. Fai tu il tuo lavoro. Io non posso fare tutto.
0: Cambiaso, che ne facciamo di Cambiaso?
1: Via?
0: O te, perché tu hai detto delle robe su Cambiaso, che ragazzi.
1: Tu
0: Luciano, giocatore 3D, l'hai convocato in nazionale, l'hai sempre messo titolare.
1: Se possiamo tenerlo, teniamolo. Perché
0: se possiamo tenerlo, lo teniamo. Titolare? Quindi Cambiaso per te un titolare. Perché sai, a me quando vado al ristorante mi dicono, senta, deporto una bella, un bel fritto misto piemontese, ma Cambiaso non lo voglio più vedere, mi ha detto il ristoratore.
1: Okay.
0: Invece no? È un titolare Cambiaso?
1: No, dipende se lo dobbiamo tenere o se riusciamo a trovare anche un'alternativa. Io ti dico, quelli che hanno già giocato con me, quelli che conoscono un po' il campionato italiano, sarebbero delle alternative. Cioè vorrei, caro Giovanni, che si aggiungesse esperienza, perché serve chi martella un po' qua, un po' là.
0: Sai a me chi piace?
1: Sì.
0: Max Araújo dell'Uruguay, dello Sporting Lisbona. Però temo che mi costi un po' troppo. Però... guardalo, ti ho preparato un
1: nome?
0: Guarda qualche video.
1: Senti,
0: sta facendo un grande mondiale, credo che sia imprendibile, però vediamo. Senti, ma entriamo nel da anni.
1: Qui mancano gli attaccanti.
0: No.
1: Giovanni.
0: Io, Lucio, io ho un problema a centrocampo.
1: Sì.
0: Cioè,

0: ero lontano dalla Juve, continuavo a sentire la Juve un problema al centrocampo, la Juve un problema al centrocampo, e da dopo Pjanic che sento che la Juve un problema al centrocampo. Io Locatelli lo conosco bene, ve l'ho venduto io. Quindi Locatelli lo conosco bene. Thuram potrebbe avere richieste, ma di quelli c'è.
1: Io ti dico che alla fine Thuram
0: via?
1: Potrebbe farmi ancora comodo.
0: Ah, ti può fare ancora comodo.
1: Perché tanto ho capito che il trequartista, il centrocampista offensivo, potrebbe essere, tra virgolette, un ripiego. Un ripiego. Mi è arrivato voce, ho visto un dossier sul tuo tavolo che riguardava
0: Quindi?
1: Zaniolo.
0: Però Zaniolo davanti alla difesa nel 4 non ci sta.
1: No,
0: Zaniolo
1: lasci le cose come prima. Tanto con questa squadra siamo da quarto posto.
0: Quindi scusami, davanti ai Conceição, McKennie, immagino, Yıldız e la
1: McKennie
0: punta.
1: che si sgancia.
0: E McKennie allora tu me lo vuoi mettere come mezzo davanti alla difesa? Ma anche neanche negli Stati Uniti gioca così. Luciano, ma a me sembri un po' confuso, ma sai chi c'è? Chiamo Elkan.
1: No,
0: No, e vabbè, fa tutto il
1: no, no,
0: discorso di mercato, ma mi sembra che non.
1: fermatelo. E
0: Luciano,
1: quindi non facciamo
0: non
1: più
0: ci
1: la foto
0: siamo,
1: già.
0: non ci
1: Cosa ne
0: siamo.
1: pensate? Perché adesso stiamo un po'
0: Chi andiamo a
1: sceneggiando.
0: prendere a
1: Chi andiamo a
0: centrocampo? Cioè,
1: prendere?
0: anzi, la dico così: io valuterò questo mercato da due aspetti. Uno, anzi, tre. Uno è la rosa nel complesso, ma questa è una
1: Ma
0: banalità.
1: perché vuoi?
0: Fare
1: Mi
0: tutto.
1: hai fatto riflettere perché tu sei non sei Luciano. Sei
0: San
1: Giovanni,
0: Giovanni.
1: vai dalla proprietà a chiedere cosa? Un
0: No,
1: aumento di
0: no,
1: capitale?
0: beh, quello magari
1: Mi hanno
0: sempre.
1: detto già di
0: Ma già
1: no.
0: detto di
1: Cioè,
0: no.
1: ti hanno detto di no anche a
0: Quindi,
1: te. Ok. Quindi,
0: io sono
1: come dobbiamo
0: convinto
1: andare
0: che se noi
1: d'accordo?
0: arriviamo sesti, Locatelli e Thuram non ci facciano fare insieme, in questo 4-2-3-1, non ci facciano fare quel salto per poter lottare per lo scudetto. Ci vuole un nome grosso a
1: Come la
0: centrocampo.
1: risolviamo?
0: Ci vuole un nome grosso. In attacco ce ne vuole uno, perché non ce l'abbiamo, quindi questo dobbiamo trovare. Ma io non andrei tanto a cercarmi trequartisti. C'è. A me sta roba Brahim Díaz.
1: Però me
0: Zaniolo
1: l'hai te l'ho
0: mi può andare
1: chiesto io.
0: bene perché Zaniolo
1: Tiro dalla
0: tira a
1: distanza.
0: distanza, forte fisicamente, italiano.
1: Tu ragioni, Giovanni,
0: Mai.
1: per tenermi Locatelli.
0: Locatelli Thuram, le alternative a Locatelli Thuram. Quando giochiamo in Europa League, chi c'è al posto di Locatelli Thuram? Con Miners? Miretti? No, Miretti lo stiamo dando via. Chi c'è? Azic? No, lo stiamo dando via. Chi c'è?
1: Quindi Paolo, tu dici
0: McKennie lo vado a
1: il
0: spostare lì
1: problema chi lo
0: allora?
1: deve risolvere? Spalletti o
0: No, deve.
1: Giovanni? Che
0: Spalletti deve dire chi vuole. Ma soprattutto mi verrebbe a dire, deve dire
1: sì.
0: che quella è una priorità. Perché noi abbiamo due titolari
1: Qual
0: che
1: è
0: non.
1: la priorità della Juve?
0: Di
1: Che
0: cui
1: sì. Che
0: uno. Oh, che sì! Mi hai fatto una che sì, andiamo a prendere che sì. Perfetto!
1: sì. Zaniolo o l'attaccante? Mi dite la vostra?
0: Andiamo a
1: Ci dite.
0: prendere che sì. Che sì è
1: Oh,
0: già un nome.
1: facciamoci un altro
0: E a
1: selfie.
0: quel
1: Dai.
0: punto forse non gioco più col 4-2-3-1, ma
1: Ma
0: gioco anche col 4-3-3.
1: 4-3-3.
0: Con che sì. Cioè, ho una
1: Ah, ma
0: mera
1: perché
0: mezzala.
1: non me l'hai detto
0: Vedi?
1: subito, Giovanni? Perché non ce lo
0: Quello è che
1: dite
0: c'è un
1: subito?
0: problema. Che sì, in Arabia guadagna come tu quando è che hai guadagnato veramente tanto? Te lo ricordi? Quei 10 milioni di euro?
1: Sì, non posso dichiarare il
0: Non puoi
1: furto
0: dichiarare
1: che ho
0: quando. Ecco, che sì
1: effettuato.
0: guadagna quella roba lì. Quindi magari, però che sì vuole tornare in Europa, sta facendo un grande mondiale. Secondo me,
1: Dai, dopo.
0: attenzione.
1: Cioè, anche Mancini in Arabia
0: Lo
1: guadagna
0: so,
1: tantissimo,
0: lo
1: accetta
0: so.
1: la nazionale per due
0: Vabbè,
1: spiccioli.
0: perché?
1: Che sì,
0: Adesso.
1: se vuoi venire, Giovanni ti
0: Però,
1: chiama, rispondi.
0: ecco,
1: Mi dite
0: questo
1: la
0: è.
1: vostra? 340, abbiamo un po' giocato,
0: Abbiamo
1: ma
0: giocato per far capire
1: per far capire la
0: la difficoltà
1: difficoltà, perché
0: enorme che c'è
1: ha
0: a
1: messo in
0: fare la Juve.
1: difficoltà
0: Noi,
1: anche
0: a fare i
1: Lucio
0: buffoni,
1: a fare,
0: figurati.
1: esatto, figuratevi a fare i seri. 340 5425 324. Ci dite la vostra? Giorgio, se ci sono vocali, sono tutti nostri.
2: Direttore, ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Beh, Soloto è sfumato perché sicuramente andrà a Napoli. Ci accontenteremo di Pellegrino, che è un buonissimo giocatore, e di Colomoni. Io penso che il prossimo anno, oltre il sesto posto, settimo, non si possa andare. Per quanto riguarda la formazione, serve un grande portiere. Io spero ancora in Martinez, ma non lo so. Se va via Bremer, che ha chiesto lui la cessione, se vi risulta che abbia chiesto proprio personalmente lui la cessione, andrà via Cambiaso, forse Thuram, e verranno tutti rimpiazzati, anche se non hanno fatto dei grandi campionati. Non lo so, la vedo molto, molto grigia, molto problematica. Non vorrei essere nel panno dei carnevali. Gli auguro tanta fortuna da Juventino e spero bene, ma ho dubbi che i giocatori che noi stiamo cercando non ne arriverà neanche uno. quindi dovremmo adattarci a giocatori di serie B, nel senso B come coppa, come
1: evento.
2: Ciao ciao.
1: Al nuovo direttore i nostri migliori auguri, l'ho già letto, però sono tornato non tanto sulle trappole, le merita, perché è riuscito a fare in 12 anni al Sassuolo, ma soprattutto per come, per quanto è riuscito a fare in 12 anni, ma anche e soprattutto per come e con quali mezzi è riuscito a barcamenarsi in una società brillante e capace e con una piazza comunque più comprensiva che esigente, l'esatto opposto di quanto si sarà accorto di aver trovato sposando la causa bianconera. Può essere questa la trappola?
0: Beh, la trappola, ma
1: che adesso siamo arrivati al matrimonio.
0: Direi quasi tutti i grandi dirigenti poi arrivano dalla provincia ad un certo punto sono chiamati a fare il salto.
1: E allora ti faccio la domanda, perché sei quindi, la persona giusta.
0: Lui conosce perfettamente il calcio italiano, credo che ma proprio in tutte le sue.
1: E come uscire da queste situazioni?
0: E quindi immagino che abbia idee forti rispetto a una situazione totalmente nuova, perché quando io mi sento dire, nel calcio sai benissimo che si ragiona un po' per luoghi comuni, ma Carnevali è uno che sa vendere, ma vendere a Sassuolo è un conto, c'è giocatori che sono valutati bene,
1: perché
0: che
1: te li vengono quasi a chiedere,
0: e te li vengono a chiedere per forza, li valorizzi, un conto costano è andare a vendere, io voglio vedere se Miretti con Miners, faccio l'esempio, David, Openda, Azic, Cabal, cioè quelli che non hanno reso, come riuscire a vendere, perché è un po' più difficile, perché tra l'altro alla Juve, quando sei alla Juve, non vai a fare dei favori. Perché? Perché a Sassuolo, se io ti strapago un giocatore, tu sei Sassuolo, in questo momento sei tu l'ex Carnevale.
1: Trovi una gemellata,
0: cioè tu mi dai Fratesi, io Fratesi ti do quei 10 milioni in più, perché poi quando ti uscirà fuori con E,
1: Mi chiami prima,
0: e questo
1: oppure è non glielo dai
0: alla Juve, tendenzialmente il mercato è una guerra. O se non è una guerra, hai delle alleanze con società con le quali comunque tu di fatto gli finanzi un po' il mercato. Come lì, questa cosa qui la tolta.
1: Cannata.
0: Completamente, la tolta. Ne eravamo anche contenti. Basta dare soldi agli italiani. Abbiamo visto che è andata male. Adesso abbiamo un dirigente.
1: Sì, anche per i modi. La situazione.
0: Adesso abbiamo tutta un'altra serie di... E quindi staremo a vedere se il mercato... perché vedete il rischio vero, il vero termine di paragone è che in qualche maniera Carnevali con altri modi faccia un po' l'operazione che Marotta e Paratici hanno fatto al primo anno.
1: Come è stato Marotta e Paratici il primo anno?
0: Male, perché non avevano soldi e hanno di fatto proposto alla Juve un mercato stile Sampdoria. Attenzione che la Sampdoria quando vinto lì andava in Champions, cioè con dei nomi buoni ma non buonissimi.
1: Me li ricordi?
0: Krasic, Aquilani, i due pezzi migliori. Per il resto, Traoré, c'è gente di livello minimo, no? Quindi, Malaca Martinez. Però, qui si tratta di trovare l'Aquilani, che non era un brutto giocatore, o il Krasic, che non era un brutto giocatore, e che hanno reso decentemente, non da Juve dei primi posti, ma da Juve, che almeno per una parte di stagione aveva fatto bene, fino all'infortunio di Quagliarella. Qua si tratta di trovare gente, l'abbiamo sempre detto, che costi meno di quello che abbiamo, perché noi siamo in un guaio serio, continuiamo a spendere troppi soldi per gli ingaggi, cioè abbiamo la casa dei nobili con dentro dei mobili un po' antiquati, questo è il concetto. Quindi qua bisogna che la casa continui a essere bella, ma che dentro quel mobile che abbiamo pagato troppo lo si tolga e se ne va
1: a allora l'appello è d'obbligo, se ci fossero degli antiquari all'ascolto, mettetevi in contatto, diamo il numero di Paolo Rossi.
0: Te la dico diversamente, Antonio, ma tu quest'anno, serenamente, ma noi possiamo veramente fare le pulce a quello che farà Carnevali? Io dico sì in una cosa, nella definizione del progetto, cioè io vorrei che alla fine di questa stagione ci dicessimo di te, vedremo se funzioneranno i giocatori, vedremo, perché il calcio è questo, non è che puoi avere certezze, no? Però quel che è certo è che abbiamo capito che abbiamo scelto una strada, la valorizzazione dei giovani, sì, la strada italiana, sì, i giovani stranieri, sì, il calcio africano, sì, qualcosa, però abbiamo capito che c'è una strada. Non abbiamo fatto un mercato di tacconamenti. C'è un buco, vado a metterlo. C'è un altro buco, vado a metterlo. C'è un altro buco, vado a metterlo. Aggiusto
1: quindi
0: la strada.
1: Quindi mi stai dicendo che l'anno migliore rimarrà quello che è passato perché abbiamo centrato gli obiettivi?
0: No, no, no, io ti sto dicendo che...
1: Cioè non tu in generale.
0: Ti sto dicendo
1: cosa dovrà
0: che
1: capire
0: in questo momento Carnevali si trova alle prese con una Juve da sesto posto. Ah. Non con una Juve che ha fallito perché nelle ultime due giornate ha perso. Questo è ciò che è successo. Ma l'eredità di questa roba sul mercato...
1: Ho capito.
0: È che tu non hai giocato... Cioè, i pochi che puoi vendere sono quelli veramente buoni di cui non ti puoi privare. Questo è il concetto. E quindi, ragazzi, ripeto, quando io e te ci stiamo mettendo a provare a fare calcio, il centrocampo, ci diciamo Locatelli Turan, punto. Stop. Locatelli Turan ci ha fatto arrivare sesti.
1: Quindi?
0: E quindi, cavolo, se c'è da lavorare. E quindi come faccio io a dare troppa responsabilità a Carnevali? Devo capire che Carnevali mi è andato a scegliere una strada che no. potrà avere dei risultati, chissà, immediati o no. Ma ripeto, come Marotta e Paratici, che primo anno prendono Aquilani.
1: Quindi è questo il primo anno?
0: Giocatore di belle prospettive.
1: Quindi questo sarà
0: il secondo anno. Dicono, sai che c'è? Ci andiamo a prendere Pirlo, perché Pirlo, che in disgrazia al Milan, in realtà è un campione.
1: Questa chi potrebbe essere il disgraziato ad andare a prendere quest'anno? Ti fermo, lo diciamo tra pochissimo con i vostri vocali, eventualmente al 340-54-25-324. Oggi abbiamo, può sembrare simulato, ma realisticamente abbiamo dibattuto con tutta la serietà del caso per capire esattamente come e quelli che sono i problemi per reimpostare la prossima stagione. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Adesso vediamo se lo ammette. Yamal è uno che crossa, li butta là in mezzo. Cioè, vorresti uno alla Yamal, non Yamal. Uno con delle caratteristiche precise, non ce l'abbiamo?
0: Io credo che la Juve in questi due anni abbia trovato la qualità in Yıldız con Seysao. Si sia strutturata per loro due, generando anche qualche equivoco.
1: Sovra, sotto, strutturata?
0: Strutturata appunto con i 4-2-3-1, con che però Yıldız con Seysao fanno molto bene da soli, ma molto poco per la squadra, o non troppo per la squadra. Cioè, ieri guardavo Yamal, sì, partita, tra virgolette, facile, però che cosa fa Yamal con la Spagna e anche col Barcellona? Yamal prova la giocata, esattamente come fa Yıldız, come fa con Seysao. Quando si rende conto che la giocata non c'è, perché è raddoppiato, perché è triplicato, perché lui non è in condizione, perché non c'è il compagno vicino a cui scaricare, eccetera, lui fa una cosa molto semplice. Si può mettere in condizione per riuscire a crossare dalla tre quarti. Chiaramente devi avere una punta di peso. Però in qualche maniera noi dobbiamo metterci in testa che sono le connessioni quelle che funzionano. Alla Juve abbiamo un centravanti come David che non è un centravanti. Abbiamo uno come Vlahovic che certo occupa di più l'area di rigore, ma non spacca la porta con i colpi di testa. Ecco perché forse pensano Sorloth. E abbiamo due ali, perché di fatto sono così, che sono in realtà due trequartisti, che è la tendenza del calcio contemporaneo. Però con una eccezione, cioè che quando sei veramente forte, Olise l'ha dimostrato con la Francia, lo spostano al centro e sa giocare. Ecco, Yıldız con Seysao sono in grado di fare questo? Yıldız forse con Seysao no, ma su questo noi dobbiamo risolvere qualcosa. E in più... dobbiamo avere un centrocampo che li regga questi due giocatori. Perché se tu chiedi a Conceição e Yıldız di tornare troppo indietro, la mano non torna indietro. Se no quando due volte, che infatti fa notizia. Perché ha dei centrocampisti, sì, che dominano. Noi dobbiamo avere quello. Un centrocampo dominante dal punto di vista fisico. La Juve deve prendere due giocatori dinamici, due giocatori che ti... Thuram non è un giocatore dominante, è un giocatore che ha un suo peso, ma un dinamismo troppo poco continuo. E quando lo esercita diventa poco tecnico. Quindi noi abbiamo bisogno di due, ripeto, non uno, due centrocampisti che siano, ve la dico anche molto banalmente, del livello di Locatelli e Thuram. Quando avremo quattro centrocampisti su quel livello lì, con cui puoi mischiare le carte, puoi far rifiatare, puoi spezzare il gioco nel secondo tempo, mentre noi nel secondo tempo chi facciamo entrare? Boga? Cioè noi togliamo quelli che saltano l'uomo nel secondo tempo, ma il
1: perché cambi, gli chiediamo tanto...
0: Perché è chiaro, ma i cambi veri li fai anche a centrocampo. Noi dobbiamo avere due ruoli. Io fossi Carnevali, i due ruoli sui quali lavorerei sono esattamente quelli di Locatelli e Thuram.
1: È chiarissimo, Paolo, tu sei chiarissimo. Da casa, perché finora vi abbiamo trascurati, sì. Poi passiamo ai vocali, anche perché abbiamo meno di 20 minuti. De Bruyne, che sì, Salah, una bella punta e un portiere. Alzi così di parecchio livello. Ma... Claudio da Bergamo.
0: Sì, però è irrealizzato. Cioè, De Bruyne, che sì, Salah, stiamo parlando di figurine. Se ne
1: direi,
0: prendi uno.
1: Direi solo due grandissimi investimenti, Baudì o Manzambi, poi un portiere e vedere di convincere Vlahovic e scouting su un grande potenziale attaccante, come quando fu preso quasi sconosciuto Trezeguet. Strategia economicamente sostenibile. Luca da Genova.
0: Allora, Baudì, perfetto, l'abbiamo detto tutti. Manzambi, benissimo. Luca, Trezeguet era sconosciuto a noi. Trezeguet l'abbiamo pagato, in quel momento era il giocatore straniero che la Juve aveva pagato di più. Trezeguet, tanto sconosciuto non lo era, visto che ci fa perdere al Golden Goal l'europeo. Segnava molto in Francia.
1: Senti, senti.
0: Oggi si dice, ah, se prendi un attaccante francese, in Francia segni, ma un campionato di poco livello. Abbiamo preso Trezeguet, guarda che fida, che vita.
1: Senti, senti,
0: fatto.
1: Andrea da Verona. Ciao direttore, ciao Paolo Rossi, io venderei Yıldız. Sentite cosa vi dico. E andrei a comprare Nico Paz a 60. E con i restanti 40-60 andrei a puntellare la rosa. Cosa ne pensi? Cosa ne pensate?
0: Che Nico Paz è un grande giocatore e che Nico Paz è del livello di Yıldız, sicuramente, ma che secondo me la Juve su Nico Paz non ci andrà mai, perché la Juve fa l'Europa League e quindi Nico Paz troverà il modo, perché questo è il calcio oggi, di giocare la Champions League col Como o col Real Madrid, secondo me. Non sarà la Juve a potermela prendere. Capisco però il senso. Vendere Yıldız non è proprio banale, perché stai andando a vendere anche un patrimonio
1: non quest'anno, torno a fare Luciano, esatto, torno a fare Luciano.
0: Esatto.
1: Paolo Bianco, il nuovo allenatore del Pisa, retrocesso in Serie B, Paolo Bianco che abbiamo conosciuto, che giudizio hai?
0: Beh, ha fatto molto bene a Monza, aveva una buonissima squadra.
1: Sembrava rimanesse anche, potesse rimanere.
0: Però poi c'è stata qualche incomprensione, perché noto che comunque quasi tutte, ormai in quasi tutti i club è difficilissimo rimanere. C'è evidentemente una frizione tra allenatori e dirigenti che riguarda probabilmente proprio i poteri adesso.
1: I poteri. Sì. Allora, Giuseppe da Bari conferma che Paolino nel ruolo di Luciano Spalletti l'ha visto un po' confuso, ma sono stato confuso veramente,
0: ma
1: messo in difficoltà.
0: Nel ruolo di Carnevali.
1: No, non per me, oppure è proprio quello che...
0: È una situazione confusa.
1: È una situazione, confusa.
0: Io mi sono messo, come hai fatto tu, come penso che facciano molti tifosi, a provare,
1: provate a farlo voi,
0: a provare a immaginare una Juve diversa, non sapendo i conti, non sapendo tutti gli ingaggi, eccetera, eccetera. Io trovo che la Juve oggi abbia da lavorare tanto sul mercato, ma proprio tanto.
1: L'amico,
0: ecco perché dico che...
1: Giuseppe da Bari fa però Carnevali, quindi ti vuole rubare, sì, il posto, e dice: lasciamo fare a Carnevali, secondo me ci porterà qualche italiano, vedi Zaniolo, o in mezzo al campo opportunità come che sì, e se riuscisse a scambiare Gatti con Lobotka sarebbe tanta roba. Effettivamente c'è questo nome di Lobotka, no? Metronomo, io l'ho visto un po', cioè l'ho visto un po', lo conosco, a questi tempi micidiali.
0: Lobotka è un vero regista, poi può essere un po' in declino, perché l'anno scorso non ha avuto una stagione del livello precedenti, però ragazzi, Lobotka la palla la sa trattare, sicuramente.
1: Vedi che hanno capito il gioco? Scusi Luciano, si rivolgono a giocare. Ma Goretzka e Perrone del Como, ci fanno proprio schifo?
0: No, non ci fanno schifo, ma non vengono. Goretzka non
1: vedi che non è colpa di Luciano, è colpa di Giovanni. È colpa non tua,
0: credo,
1: Giovanni.
0: Non credo, Perrone è un ottimo giocatore. Guardate che secondo me a pensare che il Como sia una riserva di caccia, come succede spesso alle grandi squadre che fanno un exploit, perché succede, no? L'Atalanta va in Champions, ma i giocatori lasciano l'Atalanta perché comunque sono attratti dal grande club. Si fa un errore, perché secondo me a Como, e lo vedrete, rimarranno tutti i big che l'anno scorso hanno fatto la differenza. Perché lì c'è un progetto vero che per molti di loro, e ne sono consapevoli, è l'occasione per crescere definitivamente. Perrone ha fatto una stagione pazzesca, Da Cugna ha fatto una stagione pazzesca. Però
1: quando gira bene, gira bene.
0: Credo che rimarranno. Io credo che rimarranno lì, vedremo.
1: Niente, Antonio è in difficoltà con tanti sorrisini. Quindi quando Spalletti sarà in difficoltà, che cosa vorrà dire? Se sarà in difficoltà, eventualmente. Dovremo girare il dito e puntarlo contro Giovanni? O girarlo contro Spalletti? O accettarlo, ragazzi, in rigoroso silenzio?
0: Diciamolo adesso, con molta, con tutta la serenità,
1: diciamolo,
0: del caso.
1: Diciamolo.
0: Spalletti non si potrà più lamentare. Ha vinto come Gasperini, non si potrà più lamentare. Ha vinto una battaglia non indifferente. Cioè, la Juve
1: adesso
0: non è,
1: accetta,
0: non è uscito il direttore sportivo, non c'è stato un compromesso, è uscito l'amministratore.
1: Non
0: delegato.
1: Vanno avanti insieme.
0: Quindi esatto. Credo che Spalletti adesso abbia tutte le possibilità di andare d'accordo con Carnevali e scoprire una cosa che gli allenatori fingono di non sapere: che il mercato fa i soldi, fanno il mercato oltre alle idee. E quindi si vedrà che la Juve avrà delle difficoltà sul mercato, come è successo sempre, peraltro. Poi ci sono dei punti sui quali evidentemente devi riuscire comunque ad agire con tempestività, con bravura, con idee nuove. E vedremo se ne saremo capaci.
1: Senti, è doveroso rispondere a Roberto, si rivolge al direttore, però mi faccio aiutare da te perché se no sarei scortese, Roberto da Chiavari, che vede sudditanza da parte di Radio Bianconera nel contattare colleghi della Gazzetta dello Sport. Non okay. Li chiamavo da un mese, perché abbiamo chiamato un collega della Gazzetta dello Sport. E
0: quale sarebbe la sudditanza? Cioè no, il fatto che... Ma io, so allora,
1: spiegamela
0: ma
1: tu.
0: Io no, te la dico semplicemente,
1: cioè,
0: che
1: un collega che anche competente,
0: ci sono tifosi juventini che pensano,
1: che ha lavorato alla stampa,
0: che non si debba parlare con i giornalisti di testate che non ci sono simpatici, e io dico, sono brutale su questo, non mi fa parlare, c'è, cioè, questo tipo di logica è una logica talebana. Io parlo anche con il peggior avversario,
1: esatto,
0: io
1: per capire anche, con chi ho a che
0: ma
1: fare.
0: Io parlo anche con
1: uno del Toro,
0: la testata dell'Inter, se voglio approfondire qualcosa dal punto di vista giornalistico
1: e se sono capace a dialogare,
0: quindi non perché scusate, questo è il giornalismo. Se no vado sempre a parlare con quelli che mi sono più simpatici.
1: Esatto.
0: A parte che Guglielmo è simpaticissimo e competente.
1: Ma a parte Guglielmo, quindi, fosse anche antipatico Guglielmo,
0: sì,
1: ma mi faccio dire che taglio c'è.
0: Ma poi la Gazzetta Sport è il primo giornale in Italia, ragazzi. Cioè,
1: che leggete anche voi.
0: Ma sì, perché poi bravo. Perché io non dico, ma tutti poi al bar se la leggono la Gazzetta, altrimenti non la saprebbero certe cose.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: ti fermo. Ci vogliono giocatori che credono nella maglia e pensavo nella magia, ho detto nella maglia o nella magia, e nel progetto, non ai soldi, Valerio da Lucca. Però ci sono molti vocali, andiamo ad ascoltarne almeno qualcuno.
6: Buongiorno, Luca da Terni, ma io mi immedesimo come se fossi il Carnevali della situazione. E secondo me gli obiettivi dovrebbero essere Dibu Martinez in porta, perché serve un portiere non che faccia miracoli e poi cavolate, ma uno affidabile che magari non senti per tutta la partita, ma che gli fanno un tiro in 90 minuti e non prende gol, e non che viva dei riflessi come Di Gregorio. Poi Ruggeri nell'affare per Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, vendendo Cambiasso, rinuncerei a Thuram, mettere dentro che sia zero e Oulahi, il suo compagno di nazionale Costa Avorio, 20 anni, una personalità da vendere, una classe da vendere, è un gran centrocampista, quello ne sentiremo parlare. E poi davanti un trequartista, lì alzo le mani perché secondo me è l'ultimo acquisto da fare, e servono una prima punta come vuole. Io rinnoverei Vlahovic e prenderei Colomoni e proverei a rivitalizzare anche Openda, non David, perché serve a far plusvalenza.
1: Tante idee, intanto, caro direttore, buon cognomastico. Oggi San Paolino, non lo festeggio, ma grazie lo stesso.
0: Luca di solito fa Spalletti, perché lui è uno spalletti.
1: Però si è tenuto lontano dal problema.
0: Allora, io trovo le idee quasi tutte condivisibili. Io ho una differenza di vedute su David. Io penso che David possa avere un secondo anno, perché David credo che possa anche garantirci dei cambi di modulo, a differenza di Openda, che mi sembra un giocatore totalmente inadatto al calcio italiano e perduto, mentre David in alcune circostanze, in alcuni periodi con Spalletti, ha fatto vedere che invece con lui la Juve giocava anche meglio. C'ho un'idea su Vlahovic, nel senso che ok,
1: io non andrei oltre, però prima basta, l'ho anche sponsorizzato.
0: A questo giocatore abbiamo fatto dei ponti d'oro, adesso oppure ciao, perché la Juve è un po' più grande del bisogno che noi abbiamo di Vlahovic. Per il resto totalmente d'accordo, nel senso che Luca si pone il problema del centrocampo, e il centrocampo mi piace molto questo mix, che sia zero e un giocatore giovane su quale puntare, di grande personalità già vista, ma magari, ecco, in questo caso, poi uno può sbagliare anche tutte le mosse, perché poi magari non rendono, però ci vedrei un progetto, ci vedrei una linea, ci vedrei un'idea, un disegno, e quindi da questo punto di vista sarebbe una ottima campagna acquisti a priori. Poi ripeto, la campagna acquisti a volte può essere ottima, perché spendi poco per i giocatori promettenti, e poi questi qua non valgono, e quindi non è che poi si può dare la colpa al direttore sportivo, eccetera. In questo caso, a settembre, però a settembre io direi abbiamo fatto un grande lavoro.
1: Allora, attenzione, avverto anche la regia, il nostro Giorgio da Roma, che sto facendo sgobbare tantissimo, di prendere nota del numero di telefono del messaggio ricevuto alle 13:17:18 da parte di Loris. Non è una minaccia, anzi tutti sempre molto cortesi, devo dire, ma perché io vorrei sentirlo. Se è disponibile lo farei intervenire in chiusura di puntata, perché ci dà una notizia. Ho visto Di Livio ieri, Loris ha visto, sì. Di Livio mi ha detto che Vlahovic rimane. Di Livio che dice a Loris Vlahovic rimane. Ci facciamo raccontare l'indiscrezione, e a volte si inizia così, a cercare. Ci facciamo raccontare, ragazzi, dove l'ha incontrato, come, perché
0: se rimane a condizioni normali,
1: probabilmente lui dice
0: a condizioni normali, bene, abbiamo una
1: su quale base ti ha detto quello. Quindi proviamo a sentirlo, però intanto sentiamo altri vocali, però intanto volevo dirvelo. Io direi, se deve rimanere, se accetta perché non trova altro, eccetera, il discorso di un anno, perché poi me lo vado con più tempo, le condizioni carnevali, a però vendere.
0: Un anno.
1: Però
0: sto sempre lì,
1: siamo sempre lì, cadiamo poi nella retorica.
0: Un anno arriviamo a gennaio, poi che si mette.
1: Devi sapere già di venderlo e ti fai dare 10 milioni e recuperi. Ma i
0: la
1: soldi.
0: Trovo un'operazione francamente
1: fantasiosa,
0: un po'. Sì.
1: Creativa.
0: Veramente che segnala la nostra incapacità di andare a trovare altro, perché rinnovare
1: Vlahovic, di voler recuperare dei soldi. Io la vedevo prima anche con Comolli, poi se fai il duro,
0: però se fai un anno vuol dire che poi sei di nuovo a zero.
1: Tu dici due,
0: o fai a due, cioè, o ci credi. Cioè Spalletti dice, ragazzi, questo è veramente un giocatore che con me finalmente farà 25 gol, oppure
1: queste potrebbero essere le condizioni. Facciamo, vediamo se recuperando il messaggio di Loris delle 13 e qualche minuto che vi ho detto prima, in cui parla del contatto, e se ci riusciamo. Intanto ascoltiamo altri vocali, perché tanto siamo quasi in chiusura.
7: Ciao direttore, ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io sono completamente d'accordo con quest'ultima cosa che ha detto Paolo Rossi, ossia l'importante è che ci sia un'idea, un pensiero, una visione. Poi si può anche non vincere un altro anno, speriamo di no, ma l'importante è che per noi tifosi, che spendiamo anche soldi, tempo e energie per fare avanti e indietro a vedere la nostra Juve, si abbia ben chiaro quale sia il piano. Perché se no, altrimenti è come sta dicendo Paolo, un tappare i buchi continuamente, un adeguarsi, è come quelle aziende che non hanno una strategia di medio e lungo termine, ma solamente una tattica. Ogni giorno cambio a seconda di quello che mi succede intorno, e quelle sono le aziende destinate a chiudere.
1: magari non a chiudere, però che si allungano semplicemente la vita, ma l'abbiamo capito, sì, esatto, che la situazione è questa, esatto, onestamente, dopo aver commesso diversi errori, a dire il vero. Allora, l'ascoltatore probabilmente sta lavorando, ci abbiamo provato ma non risponde, però intanto abbiamo ci ha dato una soffiata.
0: Vediamo se Di Livio è affidabile.
1: Vediamo se Di Livio sa crostare bene.
0: Sa dire... Però. Intanto si capirà in tempi molto rapidi, pare che l'offerta alla Turchia sia reale.
1: Paolo, chiaramente adesso la situazione è già complessa. Intanto vedo comparire il nostro Manuel, che saluto, Luigi Schiffo, che proseguirà dopo di noi in questo primo giorno della settimana. Tanto di cose, cioè, c'è tanto di quel materiale, Platini, mercato, doping, Malagò, doping. Com'è? Chi abbiamo? C'è l'ascoltatore, Loris, ce l'abbiamo fatta, buongiorno Loris.
8: Sì, ciao, buongiorno, ciao a tutti, ciao.
1: Spero che ti faccia piacere questo intervento, hai accettato il nostro invito, perché io sono rimasto colpito dal tuo messaggio. Raccontaci del tuo incontro con Di Livio, cosa ti ha detto e cosa ti ha portato a credere a quanto ti ha detto.
8: No, è che ci siamo incontrati, come ripeto, a Roma, all'aeroporto, eravamo a mangiare allo stesso tavolo praticamente, abbiamo fatto quattro chiacchiere e ci ha detto che, parlando un po' così, che probabilmente c'era questa possibilità che Vlahovic rimanesse alla Juventus.
1: Cioè, diciamo che tu non l'hai lasciato in pace neanche a pranzo, autografo, maglietta e notizia di mercato. Loris, sei un grande,
8: sì, ci assumiamo anche noi. Ho fatto foto ricordo e così andava tra l'altro andava a Sharm, mi ha detto, a fare il torneo di beach soccer, perché lui è il capitano della beach soccer Italy.
1: Vedi che inviato per un giorno.
0: Scusa Loris, ma ti ha detto anche qualche cos'altro sul mercato, a parte Vlahovic?
8: No, poi ho dovuto andare via.
1: Fermiamoci qua per il rispetto della privacy di Livio. Okay. Senti Loris, intanto coincide con il tuo pensiero su Vlahovic, quello che ti ha detto, cioè ti piacerebbe che rimanesse?
8: No, io sono più dell'idea che ha finito il suo tempo. Però se è un discorso finanziario, che per andare a comprare un altro centravanti ci vogliono 40-50 milioni e non ci sono, questo diventa un fatto finanziario, non più tecnico, ecco.
1: Senti, un'altra cosa, e poi ti saluto perché sei stato già molto bravo a rispondere senza ipotizzare un call center qualsiasi. Radio Bianconera, intanto parte anche dalle vostre informazioni, dalle vostre notizie, un po' indiscrezioni, soprattutto il nostro palinsesto. Come sta il tifoso Loris?
8: Come? Non ho capito.
1: Come sta il tifoso Loris? Cioè, che saresti tu?
8: In che senso?
1: Come stai dal punto di vista sportivo? Come la vedi la situazione?
8: Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, le difficoltà ci sono. Però prima o poi bisognerà rinascere e tornare su, speriamo sia l'anno giusto.
1: L'anno prossimo la coppiata Spalletti, Carnevali, tutto quello che stiamo dicendo, l'azzeramento di Comolli, accetti tutto quello che verrà? Dovrai accettarlo come tutti noi?
8: Si accetta come tutti noi, e voglio dire, allo stadio si va e il tifo si fa sempre. Poi vediamo un po' che cosa nasce da qua. Più italiane, più persone competenti, mi sembra già un passo in avanti.
1: Quindi questo è l'aspetto positivo, come nella vita.
8: Sì, esatto.
1: Grazie della tua testimonianza, Loris. Grazie. Speriamo di non averti disturbato. Radio Bianconera era sempre accesa?
8: Era la televisione a guardare voi, quindi nessun problema.
1: Ah, ci guardi anche in televisione, ho capito. Allora
8: buona continuazione. Nell'ora di pausa del lavoro, sempre.
1: Passaparola, le buone abitudini si vedono e si sentono. Grazie per la fiducia.
8: Grazie. Vi saluto. Saluti. Ciao.
1: Quindi non possiamo chiamare Di Livio perché è fuori dall'Italia.
0: Vediamo questi giorni.
1: 14:01 è il tempo di passare la mano, caro Giovanni. Salutate Giovanni Carnevali.
0: Buon pranzo, Lucio.
1: Un saluto anche da Lucio Spalletti, che sarà
0: Lucio Paolino.
1: E le difficoltà, Lucio Paolino.
0: E Giovanni Rossi, se... che però era già.
1: Sembra il programma lì cartonito lì. Cos'era?
0: Sì, sì. Esatto.
1: Gong, è arrivato Manuel. Via, scappiamo.
0: Via.
1: A domani.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
9: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Ciao ragazzi, Alberto da Napoli. Ho sentito parlare di Nico Paz. Antonio, hai detto che con i 60 milioni andresti a comprare Nico Paz, con il resto puntelleresti la squadra. Paolo ha detto di no, ha detto non andrà mai qua e non andrà mai o Real Madrid o come. Invece penso che una società che ci vede lontano dovrebbe fare di tutto, anzi di più, per portare Nico Paz a Torino, far crescere l'entusiasmo. Poi se ci fa un bel progetto a Nico Paz, centrale nel progetto, dice sì, è vero che siamo Europa League, però noi stiamo creando la Juventus come una volta, e l'anno prossimo sicuramente lotteremo per traguardi sempre più ambiti, e tu sarai la prima pietra insieme a Ildiz. Insomma, se la società ci sa fare come ci ha saputo fare all'epoca il Napoli con Maradona, noi ci siamo fatti scappare anche quello.
14: Buongiorno, Luca da Terni, lo accorcio. Innanzitutto nevicherà, perché l'ultimo minuto e mezzo di Paolo è da applausi. Per quanto mi riguarda, concordo su tutto. Detto ciò, Martinez importa per il semplice fatto che è un portiere straaffidabile, non che vive di giocate, di riflessi e di parate miracolose alternate a cavolate. Serve uno affidabile 90 minuti quando prende anche solo un tiro in porta. Ruggeri nell'affare Nico Gonzalez, Muremovic al 50%, che sia zero come cavolo si chiama, quello del suo compagno di squadra, è veramente un campione quel ragazzo lì, 20 anni, ne sentiremo parlare secondo me tanto. E davanti Colomoni, e io rispero ancora sempre nel ritorno di Vlahovic. Zaniolo non è necessario, perché che si può fare anche il trequartista oltre che al mediano, rinunciare a Bremer, Thuram e Cambiasso e Di Gregorio.
7: Ciao direttore, ciao Paolo, siamo da Roma, abbonato in sud. Io sono completamente d'accordo con quest'ultima cosa che ha detto Paolo Rossi, ossia l'importante è che ci sia un'idea, un pensiero, una visione. Poi si può anche non vincere un altro anno, speriamo di no, ma l'importante è che per noi tifosi, che spendiamo anche soldi, tempo e energie per fare avanti e indietro a vedere la nostra Juve, si abbia ben chiaro quale sia il piano. Perché se no, altrimenti è come sta dicendo Paolo, un tappare i buchi continuamente, un adeguarsi, è come quelle aziende che non hanno una strategia di medio e lungo termine, ma solamente una tattica. Ogni giorno cambio a seconda di quello che mi succede intorno, e quelle sono le aziende destinate a chiudere.
2: Direttore, ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Solito è sfumato, perché sicuramente andrà a Napoli. Ci accontenteremo di Pellegrino, che è un buonissimo giocatore, e di Colomoni. Io penso che il prossimo anno, oltre il sesto posto, settimo, non si possa andare. Per quanto riguarda la formazione, serve un grande portiere. Io spero ancora in Martinez, ma non lo so. Serve via Bremer, che ha chiesto lui la cessione, se vi risulta che abbia chiesto proprio personalmente lui la cessione. Andrà via Cambiaso, forse Thuram, e verranno tutti rimpiazzati, anche se non hanno fatto dei grandi campionati. Non lo so, la vedo molto molto grigia, molto problematica. Non vorrei essere nei panni di Carnevali, gli auguro tanta fortuna da juventino e spero bene, ma ho dubbi che i giocatori che noi stiamo cercando non ne arriverà neanche uno. Quindi dovremo adattarci a giocatori di serie B, nel senso B come coppa, e vedremo un po'. Ciao ciao.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
17: Eccoci qua, lunedì 22 giugno, ovviamente partita della Juventus al weekend, come dice la sigla, per un po' non ne avremo, da 13 luglio ci sarà il ritiro, 21 giorni all'inizio della stagione della Juventus, è ancora tutto per aria, a parte Boga, che è stata l'unica operazione messa a segno fino adesso tra Comolli e Carnevali, vediamo se entro il 13 luglio si sarà definita perlomeno l'ossatura della squadra. Oggi è anche il giorno in cui ha parlato Michel Platini, e quando parla Michel Platini, ragazzi, io mi fermo, ascolto, sorrido e mi vengono in mente tante bellissime cose quando vedo Michel Platini, non ultima la denuncia che ha fatto a Infantino, che la trovo una cosa molto molto interessante anche dal punto di vista di ricostruire un po' la storia della FIFA, della UEFA, di tutto quello che c'è sotto, negli ultimi, diciamo nell'ultimo decennio perlomeno, se non ancora più indietro. E anche il giorno, tra l'altro Platini ieri ha compiuto gli anni, nel giorno del mio onomastico, quindi figurati che onore che ho io festeggiare l'onomastico nel giorno del compleanno di Leroy. Ha parlato anche Sergio Brio, tutte e due sono intervenuti la fondazione qua vicino al Parco della Mandria di Vialli e Mauro, ovviamente in memoria di Gianluca Vialli c'era anche Massimo Mauro, sono intervenuti per questa giornata dedicata appunto a Gianluca Vialli. A Roma invece ci sono le elezioni della FIGC, due nomi nuovi per i vertici della FIGC, Giancarlo Abete, che l'ha già governata per 7 anni dopo Farsopoli, e Giovanni Malagò, che è, diciamo, ha già fatto 3 mandati al CONI più altre esperienze varie da commissario della Lega di Serie A. Vedo che Malagò già parla come presidente della FIGC, anche se le elezioni ancora non sono formalmente forse neanche iniziate, o comunque non hanno ancora dato nessun verdetto ufficiale, vediamo, insomma, tutto lascia pensare che sarà Giovanni Malagò a guidare il calcio, e quindi, diciamo, dal punto di vista della provenienza degli uomini che guidano il calcio, poche novità rispetto al passato. Vediamo se si circonderà di persone di un certo tipo. Si parla addirittura di una vicepresidenza di Saragama nel caso di elezione di Malagò. Intanto è stato confermato Giorgio Chiellini come consigliere federale, e ovviamente anche Beppe Marotta, ma questo penso che sa va sans dire, visto che lui stesso, che è un po' manovrato prima di queste elezioni, incontri con il ministro Giorgetti, la cui figlia lavora all'Inter, peraltro, insomma, c'è stato tutto un sottobosco prima di queste elezioni che hanno portato questi due candidati, che sicuramente non sono due novità. Potrebbe esserci novità nei programmi, chi lo sa. A me sembra molto quella cosa del Gattopardo, no? Ve la ricordate? Bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima, e quindi più o meno siamo su quella lunghezza d'onda, felici di essere smentiti naturalmente. Da sentivo Platini che oggi, per esempio, interpellato sul tema cosa fare per il... Ah, ce l'hai Platini? Ringraziamo Sky sicuramente per Platini e Platini per essere lui stesso.
18: Si vede,
17: vai.
18: Che il calcio, diciamo, ho lavorato molto alla FIFA per 20 anni, il calcio si sviluppa dappertutto e arrivano delle buone squadre, dei buoni giocatori dappertutto. Il problema è che i grandi giocatori li vediamo tutto l'anno alla Champions, perché i grandi calciatori giocano tutto l'anno in Europa, dunque non è che scopri i nuovi giocatori alla Coppa del Mondo. Dunque ho visto pochissimo, la cosa che mi è piaciuto, non dobbiamo sempre pressione dei giocatori. Dopo le partite, siamo all'inizio, ci sono ancora 7 partite, dunque non dobbiamo dire quello che succede alla prima partita, perché l'importante è di vincere l'ultima partita. Ma la Francia sulla carta per me è favorita, sulla carta, si mette tutti i squadri al 100%, la
17: Questo per quanto riguarda i mondiali. Poi dicevo invece, a proposito del calcio italiano, la cosa che ha detto Platini di interessante è che secondo lui il calcio italiano deve ripartire da zero, come ha fatto in altri momenti storici la Francia, che l'ha fatto, ha detto lui, non per autoriforma del sistema calcistico, ma perché la politica a un certo punto si è imposta e ha detto ok, adesso facciamo gli stati generali del calcio francese e vediamo un po' cosa bisogna fare per rilanciare il movimento. E lui si augura, insomma, per il calcio italiano e di conseguenza anche per la Juventus, anzi prima per la Juventus e poi per il calcio italiano, che anche questo possa avvenire. Invece poi ha detto chiaramente, ha ribadito ancora una volta, che nel suo futuro non c'è un ruolo dirigenziale nella Juventus, perché ormai l'età per fare quelle cose è passata, sono passati tanti anni da quando ha lasciato Torino senza più tornarci con compiti di vario genere anche nella Juventus, e quindi è distaccato da questo mondo e adesso vedrà che cosa succederà soprattutto nei tribunali e seguendo col cuore sicuramente quello che succede in casa Juventus. E a proposito del futuro della Juve, invece lui si è detto di finché vivrò non voglio che la Juve vada a qualcun altro che non sia della famiglia Agnelli. Questo è stato diciamo il pensiero di Michel Platini, che d'altra parte a Torino è arrivato grazie all'avvocato Agnelli. Tra l'altro sentivo in un messaggio precedente che c'era chi diceva che la Juve si era fatta sfuggire Maradona. No, la Juve non si è fatta sfuggire Maradona, la Juve aveva preso Maradona, come ha detto lo stesso Maradona in un'intervista televisiva ai tempi quando ancora giocava in Italia, e disse appunto che la Juve l'aveva preso, poi però per motivi politici, siccome in quel momento c'era movimento, c'era disoccupazione, c'era crisi del settore auto, allora la Fiat ha preferito non fare questa operazione, e la Juve comunque ha avuto Platini, che voglio dire, avercene oggi di Michel Platini. Caro Roberto Grossi, ciao Roby.
19: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Sì, fin troppo oggi, no, Platini sarebbe...
17: Basterebbe un pirlo, guarda, un pirlo, esatto, sì. Siamo tutti contenti.
19: Sì, esatto.
17: Perché poi io quando cerco di descrivere Platini ai ragazzini che non l'hanno visto giocare, ai giovani, eccetera, dico sempre, dovete immaginare uno che sia Pirlo più Zidane, più o meno così, uno che ha quelle caratteristiche, meno dribbling di Zidane, il lancio di Pirlo, la punizione di Pirlo, l'invenzione di Zidane, sia nella propria metà campo.
19: E poi io aggiungo uno stile unico.
17: Beh, certo.
19: Anche nelle sue movenze, con tutto rispetto, Pirlo e Zidane non avevano lo stile di Michel.
17: No, però dicevo, come ruoli era due in uno in realtà. Faceva sia il regista che il rifinitore finale e anche il capocannoniere.
19: E era anche tutto. L'attaccante, appunto, tant'è che è stato capocannoniere per tre campionati, no?
17: E ha vinto anche un pallone d'oro, en passant, come direbbero i francesi.
19: Ma chi non l'ha visto giocare è anche difficile. Cioè descrivere appunto le sue movenze, la sua classe.
17: Sì, esatta, anche perché quello che noto che in generale anche nei ragazzini così che seguono i social eccetera passano tantissime cose di Maradona e pochissime di Platini sui social, forse perché Platini era meno personaggio, era meno, diciamo, giocoliere rispetto a Maradona, era più visto nel contesto della partita Platini, mentre Maradona faceva delle cose che obiettivamente, ma che cavolo ha fatto quello, cioè faceva delle robe che rimanevi veramente con gli occhi sgranati, più da solo, da TikTok, ecco.
19: Sì, anche perché Maradona c'è nato così, ha avuto questa fortuna, Platini ha avuto una buona base e poi ci ha lavorato anche su, cioè secondo me Platini ha il doppio dei meriti rispetto a Maradona.
17: Perché poi Maradona ha messo in funzione anche quello che c'è dentro il cranio, diciamo. Che...
19: Ma certo, Maradona poteva anche non allenarsi, non far nulla.
17: Che è quello che ha fatto, infatti, cosa, diciamo.
19: Sì, infatti. Mentre Platini, sotto questo aspetto, ha il triplo dei meriti, non il doppio di Maradona.
17: Sì, più che poi si è impegnato nel calcio a certi livelli, l'ha anche pagata e adesso si prende forse le sue rivincite. Vediamo un pochino. E tra le cose che ha detto Platini appunto è che la Juve disse non è che può vincere sempre, ogni tanto bisogna lasciar vincere gli altri, ma non troppo ha detto.
19: Sì, ha fatto una delle sue battute.
17: Esatto. E un'altra carina su Maradona che ha detto, che mi è piaciuta, ha detto, è certo che tutti si parlano più di Maradona che di me, lui giocava sia a calcio che a basket, visto che ieri c'è stato il 40° anniversario del gol di mano di Maradona, insomma.
19: Vero.
17: Lui di gol di mano non ne ha fatti, anzi gli è stato annullato un gol validissimo, straordinario, il più bello che ha fatto da un arbitro che andrebbe ancora oggi preso a calci nel sedere, credo.
19: Tu pensa avesse fatto Platini quel gol di mano
17: magari contro il Napoli,
19: sarebbe successo il finimondo. E invece Maradona un santo, un dio, e le solite minchiate all'italiana, dai, così. Se vuoi ti dico.
17: Cosa vuoi fare, siamo messi così. E il giornalismo nostro ha preso una piega un po' particolare negli ultimi decenni, diciamo così.
19: Ma io ho visto, guarda, ti interrompo solo,
17: vai.
19: Non per far polemica, ma anche.
17: Ma solo.
19: Oggi ho letto l'intervista della Gazzetta dello Sport, facciamo i nomi.
17: Sì, va bene.
19: Non per criticare alcuno, io sono l'ultimo che però c'era tutta una pappardella su De Laurentiis, quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello, tra l'altro cose che un signore che si chiama Andrea Agnelli ha già detto qualche anno fa, no?
17: Ah, ma lui fa, sai che mi viene sempre, no, mi viene in mente il film di Fracchi e la Velva Umana, quando sai che fanno il lascia passare, no? Che c'è De Simone che è il consigliere di Fracchi, no? Il braccio destro di Fracchi, di cosa, il commissario di Lino Banfi, sì. Che dice ci vorrebbe un lascia passare per catturare Fracchi, l'ha detto la Cavoletta Quotidiana, poi dopo due minuti dice oh, un'idea meravigliosa, bravo. Bisogna fare un lascia passare, bravo commissario, esatto più o meno siamo così, esatto,
19: assolutamente così, ma lasciamo perdere questo, l'avevamo già capito, De Laurentiis si ripete dopo anni quello che ha detto molto meglio, molto più dettagliatamente Andrea Agnelli,
17: pigliandosi pomodori, le squalifiche, sì, eccetera.
19: Ma la cosa che mi ha stupito di più per un giornale come la Gazzetta, non c'è stata una domanda sul fatto che il signor De Laurentiis è sotto processo a Roma per farsi in bilancio.
17: E poi quella vicenda di Osimhen, allora, comunque poco chiara, qualcuno prima
19: può stare. Io capisco che lui può non rispondere, non c'è, però almeno tu, giornalista, fagli la domanda. E poi nella risposta scrivi non ha voluto rispondere, o almeno fai capire.
17: Oppure scrivi no comment, se non commenta e tanti saluti. Sì. Non è che...
19: Invece proprio niente.
17: Niente, non esiste.
19: C'è
17: quello.
19: Un pippotto infinito sulle qualità di De Laurentiis, mentre lui dice che il Napoli è fortissimo, che ci sono 30.000.
17: Che senza infortuni avrebbe visto.
19: Sì, che lui ha capito il calcio, gli stanzi, tutte queste minchiate qua che ha già detto, ripeto, Agnelli 5, 6, 7 anni fa. E non una domanda sul fatto che lui sotto processo, una cosa seria, non giustizia sportiva, a Roma.
17: Sì, poi c'è anche un abuso edilizio lì dentro San Paolo che ho visto, che è venuto fuori anche in questo periodo, però quelle sono cose minori, diciamo così. Quindi, sì. Cose secondarie.
19: Falso in bilancio.
17: E falso in bilancio, poi la vicenda Osimhen, e c'era anche Manolasco alla Roma, che anche la Roma diciamo è stata anche lei col falso in bilancio, sì, di cui nessuno parla peraltro, ma certo. Questi sono capitoli che sicuramente il nuovo presidente Malagò affronterà. Prima però vorrei tornare sui messaggi che arrivano su Platini, perché appena dici Platini tu sai che si accendono tutti quelli della nostra generazione, più o meno
19: minimo.
17: E Sasha dice Platini era 3-1, anche gol di Baggio e gol di testa di Trezeguet, e io gliel'ho fatti vedere i gol ai miei figli e me ne ricordo uno molto bello nel derby, di gol di testa.
19: Sì.
17: Che venne a esultare proprio ai parterre nel settore in cui io ho ancora la foto di quell'esultanza lì, che lui viene proprio sotto di me e si vede bellissima, però bellissima quella foto per tanti motivi. Uno, perché ci sono io che esulto davanti, e questo è il principale motivo. Ma vedi tutti intorno chi era della Juve e chi era del Toro. Cioè lì vedi quelli della Juve che esultano e quelli del Toro con una faccia disperata, ma che sapeva, cioè come una sentenza che viene eseguita, perché loro lo sapevano tanto che nel derby avrebbe segnato Platini o in un modo o nell'altro.
19: Ti ricordi sopra la testa di Galbiati,
17: forse è sempre quel derby lì o uno simile nella stessa porta,
19: ma comunque gliene ha fatto più di una di punizione.
17: Io ricordo che quando c'era la punizione in zona Platini, diciamo dalla lunetta spostata sulla sinistra, diciamo così, la maratona aspettava la sentenza, c'era un silenzio proprio che dicevano adesso arriva. Lo sapevano anche loro che sarebbe arrivato il gol di Platini, ed era poi non sempre questo voleva dire che la Juve vinceva il derby, perché ai tempi di Platini la Juve ha perso anche tanti derby. Ne ha
19: ai tempi
17: tanti.
19: Il derby era una cosa seria,
17: era una cosa seria,
19: non come oggi.
17: Esatto, sì. E anche diciamo la gestione fuori dallo stadio era un po' più tranquillizzante, diciamo, da certi punti di vista.
19: Invece, sicuramente più organizzata.
17: Ecco, diciamo, cercavano di non farli arrivare uno di fronte all'altro.
19: sì.
17: Anche perché all'epoca erano tanti e parecchio arrabbiati. Danilo dalla Svezia addirittura, difficile da descrivere una leggenda come Platini, mi emoziona ancora il ricordo delle sue giocate, aspettavo intrepido 90° minuto per vedere le sue meraviglie e complimenti per la trasmissione, grazie Danilo. No, poi averle viste dal vivo veramente mi sono sentito un privilegiato, perché poi tu i gol sì glieli puoi far vedere, ma quello che non puoi far vedere normalmente è il lancio, la giocata che poi fa segnare gli altri, no? Di solito era lì che svoltava.
19: Abbiamo avuto
17: la partita.
19: Questa grande fortuna di vedere, almeno in casa io l'ho viste tutte di Platini, è un conto appunto vederle allo stadio, un conto in TV, perché appunto ti rendevi quasi partecipe, no? Di una giocata, di un lancio, una punizione, qualcosa che ti lasciava sempre, no? Meravigliato, e proprio per l'intelligenza calcistica più che delle doti naturali che aveva, perché ripeto, quelle ce l'aveva più Maradona sicuramente, ma l'intelligenza di Platini nel vederlo giocare allo stadio ti rendevi ancora più conto di quanto fosse di una classe superiore, immensa, ma non per le sue doti naturali, ma per il suo cervello soprattutto.
17: Assolutamente, perché faceva le cose un attimo prima, poi diceva l'importante, sì. Perché quando gli hanno detto, ma lei fuma, sì, ma l'importante è che non fumi Bonini, perché certo. Deve correre anche per me, insomma le sue battute erano un altro aspetto sicuramente interessante che non ha perso, nonostante tutto quello che gli hanno fatto, sì. In sì. Questi anni non ha perso il gusto della
19: l'unica
17: battuta.
19: L'unica cosa che è un pochettino ingrassottato.
17: Vabbè, ma quello... Però voglio dire, rispetto a Ronaldo il fenomeno in confronto è un fuscello, voglio dire, ed è anche più vecchio, voglio dire.
19: Ronaldo il fenomeno veramente l'ho rivisto in TV, no? In questi mondiali, una cosa imbarazzante. Spero per lui che la salute tenga, perché quelli veramente...
17: sì, assolutamente.
19: Vabbè.
17: Ancora Sasha si ricorda la tripletta in Francia e Jugoslavia di Euro 84 e qui andiamo, sì. No certo, poi se la Francia ha vinto quel periodo lì è perché c'era Platini, perché non era ancora la Francia, certo. Perché lui giustamente dice, vabbè, in Francia abbiamo fatto gli stati generali del calcio per rilanciare, vedere cosa fare per rilanciare, cosa che dubito succederà in Italia onestamente, visti i candidati che ci sono oggi, gli stati generali della poltrona ci sono oggi,
19: sì,
17: ecco. E quindi mettiamolo subito in chiaro, però è anche vero che diciamo che la Francia ha avuto una politica coloniale calcistica.

0: Io credo che ci sia di più da altri, tipo la Spagna, che sono più simili a noi come caratteristiche, da lì, ma questi qua che abbiamo...
1: O la Germania, che comunque sono più squadrati e sanno organizzare le cose,
0: per
1: no?
0: esempio. Senza, ma o in Croazia, che ha 4 sì. milioni di abitanti, alle nazionali che vanno sempre tutte in tutte le discipline, sì, fino in fondo. Quindi
1: sì, lì è proprio una cosa più unica che rara, è la Croazia. È
0: perché è come fosse il Piemonte che vince in pratiche mondiali, o che va al finale degli europei, insomma. Una cosa...
1: Ma però... in diversi sport, poi è una cosa veramente incredibile la Croazia. Comunque.
0: Assolutamente, no, veramente, perché poi in tutti gli sport, compreso il tennis, anche quelli individuali, insomma, ne hanno veramente pallanuoto, eccetera. E pensa che lì si sono divisi, fossero rimasti uniti, ti saluto, anche lì sarebbe. Ma adesso chiusa parentesi, però dico, difficile che leggendo le dichiarazioni di Abete e di Malagò, dovrebbe essere detto Malagò, non mi parlano due lì per ascoltare, molto. Cioè, sono due che già parlano del loro curriculum, della loro grande vita, di qua, di là, di su, di giù, mi pare di capire che ascoltare altri poco, ecco.
1: Sì, ma ne avevamo parlato in una delle precedenti trasmissioni, no, che abbiamo fatto, Gigi. Cioè, a parte che c'è rinnovamento zero in Italia, no? Stiamo parlando di due signori molto attempati, che hanno ricoperto tanti ruoli nella loro vita, addirittura Malagò per 12 anni, se non sbaglio,
0: Presidente,
1: una cosa da Unione Sovietica, cioè, e questa è l'Italia purtroppo, ma in più per fare che cosa? Cosa farà adesso Malagò? Mica c'è la bacchetta magica, cioè tutte i piccoli orticelli, no, del calcio italiano, continuano a essere i piccoli orticelli
0: nel calcio italiano, il meccanismo di elezione è sempre lo stesso,
1: in cui ognuno vuole rimanere col proprio orticello fregandosi altamente di tutto il resto.
0: Esatto.
1: Questo vale per la Serie A, la Serie B, la Lega Pro, i dilettanti, tutto. Quindi auguri a Malagò, in bocca al lupo. Ma ecco, credo che non cambierà, ma te l'avevo già detto, assolutamente nulla.
0: Assolutamente, quello che potrebbe cambiare, se per fortuna viene fuori una generazione di ragazzi, che da questo Under 21 che ha fatto vedere Baldini, insomma, con qualche... che possa venire fuori qualcosa di buono da lì, magari riesce a qualificarti ai prossimi mondiali, ma magari anche solo perché capiti in un girone che riesce a vincere invece di arrivare secondo.
1: Anche
0: però,
1: qua, Gigi, tu parli giustamente delle nazionali, ma i grandi club italiani, che gliene frega delle nazionali?
0: Assolutamente.
1: Ma solo per dirne una, ma ne possiamo dire 100, al contrario. Cioè, tutta così l'Italia.
0: Sì, e poi quelli della Serie C e i dilettanti che hanno un sacco di diritti di voto in questa elezione, si tirano l'acqua al loro mulino. Oh, intanto...
1: De Laurentiis, in quella famosa intervista che ti parlavo prima, dice un campionato di Serie A 16. Certo.
0: Certo.
1: Vai tu a proporlo.
0: Però devi decidere tu chi sta fuori. Che io sono d'accordissimo, perché non ci sono i soldi per fare
1: sì,
0: una grande Serie.
1: Almeno 18. Almeno
0: 18. Inizia a scendere a 18. Anche perché io ricordo sempre che l'Italia non ci è arrivata non per una riforma ponderata o per diritti televisivi in più da prendere, ma perché a un certo punto c'era il caso Catania, non sapevano come risolvere, tre bene mettiamo due in Serie A, così non bloccate la Serie B. Questa è stata...
1: E adesso tornare indietro è impossibile, perché nessuno rinuncia ai propri orticelli e privilegi.
0: Perché lì ci sono i diritti.
1: E comunque, bisognerebbe anche lì, tu giornalista che fa l'intervista De Laurentiis, se per miracolo, ma non accadranno i miracoli, si potesse portare il campionato italiano a 16, ma questo vuol dire che le TV ti pagano anche molto meno.
0: Certo, hai 30 partite invece che 38.
1: Invece che 100 milioni magari ne pigli 70-60.
0: Sì, che poi anche quella dei diritti TV, un giorno o l'altro, adesso non abbiamo tanto tempo per farlo, ma dobbiamo approfondirla, perché la Juve, che ha più spettatori di tutti, mi sembra che sia quinta come diritti TV in Italia, preceduta da altri che hanno meno spettatori, ma perché prendono i parametri per dare i diritti TV, riguardano anche la presenza allo stadio, ma se uno c'è lo stadio più grosso, ma poi cosa vuol dire? Anzi, tu dovresti essere contento che uno ha meno gente allo stadio, perché ce n'è di più davanti alla televisione.
1: Sì, adesso anche qui, quella ovviamente è una scelta politica, la percentuale, no, da prendere delle presenze allo stadio, dell'ascolto in TV, della storia, di chi ha vinto gli ultimi 10, 5, 8 anni, capito? Sono tutte scelte politiche da fare, tutto lì. Ma comunque, ripeto, se diminuiscono le partite, le TV ti diminuiscono i soldi. Punto. Per me va benissimo, per noi credo andrebbe benissimo.
0: Assolutamente.
1: I calciatori guadagnano meno. Gli allenatori guadagnano un po' meno.
0: Sì, si vede uno spettacolo un po' migliore, più equilibrato, ma nessuno lo farà mai, questo è il concetto.
1: Ma secondo te c'è un allenatore, un calciatore, un dirigente che vuole guadagnare anche solo un euro di meno?
0: Ma figurati, piuttosto...
1: No, la risposta è questa, perché sono tutti bravi nelle interviste a farsi...
0: Sono tutti bravi col portafoglio degli altri, come diceva...
1: E poi gli tocchi un euro, questi qua ti accoltellano, quindi tutte balle.
0: Oh, intanto il nostro quintiliano Gian Pietro, che è lì davanti ad aspettare che finiscano le elezioni della FIGC, ci dice che

0: incontrato Carnevali poco fa, gli ha chiesto Colomouani in pole per l'attacco e Carnevali ha risposto ci stiamo lavorando, che è una risposta così diplomatica, anche perché io ho 2 anni che ci sta lavorando, si spera che prima o poi possa arrivare a buon fine almeno per Colomouani.
1: È un lavoro lungo e duro.
0: Lungo e duro. Poi il nostro amico Rob Bank su Twitch ti dice ma chi era il commissario Logatto? No, era Bella Chioma il commissario in quell'occasione. Bella lì. Chioma. Bella Chioma, sì. Perché era pelato come sì. Me e quindi Bella Chioma naturalmente. Beppo 72, Zidane più forte di Platini? No, te la boccio, mi spiace. No. Zidane grandissimo, straordinario, faceva delle sì. Cose meravigliose, mi ha fatto innamorare anche lui, ma sì. Io sopra Platini non ci metto nessuno.
1: Ma infatti anche l'avvocato Agnelli la pensava come noi, se non sbaglio, no? Che non era proprio l'ultimo stupido passato.
0: Non mi pare,
1: no?
0: E poi l'ha pagato il famoso tozzo di pane venne sì. Pagato. Platini, vabbè, oggi siamo andati un po' sul passato, ma per non pensare troppo al presente, che è dolorosa questa giornata. Certo. Con ogni 5 minuti mi giro verso il televisore qua e vedo o Abete o Malagoe, onestamente, ho un attimo di reflusso.
1: Che belle visioni.
0: No, Carraro no, per carità.
1: Carraro no, almeno quello.
2: Se volete abbiamo l'intervista di Carraro.
0: L'intervista di Carraro, gli avranno fatto sicuramente tantissime domande su Calciopoli, immagino.
2: Quanta freschezza.
0: E soprattutto un altro giovane, tra l'altro dei più cioè 67 anni a Malagò, il più giovane di tutta la combricola, sì. Che è l'età sì. Pensionabile, volevo dire sì, questo sì. Affinché non lo spostano.
1: Gigi, che l'abbiamo sempre detto, questa è l'Italia, non c'è nessuno che, ma come era Alconi, no?
0: Sì, sì.
1: Come era Alconi che c'è stato per 12 anni più, cioè, ma possibile che una nazione che si dice voluta abbia sempre le solite persone, sempre nei
0: degli stessi
1: ruoli,
0: circoli,
1: danno...
0: poi lì del... cos'è Aniene, sì. Mi sembra che sia lì quello dei canottieri,
1: sì, tra l'altro tutte e due nati a Roma, tutte e due
0: tra l'altro Malagò figlio sì. Di un vicepresidente della Roma, tifoso della Roma, che diventa presidente della FIGC nell'anno del centenario della Roma, quindi occhio alla Roma il prossimo anno, ragazzi, perché potrebbe essere uno di quei campionati che quando ci sono i centenari delle squadre di capitale bisogna fare attenzione, ricordatevi Perugia.
1: E
0: per
1: guarda, in quel caso lì sarei d'accordo, sarei contento solo per una persona, che
0: è Giampiero Gasperini. Stop, siamo arrivati ben oltre le 14.30, Manuel tra un po' mi taglia, quindi va bene così. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Alla prossima, un abbraccio a tutti. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
3: La Juve del lunedì.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
5: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio. Quindi questo è il senso della mia candidatura.
4: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol. Poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi il pluricampione spagnolo ha recuperato